0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Cicci. Siamo lasciati parlando di Foggia, vi ho fatto ascoltare le voci dei diretti interessati. Un Foggia che il 25 luglio, come ascoltato in conferenza stampa, riceverà l'ufficialità della riammissione in Serie C. Un Foggia che ripartirà da Alex Casella come direttore sportivo e Gaetano Auteri come allenatore. Saranno loro le figure apicali di questa prossima stagione di Serie C. E avevamo parlato però anche di tante squadre attualmente in categoria che ancora devono sciogliere diverse riserve sui ruoli principali, sugli attori principali della prossima stagione. Tra queste non figura il Savoia, che settimana scorsa ha già annunciato i nuovi volti per la stagione 2026-2027, quella che succede alla promozione in Serie C. Ricordiamo che il tecnico che ha portato i campani tra i professionisti è approdato all'Audace Cerignola, Raimondo Catalano. Al suo posto il Savoia ha scelto un altro tecnico di grande esperienza, mister Alessandro Formisano. Lo abbiamo ascoltato settimana scorsa, il tecnico, riprendendo la conferenza stampa del club. Con lui ha parlato anche il direttore sportivo Davide Bignemi, che insomma i nostri radioascoltatori e telespettatori hanno imparato a conoscere, è stato spesso nostro ospite e sicuramente lo sarà poi anche nella stagione a venire, dove parleremo con lui meglio dell'ambiente Savoia. Vi porteremo a conoscere questa nuova realtà, una realtà che ritorna tra i professionisti dopo diversi anni, una realtà molto ambiziosa che ha scelto appunto due figure abbastanza di spicco, anzi direi di molto spicco per il professionismo. Io, prima di salutarvi e ricordarvi che domani alle ore 9.45 torneremo con l'ora giornaliera di A Tutta Cicci, vi ricordo di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio e anche su tuttomercatoweb.com per essere più che aggiornati su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. È tempo di mondiali, è tempo di calciomercato, è tempo di rivoluzione in vista, è tempo di un nuovo corso federale e noi come radio e come sito vi terremo appunto sempre informati su tutto quello che accade. Quindi l'appuntamento con A Tutta Cicci a domani. Queste invece le parole del direttore sportivo del Savoia, Davide Bignemi.
1: Buongiorno a tutti, innanzitutto in bocca al lupo ai due nuovi arrivati, il mister e il direttore. La mia domanda è proprio per il direttore, visto che siamo al primo luglio, quindi si è aperta la nuova stagione 2026-27, possiamo fare già qualche nome di qualche nuovo calciatore che arriverà e chi sarà confermato dalla società?
2: Stiamo facendo delle valutazioni, come è giusto che sia. Oggi ufficialmente si apre la nuova stagione, faremo delle valutazioni su quelli che possono essere i profili che possono darci una mano e anche quelli che comunque hanno composto la rosa dello scorso anno. Lo stiamo facendo con serenità, dando priorità comunque alle caratteristiche, che è la cosa fondamentale, che è quello che comunque dobbiamo mettere a disposizione di mister Formisano, che sono convinto che farà un grandissimo lavoro. E quindi da questo punto di vista non ho fretta, questo è sicuro. So che il mercato è lungo, so che il mercato è chiaro che comunque è dispendioso, quindi dovremmo operare in maniera molto chirurgica, quindi non ho nessun tipo di premura nel consegnare subito la squadra già pronta per l'inizio del tiro. Ve lo dico subito, non sarà così, perché noi non siamo questa tipologia di società che può anche aprire il mercato. Noi dobbiamo stare calmi, dobbiamo essere rigidi sul mercato come lo saremo da oggi, e poi cercare in base alle caratteristiche di portare qui dei profili che comunque sposino le caratteristiche del mister e i valori della società. Ecco questo.
3: Grazie direttore. Francesco Pinostaia.
4: Buongiorno a tutti, una domanda all'allenatore Alessandro Formisano. Le chiedo la sua idea di calcio e se ha avuto modo già di avere contatto con il capitano, con la squadra, con i calciatori del Savoia. Grazie.
2: Grazie a te. La mia idea di calcio è chiaramente un'idea che si è costruita negli anni del corso, tanti, settore giovanile, professionista, per quella prima squadra.
5: È chiaro che vedendo un allenatore deve trovare il riscontro delle caratteristiche dei calciatori che poi incontra, soprattutto in quella che è la storia del club e della città nella quale andiamo a lavorare. Sicuramente questa è una storia fatta di grande voglia di andarsi a prendere le partite con cattiveria, grande voglia di andare a combattere fino all'ultimo minuto su tutti i campi, con grande dignità, a prescindere da quelli che sono i concetti stilistici di come vogliamo giocare con la palla, come vogliamo difendere. Questo non è importante oggi, quello che è importante è che i calciatori all'interno di un modello di gioco, cosa vuoi, di quest'anno devono rappresentare la città, devono sudare la maglia, devono lottare 95 minuti, 100 minuti, devono saper gestire i momenti di difficoltà, devono essere il riflesso di una piazza che ti spinge, quindi viceversa loro devono spingersi a vicenda. Quindi partiamo dalle caratteristiche più le tecnico-tattiche umane e personali. Poi dopo è chiaro che non possiamo prescindere dalla grande fisicità, grande intensità e grande qualità negli ultimi 16-20 metri, che poi sono le grandi giocate che determinano le partite, soprattutto le partite molto equilibrate come quelle che vivremo questa stagione. Sappiamo bene quali sono i nostri pensieri, come la vogliamo sviluppare, ma prima di poter anche solo immaginare dei numeri, anche solo immaginare una modalità di svolgimento, dobbiamo capire gli uomini alla quale ci dobbiamo affidare, che devono lottare, gioire e morire calcisticamente con il campo. Prima l'uomo, poi il calciatore, questa è sicuramente la mia filosofia. E poi lavoro, tanta umiltà, testa bassa, e questo è chiaro, non può prescindere dalla squadra che sia dinamica, che sia cattiva, che corra tutta la partita. Non vedrete mai una squadra che si accontenta, una squadra che difende bassa dal primo minuto, ma una squadra coraggiosa, con grande intelligenza e equilibrio, ma mai una squadra che si arrende all'avversario solo perché ha un nome diverso dal nostro. Noi proveremo a giocarci tutte le partite con grande orgoglio, e questa è sicuramente una cosa che noi faremo a prescindere dai giocatori che vestiranno questa maglia. Ci giocheremo tutte le partite.
3: Applauso d'obbligo per mister Formisano, Giulia Carta.
6: Buongiorno, la mia domanda è per il direttore Romano. Prima si parlava di appartenenza, passione, ma soprattutto famiglia. Volevo appunto sapere quanto fossero importanti questi ultimi valori per la squadra e per la società in generale. Grazie.
7: Allora sì, noi ovviamente per il mio vissuto qua a Savoia posso raccontare che queste cose che è in caso sono le cose che ci hanno portato poi a costruire quel successo che abbiamo ottenuto fino a lui. Essere uniti e avere un unico obiettivo tutti quanti è sicuramente l'ingrediente che ci darà una mano a raggiungere i nostri obiettivi di questa stagione. Quindi l'unità, essere famiglia è quello che sicuramente ci darà quel quid in più per raggiungere il risultato. Poi ovviamente, come dice il mister, bisogna essere fortunati e anche bravi a scegliere prima gli uomini e poi i calciatori che faranno parte di questa squadra. Quindi sì, bella domanda, brava.
3: Alessandro.
8: Buongiorno, considerato che questa stagione si giocherà a Giugliano, è prevista una campagna per agevolare gli spostamenti dei turisti da Torre appunto al campo di Giugliano?
9: La speranza, come dicevo prima, di giocare già dalla prima giornata in casa a Torre Annunziata, quindi diciamo su Vins metto questa evidenza che spero che non dovremo mai andare in quel di Giugliano, ma non per un discorso vero. Della città oppure dello stadio, anzi che ringrazio ancora per l'accoglienza, ma proprio perché diciamo secondo me dobbiamo iniziare già da casa nostra. Ed eventualità in cui i lavori non dovessero finire per tempo oppure la Lega non ci dovesse dare l'autorizzazione per iniziare, sicuramente questa società si attiverà affinché ci sia la possibilità di raggiungere Giuliano, specialmente perché non voglio insistere sulla questione anche delle colane, sicuramente le colane avranno anche dei, diciamo, dei vantaggi da questo punto di vista logistico, poi ci si organizzerà anche per tutti coloro che dovranno venire e spero che siamo in tanti perché Noi questo non lo vogliamo, anzi noi c'è il secondo giocato, siamo disposti a eventualmente affrontare anche questa problematica, che è una problematica positiva, perché bisogna giocare in casa ma fuori casa, ma con un pubblico diciamo abbastanza numeroso, e quello da qui di più per poter dimostrare ancora che la vittoria annunziata ci viene a Savoia e noi ci teniamo di così.
10: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
11: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Home Scouting, siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini, buonasera babbo.
12: Ciao amore, buonasera.
11: Bentornati e ci saluteremo presto perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
12: Sì, Home Scouting si ferma qui ragazzi, dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno, comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi, che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano, e comunque un campionato che piaccia o meno particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire
11: che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone, che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui
12: c'è una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
11: trascurabile però più di qualcun altro, perché aprire la polemica, non la voglio aprire, ma
12: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie
11: Davvero?
12: A non tutte le squadre di Serie A si presentano
11: a pari condizioni
12: di solito neanche gli anni passati, diciamo. Cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
11: Comunque terzo mercato,
12: diciamo, col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
11: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
12: Allora, con l'aumento di capitale allora sicuramente sì,
11: perché
12: però
11: mi sa che il Monza o il Sassuolo
12: ha ipotizzato
11: questo.
12: Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
11: è una sua battaglia,
12: non è una mia battaglia, io credo che se vogliamo un calcio equilibrato, bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione. Questo...
11: Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sì, sarebbe... Vabbè, cosa.
12: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati. E non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire, perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona. In Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
11: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato, c'è un po' una nuova tendenza.
12: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca. E è successo già in passato, e quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
11: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
12: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
11: Private, e sta vincendo già 1-0, però.
12: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
11: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, di cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
12: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
13: Sì, assolutamente.
12: Ciao
13: a tutti, buonasera.
12: Ciao,
13: buonasera.
12: Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo tuo pupillo,
11: diciamo.
12: Ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro paese e fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
11: figlio d'arte,
12: ora d'arte,
11: d'arte mi sembra, si
12: sì.
11: usa per dire
12: sì,
11: che il suo padre era un calciatore,
12: però, insomma,
11: non
12: ora
11: è che...
12: non
11: è un'arte il calcio, intendi?
12: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, ha giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi,
11: anche nell'Atalanta
12: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
13: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardo la nazionale maggiore, e lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato papà era sicuramente un giocatore molto fisicato,
12: sì.
13: Lui da un punto di vista, diciamo, muscolare deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero dove i difensori
12: l'uno contro uno è la regola.
13: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
12: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto, soprattutto in nazionale, impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio, a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai... Abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo.
13: Sì, secondo me sì, assolutamente, diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me i piedi ce li ha, è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
12: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar? Nella seconda squadra. È riuscito ad apparire in prima squadra?
11: Non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no,
12: forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia sì, per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere, ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
13: Sì, sono d'accordo, e poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come dicevate non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie A l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'Under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
12: Sai, ora
11: l'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui, avrebbe la possibilità di farlo crescere
12: in un Under 23,
11: sì, poi però
12: forse fa un passo indietro, nel senso, in un Under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva, ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco, questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato, o è cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
13: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, poi sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. sicuramente, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque, dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
12: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo
11: che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bazar Onal, che vabbè, è un esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella
12: no,
11: proprio
12: però
11: non...
12: è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare Bazar Onal?
11: Non lo so, probabilmente
12: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
11: Bashar, non lo so.
13: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
12: Bashar
13: non so.
12: Onal.
11: Che Bashar Onal sembra la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e...
12: Anche la settimana scorsa
11: abbiamo però per il Galatasaray
12: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria. Bashar Onal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen se non sbaglio?
13: Sì, esatto, beh, sicuramente appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno. È discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno diciamo questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
12: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Onal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
11: non c'ha lo strappo.
12: No, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
11: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano alla profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
12: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
11: New message. Radio Firenze. Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
12: Ma non è rintuzzare. Allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
11: e poi si esprime,
12: siamo sulla stessa linea.
13: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
12: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
13: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
11: No,
12: ma al di là del livello, allora, dicevo, perché come Onal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra che si accentra come Onal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
13: Sì, assolutamente, da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onal è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, appunto, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, è un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti, secondo me, rispetto a un altro.
11: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo.
12: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
11: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orienté, è stato quello.
12: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
11: Grazie.
13: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
12: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su sull'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e diciamo dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
11: Allora proseguiamo con il nostro ospite perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
14: Buonasera a tutti.
12: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
14: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Sì. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
12: Chissà la sofferenza.
14: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
12: Stai per caso riferendoti a delle finali?
14: Ma le finali per fortuna no, per le finali no. Serie A con il classico gol dell'ex 91esimo a Torino di Cuadrado
12: la prima
14: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
12: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
14: Sì, nella Spalma era il regista, il motore indiscutibile della Spalma in seconda divisione. La Spalma è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene, da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica la Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in, formazione, lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e del difensivo. Non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
11: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
14: Ha molta personalità e comunque giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti e come vuol giocare grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
12: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
11: Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre gol.
14: A Terni pure, sì. Ma l'ha fatto bene, che si è sempre adattato.
12: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist... Però forse era anche un pochino più arretrato.
14: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
12: Ecco.
14: Ah, ma tu a Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
12: E sì, però Alen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
14: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è in due, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box,
12: no, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa, è un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
14: C'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
12: Ma poi è un campionato infinito, Len. infinito, eh? È un campionato infinito,
14: partite, sì.
12: È come la championship inglese,
14: esatto,
12: cioè,
14: esatto,
12: della difficoltà della championship inglese, un campionato esatto. non finisce mai, mai.
14: Non finisce mai, e lui comunque ha fatto 42 presenze, eh.
12: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
14: Beh, dipende sempre chi arriva.
12: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Fiorentina.
14: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra, perché poi si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
12: certo.
14: guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
12: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone, perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
14: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore, un
12: Cantera, quindi non è più Real.
14: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre. Mm-hmm. Molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vede molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella malizia pure, no? per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, tante squadre le ali sono diventati i bomber,
11: sì.
14: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
12: Dunque, cioè, no, assolutamente no.
11: Io avevo
12: sarebbe
11: visto...
12: ideale fonderli casomai.
11: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro,
14: ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segna.
11: Interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
14: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali.

0: li guardo anche, li vedo per la prima volta e mi segno sempre il mio schemetto. Va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità. È un calciatore che, diciamo, gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra. Vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce. Non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo. Non sono riuscito a vedere
1: Sì.
0: magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
1: Allora, sì, vince duelli aerei, però per farle sponde. Deve migliorare perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto. Ma sono sicuro che crescerà perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno. Lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al Mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting, però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso e lui è ambizioso, viene dal Real. È ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
0: Alain, grazie, grazie di
1: Grazie mille.
0: essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto
1: Volentieri.
0: e alla prossima. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie mille, buonasera.
2: Grazie.
0: Per
2: Babbo.
0: concludere,
2: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
0: a me piace tanto, a me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va
2: Sì.
0: bene, prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di B, due
2: Quasi
0: campionati
2: 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, più di.
0: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia. Direi, non costando niente, è una
2: Ricorda
0: scommessa
2: un
0: che
2: piccolo
0: probabilmente va fatta.
2: Torreira?
0: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
2: Sì.
0: più. Come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si. Come dire, sulle quali
2: Sono
0: ci
2: innate,
0: si
2: dici?
0: sì, che sono queste sono
2: Comunque
0: caratteristiche
2: Torreira con
0: innate.
2: Italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato
0: Che
2: tanto.
0: sente la porta. Per
2: Esatto.
0: compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
2: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
0: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi, mi hanno segnalato proprio ieri sera un grande tifoso viola che è interessato, come tanti di noi, a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo.

0: Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è...
1: Sirius Black, il personaggio,
0: ecco, che appunto, di Harry Potter. Che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
1: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa. Trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
0: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
1: Anche al centro.
0: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta. Evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
1: Grazie
0: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
1: Ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Quest'oggi nel corso della nostra trasmissione tante interviste a personaggi di spicco del mondo del calcio. Iniziamo subito con l'amministratore delegato della Serie A, De Siervo, che ha parlato a margine dell'evento organizzato a Poveromo in provincia di Massa, organizzato da Alessandro Moggi, United for Meyer, e De Siervo si è soffermato su tanti temi, naturalmente anche su quello che riguarda la nostra nazionale.
1: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
2: Molto importante, il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate e per questo dobbiamo ricordarci gli altri, lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Meyer di Firenze ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
3: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, insomma, l'amministratore delegato della Lega? Con Malagò c'è stato già modo di parlare, questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
2: Pensiero positivo, Giovanni Malagò ha grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
4: Voi come Serie A siete stati tra i primi, no, a indicare Malagò come nome, dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo?
2: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che è bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che è un po' l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
5: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
2: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti. Credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia, oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
6: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
2: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte. L'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi, diciamo, le soluzioni sono alle mani del presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
6: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
2: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso a riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
7: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
2: Credo che questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete. E il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono avvenuti gli stage non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi diciamo ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è un diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A ma il resto in giro per l'Europa, quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti cercando appunto di portare i ragazzi nello stato di forma giusto nel momento giusto.
0: E adesso andiamo a sentire l'organizzatore di questo evento, United for Meyer, all'ospedale pediatrico di Firenze Meyer, Alessandro Moggi, che ha toccato vari temi legati ovviamente al mercato.
1: Ciao Alessandro Moggi, il calcio si muove per questa bella serata di beneficenza, è sempre importante quando un movimento del genere può contare sulla forza, no? Motrice anche del calcio.
8: Sì, assolutamente, siamo molto contenti perché questa è la 7ª edizione di United, quest'anno riproponiamo la raccolta fondi per l'ospedale Meyer, pensiamo sempre che è giusto restituire qualcosa a chi ne ha bisogno, in questo caso i bambini, no? Che insomma, lottano ogni giorno per la sopravvivenza, con tante cure di cui hanno bisogno, e quindi è giusto che il calcio in qualche modo si mobiliti per una giusta causa.
3: Alessandro, ad un uomo di calcio non possiamo non chiedere qualcosa sull'attualità, no? Che parte per quanto riguarda, visto che siamo in periodo mondiale, dalla nazionale, dalla scelta di Malagò a quella che potrebbe essere la scelta del CT. Intanto un commento, no? su Malagò e poi il nome che faresti te, che consiglieresti te come nuovo CT.
8: Ma Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di da lunga data, e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la nazionale è un club.
5: Comunque, per quello che riguarda il calcio italiano, comunque non ha mai toccato il punto, questo dovrebbe essere il punto più basso, tutti ci auguriamo che da qui si possa ripartire. Allora, ci sono state molte idee, no, in queste settimane, le chiedo se ce n'è stata una che l'ha colpita di più e eventualmente lei che idea darebbe a Malagò per far ripartire il calcio italiano.
8: Ma io credo che il settore giovanile sia la parte più importante sulla quale lavorare, insomma ci lamentiamo di queste 3 mancate qualificazioni mondiali, in realtà secondo me le valutazioni vanno fatte non solo sulle 3 mancate qualificazioni ma anche sui 2 mondiali precedenti, perché dal 2006 non raggiungiamo un risultato degno di questo nome per quello che dovremmo rappresentare noi, e questo purtroppo nasce dalla mancanza senza dubbio di qualità nella grande quantità che avevamo prima e che oggi non abbiamo, per la presenza esagerata di stranieri sia nei settori giovanili che nelle prime squadre. È chiaro che non possiamo pensare di impedire ai club di fare mercato sugli stranieri, ma possiamo cercare di trovare una soluzione sui settori giovanili, questo senza dubbio è quello che poi deve essere il motore del calcio italiano.
1: Crede che Maldini potrebbe accettare la candidatura come direttore tecnico, insomma il ruolo che vorrebbe dargli Malagò?
8: Beh, questo non lo so, è un augurio che io faccio al calcio italiano, perché anche Maldini rappresenta uno dei migliori dirigenti degli ultimi anni lo ha dimostrato, è stato un grande calciatore, ha giocato in un grande club, ha la giusta esperienza, ha veramente tutte le qualità per poter dare un contributo importante alla ripartenza del calcio.
5: C'è bisogno di riportare, no, questo senso di appartenenza. Abbiamo visto queste due partite della Nazionale Azzurra, seppur con i giovani, seppur con un CT a tempo determinato, eppure abbiamo visto in quanti tifavano per quei giovani, perché l'Italia vincesse. Come si fa a riportare questa voglia di azzurro?
8: Ma con i risultati, direi una risposta molto banale. Alla fine lo sport viene trainato dai risultati. Vediamo che il tennis oggi rappresenta in questo momento forse lo sport con maggiore impatto nel sistema calcio Italia da un punto di vista sportivo, e questo perché? Perché c'è Sinner, che è il numero uno del mondo, seguito da altri grandi tennisti che stanno dando grandi risultati, e quindi la gente si appassiona al tennis, e così era con lo sci quando c'era Alberto Tomba, e questo vale un po' per tutto. Quindi dobbiamo riportare i campioni, perché noi abbiamo sempre avuto i campioni, e dai campioni si ripartirà per raggiungere i risultati, che sono il motore della passione, del senso di appartenenza del tifoso.
0: Tra i presenti a questo evento anche Adriano Galliani, ed è stata l'occasione per parlare con lui del Milan, ma anche di altri argomenti, vedi il possibile ritorno nella dirigenza della nazionale di Paolo Maldini.
9: Sì, l'ospedale Meyer, poi lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi, che per il secondo anno pensa questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
1: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che segue, lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
9: Intanto la mia passione, 31 anni di rosso-nero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan. Mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste. Speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera, eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto dei grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non... è dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
3: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
9: No, ma io non voglio... così va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
1: Esperto.
9: Esperto, sì. Beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
5: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi gliel'ha fatto fare?
9: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo, e lascerei la patata bollente tutta intera al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
5: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
9: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari, è il diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i calciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma... Ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro-nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, per esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
10: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
9: Secondo lei come milanista come lo vedrei?
10: Molto bene.
9: Si dia la, come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
4: Ci deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
9: Senta, no, perché deve, non parlo di Milan perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
4: L'avete detto
9: visto?
4: Che non parla. Non parla.
9: Ah, non parla, allora.
4: Interceda per noi.
9: Vabbè, adesso vado a provo.
4: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del
9: no,
4: mondo?
9: Durissimo, sono stato sì. Assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, ero stato a Vancouver al congresso della FIFA e abbiamo cenato sempre con Carlo e con i suoi, certo che tipo, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
4: Come quindi... sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza per questa mondiale?
9: È un Ancelotti importante, io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prime Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il Fenomeno e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
1: Un'ultima curiosità. Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lui lo conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente
9: allora,
1: molto esperto?
9: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita e è ritornata verso sera, fa ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
0: Parliamo adesso anche del Torino e lo facciamo con un tifoso VIP dei Granata, Jimmy Ghione.
10: Jimmy, è partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
11: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po' triste perché comunque quando c'è il sentimento vorresti sempre avere un amico. Sono testimone di nozze di Ventura, quindi comunque il Toro lo conosco bene anche proprio a livello di cuore. E speriamo in una persona sola, che è Cairo. Vediamo che cosa farà in questi giorni, se ci sarà il famoso Coup de Théâtre, ma il Coup de Théâtre lo aspettiamo ogni anno. E vediamo già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà, e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, è noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
10: Confidi in Petrachi?
11: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi, ma secondo me il Toro è strutturato bene, è strutturato bene, finalmente, non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
10: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
11: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il Granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza Toro, forza Viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
10: Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
11: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore, secondo me.
10: l'avresti visto bene insomma anche in questa stagione alla Fiorentina.
11: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
12: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
11: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
12: di
11: piacere, è di buon auspicio. Sai, il Torino è su tanti, e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
10: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
11: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Maracanã.
1: Questa settimana comincia così, comincia con le remate dei norvegesi che vanno avanti. Eccoci in questa anteprima di Maracanã di questo lunedì 6 luglio 2026 in studio Lucio Marinucci, anche se non disperate, poi più avanti arriverà il direttore, il padrone di casa Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli altri collegamenti, ma fra poco arriviamo anche alla composizione della puntata di oggi. Una settimana però non possiamo non darci, ecco, il buon Maracanã con il buon Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia, che mi accompagna immediatamente con la festa dei norvegesi, che non si fermano e travolgono anche il Brasile. Avremo tempo e modo di parlarne nella giornata di oggi, perché inevitabilmente per altri sì, la sorpresa un po' di questa tornata degli ottavi di finale. Vedo già alcuni messaggi che arrivano. Mi raccomando, io ve lo ricordo, per partecipare con i messaggi WhatsApp il numero è sempre lo stesso, 331 82 00 213. Io saluto ovviamente chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio, anche sulla Smart TV, e saluto anche chi ci sta seguendo tramite però il digitale terrestre sul canale il 61. Poi più avanti alla spicciolata si uniranno altri amici e li andremo a salutare puntualmente. Dicevo, comunque, il Brasile è uscito nella tarda serata di ieri contro questa Norvegia, anche se francamente non riesco troppo a essere d'accordo con chi rivaluta un po' le sconfitte dell'Italia, perché il Brasile ha perso, ma ha perso comunque di misura contro la Norvegia, e noi invece in due partite ci abbiamo perso per 7-1, quindi noi non ci abbiamo perso, siamo stati triturati. Però la Norvegia ormai sta dimostrando di essere una realtà del panorama mondiale, così come invece già con più certezze lo continua a dimostrare l'Inghilterra, che nella notte, devo ammettere, non ho avuto la forza di rimanere sveglio fino alle 4 del mattino stavolta, nonostante le tante nottate ho faticato e non ho resistito, quindi sono venuto a conoscenza della vittoria dell'Inghilterra solamente stamattina. Però alla fine la vittoria è arrivata, quello è l'importante per la formazione di Tuchel, 2-3 contro il Messico, partita abbastanza folle.
2: Qualcuno piace dormire.
1: Qualcuno piace dormire, qualcuno piace non morire di sonno durante il giorno. Devo dire, di nottate folle ne ho fatte in queste settimane, ma stavolta ero stremato già poco dopo la fine della partita fra Brasile e Norvegia e ho desistito. Ammetto le mie colpe, ragazzi, ho fatto un passo indietro. Però dicevo, da quel che si è visto, con gli highlights, le sintesi, eccetera, è stata una partita abbastanza folle, con l'Inghilterra che a un certo punto sembrava in controllo, poi il Messico ha avuto la forza di reagire, addirittura l'Inghilterra si è ritrovata sotto di un uomo ad inizio secondo tempo, ha allungato con Kane sul 3-1, poi Raul Jimenez a 20 minuti dalla fine, sempre sul rigore, aveva fatto 3-2, dominio, perlomeno assalto del Messico nel finale di gara. Ma gli inglesi vanno avanti e qualcuno direbbe in Inghilterra it's coming home, il canto che accompagna gli inglesi ormai già da tanto tempo, che ancora poi non si è concretizzato perché gli inglesi non hanno vinto nulla, ma accedono ai quarti di finale dove affronteranno proprio la Norvegia. Stasera invece Portogallo-Spagna alle ore 21, quella penso ce la seguiremo tutti, perché questa sfida iberica può regalare spettacolo. Spagna molto più sugli scudi finora che non il Portogallo, però attenzione perché la qualità non manca. E poi chiuderanno stanotte, e qui bisognerà aprire una parentesi abbastanza significativa, Stati Uniti contro Belgio, e poi nella giornata invece di domani, nella serata di domani, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Insomma, avremo il quadro completo dei quarti di finale. La digressione, insomma, la faremo a breve, ecco, sui fatti relativi agli Stati Uniti, ai regolamenti, alle squalifiche e quant'altro, ma prima direi andiamo con i titoli e poi entriamo più nello specifico. E il primo titolo non può che non essere dedicato al re Haaland, che schianta il Brasile per una notte, ma anche per di più. Haaland è il re di Norvegia, doppietta anche contro la squadra di Carlo Ancelotti, sale a 7 gol in 4 partite disputate, diventa il capocannoniere a pari merito con Messi e Mbappé, ma soprattutto Haaland trascina la Norvegia ai quarti di finale del Mondiale. Mentre l'Inghilterra colpisce e resiste, riesce a portarsi in vantaggio contro il Messico, che però con caparbietà non esce mai dalla partita, e alla fine con un uomo in meno e con un solo gol di vantaggio la nazionale di Tuchel resiste agli assalti dei padroni di casa e riesce comunque a raggiungere a sua volta i quarti di finale. E qui arriviamo ai temi spinosi, perché scandalo Balogun, Trump ringrazia, l'incredibile squalifica di colpo scomparsa per volere della FIFA del centravanti degli Stati Uniti fa molto discutere. Trump con un messaggio social ringrazia Infantino e la FIFA, mentre praticamente tutto il mondo del calcio in Italia e non si schiera contro questa decisione discussa e discutibile. Poi il Milan fa 100 per lo scudetto, insomma lo scudetto sarà difficile da raggiungere, ma al 100 quello dovrebbe essere raggiunto, è la cifra per il mercato. Prima Gonzalo Ramos con gli investimenti da più di 70 milioni di euro, 75 milioni, e poi altre decine che ballano. Si era parlato di Gonzalo Inacio, adesso si parla con grande insistenza di Mario Chile, e quindi il Milan va in tripla cifra per cercare di rilanciarsi in Serie A. Poi lo scambio, invece, questo titolo riguarda la Juventus. Perché? Perché Bremer non è più un insostituibile nello scacchiere bianconero e soprattutto nelle idee di Luciano Spalletti, e quindi prende piede l'ipotesi di un possibile scambio con il Bayern Monaco per lasciar partire il difensore brasiliano e accogliere Kim, che fu eroe con il Napoli di Spalletti e che potrebbe ritrovarlo dunque in Italia in bianconero. E infine Dragušin, il colpo viola, torna in Italia il difensore ex Genoa ed ex anche Juventus, dopo gli anni al Tottenham fra alti e bassi, fra prospettive positive e grossi guai fisici. Torna in Italia, va alla Fiorentina con un prestito più obbligo di riscatto, un'occasione per rilanciarsi e per rilanciare la Fiorentina. Questi un po' i titoli di giornata, i macro temi che andremo ad affrontare nella puntata di oggi. Poi fra poco vi ribadisco la composizione della scaletta odierna. Io aggiungo comunque, oltre i titoli, anche una nota meritata per la Ferrari, perché comunque Leclerc a Silverstone riesce incredibilmente a vincere. È stata una gara ricca di colpi di scena, con tante sorprese. Sembrava ancora una volta il magico Kimi Antonelli lanciato verso la vittoria. Poi i problemi alla sua Mercedes lo hanno costretto a dare forfè per il primo posto, e quindi Leclerc si è infilato. Abbiamo addirittura la Ferrari ha rischiato una clamorosa sorpresa, poi alla fine invece secondo è arrivato Russell, terzo Hamilton, ma comunque finalmente si può dire una gioia per la Ferrari con Leclerc, che è riuscito dunque a vincere il Gran Premio di Silverstone. Hamilton sembrava addirittura dovesse essere penalizzato ad un certo punto, invece poi niente penalizzazione, niente penalità, e di conseguenza il britannico è riuscito a tenersi stretto il podio. Comunque andava fatta una nota per la Ferrari, così come poi va fatta anche il solito riassunto anche su Wimbledon, che prosegue. Ieri abbiamo visto un Sinner comunque in ottima forma contro Mochizuki, il giapponese, che qualche anno fa sembrava una grande promessa del tennis mondiale, ora sta cercando di ritrovarsi, comunque un avversario fastidioso. 6-3, 7-6, 6-3, Sinner ha vinto la partita e aspetta il tedesco Struff, che ha incredibilmente battuto Hurkacz, anche se il polacco poi nell'ultimo set si è ritirato. Per gli italiani ricordo che poi fra non molto, nel pomeriggio di oggi, dovrebbe iniziare fra meno di un'ora o circa un'ora, Cobolli contro De Minaur per l'altra gara degli ottavi di finale da seguire. Insomma, gli italiani proseguono a Wimbledon, così come poi prosegue anche Jasmine Paolini, che a sua volta nel pomeriggio, quasi in contemporanea con Cobolli, affronterà la filippina Eala, la Paolini che ha eliminato la greca Sakkari nel turno precedente. Quindi andiamo avanti tutti e prepariamoci a seguire queste sfide, sia del maschile che del femminile. Per quanto riguarda la scaletta, poi fra poco arrivo, recupero anche messaggi che stanno arrivando al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp, devo dire anche con chi si è preso una bella soddisfazione dalla vittoria di ieri della Norvegia. Con il sottoscritto saremo in compagnia fino alle ore 15 con appunto poi gli ospiti. Nel prossimo blocco avremo Penna e Calamai di Luca Calamai, con cui faremo insomma il punto un po' della situazione. Poi più avanti avremo i tanti ospiti, ripeto, con me e con Stefano Impalomeni fino alle 3. Poi dalle 3 arriverà il direttore addirittura in collegamento da altre sedi, ma riprenderà seppur a distanza il proprio trono. Stefano Impalomeni sarà invece sempre qui in studio e arriveranno gli altri ospiti, con cui poi si arriverà fino alle 4:30 e dalle 4:30 alle 5 invece storie di calcio. Io intanto colgo anche l'occasione per ringraziare chi ci ha anticipato nella giornata di oggi, quindi Vincenzo Marangio prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio, e precedentemente invece i colleghi della sede di Firenze con lo splendido approfondimento sempre su A Tutta C, sulla Serie C, con A Tutta C dalle 9:45 alle 10:45 tutti i giorni, e poi in replica dalle 17 alle 18, che vi invito come sempre a seguire. Del resto il sottoscritto sempre grande appassionato anche della terza serie. Però veniamo a noi, anche ai messaggi che stanno arrivando, perché Maurizio, intanto diciamolo, ti diamo i meriti di questa grande giocata, ha indovinato Maurizio il 2-1 della Norvegia, e quindi con una bella cifra che si porta a casa, ha giocato 10 euro, ne ha portati a casa 260, beh, non male, ti meriti anche un po' gli elogi da parte della regia. Stasera cena fuori, beh, Maurizio, te la sei meritata ampiamente sul risultato fisso preso sulla gara di ieri. Poi Salvatore invece, Salvo, chiede se dopo la sconfitta di ieri Ancelotti possa tornare ad allenare l'Italia. Su Ancelotti, caro Salvo, si parlerà tanto, si parlerà e già si sta parlando anche in Brasile. Io credo che non si libererà, francamente, perché ha un contratto molto lungo, il 2030, si sapeva che non sarebbe stato facile incidere sin da subito in questo nuovo corso del Brasile, e quindi io mi attendo che venga rispettato il contratto, perlomeno fino alla prossima Coppa America. Certo, se poi i risultati non dovessero essere positivi anche nel futuro, certo, lì poi si farebbero delle valutazioni, però per quel che mi sento di dire, Salvo, no, credo che Ancelotti, nonostante tutto, resti sulla panchina del Brasile. E qui mi ricollego a un altro messaggio, anche quello di Antonio, perché dice: per quanto riguarda il Brasile, vorrei dire che il famoso fattore C di Ancelotti non ha funzionato, anzi direi il contrario, però in questo mondiale si capisce cosa vuol dire avere un grande attaccante. Il Brasile solo nomi di giocatori che non sono più di grandissimo livello, squadra mediocre con poca eccezione. Guarda Antonio, io come sempre dico che ridurre Ancelotti a parlare di fattore C o meno sia sbagliato, in positivo e in negativo. Questa volta si è trovato contro una Norvegia, un Nyland, il portiere della Norvegia in grande forma, è stato secondo me il migliore in campo insieme a ovviamente Erling Haaland. Poi per me rimane una delusione, è vero, sappiamo tutti che il Brasile non è più quello di una volta, non partiva di certo nel novero delle favorite, anzi tutt'altro, però avevo aspettative differenti, mi aspettavo almeno i quarti di finale da parte del Brasile e aveva anche le potenzialità poi per farlo, perché la Norvegia ha dimostrato di essere un'ottima nazionale, ma il Brasile comunque delle discrete individualità ce le ha, a partire da Vinicius. Mi sento di dire che il bello delle competizioni ad eliminazione diretta è che poi tutto si snoda quando si arriva alle partite ad eliminazione diretta sugli episodi. E il Brasile ha avuto un calcio di rigore calciato male da Bruno Guimarães, che è un ottimo centrocampista nel Newcastle, sono anni che fa bene in Premier League, ma quello è stato un rigore calciato male. E poi non voglio tirare la croce addosso ad un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni, che al Real Madrid non si è trovato e non ha trovato ancora tantissimo spazio, che negli ultimi mesi era andato in prestito in Ligue 1 al Lione, dove aveva fatto discretamente bene. Parlo di Hendrik, però in un momento decisivo, in una partita decisiva, con la maglietta del Brasile indosso, non si può mancare un'occasione del genere, da solo a campo aperto con la palla sul proprio piede, perché Hendrik è mancino e sbaglia con il proprio piede sia il controllo che il tiro. Beh, quando tu sciupi quelle occasioni, poi ci può stare che quando dall'altra parte, e qui concludo il ragionamento sul messaggio di Antonio, hai un centravanti come Haaland, tu possa perdere la partita e possa andare a casa. Devo dire male il Brasile in quelle situazioni, male, un'altra palla anche in area di rigore, ricordo nel finale era 1-0 la Norvegia, Casemiro grande libertà in area, si allunga il pallone, fa un tiro cross che termina praticamente in fallo laterale dall'altra parte. Nelle giocate decisive il Brasile è mancato e non me l'aspettavo. Vinicius ha fatto il suo, perché poi anche quell'assist per Hendrik lo aveva sfornato lui, è stato l'unico ad essere positivo veramente in questa rassegna, 4 gol nei gironi in 3 partite contro il Giappone, comunque anche aveva regalato dei guizzi e anche ieri qualche giocata l'ha messa insieme, però poi troppo poco dagli altri, troppo poco dagli altri, e ribadisco, questo non era un Brasile da favorito, ma mi aspettavo che almeno i quarti di finale li raggiungesse. Questa è una grande delusione, per non dire fallimento. Poi sui grandi centravanti il calcio in realtà contemporaneo ce lo racconta tutti i giorni, i grandi centravanti fanno la differenza e non a caso, se guardiamo la classifica marcatori, sì, c'è Messi che non è un centravanti ma che agisce praticamente da tutto campista offensivo, c'è Mbappé che non è un centravanti vero ma che gioca da centravanti, e poi è Haaland che ha fatto 7 gol e Harry Kane che ne ha fatti 6. È la differenza con il nostro calcio, ci riflettevo stamattina. Il nostro capocannoniere della Serie A è stato Lautaro Martinez, che nonostante l'assenza, è vero, ma ha fatto 17 gol, e qui abbiamo giocatori che stanno già quasi la metà, con 4-5 partite giocate. Questo fa capire che avere grandi centravanti, ma anche sapere attivare i grandi centravanti, fa la differenza. Con il ritmo alto tu sai attivare un centravanti, perché Kane non mi si venga a dire che è solo un giocatore da area di rigore, perché non è assolutamente così. È un giocatore che spazia molto, che riesce a giocare tecnicamente anche a grande distanza dalla porta, che addirittura a volte vediamo fare praticamente il mediano. E quindi quando tu riesci a coinvolgere con un gioco molto rapido un centravanti, sia fuori che all'interno dell'area di rigore, riesci a trarne vantaggio, e noi in Italia non lo facciamo perché il ritmo è molto più basso, non riusciamo a farlo. E poi non voglio fare il solito paragone, perché per certi versi è ingeneroso, per altri è esagerato, però guardando il ritmo di questi giocatori nel mondiale mi chiedo come riusciremo a dare risposte in ambito internazionale. Non lo dico con scetticismo, lo dico però con un po' di amarezza, perché le nostre squadre, quando si arriva in Champions League, parlo del massimo del livello, faticano, faticano a tenere quel ritmo. Io vedo squadre e giocatori che vanno a un ritmo molto elevato. È vero che il mondiale poi trascende forse anche un po' da questi discorsi, perché il mondiale si tende a dare qualcosa in più anche delle proprie capacità, però questi sono giocatori abituati a dare quel tipo di impulsi. e i nostri non lo sono. Quindi speriamo bene, ecco, speriamo bene che le nostre squadre in Champions League possano dare delle risposte positive. Però ecco, ho qualche dubbio in più, ce l'ho. Stiamo arrivando poi alla fine già di questo primo blocco e quindi vado anche un po' sul caso Balogun. Perché? Perché sta facendo enormemente discutere questa squalifica poi revocata al giocatore degli Stati Uniti, questo famoso articolo 27, io ve lo recito, poi lo rileggeremo nel corso del pomeriggio, riguarda sostanzialmente la sospensione dell'esecuzione delle misure disciplinari. È diviso in più punti. Il punto principale è quello che l'organo giudiziario, cioè la FIFA, può decidere di sospendere del tutto in parte l'esecuzione di una misura disciplinare, e già questo francamente dà un po' da pensare, perché è una decisione unilaterale senza dover dare ulteriori spiegazioni, come è accaduto in questo caso. Poi ci sono altri punti dell'articolo che però sono molto secondari. Il secondo dice: sospendendo l'esecuzione della punizione, l'organo giudiziario sottopone la persona sanzionata a un periodo di prova che va da 1 a 4 anni. Che già, periodo di prova riguarda cosa? Riguardo alla infrazione commessa? E infatti il terzo punto dice: qualora la persona che beneficia della suddetta sospensione della sanzione commetta un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà effettiva. E quindi che vorrebbe dire? Che andrebbe a scontare la squalifica in un'altra competizione? In un altro torneo? Fuori dalle competizioni FIFA? All'interno della competizione FIFA? Punto di domanda. Però a quel punto, se Balogun dovesse fare la differenza contro il Belgio, se dovesse segnare contro il Belgio, che cosa accadrebbe? Francamente è un qualcosa di più che inaspettato. Io ieri ero sbigottito quando ho saputo di questa notizia, e anche tanti in giro per il mondo, tanti organi e tante persone singole si sono poi espresse su questa decisione. C'è anche un durissimo comunicato della UEFA, che io vi recito qui. Ha detto: la decisione di ieri di sospendere la squalifica per una partita a seguito del cartellino rosso emesso al giocatore Florin Balogun ha superato la linea rossa. È stato un comunicato molto duro quello della UEFA. Il calcio, come ogni altro sport, si basa su regole che costituiscono la base per una concorrenza leale, onesta e trasparente. A volte le regole sono aperte all'interpretazione, ma in questo caso no. Una sospensione automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un'opzione discrezionale, non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. È un principio sancito dal regolamento che non può essere soggetto ad eccezioni, tantomeno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica. Quando la certezza delle regole non è più garantita dai suoi tutori, è in gioco l'integrità del gioco stesso, la credibilità di una competizione è minata. Allo stesso modo, tale decisione crea un precedente nel torneo in corso. E questo, aggiungo io, è questo il problema: creare un precedente dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento paritario a scapito della competizione. E poi il comunicato si conclude con: il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bellissimo e affidabile, perché si pratica con le stesse leggi. Un torneo non è mai puramente autonomo, e se il torneo in questione è la Coppa del Mondo, ha il potere di determinare conseguenze positive o negative sul gioco nel suo complesso. Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione così senza precedenti, incomprensibile ed ingiustificabile. Questo è il comunicato integrale della UEFA, a cui personalmente mi sento di unire. Anche la UEFA non è di certo l'organo meno discusso nel corso poi delle decisioni prese negli ultimi anni, anzi, però in questo caso è un'accusa inevitabile. Poi, con le parole di Trump, che ha ringraziato proprio direttamente la UEFA Infantino, peraltro c'è anche un'indiscrezione del New York Times che andrà confermata, ma il New York Times ha riportato una presunta chiamata proprio di Trump ad Infantino sul tema. Insomma, ragazzi, parliamo di interferenze anche politiche, quindi gravissimo è l'unico aggettivo che mi sento di dire. Poi ci ritorneremo, ma al momento non si possono usare mezzi termini, è un qualcosa che non ha precedenti e che è assolutamente folle. Noi però siamo arrivati alla fine di questo primo blocco, quindi ci troviamo fra pochissimo con Luca Calamai, Penna e Calamai, con gli approfondimenti appunto sul tema, ma anche su tanti altri argomenti. A fra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E rieccoci dunque in diretta in questa puntata di Maracanã, ancora nell'anteprima con Lucio Marinucci qui in studio. Salutiamo anche gli amici di Gold TV che si uniscono adesso per seguirci sulla digitale terrestre, ma come avete sentito c'è l'ospite principe di questo blocco in collegamento con noi dalla sede di Firenze, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente Maracanã, un grande abbraccio a tutta la famiglia di Maracanã, un prodotto veramente pilota, un prodotto riferimento del calcio e dello sport italiano. Mi dividerei, Lucio, tra mondiale e calcio.
1: Direi di caso, sì,
2: ovviamente. Guarda, parlando con Marco Piccari, oggi io non ho messo la foto di Balogun perché è una cosa talmente imbarazzante, vergognosa, questo passo indietro sul fronte di della squalifica, che, come ha detto giustamente il presidente dell'UEFA e come ha ribadito anche il nuovo presidente della federazione Malagò, qui in ballo c'è proprio la credibilità, perché quando una cosa del genere tocca il mondiale, tocca quindi la grande vetrina, tocca un mondo che coinvolge milioni, milioni e milioni di appassionati, è un qualcosa di incredibile. Io aspetto ancora che Infantino intervenga, non è ipotizzabile di lasciare sospesa nell'aria, Lucio, l'ipotesi che sia stata la telefonata di Trump a spingere il presidente della FIFA. Questo, non ci credo, perché ragazzi vorrebbe dire mettere in discussione tutto.
1: Pressioni politiche al 100%, cioè l'ultima cosa che si può accettare.
2: Bravo,
1: in una competizione sportiva
2: si chiude bottega. Guarda, in un mondo diverso ci dovrebbe essere una rivolta non di chi gioca, perché chi gioca, ma di tutte le federazioni mondiali che dicono basta, noi richiamiamo le nostre squadre. E quindi non lo so, è una storia talmente incredibile che la voglio lasciare un attimo sospesa, perché non riesco a immaginare che possa finire così. E quindi
1: è troppo brutto da immaginare.
2: Troppo brutto. E ho trovato molto pertinente l'intervento di Malagò, perché è bene che l'Italia, anche se non è al mondiale, fa capire che noi siamo un calcio importante, siamo una federazione importante, e che quindi su una vicenda così delicata la federazione italiana doveva essere presente. Quindi bravo Malagò.
1: Sono d'accordo.
2: Preferisco soffermarmi sull'aspetto calcistico con le due facce che sono... Ci sono tante storie belle di questo mondiale, però prendo le due facce legate a Norvegia-Brasile. Holland è qualcosa di straordinario, ma fammi dire che è tutto un mondo quello norvegese, che si sta prendendo la vetrina anche con la simpatia dei tifosi, con certi riti tipo il tantame, il remare, con l'essere protagonisti di una favola, di un sogno. E io raccontavo prima qui in redazione che, avendo avuto il piacere di vivere i mondiali del 94, quelli erano solo negli Stati Uniti, lì ho toccato per mano quanto il caldo incidesse in una maniera impressionante e quanto fossero poi i colpi dei singoli giocatori a fare la differenza. E in quel mondiale, vi ricordo, Baggio ci portò quasi da solo in finale,
1: certo.
2: Perché fai fatica a quelle temperature a costruire un'idea di calcio, a costruire una complessità, anche un'aggressività di gruppo, eccetera. Ecco, Haaland può essere l'uomo che regala un qualcosa di fantastico, che trasforma la Norvegia è una grande squadra, noi l'abbiamo toccata per mano con Italia.
1: Ce la ricordiamo bene, purtroppo.
2: Però cosa c'entra il secondo gol di Haaland? È un'invenzione che va fuori dagli schemi, ha tirato una sassata
1: da fermo quasi, eccezionale.
2: Sul primo è andato 30 centimetri sopra tutti, e voglio dire, non è che sorprendi, lo sai, ti marcano, ma potrei aggiungere il gol di Mbappé quando è sgusciato dentro l'area, ma potrei andare avanti con altri 1000 esempi. E quindi credo che più che mai questo sarà il mondiale delle stelle, dei grandi protagonisti, e Haaland ci sta benissimo. L'altra faccia è il Brasile. Allora, io ho avuto il piacere e l'onore di seguire per tanti anni la Seleção. L'ho vissuta nei momenti di gioia, ma per loro molto effimera, delle vittorie in Coppa America, per loro vincere la Coppa America è come vincere un torneo quasi dei bar, non ci si riconoscono, per loro è troppo piccolo il Sud America per poter gioire veramente, no? Io ho vissuto la vittoria contro la netta vittoria del Brasile contro l'Argentina in Venezuela, ma ripeto, è troppo piccolo. Ho toccato invece con mano la grande sofferenza del Mondiale, la disfatta contro la Germania nel Mondiale organizzato in Brasile. Lì è veramente quasi un lutto nazionale. Invece con mano la grande sofferenza del Mondiale, la disfatta contro la Germania nel Mondiale organizzato in Brasile. Lì è veramente quasi un lutto nazionale.

0: il possesso palla, la tecnica individuale, il cercare di combattere la fisicità degli altri con l'arte tipica del Brasile. Oggi il Brasile è qualcosa di indefinito, non c'è più quello che io ho conosciuto. Carlo Ancelotti ha detto si riparte da qui. Ecco, ma io credo che se non cambia un qualcosa proprio nella gestione, nella ricostruzione dei grandi talenti brasiliani, si fa fatica ad andare avanti, Lucio.
1: No, questo è evidente, Luca. Ricostruire poi non è mai facile, perché il Brasile, hai detto bene, poi ha sempre impostato, no, il proprio gioco sul dominio, il dominio tecnico. Ora il calcio contemporaneo è cambiato molto, perché non puoi più prescindere anche dal ritmo, però io penso sempre alla Spagna, che ha saputo rinascere con la tecnica applicata al ritmo negli ultimi anni. Anche la crescita dei talenti, no? Si è sviluppata così. Io credo che il Brasile dovrebbe seguire un tipo di sviluppo del genere, perché ormai se non hai ritmo fatichi. Il Brasile si è sempre, giustamente poi focalizzato sul talento tecnico, perché è un paese che naturalmente forma i talenti per strada, sulla sabbia. Quindi c'è una tecnica banalmente superiore, quasi intrinseca in ogni brasiliano. Però credo che la strada da seguire possa essere questa, un po' simile a quella della Spagna, che è rinata proprio così. Anche la Spagna,
0: Non c'è
1: grande
0: dubbio.
1: tecnica, ma poi quando è cambiato il ritmo ha dovuto riadattarsi, non stravolgersi, ma
0: Ma
1: riadattarsi.
0: riadattarsi, non c'è dubbio. Ti posso dire che io rimasi colpito parlando una volta con Robinho del fatto che Robinho è stato uno dei più grandi artisti del dribbling di
1: Beh,
0: quelli che ho potuto
1: tecnica
0: vedere io. E mi
1: stratosferica.
0: raccontò che questa sua grande capacità nacque dal ragazzino quando cercava di impedire ai cani di strada di Santos di prendere il pallone. Mi diceva: guarda che sono rapidissimi, e aveva ragione. Ecco, questo per dire che il Brasile deve riprendersi il calcio sulla spiaggia, il calcio nelle strade, il dribblare i cani randagi, perché è un modo per
1: Quelle
0: esaltarsi
1: storie
0: una
1: lì.
0: qualità e ora mi pare tutto molto più inquadrato il Brasile, ma se è inquadrato diventa banale. Allora, saltiamo
1: Vero.
0: dal Mondiale, stasera ci sarà Spagna-Portogallo,
1: Eh
0: l'altro
1: sì, alle 21.
0: in orario anche italiano, che credo sia un'occasione veramente bella, e andiamo di corsa a quelle che sono il mercato. Devo dire, Lucio, sono rimasto molto colpito dall'operazione Dragusin della
1: Oh,
0: Fiorentina, anche
1: che voto
0: perché
1: dai a questa operazione?
0: sorprendente perché eravamo rimasti un po' tutti convinti del fatto che la Fiorentina dovesse lavorare in un clima di autofinanziamento, diciamo così. Quindi già l'operazione da 17 milioni di Vieri sembrava un'operazione, boh, un'accelerazione strana. Ora ne arrivano 20 per Dragusin, e quindi cosa vuol dire questo? Che sì, poi la Fiorentina venderà chiaramente, ma probabilmente il viaggio di Paratici negli Stati Uniti, il confronto con la famiglia Commisso, gli ha dato una libertà d'azione importante. Certo è che, ti dico la verità, Vieri preso, Dragusin preso, Coluscio praticamente preso, Torsved sarà una delle prossime operazioni, si tratta solo sulla contropartita tecnica. Mi pare che sono quattro mosse che danno il segnale che la Fiorentina ha voglia di tornare subito competitiva, come minimo, per riprendersi un posto in Europa. Quindi una grande operazione. È evidente che lì il rapporto che Paratici aveva col Tottenham, ma anche con il giocatore, perché era stato Paratici a portarlo al Tottenham,
1: È vero.
0: probabilmente ha dato un grande vantaggio. Così come, ragazzi, io sono stupito in positivo anche dal Milan, perché ora nel Milan noi ne
1: Spende e
0: abbiamo,
1: spande.
0: noi Lucio, ne abbiamo criticato quando ritenevamo corretto criticarlo. Una società in confusione, ruoli confusi, una figura di riferimento come Ibrahimovic che è andato al mondiale a fare il commentatore televisivo, un progetto tecnico che sembrava boh, un po' così. Però poi andiamo alle operazioni di mercato, perché poi noi valutiamo questo anche. Ramos è un colpo importantissimo, pagato troppo? Non lo so. Io, sai, in campo vanno i giocatori e Ramos è un grande attaccante. I soldi sono affari da commercialisti che noi commentiamo, ma ci toccano fino a un certo punto. E poi c'è Gila che arriverà, una differenza 3-4 milioni, e anche qui siamo su un livello importante. Ecco, come ho scritto sabato sull'editoriale di Tutto Mercato, una squadra che ha un asse centrale che parte da Magnan e finisce a Ramos, passando per Gila e Rabiot, è roba da
1: Male non
0: scudetto in
1: sarebbe,
0: Italia, eh? È roba da scudetto. Quindi, se,
1: eh.
0: se il Milan riuscirà

0: poi a tenere per esempio Rabiot e Maignan mi sembra veramente tanta roba. È ufficiale anche finalmente l'arrivo di Allegri al Napoli. Ecco, qui mi interessa anche qui molto il tuo parere, Lucio, perché io penso che Allegri è arrivato a un momento, a un bivio importante della sua carriera, perché
1: lo penso anch'io.
0: Il periodo di stop, l'ultimo anno al Milan sicuramente negativo, decisamente negativo, perché non conquistare la Champions con quella rosa e senza fare le coppe vede l'allenatore sconfitto, poi in buona compagnia, perché la società gli ha dato
1: non
0: una
1: da
0: mano.
1: Solo
0: però ecco, io credo che più che altro Allegri deve togliersi di dosso l'etichetta di vecchio, di superato. Mi sono permesso di suggerire anche di abbandonare il principio del cortomuso, che probabilmente è una battuta, ma è una battuta che ormai è diventato il suo calcio. E il calcio del cortomuso è un calcio che funziona solo se vinci, se non vinci sei un perdente, no? E allora, e qui poi ti ripeto, mi interessa il tuo parere, ecco, io credo che Napoli, la scelta di Napoli, vorrei dire che obbliga Allegri a ritornare quello che era, un allenatore propositivo, un allenatore che faceva calcio anche piacevole, giochi nello stadio di Diego Armando Maradona, giochi in una piazza dove il calcio è poesia, arte, passione, vincere è importante, ma in questo momento io penso che non è tutto per Napoli, quindi io per me è l'ultima chiamata per Allegri, ecco. Dopodiché sì. Il passaggio successivo o l'estero o una nazionale, ma se ha ancora qualcosa da dare al nostro calcio, io penso che questa è la grande opportunità che ha.
1: Secondo me hai centrato bene il punto, la frase più mi ha catturato, Luca, deve far capire di non essere diventato superato, di non essere diventato vecchio, anche perché Luca, Massimiliano Allegri ha 58 anni, non parliamo di un allenatore che è alla fine della carriera anagraficamente ci si avvicina oltre i 70 ormai, vediamo, Allegri non ha neanche 60 anni, quindi ha ancora carriera di fronte a sé. Però hai detto bene, questo è un bivio per capire come potrà condurre questa carriera. Io sono d'accordo, secondo me è l'ultima chiamata, anche perché a Napoli devi dimostrare, secondo me, un concetto. Milan e Juventus, gli ultimi Milan e Juventus che ha allenato non erano squadre da scudetto, neanche per lottare probabilmente per lo scudetto. Quindi bisogna capire se adesso però piazzato e contestualizzato con una squadra che, Luca, comunque oltre all'Inter è la più completa che secondo me abbiamo in Italia, una squadra nuovamente, può allenare una squadra nuovamente da scudetto, perlomeno da lotta a scudetto, se lui si è ancora adeguato a quel contesto lì. Io qualche interrogativo ce l'ho, deve dimostrare sì. Che questi interrogativi possano essere dissipati, ecco.
0: Sì, devo dire, te lo dico con grande franchezza, dell'ultimo Milan io ho visto poco dell'allenatore, perché anche, voglio dire, una squadra che ha Modric ha già un grande allenatore in campo, no? Che ti aiuta, ma non ho visto crescita,
1: non
0: può essere il problema del grande centravanti, ragazzi, non può essere il problema del grande centravanti e basta. Non ho visto, se io devo andare a ricercare la rosa del Milan, che pure aveva tanti grandi giocatori, ho visto gestione ma non crescita. E lo ripeto, chi non fa le coppe, a differenza di chi fa le coppe, ha un grande vantaggio, può allenare la squadra.
1: Certo.
0: E quindi allenare vuol dire far crescere, dare un'identità, dare una valenza, un percorso, ripeto, io credo che questo è un passaggio fondamentale. Allora, l'ultima faccia che ti propongo e che propongo è quella ai liberali.
1: Oh.
0: Io parto dal Como, perché nell'immaginario collettivo, caro Lucio, il Como passa per una squadra che ha talmente tanti miliardi che spende, spande,
1: potrebbe fare quello che vuole
0: di più, no? E dice, troppo facile spendendo tutto quello che questi grandi ricchi del proprietari del Como possono spendere. E non è vero. L'anno scorso, vado a memoria, ma non penso di sbagliare, il Como aveva il settimo o l'ottavo monte stipendi della Serie A.
1: Sì,
0: il Como ha fatto investimenti importanti, vero, su giovani di grande talento che poi oggi hanno come minimo raddoppiato, se non triplicato, il loro valore. Quindi il Como è arrivato a dei risultati con un'idea di calcio, vorrei dire facendo calcio, e con un allenatore, Fabregas, che i fatti parlano da soli. Oggi un allenatore col quale i giovani di talento, i grandi talenti, vogliono andare a lavorare, e questo è la più grande vittoria, no, che possa centrare un allenatore. E arrivo a Liberali. Allora, Liberali è uno dei progetti più intriganti del nostro calcio. Non è un giocatore tatticamente semplice da mettere dentro una squadra, ma è un grandissimo talento. Il Milan, per racconto di Cardinali, che praticamente il Milan non ci ha creduto in questo giocatore, lo ha dato al Catanzaro riservandosi il 50% sulla rivendita. Su quelle operazioni, quando non ci credi, poi dici vabbè, se proprio succede qualcosa proviamo a fare un po' di cassa. Il Milan ha provato a riprenderlo, la Fiorentina ci aveva pensato. È un giocatore che veramente aveva un mercato interessante, e lui dove ha scelto di andare, ma non c'è ancora l'ufficiale, ma ha scelto di andare a Como di Fabregas. Stiamo parlando, lo ripeto, di un numero 10, di quella generazione di cui noi abbiamo goduto, perché è stata la generazione dei Baggio, dei Mancini, degli Zola. Abbiamo creduto, ci ha fatto godere, ci ha fatto vincere. Poi l'abbiamo un po' mollata, quella generazione, nel nome del calcio fisico, del calcio tattico, perché il 10 dove lo metti? Se fai 4-3-3 non sai dove metterlo. Liberali, ora è chiaro che io alzo l'asticella tantissimo, lui non è né Baggio in questo momento, né Zola.
1: Vabbè,
0: né
1: Mancini, chiaro.
0: Ma è un grandissimo progetto. E dici, quanto l'avrà pagato il Como? Non so, decine di milioni? No, se non sbaglio 6 milioni costa il cartellino, sì, di Liberale. Ecco, lo dico perché io credo bisogna fare dei grandi complimenti al Como, perché non solo ha il coraggio di investire sul talento, poi ci vorrà un po' di tempo forse, per carità, per trovare il suo spazio dentro l'idea di calcio di Fabria, però investe su grandi talenti, e in questo caso ad una cifra non piccola, irrisoria, perché se Liberali diventa quello che molti pensano che possa diventare, quella cifra presto avrà un altro zero in più. Quindi, e questo è un plauso a una squadra che secondo me ora si sta un po' italianizzando, e quindi se poi Fabregas ci regalerà anche, caro Lucio, dei giocatori più maturi calcisticamente, noi
1: saremo debitori.
0: Il Como degli stranieri può diventare invece un qualcosa che riguarda e valorizza il calcio italiano.
1: È una bella direzione, perché poi il discorso che facevamo prima, ma Luca, si ricollega: la tecnica non va dimenticata, il calcio ormai è un ritmo, ma bisogna cercare di far collidere tecnica e ritmo, e il Como è esattamente questo. Il Como piace e funziona perché è esattamente questo, e i giocatori, soprattutto quelli giovani, crescono proprio grazie a questo tipo di imprinting. Quindi per me Liberali ha fatto benissimo a scegliere Como, e il Como ha fatto bene a scegliere Liberali. Io sono pienamente d'accordo con questa operazione, sono d'accordo con quello.
0: Come Nico Paz, lo ricordiamo, pochi giorni fa ha scelto il Como invece dell'Inter, per esempio.
1: Certo.
0: Quindi questo vuol dire che chi ha talento si riconosce in questa grande sfida calcistica, e questo, ripeto, è i soldi chiaramente sono stati il veicolo.
1: Stavo per dire la stessa cosa, Luca.
0: Di guadagnare tempo nella cosa. Il Como è partito dalla vetta. Di solito si dice le case buone partono da fondamenta solide. Il Como aveva la necessità di fare veloce e quindi è partito dal tetto. Però piano piano sta scendendo anche a livello di settore giovanile, sta ottenendo grandi risultati anche nel settore giovanile,
1: sì,
0: per fare fondamenta. Quindi la ricchezza del club ha permesso questo percorso, ma è un percorso nel segno della qualità, e lo ripeto, sono molto contento che ora anche per forza il Como sarà obbligato a portare giovani italiani, comunque italiani, all'interno del progetto Fabregas, e chiunque ci regala qualità noi dobbiamo accoglierlo come un amico. Un grande.
1: Ah, sì. decisamente, soprattutto se poi appunto valorizza anche i nostri di talenti. Non bastano mai né solo i soldi né solo idee, ma quando hai tutte e due poi puoi fare grandi cose, e questo lo dimostra il Como. Luca, io ti ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con te. Alla prossima e buon lavoro.
0: Ciao, ciao, a presto.
1: Grazie a Luca Calamai direttamente da Firenze, una grande carrellata di temi anche interessanti, devo dire, gli ultimi su liberali, le riflessioni sul Brasile. Bisogna sapere intercettare il cambiamento, questa è la verità, e bisogna saperlo fare guardandosi anche attorno. Io un errore, insomma, che identifico tanto, insomma, nell'Italia del calcio, ma non solo, è del non osservare quello che accade anche attorno a noi, e pensare di avere come unico metro di giudizio quello che accade da noi ci fa perdere di vista un po' la direzione generale. E quindi quando si riesce a non dimenticare ciò che si è, ma lo si riesce a contestualizzare allo sviluppo mondiale, europeo in questo caso, e in questo caso ancora più nello specifico nel mondo del calcio, lì sì che si possono raggiungere dei risultati, però bisogna farlo, ecco, scientemente. E quindi bisognerebbe proseguire su questa strada. Il Como, qualcuno ha dei dubbi in più, per esempio noi qua con Marco discutiamo sempre, Marco ha dei dubbi in più sulla prosieguo del progetto oltre Fabregas e oltre Nico Paz. Io però sono abbastanza ottimista da questo punto di vista, io credo che con queste idee si possa andare anche oltre le singole figure, poi solo il tempo ci darà delle risposte.
2: Questo è fiducioso?
1: È fiducioso, sottoscritto è fiducioso, come direbbe il buon Paolo Fonseca, che noi salutiamo, e ci salutiamo anche qui temporaneamente, perché poi fra poco rientriamo, arriva Stefano Impallomeni, arrivano i soliti ospiti, il triello del lunedì, e quindi a fra poco sempre con Maracanã.

0: Eccoci in diretta su TMV Radio Maracana, prosegue la puntata di questo lunedì 6 luglio, Lucio Marinucci e con me Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
0: Un buon pomeriggio di calcio, di polemiche, di temi, perché poi Stefano andremo nello specifico sul mondiale, su chi esce, su chi viene eliminato. C'è stata questa debacle, un po' possiamo definirla così, del Brasile contro la Norvegia, ma si parla anche poi di regolamenti e di squalifiche che scompaiono, e quello è un tema molto molto spinoso. Ne parliamo insieme, ma lo facciamo anche in compagnia degli ospiti di questo blocco. C'è con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao, ciao Nick, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, ben trovati. Dove è finito Piccar? È sparito?
0: È in esilio.
2: C'è, devo c'è. Anche la notizia di dove è Piccar. Cioè, già devo avere a che fare una redazione che mi tira fuori mille notizie da una parte e dall'altra che devo controllare.
0: Questo è lo scoop di giornata.
1: C'è.
2: Nick. Potrebbe essere in vacanza Piccari?
0: No, assolutamente. Non sia mai. Poi arriva in collegamento.
2: Nelle prossime ore.
0: Vabbè. Promettiamo che arriva in collegamento il direttore di TMV Radio. Intanto con noi però c'è pure Daniele Gallo.
1: Ciao Daniele.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben ritrovati.
0: E in attesa anche di Massimo Bonanni per completare il terzetto, non possiamo non partire dal tema di oggi, Stefano. E parto prima dal campo, poi anche sul resto. Perché? Perché il Brasile viene eliminato 2-1 contro la Norvegia, sì, un Haaland sugli scudi.
1: Diciamo così.
0: Che cosa hai visto?
1: Che pensavamo, Daniele Garbo, naturalmente, per essere questo risultato. Non è una sorpresa.
0: La
1: Norvegia non è una sorpresa, è una squadra, l'ho dimostrato. Certamente il Brasile ha avuto le occasioni, insomma, per poi mettere, diciamo, in discesa la partita. Rigore sbagliato, altri interventi in Iran, il portiere norvegese che è stato il grande protagonista.
0: L'eroe insieme ad Haaland.
1: Però, voglio dire, poi alla fine non mi sento di dire che non sia stato un passaggio del turno meritato da parte della Norvegia. La Norvegia è un'ottima squadra, Odegaard usa altri talenti, l'ha cambiata anche l'allenatore con le sostituzioni. E il Brasile di Ancelotti, insomma, non ci ha fatto un'ottima impressione, poi ha cercato di dare un po' di disciplina a una squadra che fatica ad averla, almeno per quanto concerne l'idea di Ancelotti. È una squadra che ha cercato di giocare così di riflesso, no?
0: Sì, di reazione, un Brasile di reazione, non è certo...
1: Ha avuto qualche cosa con l'abitudine. La Scozia, un dominio con la Scozia, ma insomma... Col Giappone pure ha dominato, però non
0: sì,
1: è una squadra.
0: Tempo.
1: Sì, esatto, non è una squadra. Insomma, non mi sorprende. Io pensavo che potesse uscire in quarti di finale, uscito un turno prima. Non ho mai creduto al Brasile. E credo che, insomma, poi Ancelotti, mi dispiace per lui, ma 36 anni dopo, un'altra delusione, è una crisi che non assomiglia tanto alla nostra, però se noi consideriamo che il Brasile nel girone di qualificazione mondiale è arrivato quinto.
0: Sì, non è stato un gran girone.
1: C'è questa possibilità di passare, esatto, cioè non è che passano le prime due, le prime tre, le prime cinque. Esatto. E il Brasile non è che sta impressionando da questo punto di vista.
0: No.
1: Poi è una squadra molto molto piatta, insomma, non ci so picchi tranne Vinicius.
0: Sì, Vinicius è l'unico che dà dei veri impulsi.
1: Cioè, hanno parlato di questo Bruno Guimarães come se fosse, non lo so, uno dei centrocampisti più forti del mondo.
0: È un ottimo centrocampista, devo dire.
1: Sì, ha dei buoni giocatori, ha degli ottimi calciatori, sì, ma
0: però non
1: ha
0: i quali classi.
1: Ha una squadra,
0: andiamoci in giro.
1: E B, ha fatto un gioco veramente prevedibile, privo di idee. Quindi Ancelotti, dopo 36 anni, conosce l'onta, insomma, anche lui. Poi l'abbiamo visto cantare l'inno.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, anche questa è una cosa abbastanza inedita. E quindi...
0: Io sono molto deluso, ripeto. Non mi aspettavo grandi cose, ma perlomeno i quarti di finale...
1: No, ma anche questa cosa di montare ogni volta che il Brasile vince la Coppa del Mondo, secondo me, anche da quelle parti, farebbero bene a pensare, insomma, un profilo
0: a ridimensionarsi.
1: Un profilo basso, a fare, non so, un percorso umile, come lo sta facendo l'Inghilterra. Cioè, non sognare la Coppa del Mondo, che significa? Se non hai la squadra, non la sogni questa Coppa del Mondo.
0: No, certo, cerchi devi
1: di andare
0: alla realtà, devi
1: più avanti
0: alla...
1: possibile e poi vedere.
0: Fammi sentire anche Nick e Daniele. Nick, vengo da te. Io ripeto, non avevo delle aspettative enormi, però qualcosa in più dal Brasile me l'aspettavo, nonostante tutto. Poi la partita di eliminazione diretta regala tante cose, perché quando tu sbagli un rigore, quando Hendrik si divora in maniera assurda il gol del vantaggio, quando Nilan fa un sacco di miracoli, Puoi non passare, però ripeto, io mi aspettavo almeno i quarti di finale, in Brasile neanche tra le prime otto, per me è un fallimento, però parola a te Nick.
2: Ma è certo che quando si parla di Brasile, di Germania, di Inghilterra, di Argentina, di Spagna, di Francia, non le trovi magari nelle prime otto, ti fa sempre pensare. Ora, loro tutto sommato non hanno una grandissima qualità, io devo dire che, cioè, per essere il Brasile, dove chiaramente nascono talenti ogni due minuti e comunque hanno tanti giocatori anche che giocano all'estero e in Europa, io francamente non ho visto, come dicevate voi, tutta questa grande solidità o qualità di questa squadra. Francamente anche il vantaggio che tanti di questi giocatori hanno di essere anche in Europa, secondo me quando vai a un mondiale te lo ritrovi, perché comunque vai a affrontare anche squadre europee, conosci il loro tatticismo. Evidentemente questo è un periodo per il Brasile, come diceva giustamente Stefano, non come il nostro, però ci sono stati anni nei quali veramente spuntava come funghi, no? I talenti, quindi non sapevano tra un po' quale fare, convocazioni fare, perché ce n'erano talmente tanti che, voglio dire, quello più bravo, quello meno bravo meritava quanto quello più bravo, voglio dire, di essere in nazionale. Quanto alla Norvegia, ma io sentivo quello che diceva Stefano e condivido in parte, perché per me noi abbiamo Sebastiano Esposito che può valere in prospettiva Holland, però ce l'avessimo 3-4 giocatori che hanno loro, noi oggi non ce l'abbiamo, quelli di cui tu parlavi, noi non ce l'abbiamo in nazionale.
0: Dici Nusa, Odegaard?
2: Sì, non ce l'abbiamo, quindi Nusa, cioè, non ce l'abbiamo, quindi e ricordiamo anche che loro ci hanno preso a pallonate, quindi c'è da interrogarsi, ecco, che se al di là della Norvegia che batte il Brasile, che ci sia questo stacco tra la Norvegia e l'Italia è preoccupante. Ecco, io mi auguro che invece si cambi regime, però francamente oggi l'Italia non è all'altezza della Norvegia.
1: No, ma io mi riferivo al Brasile, Italia
0: 7-1. Sì, sì, tu dicevi la crisi del Brasile ricalca leggermente. Sì, io ho un'idea.
2: No, dicevo la Norvegia, se ci pensi, perché hai parlato di quei 4-5 giocatori della Norvegia, io ti dico, Holland oggi è il più grande centravanti del mondo, una più forte. Noi potenzialmente abbiamo Sebastiano Esposito che lo può contrastare, ma sugli altri giocatori di cui tu parlavi,
0: speriamo,
2: noi non ce l'abbiamo in nazionale.
0: No, no, diciamo, nel complesso abbiamo un livello medio. Loro magari qualche individualità in meno a livello medio, ma di singoli hanno Odegaard, che è uno dei centrocampisti migliori della Premier League,
1: hanno giocato con Ayer e Heggem dietro, che non mi sembrano,
0: esatto, per quello dicevo,
1: più forti
0: hanno delle individualità
1: mondo,
0: dei picchi forse squadra superiori, però esatto, come media non parliamo delle più forti, posto che a noi ci hanno triturati 7-1 in 180 minuti. Io sul paragone tra Italia e Brasile ho un'idea, poi ve la dico, ma prima voglio sentire Daniele, questa sconfitta del Brasile e questo,
3: allora, quella che attendeva il nostro amico Carlo Ancelotti era una mission impossible, perché aveva tra le mani una delle selezioni brasiliane più mediocre, più modeste, io ricordi, francamente. È una squadra senza stelle, a parte Vinicius, come avete detto giustamente, è una squadra veramente modesta. Anche se poi ieri in realtà sullo 0-0 ha avuto 4-5 occasioni clamorose per passare in vantaggio, quindi il calcio poi è fatto anche di episodi. Se avesse segnato quel rigore non so come sarebbe finita la partita, forse staremmo qui a parlare di un'altra cosa. Tutto questo, il Brasile secondo me come obiettivo, come orizzonte, aveva al massimo i quarti di finale, quindi non lo vedevo molto oltre, onestamente. Per quanto riguarda la Norvegia, è una squadra seria, una squadra vera, che ha un fuoriclasse assoluto, che può decidere la partita in qualunque momento, e ieri lo ha fatto. L'Italia è lontanissima dalla Norvegia, cioè ci ha rifilato 7 gol sacrosanti, perché se noi giochiamo 10 partite con la Norvegia, 9 le perdiamo e una forse la pareggiamo.
0: Probabile.
3: Quindi non mi sembra ci sia nulla di cui meravigliarsi, francamente.
0: No, decisamente no. Però ecco, sul tema poi andiamo anche sul resto, sul caso Balogan, non se ne può non parlare. Però secondo me il paragone che hai fatto, Stefano, regge fra Italia e Brasile. Vi spiego anche il perché. Perché sia l'Italia che il Brasile hanno sempre avuto nella loro forza la tecnica, i grandi talenti che avevamo noi, i grandi talenti che avevamo loro. Il calcio è cambiato e quindi non basta più un certo tipo di preparazione, devi saperlo collimare con il ritmo del calcio contemporaneo. Io prima lo dicevo anche con Luca Calamai, la direzione giusta l'ha presa la Spagna, una squadra molto tecnica ma che ha applicato la propria tecnica al ritmo europeo.
1: È così, sì.
0: Ecco, quello dovrebbe essere la strada e dovrebbe prendere l'Italia, che forse dovrebbe cercare di intraprendere anche il Brasile, perché poi non puoi prescindere dai cambiamenti che il calcio fa, anche fuori dai confini nazionali. Ecco, era giusto una precisazione, questa è solo una una mia idea. Però poi, ecco, vi chiedo anche del caso Balogan. Io non posso non andarci in apertura, perché è qualcosa dell'incredibile.
1: Che servono poche parole.
0: Io quando ieri ho letto la notizia ero sbigottito.
1: Siamo increduli, sbigottiti. È un'assurdità ed è soprattutto un precedente molto pericoloso. Cioè, non esiste al mondo. Sei squalificato, non giochi. Questa cosa è... Vabbè, non andiamo oltre, però insomma abbiamo immaginato, sappiamo perché è successo.
0: Beh, però ragazzi è gravissimo,
1: però di una gravità inaudita. Poi tra l'altro c'è stato anche un comunicato dell'UEFA molto molto duro, è stata sorpassata la linea rossa, così un po' in sintesi il contenuto del comunicato UEFA, che non è d'accordo con quello, con la decisione presa dalla FIFA. Non è una grande decisione, è un errore gigantesco e basta. Spero che non accada mai più una cosa del genere, e che non abbia soprattutto, ecco, un precedente,
0: cioè,
1: se no altrimenti
0: già il fatto che sia accaduta
1: devi riabilitare tutti gli squalificati da oggi in poi, non esiste.
0: No, una follia, per me una follia, peraltro anche Nick, il fatto che non sia stata
2: sospensione con la condizionale,
0: ma che non sia stata motivata, non sia motivata questa soluzione.
2: Lì però ragazzi, lì però io son dell'idea che lì Infantino non deve permettere questa cosa, perché al di là di ora del fatto che l'UEFA sia intervenuta, io posso anche essere d'accordo con la UEFA, ha detto bene Stefano, qui si crea un precedente estremamente pericoloso. E poi allora quando qualcuno andrà a fare ricorso dirà però al mondiale la partita degli Stati Uniti, e quindi quando succederà
0: il
2: precedente, quando succederà un campionato faremo, e dice però quella è la UEFA e non è la FIFA. Sì, allora va bene, allora quando ci sono le partite internazionali, non lo so, via ragazzi, io francamente questa cosa cioè ogni giorno ne succede una, cioè, pensiamo sempre di stupirci di qualcosa e qui invece riusciamo a stupirci dello stupirci, cioè, si va sempre oltre.
0: Sì, vabbè. Incredibile. Intanto comunque c'è anche Massimo.
2: Colpa è barra, se calcio va male, no?
0: Tra l'altro.
2: Colpa è barra, sì.
0: Tanto con noi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
1: ciao,
0: ben
1: Massimo.
0: Ritrovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Come avrai sentito, stiamo parlando del caso Balogan. Per me è assurdo, insomma, io continuo a ritenerlo inconcepibile, anche perché Daniele, poniamo il caso che nella partita fra Stati Uniti e Belgio Balogan segni il gol decisivo, ma con quale credibilità si può andare a proseguire la competizione più importante del calcio, perché la Coppa del Mondo è la competizione più importante di questo sport, è una delle più importanti a livello planetario di tutti gli sport. Io non lo so, per me è inaccettabile.
1: Cioè, se vince il Belgio che fanno? Chiudono i mondiali?
0: Ma io non lo so, capisci che si crea una situazione completamente imprevedibile, fuori di testa, Daniele.
3: Ma la credibilità del calcio mondiale, soprattutto la credibilità di Infantino, sono ormai un'arana fenice, non esistono
0: ai
3: più.
0: Minimi storici.
3: Sì, è l'ennesimo, questo è l'ennesimo scandalo di un mondiale ridicolo, che è cominciato con il mancato ingresso dell'arbitro somalo, lo ricorderete, no? Respinto a Miami e rispedito a casa perché non gli hanno dato il visto. Poi è proseguita col trattamento di riguardo riservato all'Iran, che andava avanti e indietro fra Messico e Stati Uniti ogni volta che doveva giocare. Cioè, è una roba vergognosa. Che poi Infantino sia l'accendiletto di Trump, lo sappiamo, da quando gli ha dato il premio fatto su misura per il Presidente degli Stati Uniti.
0: Sì,
3: poi il Presidente degli Stati Uniti gli telefona, forse gli fa anche un bonifico e miracolosamente viene tolta la squalifica a Balogan. Allora, diciamo una cosa, forse il fallo di Balogan non era neppure da espulsione, ma questo è un altro discorso. Il discorso vero è che quando il giocatore viene espulso automaticamente viene squalificato. Fine dei discorsi. Questo è un precedente pericolosissimo e gravissimo. Se io fossi il presidente del Belgio, oltre ad aver inoltrato un reclamo, non so se l'abbiano poi inoltrato davvero, io ritirerei la squadra, perché questo è falsare il mondiale. È una cosa inaccettabile, secondo me.
0: Sì, inaccettabile è l'unico termine che mi risuona in testa. Francamente, Massimo, vengo anche da te e poi ti chiederò anche della partita di ieri. Stiamo parlando di Brasile-Norvegia, però prima ti chiedo, ecco, di questo scandalo. È uno scandalo a tutti gli effetti di Balogan, anche perché poi Trump, che con il messaggio social ringrazia direttamente la FIFA ed Infantino, e con l'indiscrezione del New York Times che parla di una presunta proprio chiamata da parte del presidente degli Stati Uniti al presidente della FIFA. Mi sembra veramente un incubo, ecco, un incubo a livello proprio di etica sportiva.
4: Diciamo che secondo me è stata gestita malissimo la cosa, Sembra quasi che l'abbia fatto vedere proprio lui, che è successa una cosa del genere, che abbia fatto una cosa del genere, che magari abbiano avuto dei contatti. Ovviamente, come è stato detto, insomma, io la penso come tutti quanti voi. Secondo me è un precedente pericolosissimo che porterà degli strascichi importanti, a meno che non si blocchi immediatamente. Quindi si toglie la revoca di questa situazione, il ragazzo venga squalificato e allora si può andare avanti. Altrimenti veramente diventa tutto molto difficile, perde di credibilità sia il mondiale, ma soprattutto le persone che fanno parte e hanno costruito questo mondiale allargato all'ennesima potenza. Quindi diciamo che sostanzialmente, insomma, bisogna trovare una soluzione il prima possibile.
0: Sì, e poi... sì,
2: guarda, io aggiungo anche questa cosa del mondiale allargato, non mi piace per niente, proprio non mi piace per niente.
0: A 32 squadre era perfetto.
2: Non giustifica, secondo me, il valore di una competizione internazionale, cioè voglio dire, si allarga, poi cosa succederà? Che poi si allargherà ulteriormente, così almeno dopo diventeranno, cioè io non lo so,
0: che
2: ragazzi,
0: dura due mesi allora il mondiale.
2: Io ricordo nell'82, purtroppo, perché siamo tutti un po' vecchiarelli, nell'82 c'è dovuto la fase a gironcino Italia, Brasile e Argentina, ma di che stiamo parlando? Cioè, quel gironcino lì, dopo la prima fase c'era Italia, Brasile e Argentina, noi siamo passati e poi siamo andati a vincere il mondiale. Adesso qui c'è dei sedicesimi di finale o degli ottavi di finale, boh, non lo so, che è una cosa bella per il mondiale, ci sono delle partite francamente lasciano molto a desiderare con certe nazionali. Allora io dico, qual è l'obiettivo? La qualità o la politica?
1: Però scusa, perdonami, consensi, Nicolò, adesso stiamo affrontando un altro discorso. A me non è che sta dispiacendo questo mondiale, devo dire la verità. Mi sto divertendo.
2: Però, non mi piace tutte queste partite, cioè che vengono.
1: Beh, ieri Messico Inghilterra è stata una super partita, sembrava,
0: cioè,
1: una semifinale di un mondiale.
0: A livello di calcio è un buon mondiale, a me non sta dispiacendo.
1: Sì. No,
0: però ti devo dire la verità, mondiale, i sedicesimi però... sanno proprio di turno di troppo. A me,
1: no,
0: sanno
1: questo
0: proprio
1: sì,
0: di turno,
1: però
0: in
1: oggi c'è Portogallo Spagna
0: ed è un ottavo. Per me i sedicesimi sanno proprio di turno di in eccesso.
1: Vabbè,
2: però ho paura perché si prendono una deriva, ragazzi, un po' come il mondiale per club, qui si prendono delle derive.
1: Però la qualità del calcio non mi è dispiaciuta. Qualità del
0: sì,
1: calcio,
0: secondo me sono due discorsi, formula e
1: molto
0: calcio.
1: Meglio quest'anno rispetto a 4 anni fa in Qatar, secondo me, il livello.
2: Sì, comunque secondo me è meglio quando è selettivo piuttosto che allargato, questo è il mio umile parere.
0: Sì, per me 32 squadre era la formula perfetta, passano le prime due, ottavi,
1: no, perché quello sul format per me era così. Si può discutere, ma sulla qualità del calcio espresso
0: è un buon mondiale, perlomeno dal punto di vista personale è gradibile. Però fatemi sentire anche Massimo che cosa ne pensa della eliminazione del Brasile, della vittoria della Norvegia. Noi già ci eravamo espressi prima, Massimo, che se vedi delle responsabilità di Ancelotti. Io dicevo il Brasile non era di certo fra il novero delle favorite, però per me non vederla arrivare neanche ai quarti di finale è troppo negativo.
4: Ma sicuramente non possono essere contenti, però devo dire che ho sempre pensato che la Norvegia potesse essere una sorpresa. E ieri me lo ha dimostrato, una squadra forte, forte fisicamente, forte tecnicamente, forte tatticamente. La Norvegia la vedo molto bene e ha, tra le altre cose, uno dei giocatori in questo momento che ti sposta di più in assoluto. Quindi averlo o non averlo significa tanto. Per me la Norvegia farà bene, arriverà lontano. Non so quello che potrà...
0: Ah, questo volevo chiederti. Cioè, dove la vedi? Anche io... con l'Inghilterra se la gioca, quindi...
4: Secondo me è più forte dell'Inghilterra. Io ieri l'Inghilterra l'ho vista e ha fatto, è vero che erano in 10, ma ha fatto gli ultimi 25 minuti dentro l'area di rigore, non ha subito nulla, però non mi è piaciuta tantissimo sotto alcuni aspetti, però è una squadra fisica, una squadra che sicuramente può dire la sua, c'ha due o tre ragazzi molto interessanti, però secondo me la Norvegia è più forte.
0: Beh, questa è una valutazione interessante. Intanto ti faccio i complimenti perché hai seguito la partita fino alle 4 di notte. Io devo ammettere, non ho...
4: Mi sono svegliato alle 2:30 per quello.
0: Io non ho avuto la forza neanche di quello. Ne ho fatte tantissime.
2: Vabbè,
0: di
2: perché
1: una partita straordinaria.
0: Allora, hai visto anche te, Stefano? Ah, beh, vedi, allora mi sento in colpa.
4: Stefano, siamo giovani.
0: Me la son persa.
2: Roba da giovani quella. Quelli visto dall'aria e poi vanno
1: col Messico che ha sfiorato nei minuti di recupero il 3-3.
0: Sì, sì, vabbè, ho recuperato la sintesi, però a me mi ha stremato le 6 del mattino di Olanda-Marocco, me le sono portate e me le porto ancora dietro, sto a pezzi, quindi stavolta...
1: No, infatti un po' sconclusionato, però insomma è bello il mondiale anche questo.
0: Ma sì,
1: il mondiale
0: sì,
1: si fa a 40 gradi d'estate, non d'inverno.
0: Ah, su quello sono d'accordo, però il 2034 li saranno d'inverno,
1: no,
0: ma ce li riavremo in Arabia Saudita.
1: Beato chi c'ha
0: Ah sì, sono d'accordo con te Stefano, beato chi c'ha occhio, però dovrebbero essere... In inverno. Volevo però anche, poi mi sposto dai mondiali, vado anche un po' sul, effettivamente sul calciomercato. Volevo tornare a Nick perché vuoi chiedergli l'operazione Dragušin ti convince? È un'operazione che ti piace, questo prestito con obbligo?
2: Ma io sono sorpreso in positivo da quello che sta facendo Fabio Paratici. Io voglio dire una cosa, io l'ho anche scritto personalmente, tu eri abituato ad altre cose Fabio perché francamente credo che la Fiorentina abbia fatto due grandi operazioni, perché ieri tutti mi dicevano, gli addetti ai lavori, ho parlato anche con Davide Magnati, con Cristiano Giuntoli, che comunque seguono come tutti gli operatori di mercato anche il campionato brasiliano, questo ragazzo ieri è sicuramente molto bravo, un mancino puro, 2005.
0: Sì, io lo conosco poco, devo dire, ho visto solo video.
2: Costruisce dal basso, fisicamente forte, bravo l'uno contro uno. E Dragušin lo conosciamo, è preso alla formula del prestito oneroso a 1,5 con obbligo di riscatto che scatta alla 22esima presenza, 60% delle presenze complessive, ci dà la possibilità comunque di fare una scelta nel caso, no? Voglio dire, lui è reduce anche da quell'infortunio che ha avuto dal legamento crociato, evidentemente non rientra nei piani di riservi, chiaramente ci sono dei rapporti che Paratici ha con il Tottenham e l'ha preso con un obbligo di riscatto condizionato a 17 milioni di euro. Cioè io, pronti e attenti via, la Fiorentina ha fatto la difesa, perché comunque oggi ci sono questi due giocatori, più Pongracic e Ranieri, e questo è il segnale che Pietro Comuzzo lo manderanno in prestito. E anche qui, allora, non so se è giusto o meno mandarlo in prestito, però è giusto non perdere il diritto di acquisto, cioè nel senso, la Fiorentina non, secondo me, o lo manda in prestito secco a giocare,
0: non con obbligo,
2: no, fa una formula di prestito con diritto di riscatto e fa un controriscatto a una cifra prefissata, perché chiaramente Comuzzo ora troverà poco spazio e ha bisogno di giocare. Due grandi colpi, mi hanno detto che è in arrivo anche una forte ala, come dicevamo una volta, oggi si chiama esterno offensivo di livello. E
0: ma si sa da dove più o meno?
2: Ma io, per esempio, un giocatore che piace tanto a loro è Bakayoko, bellissima. Che comunque piace a tutti, non solo a loro, piace anche a noi. E, insomma, Paratici, come si dice, noi a Firenze ci sono un modo di esprimerci molto pierazzoniano, no? In alcune cose. Non è venuto a fare i balocchi.
0: Beh, giustamente.
2: Non
0: dai.
2: È venuto a fare i balocchi. No? Noi usiamo questa espressione per far capire.
0: Mi piace, rende bene l'idea.
2: Sta facendo le cose pesanti. Ora vediamo come riuscirà a rientrare. Io temo, tra virgolette, perché poi sono soldi della Fiorentina e scelte della Fiorentina, che possa partire Fagioli.
0: Beh, è chiaro che qualcuno poi dovrà uscire, in qualche modo bisognerà rientrare sicuramente. Beh, staremo a vedere anche il mercato della Fiorentina poi come si snoderà. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro un buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
2: Ciao ragazzi, vado solo a cercare ora, dopo aver preso Calaili, dove mi sembra, attenzione, vi do una
0: mezza vai, lasciaci così.
2: Calaili è un grande obiettivo dell'Inter, sì. Ma lo sai che ci comincia a pensare anche il Como?
0: Ah, pure qui. Beh, ormai gioca di reazione.
2: Comincia a pensare anche il Como, quindi l'altro giorno ho visto Piero Ausilio e francamente sono ancora rimasti molto male, eh? Loro sono rimasti malissimo di questa cosa di palestra, perché erano convinti di portarla a casa e invece purtroppo questa cosa un po' li ha destabilizzati, perché erano convinti non tanto per la cifra che poi comunque il Chelsea ha versato e sulla quale si può fare ben poco, però il fatto che comunque insomma loro erano forti secondo me anche della parola del giocatore, erano abbastanza convinti.
0: Beh, chiaro.
2: E quindi però vediamo, però hanno una grande società, quindi io credo che qualcosa tireranno fuori. Comunque devono fare due difensori centrali e un esterno in sostituzione di Dumfries. Magari tireranno fuori dal gioco. Anche, guarda, io ricordo questa cosa e poi vi lascio. Anche quando dovevano sostituire Hakimi, Cancelo, no? Sembrava che fosse complicatissimo. e poi sfruttato Dumfries, che secondo me poi a livello di incidenza ha anche segnato più gol. Quindi sono convinto che Piero Ausilio troverà la soluzione giusta.
0: Beh, io chiudo il blocco dicendo, io seguo anche tanto il campionato belga, Kalaili potenzialmente può diventare un esterno molto importante, se si completa anche difensivamente, è molto tecnico, lui è nato come attaccante, strutturato, posto nel giusto contesto può diventare un ottimo esterno, quindi per me chi lo prende fa un affare, secondo me. Però poi vedremo il tempo che cosa ci dirà. Nick, io a questo punto ti ringrazio veramente, ti saluto, mentre noi ci ritroviamo fra poco con il proseguo di Maracanã.
1: Ciao Nick.

0: Nuovamente in diretta qui a Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Palomeni.
1: Buon pomeriggio di nuovo.
0: Studio, ben ritrovato Stefano, ben ritrovati anche a Daniele Garbo e a Massimo Bonanni che sono
1: in
0: collegamento
2: con
0: noi.
2: Ragazzi.
0: Volevo ripartire ancora un pochino dal mondiale, concedetelo, perché a me piace più il campo, più il pallone che rotola rispetto al mercato, su questo non mi sono mai nascosto. Riparto un po' da quello che aveva detto Massimo prima, perché abbiamo parlato giustamente del Brasile, però prima parlava della Norvegia, che rappresenta un po' forse l'emblema del calcio di oggi, quindi anche grande struttura, grande atletismo, grande fisicità, ma anche un discreto coefficiente tecnico, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi. Daniele, parto da te, poi voglio sentire anche Stefano. Massimo diceva che addirittura, secondo lui, la Norvegia è quasi più forte dell'Inghilterra. Io nell'Inghilterra individuo grandi valori, però ecco, chiedo a te... Che cosa c'è da aspettarsi da questa Norvegia? Perché ad inizio mondiale tutti la identificavamo come una possibile sorpresa, però quando arrivi ai quarti di finale inizia a fare sul serio.
3: Sì, guarda, io sono abbastanza d'accordo con Massimo. Anch'io credo che la Norvegia possa battere l'Inghilterra. Mi sembra più squadra, mi sembra strutturata meglio, mi sembra che giochi meglio. È vero che l'Inghilterra ha un grande bomber come Harry Kane, ma non mi sembra che Haaland sia inferiore a Harry Kane, assolutamente. Quindi avere una squadra ben strutturata, ben costruita, che gioca bene a calcio e non ha punti deboli, è una squadra benissimo in campo, è nata molto bene, in cui tutti ti aiutano, è una vera squadra di calcio, moderna, come ha detto giustamente credo Stefano prima, è una squadra moderna che gioca un calcio propositivo, sa soffrire come ha fatto ieri col Brasile, perché ha sofferto, ha concesso al Brasile grandi occasioni da gol, però poi ne sa venire fuori con questo giocatore straordinario che appena tocca un pallone lo trasforma in gol, perché ieri fino al gol dell'1-0 non aveva praticamente toccato palla.
0: No, è veramente impressionante. È bello anche Stefano parlare proprio del calcio, del movimento. Il secondo gol, il modo in cui colpisce il pallone con il collo, ma non collo alto, il collo basso, leggermente interno, per far partire la traiettoria ad uscire, si insacca all'angolino. Quello è un gol stupendo, quasi da fermo. Cose che da noi non si vedono, ma quasi da nessuna parte, mi sento.
1: No, ma credo che poi ci sia.
0: Non è solo anche la Norvegia, però.
1: Un destino nelle partite, nei confronti, perché siamo arrivati al quinto confronto tra Brasile e Norvegia. Tra l'altro, ecco, il Brasile non ha mai battuto la Norvegia nella sua storia. Tre sconfitte con quella di ieri, due pareggi.
0: Di cui due al mondiale.
1: E poi anche il rigore sbagliato da Bruno Guimarães, il tenta la paratona di Nyland su quel tipo autorete. Che
0: sì,
1: non so come
0: è stato incredibile.
1: Incredibile. Poi altri interventi miracolosi. Insomma, era scritto che questa partita un po' stregata per il Brasile, sì. Abbiamo sempre parlato dello stellone di Ancelotti e questa volta devo dire che è stato un po' sfortunato, anzi molto sfortunato. Però alla lunga non mi sento di dire che la Norvegia non abbia meritato il passaggio del turno. Venendo invece alla considerazione di Massimo, c'è Inghilterra-Norvegia. Sì, è vero quello che dice Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché vincere a Città del Messico di fronte a un popolo che spingeva in inferiorità numerica ti dà un'energia pazzesca,
0: una carica
1: pazzesca. Io credo che l'Inghilterra invece possa avere la possibilità di battere la Norvegia e andare avanti, proprio per questo motivo qua. Cioè non è una vittoria così, è una vittoria che tra l'altro lancia l'Inghilterra ai quarti di finale, con questa prospettiva delle semifinali potrebbe fare un gran mondiale, perché questa è una vittoria proprio ottenuta contro tutto e tutti. Cioè 10 contro 11, era
0: con sì,
1: è stato espulso al 53esimo, ha retto botta, è andata, ha sfruttato quell'idiozia difensiva del portiere,
0: sì,
1: del Messico,
0: no? 3-1. Rigore 3-1,
1: quindi è una vittoria che ti dà una spinta incredibile. La Norvegia, sì, è vero, si fa preferire come anche se rallenta il gioco, poi ti fa il palleggio, ti fa il possesso di palla, poi ha queste accelerazioni, e anche bravo, un ottimo allenatore, perché ieri l'ha voluta vincere la partita,
0: Solbakken ha cambiato.
1: Avuto
0: il coraggio, le due ali,
1: ha messo vitalità, freschezza,
0: ha tolto
1: una
0: falsa ala come Sorloth, ha messo una vera come
1: quindi
0: Bob.
1: L'ha voluta vincere, ha gli strumenti, gli uomini per far male a questa Inghilterra. Però attenzione, Inghilterra ha vinto una partita incredibile contro il Messico, un fattore campo, ambientale, all'altura, c'erano tutte le cose contro, ha vinto contro tutti e tutto.
0: Sì, io poi devo difendere il mio pronostico che era Francia-Inghilterra potenzialmente alla finale, quindi devo dire, io penso Inghilterra.
1: Anche lì attenzione a Marocco.
0: Sì, lo so, io devo difendere quello che avevo detto prima dell'inizio della competizione. Intanto vi do anche questa ultima: a Milano è arrivato Ruben Amorim, ha detto un onore essere qui, quindi una grande maglia quella del Milan, inizia l'era rossonera, poi magari ci arriviamo anche.
3: Ma è vero che c'erano centinaia di migliaia di tifosi milanisti all'aeroporto ad accoglierlo?
0: Sì, sì, il pienone c'era a Milano, una nutrita schiera. Buona fortuna a Ruben Amorim, perché francamente sarà molto...
3: Ne ha bisogno.
0: Sì, direi ne ha bisogno, ripeto, dopo ci arriviamo anche sul Milan, però volevo finire ancora sulla Norvegia, volevo tornare anche da Daniele e Massimo, anche perché io poi, a me dispiace fare i paragoni, non voglio essere quello che continua a parlare del calcio italiano, perché stiamo parlando del Mondiale, l'Italia non c'è, però io guardando queste partite del Mondiale, Stefano, tu hai appena detto una cosa, la Norvegia sa gestire molto bene i momenti, sa gestire il palleggio senza affondare troppo, ma anche dei grandi strappi,
1: sì,
0: dei grandi strappi di ritmo. E io guardando il Mondiale ho l'impressione che noi in Italia siamo molto distanti. Molto
1: direi,
0: distanti da questo, sì, però risalta molto. Io non voglio dire che mi sia venuto il magone a vedere gli highlights delle partite del Mondiale, alcuni stralci delle partite della Serie A.
1: Secondo me invece Malagò
0: e
1: poi il suo staff, insomma, creerà la squadra, si devono rendere conto di ripartire.
0: Ma non solo dell'Italia, parlo del calcio italiano,
1: sì, devono
0: dei giocatori.
1: Ma voglio dire, ma non è che è una critica eccessiva, è la realtà dei fatti, insomma, partire da chi siamo in questo momento e dove potremmo arrivare.
0: Sai,
1: cioè non c'è nulla di male.
0: Secondo me è solo fotografare un...
1: Non c'è nulla di male, secondo me nel modo bisogna affrontare nel modo migliore la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che l'Italia come movimento è indietro e noi dobbiamo certificare questa crisi. Cioè la devi affrontare nel modo giusto, sapere che sei in crisi, ma è più di una crisi.
0: Esatto, cioè per me
1: è un tunnel.
0: Per me,
1: quindi sei indietro, cioè, ho visto tante nazionali, siamo indietro sul piano del ritmo,
0: caspita,
1: delle idee, di anche come impiegare, cioè anche trasformare giocatori forti, secondo me abbiamo dei giocatori forti, trasformarli in giocatori ancora più forti. E come si trasformano? Secondo me, lavorando sulla, ripeto, la mia opinione è sul
0: il
1: lavoro
0: ritmo.
1: Sulla preparazione deve cambiare, cioè non ti puoi scegliere il ritmo, non ti puoi scegliere le partite.
0: Sei obbligato
1: è il ritmo che ti deve obbligare
0: io la penso
1: ad andare sempre
0: modo.
1: Forte, perché così ti trovi bene all'estero, nelle partite internazionali, soprattutto in quelle delle nazionali. Cioè, non è diverso il calcio della Champions League e quello che stiamo vedendo al Mondiale. È più o meno la stessa intensità.
0: Per quello dicevo che vedere le immagini comparate, Daniele, c'è un abisso. Poi spesso ti danno del catastrofista, però
1: no,
0: secondo me... Dobbiamo avere la lucidità di fotografare il momento del calcio italiano. Non è tutto disastroso, perché per carità, ci mancherebbe altro.
1: Portare questi calciatori ad andare più
0: quel
1: forte.
0: Ritmo, a noi manca
1: più
0: quello,
1: forte.
0: Manca quella
1: esatto.
0: Cilindrata di ritmo.
1: Cioè, non è che Barella
0: e
1: Tonali siano inferiori a
0: esatto,
1: Casemiro e a Bruno Gamini
0: non siamo, però patiamo quel ritmo. Daniele, vengo anche da te.
3: Noi lo diciamo da anni, io sono passato per il catastrofista, no?
0: Sì.
3: E la realtà è che il nostro calcio esprime un livello bassissimo a livello di ritmo, a livello di intensità, e quando poi vai a confrontarti con squadre di livello internazionale vengono fuori tutti i tuoi limiti. Cioè, se si gioca sotto ritmo, se si gioca a due all'ora, quando vai a giocare a livello internazionale una gara di Europa, di campionato europeo o di qualificazione mondiale o europea e così via, trovi a fare i conti con le tue debolezze. C'è poco da fare. Il campionato italiano, come disse qualche anno fa Fabio Capello, non è allenante, purtroppo. E queste cose si scontano. Consentitemi di aggiungere un'altra cosa. Una delle pochissime cose positive di questo mondiale sono gli stadi, che sono spettacolari. Non sono stadi da calcio.
0: No.
3: Sono stadi dove giocano a football americano, dove giocano altri sport, qualche volta anche a calcio. Ma insomma, dal punto di vista organizzativo, le strutture degli Stati Uniti sono 50 anni luce davanti a noi, voglio dire. Noi siamo in ritardo di, non so, qualche secolo, credo, no? Non avremo mai gli stadi così come hanno negli Stati Uniti, addirittura con l'aria condizionata quando fa caldo, cioè. Quindi scontiamo anche questo, secondo me, perché siamo in ritardo rispetto non solo agli Stati Uniti, ma rispetto a tutti i paesi europei all'avanguardia.
0: Ma sì, ma basti pensare anche alla Turchia, con cui dovremmo ospitare l'Europeo, gli impianti sono nettamente migliori rispetto ai nostri. Poi questo è un altro discorso, Massimo, quello è un discorso di sistema anche, e coinvolge peraltro la politica e la burocrazia. Parlavo meramente di un discorso di campo e di calcio. Tu spesso hai detto, secondo me giustamente, che la qualità poi dei giocatori delle squadre di Serie A non è così nettamente inferiore rispetto agli altri, però io, ecco, pongo sempre l'accento sul ritmo, ecco, il ritmo che vediamo altrove, noi fatichiamo a raggiungerlo, anche solo ad avvicinarci.
2: Sì, sicuramente è vero, sicuramente il ritmo delle nostre partite, delle nostre allenamenti sono comunque più bassi, le uniche squadre che magari adottano un calcio un pochettino più, gli unici allenatori che adottano un calcio un pochettino più europeo sono degli allenatori che poi, ecco, già stanno in Europa, tipo Maresca, tipo De Zerbi. Secondo me Gasperini è un allenatore di quelli che fa un calcio non più all'italiana, ma fa un calcio no, che si usa ed è più in questo momento congeniale a quello che richiede il calcio attuale. Però secondo me c'è bisogno di far giocare i nostri giovani. Abbiamo vinto un altro europeo quest'estate, bisogna lanciarli, ragazzi, bisogna farli giocare, non bisogna avere paura di perdere, le sconfitte fanno crescere, non dobbiamo mettere troppe pressioni ai giocatori, ai ragazzi. Però ripeto, c'è dietro secondo me un lavoro da fare importantissimo che nasce dall'interno della nostra federazione. Secondo me dovremmo, internossa tra virgolette, trovare un accordo per far giocare più ragazzi italiani possibili, più giocatori italiani, non ragazzi, insomma, sì, più giocatori italiani possibili, cercare di investire meno sul ragazzo all'estero e investire di più sui ragazzi italiani. Ci metteremo del tempo, ma secondo me questa può essere non l'unica, ma una delle poche soluzioni che abbiamo per poter sopperire a questo gap che ora ci sembra tantissimo, ci sembra veramente molto grande e che invece secondo me non è così grande.
0: Sì, anche questo è un punto di cui discutiamo tanto, anche formare quei calciatori, anche giovani calciatori con quel tipo di imprinting lì. Poi voglio andare anche ad un altro tema, rispostarci anche sulle squadre italiane. Qui vedevo un messaggio di Jacopo che diceva: il campionato francese allenante, dai, i problemi sono altri, non si risolvono con le elezioni federali. È vero, però ecco, anche la Francia, magari qualitativamente il campionato francese non c'è davanti, ma hanno un ritmo elevato e lanciano i giovani. A Cluj è un talento fantastico, di cui si parla meno della nazionale francese, gioca al Monaco e fa grandissime cose. Boadi del Marocco, lo avete visto? Lille 2007, e gioca titolare in Ligue 1, lì va al ritmo, quindi è un campionato con meno qualità ma con un ritmo molto elevato.
1: Aggiungere al discorso di Massimo, che condivido, c'è Strasburgo. Sai, il calcio è un po' lo specchio della società, no? E tu hai fatto l'esempio della Francia, allora ci sono tanti calciatori che hanno origini africane, che hanno la mamma o senegalese,
0: sì,
1: o
0: certo,
1: papà francese, scelgono di giocare
0: banalmente di seconda generazione.
1: Di seconda generazione, dobbiamo trovare anche italiani, seconda, terza generazione, che hanno il nonno, lo zio italiano, che magari anche sono nati all'estero, sono nati,
0: sì,
1: in Italia.
0: Poi,
1: oppure,
0: secondo me l'importante è che si formino in Italia, che li sappiamo formare.
1: Tocca, secondo me, anche lì andare a rovistare un po' le storie diverse, perché sì, è multiculturale il calcio.
0: Questo sì.
1: Cioè, tu, Inaki Williams, per esempio, i fratelli Nico e Inaki Williams ha scelto di giocare per il Ghana.
0: E il fratello gioca per la Spagna.
1: Cioè, ci sono questi. Noi dobbiamo andare a trovare anche queste storie qui.
0: Posto che poi li devi saper formare.
1: Certo, però magari rinforza un po' e robustisce. E diciamo, è un po' un argine che tu dai a questo discorso molto corretto, certo, che ha fatto Massimo, di andare prima su. Perché se fai la strada, la via tradizionale, cioè devi territoriale, devi anche aggiungere anche un altro pezzo. Cioè, noi non siamo, non lo so, adesso non voglio affrontare, Daniele è più bravo di me ad affrontare questo discorso, però è anche un discorso di allargare un po', è globale questo calcio, allora andiamo a vedere un attimo quanti italiani possiamo recuperare di terza generazione, cioè,
0: quello sì, però devono essere formati.
3: Sta già avvenendo, Stefano, sta già avvenendo. Guarda, io ieri ho guardato l'Under 17 che è stata eliminata dall'Ucraina, dalla Croazia,
0: sì.
3: Però c'erano 19. tre o quattro under 19, scusate, l'under 17 è quella che ha vinto il titolo. Esatto. E insomma, nell'under 19 c'erano tre o quattro giocatori di colore, ma anche nell'under 21 ci sono tre o quattro giocatori di colore. Quindi questo qui sta già avvenendo, questa integrazione. Sono giocatori di seconda o terza generazione che sono nati in Italia e che giustamente fanno parte delle giovanili italiane e poi domani forse anche della nazionale italiana.
0: Certo, ma anche Moise Kean, Kayode, sono già Udoge.
4: Però secondo me il problema non è tanto se ci sono o meno dei ragazzi,
0: la formazione di farli giocare.
4: Ci sono, non abbiamo il coraggio in Italia di farli giocare.
3: Hai ragione, è vero.
0: Quello io sono d'accordo.
1: No, è certo. Infatti...
4: Perché, te lo ripeto, gli allenatori sono troppo legati ai risultati.
0: Non per
4: e
0: colpe
4: l'allenatore,
0: loro.
4: Piuttosto che farsi esonerare, magari cercano di fare altri tipi di discorsi, perché sennò se perdi due o tre partite la società ti mette subito sulla graticola, ne perdi un'altra, ne pareggi un'altra e tu sei fuori. Quello è lavoro.
0: È chiaro.
4: Quello è lavoro.
0: E Massimo, peraltro tu te ne intendi di calcio giovanile, io l'ho vissuto giocando calcio giovanile fino a pochi anni fa, è la cosa paradossale.
1: No,
0: io
1: mi riferisco
0: anche
1: a questa sterile polemica, io mi ricordo quando Mancini andò a pescare Retegui. E tutti, ma che ci serve un... perché noi siamo così? Che non ci serve un argentino per metterlo... No, è italiano, cioè capisci? È andato, ha detto, qui in Italia sto in difficoltà, vado appunto su questo ragazzo che mi potrebbe diventare forte,
0: sì,
1: utile
0: anche
1: alla nazionale.
0: Se il problema è quello
1: però
0: della formazione dei giovani.
1: Però critiche,
0: qui,
1: perché noi dobbiamo essere tutti, ma c'è modo e modo per essere italiani, capito? Quello dico io.
0: Sì,
1: quindi devi andare anche a lavorare da quel punto di vista. Poi sono d'accordo con Massimo.
0: Però sì, il problema principale secondo me è quello di Massimo,
1: certo,
0: della formazione.
1: Però anche di non avere, quello dico io.
0: Sì,
1: quindi devi andare anche a lavorare da quel punto di vista. Poi sono d'accordo con Massimo.
0: Però sì, il problema principale secondo me è quello di Massimo,
1: certo,
0: della formazione.
1: Però

0: Perfetto, però
1: Quindi noi
0: dico,
1: dobbiamo
0: la storia
1: formarli qui.
0: di una persona, voglio dire, la devi andare a vedere un po'.
1: Ma
0: E
1: quello,
0: poi anche
1: figurati, l'importante è che venga formato e
0: aprire
1: fatto
0: un mercato
1: giocare
0: anche in
1: qui.
0: questo senso, insomma. Io mi aspetto un lavoro da questo punto di vista, la federazione è molto, molto capillare, molto
1: Sì,
0: importante.
1: beh, speriamo che ci possano essere dei cambiamenti anche con Malagò, ce l'auguriamo. Però ecco, volevo chiedere il cerchio anche, ecco, cambiando invece argomento, tornando un po' sul calcio italiano, c'è anche il Milan, abbiamo detto, Amorim viene accolto, diceva Daniele, dalla folla festante a Milano. Le spese sono tante perché fra Gonçalo Ramos 75 milioni, adesso si parla di Kyla, dovrebbe, la richiesta è sempre di 30 e il Milan si sta spingendo sui 25 con i bonus, insomma la distanza non è ampia, parliamo già di 100 milioni però circa investiti. Quindi Stefano ti
0: Secondo me
1: chiedo,
0: non si fermerà qui, Milan.
1: ecco, cioè ti
0: Secondo me,
1: aspetti che possa
0: sì.
1: ancora dare fiato alle casse?
0: Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, e quindi Amorim, Gonzalo Ramos, Ghila, non è che sono. Cioè, Amorim possiamo anche discutere, non ci piace, però insomma è un
1: A me
0: allenatore di
1: piace,
0: profilo
1: tra l'altro.
0: internazionale. Gonzalo Ramos, l'abbiamo visto, che ha delle abilità importanti. Mancava un centravanti e a Milano, Spondamina, sperano che l'abbiano trovato. È vero, possiamo discutere sul prezzo e sull'operazione eccessivamente, diciamo, onerosa, però arriva uno forte. Ghila è stato uno dei difensori
1: Chi lo ha in realtà?
0: più forti del
1: Della Serie A.
0: campionato, e quindi mi sembra che poi alla fine la squadra la devi comporre, la devi definire, e credo che sia soltanto l'inizio. Poi io,
1: Caspita,
0: se
1: da
0: spenderà
1: qualche parte dovranno
0: 250 milioni, 300
1: rientrare.
0: milioni sarà un affare di
1: Da
0: cardinali.
1: qualche parte dovranno rientrare, qualche eccezione ci
0: Ma
1: sarà. Io
0: certo,
1: penso sempre
0: però.
1: a Leao, però vediamo qui il titolo dietro di me. Il Milan fa 100 per lo scudetto. Devo dire la verità, io mi prendo le distanze. Il titolo del direttore Marco Piccari, che peraltro fra non molto avremo in collegamento con noi, per lo scudetto io sono molto molto più pessimista, devo dire, sulle prospettive del Milan. Però ecco, Daniele, queste spese elevate che Stefano pensa possano elevarsi ulteriormente, tu ritieni che possono far fare un salto al Milan? Io ritengo che non sarà facile, anche con dei buoni colpi. Però
2: No, sono d'accordo con te, parlare di scudetto mi sembra francamente fuori luogo per il momento. Personalmente trovo anche spropositati i 75 milioni spesi per Gonçalo
1: anche
2: Ramos,
1: io.
2: che è sicuramente un buon giocatore, ma è la riserva del Paris Saint-Germain, insomma, voglio dire. Quindi io avrei speso, l'ho già detto l'altra volta alla radio, avrei speso due giocatori, uno a 40 e uno a 35, insomma, questi soldi, non uno a 75, anche perché secondo me non li vale questi soldi. Però, siccome questi americani sono strani e sono anche ricchi, sono affari loro, poi vediamo, poi faranno i conti alla fine, vediamo se il loro investimento è stato corretto oppure no.
1: Vabbè, il campo poi è l'unico che può dare delle risposte. Massimo, vengo anche da te. A me Amorim per idee è vero è andato male a Manchester, ma quella è una situazione particolare. Per quello che ho visto allo Sporting Lisbona è un allenatore che mi piace. Poi allenare il Milan in questo momento è complicato, ci sono questi colpi, ti chiedo come valuti tutto nel complesso, anche Kyla per esempio. Ecco, Kyla è un colpo che a quelle cifre, è chiaro che bisogna considerare la scadenza del giocatore con la Lazio, però per me quello sì che è un buon colpo, ecco, discendendo,
3: Allora,
1: discernendo i vari acquisti.
3: per quanto riguarda Ghila, secondo me è un giocatore forte. Quindi chiunque lo prende fa un gran colpo, tranne la Lazio che lo vende a due soldi.
1: Beh.
3: Per quanto riguarda Morin, noi avevamo parlato a suo tempo e avevo detto che tra tutti i nomi che erano usciti, secondo me lui era il più quello che mi stuzzicava di più, perché ho visto lo Sporting e mi è sempre piaciuto. Fermo restando che davanti c'aveva un uomo che ha fatto 100 gol in 100
1: Beh,
3: partite,
1: Gyökeres.
3: quindi insomma, e
1: Ti
3: gioca in
1: aiuta, non
3: Inghilterra
1: male.
3: con la squadra che ha vinto il titolo. Quindi sostanzialmente dipende tutto da là. Io mi ricordo quando ho fatto il corso da allenatore, c'è stata una persona che mentre eravamo in riunione, stavamo parlando, stavamo facendo lezione, a un certo punto uno si alza e fa: sì, tutto bello, la diagonale, non l'ha detto in italiano, l'ha detto in napoletano, però ve lo sto dicendo in italiano, tutto bello, la diagonale, tutta la copertura, la marcatura, l'1-2, ma quello davanti se ne fa go, non si vincono le partite. E quindi probabilmente è un'unica verità. Se c'hai il centravanti che ti fa un gol a partita, è tanta roba. E Amorim ce l'ha avuto. Al Manchester non ha avuto un giocatore così, ha fatto molta fatica. Però sono curioso, però sono curioso. Magari questo Gonzalo Ramos, al di là dei 75 milioni che sono veramente tantissimi, però è anche vero che faceva la riserva

0: ragazzi, è una squadra che ha vinto per due volte di
1: fila. Davanti aveva i mostri, per carità. Ci
0: mancherebbe, quindi, insomma, però... non stiamo parlando, secondo me, di una scommessa, stiamo parlando di un giocatore forte che ha risolto l'ultima partita del mondiale del Portogallo, ma che 75 milioni a bocce ferme sono veramente tantissimi.
1: Sì, veramente tantissimi. Noi stiamo arrivando peraltro alla fine del blocco, però l'ultima domanda, ecco, flash ve la faccio, Massimo, riparto proprio da te. Portogallo-Spagna, chi passa? Che ti aspetti?
0: Io Portogallo-Spagna è tipo Roma-Lazio, mi aspetto una partita
1: così,
0: mi aspetto una partita infuocata, mi aspetto una partita incandescente. Il Portogallo secondo me è una squadra comunque competitiva, che anche se ha un ragazzino di 41 anni là davanti, ha dei giocatori che ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento. La Spagna è una squadra piena di talento. Secondo me non verrà fuori una partita impari, verrà fuori una partita bella, spero. Sì, verrà fuori una partita equilibrata che verrà risolta probabilmente da un episodio.
1: Eh sì, non mi stupirei se si protraesse anche oltre il 90esimo, ecco. Daniele, te che cosa vedi?
2: Io penso, sono convinto che la Spagna sia l'unica squadra che può fermare la Francia, e quindi vedo la Spagna favorita, anche se non sarà una partita semplice, ma la Spagna mi sembra in miglioramento di partita in partita, è una squadra quadrata, una squadra che ha qualità, bene allenata, insomma, mi sembra favorita, ecco, anche perché la Spagna gioca in 11, il Portogallo gioca in 10, tranne quando il signor Ronaldo
1: si decide
2: a fare un gol, ma insomma cammina per il campo, quindi voglio dire, la Spagna giocando in 11 è avvantaggiata, ecco.
1: Bene, sei stato molto chiaro, molto netto sull'argomento. Peraltro riporto anche che negli ultimi due incroci europeo del 2012
3: ieri c'è stata la risposta pure mondiale... da parte di Cristiano Ronaldo nei confronti di Ibrahimovic e Henry, che lavorano come talent in America.
1: Sì, come conduttori.
3: E ho fatto più gol io dai 30 anni in su. Tutti i gol che hanno fatto insieme non hanno fatto i gol che ho fatto io da 30 anni fino a 41
1: in conferenza. Era molto critico.
3: Beh, insomma, voglio dire, però gli ha detto la verità
1: anche con la stampa, anche con alcuni giornalisti è stato molto
3: questo è incredibile duro. È vero che sono d'accordo con Daniele che sta un po' ai titoli, anzi voglio dire sta accusando, ma c'ha 41 anni,
1: caspita,
3: però negli ultimi 11 anni ha fatto
0: stiamo accusando in due
3: di Henry e di Ibrahimovic. La verità gli ha detto, gli ha risposto per le rime.
1: Ma non dimentichiamoci di quello che
3: però
1: è stato.
3: Però è un giocatore che ha ancora orgoglio, quindi attenzione, perché...
1: Sì, non lo diamo.
3: Non lo diamo per...
1: Daniele, sai, è stato molto...
3: La stoccata netto. La può dare... Sì, no, ha ragione. Ma sul piano del dinamismo non è che puoi
1: non
3: affidarti.
1: Però attenzione, di certo, ecco, sono d'accordo con quello
3: però
1: che
3: però quando c'hai quell'aura magica che accompagna di solito i fuoriclasse, i campioni che hanno fatto la storia di questo sport...
1: Tu dici, qualcosa può capitare, fatalismo...
3: Non è nella forma, nello stato mentale di Messi, che ha un altro fisico e poi è più forte, diciamo, dal punto di vista tecnico, secondo me... Però è sempre un calcio da rispettare, secondo me.
1: Ma sì, su quello sono pienamente d'accordo. Comunque ci salutiamo per questo blocco con Cobolli che vince il primo set con De Minaur, 7-5. Ha breccato e poi ha chiuso molto bene.
3: Domani Sinner la vedrà con Struffa, che ha 98 anni.
1: Sì, che ha eliminato Urkacz.
3: C'è un tragitto, c'è un percorso abbastanza agevole. No?
1: Vediamo. Ha eliminato Urkacz, ma Urkacz si è ritirato al quinto set, vinceva 2-7-0. Speriamo bene, intanto però
3: 36 anni, quanti anni ha Struff?
1: Ci godiamo il buon...
3: Daniele, quanti anni ha Struff?
2: 36.
3: Insomma, è giovane pure lui, dai. Sarà un incontro
1: un ragazzino.
3: Difficile.
1: Sì, 36 compiuti il 25 d'aprile, confermo. Va bene, comunque Massimo e Daniele, io vi ringrazio, è sempre un piacere.
3: Ciao Massimo, ciao Daniele.
1: Alla prossima.
2: Ciao ragazzi, buona settimana.
1: Noi ce ne andiamo in pausa, Stefano, tra poco arriva il padrone di casa, il direttore in collegamento, a fra poco.

0: Sempre Maracanà, sempre Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, di nuovo. Ciao
0: a questo lunedì 6 luglio, ma è il momento dell'interscambio, perché subentra poi la sostituzione
1: definitiva. Una conduzione pirotecnica dopo.
0: Sì, esatto, pirotecnica a distanza, perché è collegato con noi, ma ormai si può fare tutto con l'ausilio della tecnologia. Il direttore Marco Piccari è già con noi. Ciao Marco.
2: Ciao Stefano, ciao Lucio, bentrovati, buon pomeriggio.
0: Addirittura scusate con l'assenza. Lo sfondo, vediamo lo sfondo.
2: Organizzato alla grande, dai.
0: Lo vedi che con la tecnologia addirittura è come se fosse.
1: Ma anche più bello, sai. C'è un colore molto più
2: meno
1: vivo.
2: Male, grazie Stefano.
1: No,
2: grazie,
1: ma è, c'è questo blu forte acceso.
0: Risalta, è vero, bello. È bello lo sfondo.
2: È un'idea di Andrea Magliocca, che saluto.
1: Bravo.
0: Lo vedi, il tocco artistico della regia c'è sempre in qualche modo. Saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia,
2: salutiamo anche Claudio.
0: Che sta operando. Claudio. E poi con noi ci sono gli ospiti di questo blocco, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao Lucio, Stefano,
1: ciao
3: direttore.
1: Massimo.
3: Buongiorno.
2: Ciao Massimo.
0: E con noi anche Roberto Tricella. Ciao Roberto,
1: ciao,
0: grazie per essere con noi.
3: Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora Marco, da dove vuoi partire? Noi abbiamo già parlato del mondiale.
2: Ah, io vi ho sentito.
0: Di questo Brasile che perde con la Norvegia, Ancelotti che ha detto dovremo ripartire da qui. Quindi in realtà pone poi le basi già per il futuro. Certo, ora c'è enorme amarezza perché non vedere il Brasile neanche fra le prime otto del mondo. Io ho detto prima, per me è troppo poco. Non c'erano grandi aspettative, ma è comunque troppo poco.
2: Sì, vero, che vi ho sentito prima. Roberto, non c'è nemmeno l'Italia.
0: Noi proprio siamo un altro mondo.
2: Ma poi scusami, Roberto, possiamo rivalutare l'Italia perché la Norvegia, insomma, ce n'ha fatto, anche a noi ci ha fatto del male.
0: Sì, quindi, loro ci hanno perso 2-1, noi 7-1 in 180 minuti. Piccola
3: sì,
0: differenza.
3: Però in effetti è una delle poche partite che ho visto per intero. E devo dire che cioè, l'occasione per andare in vantaggio e poi fare altri gol il Brasile le ha avute, quindi cioè, devono solo fare il mia culpa perché obiettivamente hanno avuto 5-6 occasioni tra il primo tempo e l'inizio del secondo contro una degli altri e non sono riusciti a concretizzare quell'altri e due palle gol alla fine questo qua. Veramente un fenomeno,
0: avere
3: ha fatto due gol con Holland col Brasile, il Brasile avrebbe vinto 5-1 sicuramente 5-0 molto probabilmente, quindi alla fine che se ne dica giocare bene tutto quello che vuoi, ma se sei quello che ti concretizza vinci, se non ce l'hai perdi.
0: Non a caso Marco, i capocannonieri del mondiale sono Messi, Mbappé e Holland, che hanno fatto 21 gol in 3.
2: Però posso dirvi una cosa, io sono parzialmente d'accordo con Roberto, con tutto rispetto ci mancherebbe, che Holland sia un marziano. No Roberto, che Holland sia un marziano lo sappiamo tutti, che è uno che basta buttare la palla lì davanti e lui comunque come gli arriva la butta dentro, però io non so che cosa ne pensate, io vorrei sottolineare anche l'evoluzione che ci ha avuto la Norvegia, perché la Norvegia ha giocato a calcio, la Norvegia a tratti ha fatto il Brasile, possesso palla, pressing, cioè loro sono cresciuti tanto sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto tattico, cioè era proprio bella da vedere ieri sera. È chiaro che il Brasile deve avere delle occasioni perché stai giocando con il Brasile e quindi è impensabile che il Brasile non possa avere delle occasioni in una partita del Mondiale. Però a me è impressionato, cioè vedo che queste squadre si sono evolute molto dal punto di vista del gioco, dal punto di vista atletico. Poi hanno un marziano, perché quello è un marziano, parliamoci chiaro. Ieri ha toccato due palle, l'ha buttate dentro tutte e due. È un attaccante strepitoso, basta leggere i numeri, sono impressionanti con la nazionale, con il City, con tutte le squadre dove è stato. Fisicamente è una roba incredibile. Però a me, non so cosa ne pensate, a me ha colpito anche come sta in campo la Norvegia. Cioè riesce ad unire l'organizzazione alla tattica con poi la qualità dei singoli che fanno la differenza, che è soprattutto Holland, perché gli altri a me non mi sembrano dei fenomeni, sono dei giocatori, una squadra molto organizzata.
3: Sono d'accordo, però secondo me
0: tu dici Roberto nella partita
3: caduto,
0: singola a maggior ragione.
3: È caduto di qualità il Brasile. Cioè è vero che gli altri hanno alzato l'asticella, per l'amor di Dio. Però il Brasile, secondo me, se il Brasile concede il possesso palla alla Norvegia per poi ripartire denota i suoi limiti. È una squadra Ancelotti, perché li ha fatti giocare così? Perché altrimenti...
0: È accaduto Roberto, lo andiamo a recuperare, però mi sembra il ragionamento abbastanza chiaro. Massimo, vengo anche da te. Il Brasile, sì, non è più quello di una volta, ci mancherebbe altro. Il livello probabilmente si è appianato, ma è quello che riguarda anche l'Italia.
2: Vabbè,
0: che riguarda,
2: ma il Brasile
0: doveva uscire
2: col Giappone, ragazzi.
0: Sì, ripeto, no, per vabbè, me è comunque una delusione che non arrivi neanche ai quarti di finale.
4: No, vabbè,
0: non
4: ma
0: hanno
4: ieri
0: dei valori, però non sono neanche gli ultimi scappati di casa. Il Brasile poteva
4: no,
0: dare
4: però ci ricordiamo, il Brasile ha sempre avuto fenomeni, attaccanti, parlavo gioco offensivo. Robby, vai,
0: abbiamo
4: vai,
0: ripreso Roberto.
3: No, vai, parlavo vai da solo, non so per quanto ho parlato da solo.
4: È parecchio.
0: Abbiamo richiamato immediatamente, abbiamo provato a fare il pit stop più rapido possibile.
3: No, stavo dicendo che Ancelotti, conoscendo la sua squadra e conoscendo i limiti della sua squadra, li ha fatti giocare in un certo modo, perché altrimenti sarebbero esposti a dei contropiedi pazzeschi da parte di quegli altri. Però questo vuol dire che se il Brasile non riesce a fare del possesso palla quello che ha sempre fatto negli ultimi 50 anni, vuol dire che loro hanno fatto veramente non uno ma tre passi indietro e gli altri hanno fatto due passi avanti.
0: Beh,
3: poi
0: il
3: al di là
0: che
3: di Holland e di questo, però cioè, si presenta davanti al portiere il giocatore brasiliano una
0: Hendrick
3: volta... Ragazzi. Magari faceva tre finte, il portiere cadeva per terra, andava con la palla in porta, il giocatore invece sbaglia l'ultimo controllo, se l'allunga un po' di più e poi sbaglia il gol. Cioè, dall'altra parte invece la concretizzazione di due occasioni su tre avute, loro ne hanno avute sette potenziali, zero gol, un limite, un grande limite. D'altronde si sono costretti a far giocare ancora Neymar, con tutto il rispetto che uno possa avere per Neymar.
0: Si è entrato nel finale, ma ormai
3: questa squadra ce l'ha.
0: Beh, sì. Beh, Massimo, ritorno da te, ti avevamo interrotto.
4: Sì. No, no,
0: poi dicevo,
4: no,
0: il livello si è appianato, riguarda un po' tutti, un po' anche tutto il calcio d'Europa, ne parliamo sempre dell'Italia. Non, la disorganizzazione non si trova più in queste nazionali, col tempo erano molto più
4: assolutamente abbordabili,
0: ora non lo è.
4: No, ora sono molto più organizzate tutte, sono, cioè, la Norvegia una volta sarebbe stato una follia pensarla ai quarti finali, adesso ci arriva con merito, perché Roberto giustamente ha detto delle occasioni che ha avuto il Brasile, l'episodio, il rigore, tutto è vero, però hanno giocato 70 minuti aspettando la Norvegia e io
3: sì,
4: credo
3: certo
4: che in questo Ancelotti abbia sbagliato anche qualcosina, perché te sei il Brasile e devi comunque imporlo il gioco. È vero che è una generazione di giocatori non fenomenali come siamo abituati, però
2: non sono manco scazzi,
4: io dico,
0: esatto.
4: Cioè, io per dirti, mi ricordo di aver commentato la finale di Champions League Real Madrid Liverpool e Ancelotti ce l'ha queste giocate da un punto di vista tattico, no? Sta dietro e poi dopo sfrutta le giocate magari dei vari Vinicius, questa
0: certo
4: volta gli è andata male, però se ti chiami Brasile secondo me non puoi far fare la partita per 70 minuti alla Norvegia, dunque qualche colpa è anche dell'allenatore, poi ci vuole fortuna, l'episodio, tutte cose che abbiamo detto tutto, certo è un Brasile che forse uno dei più brutti di tutti i tempi, perché lì nascono sempre un sacco di talenti, è un periodo poco fortunato da questo punto di vista. Dai.
0: Sì, però
3: se ti chiami Brasile e non sei più Brasile di fatto, cioè io faccio sempre fatica a pensare che un allenatore non faccia giocare determinati giocatori, ieri poi gli mancava davanti, diciamo, un giocatore importantissimo per la realizzazione dei gol, però
0: sì, non c'era Rafinha, infortunato.
3: Cioè, non è un'assenza di poco conto. Però, cioè, se lui arriva a far giocare la squadra così, è perché vede che la squadra ha dei limiti
4: importanti, perché altrimenti tutta la vita io lo faccio giocare in modo diverso. Ma se lui, che è l'allenatore, gli fa giocare così o gli chiede di giocare così, è perché si rende conto dei limiti della sua squadra. Perché ti chiami Brasile ma non sei più Brasile, puoi prendere 4 gol dalla Norvegia.
0: Sì, no,
4: la realtà certo. È questa, è come l'Italia, ti chiami Italia, hai vinto 4 mondiali, però giochi con la Norvegia e prendi 3 gol. Quindi merito alla Norvegia, che ha fatto dei grandi passi avanti e in questo momento ha dei buonissimi giocatori, è un fenomeno.
0: Però dice anche il Brasile non è più quello di una volta, ovvio, beh, questo è chiaro. Poi il bello delle competizioni ad eliminazione diretta, Stefano, è che prima dicevamo gli eventi con Wesley sulla destra, chissà che Brasile sarebbe stato.
5: Uguale.
0: Forse dici?
5: Sì, io sono d'accordo con l'analisi di Massimo. Io credo che si siano fidati di Ancelotti, di questo calcio, no? Vincente, quindi ci penso io, questo anche quest'aura che si portava dietro, del tecnico più vincente del mondo.
0: Però non basta.
5: No, però si sono un po', c'è stata questa assuefazione a questo schema molto semplice di ripartenza, cioè il Brasile avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più. Non dico che abbia dei fenomeni, questo no, tranne Vinicius, insomma, ci sono pochi lampi di classe, di genialità, di creatività, però insomma aspettare la Norvegia è stata una brutta partita.
0: Questo ho detto, ma aspettavo di più.
5: Cioè sembrava un vecchio Catenaccio di quelli proprio, no?
0: Sì, Catenaccio forse eccessivo, però
5: eccessivo.
0: Partita molto di reazione.
5: Blocco medio basso, come ti pare a te, ma insomma aspetta la Norvegia che ti palleggia in faccia. E poi tra l'altro a ritmo blando, cioè, non è che andava a 300 all'ora. Cioè,
0: poi quando giochi di reazione, esatto, o sei concreto,
5: quindi
0: vai in difficoltà.
5: Boh, non lo so, a me sembra che Ancelotti dopo 36 anni abbia restituito una grande delusione, perché era gli ottavi di finale del 90 col gol di Caniglia, con l'azione straordinaria.
0: Partita dominata peraltro dal Brasile.
5: Maradona contro il Brasile, uscì agli ottavi di finale.
0: Uscì con demerito.
5: Però insomma è vero quello che dice Roberto, tutto quello che vi pare, ma insomma il Brasile, io l'ho visto, è piatto. Poche idee.
0: Io sono
5: Ancelotti
0: molto
5: deluso. Resta bravo, adesso è forte di un contratto fino al 2030, dice si riparte, sono le buone basi, secondo me devono arrivare tu. Cioè, quali sono queste buone basi?
0: Ma qualche,
5: io non le vedo,
0: discreto talento.
5: Cioè se si esalta un centrocampo molto... Ma Guerrieri, combatte Casemiro e Bruno Gemio, ma di che parliamo? Cioè con quel centrocampo lì non lo vinceranno mai il mondiale, possono aspettare 145 anni con Bruno Guimarães e Casemiro non lo vinceranno mai il mondiale, quindi ripartiamo da queste basi.
4: Ma Casemiro c'ha 31 anni.
5: Ma quali sono queste basi però, Roberto? Mi sfugge. Cioè ripartiamo, la base è buona.
4: Ma
5: la base dove è buona?
4: Ma spera che
5: è una buona squadra dove è stata gli ha messo un po' il freno a mano. E loro si sono fidati e diciamo che questa tattica ci può portare lontano. Poi gli ha detto male, secondo me c'ha ragione Roberto, ieri gli ha detto male un po'.
0: Beh, le occasioni le ha avute.
5: Però ti devi aspettare che poi se ti dice male...
0: Diciamo che secondo me devi puntare molto su quei giocatori, tipo Hendrick devi sperare che possa crescere, Vinicius...
5: Sì, ma sti Hendrick, sì, Neymar...
0: Rafinha però, dai,
5: sì, Cugna,
0: un giocatore, sì, e il resto
5: Rafinha,
0: che manca.
5: Ma Rafinha pure lui avanti con l'età.
0: Beh, 29 anni,
5: dai. Fra 4 anni ce n'ha 33.
0: Prossimo mondiale.
5: No, ho capito, però poi dopo chiudo. La suggestione che c'è anche in Brasile, Marco, no? Ma loro si aspettano, Roberto e Massimo, anche voi, si aspettano sempre che ogni anno, ogni volta che giocano il mondiale, di vincere. Ma che ripartano da più...
0: Sì, è come la Germania, non puoi, questa Germania non puoi pretendere.
5: Ma perché devono sognare la Coppa del Mondo con questa squadra? Ma io l'ho detto all'inizio del mondiale, non è che lo rivendico adesso.
2: Sono d'accordo.
5: Io mi aspettavo che uscisse col Giappone, anzi.
2: Bravo.
5: È uscita con la Norvegia, cioè ne parlavo con Marco quando c'è
0: sì, mi ricordo, io invece
5: quindi
0: sono comunque deluso.
5: Ma non è una squadra, ma dove puoi andare senza centravanti, senza
4: ma
5: dove vai con quel centrocampo?
2: Posso fare una domanda?
5: Ma lavoratore molto generoso, di applicazione,
0: sì, però
5: ma
0: dici non basta.
5: Piatta, è una squadra piatta,
0: Marco.
2: No, io voglio fare una domanda a tutte e tre, sia a Stefano, a Massimo e a Roberto. Ancelotti è il CT giusto per riportare il Brasile secondo voi ai livelli del Brasile? Vi faccio questa domanda con massima libertà.
5: Guarda, ti rispondo.
2: Oltre ai giocatori.
5: Sì, allora si sono fidati.
2: Sai, allenare una squadra di club è un conto, no Stefano?
5: Perfetto,
2: abbiamo sempre detto
5: ma
2: che
5: allora
2: un po'
5: ti dico,
2: diverso.
5: Guarda, che non ha fatto un cattivo lavoro, perché il Brasile è questo, però lui l'ha portato sulla sua... Ha detto, fidatemi, facciamo questo tipo di calcio e andiamo fino in fondo. No, non ci sono andati fino in fondo. liberare anche magari qualche iniziativa in più. Non, Ryan si è messo a fare tipo, non dico il terzino destro, Ryan, Marco. Cioè Ryan fa altro nella vita.
0: Beh, un'ala pura,
5: ho capito, però l'ho visto
0: gol.
5: Che rincorreva la... Cioè, è vero la disciplina, però non, è, non fa parte di questo tipo di cultura. E ha ragione Ancelotti, però poi tu alleni in un ambiente dove le pressioni sono enormi, ti dicono di far giocare Neymar, entri, che la cosa, è entrato in un... Si è messo anche, addirittura si è messo a cantare anche l'inno brasiliano.
0: Come no?
5: Per quanto era arrivato dentro questa... Cioè, capisci? No? Secondo me, se ti devo rispondere, anche con un altro allenatore farebbe fatica il Brasile. Però io non lo so Ancelotti quando... Non lo so, non lo vedo bene lì.
0: Quindi non ripartiresti ipoteticamente?
5: No, diamo gli altri 4 anni. E però arriverà terzo nel girone di qualificazione mondiale. Cioè, questo Brasile è più forte dell'Argentina?
0: Beh, no.
5: Della Colombia?
3: Ma scusate,
5: dell'Ecuador.
3: Posso intervenire un attimo? Posso intervenire?
0: So. Colombia, Ecuador, forse sì, dai.
3: Ma vi faccio io una domanda. All'inizio del mondiale, quanti di voi pensavano che il Brasile potesse arrivare ai quarti di finale?
5: Io ho detto ottavi o quarti.
0: Io invece ci speravo.
5: Io ho detto ottavi o quarti, ma poi non mi sono...
3: Io dopo averli visti giocare una volta, pensavo che non arrivassero.
5: Ah, neanche? Subito, via?
3: No, ai quarti di finale. Che arrivassero ai quarti. Secondo me...
5: Io pure ho detto quarti o ottavi.
3: Fatica, ma... Da quello che sento, da quello che dite, non è che uno pensasse che il Brasile potesse vincere il mondiale. Nessuno di voi, penso.
5: No,
3: che...
5: in Brasile dico, Roberto.
3: Sì.
5: In no, Brasile, la Coppa del Mondo, il sogno, le cose.
3: Ma sì, ma loro
5: Casemiro
3: sognano,
5: si è messo a piangere la Coppa del Mondo. Ma la Coppa del Mondo... Ma come...
0: È distante.
5: Ma Roberto, tu sei stato un campione. Ma è difficile vincere una Coppa del Mondo.
3: Allora, cioè, se diciamo dire... la Francia all'inizio, ipoteticamente... Cioè... Poteva vincere la Coppa del Mondo, sì, siamo tutti d'accordo.
5: Esatto, lì ti metti a piangere.
3: Certo, ma c'è una squadra di talenti pazzeschi, allora, ma il Brasile se lo va a analizzare, gioca Danilo, lì gioca, cioè, ragazzi, cioè, siamo anni luce indietro, per quello la fortuna
2: Roberto,
3: degli allenatori e poi quella di avere
2: tu,
3: i grandi
2: però,
3: giocatori.
0: Roberto, su Ancelotti...
2: No, ma è l'uomo...
0: Lui l'uomo giusto per ripartire.
3: Guarda, tutti gli allenatori sono bravi se hanno dei grandi giocatori, poi ci mettono del loro, però l'incidenza è del 15-20%, poi tutto il resto sono i giocatori che determinano le giocate.
0: Quindi dici l'allenatore cambia poco in questo momento?
3: In questo momento l'allenatore cambia poco, perché secondo me quella lì è una squadra che è esposta a gioco palla, andare a giocare nell'area avversaria, subisce dei contropiedi, delle ripartenze, come volete chiamarla, da parte delle squadre che va a affrontare, e rischia di brutto, anche perché a livello di centrocampo io non vedo i giocatori importanti che possano fare tutte e due le fasi in modo dinamico come succede nel calcio moderno. Cosa che invece ha la Norvegia, per esempio, che ha dei buoni giocatori che fanno le due fasi, ci mettono tutti del loro, hanno anche delle qualità, alcune delle qualità importanti, e fanno la differenza. Loro non hanno giocatori che atleticamente possono fare la differenza, non riescono più a farla tecnicamente, è una squadra media, stiamo parlando di alti livelli, però per i livelli alti questa è una squadra media.
0: Vabbè, chiaro, di media alta fascia.
5: Scusami Roberto, nella fattispecie non sono tanto d'accordo sulla partita di ieri, cioè come avevamo anche elogiato giustamente Ancelotti nella partita precedente che aveva indovinato le mosse, qui mi sembra di capire che c'è un allenatore da una parte, Solbakken, che mette Bob Schlitterup e cambia, e ha detto io voglio vincere la partita, manda un messaggio diretto alla partita, all'altra parte un Hendrik che non ha avuto, e poi la doppia sostituzione con Neymar e Danilo che l'ha sbilanciato, cioè gli ha creato un pochino una crepa al Brasile, perché anche in fase difensiva ballava un pochino, cioè come ha avuto le letture fortunate e col Giappone, no? Che l'ha risolta Martinelli, questa volta si può dire anche il contrario, cioè io credo che Solbakken gliela abbia anche un po' incartata nel secondo tempo, nelle scelte, e poi alla fine...
0: E poi sì, è chiaro, se Hendrik segna quel gol diventa
5: sì, no, capito,
0: il genio.
5: Però questo pronti via si presenta con Bob, da vitalità sugli esterni, li cambia tutti e due, con Sorloth e Nusa. che non l'avevamo mai presa. Quindi era una Norvegia di contenimento, ha detto adesso nel secondo tempo ci metto un po' di più di brio là davanti, di iniziativa.
0: È passato vediamo... dall'avere un'ala sola ad avere due ali.
5: E il gol da dove è arrivato?
0: Sì, beh, il gol, il primo di Haaland all'esterno, cross da sinistra,
5: di colpo
0: di testa di Haaland.
5: No, il cross di chi?
0: Di Skilder. Tutti e due l'ha fatti lui. Quindi... Massimo, però, anche da te, Ancelotti rimane l'uomo giusto da cui ripartire?
4: Ma guarda, sì, perché comunque è Ancelotti ha un credo ormai intoccabile, però voglio dire, anche tutte quelle persone che giustamente elogiano Ancelotti da una vita perché vince, ma vince perché c'ha i fenomeni, ricordiamocelo, dal Milan al Real a tutte le squadre che ha allenato, ha sempre avuto dei fenomeni e è chiaro che poi dopo ci mette la sua intelligenza, la sua bravura nel gestire il gruppo, fantastico in queste situazioni, secondo me è umanamente una persona stupenda, tutto quello che vuoi, però se non gli nascono in questi 4 anni, 4, 5, 6 talenti, se non escono giocatori di qualità, non è che tra 4 anni c'è da aspettarsi grandi cose, perché mi sembra che in questo momento il Brasile sia una squadra normale ed è incredibile sentire che una persona dica il Brasile è una squadra normale, perché il Brasile in tutti i campionati del mondo che io fin da quando sono bambino aveva sempre delle squadre pazzesche, sempre avuto, e se non arrivava in finale o non lo vinceva era sempre per sfortuna o una casualità. Invece adesso, devo dire la verità, dà la sensazione di essere una squadra normale e tutto questo credo che Ancelotti debba fare un grosso lavoro, ma se non gli arrivano dalle nuove generazioni dei fenomeni, credo che possa fare poco.
0: È chiaro, non si può prescindere dalla qualità, questo mi sembra il sunto del discorso. Marco.
2: Lucio, siccome so che stai per chiudere questo blocco, posso fare una domanda
0: vai pure.
2: A Roberto Trucella, tanto Massimo rimane dopo, lo possiamo approfondire dopo. Roberto, sto leggendo in casa Juve un'ipotesi, diciamo così, di trattativa tra Bremer e Kim, non il Bayern Monaco. Tu faresti questo scambio? Bremer al Bayern per prendere Kim alla Juventus?
3: Difficile da dirsi per quello che ha fatto vedere in Italia, punto interrogativo sembra, ma però io ho notato una cosa, che Spalletti ha parlato sempre bene di Bremer, però è come se tra virgolette lo vedesse comunque in fase propositiva non all'altezza della situazione, in fase difensiva grande difensore, in fase questa è l'idea che mi sono fatta, però non so poi quell'altro tra virgolette quanto la migliori sta fase propositiva.
2: Perché Kim però sembra chiudo... più un difensore puro, no? Che un
3: esatto.
2: Positivo.
3: Esatto. Volevo chiudere il discorso relativo agli allenatori. Allora, come diceva prima, adesso non mi ricordo
0: Stefano.
3: Chi, grandi allenatori, Ancelotti bravissimo, si è costruito e tutto, gli è stata data la possibilità, ha vinto, però ha vinto col Bayern, ha vinto col Real Madrid, ha vinto col Milan delle Stelle, cioè un esempio classico di un grande allenatore che poi, tornato a livelli normali, ha fatto flop e Trapattoni, ha allenato la Juve, poi ha provato ad andare a allenare nel Cagliari, dopo 5 partite è stato via.
0: Ci sono tecnici specializzati per un determinato livello, al di fuori
3: magari per lavorare sulla testa
0: cerchia.
3: Di grandi giocatori, avere delle personalità forti all'interno dello spogliatoio, che non poi alla fine per il gioco in se stesso, che a quello ci pensavano i giocatori che avevano in campo. Punto, chiudo il mio intervento.
0: Chiaro, sei stato esaustivo Roberto, a questo punto noi ti ringraziamo per il tuo tempo e ti auguriamo un buon proseguimento di giornata, presto.
3: E speriamo di vedere nella prossima Coppa del Mondo la semifinale Brasile-Italia, magari.
0: Già se ci stiamo, anche siamo soddisfatti. Due.
3: Speriamo.
0: Già esserci, metteremo la firma. Grazie a Roberto. Marco, a questo punto effettuiamo la sostituzione. Io devo scappare, lascio le redini, riconsegno anzi le redini in mano a te, Stefano. Come sempre, è stato un piacere anche con Massimo.
2: Sto con Stefano, da lontano, ma sto con Stefano.
0: Lontani, ma vicini. Poi,
2: a tra poco.
0: Buon Maracanã.
2: A tra poco.

0: Bentornati e buon pomeriggio, Maracanà 15:37, ultimi blocchi di questa trasmissione, e sono qui in conduzione, ma dall'altra parte...
1: Che bello che sei!
0: C'è il nostro Marco Piccari, nostro opinionista di punta.
1: Ciao! Grazie, grazie. Sai che sognavo questa cosa da un po' di tempo,
0: no, io no.
1: Caro?
0: Io no, troppo proprio i tuoi impegni. Sì.
1: No, no, no,
0: sì, che lascia stare, va. Ti consentono anche di condurre da Marte. Eccoci qua.
1: È cambiata
0: a te,
1: la
0: Marco, dai.
1: Caro Stefano. È cambiata la tecnologia, caro Stefano. Hai visto?
0: Sì, però
1: metti
0: bene il microfono.
1: Entrare...
0: Sì, no, poi mi sono fermato. Perché mi manca, sai, il discorso della messaggistica, perché non posso nemmeno chiamare e coinvolgere i nostri amici come
1: aspetta,
0: al solito.
1: Aspetta,
0: come
1: che ti aiuto, che ce l'ho io qui.
0: Ma che ti aiuto? Io non vedo niente, sono al buio, non c'ho niente, non c'ho computer, ho un tablet, telefonino e nient'altro. Però
1: io.
0: Abbiamo i nostri
1: ti
0: due ospiti, sono io. Pronti, che dico, ecco, la regia, abbiamo la coppia Claudio e Andrea, che sono due fuori classe. Allora, comincerei con Massimo Orlando, il nostro
2: grande
0: Massimo Orlando.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Che tra l'altro... Ti ho seguito in un Belgio Senegal, ti ho mandato anche dei messaggi, sei stato strepitosa ed è uscita fuori una delle più belle partite.
2: Sì,
0: una delle partite più belle del mondiale.
2: Pazze, pazze, veramente, pazze. 84esimo,
0: esatto.
2: 2-0.
0: Ti ho pensato,
2: poi...
0: ho visto le immagini, e però con l'audio di Massimo Orlando.
2: Capito, grazie, Marco? Grazie.
0: Perché io gli voglio bene a Massimo Orlando, tanto. Come voglio bene anche Lorenzo Amoruso.
3: Mi unisco.
0: Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo!
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Massi, ciao Lore, auguri.
0: Vai, Marco, adesso prendi la palla te, dirigi te, perché i temi li ha trattati.
1: Sì,
0: abbiamo parlato della clamorosa eliminazione del Brasile, abbiamo parlato
1: Balagan, no, dopo...
0: anche a caso Balagan, sì. Abbiamo approfondito questa cosa, insomma, poi magari un pensiero a riguardo su quello che è successo da parte di Massimo e Lorenzo, insomma, voglio dire dopo.
4: Bisogna pure di commentarlo.
0: No, ma vabbè, ho capito. Vuoi cominciare tu? Io ho detto la mia. Un'assurdità, un precedente molto pericoloso. Dai, comincia tu, poi Marco e Massimo.
1: Vai, vai. Ma guarda, è stata qualcosa di scandaloso, Stefano, cambiare una cosa così in corsa. Io veramente mi sembra proprio, questo è proprio, sai, io te l'ho detto giorni fa, ne abbiamo parlato. A me sembra un mondiale molto molto americanizzato, no? Cioè abbiamo le pause modello basket e poi abbiamo invece le toccatine, i capelli, adesso c'è il microchip sul pallone, quindi sembra un po' una cosa tennistica. E adesso abbiamo visto pure il cambio delle regole così per diciamo facilitare, aiutare gli americani. Io spero nella giustizia del campo, quindi lo dico subito, spero che il Belgio faccia il suo dovere sul campo nelle prossime ore, così troviamo una giustizia sul campo. Questo è veramente una sorta di inciucio tra Infantino e Trump, possiamo dirlo tranquillamente, perché poi visto lui ha fatto il post ringraziando la FIFA, la UEFA che si è arrabbiata, oggi ha criticato aspramente la FIFA, quindi siamo veramente...
0: Sì, il comunicato è stato veramente netto, duro, come giusto che sia stato, ha parlato di sorpassata la linea rossa.
1: Esatto,
0: la linea rossa.
1: Quindi che altro c'è da aggiungere? Non so se Lorenzo e Massimo vogliono aggiungere qualcosa loro, ma io credo che stiamo veramente a qualcosa che mina la credibilità del calcio, Lorenzo.
4: Ma ragazzi, ci sono delle regole, no? Le hanno fatte tutte insieme, le hanno concordate, firmate e teoricamente andrebbero anche rispettate. Cioè non è che uno si sveglia la mattina e fa le regole sue o ne mette una nuova. È questa quella, non è perché ti chiami FIFA e puoi cambiare le cose, cioè non va bene, non va bene, perché comunque si crea un precedente che di sicuro fa male, perché ora voglio vedere se succedesse qualcosa in campo, tutto l'ambaradan che potrebbe succedere, quindi hanno acceso secondo me una miccia che prima o poi esplode, secondo me, perché è solo una questione di tempo, tutto qua.
0: Massimo?
1: Orlando?
2: Ma sì, sono d'accordo con loro. Ma allora Trump lo conosciamo, no? E ne spara una ogni giorno. Che andasse da Infantino a chiederlo, sinceramente me l'aspettavo anche. Ma la figura la fa Infantino. Sei te il capo. Te devi dire ci sono delle regole e non puoi aver paura di dire no al presidente dell'America. Cioè qui crei veramente un precedente che cioè, ad esempio la Francia già adesso chiederà
3: Olise,
2: esatto, che sia riabilitato anche lui. Ma è giusto che sia così, perché non doveva mai succedere una cosa del genere. Ripeto, Trump lo conosciamo, tutti i giorni ne spara una, e dunque vabbè, non doveva mettere bocca, ovviamente, perché un presidente a quei livelli non deve intromettersi in certe cose. Ma Infantino, secondo me, se io fossi parte di chi decide, chi deve guidare la FIFA, io domani mattina lo farei fuori subito.
0: Guarda, a riguardo dobbiamo fare un aggiornamento, Marco, perdonami,
1: vai.
0: Su questo Balagan Gate, come è stato definito, e di poco fa, insomma, la notizia che Trump ha ironizzato un po', no? Con la stampa, la Casa Bianca, rilasciando questa dichiarazione: abbiamo qui la stampa, a loro non interessa nulla del calcio, non faranno domande a riguardo, non interessa a nessuno, vero? È chiuso così. Poi c'è stata anche la precisazione della Federcalcio belga sul ricorso, facendo seguito alla sua precedente dichiarazione: la federazione belga desidera chiarire pubblicamente gli eventi delle ultime ore. Dopo aver appreso dai media della decisione della FIFA di revocare la squalifica automatica del giocatore Balagan, abbiamo inviato una lettera alla FIFA richiedendo copia della decisione e una spiegazione della procedura seguita. E aggiunge: come unica risposta, la FIFA ci ha inviato una lettera affermando di considerare tale corrispondenza come un ricorso, comunicando la nomina di un giudice e informando la federazione belga che aveva a disposizione solo poche ore per completare l'iter del ricorso stesso. La FIFA non ha fornito alcuna informazione affinché un ricorso sia ammissibile. I regolamenti della FIFA stessa stabiliscono che la decisione motivata debba essere stata preventivamente comunicata al ricorrente. Ma insomma,
2: un'ora di tempo.
0: Sì. Quindi
3: c'è brutta, cioè, cosa.
0: Tutte dichiarazioni con Malagò che dice che è molto un precedente molto pericoloso. L'UEFA, sì. E Blatter pure ha parlato, ha detto: il calcio non è terreno di gioco per il potere politico.
4: Vabbè, ora parla pure Blatter, stiamo calmi.
0: Quindi la faccenda, caro Lorenzo, capito, Marco? Qui.
4: Cioè, capito? Oh. Parla pure Blatter dopo quello che è venuto a dire di lui. Capito?
0: Ci mancava di vedere questo.
4: Eccoci.
0: Però abbiamo visto una bella partita, allora, ieri, dai.
4: Ragazzi, allora il problema...
0: Messico-Inghilterra è stata bella.
4: Beh, anche Brasile, ti dico, non mi è dispiaciuta. Perché, sai, tutti davano, la maggior parte, davano la Norvegia per spacciata. La Norvegia invece ha fatto vedere grande solidità, poi per carità rigore sbagliato, va bene, però intanto ragazzi, i rigori devi farli, perché sennò sono grandi occasioni ma non sono gol subito. Per me la Norvegia ha fatto una gran partita, solida, compatta, poi nel secondo tempo è venuta fuori, ragazzi, con, vabbè, ovviamente quello davanti lo sappiamo, è un mostro, non gli si può dare nulla perché lo trasforma. Però ragazzi, in difesa e a centrocampo hanno fatto un'ottima partita la Norvegia. Secondo me il Brasile ha peccato su una cosa, mi sembra la mia opinione, è che ha rallentato un po' troppo il ritmo. Cioè, una squadra come il Brasile, che ha praticamente tutta gente rapida, veloce davanti, centrocampo in su, e deve andare molto più veloce, non puoi abbassare il ritmo pensando che la Norvegia ti faccia passare. Questi sono tutti 1,90 m alti, ragazzi, fisicamente, e le vincevano quasi tutte loro. L'unica maniera che aveva il Brasile, tra virgolette, era giocare in velocità, perché c'ha più tecnica, perché c'ha più qualità, perché sono più abituati probabilmente anche, e invece non l'hanno fatto. Quindi a me è piaciuta. L'Inghilterra, secondo me, hanno mostrato il loro carattere. Cioè, gli inglesi che sono testardi, che sono duri a morire, poi magari nella prossima partita prendono 4 gol, che ti devo dire, però, perché gli inglesi purtroppo hanno questa problematica. Però bella partita. Il Messico l'ha gestita male, secondo me, perché con un uomo in vantaggio, secondo me la devi gestire molto, ma molto meglio. Invece non ci hanno saputo fare, insomma, ecco.
0: Marco.
1: Sì, guarda, ho una sola curiosità da chiedere a Lorenzo, perché prima abbiamo affrontato il tema, Stefano. Che giudizio dai al mondiale di Ancelotti CT, Lorenzo? Noi prima ci siamo un po' divisi, sì, sulle responsabilità dei giocatori, ma anche individuando qualche, diciamo così, responsabilità del tecnico. Tu che idee hai?
4: Io il Brasile non l'ho mai messa tra le vincitrici, ma neanche tra le semifinaliste. Io ho messo Spagna, Francia, avevo messo l'Olanda in mezzo, però la sfiga di questa squadra è pazzesca, perché secondo me comunque ho seguito le qualificazioni dell'Olanda, a me piace veramente tanto come gioca, e poi avevo messo la Germania, che sinceramente mi ha deluso per tante motivazioni. Detto ciò, il Brasile, ti dico, non lo so, non mi piaceva il fatto stesso di convocare un giocatore che stava fuori da tanto tempo, che secondo me, ora non me ne voglia i tifosi brasiliani che sono in Italia, però ragazzi, Neymar non è più un giocatore come la gente se lo immaginava, è un giocatore che ha bisogno di tempo, ha bisogno di spazio, non lo so, non mi faceva impazzire. E poi, non ultimo secondo me, la qualità dei giocatori, ottimi giocatori, per carità, ma non sono il Brasile. Cioè, ecco, non mi potete paragonare un Brasile a una Francia, a una Spagna. Io ci butto dentro, secondo me, anche la stessa Germania, secondo me.
1: Ma ti ha convinto Carlo Ancelotti, però? Ti ha convinto o pensi che abbia fatto il massimo che poteva fare?
4: Secondo me ha fatto quello che poteva fare. Non dimentichiamoci che comunque il Brasile ha avuto le palle gol, ha sbagliato il calcio di rigore. Ragazzi, su quelle occasioni l'allenatore non ci va in campo. Anche Hendrix, che è entrato praticamente lì a un quarto d'ora alla fine, ha avuto subito una palla gol, pronti via, ragazzi. Cioè, quella è un'occasione che uno deve fare gol. Cioè, l'allenatore lì che colpa gli vuoi dare? Fatemi capire.
1: No, perché era soltanto così un bilancio di questa avventura. A me non mi ha mai convinto il Brasile, sin dall'inizio, Credo che non abbia mai mostrato nulla, sia dal punto di vista, come dite voi, pochezza tecnica, ma anche tattica, una squadra sempre lenta, poche idee, i giocatori che spesso col pallone volevano il pallone sui piedi, zero movimento senza palla. Ieri una scelta praticamente di fare sto blocco basso per 70 minuti, non mi è piaciuto. Diciamo, avrà tempo e modo per lavorare Ancelotti, però io, se dovessi dare un voto a lui come allenatore, gli darei un 5, e già è tanto in questo mondiale.
4: Guarda, l'unica cosa che ti posso dire secondo me su Ancelotti è che con una squadra discretamente lenta in difesa, secondo me avrebbe dovuto, per come vedo io il calcio e soprattutto con giocatori così come quelli del Brasile, per evitargli di andare a fare, come posso dire, quei 20-30 metri in più di corsa, io avrei tenuto il baricentro della squadra 10-15 metri più alto. Sì, perché almeno eviti di andare poi a rincorrere, stai già lì, eviti e al massimo che devono fare le squadre avversarie, se non vogliono rischiare la giocata, giocano la palla lunga, no? Poi se trovi quelli bravi, è un altro discorso. Questa è l'unica cosa forse che li posso riproverare.
1: Stefano, senti, una curiosità, approfitto della vostra presenza, perché prima abbiamo toccato il tema ma ha parlato soltanto Tricella. Voglio fare un po' di giro su qualche nome di mercato che abbiamo sentito e stiamo vedendo in queste ore. Faresti, Stefano, tu lo scambio Bremer-Kim? Dimmi sì o no, e il motivo, se lo fai o non lo fai.
0: Cosa bisogna, Marco, valutare l'aspetto economico, insomma, se c'è un vantaggio da questa operazione, che insomma Kim sembra che guadagni molto bene a Monaco.
1: Sì.
0: E direi di sì, per un semplice fatto che Spalletti l'ha avuto a Napoli. Bremer non ha fatto neanche un minuto ai mondiali. Bremer si dice che sia molto bravo a difendere, qui abbiamo Lorenzo e magari, ecco, da un giudizio più dettagliato e più preciso del mio. Io ho sempre avuto dei dubbi su questo calciatore, cioè secondo me potenzialmente molto forte, però va migliorato, non soltanto nella fase di impostazione del gioco, dove lì secondo me ha più di una carenza, come anche sottolineato in maniera elegante a più riprese il suo allenatore Spalletti, ma secondo me anche possiamo discutere sulle sue abilità di marcatore puro. Perché l'ho visto in più di una circostanza, poi Marco ne abbiamo parlato, no? Spesso e volentieri, in difficoltà. Io credo che sia molto forte potenzialmente, che però non riesce a concretizzare un po' tutte le qualità che ha. Sarà stato anche l'infortunio ad averlo condizionato, c'è ancora tempo, però farei questa operazione, al netto di quello che poi sarà il discorso economico, i vantaggi di questa operazione, metterla a posto da quel punto di vista, però, perché Spalletti lo ha avuto a Napoli, quindi sa che giocatore troverà.
1: Orlando?
2: Sì, d'accordo con Stefano, analisi direi perfetta, e la cosa che fa pendere verso Kim è il fatto che insomma non ha mai nascosto Spalletti, no? E questa idea di cambiare Bremer e richiedere un giocatore come Kim, perché Kim è imposta, perché Kim tiene la linea molto alta, e tutto quello che abbiamo visto a Napoli, no? E secondo me alla fine ce la faranno a fare questa operazione, perché Kim comunque al Bayern non gioca mai o quasi mai, e Spalletti ha bisogno di un giocatore proprio per la sua idea, no, di costruzione del gioco dal basso, e Kim al Napoli gli ha garantito tutto questo, e non solo quello, perché comunque ha fatto bene anche come difensore. E chiudo, su Bremer, sì, Spalletti non è mai chiaro, perché delle volte veramente lo ha criticato, delle volte dice che è un grande giocatore, quando però secondo me un allenatore parla così fa capire insomma che se dovesse partire e gli mandano e gli portano a casa Kim, lui è contento.
1: Lorenzo, da difensore?
4: Allora, dobbiamo secondo me valutare due cose. Una, Bremer, parto da lui perché insomma è un giocatore importante secondo me in difesa, perché la Juventus senza di lui ha fatto male, molto male, ha avuto grossi problemi. Però è altrettanto vero che è un giocatore che praticamente non si è migliorato. Cioè è il Bremer, se lo andate a vedere, è il Bremer di Torino. E questo è un qualcosa che non... è poco accettabile, diciamo giù così. Cioè un giocatore deve migliorarsi, deve capire come si gioca di più. Quando un allenatore e Spalletti cura molto la fase difensiva e ci deve mettere qualcosa di tuo a livello tattico oltre che a livello fisico, e secondo me questo non c'è stato. Poi diciamo che la caratura dei difensori della Juventus è stata discretamente scarsa negli ultimi anni. È chiaro che lui era quello che veniva fuori più di altri, perché insomma non è un problema dire che tanti difensori in Italia non sono all'altezza della Champions League o comunque di livelli alti. Il problema di Kim è uno, intanto il suo ingaggio come si è detto, e poi riportare un giocatore in Italia però in un contesto diverso in questo momento. Sai, quando è arrivato a Napoli Kim era un giocatore che non lo conosceva quasi nessuno praticamente, sì, che non aveva obbligo di fare bene, perché sì, Napoli per carità era in una posizione in classifica ottima, ma non aveva le pressioni che ha la Juve, ecco, diciamo così. E qui invece adesso la Juve arriva, non è in Champions League, si ritrova in Europa League, dove deve per forza recitare un ruolo importante, e quindi Spalletti vuole portare un giocatore sul quale sa che può giocare sicuramente alto, perché la caratteristica di Kim è il recupero veramente, nonostante sia altissimo, ma molto rapido, molto veloce e soprattutto bravo a leggere le situazioni. Quindi ovviamente potrebbe tenere il baricentro della squadra come piace a lui, farlo andare a pressare discretamente alto, yeah, e quindi i recuperi dei difensori. Però c'è un ingaggio alto, sappiamo che la Juve insomma sta trattando portieri, sta trattando giocatori, sono tanti soldi, non so effettivamente se la Juve potrà pensare a tirar fuori tanti soldi, a meno che non c'è un discorso proprio di plusvalenza su Bremen. Io la trattativa non la sto seguendo bene.
1: Certo, bisogna vedere, dai.
4: Secondo me è quello l'unica cosa.
1: Certo. Mi date anche un pensiero su Dragusin, che ha preso la Fiorentina? La Fiorentina si sta muovendo sul mercato, già il secondo difensore, mi sembra che insomma sul mercato sta acquisendo un certo tipo di credito. Orlando, che ne pensi di questo acquisto?
2: Sì, brasiliano che hanno preso, sono andato a vedere un po' di immagini perché non lo conoscevo bene, insomma mi sembra un ottimo acquisto per la Fiorentina. Dragusin è vero, ha faticato al Tottenham, però ha avuto il crociato, poi secondo me i difensori, Lorenzo lo sa, è molto più difficile giocare in Inghilterra che non in Italia. Ora lì il calcio è fisico, è molto veloce, dunque si fatica di più, ma credo, al di là del fatto di quanto sia stato pagato, che a me interessa sempre relativamente, che la Fiorentina abbia fatto comunque due colpi in difesa abbastanza interessanti, due giocatori che possono dare solidità a un reparto che comunque insomma, ha dimostrato di avere dei problemi nella scorsa stagione. Tieni conto che la Fiorentina ha un solo impegno, non è in Coppa e prossimo anno, dunque mi sembra che Paratici abbia le idee abbastanza chiare, perché mi dicono che stanno per chiudere anche per Colo Uscio, insomma, sì. Un giocatore esterno comunque bravo, che giovane, italiano, che insomma l'idea è che Paratici stia facendo o che abbia in mente insieme a Grosso di costruire una buona Fiorentina. Speriamo, perché qui a Firenze noi abbiamo vissuto un anno veramente terribile.
1: Terribile. Stefano, tu che ne pensi di Dragusin? Così lo chiedo anche a Lorenzo, abbiamo fatto un giro su un altro difensore.
0: Beh, insomma, voglio dire, c'è poco altro da aggiungere a quello che ha detto Massimo, se non altro è un giocatore che conosce molto bene Paratici, che l'ha portato dal Genoa a Londra, sponda Tottenham, adesso lo riprende, c'è l'infortunio di mezzo, però stiamo parlando...
4: Ma credo l'abbia avuto già la Juventus lui come settore giovanile, io mi sbaglio, sì. Under 23, qualcosa, sì, del genere, sì, sì. Quindi lo conosceva.
1: Operazione da quasi 20 milioni.
0: È
1: ragazzi,
0: un suo pupillo, e quindi garantisce Paratici, però mi sembra di capire, insomma, che almeno sulla carta, per queste prime intenzioni, il mercato della Fiorentina stia avendo, insomma, un cambio di passo rispetto al passato, e credo che i tifosi viola, come ha detto giustamente Massimo, si attendono delle risposte significative. Sono arrivate queste risposte.
2: Tra l'altro, Stefano,
0: stanno arrivando,
2: scusami,
0: dal mercato.
2: No, ma proprio no, per far capire. Fra l'altro, senza aspettare di vendere qualche giocatore per fare soldi, cioè stanno spendendo
0: anche se poi dire. Ecco, Nick Ceccarini è intervenuto all'inizio alle 14 a Maracanà dicendo che probabilmente ci potrebbe essere, ha usato il condizionale, un grande sacrificio, e il nome risponde l'identikit è quello di Fagioli. Vedremo. Poi sai, le squadre, Lorenzo, Massimo, Marco, l'abilità e la capacità di un dirigente scafato e bravo, esperto qual è Paratici, anche di, tra entrate e uscite, di formare poi un nuovo organico più competitivo e soprattutto di mettere a disposizione gli uomini giusti per Grosso, che è un po' la vera novità. Non è una scommessa, secondo me, però Firenze sta lì con lo sguardo fisso per vedere un attimo se è stata poi la scelta indovinata. Però certamente a Grosso gli devi mettere gli uomini a disposizione, fa questo 4-3-3 inderogabile, Marco, quindi deve prendere i giocatori giusti, adatti.
1: Assolutamente. Lorenzo, che dici?
4: Ma allora, intanto che hanno preso due difensori sulla carta forti, fisicamente, che non hanno problemi sulle palle aeree, anzi sono entrambi forti, la cosa che la Fiorentina ha sofferto tantissimo negli ultimi due anni, tantissimi gol subiti su calci di punizione, comunque palle alte in generale, e questo ci fa capire tanto. Due giocatori di forte personalità, tra virgolette, cosa che non me ne vogliano i difensori della Fiorentina attuali, ma sicuramente, insomma, grossissimi problemi a livello di personalità, e soprattutto mi fa capire che probabilmente la trattativa per Comuzzo andrà in porto per problemi a livello di personalità, e soprattutto mi fa capire che probabilmente la trattativa per Comuzzo

0: pensare di partire con una stagione dove, come lo scorso anno, no, giochiamo a 3, poi giochiamo a 4, poi giochiamo a 3. Una stabilità la devi avere, e quindi c'è da capire un po' effettivamente come andrà a finire. Di sicuro Dragusin parte con un vantaggio importante: uno, perché parla l'italiano; due, perché ha giocato in Italia per un bel po' di anni; tre, perché sa a livello tattico che cosa gli allenatori in Italia vogliono. E quindi sul brasiliano, come diceva Massimo, ho visto anch'io dei video, è un brasiliano un po' atipico come difensore, perché comunque è uno, come posso dire, sì, elegante, ma fino a un certo punto, insomma, quando c'è da essere rude lo è, e questo è importante per un difensore che arriva dal Brasile in Italia, perché spesso in Brasile, sai, si gioca sempre, ma in Italia non è così. In Italia a volte devi andare anche poco per il sottile, anzi, mettiamo giù, faccio una bella nota, ci siamo rovinati un po' la vita in Italia facendo giocare un po' troppo la palla ai difensori e non badando più che altro a controllare la palla, le palle alte, l'anticipo, insomma, essere a volte anche, come posso dire, alle marcature, che purtroppo sono diventate quasi un'opzione per i difensori in Italia.
1: Vero.
2: Sentite, ci lasciamo così che dobbiamo andare in pausa. Chi passa tra Portogallo e Spagna? Facciamo un piccolo sondaggio veloce tra di noi. Orlando, chi passa?
1: Io la devo anche commentare. Dunque,
3: grande.
1: Bella, sì, questa è bella. Non lo so, sai cosa? Mi sembrano molto simili come squadre. Per me c'ha più talento il Portogallo, ti devo dire la verità. Però poi veramente 50-50, Marco.
2: 50-50. Stefani Palomeni?
3: Guarda, io dico Spagna, ma deve fare molta attenzione a questo Portogallo, Marco. Sono d'accordo.
2: Lorenzo Moruso?
0: Allora, credo che il Portogallo individualmente forse ha qualcosina in più, ma secondo me la Spagna gioca un po' più da squadra, e questo potrebbe fare la differenza oggi, secondo me. Se la Spagna giocherà da squadra, ovviamente tutti mettendo a disposizione, come abbiamo visto fino adesso, allora viene fuori una partita. Il Portogallo, secondo me, più che come squadra, ha queste individualità che a volte spaccano le partite, e lì la Spagna dovrà appunto essere molto attenta e brava a difendersi sia come reparto che come squadra di per sé.
2: Bene, ci fermiamo, Stefano?
3: Ci fermiamo, devi dire tu.
2: Fermiamo. No, perché con loro, con voi io andrei avanti.
3: Lo so, però cose, poi, sai, ci sono
2: i tempi, purtroppo. Tempi. Allora, sì, salutiamo Lorenzo Moruso.
3: Ciao, Lorenzo.
0: Un abbraccio.
3: Ragazzi,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao Lorenzo. Ciao, un abbraccio. Ciao,
3: Massimo. Allora, mi raccomando, audio Massimo Orlando oggi alle 21, Portogallo Spagna.
2: Assolutamente. Grande Massimo, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
3: Ciao Massimo.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao,
2: Stefano,
1: ciao.
2: Ci fermiamo, che rientro, sì. Sentiamo anche le parole di Amorim, che abbiamo il video con le prime parole del nuovo allenatore del Milan. A tra poco.

0: Adesso cerco di imitarlo, Andrea. Bentornati, bentornati. Eccoci qua con Marco Piccheri, collegato da Marco. Grande Marco, bentornati a Maracanà, ultima mezz'ora di quel che resta di questa mezz'ora, perché sì, ultimi 20 minuti, io e te insieme, sì, e spazio anche ai nostri amici. Hai ricordato, esatto, Marco, però, dove siamo, possiamo essere visti? Allora, io farei così: il bel Lazio, canale 11 digitale terrestre, la bella Toscana, canale, sì, 19 digitale terrestre, la bella Italia, canale 61 digitale terrestre. Ti piace, sì, così?
1: Ma sei il top, non

0: ma mi piaci sempre, lo sai.
1: Un saluto, perché lo mandi sempre, poi lo mandi sempre questo saluto, però insomma alla fine bisogna anche ricordarsi dei nostri amici.
0: Certo.
1: Vedi, applausi. Anzi,
0: facciamo una cosa, ci prendiamo qualche minuto, adesso tra poco sentiamo anche Amorim insieme, così lo commentiamo al volo, però prendiamoci qualche messaggio, guarda, te li leggo al volo, perché sul tema Brasile, Ancelotti, Mondiale, insomma ne sono arrivati parecchi. Andrea per esempio ci scrive: non è il Brasile che è diventato scarso, ma le altre nazionali che sono diventate più forti, si sono evolute puntando su fisicità, dinamismo e soprattutto la tecnica in velocità, cosa che noi abbiamo accantonato vivendo di riflesso sui successi passati e pensando di essere forti solo perché ci chiamiamo Italia e arroccandoci nelle nostre ben amata tattica, e questo è il risultato. Sai che un po' condivido questo pensiero.
1: Sì, Marco, però tu che sei un amante della tattica, cioè adesso non è che dobbiamo mettere così in secondo ordine, in secondo piano la tattica. La tattica è importante, ma è importante poi giocare a certi ritmi. Tu lo sai come la penso. Adesso si sta consolidando questo pensiero. Poi le grandi storie, le storie delle nazionali sono fatte da grandi calciatori. Cioè Haaland, quando rinasce un altro Haaland? Cioè non è un caso, non è casuale che la Norvegia vada ai quarti di finale perché ha Haaland che fa 7 gol. Cioè ci sono queste storie, no? Come il Portogallo di Eusebio, di Cristiano. Cioè,
0: mi sembra che abbia fatto 62 gol in 53-54 partite, una roba del genere in nazionale.
1: Pazzesco. Come Kane che sta trascinando l'Inghilterra, non è un calcio. Poi se tu mi dici l'Inghilterra gioca bene al calcio, io ti rispondo di sì. La Francia non ne parliamo. L'Argentina ha una sua identità. E poi c'hanno Messi, Mbappé. Kane adesso ieri è uscito fuori Jude Bellingham.
0: Bellingham pure.
1: Insomma, voglio dire.
0: Un altro giocatore.
1: Noi non ce l'abbiamo questi calciatori. Quindi in questo periodo dobbiamo essere in cudine. Possiamo fare soltanto questo.
0: Federico scrive che Ancelotti, secondo Federico, Ancelotti ha avuto una netta involuzione nella sua carriera di allenatore con un'idea di calcio più sparagnina e vicina ad Allegri.
1: Ma io non penso che Federico, sia questo. Insomma, abbiamo detto che, per esempio, nella fattispecie, Marco, ieri, che tu sei un attento osservatore, le letture non sono state fortunate, diciamo così, no? Le scelte non sono state illuminate, mentre dall'altra parte Solbakken mette Bob e Skilderup e cambia la partita, magari manda un messaggio diverso, lui... fa una sostituzione Hendrik, non quella illuminante, quando ha messo Martinelli che aveva risolto la partita con il Giappone. Cioè, voglio dire, Ancelotti resta un grande allenatore, un super allenatore, vincente. Però poi, quanto ha dato a questo Brasile?
0: Quello.
1: Cioè, che cosa serviva? Qualcos'altro, forse, no? Intercettare questo cambiamento che c'ha il nostro ascoltatore ha sottolineato. Insomma, voglio dire, secondo me intensità, ritmo, una velocità, trasmissione del pallone, un po' più di coraggio anche, no? Perché un discorso è fare una difesa medio...
0: Ma sai cos'è, Stefano? Che a me mi è sembrato di vedere nel Brasile, con tutto il rispetto lo dico, e come squadra e anche nell'allenatore qualcosa di datato. Nel Norvegia a me è sembrato di vedere qualcosa di più moderno, più fresco. Cioè, faccio questo confronto, lo dico col massimo rispetto, cioè qualcosa di più fresco nella Norvegia. Poi per carità, c'è cioè Haaland con Marziano, ma non è che l'abbiamo scoperto ieri sera, Non è che Haaland improvvisamente abbiamo scoperto che basta che gli butti il pallone avanti e quello in qualche modo te la mette dentro la palla, perché poi ne ha sfiorato un altro di gol, C'è stata quell'azione che è arrivato per un soffio in scivolata, se no butta dentro pure quella. Quindi voglio dire, stiamo parlando di un grande giocatore, però a me ha dato la sensazione proprio la Norvegia di essere una nazionale fresca, moderna. L'altri qualcosa di datato, già visto, e poi per carità, magari tra qualche anno diventeranno una nazionale fortissima.
1: Non c'è una verità, vediamo. Però c'è un dato, insomma, tutte le squadre che vanno in avanti, che rischiano, che hanno un coraggio importante e che hanno soprattutto un terminale offensivo di grandissimo livello, arrivano, Kane, Mbappé, Messi, Haaland, stanno lì perché è vero, prodotto del gioco, dicevi tu, cioè di un'espressione di gioco diversa. Adesso datato non ti so dire, però insomma ho visto un Brasile sufficiente, non basta per
0: sufficiente, fermiamoci qua. Sì. Allora, altri due messaggi, poi sentiamo un audio, che Andrea ha pronto degli audi. Non c'è molto da dire, se avesse sostituito Matheus Cunha con Haaland, ieri il Brasile avrebbe vinto 5-0. Ho visto fallire, scrive Antonio, tanti allenatori con campioni in squadra, ma non ho mai visto trionfare un allenatore senza grandi giocatori. Poi, comunque, le ultime apparizioni, scrive Angelo, del Brasile ai mondiali non è che siano state molto meglio di questa qui. Quindi vedi che ci sono delle varie, diciamo così, posizioni. Poi, per me Ancelotti ha sbagliato la marcatura su Haaland, io gli avrei messo un uomo come Bremer, l'unico in quella difesa che fisicamente poteva tenergli testa, scrive Gianni da Brindisi. Qua sei d'accordo, Stefano, sì o no?
1: No, perché Haaland, visto a un certo punto c'era lo schema nel primo tempo, l'ha vista la partita tutta, no?
0: Sì,
1: C'era
0: come no.
1: Milan che col sinistro allargava sempre su Sorloth
0: Sì.
1: nel primo tempo. A un certo punto Haaland ha cominciato con le mani a dire: ma mettila
0: A
1: anche lui,
0: stracciarsi?
1: sì, esatto, mettila anche su di me, lunga. A un certo punto c'è stata quell'occasione di Odgaard, visto che lui ha investito praticamente tutti quanti
0: L'ha
1: con una forza,
0: investito, roba
1: con una,
0: davanti,
1: pre,
0: sì.
1: una, con una proprio
0: No,
1: prepotenza fisica
0: c'è una
1: mostruosa.
0: potenza,
1: E
0: Stefano, che è
1: quindi quello è
0: impressionante
1: anche lo schema,
0: quello.
1: diciamo, salva il piano B, che poi è piano A. Cioè, nel senso,
0: Sì.
1: quando non sai che fa, palla diretta sul centravanti, averlo così forte ti cambia, perché poi ti fa salire, ti pulisce l'azione, ti fa salire anche, voglio dire, no, il Lodegaard della situazione, il Nusa della
0: Certo,
1: situazione.
0: certo, certo, certo,
1: E
0: certo.
1: poi, come hai detto tu, la Norvegia, insomma, voglio dire, è un blocco, è un gruppo, si vede.
0: È più
1: Poi
0: squadra,
1: è più
0: Stefano, dai, in
1: squadra,
0: questo
1: sul
0: momento è più
1: Brasile
0: squadra.
1: ci sono questi, ecco, rimpianto, è vero, il nostro ascoltatore ha ragione, ma insomma anche altre formazioni precedenti del Brasile sono state anche forse, sono d'accordo, non forti come questa. Allora a maggior ragione aumenta il rimpianto da parte del Brasile di non aver raggiunto poi questo obiettivo di arrivare al limite che secondo me era i quarti di finale, poi vedere, no, un po' come poteva
0: Quale, sì.
1: andare.
0: Sì, sentiamo qualche audio, Andrea, vai.
2: Buongiorno, ciao Marco. Posso riaffermare l'ipocrisia nel calcio? Ti spiego quale. Allora, quando uscì la faccenda, la Superlega, ti ricordi? Tutti in piazza, tutti a brontolare, no? Il calcio è di tutti, il calcio non è per i ricchi, ma è del popolo. E portabandiera di questa protesta mi ricordo De Zerbi, che fece una predica incredibile. Va al Tottenham, Tonali 110 milioni, poi mi sembra che abbiano speso altri 100 se non di più per un altro calciatore. E ha proprio ragione, il calcio è di tutti, il calcio non deve essere solo per i ricchi. Bravo De Zerbi, ipocrisia totale. Ciao.
0: Poi la commentiamo, ne sentiamo un altro, Stefano, poi commentiamo.
3: Salve ragazzi, un vostro collega da Firenze, se non sbaglio, nella prima parte della trasmissione ha detto che l'Italia è inferiore rispetto alla squadra di Haaland e qui siamo d'accordo. E che l'unico giocatore che potenzialmente in prospettiva potrebbe contrastare Haaland è Pio Esposito. Non vi sembra un po' un'esagerazione? Haaland, ragazzi, è un grandissimo, ancora 26 anni. Comunque, salve.
0: Stefano, rispondi tu a quest'ultima, perché io non c'ero, quindi non so se qual è stato il
1: Ma
0: commento su questo confronto.
1: mettere sullo stesso piano Pio Esposito, che secondo me è un giocatore fortissimo, con Haaland non esiste, è improponibile. Quindi facciamo
0: Cioè,
1: male al
0: sono d'accordo.
1: ragazzo e facciamo male anche, voglio dire, alle giuste
0: A
1: considerazioni,
0: tutti, dai.
1: perché poi ci devono essere delle giuste considerazioni. Quindi mettere raffronto, comparare Pio Esposito con Haaland è una sciocchezza. Poi, per quanto
0: Sì, in questo
1: riguarda
0: momento sì.
1: l'Italia inferiore alla Norvegia, sì, in questo
0: Ah,
1: momento
0: sì.
1: sì.
0: Non c'è dubbio, in questo momento sì. No, invece io rispondo ad Enrico con la prima osservazione. Secondo me, Stefano, io non so come la pensi, però non trovo corretto questo paragone. Cioè, cosa c'entra la Superlega col fatto che poi De Zerbi
1: No,
0: abbia
1: ma si,
0: contestato
1: il
0: quel
1: nostro
0: tipo di
1: amico, il
0: scelta, col fatto
1: primo,
0: che poi
1: aveva
0: De
1: detto.
0: Zerbi va al Tottenham
1: Eh no, siccome lui
0: e
1: aveva
0: Tottenham
1: rivendicato un po' il calcio di tutti, il calcio, insomma, alla fine rivendicava questo
0: Sì,
1: principio.
0: però.
1: Poi te ti ritrovi in un club ricco e vai a prendere Tonali per 116 milioni, cioè vai a chiedere a un calciatore
0: Però.
1: e chiedi uno sforzo alla tua società che sborsa una valigiata di milioni, insomma.
0: Però
1: Questo.
0: Stefano, quello lì era un torneo come è stato presentato, che era una cosa tra intimi, ricchi, ed è stato contestato da tutti. Io non capisco perché riemerge sempre questo discorso dalla Superlega.
1: No,
0: come fu presentata?
1: Sì, no, certo.
0: Esatto, fu una castroneria totale, no? Poi la
1: per carità,
0: De Zerbi va al Tottenham. No, però chiudo solo velocemente. Va al Tottenham, una squadra che c'ha i soldi, gli compra i giocatori. Che, qual è il nesso con la Superlega? Questo non riesco a capire. Tutto qua, Magari io credo, non ci arrivo.
1: No. Io credo che le cose che possono accomunare questo ragionamento del nostro amico ascoltatore è la ricchezza. Cioè, c'è sempre ricchezza, sia in un'ipotetica Superlega, tu l'hai definita castroneria, io sinceramente non ho i mezzi, gli strumenti per dire se poteva essere una castroneria, non lo possiamo sapere. Certamente era un tentativo da parte di alcuni dirigenti di fiaccare la Premier League per poi dopo magari creare un'altra Premier League, diciamo con un altro nome, ecco, però stiamo parlando sempre di tanti soldi.
0: C'erano
1: quindi la ricchezza
0: della Premier League.
1: Ce l'ha la Premier League e la ricchezza ce l'avrebbe avuta la Super League, non lo so, ecco. Quindi lui,
0: certo.
1: Il nostro amico diceva come De Zerbi, da quale pulpito, prima parlava di attaccando il progetto alla Super League, dove c'era tutto questo discorso molto legato soltanto esclusivamente a chi c'aveva più soldi e poteva partecipare soltanto chi aveva più soldi, e qui però mi sembra di capire che se a un certo punto io voglio X e X non riesco a prendere perché X va da un'altra parte dove gli danno un sacco di soldi, è sempre una sfida impari. E allora secondo me in mezzo ci sta come connessione alla ricchezza. E siccome De Zerbi diceva il calcio è di tutti, il calcio è di voi, il calcio non è di tutti. Il calcio è dei soliti.
0: Ma è sempre stato così però.
1: È sempre stato così.
0: Cioè, sempre stato così. Mourinho va al Madrid e al Madrid gli può comprare un sacco dei giocatori, viene alla Roma e non gli può comprare.
1: Ma è così.
0: Cioè, quindi,
1: non
0: però,
1: c'è dubbio.
0: Credo che sia un discorso diverso quello con la Superlega. Vabbè, comunque, se ci sentiamo a Amorim che è arrivato, così sentiamo le prime parole, commentiamo al volo, vai.
4: Welcome to AC Milan, your first sensation, your first. Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l'allenatore del Milan.
5: Perché hai scelto il Milan?
4: If you see my only interview that I gave, it's a club that is really special for me. It's a big challenge. I promised myself after the last one that I choose a smaller challenge, but I'm here. It's even bigger. I'm really proud to be here. I just want to work with my players, with my staff, and I'm really really happy to be here.
6: Grazie mille, grazie.
7: Solo una cosa, Ruben, a Milano per vincere col Milan?
4: No, of course. You cannot come to Milan without that mentality. I'm not naive, and I know that we have a lot to do. But if you are allenatore del Milan, you have to play for it.
6: Grazie.
1: Sì, mi è piaciuto.
0: Sì.
1: Si è presentato, prima cosa, parlando in italiano, una forma di rispetto. E poi c'è le idee chiare. Sì, io non mi piace affrontare sfide piccole. Mi piace affrontare le sfide...
0: Sarà una grande sfida, voglio vincere. Vediamo. Ma
1: è
0: che
1: piaciuto.
0: Ne pensi di questo Milan che adesso... No, ma...
1: C'è l'impatto
0: tra
1: subito.
0: Tra l'altro, Stefano, tra l'altro il Milan mi sembra che sta già a quota 100 milioni spesi per questo mercato
1: secondo me non finirà qua, caro Marco.
0: Non è finita.
1: Beh, non gli resta che fare questo mercato aggressivo e molto ricco da parte di Cardinale, che è un po' all'angolo. Insomma, la questione ambientale resta, e quindi Cardinale deve rispondere. Amorim, Gonzalo Ramos, adesso tra poco, in attesa delle ultime.
0: Gila, possiamo dire che è fatta.
1: Poi vedremo.
0: E poi secondo me arriverà qualche altra cosa. Però se tu pensi, loro hanno già fatto la spina dorsale della squadra in questo momento, che è quella che tu mi insegni, la cosa importantissima, cioè Maignan. Se arriva Gila, in mezzo al campo vediamo se rimane Modric, ma comunque qualcosa...
1: Rabiot non dobbiamo dimenticare.
0: Rabiot vediamo. E poi c'è Gonzalo Ramos. Quindi la zona centrale mi sembra... tutto sommato non male.
1: Non è male, no.
0: Vediamo, c'è da fare qualcosa, però insomma.
1: Adesso l'attenzione è focalizzata sulle entrate. Poi bisogna vedere chi andrà via. Possiamo saperlo adesso.
0: Assolutamente.
1: Però l'inizio è un buon inizio, secondo me. A netto di tutto quello che, ripeto, si sa del Milan, della questione ambientale, di quello che è successo, di Cardinale, dei tifosi, non ne possono più, insomma, però insomma, le parole di Amorim mi è piaciuto come impatto, prima cosa ha parlato in italiano, quindi è una forma di rispetto da considerare, e poi ha detto delle cose poche, ma insomma molto molto chiare, non è venuto qui a svernare.
0: Sì, ha detto sono orgoglioso di essere qui, ora voglio lavorare con il mio staff, insomma,
1: esatto. E lavorerà per vincere.
0: Non puoi venire a Milano senza la mentalità vincente, quindi... Esatto. Questo è vedremo. Importante, esatto. Vabbè, vediamo il mercato, siamo veramente agli inizi, quindi vediamo un po'. C'è poi qualche messaggio che ti riporto, a parte che il Brasile attuale manca di fenomeni, ma secondo me è sbagliato imbrigliare la fantasia spregiudicata che è stata sempre la loro arma e fonte del loro gioco, scrive Jerry da Cervia.
1: È un po' quello che è mancato, secondo me. Sono d'accordo io. Un po' è mancata sta cosa qua, Marco. Cioè, si sono fidati della strada tracciata da Carletto, e però insomma mancava qualcosa di brasiliano, ecco. Tu dirai, vabbè, ma insomma non c'erano tutti questi giocatori, però Hendrik, Da Cunha, Vinicius, insomma sono giocatori che, non è una squadra così debole, non è fatta di campioni, ma è fatta di buoni e ottimi giocatori. Forse gli è mancato questo tipo di creatività dell'ultimo tratto, un po' faticosa l'azione, insomma, si affidava spesso, ha dovuto anche decentrare Vinicius per avere una ragione offensiva in più, all'inizio lo faceva giocare centravanti, questa alternanza, le scelte iniziali con i Bagnets, lo ricorderai, a destra, poi ci ha messo Danilo sì. Che sempre questi passaggi orizzontali che gli faceva anche la Juve ogni tanto, pure ieri ha fatto un altro. Il Giappone aveva segnato e lì ha rischiato di segnare anche la Norvegia. Cioè sono tutti piccoli dettagli, sì, sì. Che, però sono d'accordo con l'ascoltatore. Cioè non c'è stata questa creatività, questa fantasia, è rimasto un po' bloccato sto Brasile. Non è che abbia fatto cose bruttissime, perché si è visto poi il lavoro di Carletto. Però non basta, Marco. Si sono fidati di questa strada che aveva deciso, ha battezzato Ancelotti, e si sono fidati, perché era lui un po' il personaggio carismatico, come dire seguitemi, io ho vinto. Poi parla la sua storia, che è una storia gigantesca di un allenatore vincente, però siamo sempre lì, non si finisce mai di imparare e di fare esperienze, perché lui non ha mai allenato una selezione, una nazionale, poi a maggior ragione una nazionale di questo calibro, di questa storia, dove c'era tanta aspettativa, dove c'era tanta attesa.
0: Sì,
1: ogni
0: sì.
1: Anno, ogni Coppa del Mondo, sempre... ogni manifestazione dicono dobbiamo vincere la Coppa del Mondo, ma perché? Magari vai in perlustrazione, in esplorazione e poi vedi che mondiale, no? Che aria tira. All'inizio, subito, pensare di vincere una Coppa del Mondo con quale squadra? Ma perché? Ci sono squadre più superiori, no? Però, magari...
0: Sì, sì.
1: Sarà per la prossima volta.
0: No, io l'unica cosa che aggiungo, Stefano, è che da questo Brasile qui, secondo me, c'è poco da cui ripartire.
1: Pure per me.
0: La vedo in questa maniera. Cioè,
1: vedremo tra quattro anni
0: lavoro,
1: cosa offrirà.
0: Capito. È un lavoro veramente duro anche quello che deve fare Ancelotti con il Brasile. Stefano, mi sa che siamo arrivati al termine di questa puntata. Noi domani ci rivediamo. Tra l'altro commenteremo questo Portogallo-Spagna, che è un'altra di queste belle partite, con Ronaldo che ha detto io ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato il calcio. Come va, insomma, io mi diverto, ho apprezzato tantissimo, voglio dire, ti ha dato tanto il calcio, però lui è uno che è sempre impegnato fino alla morte, perché è uno che dà tutto veramente quello che
1: questo
0: ha, bisogna fare i complimenti da questo punto di vista.
1: Un grande professionista.
0: Noi domani commenteremo questo, adesso lasciamo i nostri ascoltatori, lo diciamo con una bella storia di calcio che ha realizzato Francesco Tringali. E noi ritorneremo puntualmente domani a partire dalle ore 13 con tutti i temi della giornata.
1: Ti aspetto a braccia aperte.
0: Arrivo. Ciao Stefano.
1: Ciao a tutti, a domani. Ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Quest'oggi nel corso della nostra trasmissione tante interviste a personaggi di spicco del mondo del calcio. Iniziamo subito con l'amministratore delegato della Serie A, De Siervo, che ha parlato a margine dell'evento organizzato a Poveromo in provincia di Massa, organizzato da Alessandro Moggi, United for Meyer, e De Siervo si è soffermato su tanti temi, naturalmente anche su quello che riguarda la nostra nazionale.
1: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
2: Molto importante. Il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate e per questo dobbiamo ricordarci gli altri. Lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Meyer di Firenze ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
3: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, insomma, l'amministratore delegato della Lega? Con Malagò c'è stato già modo di parlare, questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
2: Pensiero positivo. Giovanni Malagò ha grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
4: Voi come Serie A siete stati tra i primi, no, a indicare Malagò come nome. Dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione, con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo?
2: Assolutamente sì. Io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che è bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che è un po' l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
5: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
2: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti. Credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia, oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
6: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
2: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte, l'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi, diciamo, le soluzioni sono nelle mani del Presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
6: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
2: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso a riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
7: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
2: Credo che questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete. E il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono avvenuti gli stage non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi diciamo ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è un diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A ma il resto in giro per l'Europa, quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti cercando appunto di portare i ragazzi nello stato di forma giusto nel momento giusto.
0: E adesso andiamo a sentire l'organizzatore di questo evento, United for Meyer, all'ospedale pediatrico di Firenze Meyer, Alessandro Moggi, che ha toccato vari temi legati ovviamente al mercato.
1: Ciao Alessandro Moggi, il calcio si muove per questa bella serata di beneficenza, è sempre importante quando un movimento del genere può contare sulla forza, no? Motrice anche del calcio.
8: Sì, assolutamente, siamo molto contenti perché questa è la 7ª edizione di United, quest'anno riproponiamo la raccolta fondi per l'ospedale Meyer, pensiamo sempre che è giusto restituire qualcosa a chi ne ha bisogno, in questo caso i bambini, no? Che insomma, lottano ogni giorno per la sopravvivenza, con tante cure di cui hanno bisogno, e quindi è giusto che il calcio in qualche modo si mobiliti per una giusta causa.
3: Alessandro, ad un uomo di calcio non possiamo non chiedere qualcosa sull'attualità, no? Che parte per quanto riguarda, visto che siamo in periodo mondiale, dalla nazionale, dalla scelta di Malagò a quella che potrebbe essere la scelta del CT. Intanto un commento, no? su Malagò e poi il nome che faresti te, che consiglieresti te come nuovo CT.
8: Ma Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la nazionale è un club.
5: Comunque, per quello che riguarda il calcio italiano, comunque non ha mai toccato il punto, questo dovrebbe essere il punto più basso, tutti ci auguriamo che da qui si possa ripartire. Allora, ci sono state molte idee, no, in queste settimane, le chiedo se ce n'è stata una che l'ha colpita di più e eventualmente lei che idea darebbe a Malagò per far ripartire il calcio italiano.
8: Ma io credo che il settore giovanile sia la parte più importante sulla quale lavorare, insomma ci lamentiamo di queste 3 mancate qualificazioni mondiali, in realtà secondo me le valutazioni vanno fatte non solo sulle 3 mancate qualificazioni ma anche sui 2 mondiali precedenti, perché dal 2006 non raggiungiamo un risultato degno di questo nome per quello che dovremmo rappresentare noi, e questo purtroppo nasce dalla mancanza senza dubbio di qualità nella grande quantità che avevamo prima e che oggi non abbiamo per la presenza esagerata di stranieri sia nei settori giovanili che nelle prime squadre. È chiaro che non possiamo pensare di impedire ai club di fare mercato sugli stranieri, ma possiamo cercare di trovare una soluzione sui settori giovanili, questo senza dubbio è quello che poi deve essere il motore del calcio italiano.
1: Crede che Maldini potrebbe accettare la candidatura come direttore tecnico, insomma il ruolo che vorrebbe dargli Malagò?
8: Beh, questo non lo so, è un augurio che io faccio al calcio italiano, perché anche Maldini rappresenta uno dei migliori dirigenti degli ultimi anni lo ha dimostrato, è stato un grande calciatore, ha giocato in un grande club, ha la giusta esperienza, ha veramente tutte le qualità per poter dare un contributo importante alla ripartenza del calcio.
5: C'è bisogno di riportare, no, questo senso di appartenenza. Abbiamo visto queste due partite della Nazionale Azzurra, seppur con i giovani, seppur con un CT a tempo determinato, eppure abbiamo visto in quanti tifavano per quei giovani, perché l'Italia vincesse. Come si fa a riportare questa voglia di azzurro?
8: Ma con i risultati, direi una risposta molto banale. Alla fine lo sport viene trainato dai risultati. Vediamo che il tennis oggi rappresenta in questo momento forse lo sport con maggiore impatto nel sistema calcio Italia da un punto di vista sportivo, e questo perché? Perché c'è Sinner, che è il numero uno del mondo, seguito da altri grandi tennisti che stanno dando grandi risultati, e quindi la gente si appassiona al tennis, e così era con lo sci quando c'era Alberto Tomba, e questo vale un po' per tutto. Quindi dobbiamo riportare i campioni, perché noi abbiamo sempre avuto i campioni, e dai campioni si ripartirà per raggiungere i risultati, che sono il motore della passione, del senso di appartenenza del tifoso.
0: Tra i presenti a questo evento anche Adriano Galliani, ed è stata l'occasione per parlare con lui del Milan, ma anche di altri argomenti, vedi il possibile ritorno nella dirigenza della nazionale di Paolo Maldini.
9: L'ospedale Meyer, lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi, che per il secondo anno pensa questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
1: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che segue, lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
9: Intanto la mia passione, 31 anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan. Mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste. Speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e mezzo, ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera, eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto dei grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non... è dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
3: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
9: No, ma io voglio così va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
1: Esperto,
9: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
5: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi gliel'ha fatto fare?
9: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo, e lascerei la patata bollente tutta intera al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
5: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
9: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari, è il diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i cacciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma... Ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro-nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, per esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma Io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
0: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
9: Secondo lei come milanista come lo vedrei?
0: Molto bene.
9: Si dia la, come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
4: Deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
9: Senta, no, perché deve, non parlo di Milan, perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
4: L'avete detto
9: visto?
4: Che non parla. Non parla.
9: Ah, non parla, allora.
4: Interceda per noi.
9: Vabbè, adesso vado a provo.
4: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del
9: no,
4: mondo?
9: Durissimo, sono stato sì. Assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, ero stato a Vancouver al congresso della FIFA e abbiamo cenato sempre con Carlo e con i suoi, certo che tipo, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
4: Come quindi... sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza quello che sta facendo al mondiale?
9: È un Ancelotti importante, io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prime Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il fenomeno e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
1: Un'ultima curiosità. Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lei lo conosce molto bene, volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente, qual è, visto che lei è un dirigente
9: allora,
1: molto esperto?
9: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita e è ritornata verso sera, fa ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
0: Parliamo adesso anche del Torino e lo facciamo con un tifoso VIP dei Granata, Jimmy Ghione.
10: Jimmy. È partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
11: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po' triste perché comunque quando c'è il sentimento vorresti sempre avere un amico, sono testimone di nozze di Ventura, quindi comunque il Toro lo conosco bene anche proprio a livello di cuore. E speriamo in una persona sola, che è Cairo, vediamo che cosa farà in questi giorni, se ci sarà il famoso Coup de Théâtre, ma il Coup de Théâtre lo aspettiamo ogni anno, vediamo già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, è noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
10: Confidi in Petrachi?
11: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi, ma secondo me il Toro è strutturato bene, è strutturato bene, finalmente, non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
10: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
11: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il Granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando e quindi forza Toro, forza Viola, insomma e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
10: Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
11: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore secondo me.
10: l'avresti visto bene insomma anche in questa stagione alla Fiorentina.
11: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
12: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
11: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa piacere, è di buon auspicio. Sai, il Torino è su tanti, e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
10: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
11: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Ripartiamo in questa seconda settimana di luglio con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Mi troverete me qua oggi e domani. Beh, un lunedì insomma anche abbastanza caldo, questo di questo 6 luglio. Un lunedì dove forse saremo stati tutti meglio al mare, ma io ho un ottimo compagno di viaggio che rende molto lieto il rientro al lavoro. Vado quindi subito a collegarmi con la redazione di TuttoC.com. Do il buongiorno a Luca Esposito, che è anche, peraltro, direttore di TuttoSalernitana.com. Luca, buongiorno!
2: Buongiorno a te, cara. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, i telespettatori. Buon inizio settimana a tutti. Sicuramente noi siamo, diciamo, dei lavoratori, dobbiamo anche oggi, ahimè, anzi io sono al mare qua a pochi chilometri, purtroppo sono qui in ufficio, sono costretto a lavorare, quindi devo lavorare e quindi non posso fare altrimenti. Quindi, però va bene così, dai, non ci lamentiamo.
1: Ma infatti, Luca, ti vedo un po' palliduccio, non ti vedo abbronzato, eh?
2: No, infatti io a casa al mare cerco di scappare, non amo stare troppo al sole, quindi mi vedrai così anche a fine agosto, per cui non sono il tipo che a cui piace abbronzarsi tanto.
1: Io invece vorrei fare tipo la lucertola, no? Sai, di quelle che si spiaggiano al sole H24, ma ahimè no, questo non mi è consentito. A Firenze il mare non c'è, è vero che lo ho un pochino più vicino casa, ma appunto, come hai detto Luca, noi siamo sempre iper operativi, è periodo di calciomercato, quindi lo siamo ancora di più. È stato un weekend abbastanza curioso, no? Quello da poco trascorso, i fari li ha catturati, insomma, le luci si sono accese nuovamente tutte intorno al Bari, perché dopo la nomina di Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale del club, i biancorossi hanno scatenato il putiferio legato al ruolo del direttore sportivo. Antonio Minadeo, attualmente a Lecco e legato ancora contrattualmente a Lecco, è stato il prescelto per la figura di uomo mercato dei biancorossi, quindi insomma questo ha complicato un po' la questione legata al mercato dei Lombardi, perché Minadeo sembra aver accettato la corte del Bari, ma c'è stata invece anche l'ufficialità di Rastelli in panchina.
2: Sì, fermo da qualche anno Rastelli, possiamo aggiungere, però è un allenatore usato sicuro, ha vinto già ad Avellino tempo fa. È un allenatore che conosce anche la Serie C a menadito, però è chiaro che il campo è l'unico giudice, diciamo sempre le stesse cose. Sicuramente per Pierpaolo Marino è arrivato a Bari, si parla di Minadeo comunque a Lecco ormai da svariati anni, ha anche, diciamo, avuto quella proposta importante da un club che dove alza un po' il livello sicuramente. E quindi praticamente, scusa perché non mi vedevo più, ogni tanto ho paura di perdervi. Allora dicevo:
1: No, Luca, noi ti sentiamo, ci fosse qualcosa ti avviso, okay. Io vai tranquillo.
2: Ok, perfetto. Allora dicevo di Minadeo, sicuramente è un direttore sportivo ormai di comprovata esperienza, da diversi anni a Lecco, ha fatto anche bene, ha vinto un campionato, quindi chi meglio di lui conosce anche Vigione C, mi ricordo quando giocava, era il capitano del campo basso e quindi è uno che conosce bene anche la categoria. Rastelli sicuramente è un'ottima scelta, come dicevo prima, non è un integralista più nei principi che nei moduli, 4-3-1-2-2-1, quindi è chiaro che bisogna adesso costruire la squadra. Pierpaolo Marino è una garanzia, conosce, diciamo, è uno di calcio, non so fino a quando conosca la Serie C, perché la Serie C è un altro pianeta, questo bisogna dirlo, non è sempre detto che chi ha fatto la Serie A deve conoscere anche la Serie C, per cui ecco perché per Paolo Marino saggiamente ha indicato uno da campo, uno che conosce la Serie C e ha intravisto in Minadeo l'uomo giusto, e quindi anche questo bisogna dare atto, al di là dell'esperienza di Pierpaolo Marino, quindi ha capito che bisognava per iniziare bene puntare anche su un direttore e un allenatore che conoscono poi anche la categoria d'oltronde.
1: E tra l'altro figure già conosciute anche proprio al direttore generale, con Minadeo Marino aveva lavorato ad Avellino. Insomma, diciamo che in una stagione sicuramente complicata per il Bari, Marino si tutela un po', ha scelto persone di sua fiducia. È chiaro che comunque ora si complicano un po' i piani del Lecco, perché lecita l'ambizione di Minadeo, a mercato già iniziato però a trovare un nuovo direttore sportivo. Quando i Blu Celesti avevano avuto tutta l'intenzione di confermare appunto Minadeo, non è semplicissimo, ci sono tanti validi direttori sportivi ancora liberi, però non è semplice ora.
2: Sì, Bradè è un ottimo direttore sportivo, però anche adesso che finisce il calcio muore a Lecco, sicuramente ci saranno alternative, ci sarà sicuramente un altro Minadeo, poi Lecco in questi ultimi anni ha dimostrato di saper fare calcio, è chiaro che tutti i cicli finiscono, il ciclo non è mai continuo, ci sono sempre poi delle sequenze, no? E finita la sequenza di anni, la ciclicità, no? Poi bisogna anche cambiare, quindi secondo me, se Minadeo ha accetterà il progetto Bari, non perché non voglia più bene a Lecco oppure non sia stata bene a Lecco, però secondo me dopo 2 o 3 anni massimo bisogna cambiare aria e secondo me farebbe la scelta giusta, perché è sempre poi difficile ripetersi. Questo io non credo né nei ritorni, quando l'allenatore è stato in quella piazza e poi torna, e non credo manco né tanto nella lunga progettualità.
1: Ecco, ma infatti guarda Luca, perché hai detto una cosa secondo me molto vera: dopo 2 o 3 anni si deve cambiare. E allora, in linea di massima, non sarei d'accordo con questo, perché io sarei una per far andare avanti la progettualità. Ma nell'atto pratico sono invece molto d'accordo, perché di fatto la progettualità, soprattutto in Serie C, non può essere, o meglio, non vuole essere di lungo termine, ma solo di medio termine. Vuoi per problemi economici, vuoi per tante altre situazioni, e non stiamo dicendo ora del caso specifico del Lecco, perché il Lecco non ha alcun problema economico, anzi, la famiglia Liberti investe tanto in questo progetto, però proprio in linea generale è difficile vedere un progetto di lungo corso. Forse il Cittadella, ma anche lì il Cittadella
2: Bravo,
1: con
2: bravo.
1: Marchetti, perché negli ultimi
2: Me lo
1: anni
2: stavi dicendo,
1: si è
2: me l'hai
1: cambiato spesso
2: tolto.
1: in panchina.
2: Cittadella forse era Serie B, però anche tra l'altro in quel Cittadella giocava Iori, che è stata una bandiera per tantissimi anni, fino a 38 anni, 39 anni, una politica diversa. Però non sempre è così, purtroppo dopo 2 anni, 3 anni si inizia poi un po' a stricchiolare le prime avvisaglie. Quindi io credo che alla fine bisogna anche lasciare il buon ricordo, perché ripeto, se uno persevera e al limite sbagli
1: Sì.
2: qualcosa, il tifoso poi ti ricorda l'errore, non quello che hai fatto in precedenza. Ecco perché secondo me dopo 3 anni, questa è un po' la mia politica, è giusto anche voltare pagina.
1: Ecco, tra l'altro, a proposito di Cittadella, no? Con Marchetti va bene, si va avanti ed è tutto a posto. Sembra però che a Iori sia stato già comunicato l'addio, quindi si cercherà un nuovo allenatore. Cosa potrebbe essere successo? Perché alla fine forse è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno questa situazione qui legata al tecnico dei Veneti.
2: Ma forse anche lo scorso anno la Cittadella Verre veniva da una retrocessione, però un campionato abbastanza altalenante, si è partiti non bene, poi ha recuperato un po' di terreno nel corso del campionato, poi nuovamente, quindi forse Marchetti, che comunque non è abituato tanto, ricordo sempre, come hai ricordato anche tu prima giustamente, diciamo il trade union con l'altro tecnico Venturato, no? Però è chiaro che una scelta saggia da parte del direttore sportivo ha forse individuato un altro mister che possa dare maggiore forse esperienza, portare maggiore esperienza. Signori è stato un ottimo calciatore, non ha questa esperienza da allenatore, tranne la qualche panchina anche a Caserta, che fece bene, fu anche esonerato, e poi sono 2 o 3 anni che allena, per cui forse per vincere un campionato, ma non è sempre detto, perché bisogna, ci sono tanti incastri, perciò che, ma Frolo Flores, Biancolino, tanti allenatori che emergendo hanno vinto, quindi non è l'esperienza, sì, ma ci sono incastri, ci sono tante situazioni che a volte, diciamo, sfuggono un po' anche alla lettura. Per cui credo che il Venturato, che ripeto, non è un direttore che mangia allenatori, ha valutato, ha ritenuto che Iori non ci dovesse essere un prosieguo con Iori, quindi significa che ha fatto le sue constatazioni, le sue valutazioni, e vedremo adesso poi su quale allenatore punterà, quale sarà l'allenatore del Cittadella, perché il Cittadella quest'anno lo scorso anno sì, ha fatto un campionato, diciamo, intermedio, quest'anno deve puntare sicuramente a fare qualcosa di più.
1: Sì, capiremo infatti a breve, insomma, quello che sarà. Intanto è attesa per il comunicato relativo a Iori, non è ancora arrivata l'ufficialità, quella che insomma a noi della stampa serve per poter dire che è così, la voce del club. Manca ancora quella. È invece arrivata a proposito la voce del Catania che dopo Natino Varrà come direttore sportivo ha scelto l'ex Crotone Emilio Longo come nuovo allenatore. Una sorta di scommessa per una piazza come Catania, un profilo invece ben conosciuto a Varrà, che di fatto lo aveva un po' lanciato ai tempi del Potenza, ma Longo può essere l'uomo giusto per il Catania?
2: Ma è bravo, uno che si applica, lo conosco come lavora, è bravo, preparato, è chiaro, è una piazza esigente, anche lì vogliono vincere dopo anni di, diciamo, di alti e bassi, promesse non mantenute, è chiaro che è un compito difficile per il tecnico, ripeto, basta perdere una partita, la colpa è sempre dell'allenatore, non ha
1: Eh sì.
2: esperienza, non voglia, le sappiamo le frende quali sono nel calcio, per cui è chiaro, è un azzardo sicuramente da parte di Natino, però Natino comunque è un direttore sportivo preparato, dopo l'esperienza nel club partenopeo, si è voluto nuovamente rituffare la Serie C, e sono convinto che la scelta è stata ponderata, una scelta sicuramente, si era parlato anche di Fabio Caserta, poi non si è fatto più nulla, e quindi poi la scelta è ricaduta sull'uomo, però credo che il tecnico Salernitano possa dare un suo contributo, perché so il modo come lavora, è uno, ripeto, applicato, uno che conosce la categoria, è uno che negli ultimi anni, un allenatore che negli ultimi anni ha fatto anche bene, quindi sono convinto che Mister Longo, poi conscio anche della difficoltà di questo campionato, di questo girone quest'anno, che è una B2 con Bari, Salernitana, sicuramente anche il Cosenza, forse vedremo se costruirà qualcosa di importante, anche perché manca ancora alla fine. I nomi di alcuni allenatori, alcune piazze non hanno ancora scelto, alcune piazze non hanno ancora scelto chi sarà il proprio allenatore, e quindi in base siamo ancora in fase embrionale, siamo ancora all'inizio, è chiaro, però fra poco si parte via di tiro, e quindi i tifosi preferiscono anche sapere, anzi vorrebbero sapere qual è il nome dell'allenatore, perché in base all'allenatore si riesce anche a capire quale identità assumerà la squadra e quali saranno poi gli obiettivi.
1: Luca, un'ultimissima proprio flash. È vero che si era parlato di Caserta per il Catania, ma secondo me Caserta non sarebbe mai sceso di nuovo in Serie C.
2: No, io ci ho parlato, anzi era anche intenzionato, tra l'altro diceva sì, è solo un fatto, non ho trovato accordi economici, e questa è la verità. Un accordo, diciamo, dove Longo un po', dice, petrichi un po' rispetto, no, che voglio sminuire Longo, per carità di Dio, ripeto, però Caserta ha più qualche anno più di esperienza in Serie C, ha vinto qualche campionato, quindi ha diciamo, un palmarès un po' di un palmarès diverso, ecco, dove ha fatto una richiesta, diciamo, abbastanza che campionato, quindi ha diciamo, un palmarès un po' di un diverso, ecco, dove ha fatto una richiesta, diciamo, abbastanza

0: Alle spalle, tutto qua. Luca,
1: Bravo.
0: grazie mille per essere stato con noi in questo lunedì 6 luglio. Ci risentiremo super presto. Grazie ancora.
1: Sicuramente. Un abbraccio forte e buon lavoro.
0: Ciao Luca, buon lavoro a te. E allora, ora una piccolissima pausa pubblicitaria, poi a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: nuovamente in studio con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che insomma sta scaldando i motori in vista della prossima stagione calcistica. Il Foggia completerà l'organico delle 60 squadre che prenderanno parte al campionato 2026-2027. Un Foggia lo ha dichiarato in conferenza stampa questo prossimo ripescaggio in categoria, quindi il disastro Serie D sarà un po' ammortizzato, però come sentivamo nelle pubblicità della nostra radio è anche tempo di mondiale, perché si è entrati nella fase clou di questa massima competizione calcistica dove, come ben sappiamo, l'Italia non ha preso parte. È la terza volta consecutiva che gli azzurri mancano ai mondiali. C'è stato un po' di problemi anche per le nazionali giovanili, che erano invece un po' all'orgoglio di quello che insomma il mondo azzurro, il mondo Italia, sembrava saper fare. E prima di riportarvi sulla Serie C, io di cosa potremmo imparare da questi mondiali sicuramente molto forse diversi dal solito, vado a parlarne con chi il calcio lo conosce bene, una lunga esperienza da calciatore, un'esperienza anche da allenatore in diverse categorie. Do il buongiorno e il bentornato con noi a mister Ciro Ginestra.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno a te Claudia, buongiorno a tutti.
0: Mister, allora, stai seguendo un po' questo mondiale, insomma, anche se gli orari poi non sempre agevolano il poter vedere tutte le partite.
1: Sì, però riesco a guardare qualche partita anche molto interessante, quindi poi facendo questo lavoro vedere partite è un po' come aggiornarsi, quindi sono riusciti a vedere abbastanza partite. Il mondiale è abbastanza strano, abbastanza difficile, perché comunque fondamentalmente quando si gioca in quei posti il caldo la notte è sempre problematico, però alla fine dopo la sorpresa di ieri che la Norvegia ha battuto il Brasile, io credo che fondamentalmente il calcio ancora una volta ha dimostrato che non contano i nomi, ma contano anche tante altre cose. E poi fondamentalmente quando sono partiti da dentro fuori contano i campioni, che quelli che poi le squadre che sono arrivate ai quarti finale hanno in ogni singola squadra, insomma.
0: L'Italia cosa deve imparare anche poi in vista del nuovo corso che è iniziato con Malagò da questo mondiale? Magari c'è una lezione particolare che possiamo far nostra per ripartire al meglio possibile proprio come sistema calcio?
1: Beh, intanto guardare anche le piccole nazioni che si sono presentate al mondiale magari come magari non delle favorite, ma che poi lo stanno facendo in maniera eccellente. Parlo specialmente per Norvegia e Marocco, che sono nazioni che fino a qualche tempo fa nel calcio arrivavano se non al primo turno dei mondiali, adesso invece primeggiano, perché probabilmente dietro c'è organizzazione, ci sta lavoro, magari partendo da lontano dove noi non conosciamo sicuramente. Poi in più nascono campioni, perché anche il Marocco c'è dei giocatori importanti, la Norvegia

0: già su tutto Haaland, che comunque in Europa è uno dei migliori attaccanti se non al mondo, e quindi dobbiamo imparare da questo, ripartire con magari, o come ho già detto, con entusiasmo, imparare dagli errori fatti in passato e cercare di migliorarli, cercare di costruire un futuro diverso rispetto a quello che negli ultimi anni purtroppo nel nostro calcio è mancato.
1: Ecco, anche perché ora accennavi a tutti i calciatori che anche magari nazionali, nazioni come il Marocco stanno sfornando, probabilmente anche lì c'è stato un lavoro ben fatto da parte delle varie federazioni. Io credo che anche in Italia ancora si sappia sfornare dei talenti. Il problema è che si dovrebbero rivalorizzare al meglio anche i campionati per evitare che poi questi talenti debbano andare, e l'ultimo in ordine cronologico è stato Palestra, in altri paesi per poter vedersi valorizzati realmente.
0: Sì, no, quello che dici te è fondamentale. Bisogna dare spazio ai giovani, a chi merita. Palestra è uno dei tanti giocatori che poi purtroppo dall'Italia, dopo solo un anno di Serie A, si vende a 60 milioni. Come si fa a non capire che Palestra probabilmente era già pronto prima rispetto a quello che poi il Cagliari è stato bravo, insieme al suo allenatore, insieme alla società, a tirar fuori? Io credo che anche da queste piccole cose si debba crescere, capire magari molto prima il talento, capire molto, far giocare molto prima anche i giovani, perché poi fondamentalmente il futuro è loro. E poi vedi, alla fine, quando esce un giocatore, dopo un po' va al Chelsea e non resta in Italia. Anche questo è, poi andiamo a prendere magari stranieri e spendiamo anche il doppio, e invece di tenersi a casa magari un talento italiano. E queste sono cose che poi fondamentalmente ci trasciniamo da un bel po'. E ricordo anche ultimamente Calafiori, che è andato all'Arsenal. È un giocatore che tranquillamente poteva restare in Italia nei grandi club, se preferiscono andare in Inghilterra, in Spagna, in altri paesi, in un altro calcio, vuol dire che anche questi ragazzi giovani non hanno fiducia in quello che succede in Italia, altrimenti le scelte sarebbero anche in maniera diversa. Al di là dell'aspetto economico, naturalmente, ecco, che deve andare bene sia alla società che al calciatore, insomma.
1: Ecco, però hai toccato un altro punto abbastanza centrale. Alle volte anche da parte dei giovani non c'è fiducia su quello che può succedere, perché effettivamente gli ultimi anni, beh, hanno detto che qui in Italia qualche problema c'è. Recentemente il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha ribadito che serve ripartire soprattutto dai campionati. E lui parlava ovviamente per la Serie C, io aggiungo anche la Serie D. Serve forse dare anche ai club maggiori aiuti, perché comunque c'è necessità di ripartire da lì, perché alla fine anche tanti campioni del mondo di Berlino 2006 hanno attraversato quelle categorie.
0: Ma sì, ma io credo che Zola abbia detto delle cose, ecco, quello è un punto principale. Si fa calcio in categorie minori veramente con il minimo indispensabile, mentre probabilmente tanti aspetti economici che vengono dalla Serie A potrebbe passare anche qualcosa per i campionati minori, come dicevo, che poi vengono fuori i giocatori. Ricordo Grosso, ricordo i giocatori che hanno vinto i mondiali, come abbiamo appena accennato. Questo va fatto più una possibile, perché anche i campionati minori poi tirano fuori i calciatori importanti che possono poi magari un giorno arrivare alle nazionali e aiutarci magari a far ritornare il nostro calcio un pochino migliore rispetto a quello che è oggi. Bisogna partire dalle basi, bisogna partire dai settori giovanili, bisogna partire da questo aspetto economico, che è importante, perché tante società fanno calcio veramente con il minimo indispensabile, come ho detto prima, e anche tanti presidenti ci rimettono i soldi, perché Lega Pro è più la rimessa che il guadagno, o quantomeno andarci a pari, e quindi diventa tutto più complicato. Basta pensare che siamo a 6 di luglio e ancora non si capisce chi si iscrive, chi non si iscrive, e compagnia dicendo. Insomma, io credo che anche questo sia una cosa da migliorare assolutamente. Chi ha i requisiti si iscrive al campionato, chi non ce l'ha rimane fuori e si fa un campionato con meno squadre, anziché poi partire e magari avere problemi dopo.
1: Ecco, tra l'altro non sono ancora state completate tutte le panchine in vista della via della prossima stagione. Lo chiedo a te da allenatore, perché comunque hai una maggior percezione anche di quello che poi è il campo. Non è un po' tardi non avere un tecnico al 6 di luglio?
0: Ma assolutamente sì, io credo che il calcio al di là dell'aspetto societario, al di là dell'aspetto dei calciatori, io credo che dietro a tutto ci debba essere un'organizzazione per far funzionare le cose in maniera giusta, perché poi se al 6 di luglio tante squadre magari non hanno neanche organizzato il ritiro e diventa tutto più complicato, poi chi paga è sempre magari l'allenatore, perché magari parti, perdi due partite e vai a casa, però poi dietro a un risultato non c'è solo l'allenatore. Io credo che ci debba essere un'organizzazione, si debba pensare bene a quello che si vuole fare durante la stagione, a mettersi bene in mente quali sono gli obiettivi della società, del club, dei calciatori, dell'allenatore, e io credo che tutto questo può portare dei vantaggi. Oggi siamo al 6 di luglio, tante squadre non hanno gli allenatori, tante squadre non hanno neanche pensato, come dicevo prima, a fare un ritiro, tra virgolette tra mese e mezzo si gioca, questo diventa tutto più difficile, e si va a far confusione e si va all'improvvisazione, che poi a volte ti può andare bene. Io non ci credo, perché quella poi è come tirare una monetina per aria, ti può girare bene come ti può girare male, mentre se c'è un'organizzazione dietro, anche se ti gira male, però quantomeno hai fatto le cose con criterio.
1: Anche perché comunque il non avere a oggi un allenatore implica dei ritardi anche nel mercato, perché insomma io credo che a un tecnico si debba sempre chiedere cosa magari predilige. Non dico che l'allenatore deve dire il nome, però insomma dar delle indicazioni, quello sì.
0: Io credo che le squadre si fanno così, è naturale che prima di scegliere dei calciatori bisogna scegliere l'allenatore per capire magari un sistema di gioco che vuole attuare, o i calciatori che vorrebbe avere a disposizione, che non si tratta di nome ma di caratteristica, in base a questo poi pian piano cresce tutto quello che è una squadra, no? Si parte dalle basi, il direttore e l'allenatore che parlano in un modo giusto per quanto riguarda la costruzione della squadra, per quanto riguarda il sistema di gioco, per quanto riguarda la funzionalità e i giocatori che vuoi avere a disposizione, e poi da lì tutto cresce, tutto nasce, no? Invece a volte prendono prima i giocatori, poi prendono gli allenatori, ecco, proprio questo motivo qua a volte diventa difficile anche per l'allenatore andare a lavorare, ma è da un bel po' che sta succedendo un po' questo, insomma. È naturale che il calcio per me va organizzato, ci devono essere delle scale gerarchiche, presidente, vicepresidente, direttore generale, direttore sportivo, allenatore, e sotto i calciatori, vedrai che le cose alla fine vanno bene, perché fondamentalmente c'è organizzazione. Poi il calcio è imprevedibile come tutti gli sport, non sempre vince chi è organizzato, non sempre vince chi spende, non sempre vince chi nasce e parte per vincere, però secondo me se crei delle basi le possibilità aumentano, le percentuali aumentano.
1: Tra l'altro un altro grande problema è quello anche del sapere quando una squadra viene riammessa. Ai nostri radioascoltatori e telespettatori farò ascoltare a breve anche un estratto della conferenza stampa, però insomma in Casa Foggia è stato detto che l'ufficialità della riammissione in Serie C ci sarà il 25 luglio. Ora è vero che il Foggia ormai lo sa di essere in Serie C, può quindi programmare, però anche dire ad una squadra la categoria di appartenenza addirittura il 25 luglio, ecco, un pochino complica, perché è vero che c'è la certezza, ma insomma, certezza, se qualcosa però, poi dovesse andare storto.
0: Brava, poi dopo fai il mercato per fare la Serie C e poi tanti giocatori magari in D non ci vogliono giocare, devi ricambiare mercato se succede il fatto che qualcosa va storto, come hai detto te. E non è corretto farlo a 25 di luglio, ma è corretto farlo a fine giugno, perché dà la possibilità anche allo stesso calciatori, poi fondamentalmente, perché poi magari non solo la società sa di essere ripescata, ma magari quante promesse vengono fatte ai giocatori, magari il giocatore aspetta perché sa che il Foggia, parliamo in questo caso del Foggia perché è stato preso come esempio, gli dice aspetta fino al 29, del 28 di luglio, al 25 di luglio che c'è la remissione e ti prendo io, poi salta tutto per aria, il giocatore magari ha rischiato di farsi scappare due o tre cose che gli erano magari uscite. Questo è tutto un sistema che, come dicevo prima, va a discapito delle famiglie, di chi fa questo mestiere, di chi fa questo sport. È naturale che per me i tempi dovrebbero essere molto più veloci, perché così si dà la possibilità, come dicevo prima, di organizzare il tutto non solo a livello sportivo, ma anche a livello dei ragazzi che devono andare a cercare una situazione, che ci sono tanti giocatori a spasso che magari stanno proprio aspettando perché non si sa chi gioca in C, non si sa chi gioca in D, non si sa nei ripescaggi, e quindi probabilmente tanti giocatori non hanno ancora scelto per questo motivo qua, come gli allenatori d'altronde probabilmente.
1: Un'ultima domanda, sì, sì, un'ultima domanda prima di salutarti: ci sono ancora panchine libere anche in Serie C? Si sta muovendo qualcosa, mister?
0: Sì, si è mosso qualcosa, ho avuto tanti contatti, è naturale che non c'è stato mai un qualcosa di, una sensazione che potesse accadere magari un qualcosa per andare a lavorare, e quindi insomma aspettiamo. Negli ultimi giorni mi è capitato anche di parlare con una società importante di Serie D, per adesso sono solo voci, sono solo chiacchierate, vediamo come si evolve tutto, insomma è naturale che per me lavorare è una cosa seria, nel senso che comunque credo fortemente nell'organizzazione, credo molto, molto fortemente nella società dove si lavora in maniera seria, perché vengono fuori anche poi i valori sia sportivi che umani di allenatori e dei giocatori, quindi secondo me l'organizzazione e mettersi in condizione di lavorare bene è importante.
1: Mister, allora grazie mille intanto per essere stato con noi, ci aggiorneremo a breve, insomma magari anche passando da un ufficio stampa.
0: Va bene, va bene, un abbraccio forte, grazie a tutti, è sempre un piacere. Ciao Claudia, grazie.
1: Grazie mille ancora! Ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra e anche Raffaella Bon che ha permesso il collegamento. Parlavamo appunto di panchine, ce ne sono ancora alcune da definire. Ora il Bari ha trovato la sua nuova guida tecnica, lo ha fatto anche la Cavese che io... Vabbè, ognuno fa le scelte che vuole, Prosperi, non me lo sarei fatto scappare. Comunque è Cristiano Masitto il nuovo allenatore. Nel fine settimana poi c'è stata appunto l'arrivo di Longo al Catania. Per il resto, ecco, no, ci stavo un attimo ripensando, nessuna nuova. Le quattro squadre retrocesse dalla Serie B in tre hanno ufficializzato il tecnico, manca solo quello dello Spezia, che con molta probabilità sarà Marco Turati. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma lo stesso dovrebbe arrivare in settimana. Manca ancora l'Atalanta Under 23, il Cittadella a breve dovrebbe appunto esonerare, dar nota dell'esonero di Manuel Iori e nominare il nuovo tecnico. È da decidere ancora quello del Cosenza, così come quello della Gian Erminio. Il Crotone sembra invece aver virato su Leandro Greco. Chi invece ha già scelto appunto il nuovo tecnico è proprio il Foggia, che in conferenza stampa, la conferenza stampa del presidente e del direttore generale rossonero, ha annunciato un accordo biennale con mister Gaetano Auteri, che quindi sarà il tecnico del nuovo corso rossonero, un corso che a regola ripartirà dalla Serie C. Vi faccio ascoltare le parole dei diretti interessati, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e dopo nuovamente in studio per la terza parte di A Tutta C.
2: Il nuovo partner tecnico di questa stagione poi verrà appunto, ecco, più esplicitato in modo dettagliato, e Nike, insomma, quindi Nike vestirà Foggia, quindi è anche un passo in avanti importante, credo.
3: Ma queste slide le puoi scorrere una dietro l'altra. Abbiamo deciso di dare una discontinuità rispetto agli anni precedenti, abbiamo sottoscritto questo contratto di 4 anni con la Nike. E tutto questo è sempre per quello che dicevo, per l'identità, per far tornare Foggia a quello che magari anni fa era. Già nel periodo di Sannella ci fu un grande risultato di questo marchio Nike, quindi abbiamo deciso di fare questa scelta. Al tempo stesso, puoi andare già avanti, attiveremo tutti i canali che sono mancati negli ultimi anni, mi viene da dire, quindi tutta l'attività del merchandising, apriremo entro settembre lo store. Quindi sono tutte attività che faremo, perché dobbiamo creare un'azienda che sia continua nel tempo. Non possiamo, ora l'azienda è ferma, può sembrare ferma, invece no, il Foggia deve essere un'attività continua, e questo diciamo è anche il motivo di questa scelta.
2: Grazie dottor Casillo, andiamo avanti con il direttore generale. Come, insomma, c'è un po' di curiosità in merito a quelli che sono i tempi e i termini per la riammissione, ecco, se può, ecco, esplicitare questo, grazie.
4: Come ho detto prima, oggi c'è l'apertura del portale per le iscrizioni alla Serie D, e il segretario Pippo Severo sta già operando per depositare la documentazione necessaria. Dipende dalla tempistica, insomma entro il 10 va completato l'iter della documentazione da depositare. Dopodiché noi lunedì avremo un incontro con l'avvocato Chiacchio, che già cominciamo a lavorare per la riammissione che va fatta entro il 20, ma prima occorre iscriversi in Serie D. La Serie D farà le sue valutazioni il 17 in un consiglio di Lega, quindi il 17 luglio si avrà l'ammissione alla Serie D, tra il 17 e il 20 si depositerà tutta la documentazione per la riammissione, il 25 luglio c'è il Consiglio federale che dovrebbe poi ratificare la nostra domanda di riammissione. Da quel giorno in poi sarà possibile fare poi materialmente, avere accesso ai portali della federazione, della Lega, per poter fare i contratti, i calciatori, nonostante ci siano già accordi presi, magari il Presidente li comunicherà tra poco il Presidente, insomma, la tempistica è quella, insomma, entro il 25 luglio, 26 luglio avremo la certezza, ovviamente è solo un discorso burocratico, non ci sono grandi problemi, insomma.
2: Grazie direttore, andiamo avanti con il dottor Casillo. Ecco, insomma, si parlava di novità, il Foggia ha continuato a lavorare in questi mesi, ecco, insomma, le prime scelte che sono state fatte.
3: Allora, prima di rispondere a questo, una cosa che avevo dimenticato ma è fondamentale. In questi due mesi magari può sembrare che l'attività è stata ferma, ma non è stato proprio così. Voi sapete che il calcio Foggia sconta il tema dell'amministrazione giudiziaria. È stata fatta un'attività importantissima, ci ha preso molto tempo, abbiamo rispettato tutte le attività e tutte, diciamo, le prescrizioni che ci sono state chieste, abbiamo istituito un organismo di vigilanza molto strutturato, sono state fatte interviste a tutti i dipendenti, abbiamo un protocollo di tutte le un protocollo per ogni attività che viene fatta all'interno del calcio Foggia 1920. A volte magari siamo potuti sembrare silenziosi, ma già lo sapevamo quando abbiamo acquisito la società. Ogni qualvolta noi dobbiamo fare una comunicazione, ci sono delle attività che dobbiamo fare di comunicazione e di riscontro. Fino a quando ci sarà, funzionerà così. Noi riteniamo di aver fatto tutto quello che serviva. Forse diciamo, la materia del contendere è venuta meno, ora vediamo che cosa succederà, ma per noi, ripetiamo, l'amministratore giudiziario è stato un fattore positivo, non ci ha creato alcun tipo di problematica, anzi oggi abbiamo una società sana, una società che non ha problematiche, non ha nessuno che diciamo dà fastidio, che crea problematica, anzi abbiamo una società modello, questo volevo aggiungerlo.
2: Merito all'area tecnica, insomma.
3: Allora, l'area tecnica oggi sicuramente, come hai detto tu, ci saranno le conferenze di tutte le figure la prossima settimana, perché ci sono questi protocolli da rispettare, però io intendevo già oggi comunicare chi saranno le figure del calcio Foggia 1920, quindi avremo Giuseppe Bavone come responsabile dell'area tecnica, Alex Casella sarà il direttore sportivo e Gaetano Uteri sarà l'allenatore del Foggia per le prossime due stagioni.
2: Grazie dottor Casillo. Allora, adesso c'è spazio per le domande. Non so chi vuole appunto iniziare.
5: Sono Attilio Donateis, ben trovati. Vorrei soffermarmi sull'appello, ha detto poco fa, la sindaca. Ha parlato con la sindaca, c'è tutta la disponibilità. I lavori allo stadio stanno procedendo abbastanza bene, insomma, anche per quanto riguarda la tempistica. E poi un appello che è stato fatto proprio per questo aspetto della identità alla classe imprenditoriale. Ma io, almeno è mia percezione, penso che l'adesione al progetto ci sia stata già. Io ricordo quella sera a Vignano Celli ne sono venuti di 50 imprenditori della capitanata e tutti di un certo spessore, e in quell'occasione hanno manifestato entusiasmo, no? Uno sguardo sincero. Beh, è chiaro che poi i risultati non hanno aiutato a coltivare ancor più questo. Ritengo che adesso ci sia una ripresa e penso che la risposta avverrà in termini concreti.
3: Allora Attilio, noi dovevamo prima presentare il nostro progetto, cioè che cosa vogliamo fare, perché altrimenti tu vai dagli sponsor e loro dicono ma che cosa volete fare? Quindi questo passaggio di oggi per noi era fondamentale, anche il passaggio delle prossime settimane, presentando le varie figure. Sicuramente l'abbiamo sempre detto, io e la famiglia De Vitto faremo sempre il massimo e abbiamo sicuramente un budget da rispettare, tutti gli investimenti che abbiamo detto li faremo, perché dobbiamo fare una cosa, anche sul campo bisogna far tornare quell'identità. È chiaro che noi ci aspettiamo dall'imprenditoria un supporto sicuramente, però dobbiamo anche, perché magari ho sentito anche delle voci, dobbiamo anche meritarcelo, e penso che fino ad oggi due ragazzi giovani che si sono messi in gioco siano solo da apprezzare. Ora vedremo, posso solo dire che al momento abbiamo già sulla divisa, poi lo diremo chi sono, abbiamo già due nuovi sponsor che saranno sulla divisa, che vengono da fuori, giusto per capire che noi anche nelle nostre attività abbiamo rapporti con imprese di fuori, ma io anche da quelli del territorio mi aspetto qualcosa in più, lo devo dire, perché magari anche a 40 km da qui c'è un'imprenditoria molto più presente, quindi mi aspetto anche dagli imprenditori di Foggia un supporto, perché noi, c'ho una frase che mi è arrivata da qualcuno qualche tempo fa, ero indeciso di dirlo o meno. Uno sponsor mi ha detto, ma qual è il mio tornaconto? E questa è una frase che mi sono segnato magari, e la ricordo sempre. E io gli ho risposto, ma qual è il nostro tornaconto, il nostro mio di Giuseppe?

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Cicci. Siamo lasciati parlando di Foggia, vi ho fatto ascoltare le voci dei diretti interessati. Un Foggia che il 25 luglio, come ascoltato in conferenza stampa, riceverà l'ufficialità della riammissione in Serie C. Un Foggia che ripartirà da Alex Casella come direttore sportivo e Gaetano Auteri come allenatore. Saranno loro le figure apicali di questa prossima stagione di Serie C. E avevamo parlato però anche di tante squadre attualmente in categoria che ancora devono sciogliere diverse riserve sui ruoli principali, sugli attori principali della prossima stagione. Tra queste non figura il Savoia, che settimana scorsa ha già annunciato i nuovi volti per la stagione 2026-2027, quella che succede alla promozione in Serie C. Ricordiamo che il tecnico che ha portato i campani tra i professionisti è approdato all'Audace Cerignola, Raimondo Catalano. Al suo posto il Savoia ha scelto un altro tecnico di grande esperienza, mister Alessandro Formisano. Lo abbiamo ascoltato settimana scorsa, il tecnico, riprendendo la conferenza stampa del club. Con lui ha parlato anche il direttore sportivo Davide Bignemi, che insomma i nostri radioascoltatori e telespettatori hanno imparato a conoscere, è stato spesso nostro ospite e sicuramente lo sarà poi anche nella stagione a venire, dove parleremo con lui meglio dell'ambiente Savoia. Vi porteremo a conoscere questa nuova realtà, una realtà che ritorna tra i professionisti dopo diversi anni, una realtà molto ambiziosa che ha scelto appunto due figure abbastanza di spicco, anzi direi di molto spicco per il professionismo. Io, prima di salutarvi e ricordarvi che domani alle ore 9.45 torneremo con l'ora giornaliera di A Tutta C, vi ricordo di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio e anche su tuttomercatoweb.com per essere più che aggiornati su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. È tempo di mondiali, è tempo di calciomercato, è tempo di rivoluzione in vista, è tempo di un nuovo corso federale e noi come radio e come sito vi terremo appunto sempre informati su tutto quello che accade. Quindi l'appuntamento con A Tutta C a domani, queste invece le parole del direttore sportivo del Savoia, Davide Bignemi.
1: Buongiorno a tutti, innanzitutto in bocca al lupo ai due nuovi arrivati, il mister e il direttore. La mia domanda è proprio per il direttore, visto che siamo al primo luglio, quindi si è aperta la nuova stagione 2026-27, possiamo fare già qualche nome di qualche nuovo calciatore che arriverà e chi sarà confermato dalla società?
2: Stiamo facendo delle valutazioni, come è giusto che sia. Oggi ufficialmente si apre la nuova stagione, faremo delle valutazioni su quelli che possono essere i profili che possono darci una mano e anche quelli che comunque hanno composto la rosa dello scorso anno. Lo stiamo facendo con serenità, dando priorità comunque alle caratteristiche, che è la cosa fondamentale, che è quello che comunque dobbiamo mettere a disposizione di mister Formisano, che sono convinto che farà un grandissimo lavoro. E quindi da questo punto di vista non ho fretta, questo è sicuro. So che il mercato è lungo, so che il mercato è chiaro che comunque è dispendioso, quindi dovremmo operare in maniera molto chirurgica. Quindi non ho nessun tipo di premura nel consegnare subito la squadra già pronta per l'inizio del tiro. Ve lo dico subito, non sarà così, perché noi non siamo questa tipologia di società che può aggredire il mercato. Noi dobbiamo stare calmi, dobbiamo essere vigili sul mercato come lo saremo da oggi, e poi cercare in base alle caratteristiche di portare qui dei profili che comunque sposino le caratteristiche del mister e i valori della società. Ecco questo.
3: Grazie direttore. Francesco Pinostella.
4: Buongiorno a tutti, una domanda all'allenatore Alessandro Formisano. Le chiedo la sua idea di calcio e se ha avuto modo già di avere contatto con il capitano, con la squadra, con i calciatori del Savoia. Grazie.
2: Grazie a te. La mia idea di calcio è chiaramente un'idea che si è costruita negli anni del corso, tanti, settore giovanile, professionista, per quale prima squadra.
5: È chiaro che vedendo un allenatore deve trovare il riscontro delle caratteristiche dei calciatori che poi incontra, soprattutto in quella che è la storia del club e della città nella quale andiamo a lavorare. Sicuramente questa è una storia fatta di grande voglia di andarsi a prendere le partite con cattiveria, grande voglia di andare a combattere fino all'ultimo minuto su tutti i campi, con grande dignità, a prescindere da quelli che sono i concetti stilistici di come vogliamo giocare con la palla, come vogliamo difendere. Questo non è importante oggi. Quello che è importante è che i calciatori all'interno di un modello di gioco, cosa vuoi, di quest'anno devono rappresentare la città, devono sudare la maglia, devono lottare 95 minuti, 100 minuti, devono saper gestire i momenti di difficoltà, devono essere il riflesso di una piazza che ti spinge, quindi viceversa loro devono spingersi a vicenda. Quindi partiamo dalle caratteristiche più le tecnico-tattiche umane e personali. Poi dopo è chiaro che non possiamo prescindere dalla grande fisicità, grande intensità e grande qualità negli ultimi 16-20 metri, perché poi sono le grandi giocate che determinano le partite, soprattutto le partite molto equilibrate come quelle che vivremo questa stagione. Sappiamo bene quali sono i nostri pensieri, come la vogliamo sviluppare, ma prima di poter anche solo immaginare dei numeri, anche solo immaginare una modalità di svolgimento, dobbiamo capire gli uomini alla quale ci dobbiamo affidare, che devono lottare, gioire e morire calcisticamente con noi in campo. Prima l'uomo, poi il calciatore, questa è sicuramente la mia filosofia. E poi lavoro, tanta umiltà, testa bassa, e questo è chiaro, non può prescindere da una squadra che sia dinamica, che sia cattiva, che corra tutta la partita. Non vedrete mai una squadra che si accontenta, una squadra che difende bassa dal primo minuto, ma una squadra coraggiosa, con grande intelligenza e equilibrio, ma mai una squadra che si arrende all'avversario solo perché ha un nome diverso dal nostro. Noi proveremo a giocarci tutte le partite con grande orgoglio, e questa è sicuramente una cosa che noi faremo a prescindere dai giocatori che vestiranno questa maglia. Ci giocheremo tutte le partite.
3: Applauso d'obbligo per mister Formisano. Giulia Carlo.
6: Buongiorno, la mia domanda è per il direttore Romano. Prima si parlava di appartenenza, passione, ma soprattutto famiglia. Volevo appunto sapere quanto fossero importanti questi ultimi valori per la squadra e per la società in generale. Grazie.
7: Allora sì, noi ovviamente per il mio vissuto qua a Savoia posso raccontare che queste cose che è in Carlo sono le cose che ci hanno portato poi a costruire quel successo che abbiamo ottenuto al fine anno. Quindi sì, essere uniti e avere un unico obiettivo tutti quanti è sicuramente l'ingrediente che ci darà una mano a raggiungere i nostri obiettivi di questa stagione. Quindi l'unità, essere famiglia è quello che sicuramente ci darà quel bit in più per raggiungere il risultato. Poi ovviamente, come dice il mister, bisogna essere fortunati e anche bravi a scegliere prima gli uomini e poi i calciatori che faranno parte di questa squadra. Quindi sì, bella domanda, brava.
8: Buongiorno, considerato che questa stagione si giocherà a Giugliano, è prevista una campagna per agevolare gli spostamenti dei torresi dalla torre appunto al campo di Giugliano?
9: La speranza lo dicevo prima, di giocare già dalla prima giornata in casa a Torre Annunziata, quindi diciamo su questo metto questa evidenza che spero che non dovremo mai andare in quel di Giugliano, ma non per un discorso vero. Della città oppure lo stadio, anzi che ringrazio ancora per l'accoglienza, ma proprio perché diciamo secondo me dobbiamo iniziare già da casa nostra. Ed eventualità in cui i lavori non dovessero finire per tempo oppure la Lega non ci dovesse dare l'autorizzazione per iniziare, sicuramente questa società si attiverà affinché ci sia la possibilità di raggiungere Giuliano, specialmente ripeto, non voglio insistere sulla questione anche delle colonne, sicuramente le colonne avranno anche dei, diciamo, dei vantaggi da questo punto di vista logistico, poi ci si organizzerà anche per tutti coloro che dovranno venire, e spero che siamo in tanti, perché
10: noi questo non lo vogliamo, anzi la società siamo disposti a eventualmente affrontare anche questa problematica, che è una problematica positiva, perché vedono le giornate in casa ma fuori casa, ma con un pubblico diciamo abbastanza numeroso, e quello da qui di poter dimostrare ancora che la vettura annunziata ci viene a Savoia e noi ci veniamo in tifosi.
11: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
12: Tutto Juve in podcast.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ed eccoci qua, comincia una nuova settimana qui su TMV Radio. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Con un Brasile ancora una volta eliminato dal mondiale, questa volta ci hanno pensato i vichinghi, sentiamoli. Remo anche io insieme a loro, perché veramente stanno scrivendo la storia di questo mondiale. Una squadra organizzata, ricca di talento, che riesce veramente a tenere a bada grandi campioni, grandi squadre, con l'organizzazione, anche con la qualità, perché Nyland è stato strepitoso tra i pali, annullando un rigore al Brasile, parando tutto quello che poteva parare, tranne il rigore di Neymar, che poi ne si è preso beffe di lui, perché Nyland diceva te lo paro, poi non gliel'ha parato. Però magari lì fossi stato in Neymar, piuttosto che andare a fare lo show, avrei ripreso il pallone, cercato di trovare il gol del pareggio, che poi non è arrivato, perché poi subentrano le lacrime della delusione, perché nel frattempo di gol Haaland ne aveva fatti due, un giocatore straordinario, non solo per fisicità, per tecnica, per capacità di trovare la via del gol, ma anche perché comunque sembra fare le cose con una semplicità enorme, al punto che manco festeggia oramai, cioè è un festeggiamento incredulo il suo, quasi come a dire sì, siamo forti, non ci credo a quello che sta succedendo, ma succede veramente. Intanto l'Inghilterra tira fuori le unghie, i denti, la qualità, quella soprattutto di Jude Bellingham, autore di una doppietta strepitosa con la quale apre il confronto col Messico. Messico che fino adesso non aveva subito neanche una rete in questo mondiale, ma che poi ne subisce due, ma dimostra di saper anche rimettersi in piedi in qualche modo, sempre con Quiñones che trova il gol dell'1-2. Poi arriva anche il calcio di rigore di Harry Kane, nonostante l'Inghilterra fosse già in 10 uomini. Jimenez, anche lui su calcio di rigore, riesce a riaprire parzialmente i giochi, ma alla fine i Leoni la portano a casa e si qualificano eliminando il Messico con l'eliminazione di una delle nazioni ospitanti di questo mondiale. L'altra era il Canada, battuto senza praticamente respirare contro il Marocco. La Fiorentina ha sofferto qualcosa contro il Paraguay, però poi la porta a casa con il rigore messo a segno da Mbappé. Tutto sommato una vittoria meritata, così come meritata è stata quella dell'Argentina, ma quanta sofferenza contro Capoverde. La Colombia zitta zitta continua a vincere le sue partite, e oggi c'è uno spettacolare, gustosissimo Portogallo-Spagna da analizzare. Intanto c'è subito un caso politico spinoso di cui parlerò tra poco con l'editorialista, che a sorpresa è lui, ma adesso ve lo presento, perché c'è la decisione da parte della FIFA di annullare la squalifica a Balogun, giocatore statunitense, reo di un'espulsione diretta per un'entrata su Muaremovic molto molto dura nella partita contro la Bosnia-Herzegovina, voluta o non voluta, però l'episodio venne rivisto in campo dal VAR, espulsione, poi interviene Trump e poi interviene Infantino, e niente squalifica per Balogun. E il neo presidente federale Malagò dice: assurda la decisione su Balogun, scelta politica che crea un precedente pericolosissimo. Ma mi viene in mente di dire: signori, il precedente c'era anche nel nostro campionato, ricorderete la grazia per Lukaku, non replicata poi con Kalulu, che era abbastanza, diciamo, evidentemente da replicare come decisione, non fu replicata, anche lì c'è un precedente pericolosissimo, forse qualcuno se lo dovrà ricordare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a lui, ad Alessandro Santarelli, ciao Santa!
2: Ma cosa vuoi anche di lunedì?
1: Non mi devi scocciare, non mi devi scocciare. Adesso il lunedì tu ti svegli presto, la domenica smetti, vai a dormire a nanna prima, così ti svegli presto, perché io il lunedì ti disturberò. Scelgo io fino a quando, va bene?
2: Va bene.
1: Dipende
2: va bene.
1: Se ti comporti bene.
2: Ricordati che abbiamo un appuntamento io e te oggi,
1: sì,
2: due pensionati.
1: Sì, assolutamente, veramente due pensionati, però ce l'abbiamo questo appuntamento, dopo ci configuriamo anche questo appuntamento. Una tristezza, però vabbè, ci tocca fare anche questo. Detto questo, vuoi cominciare dalle parole di Malagò e dalla decisione della FIFA su Balogun, per esempio?
2: Io ci aggiungo pure, senza che si offenda nessuno, la Gazzetta dello Sport parla, dice: ma se fosse successo a Lukaku, cioè, magari cambiate anche nome, perché a Lukaku è successo, cioè, io trovo tutto surreale,
1: sì, guarda,
2: credimi, trovo tutto surreale. Allora, quello che è successo con la revoca della squalifica per me è la fine del mondiale. Ma il problema è che qui
1: si chiudono gli occhi su tutte le altre cose.
2: Bravissimo. E dovrebbero ribellarsi le altre squadre. Cioè, io lascerei questo mondiale finito. Cioè, finisce il mondiale, se ne vanno tutti. Forse non ci sono resi conto di quello che è successo. Cioè, qui un presidente chiama, in questo caso Trump, chiama il presidente della FIFA Infantino. Dicevo, guarda, amico mio, gli togli la squalifica e questo gliela toglie. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, forse non ci rendiamo conto della portata di questa situazione. Mm. E quindi per me il mondiale è finito. Tanto io quello che ora sono molto cattivo, lo sai. Quello
1: no, che volevo dire, anch'esso.
2: L'ho visto, Ancelotti a casa.
1: Sì.
2: A me non dispiace. Perché,
1: beh, devo dire che la Norvegia ha fatto qualcosa di straordinario, poi adesso ne parliamo.
2: Sì, però Vincenzo, la Norvegia, che è una squadra meravigliosa, però la Norvegia ti dimostra che nel calcio, quando hai tre elementi, le partite le vinci. Il portiere, perché tra l'altro ricordo che è svincolato il portiere della Norvegia, perché Siviglia è svincolato.
1: Sì, poi magari ha azzeccato la partita, però ha fatto vedere cose straordinarie.
2: Però il portiere ha parato, perché nel gioco del calcio il portiere
1: Servono i portieri.
2: Beh, poi bypasso la difesa, perché la difesa della Norvegia è un po' ballerina. Vado Odegaard, centrocampista universale, che fa girare il pallone come e quando vuole. Non a caso è stato il migliore della Premier League per due anni di fila. Lui, non altri, lui Odegaard. E poi un centravanti, vabbè. Qui abbiamo
1: non altri, stai facendo riferimento a Douglas Luiz. Perché mai?
2: Certo.
1: Perché mai?
2: Certo. Ho capito, Vincenzo, io racconto quello che è stato raccontato.
1: Lo so.
2: E un mostro, perché quello è un mostro, che fa gol. Punto. Poi, ora sto estremizzando, Vincenzo, sto estremizzando. Però, su cosa è costruita la Norvegia? Su questi tre elementi. Poi si può permettere di mettere Sørloth esterno, che non è il suo ruolo. Si può permettere di vedere Nusa in una giornata negativa, tant'è vero che viene tolta alla fine del primo tempo. Però, quando hai questi tre elementi, difficilmente non vinci le partite.
1: Ma tu dici il portiere che sa parare, l'attaccante che sa segnare, il centrocampista che fa girare, sicuramente questo è...
2: Odegaard è pazzesco,
1: sì,
2: Vincenzo.
1: Sì.
2: Odegaard è pazzesco.
1: Sì,
2: vabbè,
1: sì.
2: Non lo scopriamo oggi,
1: No,
2: però
1: no, per carità, però tu dici la famosa asse portante delle squadre deve essere questa.
2: E ti ho tolto il difensore centrale, perché lì è un po' ballerina la Norvegia, onestamente. È un po' ballerina. Però
1: vedi detto, che quando io ti dico, e adesso ci arriviamo, che tutto sommato se io devo spostare più soldi per prendere un attaccante bravo da un difensore centrale, tutto sommato un po' di ragione ce l'ho. Cioè, nel senso che fa più... Ovviamente non devi avere Santarelli e Marangio come coppia centrale difensiva, perché altrimenti è tutto inutile. Però ti basta un ottimo difensore, un buon difensore, una fase magari costruita un po' meglio, anche aggressiva, nella riaggressione, però il grosso del talento deve arrivare dall'attacco, dal portiere e dal centrocampista di qualità.
2: Infatti hai messo un altro elemento che avevi dimenticato, il portiere. Se hai una sedia a dondolo in porta, bisogna che ti serva. Anzi, la sedia a dondolo magari il centrale ogni tanto li prende.
1: Sì.
2: Se hai un palo, ecco, un palo messo lì,
1: una
2: non
1: sedia,
2: va bene.
1: Una sedia che si chiude, una sdraio, va? Una sdraio diventa un problema.
2: Se hai una sdraio in porta, non va bene, ma quello che dici te nella costruzione di una squadra ci sta, per tu. Prendi, a parte che Haaland, come diavolo si chiama, a seconda delle pronunce, è qualcosa che non esiste, no, al mondo, perché c'è soltanto lui, una forza fisica, una potenza, una precisione pazzesca in una partita dove ha toccato 22 palloni, mi sembra per dire, no?
1: Sì.
2: Però questo deve fare l'attaccante. Però ecco, se tu hai un ottimo attaccante, se hai un centrocampista così, se hai il resto di una squadra di comprimari, ma che comunque sanno fare il loro mestiere, e tu vai avanti. E guarda, io ti dico, a parte che per me il mondiale da ieri è finito, lo ripeto, ma è tosta battere la Norvegia, difficile.
1: Sì, e guarda, ti dirò, a me ha impressionato anche quando con la, tra virgolette, la squadra B, comunque un po' in difficoltà la Francia l'ha messa, Francia che giocò con la prima squadra, che poi la partita l'ha vinta, però qualche difficoltà l'ha avuta, e devo dire strategicamente poi bravo il tecnico appunto della Norvegia, che comunque
2: Solbakken,
1: stavo cercando di ricordarmi il nome, non mi veniva in mente, Solbakken, che comunque facendo riposare Haaland lo ha avuto fresco anche nella partita contro la Costa d'Avorio, anche qui, perché poi non ci dimentichiamo, molti dicono, no, ma come mai poi ci sono questi alti e bassi nel rendimento? Beh, si gioca comunque ogni 3-4 giorni, c'è poco tempo per recuperare al termine di una lunga stagione, clima particolare, e quindi insomma è anche chiaro che c'è poco tempo per preparare le partite, bisogna agire sicuramente di strategia. Ma il Brasile ha sbagliato forse la sua di strategia, perché la scelta di Ancelotti, che sarà comunque una scelta a lungo termine, fino adesso non è stata premiante. Perché? Ne voglio parlare con te. Perché comunque si è cercato di chiudere un po', o comunque, come ti posso dire, imprigionare il talento a vantaggio di una struttura più equilibrata, quindi un'europeizzazione del gioco del Brasile, che però ne ha fatto perdere il talento, o magari questo è stato necessario perché anche lì il talento è un po' scemato?
2: Ma allora, intanto quando ci sarà Fabio dopo di lì, che io sono dispiaciutissimo.
1: Sì, poi dopo ti manderà Sicari a casa.
2: No, c'è nonna Bernarda che ora arrabbia. Ma cosa ha previsto nonna Bernarda?
1: Questo non lo so, glielo chiederemo a Fabio.
2: No, allora ci sono due elementi secondo me nel Brasile, al di là poi Ancelotti o meno. Intanto c'è un ricambio generazionale che manca. Questo è un Brasile secondo me uno dei più deboli degli ultimi anni, insomma. Basta vedere il fatto che hanno rimesso in campo l'antipaticissimo Neymar. Io fossi stato il portiere della Norvegia gli davo una testata, ti dico la verità.
1: Vabbè, tu sei, non fai testo.
2: No, no, lo sai che non lo sopporto Neymar, lo sai, è una persona. Dai, ma quel gesto che lui fa al portiere è il massimo dell'antisportività che esiste, Vincenzo. Ma Neymar è sempre stato questa roba.
1: Poi comunque ci sta anche che comunque ci si provoca a vicenda, che il portiere dice te lo paro. Magari una risatina.
2: Il grande campione, il grande campione reagisce in maniera diversa. Comunque.
1: Sì. Magari faceva l'occhiolino, tornava indietro col pallone e cercava di far andare la squadra sul 2-2.
2: Esatto. Il Brasile dobbiamo dire che ha avuto anche sfortuna, perché quel gol che si mangia Hendrick è una cosa,
1: un passaggio di Vinicius che veramente meritava il prezzo.
2: Vinicius ieri ha fatto una partita meravigliosa. Quel gol che si mangia Hendrick, che poi guarda, ti dico la verità, quello che ho pensato, se segnava Hendrick avrei visto Ancelotti che bravo il cambio, invece volta gli è andata male, ma lì è stato bravo secondo me anche il portiere, lo sai perché?
1: Sì.
2: Perché nella disperazione, perché lì chiaramente il portiere non può altro che soffiare, come si suol dire, però lui ha chiuso molto bene lo specchio della porta, e quindi è vero che lì un attaccante deve fare gol, però gli ha reso un pochino più difficile e complicata la situazione. Sono anche convinto che Hendrick è entrato a freddo, sai, sono quelle occasioni che ti capitano dopo 30 secondi, è un pochino difficile, però
1: sì,
2: è stato anche sfortunato il Brasile.
1: Sì.
2: Al netto di tutto questo, manca un ricambio generazionale, ma soprattutto, Vincenzo, secondo me mancano i talenti nel Brasile. Perché levaci Vinicius, qual è il talento del Brasile? Cioè, Brasile, il cuore del centrocampo del Brasile è ancora Casemiro.
1: Poi non ci dimentichiamo che in assenza di difensori centrali, di giocatori di fascia, eccetera, è stato costretto a mettere ancora una volta Danilo, una volta centrale, una volta a destra, Alexandro a sinistra, e comunque l'abbiamo
2: gioca Danilo ancora titolare.
1: Gioca Alexandro ancora, e quindi insomma capisci che non c'è. È vero che Wesley si è fatto male proprio nelle amichevoli premondiali, però insomma c'è veramente poco ricambio. Questo è sicuro.
2: Non cambiava la storia del mondiale del Brasile Wesley. No. Ti ripeto, detto che poi ai punti, come si diceva una volta, forse il Brasile avrebbe meritato. Non dimentichiamo che si è mangiato pure un calcio di rigore.
1: Certo.
2: Però c'è poca roba lì, c'è poca roba. Credo che il tuo amico Ancelotti avrà un grande lavoro da fare.
1: Non è un mio amico, però detto questo, nell'azione che abbiamo analizzato c'è anche la conferma di quello che dicevamo all'inizio, cioè metti un attaccante che non ha la freddezza davanti alla porta, metti un portiere che in qualche modo para l'imparabile o comunque ti inibisce nella conclusione del tiro, ed ecco che la differenza la fanno sempre loro, il portiere e l'attaccante. Quindi insomma è stato sicuramente così. L'Inghilterra invece devo dire che la differenza l'ha fatta Jude Bellingham, che sta facendo quello vero, che sta facendo un mondiale strepitoso, se così come Harry Kane, che magari quando non arriva sul pallone ti riesce a fare l'assist vincente, che quando lo metti dal dischetto comunque non sbaglia, che ci mette una fisicità. Poi, per carità, ha provocato lui il calcio di rigore che ha riaperto i giochi con il Messico, che merita un applauso per quello che ha fatto vedere tutto il mondiale. Però l'Inghilterra, insomma, sembra che si stia trovando un passo giusto per arrivare fino in fondo. E poi tanto alla fine in fondo ci arrivano sempre le stesse, voglio ammettere, 200 squadre.
2: Però su questo lo sto per dire io, manager.
1: Lo so, ma io t'anticipo perché già lo so.
2: No, ma vedi, il prode Santino Infantino, quello che toglie la squalifica.
1: Quello che assomiglia a te, sì.
2: Ma per l'amore, sì, magari tu soldi. Però ha fatto tutta questa situazione ridicola del mondiale allargato. Detto che poi, guarda, mi studiavo ieri lo statuto della FIFA, no?
1: Sì.
2: Perché poi alcune cose le voglio capire. E in effetti nello statuto della FIFA c'è scritto che la FIFA ha come obiettivo quello di promuovere in tutto il mondo il calcio. E lui è un furbo, lui è un furbazione, perché dice, oh, lo dice lo statuto, allora cosa c'è di meglio che portare Capo Verde piuttosto che Curaçao, piuttosto che Panama al mondiale? Cioè, lui ha fatto il suo, capisci, no? Però poi, oppure allargare a tutte le africane. Però poi chi arriva a fondo?
1: È sempre le stesse, sempre che solite. Poi la qualità è quella
2: sempre
1: lì.
2: Le solite. E quali sono le squadre, Vincenzo? Ma qui ne faccio un discorso un pochino più complessivo, che stanno aumentando la qualità, sempre gli europei. C'è poco da fare,
1: sì.
2: C'è poco da fare, oltre al Marocco. Ma del Marocco abbiamo detto che è un caso molto particolare, perché il Marocco è di fatto una squadra europea trapiantata in Nord Africa, ma anche lì c'è una profonda differenza tra le africane, quelle del Nord Africa, e quelle subsahariane. Sono cose completamente diverse.
1: E
2: quindi non è allargando il mondiale che dai più qualità, perché il mondiale ti comincia a divertire adesso, vedendo queste partite.
1: Esatto. Tra l'altro non è passata inosservata anche quella reazione un po' di dispiacere di Infantino quando Capoverde ha trovato una rete che è veramente spettacolare, che sembrava tutto chiuso con l'Argentina lì, ma Cabral che trova quel destro a giro sul secondo palo, e lì si vede Infantino e dice mannaggia, adesso speriamo.
2: Ma perché, Vincenzo, secondo me ci sono due scandali in questo match. Uno
1: sono diversi.
2: Alla luce, ma perché il fatto che Messi non è stato espulso? Anche lì ci sono delle indicazioni. Ecco perché io adesso, e mi dispiace, ma spero che il prossimo che verrà a casa sia Messi.
1: Da un lato sì, al cospetto del bistrattato Ronaldo, che però penso che col Portogallo abbia poche speranze, con la Spagna però.
2: Beh, è una bella partita.
1: Anche lì però, se ci fai caso, a proposito di scandali, il Portogallo è stato un po' accompagnato a questa partita con la Spagna, dai, quelle decisioni.
2: Sì. Ma guarda che questo è un mondiale, a parte che ieri sera ho visto un arbitro che non ha dato quel rigore alla Norvegia, che non aveva dato il rigore al Brasile, è una cosa scandalosa. Allora ho pensato, ci sono alcuni arbitri in Italia che sono scarsi, no? E magari qualcuno pensa anche oltre. Ma un sedicesimo di finale del mondiale non vede un rigore del genere? Altro che la penna e doveri, Vincenzo. Guarda che è dovuto andare al VAR per vedere una cosa che hanno visto tutti.
1: Si vedeva occhio nudo, dai.
2: Ma lì c'è Collina. Apri l'ombrello, Collina!
1: tra l'altro, poi c'è un messaggio per te. Si era visto anche... C'è un'altra cosa che mi sembrava strana. Allora, poi qua è tutta, diciamo, dietrologia, interpretazione, quindi sto dicendo una sciocchezza. Però, riguardati quel calcio di punizione che Messi ha battuto, che stava sorprendendo il portiere del Capoverde.
2: Certo.
1: Quando si sente a un certo punto che l'arbitro probabilmente dice qualcosa quando sta dietro a Messi, perché poi si sposta, Messi si gira dicendo chi è che ha parlato e va a tirare, e è caduto Santarelli, perché quello ovviamente chissà da dove si collega, c'è un telefono Pezzotti, non lo so. Comunque va bene, vado a leggere intanto il messaggio, poi gli completo la domanda. Secondo voi la Norvegia potrebbe vincere il mondiale? Ci chiede Maurizio. Ti faccio rispondere anche da Alessandro. A me quasi quasi piacerebbe, diciamo che semmai, adesso non ricordo il tabellone se lo prevede, però semmai dovessero incrociarsi Norvegia e Francia, secondo me la Francia tutto sommato potrebbe avere la meglio. Però abbiamo recuperato Santarelli, vai, completa il concetto.
2: No, ma allora, Vincenzo, dopo quello che è successo ieri, ok, con la revoca della squalifica, ma tu credi a qualcosa in questo mondiale? Io no. Però io vorrei una conferenza stampa di Infantino che spiega. Che spiega. Ma soprattutto la cosa che mi fa, e poi cambiamo argomento per l'amor di Dio, la cosa che mi fa riflettere è che non c'è reazione da parte delle altre squadre. Cioè, ma si rendono conto di quello che è successo? Ora, magari gli Stati Uniti vanno fuori lo stesso, per l'amor di Dio, ma si rendono conto di cosa è successo o no?
1: Io spero che se ne rendano conto, ma sai che ho poca fiducia in tal senso, perché comunque mi sembra veramente che più arrivano in fondo determinate squadre sudamericane, meglio è. Col Brasile però non ho visto questa condiscendenza che ho visto con l'Argentina, ti dico la verità. Vedi anche l'errore ieri clamoroso del calcio di rigore che poi è stato giustamente concesso. Maurizio ti chiede se secondo te la Norvegia può vincere il mondiale.
2: Spero di sì Vincenzo, anche se la Francia è molto più forte. Già. Però sarebbe una bellissima storia, meravigliosa, una storia meravigliosa.
1: Ripagherebbe per la mancata partecipazione dell'Italia oppure no? Cioè nel senso, in fondo siamo arrivati dietro questi qua.
2: No, perché l'Italia poi è stata sbattuta fuori dalla Bosnia, quindi lasciamo perdere. Poi la Norvegia è la culla della civiltà, ragazzi. Vai in Norvegia, non c'è una carta per terra, le macchine in doppia fila non ce le mettono, fanno le file alla posta, insomma. Se lo meriterebbe.
1: Ti sei visto il film di Zalone? No, è
2: ho
1: che
2: visto il film di Zalone.
1: Tanti, e poi c'è un clima che a te non piacerebbe, invece a me.
2: File alla posta, insomma. Se lo meriterebbe.
1: Ti sei visto il film di Zalone? No, è
2: ho
1: che
2: ho visto il film di Zalone.
1: Tanti, e poi c'è un clima che a te non piacerebbe.

0: Sopra un passo, serve però qualcosa ancora per convincere lo Tito. La Juventus che sembra aver mollato il DB piazzandosi su Vicario, ma in prestito perché comunque servono soldi. Poi Galliani dice: occhio, che giunto lì, che pardon, che Carnevali sta per chiudere un affare importante alla Juve. Non vi dico il nome. Nel frattempo, l'Inter vuole cercare di chiudere per Calaili almeno, ma se ne è visti già soffiare due o tre. Il Napoli che è un po' fermo perché prima deve cedere e poi eventualmente acquistare. Insomma, che cosa ci sta raccontando questo mondiale, cioè questo calciomercato?
1: Che in Italia ci sono pochi soldi, mi sembra alla fine non ci siano nemmeno tutte queste idee, e che giustamente da periferia del calcio che conta siamo sempre lì a fare i conti, scusa il giro di parole, con soldi, bilanci, fair play e situazioni che bloccano pesantemente tutte le operazioni del mercato. Un mercato che in Italia secondo me si svilupperà come sempre da Ferragosto in poi.
0: L'abbiamo riperso?
1: No, è come
0: Senti, no,
1: con gli allenatori che si troveranno in condizioni non piacevoli. Io penso, per esempio, il più mi viene in mente è Spalletti, che fra una settimana si ritrova Cabal, si ritrova Di Gregorio, si ritrova Cambiaso, si ritrova Perin, ma questo poi succederà a Chivu, questo poi succederà forse un po' meno a Gasperini, però è così, Vincenzo, per non parlare del Polo Gattuso, è così, siamo una periferia del calcio, accettiamola con tutte le problematiche, ma anche col fatto che la nostra Serie A resta la nostra Serie A, ce la coccoliamo.
0: Tanto da qui assolutamente non ne usciamo.
1: No,
0: ti chiedono di Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, che ne pensi se dovesse arrivare alla Juventus?
1: Ne penso che è un buon prospetto, ma dalla Juventus mi aspettavo Ghila e non Muharemovic, se proprio devo essere sincero.
0: Beh, però magari poi prende Lukumi se dovesse partire Bremer, che sì, pare ci abbia degli interessi importanti.
1: Ma questo, Vincenzo, rientra nel ragionamento perfetto che hai fatto 30 secondi fa, cioè si pensa, si riflette, si guarda e poi alla fine conta il portafoglio. Anche se Muharemovic è un'operazione che alla fine costerà la Juventus, però magari non hai quei 20 milioni per andarti a prendere Ghila, che è nettamente più forte di Muharemovic. Quindi oggi tutte le società, come vedi Vincenzo, stanno facendo i conti veramente al centesimo in Italia. Poi in Premier no, ma in Italia sì, quindi non mi meraviglio più di niente.
0: Senti, se dovesse arrivare alla Juventus Vicario e non il Dibu Martinez, se cadi in piedi lo stesso o cadi su un piede?
1: Ma uno potrebbe dire, dopo che hai visto Di Gregorio, cadi comunque su due piedi, però non è che fai questo grandissimo salto in avanti, eh. Fai un salto in avanti perché comunque sia fare peggio credo che sia impossibile, però onestamente da quelle che erano, cioè la Juve parte da Allison, che anche ieri non ha fatto una grandissima partita, però quando deve incidere incide. Poi va a Martinez, che non è un fenomeno, ma comunque buon portiere, e finisce con Vicario, che reduce da una pessima stagione. Quindi, insomma, si torna, è il cane che si morde la coda, Vincenzo. Quando non hai soldi è difficile poter far sognare i tifosi.
0: Il Napoli riparte ufficialmente da Allegri, che è stato poi presentato, è stato ufficializzato, verrà presentato al Teatro San Carlo, dopo che invece Conte era stato presentato a Palazzo Reale, scala, diciamo, un teatro più importante di Napoli per quanto riguarda Allegri, che però arriva tra il solito scetticismo. Napoli che nel frattempo vuole blindare McTominay e Vergara, deve trovare ancora un accordo per allungare per Rachmani, però insomma non può cedere fin qua, non può comprare fin quando non cede anche lì. Ma è vero anche che il Napoli parte da una struttura, diciamo, più avanzata, ma è una squadra da Allegri quella del Napoli?
1: Questa è una grande domanda. Ci sono secondo me alcuni elementi che possono fare le fortune di Allegri, oddio, l'hanno fatti tutti, uno è McTominay, l'altro è Højlund, però proprio squadra allegriana questa non mi sembra. Quindi Allegri, che ha una squadra forte, perché Napoli è una squadra forte, dovrà mettere in campo qualcosa in più, Vincenzo, qualcosa in più. Vediamo poi se il mercato gli darà ulteriori soddisfazioni. È chiaro che loro hanno il caso Lukaku, per esempio, no? Per ritornare sempre a Lukaku, perché Lukaku io non so se si ripresenterà, detto che poi Lukaku è un vecchio pallino di Allegri. Io ti dico che secondo me in questo momento, al netto delle difficoltà, Il Napoli però è forse la squadra più completa.

0: che vedo, Vincenzo. Gli manca un portiere, perché il portiere gli manca un difensore centrale, ma per il resto la vedo abbastanza completa. Io penso che Allegri possa fare un buon lavoro. Certo, l'ambiente ce l'ha contro, però poi sai, tanto i risultati sono quelli che decidono.
1: E attenzione, perché anche Seferin si schiera contro Infantino, perché c'è un'ultima ora. UEFA, due punti virgolette, decisione FIFA su Balogun supera limite invalicabile. Una squalifica automatica è sancita dal regolamento. E qua torniamo sempre a quella grazia in Italia, però vabbè, lì si era detto
0: ma quello era
1: niente.
0: Il signor Gravina,
1: lo so.
0: Ma te l'ho detto,
1: lo so.
0: Vincenzo, ma forse noi stiamo sottovalutando.
1: Però qui si
0: mondiale...
1: sta mettendo contro poteri forti adesso, Seferin contro Infantino.
0: Ma dovrebbe, cioè, per me il mondiale è finito, ma cosa esiste? Cioè, dove esiste che c'è una squalifica e Trump chiama Infantino e Infantino toglie la squalifica? Adesso, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma io... parte a volte immagino, insomma, che anche questi super...
1: Quando la certezza, scusami, quando certezza delle regole non è garantita, integrità è a rischio, continua a dire l'UEFA, e ti dico anche la parte finale perché ci sta arrivando, credibilità è compromessa. E io ritorno sempre là, poi vabbè, c'è uno che ci ha scritto, ha detto sì, però non confondiamo il razzismo con le squalifiche, eccetera. Allora, del razzismo, della questione Lukaku, sappiamo che la curva della Juventus venne penalizzata in blocco,
0: 42 diffidati.
1: Perfetto. Lì però anche lì c'è un regolamento, quindi se tu vai a fare un'espulsione che viene una risultanza che viene considerata provocatoria e da regolamento prendi la munizione, eri già ammonito e viene espulso, anche lì poi devi mantenere quella decisione.
0: Andò sotto la curva e mi fece un gesto provocatorio, Lukaku.
1: Esatto.
0: Poi per l'amor di Dio, sono sempre condannabili quei gesti da parte di tutti.
1: E infatti sono stati condannati e puniti. Condannati e puniti, mentre lì arrivò la grazia. Cosa che non è accaduta invece per Kalulu. Quindi sono discorsi che vanno affrontati, ma questa cosa qua secondo me creerà una spaccatura. Non so che ne pensi.
0: E non so se... il mondiale, te l'ho detto! Cioè, ragazzi, ma io una cosa del genere nemmeno il miglior Gravina poteva immaginare una cosa del genere. Oddio, sì, che forse Gravina ci sarebbe arrivato se lì ti manda, ecco, nemmeno lui avrebbe fatto una telefonata del genere. Cioè, dai, su, no. Onestamente, qui si va a violentare, a stuprare un regolamento. Ma io fossi il Belgio non giocherei la partita, lo sai?
1: Guarda che sarebbe secondo me una cosa intrigante che potrebbe accadere, che sarebbe un duro colpo alla FIFA. Io non so se qui adesso la FIFA può fare addirittura un passo indietro. Vediamo quello che succede. Sarebbe ridicolo anche il passo indietro a questo punto, che sarebbe come evito di mettermi contro, perché poi dopo arriva un'altra chiamata più sopra e quindi dici ok, che
0: ho
1: faccio?
0: Ho capito, che c'è più sopra chi chiama? Il Papa? Cioè no, il Papa con di Trump.
1: Ritorna la chiamata che già avuto. Dice, ma ne eravamo d'accordo così. Vabbè, che ti devo dire?
0: Vabbè, ma ho capito, non so chi può intervenire di più, ma io completo il ragionamento, ma allora, questi potenti di solito hanno anche dei consiglieri, no? Perché magari guarda Giovannino, stai buono, come si dice a Livorno, no? Stai sereno, stai un fasta, cosa qua. Invece no, li lasciano talmente nei loro deliri di onnipotenza che un presidente, sempre se sei stato Trump, perché magari non è stato lui, io però leggo, che dice guarda, questo bisogna togliere la squalifica, perché noi siamo gli Stati Uniti.
1: Cioè, capisci.
0: E ti toglie la squalifica. Dai, su, ragazzi. No, ma qui aggiungo, Vincenzo, qui dovrebbero chiedere le dimissioni seduta stante di Infantino. Infantino va fatto fuori dalla FIFA immediatamente.
1: Figurati se dopo aver aperto le porte a tutti queste nazioni che gli hanno concesso i voti, poi fanno un passo indietro.
0: Ma qui
1: si è
0: fatto un autogol clamoroso, Vincenzo.
1: Questo sì, insomma. Là il capo della FIFA, il capo del calcio, si impone e dice: mi spiace, presidente, è la regola. Noi le regole dobbiamo far rispettare, altrimenti è poco credibile il mondiale, o comunque creiamo un precedente che rovina tutto. E invece qui, insomma, non si è voluto sapere niente. Quindi chi comanda il calcio? Il popolo? Sì, come no. Ci hanno raccontato che era così, ma insomma... Il popolo serve solo a portare soldi, a farsi inquadrare. Tu immaginati questi stati se non ci fosse stato nessuno, quanto avrebbero quanto a PIL e quanti soldi avrebbero portato? Zero.
0: C'è da dire però che a livello, insomma, di presenze,
1: di
0: pieni.
1: Esatto. Poi però ti prendi beffe di loro, perché magari i tifosi del Belgio potrebbero dire sì, ok, noi giochiamo, per carità, non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, però è una mancanza di rispetto delle regole. Poteva essere anche uno panchinaro, però la regola è una regola.
0: bravo, poteva essere anche Broccolo, dice, ti è portato dietro Broccolo, no? Ma è uguale, cioè, se anche non conta niente, anche se è massaggiatore, qui tu violi palesemente un regolamento in un campionato mondiale, non esiste, non esiste. Perciò io mi aspetto una serie di prese di posizioni che devono portare alle dimissioni di Infantino.
1: Vediamo se succederà. Santa, grazie, ci vediamo dopo a guardare i cantieri.
0: Okay. Sì, abbiamo un appuntamento dopo. Ciao Marangeli.
1: Ciao Santa, ciao. Noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale. Comincia l'autocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca, che arrema sempre di più con i vichinghi verso quello che potrebbe essere un obiettivo clamoroso. In regia Andrea Maiocca, invece ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Come viaggiano i norvegesi, come remano i norvegesi? Ti ha stupito questa vittoria? L'hai vista meritata, immeritata? Non ti ha stupito? Racconta un po'.
2: Ma stupito no, anche perché diciamo che il Brasile era appeso soltanto al fattore Ancelotti, un po' lo consideriamo così da inizio competizione, un Brasile lontano dalle sue dai suoi anni di gloria, non ha grandi, con l'eccezione forse di Vinicius, non ha grandi campioni, ha alcuni elementi abbastanza in là con gli anni, perché insomma Danilo per esempio, per dirne uno,
1: Alexandro,
2: cioè sono giocatori che insomma era palese facessero fatica, non aveva rubato l'occhio già nelle gare precedenti, aveva perso, non aveva Paquetá, che comunque è stato un giocatore abbastanza importante per il Brasile, e il fatto che lo sia dimostra anche che insomma non è un grandissimo Brasile, sai, anche Casemiro a fine corsa, Neymar diciamo è stata una comparsa più che altro, quindi non era un grande Brasile, non lo mettevamo tra, cioè se lo mettevamo tra quelle che potevano vincere era soltanto per Carlo Ancelotti, oggettivamente. Quindi da quel punto di vista non mi ha sorpreso. Poi invece la Norvegia è nel momento migliore della tua storia, ha campioni internazionali, se tu fai ma prima dei mondiali, non ieri, l'11 contro 11 della Norvegia, tra Norvegia e Brasile, probabilmente prendi più giocatori della Norvegia che del Brasile, quindi,
1: ma per una questione di modernità, cioè di nuova tipologia di calcio, per una questione proprio di talento e di utilità,
2: ma anche di talento, poi anche di talento, perché insomma ce ne sono forse 4 della Norvegia che proprio per talento individuale sarebbero più o meno titolari, o quantomeno insomma sarebbero protagonisti in qualsiasi nazionale, perché comunque ovviamente Haaland sarebbe il centravanti, cioè giocherebbe anche nella Francia presumo, ma anche Odegaard, Nusa per me è un giocatore che giocherebbe un po', che potrebbero giocare un po' ovunque poi, quindi sicuramente ha tanto talento individuale, anche altri, cioè a me Osnes è sempre che piace, Sorloth, cioè ha Rierson sarebbe benissimo nel Brasile dei tempi, cioè ha tanto talento, ha saputo costruire nel tempo un modo di giocare molto molto convincente, e sta vivendo un'era d'oro, quindi
1: Odegaard, Bergen, insomma, sono tanti.
2: Ha tanti talenti. Poi è chiaro che un po' sorprende il Brasile fuori, perché, cioè, diciamo per il nome, ecco, perché comunque non usciva così presto da Italia 90, quindi comunque è una cosa che ti colpisce, ecco. Però i presupposti un po' c'erano, dobbiamo essere onesti.
1: Quello sì. Senti, invece c'è una situazione che farà discutere tantissimo, perché lo sai bene, la decisione da parte della FIFA di revocare la squalifica a Balogun ha fatto arrabbiare le istituzioni del calcio, si è espresso peraltro anche Malagò, si è espressa anche l'UEFA, decisione ai limiti dell'invalicabile. Quando la certezza delle regole non è garantita, l'integrità è a rischio, la credibilità è compromessa. Detto che una situazione del genere, diversa per tipologia, però è accaduta anche in Italia, la questione Lukaku, come saprei bene, che poi non si è ripetuta per la questione Kalulu, crea dei precedenti oggettivamente che poi mettono in difficoltà altre situazioni. A livello mondiale questo può essere un clamoroso autogol per Infantino.
2: Vabbè, Giovanni è il nome lungo, sì. Credo sia Gianni all'anagrafe.
1: No, perché Giovanni è Malagò, chiaramente.
2: Sì, sì, la UEFA ha detto superata la red line, la linea rossa. Tra l'altro i rapporti UEFA-FIFA sono pessimi da diverso tempo, anche se poi dicono che si stanno riavvicinando, ma in realtà sono rapporti pessimi, è dell'ennesima occasione. Non so se sia un autogol, se sarà un autogol per Gianni Infantino, nella misura in cui mi sembra che Gianni Infantino se ne stia fregando di qualsiasi cosa che non siano diciamo il rapporto con Donald Trump, che è inevitabilmente lo sfondo di questa vicenda, perché non possiamo non pensare che questo provvedimento sia stato preso perché è un giocatore degli Stati Uniti, Florin Balogun. Poi si può discutere se l'espulsione fosse giusta o meno, probabilmente non era un'espulsione giusta, però questo non giustifica una decisione del genere, di fatto senza precedenti. Quello di Lukaku in Serie A comunque aveva, diciamo, un presupposto diverso, poi può essere stata una decisione più o meno discutibile, però diciamo che c'era un contorno un pochino diverso, era un episodio legato a un presunto episodio di razzismo, quindi aveva, diciamo, quello sfondo. Qui non c'era, sostanzialmente non c'è nemmeno stata nessuna giustificazione. Si è detto che è stato applicato l'articolo 27 del codice disciplinare, che nessuno aveva mai pensato di applicare per un'espulsione di campo, cioè una situazione normalissima. Non ci sono precedenti nella storia dei mondiali e delle grandi competizioni. Per trovare precedenti simili bisogna tornare agli anni 60, quando però per esempio Garrincha giocò la finale di quel mondiale pur essendo stato espulso nella partita precedente. Però c'è una cosa da considerare: non esistevano i cartellini, cioè era un calcio estremamente diverso, furono introdotti solo 8 anni dopo. E non era l'unico a cui capitò, ma di fatto non c'erano le squalifiche, quindi era un provvedimento discrezionale, non c'era l'automatismo e venne graziato. Altri precedenti di fatto non ce ne sono. Separato di Bellingham, ma Bellingham venne squalificato post gara per diciamo dei gesti volgari, non per un fallo di gioco. C'è un piccolo precedente legato a Cristiano Ronaldo, che ha beneficiato di una sospensione di 2 giornate di squalifiche rimediata alla penultima gara delle qualificazioni. Però anche lì non stai durante il torneo consentendo a un giocatore squalificato di scendere in campo come farà Balogun, stai facendo in modo che una squalifica nelle qualificazioni non ti impedisca di giocare il mondiale. Può essere discutibile, ma è comunque una cosa leggermente diversa. In questo caso non c'è nessun ragionamento logico dietro una decisione del genere, se non una totale discrezionalità, una chiamata della Casa Bianca agli uffici della FIFA, che ha raccontato il New York Times, e diciamo non ci sono molte fonti più autorevoli in giro per il mondo, quindi dobbiamo dare per buono che sia accaduta. È un giocatore che giocherà una partita che non avrebbe dovuto non dovrebbe giocare, ecco. È una decisione molto molto molto pericolosa, e ripeto, non so se sarà un autogol per Infantino, perché Infantino da tempo ha sposato, diciamo geopoliticamente, Donald Trump. Gli consentirà di alzare la coppa, di consegnare la coppa del mondo anche in questa edizione, come è accaduto al mondiale per club, ed è un'altra cosa senza precedenti. Quindi penso sia totalmente disinteressato il presidente della FIFA a quello che è il nostro parere, il parere dell'opinione pubblica.
1: Però quando cominciano a tuonare le istituzioni, forse qualcosa devi rispondere, no? Cioè non ti aspetti nessuna risposta, sarà un silenzio, semplicemente decisione presa e poi ognuno pensi quello che vuole. Parlo delle istituzioni.
2: Io mi augurerei che ci sia un limite alla decenza e che quindi dalla FIFA dicono sì, effettivamente questa decisione non va bene, abbiamo sbagliato, torniamo indietro. Però non me l'aspetto, perché non lo vedo il limite alla decenza. Consideriamo non soltanto questo mondiale, tutto quello che sta succedendo, cioè un mondiale in cui un arbitro che era stato scelto non ha potuto arbitrare perché non poteva entrare negli Stati Uniti, un mondiale in cui l'Iran sostanzialmente non ha giocato alla pari con le altre nazionali perché non aveva praticamente il personale della nazionale al seguito. Tra quattro anni noi vivremo un mondiale che ci è stato venduto come mondiale, diciamo, che unisce i continenti, in cui si giocherà in Sud America, in Africa e in Europa, come se fosse una cosa normale, soltanto per consentire, cioè non tra quattro anni, nel 2034, per consentire l'anno, l'edizione precedente di andare in... l'anno, il 2030 in tre continenti, scusami, sto ingarbugliando, soltanto per consentire nell'edizione successiva di andare in Arabia Saudita. Cioè, credo e temo, penso che il limite della decenza sia ampiamente stato superato da tempo e senza nessun passo indietro.
1: Esatto, però insomma, io ci vedo tante decisioni politiche sotto tutti i punti di vista, e quindi della bellezza del calcio si salva poco, e per esempio nazionali come la Norvegia ti aiutano a salvarti, diciamo, perché ti fanno vedere la rottura degli schemi, no? Che stava riuscendo anche peraltro a Capoverde. Ivan, invece, per quanto riguarda il calciomercato in Italia, siamo di nuovo in una fase un po' di stallo generale. Cosa ci dobbiamo aspettare questa settimana?
2: Sì, però qualche movimento lo vedo, perché comunque il Milan si sta sorprendendo tutti, sta chiudendo per Mario Chila, e diciamo col mercato appena iniziato già arriverà a 100 milioni di euro di spesa, che è comunque un segnale interessante. Poi vedremo se li spenderà bene, perché non sempre il Milan li ha spesi bene. La sessione di mercato del Milan con il maggior disavanzo è quella del 2017-2018. Se ti ricordi come andò poi il Milan, era quella delle cose formali. Non è che andò benissimo, quindi non è che spendere vuol dire vincere, però sta facendo delle cose interessanti. L'Inter, io penso che in settimana chiuderà per Anan Kalaili come sostituto di Dumfries, e vediamo se non riesce a portare a casa anche il difensore, perché comunque l'idea è di mettere a disposizione di Kib una squadra abbastanza pronta per il raduno. La Fiorentina aspetta Radu Dragusin, che comunque un colpo da quasi 20 milioni di euro, quindi ha una sua importante. Mercoledì dovrebbe fare le visite mediche.
1: Il giocatore che peraltro Paradis ci conosceva bene, se non ricordo male.
2: Sì, li conosce decisamente bene. La Juventus, a tal proposito, comunque sta lavorando. Non è facile portare a termine determinati colpi, credo si sia anche un po' impantanata nella scelta sul portiere, ora avanza Vicario, però secondo me in settimana potremmo avere delle novità. Non è una fase scoppiettante, ma perché siamo all'inizio luglio, però sì, devo dire, qualche movimento di un certo rilievo lo vedo.
1: Sì, a proposito di Vicario, appunto, e di Dibu Martinez, è una diciamo trattativa per cercare di sbloccare Martinez, o è un pensiero reale da parte della Juventus?
2: No, cioè è un pensiero abbastanza reale, nella misura in cui è chiaro che il preferito è un altro, però se poi il preferito non si sblocca, la Juve penso possa andare seriamente su Vicario. Non penso sia soltanto un modo per dire al Dibu e alla Tondilla: guardate che noi troviamo un altro, non vi preoccupate. Penso che ci sia un interesse. L'importante, secondo me, per la Juve è che ci sia convinzione sul prossimo portiere, perché il portiere è comunque un ruolo delicato. Di Gregorio ha deluso a livello personale, secondo me ha pagato anche un clima generale di non troppa convinzione. Basti pensare subito a come era arrivato il suo, se ricordi, la trattativa. Sì. Di fatto aveva portato alla rottura tra Giuntoli e Allegri all'epoca. Poi ha fatto degli errori, cioè, allora non voglio difendere Di Gregorio perché non ha fatto bene, però secondo me in un altro contesto alcuni errori sarebbero stati meno enfatizzati e di conseguenza magari ce ne sarebbero stati meno dopo, perché lo sai che il portiere vive molto della propria, della fiducia che sente, e se uno non sente fiducia è più facile che sbagli.
1: Detto questo, ti chiedo, c'è anche una nota vocale che ci possiamo andare a sentire, sperando che non sia un tema che abbiamo già trattato, ma nel caso ci rispondiamo, vai.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta. Innanzitutto grazie, perché ho conosciuto Armando d'Arezzo. che mi ha detto che mi ascolta e quindi mi fa piacere averlo conosciuto dal vivo. Ora faccio una domanda tecnica a Ivan Cardia.
1: Sì.
3: Situazione Sorloth, è bloccata da parte della Juve o dallo stesso giocatore? Grazie.
1: Questione Sorloth.
2: Intanto salutiamo Marco, Armando,
1: tutti quelli che ci sentono,
2: che
1: ci hanno fatto squadra.
2: Tutti quelli che ci sentono, che è bello avere questi...
1: creare questa comunità, dai.
2: Sì. Questa comunità, ma io credo che si un po' si è scemata da sola, devo dire, la questione Sorloth. Io credo che si sia entrati in una fase di riflessione da parte della Juventus sui costi dell'operazione e su quali sono i giocatori che effettivamente Carnevali vuole mettere a disposizione di Spalletti, perché comunque a un certo punto sembrava che Sorloth avesse dato una sua disponibilità rispetto a questo trasferimento, quindi credo che la Juve abbia messo un po' in stand by la cosa. Vedremo se si riattiverà. In questo momento mi sembra che la Juve stia seguendo altre piste e che le valutazioni non siano state tanto nella direzione di andiamo a chiudere con Sorloth, però comunque penso, anche perché poi c'è un grande tema che sappiamo sulla Juve, cioè ha preso un attaccante, ne sta prendendo almeno un altro, Colomoni ne ha due in casa che devono partire, esatto, prima di potersi muovere,
1: è un grosso tema.
2: È
1: quello il grande punto, vedremo quello che succederà. Intanto finisce qui il nostro spazio per oggi con Tutto Mercato Web. Io ringrazio Ivan Cardia, ciao Ivan, un grande abbraccio.
2: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Noi ci prendiamo la seconda pausa, prima per quanto riguarda Rotocalcio, al rientro avremo Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
0: Mirko, partiamo dalla notizia, diciamo, del giorno, anzi una delle due notizie del giorno, l'eliminazione del Brasile di Carletto Ancelotti per mano di una Norvegia che non smette di stupire. Peraltro direi che magari ai punti il Brasile ha fatto di più, però nella sostanza poi è passata la Norvegia, che ha messo in campo qualità a porta, qualità nell'organizzazione, soprattutto costruzione del gioco a centrocampo, e quella super qualità lì davanti con Haaland, chi ce l'ha, parte 1-0, a volte anche 2-0. Che cosa ci racconta questa sfida?
1: Ah, io ho visto una gara in cui la Norvegia è stata più squadra del Brasile, ma è stata anche più incisiva nelle individualità. I norvegesi avevano più fame, avevano più voglia di giocare a calcio, di stupire, di soffrire anche, di fare sacrifici. E quando tu hai tutte queste qualità poi giochi meglio, anche se di fronte non hai un Brasile di primissimo ordine, ma comunque un Brasile che di qualità ne ha. Però la Norvegia è stata tutto di più del Brasile, anche come preparazione tattica della partita, e questo ha portato al risultato finale. Il risultato finale che strameritato, mi ha impressionato onestamente Haaland, soprattutto al di là della partita, perché comunque è un attaccante che dà sempre presenza. Ma questo fa dei gol spesso vincendo il duello personale con il difensore e umiliandolo per certi versi. Il colpo di testa che fa in occasione del primo gol è di uno strapotere fisico incredibile, al cospetto di un difensore che viene considerato uno dei più forti del suo ruolo. E poi il secondo, se lo inventa un fazzoletto di 10 cm, stop e tiro all'angolino con una precisione, una potenza che hanno pari, insomma. Quindi complimenti alla Norvegia, che ha dimostrato di meritarsi questo mondiale, di meritarsi tutti i risultati che sta facendo. E oggi vedo una Norvegia che, per esempio, rispetto a una nazionale italiana è di una categoria. Questo ci deve fare.
0: Sì, ti sentiamo male, forse con la voce audio, non so se riesci a sistemare meglio il microfono. In qualche modo.
2: Ditemi un po' se
0: va meglio. Ora sei perfetto. Mirko, c'è invece, intanto c'è un'ultima ora, ufficiale l'acquisto di Tonali al Tottenham, il centrocampista lascia dopo 3 stagioni il Newcastle, e sappiamo anche a cifre straordinarie. Però quindi 112 milioni, 12 milioni di ingaggio, insomma, veramente tante tante cose. Detto questo, oggi è la giornata di Balogun, altra notizia del giorno. La grazia concessa dal presidente Infantino, si dice sotto mediazione del presidente Trump, chiaramente questo ha creato uno scossone. Arriva la risposta anche dalle istituzioni. In Italia si è espresso Malagò, che ha detto che è un precedente pericoloso, detto che in Italia anche era stata adottata la grazia e anche lì è diventato un precedente pericoloso. Non fu adottata infatti per Calulli, si è cominciato a vedere la differenza tra la questione Lukaku e quella Calulli. Esatto, anche Vlahović.
2: Era un episodio un po' simile.
0: Esatto, anche quello, bravissimo. Quindi tanti casi, però insomma si crea questa diversità. È scesa in campo anche la UEFA, quindi un'altra fonte ufficiale importante. Questo racconta anche di nervi evidentemente ancora tesi tra Seferin e Infantino, con l'UEFA che dice precedente pericolosissimo che mina, diciamo, la credibilità del calcio. Come ti esprimi tu in tal senso? Cosa immagini, cosa pensi? E Santarelli prima si è lasciato andare, ha detto: per me è finito il mondiale, perché una decisione del genere fa capire che veramente le regole sono calpestate. Qual è la tua opinione?
2: La mia opinione è che nel calcio c'è la politica, e la politica calcistica, così come la politica quella generica, chiamiamola così, quella che porta alla costituzione delle istituzioni nazionali e internazionali, è sempre fatta di compromessi, di pressioni e di regole che per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano. Noi in Italia lo abbiamo visto di recente con la sentenza plusvalenze, che è una sentenza meramente politica. Lì c'è stata una pressione da parte dell'UEFA per far fuori la Juventus, tanto è vero che nei tribunali paradossalmente le squadre che stanno avendo più problemi sono altre, ma per la giustizia sportiva su questo caso qui sono state assolte, mentre la Juventus ha pagato con una penalizzazione in punti che non era mai stata applicata prima per le plusvalenze, anche di fronte, come recitano alcuni processi sportivi, ad un numero abnorme di plusvalenze che avevano creato un sistema, esattamente, anzi, un sistema sicuramente peggiore di quello addebitato alla Juventus, perché ci sono stati dei club che tra di loro, sempre tra di loro, per un decennio si sono scambiati una quarantina di ragazzini che non hanno mai poi visto realmente il campo, solo per sistemarsi i bilanci. E questo è accaduto sostanzialmente adesso, una pressione da parte di una istituzione, l'amministrazione Trump, nella quale non mi permetto di addentrarmi, però mi pare che sia meramente una decisione politica. E questo è chiaro, io capisco l'umore di Santarelli, ma ci sono, leggo tantissimi che hanno lo stesso umore. Io dico semplicemente una cosa: a livello nazionale, a livello di UEFA, a livello di FIFA, il calcio è questo, prendere o lasciare. C'è politica, ci sono sotterfugi, quindi questa cosa non cambierà mai. Mai, perché per esempio prima tu, Enzo, parlavi dell'acquisto di Tonali, io non vedo nessun tifoso inglese ora scendere in piazza in nome del calcio del popolo. A suo tempo, così come non vedo indignato De Zerbi, che è l'allenatore del Tottenham, allora fece un casotto per il calcio che sarebbe diventato dei ricchi contro i poveri, tutti devono poter sognare di prendere Tonali, però lo ha preso De Zerbi a 116 milioni di euro. Quindi, come vedete, ci sono tanti moralisti a targhe alterne, ma la verità è che il calcio è questo, il calcio è anche politica, il calcio è anche sotterfugi, il calcio sono anche favori agli amici e botte in testa ai nemici. Come dice l'onorevole Berruto, tifoso del Torino, in questi anni, per esempio, la giustizia sportiva in Italia è stata utilizzata ad arte contro alcuni e a favore di altri. Questo, e la stessa cosa avviene a livello internazionale.
0: Questo però che credibilità dà al calcio in generale come movimento? Perché sembra sempre più oramai uno sport per ricchissimi, con tante manovre politiche, che vuole premiare lo spettacolo, che si alimenta con la passione anche ferita da parte dei tifosi e che se ne infischia delle regole o comunque della possibilità di creare una sorta di equilibrio mondiale. Perché poi ho letto anche un tuo post molto giusto, intrigante: si è allargato il numero di squadre partecipanti, ma poi tanto alla fine arrivano sempre le stesse, quindi alla fine non è che abbia migliorato, semplicemente serve a prendere più voti.
2: Serve a prendere più voti, serve a far giocare più partite, a vendere più partite alle televisioni, ma partite di livello scadente, perché vai a vedere i 7-0, gli 8-0, i 6-1, cosa c'è di spettacolare in questo? Che ci sono tanti gol, perché nonostante tutti questi gol le nuove generazioni non riescono ad avvicinarsi, ad appassionarsi ad uno sport, a partite che durano 90 minuti? Io ho tre figli. Per convincerli a guardare una partita intera, già faccio fatica con la squadra per cui facciamo il tifo, figurati a cercare di tenerli davanti alla televisione per vedere una partita dei mondiali tra, che ne so, Argentina e Haiti, per dire. Questo è uno dei mali del calcio moderno. Si crede sia a livello nazionale per restringere il campo alla nostra Italia, sia a livello internazionale, che aumentando il numero delle partite si aumenti lo spettacolo, aumentino i soldi, aumenti tutto. In realtà stiamo allontanando le persone dal calcio, perché in Italia oggi, lo sappiamo, è una certezza, è un dato ufficiale, è il secondo sport dopo il tennis. Presto il calcio diventerà il secondo sport, il terzo sport, il quarto sport anche in altre nazioni. E il mondo cambia, semplicemente bisogna prenderne atto.
0: No, ma soprattutto ne dovrebbe prendere atto chi continua a fare la giusta, per carità, battaglia alla pirateria, ma significa veramente non guardare i problemi più importanti, perché qua siamo di fronte a quello che abbiamo appena raccontato insieme, eppure se sentiamo l'amministratore delegato De Siervo, si continua a dire, ah, la lotta alla pirateria può portare questi soldi nelle casse, cioè palesemente si dice, noi dobbiamo guadagnare. Non è che noi
2: Guarda.
0: dobbiamo ristrutturarci e diventare appetibili per la gente. Ci si dovrebbe muovere su due binari che devono andare paralleli. Il primo, la sacrosanta lotta alla pirateria. Il secondo, aumentare l'appeal del calcio italiano per i tifosi, perché molti poi sotto al post, magari che rilanci tu alle parole De Siervo, si sente la gente che dice io non, semplice, non c'ho il pezzotto, semplicemente non lo guardo più il calcio.
2: Ci sono due considerazioni da fare in merito a questa situazione. Una, i dati della Comunità Europea, dell'UE, dicono che il paese in cui c'è più pirateria televisiva è
0: Germania,
2: l'Inghilterra.
0: Inghilterra sembra.
2: È l'Inghilterra. E questo in Europa, ovviamente. Poi nel mondo ci sono altri paesi. Questo già ci dà la risposta. Com'è possibile che il paese europeo in cui c'è più molta più pirateria dell'Italia ha il campionato più ricco? E questa è una domanda che faccio a De Siervo. Due, De Siervo invoca un ulteriore investimento da parte dello Stato, perché ricordiamolo, la lotta alla pirateria viene pagata dai contribuenti.
0: Esatto.
2: Attenzione, la lotta alla pirateria del calcio,
0: Sì.
2: cioè lo Stato sta pagando uno strumento che viene dato a Sky, DAZN e alla Lega Calcio Serie A, che viene pagato con i soldi dei cittadini. Ora, è in vigore da 2 anni. Ci viene detto dallo stesso De Siervo che con questa lotta alla pirateria chi non userà più il pezzotto si abbonerà a DAZN o Sky. Sapete cosa è successo agli abbonamenti da quando c'è il Piracy Shield, cioè lo strumento contro la pirateria? Gli abbonamenti sono diminuiti. Quindi, anche chi viene sanzionato e colpito perché usa il pezzotto non torna nella legalità, non gli interessa fare l'abbonamento legale. Quindi questo sistema, che per carità è importantissimo, la lotta alla pirateria è importantissima, ma non ha portato un abbonato in più al calcio, anzi, gli abbonati al calcio continuano a diminuire e quindi si è fatto un investimento sovraumano di soldi pubblici per ottenere quale risultato? Nessuno. Ad oggi il risultato, a parte le sanzioni giustamente comminate a chi è nell'illegalità, altri risultati non sono stati raggiunti, nessun risultato è stato raggiunto. Quindi è un flop totale questa cosa. Ripeto, pensiamo a riformare davvero il calcio e a creare opportunità per avvicinare i giovani che oggi sono sempre più lontani da questo sport.
0: Eh già, purtroppo è così, ma è anche abbastanza logico per come stanno andando avanti le cose. Parliamo di Juventus e di mercato. In generale, proprio il mercato italiano che sta vivendo un'altra fase di impasse, no? A volte ci sono degli affari che si stanno chiudendo, che si chiudono, altre volte trattative, poi dopo si sparisce di nuovo. Che momento sta vivendo in questo frangente la Juventus? Cioè, tra la rincorsa eterna ormai a trovare la quadra per Colomani. La rincorsa che evidentemente non sta trovando i suoi buoni frutti per il Dibu Martinez e quindi vicario che eventualmente scavalca. La richiesta che potrebbe arrivare dal Bayern Monaco per Bremer che potrebbe accelerare la chiusura eventualmente per Lucumi. Muaremovic anche lì da sistemare alcune cose, però c'è ancora tanta strada da fare, il tempo corre e il 13 c'è il raduno dove Spalletti che si è tagliato le vacanze vorrebbe avere già almeno un portiere e un attaccante. La Carnevale riuscirà ad accontentarlo?
2: Allora, intanto leggevo i dati di Calcio e Finanza e vedo che tutto il calcio italiano è un po' fermo sul mercato. Non ci sono soldi, come ogni anno, quindi la difficoltà è più o meno sempre la stessa. Ed è chiaro che la Juventus, che per anni ha fatto da traino al calcio italiano, non potendo fare determinati investimenti, non sta aiutando nemmeno lei il calcio italiano in generale. La Juventus oggi ha una situazione ben delineata. E rispondo anche ad alcune osservazioni che facevi tu, Enzo, e che fanno molti tifosi.
0: Sì.
2: La Juventus è senza un portiere. Attenzione, la Juventus oggi ha 3 portieri, perché Di Gregorio ha ancora 3 anni di contratto.
0: Eh già.
2: Oggi la
0: E lo
2: Juventus
0: ha
2: deve prendere
0: ribadito il suo
2: un
0: agente, lo ricordiamo.
2: La Juventus deve comprare assolutamente un centrocampista. La Juventus oggi ha 9 centrocampisti, 9. L'anno scorso ne aveva 6, oggi ne ha 9, perché è rientrato Douglas Luiz, è rientrato Arthur, è rientrato Nico Gonzalez, che ufficialmente ancora non è ripartito. Cioè, oggi attaccando, la Juventus deve assolutamente prendere un attaccante. Aspetta, perché ha preso Hecator e intanto ci sono sotto contratto David, Openda e Mir. Quindi sono 4 gli attaccanti della Juventus. È chiaro che non sono quelli che vorrebbe avere Spalletti. A Spalletti erano state date delle rassicurazioni, prima da Comolli e poi mi pare anche da Carnevali. Almeno 2 dei 3 innesti chiesti sarebbero arrivati prima del ritiro. Vediamo se ci riescono, perché uno di questi è il portiere e l'altro è almeno un attaccante di peso. Perché Hecator è un colpo in prospettiva e comunque non è una prima punta di peso che è quello che chiede Spalletti da tanto tempo e che ha un po' rinfacciato anche nelle ultime settimane della scorsa stagione a Comolli. Quindi la situazione è che Carnevali nel frattempo, in attesa delle cessioni, lavora anche in entrata, però la situazione della Juventus non è semplicissima. Non è semplicissima, come non è in generale semplicissima la situazione del calcio italiano. Cioè Allegri, leggevo ieri, dovrà preparare una preparazione, scusate il gioco di parole, per 46 giocatori. Il Napoli non riesce a vendere 46 giocatori. L'Inter stesso, che ha annunciato la cessione di Dumfries per pagamento della clausola, ad oggi quante operazioni di mercato ha fatto?
0: Tutte in piedi, 2 sfumate, una ancora lunga da venire.
2: Quindi è chiaro che poi la Juventus è arrivata sesta, deve fare tante cose, deve sistemare tanti reparti, deve accontentare Spalletti, tante cose. Però indubbiamente mi pare che la situazione oggi sia abbastanza ingolfata, ecco, perché tutti sanno che la Juventus ha tanti giocatori da vendere, ha delle pedine da inserire, ha individuato dei ruoli in cui vuole rafforzarsi e, per esempio, come vedi Enzo, il valore di Vicario, la richiesta è partita da 15, è arrivata a 25. Ora, o si trova una formula con prestito, con diritto di riscatto, oppure diventa complicato anche Vicario, che sarebbe la terza scelta, perché la prima scelta era Alisson, la seconda il Dibu Martinez, adesso c'è Vicario in poi. Suzuki, ti chiedono 35 milioni perché in Premier possono pagarlo così. Non è una situazione semplice per tutto il calcio italiano. Per questo dico, ok, parliamo della pirateria, di tutto quello che vogliamo, ma spiegateci perché i club italiani non riescono a comprare un calciatore.
0: Questa è la grande spiegazione, che poi tra l'altro fa affondare
2: Gonzalo Ramos a parte, che è l'eccezione in questo mercato.
0: Sì, esatto, però perché la proprietà Milan ha deciso di stanziare un fondo, un budget, che peraltro negli ultimi anni ha stanziato anche la Juventus con John Elkann, ma i soldi poi devi sapere anche spendere bene, non sempre si riesce a farlo. Dopodiché però o escono autofinanziamenti, o escono nuove iniezioni economiche da parte delle proprietà, oppure questo calcio italiano continua a non incassare nulla dalla televisione e sarà sempre peggio, e questo creerà una frattura sempre più ampia con la Premier, per fare un esempio.
2: Sì, ma non ci si può basare solo sui soldi delle televisioni. Questa era una battaglia di Andrea Agnelli, che è rimasto inascoltato purtroppo, e quello che lui diceva, guarda caso, si è verificato tutto in questi anni. Quando lui diceva occhio che le nuove generazioni vogliono fruire contenuti più brevi, mordi e fuggi, perché sono abituati ormai a scrollare in continuazione i video sui social network, bisogna trovare una soluzione a questo fenomeno, a questo cambio generazionale. Continuare a puntare solo sui soldi delle televisioni non porta a granché, anzi, i soldi delle televisioni diminuiscono. È un paradosso, aumenta il numero delle partite, però le partite sono più scadenti e quindi i soldi delle televisioni diminuiscono. Serve ripensare il modello di business, ma non solo nel calcio, è il mondo che si evolve. L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di fare editoria, bisogna ripensare il modello di business dell'editoria. Sta incidendo anche nel gioco del calcio, perché anche l'intelligenza artificiale sta incidendo nel gioco del calcio. Bisogna trovare delle contromisure, fare in modo che queste nuove tecnologie siano alleate del calcio, dell'editoria, dello sport in generale. dobbiamo ripensare tutto e non avere paura, perché adesso c'è anche la paura.
0: Ma certo.
2: Come c'era, come ci fu alla prima rivoluzione industriale. Quando ci fu la prima rivoluzione industriale, e stiamo parlando di diversi secoli fa, la paura dell'uomo quale fu? Ok, adesso faranno tutto le macchine, non lavorerà più nessuno nel mondo, saremo allora eravamo certo, quasi 3 miliardi, eravamo 2 miliardi sulla faccia della terra, adesso siamo ben più, molti di più. È impossibile pensare che ci saranno 6-7 miliardi di uomini sulla terra che non lavoreranno perché farà tutto l'intelligenza artificiale. Semplicemente cambierà il mondo, cambieranno le professioni e noi dobbiamo andare incontro a questo cambiamento e imparare e non avere paura, prenderla come una sfida.
0: Condivido appieno, diciamo che la paura è quella che devi avere se resti nell'immobilismo, perché se resti nell'immobilismo non vai da nessuna parte, neanche con la tecnologia o comunque con quello che ti porta il progresso, che poi diventa regresso se non ti adatti ai tempi e non riesci a studiare il modo per utilizzare il progresso anche a vantaggio appunto dell'uomo e della crescita. Poi ti dirò privatamente cosa... qual è stata un'altra discussione molto piacevole che ho avuto anche con il nostro editore in tal senso, e come poi dopo l'umanità fa scacco matto sempre alla macchina, poi in un certo senso, ma te lo dico dopo privatamente.
2: E in questo noi abbiamo per fortuna un editore lungimirante,
0: assolutamente, che ci aiuta veramente ad andare oltre, con il quale facciamo di tutto per andare oltre quelle sue difficoltà, facendo esattamente quello che dicevi tu: adeguarsi, sfruttare il mezzo nuovo, ma non soccombere allo stesso.
2: C'è una parola, sì. Enzo, così chiudo, perché poi qua abbiamo divagato un po'. Per i cinesi la parola crisi significa anche opportunità,
0: sì,
2: ha il doppio significato. Noi dobbiamo imparare da loro.
0: Sì.
2: Le crisi, le difficoltà sono opportunità.
0: Certo, ma è quello che ho sempre detto anche io, pure nell'altra emittente: davanti a un problema non c'è una soluzione, ma c'è un'opportunità. Cioè, il problema non è problema, ma è opportunità di crescita, e questa deve essere la bravura dell'umanità, anche poi di chi fa il mercato con pochi soldi. Così chiudiamo il cerchio. Mirko, grazie come sempre, un grande abbraccio. Mirko Nicolino.
2: Ciao a tutti, ciao, alla prossima.
0: Ciao, bella chiacchierata che ci siamo fatti anche su temi molto importanti che coinvolgono tutti. Noi adesso ci prendiamo l'ultima pausa, rientro alla nostra operazione mondiale. Vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento dell'operazione mondiale, quindi colleghiamoci subito con Bahia, Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno Alen.
0: E ci colleghiamo appunto con Alen dal Brasil, no scusami, da Barcellona, perché lui non c'è il Brasile invece.
2: Ciao ragazzi, se mi paghi il biglietto vado, Enzo.
0: Ah no, io non ti pago niente, non ti preoccupare, cioè, voi ci andiamo insieme a piedi, prima o poi arriveremo, che dici? Ci vediamo a metà strada?
2: No, nuotando, so che sei un gran nuotatore, hai giocato pure nella storica squadra di pallanuoto
0: sì.
2: Del Napoli, no?
0: Non lo noti dal fisico, scusami, si vede, proprio ampiamente, ho dei bicipiti, le spalle larghe. C'ho il fisico da nuotatore acquisito proprio, Fabio lo sa, perché poi facevamo palestra insieme, lui mi guardava, mi diceva vabbè, io faccio palestra, tu guardi, perché se no ti fai male. Cari ragazzi, dobbiamo però mi ha fatto fare qualcosina, ma cioè, se c'ho un 2 centimetri di bicipite lo devo a Fabio. Allora, partiamo, che io ero un grande allievo, mangiavamo anche la pasta... che era integrale, se non ricordo, andava a fare la spesa biologica, mi ricordo tutto.
1: Ci provavamo,
0: poi Fabio giustamente a un certo punto ha detto, vabbè, il mio periodo romano l'ho vissuto, ma comincio a viaggiare, poi si è fermato in Brasile, a Bahia. Ragazzi, si è fermato anche il Brasile però, quindi comincio proprio da Fabio. La Norvegia fa scacco matto al Brasile, partita nella quale il Brasile comunque qualcosina l'ha fatto, cioè insomma, ai punti ha fatto sicuramente di più, la Norvegia però fredda, glaciale, decisa, convinta, organizzata, squadra, con un ottimo portiere, un ottimo centrocampo, un attaccante che c'ha nessuno e la porta a casa. MVP, manco a dirlo, è lui, immagino, no Fabio?
1: Assolutamente sì Vincenzo, hai detto praticamente tutto, cioè... Se da un lato il Brasile con il suo piano partita era riuscito comunque a creare quello che voleva, ovvero delle occasioni da gol nitide che potessero permetterle di imporsi su un avversario che sapevamo arrivare, no? con grande autostima, con grande convinzione e con un percorso molto molto virtuoso. E dall'altro però è mancata la precisione sotto porta, cosa che non è mancata di certo a lui, all'MVP della partita, Erling Haaland, sempre lui, ancora lui, semplicemente implacabile, inarrestabile, cioè. L'attacco critiche
0: che poi segna, è come se stesse a calcio, cioè non, questo nuovo, mentre tutti quanti si inventano un festeggiamento particolare, si scatenano, lui la botta di adrenalina dà la sensazione che sale piano piano piano piano piano, cioè lui cammina e piano piano sale la botta di adrenalina e quindi guarda tutti come a dire incredibile, se riuscì a segnare ancora.
1: È una, secondo me, una consapevolezza, cioè una convinzione talmente grande nei propri mezzi fisici, tecnici, di mentalità, perché poi la sua forza non sta soltanto nella sua capacità di convertire gol o di duellare con i difensori, è proprio, dà proprio la sensazione di essere pienamente in controllo del suo corpo e pienamente soprattutto convinto di poter in qualsiasi momento essere decisivo, e credo che ne beneficia anche la Norvegia, perché tutta la squadra si appoggia comunque su questa grande autostima e su questa capacità di mandare in tilt completamente le difese avversarie. Ieri due giocatori come Marquinhos e Gabriel Magallanes, che sono tra i migliori centrali che il panorama calcistico offre in questo momento, sembravano costantemente in difficoltà, preoccupati, e anche fisicamente vedere un giocatore come Magallanes soffrire le spallate è davvero la dice lunga insomma su quello che sia il livello attuale dell'attaccante norvegese.
0: Il bello e il brutto di questa partita.
1: Mi è piaciuto l'impatto di Schilderup, e quindi a catena ci collego anche le scelte dell'allenatore Solbakken, che è riuscito tra fine primo tempo e inizio secondo tempo a ridisegnare la squadra in modo efficace, dopo aver compreso che il Brasile lasciava il possesso palla, il pressing man mano col passare dei minuti stava diminuendo. Ha inserito a quel punto due ali da uno contro uno per cercare di mettere dei palloni dentro, e Schilderup in particolare è riuscito ad approfittare, diciamo, di questa condizione favorevole per pennellare il pallone dell'1-0, sul quale neanche a dirlo Haaland si è tagliato con una cattiveria agonistica davvero impressionante. Quindi mi è piaciuto molto la lettura della partita da parte dei norvegesi, il coraggio in generale. Invece non mi è piaciuto, al contrario, oltre al rigore fallito da Bruno Guimarães che non si spiega, più che altro la scelta qui sta facendo molto discutere. Nel post partita Ancelotti ha parlato di statistiche e di commissione tecnica che aveva preparato i rigoristi basandosi su delle statistiche, che però diciamo una tesi che convince poco. E non mi è piaciuta neanche la gestione dei cambi, al contrario del suo dirimpettaio. Ancelotti al 66esimo fa due cambi, toglie Ryan e Martinelli, inserisce Neymar e Danilo Santos, e il Brasile comincia a sgretolarsi, perdendo le spaziature e mostrando poi una grande incapacità, che fa parte anche delle caratteristiche, da qui l'errore di Ancelotti, mettere Hendrick e spostarlo sull'esterno a fare il lavoro di Ryan, che Hendrick non è capace di fare. E infatti da lì nasce poi l'1-0, e da quel momento in poi anche l'entrata di Neymar, insomma, ha tolto la solidità che era stato forse l'unico aspetto positivo del Brasile sino a quel momento, e di là in poi, insomma, la partita si è un po' sgretolata. Il dato è, ti do il 1990, il Brasile fallisce l'accesso ai finali e la sua eliminazione più precoce a un mondiale dal 90, quando era successo contro l'Argentina, se non sbaglio un gol di Caniggia, sì, all'epoca. Quindi,
0: pensa un po'. Quindi, a proposito di questo, ti giro la domanda di un nostro amico che ti chiede, vi chiede, quindi poi lo chiederò anche ad Alenna naturalmente, se secondo voi Haaland è più forte di Batistuta. Ovviamente Alenna si sta già lanciando dalla finestra.
1: Alenna lo mette in difficoltà. Sì, sì, sì. Guarda, sono sicuramente anche epoche calcistiche diverse. È chiaro che negli ultimi 10 anni in particolare abbiamo visto i numeri cambiare drasticamente rispetto al passato. Cioè, in passato veder segnare 25-30 gol all'interno di una stagione rappresentava già un numero spaventoso. Oggi, un po' per l'aumento delle competizioni e delle partite in assoluto, un po' perché i giocatori stanno diventando dei veri e propri cyborg, anche per come gestiscono il corpo, l'atletismo, la fisicità, sono saliti vertiginosamente questi numeri. Quindi, se andiamo a fare un paragone, in questo momento devo dirti che Haaland, anche in prospettiva, se guardiamo all'età, l'impatto che ha in tutte le competizioni che affronta, perché per esempio al mondiale lui ha l'esordio assoluto, ci arriva a 24 anni e praticamente sta portando avanti quella che è la sua media sia in campionato che in Champions, cioè segnare di più rispetto al numero di partite. Quindi diciamo che da un punto di vista prettamente numerico e dell'impatto, credo che Haaland abbia tutto per essere considerato, anche se solo leggermente, superiore. Sì.
0: Alen, cominciamo da qui. Abbiamo toccato un tuo pupillo.
2: Sì. Batistuta aveva solo, forse ha solo la punizione più di Haaland. Ma al contrario, Haaland non ha la punizione, non lo fanno tirare le punizioni. Batistuta, quando chiudi gli occhi, i primi gol di Batistuta che ci vengono in mente sono gol di punizione o delle bombe. E Haaland su quello forse viene a mancare, però in occhi, i primi gol di Batistuta che ci vengono in mente sono gol di punizione o delle bombe. E Haaland su quello forse

0: Quindi, insomma, la parte della punizia è tirata fuori. Poi Battistuta è stato uno dei grandi bomber della sua generazione. Haaland è stradominante. Battistuta non era così dominante, perché Battistuta, ricordiamoci che comunque in nazionale, sì, era il bomber storico, ma in nazionale ha vinto una Coppa America del 93 e poi fino al 2002 comunque ha sofferto in nazionale e aveva delle grandi squadre, perché l'Argentina nel 2002 era una squadra, se la prendiamo individualmente e in ogni ruolo, era un top 5 del mondo. Dunque no, Haaland comunque molto più completo e ha anche un altro impatto rispetto a Battistuta, forse ha un impatto collettivo molto più positivo rispetto a Battistuta.
1: È l'attaccante in questo momento più forte che c'è in circolazione, si può dire tranquillamente questo, non a caso al City. Allen invece Messico-Inghilterra, qua c'è un altro attaccante bravissimo come Harry Kane, che alla fine decide su calcio di rigore, perché il 3-2 è fondamentale, il terzo gol è fondamentale per passare il turno, ma c'è un Jude Bellingham che sta incantando tutti in questo mondiale contro il Messico, che fino adesso aveva incassato gol a zero, ne prende 3 in una partita e saluta all'Azteca.
0: Beh, partita bellissima. Molto, a me è la partita che è piaciuta di più dall'inizio del mondiale, sui ritmi, sulla sinopsi, sulle due squadre con due modelli totalmente opposti. Secondo me Aguirre ieri è stato troppo sincero nel preparare la partita, perché preparare la partita come l'ha preparata ha fatto un favore all'Inghilterra. L'Inghilterra è una squadra di corsa. L'Inghilterra, quando deve attaccare in attacco posizionale, va in difficoltà e diventa anche noiosa, al di là della qualità che ha. Quando può correre, ti distrugge l'Inghilterra.
1: Sì.
0: Ti hai visto la velocità con la quale attaccava?
1: Sì, sì.
0: Le azioni erano da Pickford a Gordon, da Pickford a Saka, e in un passaggio arrivavano in aria questi. Questi non li puoi lasciar correre. E lì Aguirre ha seguito il suo modello di gioco, ha messo in difficoltà la difesa inglese. Forse un 3-3 ai punti sarebbe stato più giusto, per quello che comunque ha fatto vedere anche il Messico, per i tiri che ha fatto in porta, 20 tiri in porta il Messico ieri sera. L'Inghilterra ha fatto 6 tiri in porta, 3 gol, ha un'efficienza del 50%, è altissimo in una partita di questo genere. Poi niente, l'Azteca è uno dei grandi stadi a livello mondiale, cioè l'ambiente dell'Azteca, mi vengono i brividi, non sono mai stato, non sono messicano, non ho particolari simpatie, però ieri sera l'ambiente era proprio quelli belli, quelli che ci siamo scordati un po' in Europa, con quella passione, con quell'ostilità. Brava l'Inghilterra comunque a riuscire a mantenere la calma e portare una qualificazione pesante, perché comunque se guardiamo il tabellone adesso per l'Inghilterra, non dico che sia schiarito perché ti arriva la Norvegia, però quando tu ti prepari a giocare un quarto di finale contro il Brasile e ti arriva la Norvegia, evidentemente qualcosa per Tuchel è molto positivo.
1: Sì, l'MVP è lui, Jude Bellingham.
0: L'MVP è Bellingham. Bellingham che comunque... Bellingham è un giocatore strano, perché sì, è un fenomeno quando...
1: Qual è il suo ruolo ideale?
0: Deve essere libero. Bellingham è un poeta anarchico, lo devi lasciare libero di scrivere, e a volte non scrive perché non ha voglia, e ieri comunque ha scritto quando c'era bisogno di scrivere, intelligenza nei movimenti, ma poi fondamentalmente Bellingham non è che partecipi tanto al gioco, lui si muove, va, viene, sparisce, apparisce, è un giocatore molto strano da decifrare, perché Bellingham quando non segna, Bellingham diventa quasi un giocatore normale. È strano dirlo, però poi quando segna comunque ha anche quell'input psicologico che gli permette di sentirsi un po' più vivo e riesce a stare un po' più nel centro del gioco, partecipare, ma quando non segna non si sente. E te lo dico poi da io che seguo la Liga, nel Real ha delle partite che sono orrende Bellingham. Dici, ma ha giocato Bellingham?
1: È vero.
0: Perché c'è e non c'è. Ieri voleva esserci, fatto quei due gol che comunque lo fanno entrare in un club molto, molto ristretto, dei giocatori che hanno segnato una doppietta alla Azteca in una partita eliminatoria diretta. Stiamo parlando che comunque è nel club di Maradona, Lineker e Gerd Müller. Dunque,
1: pensa un po'. Senti, ti chiedo anche, vabbè, la cosa che ti è piaciuta un po' di meno di una partita così bella da vedere.
0: Beh, più che non piacere, perché mi è piaciuto quasi tutto ieri, prima di tutto la poca furbizia di Aguirre, che non, in Spagna è considerato un volpone proprio, uno che comunque sa fare la fase difensiva, sa essere conservatore. Io l'ho vissuto allo stadio durante un anno e mezzo, lo Spagnol, che comunque andavamo allo stadio e

0: la scommessa è una quanti tiri farà importare Spagnolo oggi, 2, 3, 4, massimo 5, con un calcio molto diretto. E lì comunque ha plasmato una squadra molto, molto bella da vedere, molto bella da vedere, molto viva, molto, molto moderna. Un calcio fatto comunque di transizioni velocissime per andare in porta. Non a caso Quiñones segna così tanto, perché Quiñones è un giocatore di spazio, è un giocatore per andare a puntare subito la porta. Non mi è piaciuta assolutamente la scelta di giocare con Mora. Mora ieri fisicamente ha sofferto tanto, era stato il punto debole. Forse giocare con un Fidalgo, con la capacità di nascondere un po' il pallone, di abbassare un po' i ritmi, sarebbe stato più azzeccato. Infatti quando è entrato Fidalgo comunque il Messico ha avuto un po' più di controllo dei ritmi della partita. Però niente, dai, queste sono le partite che vogliamo tutti vedere quando guardiamo una partita di calcio, e onore al Messico. Onore al Messico che comunque non si è snaturato ieri, non ha rinunciato a giocare, paga uscendo, però lascia comunque un bel ricordo, una bella immagine di un Messico che comunque era dall'86 che non faceva un mondiale così positivo, quando fu eliminato nei quarti di finale ai rigori contro la Germania. E niente, il Messico secondo me ieri si è riconciliato con il suo pubblico, il tri.
1: Sì, sì, assolutamente, ma veramente è stata una partita spettacolare. Ragazzi, poi c'è da parlare, visto che riguarda il Mondiale, del caso Balogun, che ha fatto infuriare persino Seferin e quindi l'UEFA. Si è arrabbiato anche Malagò, è un caso che rischia di compromettere la credibilità del calcio. In sintesi, questi sono stati i concetti. Comincio da Fabio, che aveva già detto, quando analizzammo l'espulsione in sé, che magari non era una vera e propria espulsione, però poi di fatto, come dicono il regolamento, se c'è l'espulsione, poi la grazia, insomma, poi la devi fare a tanti. No, dovresti fare anche le grazie all'inverso.
2: Sono due discorsi completamente diversi. Un conto è analizzare l'episodio e ritenere l'espulsione meccanicamente anomala, perlomeno atipica, e questo l'avevo commentato, no? Sì. In trasmissione. Altra cosa è poi addentrarsi nella questione regolamento e nell'annullare comunque una squalifica sulla base del nulla, ecco, perché se noi siamo stati testimoni, per esempio, in Serie A della famosa espulsione di Kalulu, dove la simulazione di Bastoni era talmente evidente a tutti che la logica avrebbe potuto portare come conseguenza diretta di questa simulazione all'assoluzione di Kalulu, eppure così non è stato. Perché? Perché davanti al regolamento bisogna sempre avere grande cautela per non creare dei precedenti e per cercare di comunque seguire quello che è il protocollo. Per cui se in un caso estremo come quello non c'è stata nessuna grazia, in un caso come questo, dove comunque l'impatto c'è stato, il danno procurato, comunque la pericolosità, la spettacolarità, mettiamola così, dell'intervento rimangono. Aggiungiamoci il fatto che la nazionale coinvolta è una delle nazionali di casa, ospitanti, e conosciamo anche un certo tipo di dinamiche geopolitiche, anche se questa non è la sede opportuna per parlarne, però insomma c'è molta attenzione, no, intorno ad alcune relazioni. Ci metto dentro sicuramente anche Infantino, che è l'organizzatore di tutto questo spettacolo calcistico mondiale, globale, che sta avvenendo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada quest'anno. Pericoloso, ecco, mi permetterei di definirlo pericoloso. Vedremo adesso quali saranno i prossimi passaggi in merito, se ci sarà un dietrofront e a che cosa porterà. Però ecco, io scinderei la questione tecnica che avevo commentato, cioè anche secondo me questi rossi non andrebbero dati, dalla gestione del post, che è molto più preoccupante.
1: Esatto. Vado da Alen, la tua opinione su questo caso?
0: Ma a me sembra strano che comunque per delle decisioni così, così delicate ci sia solo una persona che possa decidere, invece di avere un consiglio e poter decidere tra più persone. No, è scandaloso, sinceramente è scandaloso, e non te lo dico per antipatie per Trump, ma quando la politica entra nel mondo dello sport c'è ingerenza. Abbiamo avuto le nazionali che sono state sospese di giocare competizioni internazionali per ingerenza politica dei governi. E lì c'è proprio un intervento di Trump. C'è un intervento di Trump che è chiamato Infantino. Dunque, come la mettiamo? È sempre uguale, come la società, no? Sì. C'è un peso, due misure, è così, due pesi, due misure. E cosa dobbiamo fare? Adesso vorrei vedere se gli Stati Uniti vincono con un gol di Balogun, cosa succede? Esatto. Perché il mondo si deve difendere. Deve difendersi. Alla fine, allora noi nel 94, quando espellero Zola, lì allora rigiochiamo quella partita, no? Facciamo entrare Zola in finale, non so, è veramente vergognoso, vergognoso, perché alla fine questo comunque sarà probabilmente un elemento chiave di questa partita, perché gli Stati Uniti con Balogun e senza Balogun sono due squadre diverse.
1: Chiaro. È chiaro.
0: Dunque, vabbè, vedremo. Ma ormai, dopo la partita tra l'Algeria e l'Austria, quando Infantino ha detto che è stato un spettacolo bellissimo, cioè io sì, non ho speranza. Sinceramente, sull'etica, ormai ho perso la speranza. Siamo schiavi di queste decisioni e speriamo che si possa fare qualcosa un po' più etico, creando un consiglio di sicurezza con 10, 15 o tutte le federazioni che possano votare.
2: Ma i fatti dal Belgio, Vincenzo, non sono proprio
1: lo so. Adesso
2: di questa decisione. Sono già arrivati un paio di missili a livello comunicativo, chiaramente.
1: Stilettate, certo, ma hanno anche ragione a farlo. Ragazzi, vi saluto. Grazie intanto ad Ale Vallegri. Ciao, Len.
2: Ciao, ragazzi. Molto
1: grazie
2: obrigado,
1: a Fabio. Ciao, Fabio. Termina qui il nostro spazio mondiale all'interno di Rotocalcio. Sta per partire a Maracanà, quindi tutto pronto. Vi lascio all'ottimo, straordinario, longilineo, sempre asciutto, sempre inappuntabile, Lucio Marinucci, che sta per entrare. Poi ci sarà Stefano Impallomeni, poi nell'ultima ora credo che ci sarà anche il collegamento con Marco Piccari. Intanto ringrazio anche Andrea Maiocca. E remiamo, io remo verso la puntata di domani, quindi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Quest'oggi nel corso della nostra trasmissione tante interviste a personaggi di spicco del mondo del calcio. Iniziamo subito con l'amministratore delegato della Serie A, De Siervo, che ha parlato a margine dell'evento organizzato a Poveromo in provincia di Massa, organizzato da Alessandro Moggi, United for Meyer, e De Siervo si è soffermato su tanti temi, naturalmente anche su quello che riguarda la nostra nazionale.
1: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
2: Molto importante. Il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate e per questo dobbiamo ricordarci gli altri. Lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Meyer di Firenze ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
3: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, insomma, l'amministratore delegato della Lega? Con Malagò c'è stato già modo di parlare, questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
2: Pensiero positivo, Giovanni Malagò ha grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è grande, un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
4: Voi come Serie A siete state tra i primi a indicare Malagò come nome, dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo?
2: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che è bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che è un po' l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
5: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
2: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti, credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia, oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
6: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
2: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte. L'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi, diciamo, le soluzioni sono alle mani del presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
6: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
2: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso a riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
7: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
2: Credo che questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete. E il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono venuti gli stage non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi diciamo ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è un diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A ma il resto in giro per l'Europa. Quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti cercando appunto di portare i ragazzi nello stato di forma giusto nel momento giusto.
0: E adesso andiamo a sentire l'organizzatore di questo evento, United for Meyer, all'ospedale pediatrico di Firenze Meyer, Alessandro Moggi, che ha toccato vari temi legati ovviamente al mercato.
1: Ciao Alessandro Moggi, il calcio si muove per questa bella serata di beneficenza, è sempre importante quando un movimento del genere può contare sulla forza, no? Motrice anche del calcio.
8: Sì, assolutamente, siamo molto contenti perché questa è la 7ª edizione di United, quest'anno riproponiamo la raccolta fondi per l'ospedale Meyer, pensiamo sempre che è giusto restituire qualcosa a chi ne ha bisogno, in questo caso i bambini, no? Che insomma, lottano ogni giorno per la sopravvivenza, con tante cure di cui hanno bisogno, e quindi è giusto che il calcio in qualche modo si mobiliti per una giusta causa.
3: Alessandro, ad un uomo di calcio non possiamo non chiedere qualcosa sull'attualità, no? Che parte per quanto riguarda, visto che siamo in periodo mondiale, dalla nazionale, dalla scelta di Malagò a quella che potrebbe essere la scelta del CT. Intanto un commento, no? su Malagò e poi il nome che faresti te, che consiglieresti te come nuovo CT.
8: Ma Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la nazionale è un club.
5: Comunque, per quello che riguarda il calcio italiano, comunque non ho mai toccato il punto, questo dovrebbe essere il punto più basso, tutti ci auguriamo che da qui si possa ripartire. Allora, ci sono state molte idee, no, in queste settimane, le chiedo se ce n'è stata una che l'ha colpita di più e eventualmente lei che idea darebbe a Malagò per far ripartire il calcio italiano.
8: Ma io credo che il settore giovanile sia la parte più importante sulla quale lavorare, insomma ci lamentiamo di queste 3 mancate qualificazioni mondiali, in realtà secondo me le valutazioni vanno fatte non solo sulle 3 mancate qualificazioni ma anche sui 2 mondiali precedenti, perché dal 2006 non raggiungiamo un risultato degno di questo nome per quello che dovremmo rappresentare noi, e questo purtroppo nasce dalla mancanza senza dubbio di qualità nella grande quantità che avevamo prima e che oggi non abbiamo, per la presenza esagerata di stranieri sia nei settori giovanili che nelle prime squadre. È chiaro che non possiamo pensare di impedire ai club di fare mercato sugli stranieri, ma possiamo cercare di trovare una soluzione sui settori giovanili, questo senza dubbio è quello che poi deve essere il motore del calcio italiano.
1: Crede che Maldini potrebbe accettare la candidatura come direttore tecnico, insomma il ruolo che vorrebbe dargli Malagò?
8: Beh, questo non lo so, è un augurio che io faccio al calcio italiano, perché anche Maldini rappresenta uno dei migliori dirigenti degli ultimi anni lo ha dimostrato, è stato un grande calciatore, ha giocato in un grande club, ha la giusta esperienza, ha veramente tutte le qualità per poter dare un contributo importante alla ripartenza del calcio.
5: C'è bisogno di riportare, no, questo senso di appartenenza. Abbiamo visto queste due partite della Nazionale Azzurra, seppur con i giovani, seppur con un CT a tempo determinato, eppure abbiamo visto in quanti tifavano per quei giovani, perché l'Italia vincesse. Come si fa a riportare questa voglia di azzurro?
8: Ma con i risultati, direi una risposta molto banale. Alla fine lo sport viene trainato dai risultati. Vediamo che il tennis oggi rappresenta in questo momento forse lo sport con maggiore impatto nel sistema calcio Italia da un punto di vista sportivo. E questo perché? Perché c'è Sinner, che è il numero uno del mondo, seguito da altri grandi tennisti che stanno dando grandi risultati, e quindi la gente si appassiona al tennis. E così era con lo sci quando c'era Alberto Tomba, e questo vale un po' per tutto. Quindi dobbiamo riportare i campioni, perché noi abbiamo sempre avuto i campioni, e dai campioni si ripartirà per raggiungere i risultati, che sono il motore della passione, del senso di appartenenza del tifoso.
0: Tra i presenti a questo evento anche Adriano Galliani, ed è stata l'occasione per parlare con lui del Milan, ma anche di altri argomenti, vedi il possibile ritorno nella dirigenza della nazionale di Paolo Maldini.
9: L'ospedale Meyer, lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi, che per il secondo anno pensa a questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
1: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che segue, lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
9: Intanto la mia passione, 31 anni di rosso-nero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan. Mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste. Speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera, eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto i grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non... è dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
3: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
9: No, ma io voglio così, va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
1: Esperto,
9: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
5: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi gliel'ha fatto fare?
9: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo, e lascerei la patata bollente tutta intera già al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
5: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
9: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari, è il diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i cacciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma... Ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro-nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, per esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
0: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
9: Secondo lei come milanista come lo vedrei?
0: Molto bene.
9: Si dia la, come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
4: Ci deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
9: Senta, non parlo di Milan perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
4: L'avete detto visto? Che non parla, non parla.
9: Ah, non parla, allora
4: interceda per noi.
9: Vabbè, adesso vado a provo.
4: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del mondo?
9: No, durissimo, sono stato sì. Assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, sono ero stato a Vancouver al congresso della FIFA e abbiamo cenato sempre con Carlo e con i suoi, certo che tipo, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
4: Come
9: quindi...
4: sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza quello che sta facendo il mondiale?
9: È un Ancelotti importante, io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prime Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il fenomeno, e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
1: Un'ultima curiosità. Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare, no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lui le conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente
9: allora,
1: molto esperto?
9: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita e è ritornata verso sera, fa ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
0: Parliamo adesso anche del Torino e lo facciamo con un tifoso VIP dei Granata, Jimmy Ghione.
10: Jimmy, è partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
11: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po' triste perché comunque quando c'è il sentimento vorresti sempre avere un amico. Sono testimone di nozze di Ventura, quindi comunque il Toro lo conosco bene anche proprio a livello di cuore. E speriamo in una persona sola, che è Cairo. Vediamo che cosa farà in questi giorni, se ci sarà il famoso Coup de Théâtre, ma il Coup de Théâtre lo aspettiamo ogni anno. Vediamo già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà, e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, è noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
10: Confidi in Petrachi?
11: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi, ma secondo me il Toro è strutturato bene, è strutturato bene, finalmente, non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
10: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
11: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il Granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza Toro, forza Viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
10: Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
11: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore, secondo me.
10: L'avresti visto bene, insomma, anche in questa stagione alla Fiorentina?
11: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto. Secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma, neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
12: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
11: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
12: di
11: piacere, è di buon auspicio. Sai, il Torino è su tanti, e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
10: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
11: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Ripartiamo in questa seconda settimana di luglio con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Mi troverete me qua oggi e domani. Beh, un lunedì insomma anche abbastanza caldo, questo di questo 6 luglio. Un lunedì dove forse saremmo stati tutti meglio al mare, ma io ho un ottimo compagno di viaggio che rende molto lieto il rientro al lavoro. Vado quindi subito a collegarmi con la redazione di TuttoC.com. Do il buongiorno a Luca Esposito, che è anche, peraltro, direttore di TuttoSalernitana.com. Luca, buongiorno!
2: Buongiorno a te, cara. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, i telespettatori. Buon inizio settimana a tutti. Sicuramente noi siamo, diciamo, dei lavoratori, dobbiamo anche oggi, ahimè, anzi io sono al mare qua a pochi chilometri, purtroppo sono qui in ufficio, sono costretto a lavorare, quindi devo lavorare e quindi non posso fare altrimenti. Quindi, però va bene così, dai, non ci lamentiamo.
1: Ma infatti, Luca, ti vedo un po' palliduccio, non ti vedo abbronzato, eh?
2: No, infatti io a casa al mare cerco di scappare, non amo stare troppo al sole, quindi mi vedrai così anche a fine agosto, per cui non sono il tipo che a cui piace abbronzarsi tanto.
1: Io invece vorrei fare tipo la lucertola, no? Sai, di quelle che si spiaggiano al sole H24, ma ahimè no, questo non mi è consentito. A Firenze il mare non c'è, è vero che lo ho un pochino più vicino casa, ma appunto, come hai detto Luca, noi siamo sempre iper operativi, è periodo di calciomercato, quindi lo siamo ancora di più. È stato un weekend abbastanza curioso, no? Quello da poco trascorso, i fari li ha catturati, insomma. Ma le luci si sono accese nuovamente tutte intorno al Bari, perché dopo la nomina di Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale del club, i biancorossi hanno scatenato il putiferio legato al ruolo del direttore sportivo. Antonio Minadeo, attualmente a Lecco e legato ancora contrattualmente a Lecco, è stato il prescelto per la figura di uomo mercato dei biancorossi, quindi insomma questo ha complicato un po' la questione legata al mercato dei Lombardi, perché Minadeo sembra aver accettato la corte del Bari, ma c'è stata invece anche l'ufficialità di Rastelli in panchina.
2: Sì, fermo da qualche anno Rastelli, possiamo aggiungere, però è un allenatore usato sicuro, ha vinto già ad Avellino tempo fa, è un allenatore che conosce anche la Serie C a menadito, però è chiaro che il campo, l'unico giudice, diciamo sempre le stesse cose. Sicuramente per Pierpaolo Marino è arrivato a Bari, si parla di Minadeo comunque a Lecco ormai da svariati anni, ha anche, diciamo, avuto quella proposta importante da un club dove alza un po' il livello sicuramente. E quindi praticamente, scusa perché non mi vedevo più, ogni tanto ho paura di perdervi. Allora dicevo.
1: No, Luca, noi ti sentiamo, ci fosse qualcosa ti avviso, okay. Io vai tranquillo.
2: Ok, perfetto. Allora dicevo di Minadeo, sicuramente è un direttore sportivo ormai di comprovata esperienza, da diversi anni a Lecco, ha fatto anche bene, ha vinto un campionato, quindi chi meglio di lui conosce anche Vigione C, mi ricordo quando giocava, era il capitano del campo basso. E quindi è uno che conosce bene anche la categoria. Rastelli sicuramente è un'ottima scelta, come dicevo prima, non è un integralista più nei principi che nei moduli, 4-3-1-2-2-1, quindi è chiaro che bisogna essere costruiti.
3: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
4: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
3: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
4: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
3: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
4: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Martedì 7 luglio il mercato è ormai entrato nel vivo, anche se insomma qualcosa ancora in categoria è da definire, compreso alcune delle panchine, insomma forse... Ecco, come dicevamo ieri con il nostro ospite, con Mister Ciro Ginestra, beh, non avere un tecnico il 7 luglio può essere problematico, ma insomma di questo ne andremo a parlare a breve. Ovviamente chi vi sta parlando da questi microfoni è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Mi collego subito con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Lorenzo Carini, che beh, era un po' che non sentivo.
2: È vero. Ciao Claudia, buongiorno a te e a tutti.
1: Cosa hai fatto in questo lungo periodo di assenza? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Hai fatto finta di lavorare? Hai lavorato davvero? Che è successo?
2: No, ho lavorato davvero, però in altri turni, quindi non ci siamo mai incrociati negli orari della radio, ecco.
1: Vabbè, questa è la scusa più classica, insomma.
2: Esatto, non ero preparato a questa domanda.
1: Eh beh, ovvio, qui ti ho colto io in contropiede, insomma qualcosa, dai, a parlare di calcio dovrò pure imparare, insomma ci sono tecnici bravi a dribblarmi le domande, tra questi proprio Ciro Ginestra, molto molto bravo, e eh beh, qualcosa imparo anch'io, ma Lore, le società invece dovrebbero imparare che la programmazione è fondamentale, e io rivolgo anche a te la domanda, non avere il tecnico il 7 luglio può rappresentare un po' un problema?
2: Assolutamente, anche perché comunque consideriamo che tra poco più di un mese comunque si comincia a fare sul serio, perché c'è il turno preliminare di Coppa Italia, diciamo la Coppa Italia quella delle big, e poi comunque inizieranno tutte le faccende anche legate alla Coppa Italia di Serie C, campionati eccetera, quindi chiaramente se al 7 di luglio non hai un allenatore significa che comunque non hai neanche iniziato a costruire la squadra, perché le squadre le costruisci in base all'allenatore che hai, che vuole appunto il tecnico. Poi chiaramente questo scombussola tutto.
1: Sì, questo in teoria dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, poi esatto. Non sempre accade, però insomma. La tendenza dovrebbe essere quella che hai raccontato.
2: Sì, dovrebbe essere quella, poi sappiamo che non è sempre così, e anzi a volte è capitato anche magari in categorie un po' più basse, tipo Serie D, mi viene in mente che magari fai mercato senza avere l'allenatore, poi arriva l'allenatore a cui non piacciono i giocatori che sono stati presi, e quindi succede un po' il patatrac. Quindi insomma è una cosa abbastanza strana non avere un allenatore adesso, considerando che comunque anche i giocatori, poi i migliori, si accasano rapidamente, quindi insomma anche fare mercato poi diventa molto difficile, e poi anche comunque amalgamare il gruppo in poco tempo non è assolutamente facile.
1: La squadra che mi sorprende di più, poi andremo a vedere nel dettaglio tutte quelle che sono le formazioni ancora senza allenatore, ma quella che a me sorprende di più, perché ci è abituato ad altre cose, è il Cittadella. Un Cittadella che, dato l'addio a Manuel Iori, sì, è vero, ha già un profilo alternativo, si era parlato anche dell'eventuale ritorno di Venturato, ma sembra esserci Roberto Musso in pole, però di fatto non lo ha ancora ufficializzato. E vado un attimo a memoria tra Serie B e Serie C, ma allora io non mi ricordo mai di aver visto il Cittadella a luglio senza un tecnico.
2: Sì, anche perché comunque Cittadella diciamo che è una squadra che ha insegnato a tante come un po' come si fa a calcio, no? Quindi insomma anche a livello di calciomercato andava, quando era in Serie B andava a prendere giocatori dalla Serie C di cui parlavano in pochi, quasi nessuno, e poi in realtà erano giocatori che sapevano fare la differenza anche in categoria superiore, quindi si fa un certo effetto vedere Cittadella senza un allenatore, anche se come hai detto giustamente tu si valuta la soluzione interna, quindi non è detto che già Musso non stia comunque lavorando con la società per allestire la squadra, quindi insomma manca sì il comunicato, però la soluzione interna un po' mi fa pensare anche al fatto che comunque sia già tutto delineato, anche se non sulla carta e non pubblicamente.
1: Sì, poi giustamente ecco, hai detto bene, hai sottolineato l'aspetto secondo me più centrale del tutto, ovvero il fatto che magari non è arrivato il comunicato, quello che insomma per la stampa serve per dire che un qualcosa è ufficiale, ma può darsi che comunque ci sia già un accordo e quindi le parti stiano lavorando in quel senso. Ora, tra le squadre che ancora non hanno nominato l'allenatore c'è lo Spezia, ma Turati, di fatto, Marco Turati, l'ex Siracusa, è l'unico nome che al momento attuale le Aquile Liguri stanno valutando. C'è quell'inghippo col Catanzaro perché Turati inizialmente era stato il prescelto dalla formazione calabrese giallorossa in Serie B, poi degli screzi dovuti a divergenze tecniche con la proprietà hanno portato a un addio di fatto molto anzitempo e tutto, ma con un precontratto firmato, insomma, c'è da dover risolvere questa cosa, ma io credo che questa si risolverà, ma anche per una questione di buonsenso. Il Catanzaro si troverebbe a libro paga un allenatore che di fatto non allenerebbe la squadra, Turati rimarrebbe fermo, quindi io credo che in un senso o nell'altro l'accordo per la risoluzione probabilmente si trovi, anche se poi il Catanzaro spera nelle dimissioni del tecnico, ma alla fine, ripeto, è una situazione questa che non fa comodo a nessuna, quindi credo che si risolverà a breve. L'Atalanta Under 23, ecco, anche qui Bocchetti difficilmente si rivedrà alla guida dei baby nerazzurri. Nicola Beati è il nome al momento in poll, ma forse i ritardi della prima squadra stanno un po' complicando anche quello che è il percorso della squadra B.
2: Può essere, però secondo me comunque quando sei una squadra B, già in generale parti un po' avvantaggiato anche nelle scelte degli allenatori. Penso, adesso mi viene in mente così, non squadra B, però Primavera con il Sassuolo che ha preso Serpini. Quindi insomma, secondo me quando sei una squadra B anche la ricerca dell'allenatore ti viene più facile rispetto magari a una squadra di categoria, però senza un particolare blasone. Quindi secondo me alla fine l'Atalanta sì, non avrà Bocchetti, però comunque riuscirà a trovare un tecnico adatto a far giocare i giovani. E poi sappiamo comunque quanto il legame dell'Atalanta Under 23 con la prima squadra sia stato fin dalla fondazione molto solido, no? Quindi insomma, con tanti passaggi in prima squadra, con presenze anche in Europa. Quindi insomma, secondo me l'Atalanta troverà un allenatore adatto. Chiaramente i cambi che ci sono stati pure in prima squadra possono aver influito, però secondo me alla fine l'Atalanta riuscirà a trovare un allenatore importante per far crescere i giovani, che è diciamo l'obiettivo principale di tutte le squadre B. E poi l'Atalanta insomma ha fatto bene anche nell'ultimo campionato, quindi insomma secondo me non avrà particolari problemi a riconfermarsi, anche se il girone bisognerà vedere in quale girone finirà. Chiaramente sono tutti gironi complicati, anche alla luce di quelle che sono state un po' le retrocesse dalla Serie B.
1: Teoricamente all'Atalanta spetterebbe il B, se si guarda un po' l'alternanza che le tre under 23 attuali devono osservare. Vabbè, c'è poi anche la quarta under 23, il Milan Futuro, che però è rimasto in Serie D, quindi non rientra nella turnazione dei gironi, ma a regola, insomma, dovrebbe essere il B. Poi c'è molta curiosità intorno a come verranno appunto fatti questi raggruppamenti, perché delle retrocesse probabilmente il girone B ne prenderebbe tre. E insomma, non sono poche le retrocesse dalla B, anche se è vero che sono squadre che si stanno ricostruendo. Intanto io, scusami Lorenzo, piccolo off topic, mi stavo guardando, ieri sembravo molto abbronzata in diretta TV, oggi sono praticamente bianca cadaverica, vabbè, ieri forse mi ero sistemata su luci migliori e vabbè, giugno
2: C'è
1: l'ho
2: tempo,
1: passato
2: c'è
1: con l'otite e non
2: tempo.
1: potevo andare al mare. Sì, insomma, ora si entra nel calciomercato. Ecco, potevo sfruttare meglio giugno, ma mi è venuto a mente di farmi venire l'otite. Ecco, insomma, anch'io magari come queste squadre un po' indecise dovrei valutare meglio le tempistiche, ma vabbè. E allora ti porto un attimo su altre due formazioni che comunque non dovrebbero avere poi grossi problemi dopo la pubblicità, che insomma ci sarà a breve, parleremo anche delle altre squadre invece un po' più problematiche. A Crotone sembra avanzare il profilo di Leandro Greco, che è l'allenatore attualmente in pole per la formazione pitagorica. Alla Gian Erminio, dopo l'addio di Espinal, che è approdato alla Casertana, sembra avanzare invece Joelson. Dovrebbe essere questo il nome, dopo che era stato sondato l'ex tecnico della Pro Sesto, mi sfugge ogni volta il nome, che è però approdato alla Varesina in Serie D, dove ha trovato Scandola, il suo direttore, il suo precedente direttore sportivo, quindi ha optato per un altro tipo di percorso. Ma anche Crotone e Giana, tra quanto verbalizzeranno ufficialmente il tutto?
2: Parlavamo un po' prima, no, delle difficoltà di trovare l'allenatore in questo punto, cioè in questo periodo, comunque a metà, a inizio luglio, quasi metà luglio. Insomma, il Crotone, non dobbiamo dimenticarci che è una squadra che proverà sicuramente a fare un campionato di vertice, quindi insomma fa effetto anche vedere il Crotone oggi 7 luglio ancora senza un allenatore, anche se comunque sembra ormai definito l'arrivo di Leandro Greco, si aspetta soltanto l'ufficialità che dovrebbe arrivare in settimana. Per quanto riguarda la Giana, invece, a differenza del Crotone, sicuramente puoi lavorare con maggiore tranquillità. Chiaramente ciò non vuol dire che puoi scegliere l'allenatore a inizio agosto, però sicuramente ci sono meno pressioni anche da parte della piazza, e la scelta di Joelson può essere una scommessa. Vediamo poi se alla fine pagherà, un po' come è stata quella di Espinal, che poi alla fine è riuscito a prendere il volo verso la Casertana, quindi senza nulla togliere alla Giana, sicuramente ha fatto un salto in avanti quantomeno a livello di ambizioni, anche vedendo quello che è stato l'ultimo campionato della Casertana in un girone C che, come si dice sempre, ma di fatto lo era anche nell'ultimo anno, una Serie B2.
1: Sì, allora io in realtà sulla scelta di Espinal sono rimasta un attimo più perplessa. Allora, secondo me il tecnico, un po' come è accaduto per Coppitelli, attendeva la Serie B, si è fatto forse ingolosire un po' troppo da questa opportunità e ha fatto passi avventati magari anche col club di appartenenza, ed è rimasto poi invece un attimino non all'angolo, perché poi Espinal di fatto un'altra soluzione l'ha trovata, però magari ha avuto i piani un po' più complicati, la cosiddetta strada in salita. Secondo me sia Coppitelli che comunque Espinal, ma anche Troisi aggiungerei a tutto questo, attendevano l'Empoli, che effettivamente sembrava dover guardare alla Serie C per il prossimo tecnico, per il nuovo corso azzurro. Poi invece hanno ripreso Pagliuca, il tecnico che era già sotto contratto, al quale è saltato l'accordo con il Cesena, quindi insomma in casa Empoli, diciamo che forse qualche allenatore è rimasto un po' spiazzato magari dalla compagine toscana, che ripeto ha legittimamente scelto quello che voleva, però secondo me questi allenatori hanno un attimino rischiato. Poi comunque Espinal un'ottima soluzione l'ha trovata. Allora Lorenzo, noi siamo quasi in pubblicità, te lo avevo già anticipato, rimarrai qui ancora collegato con noi per qualche minuto, perché dicevamo di queste squadre senza allenatore, quindi preparati, hai magari questi 5 minutini per le domande assolutamente difficili che arriveranno a brevissimo, subito dopo lo spazio pubblicitario.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth.

0: anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 Championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France, dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della serie C. Con noi sempre collegato Lorenzo Carini della redazione di TuttoC.com. E lui pensava magari di essere sfuggito alle domande un po' più complicate. Ci stiamo concentrando molto sulle panchine ancora vacanti in Serie C. Sono 7 quelle che mancano. Abbiamo parlato di Cittadella, Spezia, Giana Erminio, Crotone, insomma tutte queste situazioni abbastanza serene. E ora qua ti voglio. Cosenza e Livorno.
1: Allora, parto da Livorno, visto che ieri si era parlato di una frenata dell'accordo con Lucarelli per delle divergenze sullo staff tecnico. In realtà tutto è tornato alla normalità nelle ultime ore, quindi sarà Lucarelli alla fine il nuovo tecnico del Livorno. E questa è sicuramente una notizia importante anche per l'ambiente, no? Considerando chi è Lucarelli per Livorno.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda invece Cosenza, abbiamo delle situazioni anche extra campo che insomma non,

0: fanno presagire nulla di buono, nel senso che è stata bloccata la concessione dello stadio del Marulla al Cosenza, quindi insomma, prima di guardare un po' al futuro, all'allenatore, secondo me è importante che la società guardi anche a questo, perché insomma vuol dire al momento non avere neanche uno stadio, quindi insomma, dopo l'addio di Boucher, Cosenza che si trova senza allenatore al momento con la concessione dello stadio sospesa, quindi una situazione davvero difficile. Poi torniamo un po' a quello che ci siamo detti prima, siamo al 7 di luglio, quindi insomma non è tardissimo, però insomma la stagione sta per iniziare, tra poco alcune squadre faranno già le prime amichevoli, quindi insomma momento abbastanza delicato.
1: Sono ormai anni che tutte le estati è per un verso o per quell'altro ha un problema.
0: Sì, purtroppo sì, ed è una piazza che alla fine non lo merita, perché è una piazza del sud molto importante, quindi anche con buon seguito di pubblico, al di là di quelle che sono stati gli effettivi seguiti del pubblico nelle ultime stagioni per via della contestazione con la proprietà, eccetera. Però insomma, vedere una piazza come Cosenza in questa situazione fa un po' effetto, però brutto da dire, ma ormai ci siamo anche abituati, quindi sì, fa strano, ma alla fine, vedendo un po' quelli che sono stati gli ultimi anni di Serie C, non strano fino a un certo punto, ecco.
1: Beh, sì, oddio, effettivamente quello sì. Poi ecco, no, un'altra cosa che mi ha un po', tra virgolette, colpita è stata invece andando sponda a Livorno, nonostante poi la situazione sia un attimo forse più serena, più tranquilla, mi ha colpito che solo adesso Eshua si è accorto di quale possa essere la risposta del pubblico amaranto quando c'è una determinata cosa. Ora che Eshua non avesse capito prima della prematura e tristissima scomparsa di Igor Protti quello che vale una piazza come Livorno.
0: Sì, hai ragione, perché comunque di solito si parla di piazze importanti solo per il girone C, solo o quasi per il girone C, no? Anche se comunque poi in realtà non bisogna trascurare quello che c'è centro-nord, perché abbiamo avuto l'anno scorso Vicenza, abbiamo il Brescia, l'Ascoli, anche Livorno, che comunque è una piazza molto importante, una squadra molto seguita, era seguitissima anche in Serie D e non è una cosa scontata. Quindi, insomma, poi Livorno, secondo me, rispetto a molte altre piazze, ha anche questo valore aggiunto del fatto che i giocatori che passano da Livorno non vengono mai dimenticati. Quindi, insomma, sarà anche per i risultati e per l'apporto che danno, però comunque chi gioca a Livorno poi torna tra una quindicina d'anni, magari fare, che ne so, il collaboratore tecnico alla squadra avversaria, però comunque viene sempre visto positivamente dalla piazza. Quindi, insomma, da parte di Eshua, insomma, si sì, fa un po' un certo effetto che non si sia effettivamente forse reso conto di quello che sono anche le potenzialità di una piazza come Livorno, no?
1: Ecco, in un contesto di questo genere, Lucarelli quanto, tra virgolette, rischia? Perché, insomma, è una situazione, tra virgolette, borderline in cui forse ha più da perdere che da guadagnare. Proprio per quello che dicevi te della piazza.
0: Sì, quello sì, però alla fine, secondo me, resti sempre Lucarelli, cioè nel senso, a meno che tu non vada a fare un campionato dove alla fine del girone d'andata sei ultimo con 5 punti, secondo me, insomma, la persona resta quella. Poi chiaramente quando una persona è un allenatore, non più un giocatore, guardi ancora di più i risultati, no? Forse, però insomma, Lucarelli resta Lucarelli, quindi non credo che possa andare, diciamo, a rovinare il rapporto con la piazza. Chiaramente, si mette in discussione e non è una cosa scontata, secondo me, anche perché appunto per la stima che c'è nei suoi confronti, secondo me è una scelta coraggiosa, però alla fine se ha preso questa decisione vuol dire che ha i suoi motivi e sa evidentemente di non deludere il proprio pubblico, ecco, nel senso.
1: E allora Lorenzo, vedremo poi effettivamente, insomma, intanto attendiamo che ci sia effettivamente l'arrivo di Lucarelli, poi capiremo dopo quello che sarà. Allora, intanto il tuo sequestro è finito, ti lascio libero e grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Claudia, buona giornata.
1: Altrettanto a te Lorenzo, ringraziamo di nuovo anche la redazione di TuttoC.com per l'apporto mattutino che ci hanno dato. Scusate se io ogni tanto guardo in alto, ma guardo verso il condizionatore che ho spento prima, ma adesso sto un attimo ribollendo, quindi tentavo di accenderlo, ma è una cosa che farò successivamente. E allora torniamo invece alle panchine, insomma, come dicevamo, la Casertana ha ufficializzato nei giorni scorsi l'ormai ex Gian Erminio Vinicio Espinal, che riparte dunque da Caserta. Ieri la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte anche il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti e il presidente D'Agostino, beh sì, ha parlato anche il tecnico, lo ascolteremo poi successivamente, ma hanno parlato a lungo anche ovviamente di mercato, sia il dirigente che la proprietà, insomma una conferenza ricca, molto molto densa di temi, di tante sfaccettature, e ve ne faccio ovviamente ascoltare solo una parte. È stata una conferenza non fiume, ma insomma sicuramente abbastanza lunga. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo con la terza e ultima parte di A Tutt'Acci, dove, ve lo prometto, ascolteremo le parole di Vinicio e Spinal, ma intanto ecco quelle di presidente e direttore sportivo.
2: Anno di Serie C, Cancellosi, playoff. Secondo anno, dopo quello che sei andato via, sei ritornato, Coppitelli, playoff. Quest'anno una nuova scommessa con Espinal, che speriamo, lo crediamo tutti, che non è una scommessa, ma è già qualcosa di concreto. Ecco, quinto posto l'anno scorso, cosa ci aspettiamo quest'anno?
3: Io, al di là dopo ovviamente di quelli che sono i numeri, no? E poi racchiudono un po' la fonte principale nella valutazione di voi tifosi, di voi giornalisti. Io penso che al di là del primo anno, quando in Serie D onestamente avevamo risorse superiori a tutti, abbiamo fatto una squadra, diciamo, conclamata, con gente comunque affermata di categoria, siamo stati fortunati e soprattutto bisogna ringraziare la disponibilità del Presidente per quanto riguarda poi l'appendicite di Pescaggio, per cui in quel tipo di campionato veramente avevamo investito tanto e penso che avevamo una delle squadre che avevamo il budget sicuramente superiore, siamo andati su giocatori che comunque potevano rappresentare almeno sulla carta una grandissima certezza per la categoria. Siamo stati fortunati nella seconda parte di stagione e anche un pochino bravi con l'avvento di Vincenzo Cangelosi di rimettere in sesto una stagione che era praticamente andata in frantumi poco prima di Natale, perché mi sembra che il girone d'andata abbiamo girato con 23 punti, eravamo a 4 punti dalla retrocessione, per cui siamo stati molto bravi a tenere botta nella contestazione, avere la schiena dritta per mettere avanti sempre l'obiettivo e penso che abbiamo fatto un grandissimo percorso in quei 6 mesi. Il comune denominatore delle squadre che siamo andati a costruire negli anni a venire, secondo me è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo preso tanti giocatori che venivano da annate praticamente disastrose e ogni volta che puntualmente presentavamo qualche giocatore c'era un mare di scetticismo, perché evidentemente tutti questi giocatori l'anno prima venivano da situazioni personali che magari in cui hanno fatto fatica, sicuramente non tutti per lo stesso motivo, qualcuno per motivo ambientale, qualcuno per tecnico, qualcuno magari per prevenire qualche infortunio, però abbiamo preso sempre giocatori che hanno utilizzato questa società, questo ambiente, sono stati messi in un sistema secondo me funzionale, sono stati incastrati per attitudine e li abbiamo rigenerati quasi tutti, no? Perché poi diciamo è poco simpatico andare a scorporare un po' le due rose. La prima, senza offesa per nessuno, avevamo l'appendice a settembre, per cui tutti quelli che abbiamo preso erano tutti fuori rosa. E quindi gli abbiamo dato la possibilità di comunque di poter giocare durante l'anno, perché praticamente avrebbero passato almeno sei mesi parcheggiati nelle proprie società di appartenenza. Lo scorso anno abbiamo fatto secondo me qualcosa di simile, nel senso che abbiamo pulito tanto, perché abbiamo fatto 13-14 uscite, abbiamo messo dei giocatori che comunque rappresentano per me un capitale dal punto di vista tecnico. E in questo momento dobbiamo secondo me abbassare ancora un pochino l'età media con qualche giocatore e rimettere dentro qualche giocatore che sicuramente si possono dare linfa e si possono incastrare secondo me per attitudine per quelli che sono i giocatori che noi riteniamo possa essere un punto di partenza. Io penso che ovviamente gli obiettivi li farà il campo, ma questi possono essere definiti quando almeno arriveremo alla chiusura del mercato, avremo chiara quella che è l'entità e il valore della rosa. In questo momento parlare di obiettivi mi sembra abbastanza riduttivo, perché avendo diciamo 10-12 giocatori in rosa, secondo me parte degli obiettivi, al di là del lavoro, della predisposizione, dell'entusiasmo, sono diretta conseguenza di quello che andremo a costruire. Però secondo me ad oggi possiamo ripartire con delle certezze più o meno conclamate, ma queste non sono certezze perché lo affermo io, ma sono certezze perché nel campo molti di questi ragazzi hanno dimostrato di poter essere protagonisti assoluti in questo campionato, a partire dal portiere, a partire da Martina, a partire da Rocchi, a partire da Conte, a partire da Pezzella, a partire da Bettinelli, a partire da Budic e a partire da qualcun altro che è sotto contratto, per cui forse mi dimentico qualcuno, Gambetta, Roia, tutti i giocatori, anche io, tutti i giocatori che secondo me rappresentano un capitale per questa società. In questo momento faremo delle valutazioni, sicuramente la valutazione principale la darà il campo, per cui dopo da lì ripartiremo per mettere quei giocatori che dovranno per forza di cose venire con entusiasmo, per forza di cose si dovranno incastrare in un sistema emotivo, morale e tecnico che ha già un equilibrio predefinito, però diciamo che il punto di partenza è sicuramente migliore rispetto a quello dello scorso anno.
4: Grazie. Presidente, un anno ancora senza soluzioni di continuità per quanto riguarda la parte tecnica. Ecco, ci si chiediamo perché il cambio tecnico anche quest'anno. Forse è meglio la domanda.
5: L'unico rammarico che ho dell'anno scorso è non l'ho esonerato.
4: Dopo la partita di Latina e Giuliano, sì. Intende?
5: Sì. Quello è stato il rammarico.
4: Si è perso il secondo posto praticamente. Esatto. E potevamo iniziare i playoff diversamente.
5: Come vediamo, abbiamo fatto un grande campionato. Sicuramente abbiamo fatto un buon campionato. Però se noi andiamo a guardare, noi siamo arrivati dietro alle quattro squadre che hanno speso di più,
4: certo.
5: Tutte quelle che sono dietro di noi hanno speso tutto di meno, anzi hanno venduto e noi abbiamo acquistato. Quindi se guardiamo di fare, abbiamo fatto un grande campionato, non lo so dove stanno, per me non l'abbiamo fatto. Forse se arrivavamo secondi abbiamo fatto più di quello che potevamo fare, siccome secondo non ci siamo arrivati, no? Perché se si va in conferenza si dice che abbiamo fatto un grande campionato, siamo quindi matematicamente, io penso che sia la cosa più facile per smontare un ambiente e smontare l'entusiasmo. Dire che abbiamo incontrato una squadra come il Latina, con una grande squadra, 35 punti meno di noi, con grandi motivazioni. Noi avevamo la motivazione di arrivare a secondi, non lo so.
4: Quindi che l'ha dire, pensato l'esonero, però.
5: Però io che?
4: L'ha pensato.
5: Sì. Lascia stare, se la finale di Coppa Italia, voglio bene. Qua mi sei... No, aspetta. Qua è facile fare dei proclami, che qua a casa c'è l'abitudine di esaltare troppo allenatore e calciatore. Non è così, non funziona così. Prima di queste persone qua c'è la società, c'è il presidente, io direttore sportivo, ok? Io ci metto i soldi e lui ci mette l'anima. Capito? Poi questi signori, questo è il ringraziamento che fanno, capito? Per 10.000 euro ti lasciano, per 10.000 non ti avvertono, te lo dicono dopo firmato, per 10.000 euro, capito? Parlo in generale, ok? Quindi
6: è un po' rammaricato per quello, certo, come si è stato comportato.
1: Certo.
7: Certo, sì. In verità questo è un mio pensiero, non so se colleghi anche o quello degli altri. È la partenza di Giano verso Salerno. Io mi aspettavo che sarebbe stato riconfermato, visto che comunque. Evidentemente non si è trovato un accordo, oppure aveva già deciso di lasciare Caserta.
3: Guarda, ti dico subito come la situazione. Se guardiamo la genesi di questo percorso, quando sono arrivato all'inizio anno, il giocatore non è stato preso da me, era stato preso nella finestra di mercato a Carlo Tanto. Io quando sono arrivato, onestamente ti dico la verità, lo conoscevo poco. Il presidente in prima persona mi disse: guarda che è un ragazzo affidabilissimo, un ragazzo di grande temperamento, una persona giusta che può fare il caso nostro per la ripartenza. Il ragazzo aveva un problema abbastanza, diciamo, importante di pubalgia, tanto aveva fatto solo, mi sembra, 2 o 3 presenze l'anno prima e una da Avellino. Io, fidandomi ovviamente, confrontandomi con quello che era il pensiero ovviamente del presidente, abbiamo deciso di dargli continuità. Il ragazzo onestamente si è comportato nell'anno sportivo benissimo, nel senso che onestamente anche nella prima parte di stagione io ho avuto modo di confrontarmi con lui, non era particolarmente soddisfatto perché reclamava un utilizzo superiore, perché fondamentalmente Giano fino a febbraio è stato l'alternativa di Liotti, penso che abbia fatto solo 1 o 2 partite dall'inizio, e lui aveva avuto un incontro con me, mi sembra, ad Altamura, ma al mercato aperto, e mi chiese, io gli avevo già proposto il rinnovo perché comunque gli riconoscevo grande attaccamento alla squadra, grande attitudine anche del lavoro settimanale, però lui ha deciso di prendere una strada diversa, nel senso che ha rifiutato il rinnovo di contratto, così come noi l'avevamo proposto anche per Heinz. A quel punto noi abbiamo deciso di mettere ancora una volta la squadra e la società davanti a tutti, per cui abbiamo deciso comunque di non mettere in difficoltà l'allenatore, non mettendoli da parte, ma cercando comunque di poterli utilizzare per il bene della squadra, perché comunque eravamo consapevoli che ci stavamo giocando un obiettivo ambizioso, per cui abbiamo, diciamo, anteposto quello che erano gli interessi nostri personali rispetto a quello che era il valore di squadra, no? E niente, poi le scelte, diciamo, devono essere condivise, per cui io non ho da riproverare niente, nel senso che la base dei rapporti è la convivenza con entusiasmo. Dal momento che non c'è questa volontà, mi sembrava anche abbastanza riduttivo, no? Nel senso che non... Io l'unica cosa che avevo detto, che nel discorso conclusivo che avevo fatto la squadra, avevo solamente detto che per costruire le cose belle non è sempre facile, e quando uno ha la fortuna di poterle costruire, mi sarei aspettato che comunque, se c'era un miglioramento dal punto di vista, come ti posso dire, della categoria, è giusto, però sapete benissimo che all'interno delle scelte ci sono tante dinamiche, no? Ci sono aspetti calcistici, aspetti ambientali, aspetti economici, aspetti di tutto quello che sono le dinamiche calcistiche collaterali che vanno all'interno delle persone, però diciamo che abbiamo perso anche giocatori più importanti, per cui non è giusto che comunque, se uno ritiene che il proprio percorso migliorativo possa essere da un'altra parte, non c'è nessun tipo di problema. Io ho avuto modo di salutarlo, per cui diciamo che il calcio a Caserta non finirà per questa cosa.
5: Anzi, incomincia adesso.
7: due domande. La prima, come al solito, sono solo chiacchiere che ci sono persone disponibili ad entrare in società o c'è qualcosa di importante? E poi, convinto che a breve avremo buone notizie in merito allo Stadio Pinto, alla costruzione?
5: Per quanto riguarda gli ingressi in società, come sono 10 anni siamo società, aspettavamo magari 10 anni, ne era niente.
7: Non è vero.
5: Per quanto riguarda lo stadio, noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Dobbiamo avere soltanto l'occhiata al comune. Il comune ci dà il via e noi iniziamo. Abbiamo tutto. Ci sono le, prima ci sono i 55 milioni per fare lo stadio. Quindi parcheggiati per fare lo stadio. Quindi è già una cosa importantissima. Poi ci sono la ditta che deve fare lo stadio. Ci siamo aspettati soltanto l'occhiata al comune. E noi abbiamo tutto che dobbiamo fare, quindi non dipende più da noi. Credo che sarà una questione di poco, che si sta andando avanti abbastanza bene. I commissari sono ultimamente molto disponibili. Credo che a breve avremo la bella notizia che si riparte.
8: Giusto una domanda, Presidente, perché si è introdotto l'argomento. Quella storia invece del collegio consultivo tecnico di chi si era parlato è stata accantonata o sta andando avanti?
5: No, quello è quello che ci fa andare avanti, quindi è quello che ci fa andare avanti. Il CCT.
8: Direttore, per quanto riguarda eventualmente la rosa dell'anno scorso, Casarotto, Girelli, di Scarpa, io chiedo.
9: No, stiamo lavorando, nel senso che qualcuno rientra per fine prestito, siamo vigili su tutto, nel senso che su qualche giocatore ovviamente abbiamo piacere di continuare il percorso, su qualche altro riteniamo che non sia funzionare dal punto di vista tecnico, però diciamo che il mercato nasconde un po' sempre delle insidie, ma nello stesso tempo anche delle sorprese, per cui
10: siamo abituati.
9: Il mercato è lungo, io ve l'ho detto la volta scorsa alla conferenza, generalmente questo mestiere mi piace tanto, però ogni tanto devo dire qualche bugia, perché poi le bugie permettono di risparmiare qualche soldo, no? Quindi se io adesso vi dico chi teniamo, vuol dire che dopo la chiamata dopo mi chiede 10.000 euro, di sempre i soldi di 10.000 euro, no? Quindi io devo dire che teniamo un giocatore, ma in verità non preso un altro.
5: No? Se nel calcio vince chi ha più soldi, allora vuol dire che noi vinciamo male, non è così. Il Catania è stato 5 anni che spende tanti soldi, purtroppo. Sfortunatamente non riesce ad andare. Il Benevento ci ha messo 4 anni.
9: Io penso che noi
5: la Salernitana spero si metterà 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. 3 precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France, dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Vi ho promesso che ascolteremo anche le parole del tecnico della Casertana, Vinicio Espinal, che è stato presentato proprio ieri in quel di Caserta. Abbiamo ascoltato le parole della dirigenza rosso-blu, insomma parole anche importanti, soprattutto quelle del presidente, ma ci sono state questa mattina anche le prime ufficialità di giornata, una giornata calcistica non solo relativa alla Serie C, che potete chiaramente seguire minuto per minuto su tutto mercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Anche su TMV Radio ci saranno tanti altri programmi nei quali parlare di tutto quello che sta accadendo quest'oggi nel mondo calcistico. Ma allora andiamo a guardare quelle che sono state intanto le ufficialità. La Cavese si assicura tra i pali l'ex Genoa Bertini, che con i Blu Fonseca ha firmato un contratto biennale. Invece a Monopoli, in prestito dal Modena, arriva Olivieri, che lo scorso anno era in Serie C al Campobasso. Il Gubbio invece si rinforza sulla corsia mancina, dove è stato preso in prestito dal Genoa Meconi. Queste le prime ufficialità di quest'oggi. C'è una notizia anche invece un po' più complicata. Ci sono le prime indicazioni e anche qua potete trovare tutto su tuttomercatoweb.com. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati. La finanza ha perquisito le sedi di Bari e Napoli, il tutto nell'ambito di un'indagine per false comunicazioni social sul bilancio d'esercizio 2024 del Bari e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. Un articolo che è ripreso da Repubblica, ovviamente ripeto potete leggerlo nel dettaglio su tuttomercatoweb.com. Con A Tutta C invece torneremo come sempre nella giornata di domani con lo spazio mattutino alle ore 9:45. Sarà un'altra giornata sicuramente molto molto molto interessante per la categoria, ma come vi dicevo prima su TMV Radio potete seguire anche tantissime altre interessanti trasmissioni, dove si parlerà a 360 gradi di calcio italiano con anche tanti ospiti. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati sia sulla nostra radio che su tuttomercatoweb.com. Nel salutarvi vi lascio con le parole del neotecnico della Casertana, Vinicio Espinal.
1: Quali sono stati gli elementi essenziali che hanno fatto sì che ci fossero questa comunione di intenti tra te e il direttore sportivo e il presidente? L'aspetto, specialmente l'aspetto tattico, forse che ha fatto sì che il presidente e il direttore sportivo scegliessero te.
2: Ma dovresti credere a loro questo, nel senso.
1: Una domanda per tutte e tre.
2: Per tutte e tre. Allora, io ti posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il mister Albè, dicevamo insieme, mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che hai, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche da livello tattico, tecnico-tattico, nel confronto anche con la società, è giusto che vai. E quindi io ho sentito proprio questa voglia di crescere, di evolvere, e per me l'ho vista come una grande opportunità di potermi misurare in un ambiente differente, caldo ma con grande ambizione. Questo mi ha mosso.
3: La domanda la rivolta anche agli altri, sì. Direttore, presidente, ti risponde qui.
4: Dicevo che quando abbiamo maturato l'idea di cambiare, ovviamente ci siamo cominciati a guardare intorno e abbiamo cominciato a valutare determinati profili. Innanzitutto l'aspetto prioritario era sicuramente l'aspetto tecnico, nel senso che volevamo perseguire su un'idea di calcio un determinato sistema, al di là dopo dei principi che possono essere più o meno uguali, però. Volevamo continuare sulla falsa riga di quello che avevamo fatto la seconda parte di stagione, per cui mi sembra che guardando molte partite della Giana lo scorso anno, almeno il sistema di partenza, anche se poi l'interpretazione secondo me è un po' diversa, ci poteva permettere di dare continuità nel seguimento di lavoro che abbiamo intrapreso negli ultimi 6 mesi. Poi da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista di idee, da un punto di vista della persona, io con lui sono stato abbastanza chiaro, nel senso che avevamo valutato sicuramente altri profili anche di carature diverse, che potevano essere magari qualcuno con un orario dato più importante, qualcuno che poteva avere sicuramente una conoscenza del girone diversa per averla maturata. Però io avevo un obiettivo da un punto di vista tecnico, nel senso che per me l'obiettivo è valorizzare il patrimonio tecnico che abbiamo con metodo, per cui siamo andati a scegliere la persona che secondo me in questo momento possa avere delle capacità per guidare questa Roma. Poi ripeto, il parametro sarà sicuramente il campo, saranno sicuramente i risultati, però io penso che nel tempo abbiamo sempre dimostrato di compensare magari il gap con le prime, con il lavoro, con le idee, con la dedizione, per cui sicuramente quello che può essere il lavoro tuo deve essere avvantaggiato anche dalla costruzione di una squadra che possa essere idonea a quelle che sono le sue capacità, per cui diciamo parte anche del risultato che andremo più o meno ad ottenere dipenderà anche dalla strutturazione dell'organico che andremo a costruire in questi 2 mesi di mercato.
5: Presidente, vuole aggiungere?
6: Premesse che prima di scegliere un allenatore mi chiama 10 milioni di voto, quindi ne avere che la caitta. È una cosa datata da molto tempo, quindi su questo è una garanzia, quindi prima di dare il via non ci dorme, quindi su questo noi dobbiamo stare tranquilli. A me è piaciuto tanto, sia come a primo impatto ci ho parlato e per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Ci siamo interfacciati con tantissime persone e le referenze erano tutte quante positivissime, non positive. La scelta è stata proprio quella di valorizzare la rosa, perché fare un campionato di vertice e non avere una richiesta per un calciatore vuol dire che non abbiamo fatto tanto bene, no? Noi non abbiamo avuto una sola richiesta di un calciatore. Qualcuno che è andato via perché era svincolato, ma giocatori vendibili nessuno. Almeno una richiesta, poi decidiamo noi, no? Se venderlo o no, ma di questo non mi sembra che non è che ne siano arrivate tante, anzi nessuno. Quindi tutto questo grande campionato che abbiamo fatto, non lo so da dove deriva.
7: Il riferimento per esempio a qualche giocatore che è stato spesso messo da parte e che non ha contribuito alla cavalcata della casetta dello scorso anno, senza fare.
6: No, il riferimento, no, il riferimento è tutto. Il riferimento è tutto. I giocatori, staff tecnico, tutti. Se io vi devo dire, se sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, io vi dico di no, io non sono soddisfatto.
8: Sì, buonasera mister, abbiamo raccolto con grande entusiasmo noi personalmente la notizia dei rinnovi di De Lucia e di Martino, che insieme ad altri giocatori che già sono sotto il contratto danno alla Casertana una forma già un po' compiuta, no? E siamo appena all'inizio luglio. Intorno a questa forma, quale squadra da lei ci possiamo aspettare di vedere in campo? Quali sono le caratteristiche di gioco anche sulla base dei giocatori di cui già dispone che ci possiamo aspettare dalla nuova Casertana?
2: Allora, una squadra, io vorrei proporre una squadra aggressiva, quindi una squadra che si difenda un po' più alta, che lavori tramite rotazioni quando vengono a prenderci uomo a uomo e che sappia lavorare in relazione quando si abbassano le squadre e cerchiamo di avere un palleggio che ci porti a mantenere il possesso e a tirare in porta, insomma. Nel senso che l'idea è quella di una squadra ordinata ma anche aggressiva, agile, che possa sfruttare le potenzialità dei ragazzi e lavorare più di sistema, più globalmente. Quindi cercare di utilizzare tutto il potenziale dei giocatori che abbiamo.
9: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Se è vero che formalmente e ufficialmente il primo acquisto della Juventus targata Giovanni Carnevali è stato la settimana scorsa quello di Jeff Ekator dal Genoa, tutti stanno aspettando dei colpi veramente importanti per la Juve, importanti non che Jeff Ekator non lo sia, ma importanti a livello proprio di base per la formazione titolare, quindi il portiere, l'attaccante, eventualmente un centrocampista forte, ma al di là dei nomi, no? E poi tra poco ne parleremo di quello che sarà un po', di quello che è il borsino della situazione nei vari ruoli. Il primo vero acquisto della Juventus, o comunque la prima vera mossa di Giovanni Carnevali, è in arrivo a livello dirigenziale, perché Ricky Massara, direttore sportivo che è sempre stato molto stimato da Carnevali in passato, può davvero arrivare in queste ore ad essere il rinforzo, il primo rinforzo, il primo segnale, la prima mossa, il primo uomo che Giovanni Carnevali inserisce all'interno della Juventus. Direttore tecnico, poi vedremo quale sarà il ruolo specifico, se andrà a sostituire come crediamo François Modestot e quale sarà poi il suo impatto chiaramente nell'area tecnica, lavorare insieme con Ottolini, sempre chiaramente condividendo e riportando poi a Giovanni Carnevali ogni mossa, ma sicuramente l'arrivo di Massara, ripeto, sempre più probabile e me ne parleremo poi durante la giornata, rappresenta veramente la mossa concreta di Giovanni Carnevali per inserire un suo uomo all'interno della Juventus. Ricky Massara, che la carriera sua parla per sé, perché ha vinto uno scudetto con il Milan, alla Roma al di là di tutto ha comunque conquistato una qualificazione in Champions League, nonostante un rapporto, un feeling con Gasperini mai veramente decollato, ma è un professionista serio, silenzioso, perché fa parlare i fatti, molto preparato, una figura che è sempre stata molto apprezzata dalle persone che l'hanno conosciuto in qualsiasi tipo di realtà. Anche Massimiliano Allegri l'aveva candidato a seguirla alla Juventus quando tornò alla Juve, quindi evidentemente un po' nel destino di Massara lavorare nel club bianconero. Quindi con Ricky Massara sicuramente vedremo una prima mossa concreta da parte di Carnevali, e adesso capiremo come si cercherà di andare a chiudere le operazioni che sono impostate, soprattutto quella di Colomuani, perché Colomuani è il giocatore per il quale la Juventus sta facendo i massimi sforzi, sta parlando con il Paris Saint-Germain attraverso gli agenti dei giocatori, sta cercando una quadra sulla cifra più che sulla formula, perché sulla formula le parti ormai hanno condiviso che sarà un prestito con obbligo di riscatto legato all'Europa, si sta cercando proprio di trovare l'incastro giusto, il compromesso giusto tra quelle che sono le richieste di un Paris Saint-Germain che è ancora piuttosto infastidito da quanto accaduto l'anno scorso con una Juventus che aveva detto ok, lo prendiamo noi e poi all'ultimo arrivederci e grazie. Quindi la base di richiesta è una base che balla intorno ai 50 milioni, mentre la Juventus offre decisamente meno, ma si sta cercando di venirsi incontro trovando delle soluzioni che possono andare bene sia a una squadra che all'altra. È vero che la Juventus tiene comunque il piano B di Sorloth lì pronto eventualmente per essere di nuovo ripreso in considerazione, ma credo davvero che si farà di tutto per cercare di prendere di riprendere Colomuani, anche perché il giocatore si è anche tagliato l'ingaggio, ha deciso di fare dei sacrifici, vuole andare soltanto alla Juventus e quindi anche per questo motivo la Juventus cercherà di accontentarlo. Come portiere ci sarà nelle prossime ore un nuovo incontro con l'agente di Dibu Martinez, che tra l'altro è in Italia, uno degli agenti di Dibu Martinez, e si cercherà di capire veramente fino a che cifra si può arrivare, cioè fino a che punto si può arrivare per portare via il giocatore della Aston Villa, altrimenti si andrà su vicario o qualche altra soluzione che la Juventus tiene lì pronta. Si cercherà poi, anche se non è una priorità, di prendere un centrocampista di livello anche internazionale, che possa essere Goretzka in scadenza, che possa essere Kessié in scadenza o qualche altra soluzione, soprattutto sulla tre quarti, cioè un giocatore che possa dal centrocampo in avanti essere il giocatore ideale per migliorare la fase e la transizione offensiva della squadra. Si lavorerà sulla difesa, perché la Juventus dietro ha bisogno comunque di rinforzi e l'operazione Lukumi è ancora lì pronta per essere ribadita con il Bologna. Muaremovic solo a determinate condizioni, ma non è mai stato così vicino come riportato nei giorni scorsi. È stato proposto Stones, valutato, per il momento la Juve lo tiene lì, non ha deciso ancora se affondare il colpo o meno, ma di sicuro
da oggi, da domani, quando sarà, qualcosa potrà veramente cambiare e sta già cambiando con Ricky Massara alla Juventus e con questa scelta, la prima vera scelta di Giovanni Carnevali per il futuro della Juventus.

0: calciomercato e non solo.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Anche oggi zero acquisti da parte della Juve? La domanda più ricorrente tra tifosi bianconeri, riferita al lavoro di Carnevali, è sempre la stessa, da un certo punto di vista comprensibile, addirittura scontata. Gagliani fa sperare. Come si conviene durante il periodo del mercato, i nomi in ballo sono tanti, vale per ogni club. Finora unico acquisto, Ekator. Con tutto il rispetto per questo giovane calciatore, certamente di prospettiva, gli amanti della signora aspettano qualche nome importante, soprattutto alla luce delle parole di Gagliani, tanto sibilline quanto accattivanti. Carnevali sta preparando un grande colpo, ma non posso dirvi di chi si tratta. L'ex AD di Milan e Monza è un dirigente che solitamente non si esprime in questo modo, in particolare su cose riguardanti società cui non appartiene, una questione di rispetto. Se lo fa, evidentemente c'è qualcosa di vero. La cronaca del mercato bianconero ci parla di obiettivi come Dibu Martinez, Vicario, Moaremovic, Colomalì, tanto per citare alcuni profili rispetto ai quali esistono trattative concrete da tempo. Le squadre, come noto, si costruiscono in primavera. I tifosi della Juve sono dunque preoccupati e impazienti per un mercato che stenta a decollare. Le delusioni degli ultimi anni giustificano rumore, in alcuni casi anche paura, di ritrovarsi con una rosa non all'altezza. Anche in questo caso tutto lecito. I sostenitori sono i maggiori azionisti emotivi della squadra. Bisogna però tenere in mente sempre e comunque il momento storico legato alla questione economica e la conseguente doppia missione di Carnevali. Da una parte, appunto, costruire un gruppo di livello in grado di tornare subito in Champions League, minimo sindacale. Dall'altra però c'è la necessità di tenere i conti in ordine alla luce del fair play finanziario e in generale in chiave pareggio di bilancio slittato al 2027. Servirà tutta la bravura del nuovo dirigente bianconero nel coniugare competitività e sostenibilità, il binomio chiesto dalla proprietà ormai da qualche stagione, fallito con i predecessori di Carnevali, giunto lì prima come lì dopo.
1: Tutto Juve in podcast.

0: da ascoltare. Da ascoltare.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Milioni su milioni per un mercato di rivoluzione. Il Tottenham è a sorpresa per adesso il re della sessione estiva di calcio mercato. Sì, il Tottenham di Roberto De Zerbi, un italiano che ha preso la squadra in corsa da Thomas Frank, l'ha salvato tra mille peripezie, non certo in modo facile, né che meriti troppi plausi e applausi, vista anche la qualità della rosa. Ma insomma, ci è riuscito e adesso inizia una nuova storia. E che storia, e quanti milioni. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Inizia la nuova storia del Tottenham, che è, come detto, il protagonista che non ci aspettavamo così in modo preponderante della sessione estiva di calciomercato. Sandro Tonali al Tottenham è una delle 10 operazioni più care della storia della Premier League. Pensate, un italiano all'ottavo posto, più di Lukaku al Chelsea, più di Pogba al Manchester United. Si infila tra Lukaku e Jack Grealish, operazione del 21 dall'Aston Villa, da Villains e Citizens per 117 milioni, Tonali 116. Che costo e che colpo. È il giocatore italiano più costoso di sempre, tra l'altro era adesso è anche il terzo, era il secondo, adesso è Tonali, Retegui Tonali, e è un calciatore che di fatto va insieme a Matheus Fernandes a formare la diga centrale degli Spurs. Un Tottenham che ha fatto tanto sul mercato, ha preso anche Van Eke da Brighton spendendo fior di milioni, Dubravka, e poi ha preso anche due calciatori che sì, a parametro zero non rientrano in questo computo dei milioni spesi, ma insomma Andy Robertson, che ha fatto mirabilie in carriera con il Liverpool, e poi Marco Senesi, un centrale su quale c'era mezza Europa, il centrale svincolatosi dal Feyenoord, e tanta roba. Ma è finita qui con questi, quanti sono? 200, 250, 300 milioni coi bonus? No. Adesso il Tottenham vuole un esterno d'attacco stellare. L'obiettivo sembra puntato su Savigno, giocatore del Manchester City, ma c'è chi dice che il Tottenham sia interessato anche a Rafa Leao. Certo, con Roberto De Zerbi sarebbe un grande in and out della carriera di Leao. Vedremo quale sarà il futuro, ma non è finita qui. Aspettatevi un Tottenham che, dopo aver sfiorato la retrocessione veramente toccata con il mignolo, con l'indice, con tutte le dita, è stata esorcizzata soltanto lo scadere e retrocesso il West Ham, l'altra grande squadra londinese, e il tracollo della scorsa stagione. Non è finita qua. Gli Spurs si prospettano come una grande protagonista di questo mercato, come detto un grandissimo esterno di livello internazionale. Savigno è il grande sogno, e poi vediamo, perché sono pronti a colpi in tutti i reparti. Una società che è attivissima sul mercato, sia sì, anche in uscita, Dragusin, Vicario, ma insomma a certe cifre, se consideriamo i milioni spesi a centrocampo per Matheus Fernandes e per Tonali, sono veramente spiccioli.
1: Tutto Mercato Web in podcast. TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
3: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
4: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
3: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Barri Calcio del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
4: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
3: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan. Nel Roma è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi.

0: all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massaro, così vediamo un po' la sua domanda barra riflessione, gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto. E poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò. Però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro. Di sicuro Giovanni Carnevali
1: per me, out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si ha scelto Massara e devono dargli fiducia. Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto, e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che, da grande esperto di mercato, quale sei riuscirai a darmi come risposta. Però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini, poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA, e non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini, comunque comincia a diventare una società più strutturata, che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica, e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta, certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione, e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia, Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Cannavale è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
2: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus devi vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me, con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
2: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve, si fida ciecamente. Il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, e questi se lo riscattano diventano 20 milioni, e però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no, stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
2: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta, la finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
2: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso, secondo me, una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
2: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao. Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
4: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm, che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione, grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm. È una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario, però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, perché stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su Tutto Mercato Web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara, pubblicato da tutto mercato web, Tio Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz, quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca, che rema verso la finale insieme ai Vichinghi in cabina di regia. Tra poco andiamo anche da Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Il Cecca mi teneva compagnia i pomeriggi che conoscevo, prima che conoscessi voi su Radio Bianconiero. Un grande saluto e buona giornata, dice Marco Moretta. Non sono d'accordo un paio di nostri amici sulla questione Ronaldo. No, il problema non è stato Ronaldo con 100 gol in 3 anni, ma è stato il Covid, gli stati vuoti, è stato prendere Locatelli, perché dire, è stato sventare la difesa e prendere giocatori idolatrati come Vlahovic. Gianni da Brindisi invece dice: narrazione errata su CR7, il primo anno senza Covid, il 2 arrivò a portare 60 milioni di surplus, articolo di Milano e Finanza. Sì, sono d'accordo che il vero problema in realtà fu di natura societaria, non per quanto riguarda invece l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che comunque insomma è stato l'acquisto più importante fatto poi in questi ultimi anni, decenni diciamo così, in Italia. Giocatore straordinario, più forte al mondo insieme a Messi, e quindi è stata un'operazione straordinaria. Intanto proprio in casa Juventus arriva l'ufficialità: Frederic Massara è il nuovo chef football officer. L'annuncio arriva tramite i canali ufficiali del club. Siamo tornati allo slang in inglese, adesso ci toccherà capire esattamente qual è il ruolo, perché mi sembrerebbe accavallarsi con quello, ma mi voglio sbagliare, di Chiellini più che di Modestò. Però è arrivato l'annuncio della Juventus e quindi c'è l'ufficialità, e adesso cercheremo di analizzare un po' più a fondo quello che succederà in questa nuova configurazione dirigenziale in casa Juventus. Intanto ricordiamo che Luigi Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta sui conti del Bari. Il primo amministratore unico del club pugliese, il padre, presidente del consiglio di amministrazione del Napoli, il legale rappresentante della Filmauro, sono finiti al centro di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza. Nell'ambito delle stesse indagini, le fiamme gialle stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi della società pugliese e del club partenopeo e anche della Filmauro, la holding di fatto nel perimetro alla quale rientrano i due club, su disposizione della procura barese. Le ipotesi di reato riguardano in particolare false comunicazioni sociali in relazione al bilancio dell'esercizio 2024 del Bari e alla bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Continuiamo a leggere un po' approfondimento anche a cura di Calcio e Finanza. Il provvedimento, spiega la Guardia di Finanza, nasce da approfondimenti sui bilanci, sulle note integrative e sulle relazioni sulla gestione della società pugliese, supportati anche da consulenze tecniche. All'esito di questi accertamenti sarebbe emerso che il Bari, la società sportiva Calcio Bari, in perdita sistematica per circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria in assenza di un concreto piano di riequilibrio. Le perquisizioni sono finalizzate all'acquisto di documentazione utile a ricostruire la situazione economico-patrimoniale del club e a verificare eventuali responsabilità nella rappresentazione contabile dei conti societari. Al centro dei presunti reati c'è anche la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro. Quindi indagini in corso, cercheremo di capire dove si arriverà, in quale finale eventualmente arriverà appunto l'indagine nei confronti del Bari e di De Laurentiis figlio, e anche De Laurentiis padre in quanto proprietà della holding che gestisce anche il Bari. Intanto adesso è ufficiale, e lo racconterà anche Lorenzo Di Benedetto, Frederic Massara è nuovo dirigente della Juventus, mentre Modestò non fa più parte dell'organigramma societario del club bianconero. A rendere noto il tutto è arrivato un comunicato della società torinese, andiamolo a leggere. Frederic Massara è stato nominato chef football officer del club nel suo nuovo ruolo. Frederic riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini. Quindi diciamo che sfuma il ritorno di Tognozzi alla Juventus. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei più apprezzati dirigenti del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali Milan e Roma. Giorgio Chiellini assume a questo punto il ruolo di club affair officer, rafforzando le capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive in Italia e nel mondo. Tradotto, del mercato se ne occuperanno Ottolini e Frederic Massara, stretto contatto e in contatto continuo anche naturalmente con l'amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali, mentre per quanto riguarda Giorgio Chiellini avrà i rapporti istituzionali della Juventus con le istituzioni del calcio sostanzialmente. Ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Dibbe, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Beh, un bel colpo direi per la dirigenza della Juventus, che si ristruttura molto molto molto bene, perché Carnevali e Massara insieme con Ottolini, quindi non torna Tognozzi, con Chiellini che resta, Modesto che parte, è stata ripulita dal francesismo dell'anno scorso e adesso è più convincente questa società.
2: Sicuramente, insomma, una Juventus che è partita piano, ha fatto le cose pensate, non ha mai accelerato quando non doveva accelerare, no? Si è parlato tanto del Milan senza dirigenza, invece la Juventus, ricostruiamolo un po', se sei d'accordo,
1: sì,
2: quello
1: sì,
2: è stato
1: sì.
2: Il percorso della Juve in questo passaggio dalla stagione scorsa a quella attuale. Subito dopo il derby ci aspettavamo il terremoto, cosa che non è successa, ma c'era qualcosa sotto chiaramente. La Juve si è presa tempo, in un primo momento si poteva pensare, noi lo sai Enzo, eravamo molto scettici,
1: sì.
2: Però sul fatto che Como lì potesse andare avanti, perché appunto non era arrivato come invece era arrivato in casa Milan nel comunicato il giorno dopo l'ultima giornata di campionato. Poi però la Juve stava soltanto scegliendo le pedine prima di far comunicati, e infatti arriva Giovanni Carnevali che prende il posto di Damien Comolli. Dopodiché la Juve si riferma un'altra volta dal punto di vista, insomma, dell'organigramma societario. Fa pensare in alcuni momenti, ma anche qui eravamo molto scettici, che se potesse restare in quel modo lì. Si parlava però anche del ritorno di Tognozzi, e poi alla fine invece la Juventus stava lavorando su un'altra pista, stava lavorando sulla pista Massara, appunto, che con, come dicevi giustamente, Carnevali e Ottolini formerà una squadra mercato di tutto rispetto, insomma, sono tre dirigenti che potrebbero far calciomercato da soli, invece sono tutti e tre all'interno dello stesso organigramma, quindi molto positivo per la Juve.
1: Eh sì, anche perché poi abbiamo letto anche un po' la ricostruzione che ha fatto tutto mercato web di tutti quelli che sono stati i colpi di Frederic Massara. E allora andiamo a raccontare perché invece non ha funzionato nel suo unico anno alla Roma, Dibbe.
2: Ma perché anche lì non ha funzionato.
1: Ha portato male, ha cambiato la stagione.
2: Male e Wesley sono due giocatori, insomma, di primissimo livello. Cioè Wesley sarebbe stato titolare nel Brasile se non si fosse fatto male, poi insomma è tornato a casa, è stato convocato Ederson, lo sappiamo tutti. Malen è un super colpo che ha permesso alla Roma di andare in Champions League, è proprio stato Malen, quindi
1: sì, tra l'altro a costo estremamente contenuto peraltro.
2: Sì, appunto, quindi io credo la stagione di Massara alla Roma la valuto strapositiva. Poi la Roma ha fatto una scelta chiara, cioè nel momento in cui ha mandato via Ranieri e ha dato tutto in mano a Gasperini, anche il ruolo del direttore sportivo va un po' in secondo piano, no? Non voglio dire che non serva o che comunque sia una figura importante, perché adesso Tony D'Amico dovrà aiutare Gasperini, hanno ricomposto quel duetto che aveva già lavorato insieme all'Atalanta e sarà fondamentale. Però un Massara che magari vedeva Gasperini orientato su altro, è chiaro che ha dovuto fare una scelta diversa, però io non la valuto assolutamente negativa, anzi molto molto positiva la sua stagione alla Roma.
1: Sì, e che comunque insomma ha portato a dei risultati importanti. A questo punto, secondo te, l'ingresso di Massara sbloccherà finalmente in casa Juventus questa eterna rincorsa verso Colomani, o le richieste del Paris Saint-Germain restano alte al punto che poi bisognerebbe anche arrivare a dire vabbè, ok, basta, andiamo altrove perché c'è anche vita su Marte?
2: Mi hai mandato un pezzo registrato dell'anno scorso, vero? Non è di tu che parlavi,
1: non
2: ma era,
1: no.
2: Lorenzo Marangio un anno più giovane, che mi diceva le stesse cose a me un anno più giovane. Ma a parte le battute, io sono d'accordo su quest'ultima cosa, nel senso, sono quattro sessioni di mercato che la Juve va dietro a Colomani. Nella prima delle quattro lo ha preso in prestito, poi l'estate scorsa ha provato a riprenderlo, poi a gennaio ha provato a riprenderlo, adesso sta provando a riprenderlo. Io andrei su altro, ti dico la verità, perché non ha senso questa telenovela lunghissima. Neanche si parlasse di un centravanti sensazionale che riesce a vincere le partite da solo.
1: No, quindi, ma poi mi sembra anche una presa di posizione del Paris Saint-Germain, che se continua a chiedere 55 è come se dicesse: o mi dai la cifra che voglio io o non te lo do. A quel punto, anche a livello strategico, direi: vabbè, ciao, te lo tieni.
2: Sai, Enzo, cioè, bisogna ragionare anche, cioè, il Paris Saint-Germain non è una società che vuol far favori a un club o a un altro, vuol far dispetti a un club o a un altro. Se noi andiamo a vedere l'ultima cessione del Paris Saint-Germain, che è quella di Gonzalo Ramos al Milan, cioè Gonzalo Ramos era, diciamo, nelle gerarchie ipotetiche, no, di una stagione che sta per iniziare, la prima riserva in attacco, che entrava nei momenti del bisogno, che ha risolto anche diverse partite. Colomani era un po' più indietro, quindi, sì, no? Comunque, facendo parte della rosa, essendo tornato dal Tottenham, diciamo che è la scelta dopo quella di Gonzalo Ramos. Quindi, se Gonzalo Ramos l'hanno venduto a 74 milioni, chiederne 55 per Colomani è in linea, cioè non è una follia. Quindi, se il Paris Saint-Germain ragiona in questo modo, ha tutti i motivi per farlo e tutti i diritti, soprattutto, per farlo. Quindi, se questa è la valutazione, Juventus, Carnevali, Massara, Ottolini, andate su altro, cioè il mondo è pieno di giocatori, no? Come disse De Laurentiis quando, prima del mondiale, Lukaku e De Bruyne, se devono andare via, vanno via. Sì. Il mondo è pieno di giocatori, appunto.
1: Esatto,
2: quindi
1: esatto.
2: Io punterei su altro.
1: Però. Il senso è assolutamente quello. Per quanto riguarda il portiere, anche qui si sta andando per le lunghe col Dibu Mazzini e Martinez, e quindi si prova a chiudere Vicario, o è un modo per far abbassare le pretese alla Aston Villa?
2: Guarda, Enzo, noi ci stavo pensando in questi giorni, no? Perché lo avverti, no? Il malcontento dei tifosi di una squadra oppure quelli di un'altra. Sembra che tutti siano in ritardo, no?
1: Sì.
2: Ma nessuno è in ritardo. Cioè, siamo in piena linea con quelle che sono, con quello che è il calciomercato quando c'è il mondiale di mezzo. Cioè, spiegami come la Juventus potrebbe chiudere una trattativa per il Dibu Martinez in questo momento.
1: No.
2: Cioè, lo sappiamo, no, che quanto i giocatori argentini, soprattutto poi dopo il mondiale vinto 4 anni fa, ci tengano in maniera particolare rispetto anche a tutti gli altri alle partite con la nazionale e al mondiale con la nazionale. Quindi il Dibu Martinez, che la Juventus aveva iniziato a seguire prima del mondiale, è chiaro che abbia stoppato qualsiasi cosa, ma è logico, perché ti stai giocando un mondiale, non stai giocando il trofeo Mirra Moretti, per tornare a qualche anno fa. Quindi credo proprio che non è che si stia andando per le lunghe, per la posizione di uno, la posizione dell'altro, semplicemente siamo alla prima settimana di luglio e quindi c'è tutto il tempo possibile per poi fare degli investimenti, anche perché poi i giocatori, dal momento in cui vengono via dal mondiale, poi attaccano col periodo di ferie, no? Giustamente, perché insomma, se no non smettono veramente mai di giocare ed allenarsi. Quindi anche lì ci sarà tempo prima di vedere un potenziale di Martinez in ritiro con la Juventus. Quindi non c'è la fretta di volerlo chiudere, perché dici: lo voglio chiudere oggi perché domani lo voglio mandare alla Continassa. Domani alla Continassa non ce lo mandi, ma non ce lo mandi per le prossime 3-4 settimane alla Continassa.
1: Assolutamente. Senti, invece si sta muovendo anche la Fiorentina, cioè si sta muovendo da un po' la Fiorentina, che Vieri dal Gremio, adesso la chiusura per Dragusin, e anche lì poi ci sarà tanto lavoro di esuberi su cui dovrà lavorare Paratici, che però intanto opera in entrata. Come ti sembra il lavoro che sta facendo in questo momento?
2: Ma guarda, è partito da uno dei problemi più grandi della Fiorentina dell'anno scorso, ovvero la difesa. È partito comprando due difensori. Di ieri ci dicono che si dice come il buon Christian, si pronuncia così il suo Il suo nome è un investimento per il futuro, ma lo dovrà essere anche per il presente, perché insomma è stato pagato abbastanza, 13 milioni di euro più euro meno. E ora arriva anche Dragusin, altro difensore centrale, per 19 milioni, 1,5 subito, e poi l'obbligo di riscatto condizionato alla fine della stagione. E quindi in pratica hai speso più di 30 milioni per prendere due difensori centrali. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire o che nella lista dei quaderni di Paratici ci sono già alcune cessioni già fatte, oppure quel famoso viaggio in America fatto dallo stesso Paratici e Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, da Giuseppe Commisso, dalla madre e moglie insomma, di Rocco che è scomparso quest'anno. Vuol dire che magari è arrivato un input di andiamo a fare calciomercato, spendiamo anche se comunque magari dovremo pagare una multa. La Fiorentina pagherà già una multa di 6 milioni di euro per il fair play finanziario, notizia della settimana scorsa. Quindi io ho l'impressione che cambi un po' argomento, ma ho l'impressione che il Como stia smascherando un po' di club, Enzo, perché si sono nascosti tutti per anni dietro al fair play finanziario, dietro al fatto che non si può spendere, dietro al fatto che anche se potenzialmente il proprietario ha disponibilità economica non può metterlo perché ci sono le regole della UEFA. Ecco, è arrivato il Como e ha detto: benissimo, noi abbiamo speso 100, 200, 300 milioni di euro, arriviamo quest'anno che iniziamo il fair play finanziario, spendiamo 60 per Nico Paz. E poi andiamo a prendere liberali a 6 milioni e poi continuano a spendere. E questo ci fa capire che allora forse se uno vuole davvero può spendere, paga qualche multa, ma fa una squadra competitiva. E quindi chissà che magari dall'America non può essere arrivato questo input da parte della famiglia Commisso per Paratici.
1: Potrebbe. Intanto noi chiaramente monitoriamo grazie alla redazione di tutto il mercato web. Ti porto in casa Napoli perché ieri le parole di De Laurentiis mi sono stato molto toccato, molto commosso nel ripercorrere la storia del Napoli da quando ci sono loro. Ha fatto l'elenco di tutti gli allenatori, direttori sportivi, direttori generali. Insomma, sembrava a me, poi voglio chiedere a te, più che un incipit della festa del centenario del Napoli, quindi della parte di storia che lui e la sua famiglia hanno scritto, importantissima, perché due scudetti li ha vinti Ferlaino, gli altri due li ha vinti De Laurentiis, che ha portato anche altri trofei, grandi campioni, l'ha portata stabilmente tra le prime, quindi sicuramente forse è stata, anzi senza forse, la gestione più importante. Però mi è sembrata anche quasi un po' lacrime, quasi da titoli di coda.
2: Ma allora, questo non lo so, cioè tutto può essere. Non ha mai nascosto De Laurentiis di ricevere in maniera cadenzata offerte per la cessione del Napoli, ci aveva sempre detto che non le avrebbe neanche prese in considerazione. Però chiaramente le cose cambiano, non voglio dire, non sto assolutamente dicendo che il Napoli stia per cambiare di proprietà, è
1: No, no, no,
2: assolutamente no, non è
1: certo, è una
2: questo il
1: sensazione che
2: discorso.
1: ho avuto io, diciamo.
2: Sì, no, però tutto può essere. Cioè, quello che ha fatto al Napoli è stato un capolavoro, cioè un
1: C'è
2: vero e
1: poco da
2: proprio
1: dire,
2: capolavoro,
1: c'è
2: perché
1: poco da dire.
2: prendere il Napoli in Serie C, portarlo neanche subito, perché il primo anno il Napoli fallì la promozione in Serie B, poi dalla Serie B alla Serie A e poi dalla Serie A alla vittoria di due scudetti, al Champions League giocate in continuazione, con continuità. Insomma, tantissime soddisfazioni che Aurelio De Laurentiis ha fatto togliere a tutto il popolo partenopeo. Quindi, anche se magari non c'era nessuna lacrima di possibile addio, ci sta che uno si possa commuovere
1: Sì, sì,
2: voltandosi
1: sì,
2: in
1: sì.
2: testa e vedere, insomma, il capolavoro che è stato fatto in questi tanti anni.
1: Però poi oggi c'è stato appunto, questa notizia stavo commentando, delle fiamme gialle che stanno indagando intanto in casa a Bari. Potrebbe incidere qualcosa anche sul Napoli proprio?
2: Ma hanno perquisito entrambe le sedi.
1: Sì, però magari più per l'affare Caprile, no? Eventualmente.
2: Sì, ora su questo poi vediamo che cosa uscirà. Insomma, sono sempre, lo sai, Enzo, ne parliamo sempre malvolentieri, ma perché fondamentalmente sono cose che non riguardano il gioco del calcio e riguardano, insomma, la parte di finanza del calcio. Non è la prima volta che vediamo una cosa del genere. che raccontava cose del genere, però come sempre ci atteniamo a quelle che poi saranno i documenti ufficiali. Chiaro, sono notizie, la notizia appunto che è stato che la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Bari e Napoli, poi vedremo insomma quello che succederà. Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi sono indagati e poi vediamo, insomma, per bancarotta fraudolenta anche, quindi vediamo un attimino che cosa verrà fuori poi da tutte queste perquisizioni, da questo filone giudiziario che insomma è appena partito.
1: Senti, fino adesso invece è l'Inter, tra virgolette, la grande delusa di questo calciomercato, cioè quella da quale ci si aspettava qualcosina in più, invece già si è vista soffiare un paio di giocatori, è rifiutata anche l'offerta per Calaili come prima offerta, e quindi si guarda un po' attorno.
2: Sì, allora.
0: Bentrovati dal

0: collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
1: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
0: I leader dell'alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
1: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
0: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
1: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora è il momento del mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopone, ben ritrovato. Non ti sentiamo, Jacopo?
1: Com'è possibile?
0: Ora ti sentiamo, Jacopo.
1: Ah, ok.
0: Jacopo, insomma, il tuo Brasile ancora una volta non ce l'ha fatta.
1: Bah, secondo me era abbastanza scritto. Non vedevo una grande squadra e soprattutto non vedevo una squadra da Brasile, cioè brasiliana nei modi di fare. Mi sembrava un po' senza anima questa squadra qui. Devo dire che poi bisogna anche essere onesti, partendo dal fatto che la Norvegia non ha rubato niente, però il Brasile si è mangiato il rigore, ha sbagliato almeno 5 gol. La Norvegia ha, penso, il miglior attaccante al mondo e uno dei più forti degli ultimi 15 anni. Due palloni ha avuto, due gol ha fatto.
0: Sai che ieri ci hanno chiesto se secondo noi è più forte di Batistuta. Secondo te?
1: Diciamo che questo è uno dei pochi giocatori che quel calcio là non avrebbe sfigurato. Forse sì, forse è più forte di Batistuta.
0: Cosa ti piace di più di Haaland?
1: Mi sembra più forte fisicamente e poi mi sembra anche più veloce di Batistuta. Batistuta era forte per mille cose perché c'era sto tiro secco, potente. Però questo qua alla fine mi sembra più completo. Cioè, stiamo parlando di un calciatore veramente, veramente importante. Ripeto, è uno dei pochi che quel calcio là non avrebbe sfigurato per niente, anzi. È veramente forte, perché quando anche gli vanno addosso gli avversari li butta giù come se fossero dei birilli. Ha una forza fisica impressionante. E poi è forte, perché è bravo anche tecnicamente, perché non è che gioca solo di potenza, questo gioca di tutto. È forte di testa, è veloce, è potente. Mi dispiace per quelli che avevano detto che Vlahovic valeva lui. Io ridevo ogni volta quando
0: l'ho sentito.
1: L'ha
0: detto anche Vlahovic, te lo ricordi? Disse...
1: Sì, sì. Ma ti ricordi che ti ho preso in giro a te dicendo come fate a dire una roba del genere? Sì. Cioè, questo mi sembra proprio di un altro livello, di un altro pianeta. Mi dispiace una cosa, che non lo vedremo mai in Italia, perché è un giocatore che si arriverà in Italia quando ha 45 anni perché vuole fare le vacanze.
0: Purtroppo.
1: Ma non perché purtroppo è una dura realtà. Mi dispiace perché la Juve ce l'ha avuto in mano due volte e non l'ha preso per due volte.
0: Poi là toccherà fare un'ulteriore indagine per capire il motivo, perché se è vero che lo volevano mettere in next gen e giustamente il papà gli aveva detto guarda che questo lo vogliono titolare i top club, sarebbe veramente abbastanza grave.
1: Guarda, io ho avuto due. La prima volta fu Marotta a stopparlo perché diceva che 400.000 euro per un ragazzo così giovane non si possono spendere. E la seconda volta mi hanno detto che fu Allegri che ha detto vabbè, se lo prendiamo lo metto in next gen. E poi sono voci che mi sono state riportate.
0: Si diceva di Sarri in realtà che ti aveva detto una cosa del genere, forse, però insomma.
1: No, a me avevano detto Allegri. Però poco importa, che poi andò al Borussia Dortmund e fece quello che fece. Cioè, ragazzi, qui stiamo parlando di calciatore veramente forte, veramente importante.
0: Impressionante.
1: È una forza della natura.
0: Senti, a chi lo paragoneresti dei giocatori del passato? Proprio paragonare, dice, a quei livelli là.
1: Ma allora, come... Non paragono i due giocatori, che sia chiaro. Perché sono giocatori con caratteristiche totalmente diverse, ma come livello di decisivo a me viene in mente Van Basten di quel livello.
0: Lo sai, io te l'ho chiesto perché mi sta venendo
1: io non sto paragonando i due giocatori, perché Van Basten è estremamente più bello da vedere, molto più elegante,
0: il cigno di Utrecht,
1: esatto, era molto più bello da vedere, ma io parlo come decisivo sul campo a quei giocatori lì, cioè a quel livello lì, poi scegliete voi. E poi qualcuno potrà dire Ronaldo il fenomeno, per me Ronaldo il fenomeno faceva un altro sport. Che infatti io con i milanisti discuto sempre perché io sostengo che è meglio Ronaldo il fenomeno di Van Basten, tutte le volte mi becco una valanga di insulti, però per me lì devi toglierti la maglia, quando parli di quei giocatori lì devi toglierti la maglia del tifo e mettere quella dell'oggettività, dell'obiettività. Secondo me Ronaldo il fenomeno faceva un altro sport ed era una roba impressionante. Lui però come, come livello di decisione lo vedo sui livelli di Van Basten, questi giocatori qua. Poi non sto a dire che è più bravo che è meno bravo, perché sarebbe una discussione infinita, però proprio come importanza e peso lo vedo a quel livello lì.
0: Ti è piaciuto l'asse Leao Ramos? Sì. Cioè, ti fa ben sperare qualora dovesse restare Leao al Milan?
1: No, non mi fa ben sperare, perché Leao credo che ormai sia condannato ad andare via dal Milan. Un po' perché i tifosi non lo vogliono più, un po' perché le dichiarazioni che ha fatto oggettivamente sono da imprudente a autogol clamorosi, perché adesso cosa fai? Dici no, vabbè, ho cambiato idea, rimango, e come ti prende un pubblico che già l'anno scorso l'aveva preso un pochettino come il problema del Milan, come era successo l'anno prima con Teo Hernandez, adesso come recuperi i rapporti? Non te ne perdonano più mezzo, quindi devi andare via.
0: Invece c'è una domanda di un nostro amico che obietta, dice: Giovanni, Galvani, tiri in ballo spesso il calcio sudamericano, ma a parte l'Argentina il resto poca roba, il calcio europeo è sempre più il forte e concreto.
1: Ha ragione, i numeri dicono questo. In questo momento il calcio europeo e il calcio sudamericano vivono mondi diversi, ma io non metto neanche dentro l'Argentina nel calcio, a livello del calcio europeo, perché continuo a pensare che quando gioca l'Argentina succedono cose un po' particolari, da Infantino che esulta i gol di Messi, cioè ci sono delle cose che non funzionano. Quindi è vero, il calcio europeo in questo momento è anni luce avanti al calcio italiano, ma è, cioè il calcio europeo è avanti anni luce al calcio sudamericano in questo momento, anche perché si è andati sempre più su un calcio fisico e meno tecnico. Quindi il calcio sudamericano o tira fuori giocatori a livello di dello stesso Messi, di Robinho, questa gente qui che può prevalere con la tecnica rispetto alla fisicità, se no il calcio sudamericano non ti dico che rischia di finire, perché non finirà mai, ma sarà veramente un problema, anche perché si va sempre più sul calcio fisico, e non a caso nazionali come la Norvegia, che hanno sempre solo avuto fisicità, adesso iniziano a dire la loro in maniera importante, a prescindere da Haaland, perché è giusto dire anche questo, a prescindere da Haaland, loro stanno tirando fuori, cioè un giocatore come Sorloth per me non avrebbe mai avuto senso di esistere in un calcio che conta. Oggi che è un calcio sempre più fisico, Sorloth figura molto bene. La Francia è la dimostrazione, la Francia perché è fortissima? Perché sono fisici e tecnici allo stesso tempo, e secondo me non saremmo lontani a vedere una squadra africana vincere una grande competizione prima o poi, perché continuano, il calcio sta prendendo più una direzione verso quel tipo di fisicità che rispetto a, quelle, a quell'altra. Non so come pormi sul calcio asiatico, perché il calcio asiatico non hanno la fisicità dalla loro parte, hanno la disciplina, possono avere la tecnica lavorandoci, ma non hanno certo la fisicità che può avere un tedesco, che può avere un senegalese, un nigeriano, cioè non avranno mai quel tipo di fisicità perché la genetica è diversa. Non lo so, cioè ripeto, in questo momento vedo il calcio sudamericano veramente indietro, perché se voi guardate il Brasile, andate a vedere anche una partita brasiliana, campionato brasiliano, loro continuano a prediligere la tecnica, e io continuo a stare dalla loro parte, perché per me la tecnica viene sempre prima di tutto, e quando anche segnalo un giocatore 99 volte su 100 lo segnalo per la tecnica e non per la fisicità. Anche l'ultimo che ho segnalato l'ho segnalato per la tecnica, e non mi interessa, per me quella è cosa che importa. Poi se uno dice no, a me piace più vedere uno enorme, alto 2,20 m, va bene, non è il calcio che a me piace. Poi voi mi direte sì, ma va bene, avete ragione voi, perché se i risultati danno ragione a voi, benissimo, io continuo a dire che noi siamo un'altra cosa, cioè il calcio è un'altra roba, e per fortuna c'è una nazione come la Spagna che mi rincuora sotto questo aspetto, perché la Spagna comunque fa, predilige sempre la tecnica. E continuo a pensare che se il calcio italiano vuole rinascere, deve ripartire dalla tecnica e non dalla tattica e dalla fisicità.
0: Qual è invece la squadra o il giocatore che in quest'ultima fase ti ha rubato l'occhio al mondiale?
1: Allora, al mondiale in generale avevo un pupillo, perché adesso è uscito, che perché l'avevo segnalato, perché lo trovo veramente bravo, che era Gilberto Mora del Messico. Poi l'altro che in una rubrica che faccio con Marcello Chirico avevo anche lì segnalato della Svizzera, il centrocampista Diomandé, sembra che si chiami, sì. E l'avevo segnalato e ha fatto molto bene. Mi era piaciuto tanto Diakité della Costa d'Avorio, che anche lì parlando con Marcello avevamo e ho segnalato. Questi sono i giocatori che mi sono piaciuti di più. Poi è ovvio che ti dico Mbappé, Haaland, ma quelli non è che sono delle scoperte, si sono solo confermati a livelli stratosferici. Posso dire il giocatore che invece mi ha deluso e continua a deludermi, non so perché, perché io, se mi avessi detto giochi una fiche su di lui 3 anni fa, ne avrei giocate 3, non una, ed è Isak. Devo dire che è un giocatore che quando giocava in Spagna mi impressionava, quando è andato al Newcastle mi piaceva tanto, ma da quando ha fatto il passaggio non è riuscito a fare il salto di qualità, ed è un giocatore che mi ha veramente deluso. Mi aspettavo molto, ma molto, ma molto di più. E capita, io lo dico sempre, quando guardi un giocatore molto giovane ci sono mille fattori per cui si possa perdere. Secondo me le qualità ce le ha, perché sennò non l'avrebbero comprato a più di 100 milioni. Evidentemente qualche qualità ce l'ha, però oggettivamente sta un pochettino deludendo. Capita, ragazzi, cioè... non tutte le ciambelle riescono col buco, non so perché. Poi magari è stato il passaggio forte che ha avuto quest'anno, magari quest'anno con dopo un anno di ambientamento riesplode, però visto giocare anche con la Svezia, cioè, mi aspettavo veramente di più, ma veramente.
0: C'è un nostro amico che fa un paragone. Olise mi ricorda, adesso vediamo, Ruud Gullit per corsa, postura e potenza. Che ne pensi?
1: No. Gullit era molto più potente e molto più potente, molto più forte di testa, molto più di queste cose. Aveva una grande tecnica anche Gullit, ma Olise è molto più funambolico. Olise sotto certi aspetti, no, non sotto certi, è molto più geniale di Gullit. Gullit era la forza della natura, e aveva comunque una tecnica incredibile. Gullit era, penso, uno dei giocatori più duttili della storia del calcio, perché in pochi lo sanno, ma Gullit nasce libero, e poi viene portato a giocare sulla fascia, e se non avete letto il libro di Gullit, prendetelo, perché dice un aneddoto in quel caso lì, che veniva allenato dal primo Cruyff e lui dice che lo faceva giocare in fascia. Ai tempi le linee del campo si facevano col gesso, non erano verniciate, e gli dice: voglio vedere a fine partita la scarpa destra sporca di gesso, perché io ti voglio lì sul ridosso della riga. E cioè, poi Gullit passa a giocare da mezzala, passa a giocare da ala, passa a giocare da punta. Ragazzi, Gullit è stato sotto quell'aspetto lì un giocatore incredibile, ma Olise mi sembra più funambolico e più tecnico. Poi Gullit aveva una potenza fisica, ragazzi, che era paragonabile a Haaland come potenza fisica
0: sicuramente. Sì. C'è una nota vocale, sentiamoci.
2: Parlando di Argentina, che tra virgolette sarebbe l'unica squadra che mi farebbe simpatizzare, non ho tanto visto il mondiale quest'anno, però l'ultima partita dell'Argentina l'ho vista. Io ho trovato assurdo, ma veramente assurdo, che ogni pallone dovesse passare per Messi quasi obbligatoriamente. Quasi nessuno tira in porta, quasi nessuno si prende la responsabilità di fare niente. Lautaro, Martinez e Alvarez, che sono due attaccanti che insieme fanno più di 200 milioni, non tirano mai in porta. Se non mi sbaglio, è uscita una statistica, 3 tiri totali tra i due in 4 partite. Cosa allucinante.
0: È una squadra trascinata da Messi, ma anche dipendente troppo da Messi, secondo te?
1: Credo di sì, credo che sia anche un diktat dell'allenatore, date la palla a Messi. Qua, allora, qualcuno ha detto in passato, a pensare male spesso ci si azzecca. A me sembra che qui hanno deciso a tavolino, ma già da anni...
0: Argentina-Francia.
1: Non parlo della finale, ma di creare un mito con Messi. Un mito che supera qualunque cosa. E mi sembra che lo stiano facendo, ma il problema è che non hanno capito una cosa: i miti non si fanno a tavolino, i miti devono passare da altre cose. Facendo un parallelismo con la Formula 1, e adesso arriverà quelli che mi insultano, ma non mi interessa, la stessa cosa successa con Schumacher, di voler creare un mito. Il mito nasce per altre cose. Senna è un mito che tu potrai vincere 10 volte in più i mondiali che ha vinto Senna, ma quel mito lì non lo toccherai mai. E uguale vale Villeneuve, non ha mai vinto un mondiale, non ha mai vinto niente Villeneuve, ma è un mito che per un vero ferrarista è intoccabile. Cioè Villeneuve, poi ci sono tutti gli altri, Schumacher non lo sarà mai. E voi, se sentite un'intervista di qualunque giovane pilota, anche se non l'ha mai visto correre, vi diranno: voglio essere come Senna. Nessuno che ti dice voglio essere come Schumacher, non ce n'è uno. Perché? Perché il mito è qualcosa che va oltre, quindi loro possono fare quello che vogliono, ma sarà sempre Maradona, Pelé, finché non nascerà uno che ha qualcosa da crearti un mito. Cioè l'unico che si è avvicinato, per me gli unici due che si sono avvicinati a quel tipo di mito sono Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno, per imprevedibilità, per giocate, per emozioni, perché il calciatore ti deve dare l'emozione. Il problema è che a me dispiace, Messi questa cosa qua, per quanto sia forte, perché oggettivamente è forte, certo, i numeri siano dalla sua parte, per quanto venga, forse sta anche antipatico perché viene a volte aiutato e reso quasi inumano, sembra quasi un intoccabile rispetto a quello che erano gli altri campioni, perché Maradona ogni volta che faceva mezza pirlata lo dicevano tutti, Ronaldinho anche, Ronaldo anche, questo viene sempre intoccabile, fa l'entrata da espulsione alla prima partita, non lo dice nessuno, non frega niente a nessuno, viene giustificato da tutti, ma non l'ha fatto apposta, ma nessuno fa un intervento per spaccarti facendolo apposta. L'80% non sono voluti, sei entrato fuori tempo, cioè... no, invece no, quando succede a Messi viene sempre giustificato, e secondo me questa cosa qua, anziché renderlo un mito, lo sta allontanando da essere un mito,
0: lo rende antipatico, dici tu. A proposito di cose strane che hanno un po' inquietato in questo mondiale, voglio sentire anche la tua su Balogun, sulla vicenda Balogun, che poi non ha inciso,
1: una roba vergognosa, non ha inciso, ma non mi interessa,
0: però anche se non incide è una roba che
1: fa parte di questo mondiale che è quasi una farsa, fa pandan con quello che ho appena detto di Messi, fa pandan con tutte queste cose qua. Signore Infantino si dimostra sempre più inadeguato e sempre più vergognoso, perché quando parlavamo delle amicizie in certe squadre italiane ci siamo presi degli scemi, perché me lo ricordo bene le parole che ci siamo presi. Poi quando si dice adesso che non c'è coinvolta l'Italia, si parla dell'Argentina, c'è ancora chi lo difende, quello che è successo con Balogun, ragazzi, se non è una cosa vergognosa e schifosa, di che cosa stiamo parlando? Queste qui sono delle robe che io non lo so, cioè forse quando io dico scendete da Marte e ritornate sul pianeta Terra, vengo preso, mi viene detto sei un rosicone, rosichi perché ti dà perché sei invidioso. Invidioso di cosa? Questo non è sport. A me dispiace, ma lo sport è altra cosa.
0: Chiaramente questo è una cosa che farà.
1: Ma lo sport è anche bello quando vedi l'umano, scusa se ti ho interrotto.
0: Sì, no, vai.
1: quando tu vedi l'umano che cerca di superare i propri ostacoli, cerca di rinascere, questo è il bello dello sport. Perché Maradona entra nel mito, nella leggenda? Perché con tutto quello che ha fatto, sembrava l'araba fenice, rinasceva. Certa gente che non ha questa cosa qua, non entri nel mito. Non entri, perché tu dici, ma non c'è questa cosa qua, perché vabbè, si vede. Cioè, si vede che ti stanno aiutando. E come adesso questa fase finale di Cristiano Ronaldo. Vedere che Cristiano Ronaldo deve giocare per forza non ti rende nel mito, ti rende antipatico, ti stanno tutelando. Non è questo il concetto. Purtroppo Infantino, la UEFA, la FIFA hanno deciso, si sono messi a tavolino e dire facciamo, creiamo il mito Messi-Ronaldo. Se lo sono messi a fare, ma era più bello se quei palloni d'oro che hanno vinto così a caso, alcuni non meritavano di vincere, l'avessero vinto Iniesta, l'avesse vinto Xavi, l'avesse vinto chi volete voi, perché c'erano dei palloni d'oro che andavano assegnati a loro, uno a Lewandowski di sicuro, cioè quei palloni d'oro, uno a Sneijder addirittura, che per me un anno Sneijder se lo meritava, l'avessero vinto loro, tu avresti avuto, quando rivincevano il pallone d'oro, guarda, è ripartito dal basso ed è rinato. E invece no, è creato. E vabbè, ma tanto è una farsa. Perché ormai quando si parla di pallone d'oro, l'80% della gente ti dice sì, ma è una farsa, è un premio che non vale più niente. Questo ti dicono. Perché? Perché non è più fatto di oggettività. Sembra una roba fatta a tavolino come può essere il wrestling. Come quando si odiava Hulk Hogan o John Cena a un certo punto perché continuavano a dargli titoli e la gente diceva basta, ma dagli a un altro lottatore. Solo che lì lo sai che è una cosa scritta. Qua no. Qua invece devi capirlo che è una cosa scritta.
0: Allora invece, prima di chiudere, abbiamo parlato poco di Milan, che in questo momento i mercati sono abbastanza bloccati, però per esempio dopo Gonzalo Ramos si sta per chiudere, immagino, chiedo conferma anche a te, per Ghila. Ti sì. Piace come acquisto? È un altro acquisto che ti convince?
1: Allora, me l'hanno chiesto in tanti. Sinceramente mi sembra che lo stiano pagando troppo, ma quello non me ne frega niente, non sono soldi miei. In Italia probabilmente era il miglior difensore, questo sì, anche se a me piaceva tanto Solé. Però vabbè, questo è un altro punto di vista, però Ghila oggettivamente era un ottimo difensore. E credo che non sia l'unico difensore che arriverà, perché secondo me il Milan ha bisogno di farne un altro di qualità. E però Ghila, sì, è un buon difensore, poi se mi dite non
0: sulla
1: è Sandro
0: tenuta
1: Nesta,
0: fisica magari qualche dubbio ci potrebbe essere, però insomma.
1: Ma sì, ma infatti secondo me il Milan deve fare un secondo difensore. Poi io continuo a dire non è Sandro Nesta, non è Thiago Silva.
0: Beh, vado a trovare a certe cifre.
1: Eh no, ma infatti, certo, in Italia mi sembra che assieme a Solé potesse essere il migliore da prendere. Per me è più forte, più che più forte Solé, mi sembra Solé superiore, superiore su certe dinamiche, certe cose. Però ripeto, stiamo parlando in questo momento quasi del nulla cosmico. Solé comunque a me piace. A me piace, però anche questo è un buon difensore. Spero che Solé non vada all'Inter, perché sennò mi girerebbero un po' le palle. Ecco, non mi volevo dire. Stavo dicendo scatole.
0: Perfetto.
1: Stavo dicendo scatole, poi ho detto no, mi correggo.
0: Ciao Jacopo, un abbraccio grande, Jacopo Galvani.
1: Aspetto come sempre la puntata.
0: Che arriverà. Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo per il nostro spazio mondiale. Tra poco.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1, mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà, con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E arriva il momento del nostro spazio mondiale. Allora, subito buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche ad Alain Valneghi da Barcellona. Alain.
2: Ciao, buongiorno.
0: Cominciamo da Alain. Partita combattutissima, quella tra Portogallo e Spagna. Alla fine, all'ultimo soffio, all'ultimo respiro, la porta a casa la Spagna. Qual è l'MVP intanto di questa gara?
2: Beh, l'MVP è Merino, non può essere un altro calciatore.
0: Che a te piace molto, se non ricordo male.
2: Sì, Merino mi piace tanto, sì. È sottovalutato, un giocatore molto d'utile, può fare quasi tutti i ruoli a centrocampo, nella corsia centrale, non...
0: Sì, certo.
2: E può fare il falso 9, ha fatto anche il falso 9 nell'Arsenal con grandi risultati l'anno scorso. Nell'ultimo europeo decisivo, cioè la zona Merino, perché segnare dei gol con questo peso non ricordo un calciatore tra europeo e mondiali.
0: Cesarini
2: poco, però tutti i gol che segna comunque gol significativi. Dicevi?
0: No, zona Cesarini, quindi c'era Cesarini.
2: Ah, la zona, sì, sì. La zona Merino in Spagna sta diventando la zona Merino. E niente, la Spagna porta a casa una vittoria importante, ha fatto capire che comunque sa cambiare registro la Spagna. Sa lasciare il possesso palla alla squadra rivale, sa fare la partita. Se dovesse ritrovare la miglior versione di Lamin e ritrovare Nico, perché comunque lì fa fatica a cambiare ritmo, ad avere fantasia sulle facce la Spagna. Occhio con questa squadra che comunque a forza di 1-0 però la squadra va avanti e ha quella competitività che gli era sempre mancata a livello storico. È curioso vedere che comunque partita in azione diretta la Spagna comunque ha un po' la mentalità che aveva l'Italia o ha avuto l'Italia durante tanti anni e niente, Portogallo ieri comunque
0: andiamo alle cose belle e brutte della partita, dai.
2: Cose belle, la gestione dei momenti della Spagna, la gestione di Della Fuente, che comunque lui si è affidato a un gruppo di calciatori in forma, perché se guardiamo chi sta in panchina e anche a livello di minutaggio abbiamo dei calciatori come Zubimendi per esempio, lo stesso Nico Williams, Muñoz, il prossimo giocatore del Liverpool, Grimaldo, Gavi, sono giocatori che hanno avuto poco spazio e sono dei calciatori che non sono al 100%, e su quello Della Fuente penso che stia facendo la differenza. Si è inventato Baena in quel ruolo ibrido da falso estremo a sinistra e niente, mi è piaciuto tantissimo la gestione di Della Fuente ieri, che comunque anche con i cambi comunque ha cambiato la storia di questo match.
0: Qual è il dato che vogliamo evidenziare?
2: Ma i dati son parecchi. La Spagna diventa la squadra che comunque che è rimasta senza prendere dei gol durante più tempo, 600 minuti con la partita di ieri. Questo ci fa capire bene la competitività. È la squadra che sa meglio, secondo me, vincere 1-0. E poi ieri comunque con questa vittoria raggiunge 35 partite senza perdere. E comunque iniziava a mettere pressione sull'Italia, che comunque si mette a meno 3 del record che abbiamo ancora. Si fa dura perché comunque sappiamo che il mondiale, igualare l'Italia significherebbe vincere il mondiale, vedremo se lo raggiunge.
0: Andiamo da Fabio, perché nonostante la vicenda Balogun, che però non deve passare sotto silenzio, arriva una vittoria in carrozza del Belgio contro gli Stati Uniti. Chi è l'MVP intanto di questa partita?
1: L'MVP lo conosciamo molto bene, Vincenzo, è Charles de Catelare. Giocatore dell'Atalanta, ex Milan, che ieri ruba la scena, buono partita assoluto. Sono state diverse prestazioni da incorniciare nel Belgio, che comunque ha fatto una partita rilevante sotto tutti i punti di vista, però ecco, lui chiaramente trova una doppietta, serata magica, già a inizio partita, al nono minuto su assist di Haskin trova il primo gol, e poi dopo pochissimo trova anche il secondo di testa, questa volta su assist di Trossard, e risulta il giocatore più decisivo della serata. Ripeto, il Belgio a livello corale comunque ha offerto una prestazione superlativa ieri, tanto che
0: direi io per finalmente, no Fabio, dove... perché in genere
1: sì, finalmente, deludeva, finalmente sempre, sì, avevamo presentato il Belgio in sede di presentazione di vigilia come una nazionale che per una volta magari poteva arrivare in sordina con meno pressioni, visto che è un po', no, nella fase calante e per molti, diciamo, della generazione d'oro il protagonismo non è più attuale, però insomma rimangono ancora i giocatori importanti, lo stesso Lukaku che sembrava un po' fuori, no? Cioè, anche per
0: a un certo punto si pensava potesse non essere convocato addirittura.
1: Balorda, esatto, anche perché Garcia qualche scelta forte l'ha fatta, anche in questo senso, invece col senno di poi averlo chiamato è risultato importante, immagino anche a livello di spogliatoio come collante, perché è un giocatore importante, un giocatore di grande esperienza, un giocatore che ad oggi è di gran lunga il maggior marcatore, e comunque continua anche lui, quando disponibile, quando impiegato, a determinare sia con gol che con prestazioni che cambiano anche la storia della partita. L'avevamo vista anche nel ribaltamento contro il Senegal da 2-0 a 3-2, partita in cui l'ingresso di Lukaku tra gli altri era risultato decisivo.
0: Cosa ti è piaciuto di più in assoluto e per di meno in assoluto, se possiamo ulteriormente approfondire?
1: Guarda, diverse prestazioni positive, se andiamo sull'individuale, però mi piacerebbe rimarcare quella di Raskin, che è un giocatore del Glasgow Rangers, che ha fatto una bella stagione in Premiership scozzese, è un mediano che copre molto campo, e ha un bel piede, all'assist facile. E ieri dei tanti giocatori che hanno fatto bene anche nel centrocampo, peraltro sottolineiamo che c'è stato un infortunio di Onana, il centrocampista della Aston Villa si è fatto male dopo una ventina di minuti ed è stato sostituito benissimo peraltro da Van Aken, gol e assist per lui. E, però sì, ecco, se vogliamo fare un nome un po' fuori dal coro, un giocatore un po' meno reclamizzato, meno pubblicizzato, mi è piaciuto molto Raskin, devo dire. Quello che non mi è piaciuto, vabbè, la prestazione USA male, perché troppi pasticci, una fase difensiva tendente al disastroso, e un po' la fotografia di tutto, anche il terzo gol, quando sulla carta la partita poteva ancora essere aperta con uno scarto minimo e un pasticcio, insomma, tra il portiere e il centrale, ancora una volta su un pressing peraltro di Catelare, che mette lo zampino anche nel terzo gol e permette poi a Van Aken di chiudere i conti, e da lì insomma il match non si, per quanto riguarda gli Stati Uniti, non ha avuto più storia, ecco.
0: Dato da evidenziare.
1: Sì, è sempre su Lukaku, che ha segnato in 3 partite consecutive del Mondiale, ed è un record assoluto. E quindi bravo Lukaku, che non ci sembrava veramente, anche per le vicissitudini che conosciamo legate al suo rapporto col Napoli, il famoso viaggio in Belgio, tutta una serie di situazioni che mantenevano un po' di mistero anche circa le sue condizioni fisiche, e ha dimostrato perlomeno di essere arrivato riposato, ecco, a questa Coppa del Mondo, perché fisicamente mi sembra molto reattivo. Io ne parlavo anche con Alen, tra di noi facciamo sempre le nostre analisi, certo. E per il livello della Serie A attuale, paradossalmente, chi cerca un attaccante, so che possa non sembrare, e di sicuro non sarebbe una soluzione futuribile, però magari, ecco, è un giocatore che in queste condizioni può ancora spostare molto, perché come fa quel tipo di lavoro lui, spalle alla porta, ce ne sono ancora pochissimi. La capacità che ha di mandare in tilt da solo una difesa avversaria con questo lavoro di pura fisicità e anche di intelligenza tattica, capacità di trovare la posizione, ripeto, ce ne sono pochi in giro. Poi è chiaro, l'integrità fisica è tutta da vedersi, però insomma, quando sta bene, ancora ieri trova il quarto gol. Ah, poi permettimi di ricordare, vista la polemica Balogun e quant'altro, che c'è stata la Trump Dance sul quarto gol. Tutti i giocatori del Belgio hanno imitato la famosa danza di Trump quando vinse le elezioni. È una pratica che si era già vista da altri sportivi, è arrivata anche nel calcio. L'aveva fatto Pulisic una volta, una partita di qualificazione, ma non penso con intenzioni, diciamo, di scherno, mentre ieri chiaramente
0: ieri era abbastanza
1: lento, non so che di polemico, chiaramente
0: direi proprio di sì. Torno sulle due partite, rivado da Alen e ti chiedo, Alen, questa Spagna dove te la immagini? Cioè, dove può arrivare? Fino in fondo, vincere il mondiale, si ferma ai semifinali, quarti?
2: Avete dei dubbi?
0: Beh, insomma,
2: la squadra, cioè, a livello collettivo lo dico da mesi, a livello collettivo la Spagna per me è la squadra più completa, perché non dipende da un singolo calciatore la Spagna, anche se dovesse comunque farsi male Rodri, a Zubimendi in panchina, i centrali non sono dei mostri sacri, i terzini non sono dei giocatori dominanti, quanti top 3 nel mondo nel loro ruolo la Spagna ha in campo? A Rodri? E poi Pedri, sì, ma questo è anche arbitrario, il portiere non lo so, e questo è merito della federazione spagnola. In Spagna c'è metodologia, io vivo in Spagna da 20 anni, c'è metodologia in Spagna, sanno a cosa vogliono giocare. Tutti i calciatori che sono presenti in America hanno tutti fatto le under 17, 19, 21, conoscono della Fuente, ha creato un club la Spagna, è un club Spagna proprio. Cioè, non vinci un europeo come ha vinto la Spagna l'europeo se non hai creato qualcosa di speciale, non vinci l'europeo solo con le individualità, e questa Spagna non si deve porre limiti. Secondo me è la squadra più adatta a giocarsela contro la Francia, da quel che stiamo vedendo fino adesso. Poi c'è sempre il giorno no, la giornata storta, eccetera, c'è una sinopsi dove rimane in 10 dopo 10 minuti, sì. Però su cosa ha fatto vedere, a me la squadra che mi dà una sensazione comunque di dominio collettivo che poche hanno, forse il Marocco ce l'ha pure, però il Marocco si sta aprendo, il Marocco rischia molto contro la Francia, perché anche lì non puoi fare il tipo di partita che hai fatto contro l'Olanda, contro la Francia, e lì vedremo la crescita del Marocco. Ma dall'altra parte del tabellone l'Inghilterra non mi ha impressionato. Se fossero andate ai supplementari col Messico, il Messico non avrebbe rubato assolutamente nulla. E vedremo. Secondo me la Spagna è per me la favorita per vincere il mondiale.
1: La questione identitaria, Vincenzo, no? Ne abbiamo parlato spesso, di quante nazionali magari possono avere difficoltà proprio perché hanno perso un po' di identità o stanno provando a trovarne una. Ecco, la Spagna è l'identità per antonomasia ad altissimo livello, chiaramente, perché giustamente Alen cita anche il Marocco, che sta un po' seguendo quel modello, no? Anche il fatto di avere un allenatore promosso dall'Under 20 e di seguire, di provare, diciamo, a crescere una nidiata di giocatori da portare poi su e mantenere un blocco, un'idea, appunto un'identità calcistica, tanto da un punto di vista tattico, quindi sapere a che cosa vuoi giocare, come vuoi giocare, e poi anche proprio nell'avere questa crescita verticale che arriva già dal settore giovanile, e dove poi diventa anche più facile quello che noi spesso, no, critichiamo, che manca clamorosamente in Italia, no, dell'ascesa dei calciatori che arrivano fino a un certo punto e poi fanno fatica a fare il salto. Questo salto è chiaramente agevolato nella misura in cui tu comunque sai quello che devi fare. Alen vive a Barcellona, certo, sa come funziona la Masia. Un ragazzino di 16 anni, 17 anni, perché può giocare nella prima squadra senza sentire particolarmente il salto, nonostante sia precoce, nonostante il livello cambi drasticamente? Perché nella sua funzione, nel ruolo che giocherà, avrà la comfort zone di sapere che è esattamente lo stesso tipo di funzione che esercita in una squadra giovanile, perché è lo stesso modulo, certo, è lo stesso concetto di gioco, i suoi compagni interpreteranno il calcio allo stesso
0: quindi
1: modo.
0: Viene accompagnata a una crescita strutturale della squadra.
1: È un incastro, è modulare. Certo, e certo. Quindi è lì che noi come movimento calcistico dobbiamo provare a lavorare, ma non scimmiottando gli altri, portando la nostra idea, la nostra identità sicuramente, però dandogli linearità, perché se andiamo sempre nell'improvvisazione, anche quando parlavamo dei CT, perché non ci entusiasmiamo nel sentire i soliti CT? Non perché non siano capaci, ma perché nuovamente sanno di improvvisazione, sanno di pezza, sanno di progetto mini da 1-2 anni, per poi dover rifare tutto da capo e ripartire senza aver creato praticamente nulla di duraturo. È questo quello che ci lascia.
0: Lettura giustissima, perfetta, che immagino poi si debba mettere mano anche a livello federale il più in fretta possibile. Ultima domanda invece la faccio a Fabio, riguarda l'arrivo di Frederic Massara nei quadri dirigenziali della Juventus. Carnevali, sì. Più Massara, più Ottolini, via Modestò, dentro c'è sempre Chiellini. Come è strutturata con questa nuova figura la Juventus?
1: Guarda, Vincenzo, non voglio sbilanciarmi, perché negli ultimi anni, insomma, in casa Juventus diversi arrivi sono stati accolti con grande entusiasmo, che è tipico di realtà nelle quali, insomma, le cose funzionano poco. Per cui non mi sbilancio, posso soltanto dirti che comincia ad avere un senso. Ecco, la struttura, la scelta degli uomini, è un po' ricollegandoci al discorso appena fatto per il discorso campo, cioè ognuno al suo posto con delle competenze, delle capacità funzionali a quello che deve essere il proprio esercizio. Ecco, Massara è un dirigente esperto che in Italia ha sempre fatto molto calcio e poche chiacchiere, ovunque è stato, che ha tirato su una miriade di giocatori importanti già nella collaborazione ai tempi della Roma con Walter Sabatini, grandissimo scout, esperto di calcio sudamericano in particolare, ma di giovani in assoluto, nel Milan affiancato da Maldini, il fatto stesso che abbia sempre lavorato affiancandosi a gente super competente di calcio dimostra che ama lavorare molto con le idee, è fondamentale in un'epoca in cui il mercato, non farmi dire quello che non si può dire, ma il mercato si fa sulle brochure e con le brochure, quindi la speranza è che si possa tornare a lavorare in un certo modo. Un po' di nomi te li faccio: Massara, insomma, ha portato insieme a Sabatini a Roma gente come Pastore all'epoca, Pjanic, qualcuno me l'ero anche segnato, insomma sono tanti, nell'epoca del Milan Tomori, Tonali, Leao, Teo, Magnan, insomma i giocatori li sa trovare e raramente compra giocatori, diciamo, già affermati o... quindi questa è un po' l'idea, anche perché i soldi sono pochi
0: e quindi devono vincere le idee, bisogna trovare le idee giuste quando mancano,
1: esatto,
0: i soldi,
1: esatto.
0: Ragazzi, grazie come sempre, un grande abbraccio a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Molto obbligato, abbraccio a voi, buona giornata
0: e un saluto da Len Valneghi, ciao Len.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Ci ritroviamo ovviamente domani con Entrambi. Adesso sta per partire Maracanà, Marco Piccari, c'è Lucio Marinucci che scalpita, c'è Andrea Maiocca che resterà in regia. Saluto appunto Andrea Maiocca che rema verso la finale e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nel pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
3: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron e corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
4: All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
3: Resta in carcere Ramin Sedighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
4: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
3: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 Stati e della Commissione Europea.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti? Sai, e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio?

0: questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Di Brasile, di Germania, di Inghilterra, di Argentina, di Spagna, di Francia, non le trovi magari nelle prime otto, ti fa sempre pensare. Ora, loro tutto sommato non hanno una grandissima qualità, eh. Io devo dire che, cioè, per essere il Brasile, francamente non ho visto, come dicevate voi, tutta questa grande solidità o qualità di questa squadra.
2: Quella che attendeva il nostro amico Carlo Ancelotti era una mission impossible, perché aveva tra le mani una delle selezioni brasiliane più mediocri, più modeste che io ricordi, francamente. È una squadra senza stelle, a parte Vinicius, come avete detto giustamente, ma è una squadra veramente modesta.
3: Diciamo che secondo me è stata gestita malissimo la cosa, sembra quasi che l'abbia fatto vedere proprio lui, che è successa una cosa del genere, che abbia fatto una cosa del genere, che magari abbiano avuto dei contatti.
4: Però in effetti è una delle poche partite che ho visto per intero e devo dire che cioè, l'occasione per andare in vantaggio e poi fare altri gol il Brasile le ha avute, quindi cioè devono solo fare il mia culpa.
5: Ancelotti ha un credo ormai intoccabile, però voglio dire, anche tutte quelle persone che giustamente elogiano Ancelotti da una vita perché vince, ma vince perché c'ha i fenomeni.
6: Ragazzi, allora il problema
7: Messico-Inghilterra
6: sarebbe anche Brasile, ti dico, non mi è dispiaciuta, perché sai, tutti davano, la maggior parte davano la Norvegia per spacciata. La Norvegia invece ha fatto vedere grande solidità, poi per carità rigore sbagliato, va bene, però intanto ragazzi, i rigori devi farli, perché sennò sono grandi occasioni ma non sono gol subito.
2: Maracanã.
8: Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti quanti. Un saluto da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
9: Ciao Lucio.
10: Un saluto a tutti.
9: Ciao Lucio, ben trovati e grazie come sempre. Che ben trovati a tutti quanti in questa anteprima di Maracanã. Del 7 di luglio, abbiamo iniziato questo mese, poi insomma, che ci porta tra un paio di settimane alla conclusione di questo mondiale che ci sta riservando
10: giorni, Marco,
9: delle belle
10: meno di due settimane.
9: Novità, no? Anche ieri sera un altro risultato che personalmente ci aspettavamo, insomma almeno io, ossia il passaggio del turno della Spagna, che ritengo superiore alla Portogallo, eppure ieri sera insomma lo ha dimostrato.
10: Ha rischiato i supplementari,
9: sì,
10: però poi
9: Merino, dopo alla fine complessivamente ha meritato però il passaggio.
10: Finisce l'era di Cristiano Ronaldo ai mondiali.
9: Eh sì, ne parliamo. Finisce l'era di Cristiano Ronaldo, ma molto probabilmente finisce proprio un'era generale in questo mondiale. Attenzione, perché poi

0: alla fine di questo mondiale molti faranno i conti con l'età, quindi c'è Messi, c'è Salah,
1: Marco.
0: C'è Ronaldo, insomma ce ne sono parecchi, quindi
1: Modric,
0: si arriva un po' alla fine di un'era dei grandi giocatori e insomma speriamo che ne possa iniziare un'altra con altrettanti grandi calciatori in campo. Allora, oggi è pure la giornata di Massara, che entra a far parte dello staff tecnico della Juventus, opererà insieme a Ottolini, insomma si occuperà del mercato, farà riferimento a Carnevali, quindi c'è un nuovo innesto nella struttura della Juventus e credo che a questo punto sia completa e possa cominciare ad operare, perché poi serve dare anche qualche segnale a livello di mercato in entrata e in uscita, perché mi sembra che ancora
1: tutto tace.
0: E poi lasciatemelo dire, giustizia è fatta.
1: Questa notte
0: i diavoli rossi hanno inforcato gli americani.
1: Le strisce sono cadute
0: e li hanno demoliti. Adesso chissà se Trump te le fa una telefonata per far cambiare il risultato.
1: Leggevo i commenti, chi perde 4-1 si può ripetere la partita.
0: Si può ripetere la partita.
1: Leggevo
0: magari
1: anche i messaggi.
0: Tanto voglio dire, possiamo cambiare. Tanto ormai i regolamenti si possono cambiare un po'
1: a proprio piacimento.
0: Basta fare una telefonata e vediamo che succede. Però stavolta la vedo molto dura per Trump e gli americani.
1: Credo
0: quindi
1: nessuno abbia tifato Stati Uniti.
0: No, mi dispiace.
1: Ma poi nessuno ce l'ha con Pochettino con la squadra. Però
0: ha fatto una figuraccia pure lui, perché insomma poteva stare zitto.
1: Comprendo la ragion di Stato l'abbia portato ad esprimersi
0: qualche
1: in un certo
0: volta
1: modo.
0: Il silenzio vale di più, no?
1: Sì.
0: Si poteva dire non commento.
1: Diciamo, lui comprendo le pressioni, ecco.
0: Sì, pure lì c'è arrivata una telefonata.
1: Commissario tecnico della nazionale statunitense.
0: È arrivata un'altra telefonata pure lì.
1: Povero Pochettino, un ruolo ingrato.
0: Chissà che gli ha detto. Gli ha detto, guarda che se non dici queste cose,
1: non lo so. Io immagino, magari non direttamente, ma indirettamente.
0: Pensa in mano a chi, non mi fa aprire capitoli e discorsi che non voglio, meglio andare avanti, ma limitiamoci al calcio, va. Allora, che è meglio, come diceva il Puffo Quattrocchi. Titoli, vai coi titoli.
1: Vai.
0: Spagna avanti, supera il Portogallo, CR7 saluta per lui l'ultimo mondiale, la commozione di CR7 che con il suo Portogallo ha vinto un europeo che, ha detto lui stesso, vale come un mondiale. Eccolo qui, il titolo che più mi piaceva, Belgio, giustizia è fatta. Travolge gli Stati Uniti d'America e praticamente li manda in vacanza, dai. Oggi altra bella partita, il re contro il faraone, Messi contro Salah, hai capito?
1: Beh,
0: qui ci gustiamo un altro match bello di calcio, vai. ADL, il max messaggio, il Napoli non deve comprare nulla, questo è chiaro.
1: Non serve niente.
0: Milan, la grande sfida di Amorim, ieri è arrivato, oggi faremo un'altra incursione a Milanello perché insomma prende forma il nuovo Milan. Per quanto riguarda la Juventus è arrivato Massara, però oggi ho letto di un'idea pellegrino davanti, va bene, parliamo, dai. Poi aggiungiamo anche che sul Napoli c'è da capire un po' questa situazione che è arrivata insomma nella mattinata riguardante l'ipotesi di bancarotta fraudolenta sul Bari, indagati i De Laurentiis, la procura, la società merita il fallimento, quindi poi questa cosa qui la seguiamo.
1: Da Repubblica.
0: Sì, viene portata da tutti.
1: Nell'occhio anche delle trattative fra Bari e Napoli, sì, chiaramente, sì. Quindi è un po' complessa la questione, sarebbero, per fare un piccolo riassunto, delle cifre non riconosciute sostanzialmente, dei bonus... Sul tornaconto economico, ecco, c'è, cioè, qualcosa che al momento non tornerebbe, quindi.
0: Sì, l'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta, sì, in relazione a debiti per 30 milioni di euro, chiesto il fallimento della società calcistica biancorossa, perquisizione anche nella sede della Filmauro a Roma, al centro delle indagini la cessione del calciatore Caprile. Esatto. Quindi c'è questa situazione, vabbè, ripeto, ci sono poi le indagini, io come sempre la nostra posizione è questa, insomma.
1: Noi riportiamo i fatti.
0: Riportiamo i fatti.
1: Riportiamo la accusa. Poi...
0: Anche perché poi, insomma, anche qui bisogna capire poi quali sono gli ulteriori sviluppi. Quindi staremo.
1: Qui ci sono già le previsioni di Federico, che arrivano.
0: Federico.
1: I messaggi. Come potrebbe essere.
0: Avesse azzeccato una previsione da quando fa, insomma, pure.
1: Grande Federico.
0: Ne avesse indovinata una. Allora. pure poi si butta nelle sue nei suoi teoremi punto 1, punto 2, punto 3, punto 4,
1: è
0: punto
1: sempre
0: 5.
1: Molto approfondito, tu, sì, è molto preciso Federico.
0: Vabbè, dai, allora facile, insomma, sarebbe facile anche per noi fare quello che fa Federico, così.
1: Vabbè, ma Federico può permetterselo, certo. E quindi non vedo un problema,
0: va bene, sì.
1: Tra l'altro sai che oggi comincia la Champions League? Iniziano i preliminari. Pensate, poi il passo è breve, tra Mondiale e Champions League ci si mette poco.
0: Va bene, c'è anche questa da certificare.
1: Vabbè, sì.
0: Vabbè, allora da dove vogliamo iniziare? Intanto dall'eliminazione del Portogallo con CR7, sì, che saluta il Mondiale, saluta un po' il suo percorso con la nazionale. Lo aveva un po' fatto capire già la vigilia di questa partita, no? Di essere soddisfatto di tutto quello che il calcio gli aveva dato, e insomma ci mancherebbe. Ha fatto una carriera stupenda, una carriera che va detto comunque grazie a questo campione. Io l'ho sempre detto, cioè, noi abbiamo avuto la possibilità, personalmente la sottolineo spesso, di poter raccontare due grandi fenomeni del calcio, perché poi Ronaldo e Messi hanno caratterizzato un'epoca che sta per terminare, insomma, quest'epoca, anche perché, voglio dire, il tempo passa pure per loro. Però dobbiamo veramente dire grazie sia a Messi che sta continuando ad alti livelli, si è presentato a questo mondiale in una condizione importante e lo sta dimostrando partita dopo partita. Ronaldo ha detto addio al mondiale e anche alla nazionale a 41 anni, insomma, ci sta, no? Credo che anche lui abbia fatto una grande carriera, ricca di trofei, di vittorie,
1: 36 trofei,
0: di grandi sfide con Messi, ha indossato maglie importantissime, adesso sta chiudendo la sua carriera in un campionato diverso, è stata una scelta che ha fatto, secondo me ci poteva anche stare. Sia...
1: Ah, ormai 41 esatto. Anni, Marco, è andato 3 anni e mezzo fa, era già grande, era già anziano calcisticamente quando ha lasciato.
0: Guarda, c'è un'ultima ora che la diamo subito, importante pure questa. Daniele Orsato, il nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi, quindi ripeto, Daniele Orsato sarà lui il nuovo designatore di Serie
1: A e B.
0: Esatto, quindi Airoldi in Serie C, però l'ultima ora è questa. Cambio al vertice dell'AIA, insomma, con Daniele Orsato che diventa il designatore di Serie A e
1: Serie D, ecco, giusto per dare completezza. Beh, è chiaro che la situazione, Marco, con il dimissionario Gianluca Rocchi doveva cambiare. Facciamo un in bocca al lupo ad Orsato. So già che i commenti non saranno positivi, perché la gente con gli arbitri è sempre abbastanza negativa. Certo, bisogna anche dire che le ultime stagioni sono state discretamente complicate. Mentre sul Portogallo, poi Cristiano Ronaldo alla fine ha portato a vincere un europeo non da solo, quello del 2016 fu un bellissimo europeo. Lui, ci ricordiamo quelle immagini di lui infortunato con il tendine del ginocchio
0: rotto.
1: Che guida la squadra praticamente a bordo campo. Sono state immagini iconiche, anche si è tolto una grande soddisfazione di vincere quell'europeo lì, al mondiale.
0: Sai,
1: più complicato,
0: al di là del fatto che può essere simpatico o meno, ma questo è un calciatore che anche lui non si discute. Poi possiamo dire se ci piace di più un altro o meno, questo è un altro discorso.
1: Sono gusti.
0: Però riflettevo una cosa, CR7 lo possiamo definire meglio di, cioè facevo un po' di una classifica di giocatori, ne parlavamo prima in redazione, sì. No? Togliamo i due, diciamo così, giocatori iconici. Vabbè, della storia del calcio,
1: togliamo Pelé, Maradona, vediamoli,
0: sennò dopo cominciano a fare tutti i discorsi, non si può fare questo, non si può fare quell'altro, tutti sti sempre.
1: Ribliamo il problema.
0: Sì, quindi togliamo il problema e io direi
1: di mettere altri nomi
0: che ci potrebbero stare, quindi fare una sorta di graduatore dove mettere CR7. Messi lo dobbiamo mettere in questo giochino, perché comunque il confronto tra i due
1: è stato l'alter ego,
0: esatto, come io metterei anche, andando un po' indietro, alcuni giocatori che hanno caratterizzato la storia di questo sport. Mi viene in mente il Ronaldo fenomeno, mi viene in mente Zinedine Zidane, giocatore straordinario, pallone d'oro, calciatore, insomma, pure lui
1: qualcosina ha fatto. Okay, croce.
0: Poi voglio andare anche, per consentire ai meno giovani di fare un raffronto. Se noi togliamo Pelé e Maradona, che sono un po' i giocatori iconici, simboli, le divinità di questo sport, che hanno, diciamo, accompagnato generazioni su generazioni con confronti continui, mi viene anche da mettere Johan Cruyff, che secondo me è stato un giocatore spaziale pure lui.
1: E poi un'era del calcio.
0: Esatto, e ci metterei anche George Best.
1: Best, sempre a calcio,
0: perché anche
1: anni
0: lui,
1: 70.
0: Stiamo parlando di un altro grande calciatore, chiaro, i più giovanissimi, chi sono sti due?
1: Però noi, li conosciamo, gli appassionati, anche più giovani,
0: però
1: li conosciamo.
0: Io dico sempre che chi ama uno sport deve studiare, e quindi se non sapete chi è, magari più giovani.
1: Sì, dai, informarsi.
0: Ventenne magari all'ascolto? C'è un ventenne all'ascolto, dici: ma chi sono questi due? Non li ho mai visti, e quindi per lui è più forte Cristiano Ronaldo. Prima di dare un giudizio, si vada, insomma, a studiare un po' Cruyff, un po' Best, e così poi può avere un panorama, diciamo, completo, no? Tanto adesso c'è la possibilità, con i mezzi che abbiamo, di vedere e di leggere tante cose sul web.
1: Fagocitato video,
0: assolutamente, video su video, anni. Letture, ci sono dei libri bellissimi che letteratura. Ci consentono di conoscere i grandi campioni, quindi chi non lo sa,
1: sacrilegio!
0: Chi non li conosce, è giusto che, insomma, vada a studiare.
1: Mi accodo al pensiero della regia.
0: No, però mi veniva così da chiedere dove potrebbe essere posizionato, no? Nel confronto con questi giocatori. Perché, insomma, qualcuno dirà subito: ma non si possono mettere a confronto i calciatori di epoca.
1: La
0: solita manfrina che ogni volta
1: devo dire
0: dobbiamo sentire ogni volta che si fa un confronto bello di sport, perché poi in tutti gli sport si fanno i confronti, in tutti. Io vengo dai motori, si fa nella Formula 1, si fa, e nonostante ci siano epoche diverse, con mezzi diversi, con macchine diverse, si fa nelle moto, nonostante l'evoluzione, eccetera. Pensate ancora, il grande Agostini viene messo a confronto con Valentino Rossi, con Marquez. Ma perché è bello in questo? Cioè, amico, tutti quelli che fanno quelli con la puzza sotto il naso, io dico sempre così, che non sanno dare una risposta, perché in realtà sono quelli che non riescono a dare una risposta, e ti dicono: non si possono mettere a confronto sportivi di epoche diverse. Per quale motivo?
1: È effettivamente complicato,
0: perché è bello anche questo.
1: Passano tanti decenni, le cose cambiano talmente tanto che è difficile, però ci si può provare, questo sicuramente sì. E una mia risposta ce l'ho, effettivamente. Per me è stato a livello di Messi, perché tu hai messo Messi nel novero di questi nomi. Messi poi con gli ultimi anni con l'Argentina qualcosina in più ha meritato, ma a lungo è stato alla pari. E poi per me è meglio di tutti gli altri. Azzardo questo, mi prenderò gli insulti.
0: Ah, quindi tu lo ritieni meglio
1: di Ronaldo,
0: Zidane,
1: il fenomeno,
0: meglio di Cruyff e meglio di Best.
1: Non dimentichiamoci quello che è stato Cristiano Ronaldo.
0: Perché no, però te li dimenticiamo anche gli altri.
1: No, però Marco, Cristiano Ronaldo è stato per
0: vabbè, vedi, però mi piace perché
1: stradò.
0: Tu hai preso una posizione.
1: Io ho preso una posizione molto netta, probabilmente anche deriva dal fatto della mia generazione. Però io mi espongo in maniera netta così.
0: Assolutamente, dai, così questo primo quesito lo mettiamo così. Vedi, Lucio ha risposto in maniera rapida, senza tergiversare.
1: Sì,
0: ha detto,
1: non ho temporeggiato.
0: Quindi ripeti di nuovo.
1: Per me è stato alla stregua di Messi poi un'antichia in più,
0: e per il resto
1: superiore
0: a tutti gli altri.
1: Non che ci siano visto, però superiore agli altri.
0: Perfetto. Benissimo. 331-8200-213 per quello che concerne appunto i vostri messaggi, questo è uno dei temi, poi andremo ad affrontare praticamente anche altro, sì. Ecco, allora
1: anche cioè, delle ultime di mercato, intanto se vuoi
0: andiamo anche a delle ultime di mercato, perché è giusto ad andare alle ultime di
1: guarda,
0: mercato,
1: te le do proprio flash perché c'è la svolta per Zaniolo. È appena arrivata, proprio freschissimo, ci sono aggiornamenti importanti perché dopo i recenti contatti fra il club l'Udinese e l'agente del giocatore Claudio Pigorelli c'è l'accordo sul rinnovo del fantasista, quindi la questione che si era trascinata a lungo, rinnovo del fantasista con i friulani, il giocatore firmerà entro stasera un nuovo contratto triennale a 1,8 milioni a stagione, quindi queste le cifre e i parametri. Zaniolo resta all'Udinese, era stata accostata ad altri club, invece è fatta.
0: Te ne do un'altra pure io, la prendo da tutto mercato web, perché sulla Roma per quale motivo? Allora, Dybala rimane alla Roma almeno per un altro anno, però cosa manca per dare l'annuncio? Proviamo ad andare un attimo dentro al volo, ci siamo, il momento è quello che molti tifosi della Roma stavano attendendo con impazienza da giorni, se non da settimane, la permanenza appunto di Dybala, 32 anni, sulla capitale appunto con la maglia della Roma. Che cosa manca? Questione di ore, il nuovo contratto con la Roma, Dybala diventerà realtà. Mancano veramente solo gli ultimissimi dettagli per blindare e ufficializzare il nuovo accordo, che dovrebbe essere di durata annuale, con però l'inserimento di un'opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028 per il club, e vedrà il talento argentino rinunciare ad una cospicua quota della parte fissa del suo stipendio, che potrà comunque crescere mediante l'inserimento di varie voci bonus. Il suo nuovo ingaggio a Roma dovrebbe attestarsi attorno ai 3 milioni di euro netti, ai quali aggiungere appunto il contorno delle quote variabili. Ancora qualche dettaglio, ed è proprio questo aspetto l'ultima barriera rimasta tra il presente e il momento in cui la Roma potrà annunciare in via ufficiale la permanenza di Dybala per almeno un altro anno alla corte di Gasperini. Quindi diciamo stanno limando alcune situazioni per poi dare l'annuncio definitivo, come stanno un po' riportando tutti, di Dybala un
1: sì,
0: altro anno.
1: Leggevo anche
0: Roma.
1: Aggiornamenti proprio di poche decine di minuti fa, l'intesa è praticamente totale, quindi ecco, anche questi ultimi dettagli si stanno limando e di conseguenza Dybala rimane alla Roma per la felicità di molti, non di tutti. Prima sentivamo al di là del vetro Andrea Magliocca che si esprimeva, del resto sappiamo che sulla Roma Andrea può esprimersi quanto e come vuole, però ecco, rimane 3 milioni comunque di base netta, non sono pochissimi, più questi famosi bonus, ma ecco, non è in dubbio, non è mai stato veramente in dubbio questo sì. Rinnovo negli ultimi tempi.
0: Senti, sentiamo qualche audio prima di andare in pausa, perché oggi abbiamo anche il nostro Marco Palma che ci presenta tre rumors di mercato, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io, vedi, il campo poi rende giustizia. Beggio gli dà quattro papine agli USA e tutti a casa. Io credo che sia stato abbastanza scandaloso il discorso Balogun, però perché è in corso. Però io credo che questa regola vada messa, perché di concetto è giusto. Un giocatore che viene espulso ingiustamente durante una partita non può scontare anche la squalifica nella partita dopo. Questa secondo me è una regola che dovrebbe essere inserita nel calcio, come è successo per esempio a Kalulu. Non è giusto, già il danno è che se non finisci quella partita, quindi crea un danno alla squadra, in più devi saltare anche la partita dopo. Io credo che questa regola vada messa, che se un'espulsione è ingiusta venga tolta la giornata di squalifica.
1: Appunto, dovresti però mettere un organo arbitrale che decida se il rosso sia giusto o sbagliato. Sai, il confine è molto sottile, Marco, è quello il problema. Come fai a definire il limite per cui è giusto o sbagliato? Per l'arbitro era giusto, poi è chiaro che uno, guardando le scelte degli arbitri di questa stagione, a volte ti veniva da dire ma com'è possibile calcisticamente parlando. Però dovresti, ecco, mettere un organo in grado di definire nettamente se quello sia stato un errore evidente dell'arbitro e quindi non debba scontare la squalifica o meno. Ci si potrebbe anche pensare, però una scelta più articolata secondo me rispetto a quello che può sembrare.
0: Sì, sì, sì, un po' complicato.
1: No, ci si può pensare, sì, ribadisco. Però sì, ecco, sì, bisogna anche mettere un contorno.
0: Mm-mm. Vai ancora con un altro audio.
3: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, premettendo che la squalifica non andava tolta a Balogun, no? Perché per me quello che è successo è qualcosa di assurdo, che non fa parte del calcio in nessun modo, è solo una scelta politica per quanto mi riguarda. Mi fa tornare in mente però a quei famosi, a quelle famose persone che criticano per moda, perché magari gli stessi che hanno criticato, diciamo, questa cosa che è accaduta ieri, erano gli stessi che volevano poi l'assoluzione di Kalulu e la grazia da parte della FIGC e della Lega per il famoso caso Bastoni. Quindi un bel esame di coscienza a chi critica per moda e non perché capisce le vere ragioni che ci siano dietro un qualcosa.
0: Ma io su Kalulu rimango la mia idea che lì bisognava toglierlo, perché non ha fatto proprio nulla. Sul coso di su questa situazione qui è molto discutibile.
1: Marco, sono due, però sono due situazioni.
0: Sono due situazioni completamente differenti.
1: Però perché sono differenti? Perché qui c'è stata una, noi condanniamo la pressione di una.
0: Sì, però il contatto lì c'è, esterno, capito? C'è un contatto.
1: No, ma al di là di quello, il problema qui è la pressione esterna di una parte esterna, la federazione,
0: no,
1: all'organo competente.
0: Ma qui mi sa che nessuno ha fatto pressione, perché non è che c'è stata una telefonata per far togliere la squalifica a Kalulu, no?
1: No, per questo dico, la differenza è questa qui.
0: Nessuno l'ha fatto, quindi si è accettata. Poi chi commentava poteva anche dire che andava tolto. Io personalmente me lo ricordo, io dissi
1: sì,
0: me lo ricordo, che fu vergognoso dare una squalifica a Kalulu. Però non fu tolta, nessuno telefonò, nessuno fece pressione per togliere. Cioè qui siamo.
1: Cioè la critica è quella.
0: Cioè
1: lì.
0: La critica è quella,
1: la
0: ragazzi.
1: La critica è
0: lasciamo
1: su
0: stare adesso che il cartellino che è stato dato o meno per la permanenza o meno tolto. Qui la critica è che c'è stata un'intromissione politica di un'altissima carica di uno Stato, cioè la carica più alta, che telefona a chi gestisce praticamente l'organo che deve appunto organizzare il mondiale e gli fa una richiesta, cioè una chiesta e l'altra eseguita.
1: Sì, poi Trump ha specificato, non era un ordine, ci mancherebbe altro, era un consiglio da parte del presidente. Cioè,
0: questo che dovrebbe essere sottolineato, non il fatto
1: perché,
0: di nuovo,
1: diciamoci
0: tornare
1: la verità, Marco, se la FIFA avesse annullato un rosso, un giocatore di, non lo so, del Sudafrica o di Capoverde senza alcuna pressione esterna, certo, tutti ci saremmo posti gli interrogativi, sarebbe stato un caso singolare, però sarebbe stata tutta un'altra cosa. Qui è chiaro che non è stata una scelta così estemporanea ed esclusiva decisione.
0: Poi c'è chi richiama il caso Lukaku di Gravina, che gli fu tolta la squalifica, però pure per me lì è un'altra situazione differente. Io non penso che ci sia stata anche in quel caso una pressione esterna, c'è stata una decisione presa per togliere una squalifica a un giocatore che pure lì fu molto discussa. Non lo so, dai, tanto ognuno poi rimane della sua idea. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1: mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà raccogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madring. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà, con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Rieccoci.
0: Allora Lucio, andiamo con un'altra news e poi sentiamo qualche messaggio e diamo spazio a Marco Palma per i suoi tre rumors di mercato, dai.
1: Sì, finalmente, insomma, torniamo a parlare anche un po' dei giovani talenti interessanti, però intanto ti riporto la situazione sempre dell'Inter. Anche l'Inter è un po' bloccata su alcuni fronti, su altri si sta muovendo. C'è uno stallo, lo sappiamo, per Curtis Jones a causa della distanza economica fra le parti, quindi l'Inter e il Liverpool. I nerazzurri hanno formulato una proposta da circa 20 milioni di euro facendo leva sulla scadenza contrattuale del giocatore, che, Marco, effettivamente è prevista per il 2027, mentre la società inglese ne richiede però 40. La dirigenza interista conta di raggiungere un compromesso fra 25 e 30, però ad un anno della scadenza 40 milioni di euro per Curtis Jones al momento vengono considerati veramente troppi. Ma poi ci sono anche altri temi, si intrecciano ovviamente, perché prima di affondare il colpo per il centrocampista la società intende cercare di definire l'acquisto di Kalaili dal Saint-Gilloise. Il giocatore, peraltro, ti posso dire che ha dato proprio, pare aver dato tra virgolette ordine al Saint-Gilloise di cederlo all'Inter, assoluta preferenza ormai per i nerazzurri, quindi forti anche di questo di questa preferenza, i nerazzurri potrebbero poi andare all'assalto definitivo. La distanza non è incolmabile, la richiesta del Saint-Gilloise era di 30 inizialmente, magari 25 più bonus potrebbe essere la cifra buona per portarlo in nerazzurro. Io lo ritengo potenzialmente un grande esterno, se viene fatto crescere può diventare un affarone, quindi chiunque lo prende secondo me ne trae assolutamente vantaggio.
0: E vediamo, perché poi, ripeto, tante voci di mercato, tante situazioni che bisognerà man mano seguire per vedere quale si concretizzerà veramente. Anche in casa Inter c'è una situazione un po' particolare che riguarda Di Marco, anche qui diciamo dobbiamo monitorare e seguire, diciamo, perché ci sono delle situazioni che riguardano il calciatore per alcuni regali agli ultra, però insomma anche questa è un'altra questione che possiamo soltanto, diciamo così, seguire per vedere che cosa succederà anche da questo punto di vista. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Allora,
1: sì, non riusciamo a parlare di calcio, sì. Andiamo da andiamo, chi finalmente andiamo, ci fa parlare di calcio.
0: Con un audio al volo, Dio, anche poi andiamo da Palma, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano, come sempre fuori argomento. Volevo solo dire una cosa, io non capisco tutta l'indignazione rispetto al discorso del cartellino rosso tolto, diciamo, all'americano. Ma ogni federazione, da far suo, al posto di stare in silenzio, finito questo mondiale, potrebbe benissimo impuntarsi e dire o cambia il manico, il signore che ha deciso queste cose qua, o altrimenti tranquillamente, pian piano, i prossimi mondiali ve li fate voi. E noi, tra virgolette, magari facciamo un'altra manifestazione dove c'è un minimo di possibilità e di realtà giusta.
0: A me fa sorridere.
1: Beh, sarebbe una provocazione interessante, no? Però certo.
0: A me fa sorridere la semplicità con cui molte volte si pensa che si possano risolvere delle questioni.
1: No, dico, sarebbe una bella provocazione, però sì, difficile pensare di detronizzare la FIFA così. Nel bene o nel male, la FIFA è un organo potentissimo a livello globale. E poi ci sono anche delle ripercussioni, le federazioni avrebbero delle ripercussioni anche economiche. Quindi
0: no, però ti ripeto,
1: diciamo,
0: noi,
1: è molto difficile.
0: Cioè, io penso una cosa, ragazzi, però se noi pensiamo che sia tutto veramente così banale e semplice, allora organizziamo il mondiale tra di noi, ci riuniamo in un quartiere e facciamo il mondiale tra di noi. Non funziona così, quindi io penso che poi quello che è successo è un brutto segnale, proprio perché abbiamo diciamo sconfinato, cioè si è sconfinato, non si è rimasto nell'ambito praticamente del calcio. Questo che dovrebbe farci riflettere. Adesso arrivare a se ne vanno, organizzano una competizione. Sì, per qui ci alziamo domani mattina e facciamo un campionato da un'altra parte.
1: Qualcuno ci ha provato, sì, con la Superlega, sì, era una cosa differente, sì, situazione totalmente differente.
0: Quindi io credo che ci siano degli iter, delle regole da rispettare, eccetera. Non è che va bene, dai, andiamo da Marco Palma.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Eccoci.
0: Buon pomeriggio. Ciao Marco. Come stai?
5: Bene, state bene. Marco, benissimo. Tu sei stato benissimo nel weekend ultimo. T'ho invidiato.
0: grazie. Mi sono divertito molto.
1: Fra i motori.
0: Un bel weekend a Misano per questi 100 anni della Ducati. Tra l'altro, mi dai un assist, Marco, perché domani alle 18.30 proprio sul nostro contenitore dedicato ai motori e motorballe ci sarà un reportage su quello che è stato un po' l'evento a Misano di questi 100 anni della Ducati, il VTV. Devo dire, veramente pazzesca la presenza che c'è stata.
1: Parlavi di una folla oceanica,
0: 118.000, 119.000 persone, una roba, spaventosa, ma soprattutto un fiume di moto che io non ho mai visto in vita mia tutte insieme, cioè una roba impressionante, tre giorni veramente straordinari. E poi c'erano i grandi campioni, tra cui appunto il campione del mondo in carica Marquez. Allora, caro Marco, invece noi andiamo a quelli che potrebbero diventare, chissà, forse un domani, dei possibili campioncini.
5: Sì, i giocatori, poi soprattutto Marco, che sono molto nelle, diciamo, sotto le tracce delle squadre italiane, che li stanno seguendo veramente da vicino. Il primo ragazzo si chiama René Mitonco, è un ragazzo molto molto interessante dello Standard Liegi. Lui è un punta centrale, uno che sin da piccolissimo ha fatto i gol. Vi dico questo perché, pensate, è nato il 18-1-2008, quindi è giovanissimo, è belga, a 187 cm di altezza per il piede destro. Lui gioca nello Standard Liegi, è la classica punta centrale, fisicità, è dotato di senso del gol, è un ragazzo che giovanissimo, lui è cresciuto per Gent, ma a 12 anni già segnava tantissimi gol, è entrato nel settore giovanile dello Standard Liegi. Da lì continuità realizzativa, perché lui ha questa grande capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie, bravo a fare la sponda, è bravo a aprire le difese, soprattutto come ho detto, il suo senso del gol importantissimo all'interno dell'area di rigore. E il ragazzo poi è stato sempre protagonista anche nelle nazionali belga, perché comunque in Under 17, me lo ricordo, capitano e bomber della squadra, il Belgio Under 17 fece benissimo, trascinato dalle prestazioni di questo ragazzo. E poi oggi in Under 19, forse uno dei gioiellini della nazionale belga, che come vediamo sta facendo bene anche al mondiale, e lui prossimo, seppur 2008, ad arrivare in nazionale. Lo paragonano in patria, forse lo ricorda, e fisicamente anche lui è un colored chiaramente, che Lukaku ricorda un pochettino, il padre, saltano molto su questo paragone, chiaramente qualcosa ce l'ha, magari facesse la metà di quello che ha fatto Lukaku, però è veramente un ragazzo interessante, chi lo segue, quel Como e Fabregas, mi dicono sia proprio innamorato di questo ragazzo, gli piace proprio questa sua capacità e di dare profondità alla squadra quando serve, di fare la sponda, aprire le difese avversarie, il giocatore gli piace tanto, loro puntano molto sui giovani, un 2008 che si prende adesso a 6 milioni, perché comunque nello Standard Liegi grande ancora non l'ha visto, quindi ancora un under 19, perciò bisogna vedere se il Como affonderà su René Mitongo.
1: Bene. Quando sei un centravanti di struttura giovane belga di origini africane, è inevitabile che il paragone venga naturale con Lukaku, è una tassa da pagare. Non lo conoscevo, o meglio, mi ricordo l'avevo sentito nelle nazionali giovanili, ma è un calciatore che non conosco bene. Sì, ho recuperato i video, strutturato, mi sembra avere anche un discreto passo comunque poi negli ultimi metri.
5: Questo è uno che la palla mette dentro tanto, è uno che segna veramente tanto, questo ragazzo è incredibile, queste sono le doti, infatti ha sempre giocato più grandi proprio per questa adattabilità e questa sua fisicità.
0: Andiamo al prossimo.
5: Chiaramente squadre italiane seguono un italiano, ma per essere interessati a un italiano chiaramente devi giocare all'estero, almeno un po' di storia di rimane. Lui si chiama Andrea Natali e chiaramente è un ragazzo anche lui giovanissimo, è del 28-1-2008, è italiano a tutti gli effetti, 187 centimetri, quindi anche ben strutturato fisicamente, piede destro. Lui fa il difensore centrale, gioca nel Bayern Leverkusen Under 19. Allora, se vi ricorda qualcosa, soprattutto a te Marco, il cognome Natali, e ti dovrebbe ricordare Cesare, suo padre, il difensore che ha fatto più di 300 partite in Serie A, soprattutto l'abbiamo visto, era un prodotto dell'Atalanta, Fiorentina, Torino, quanto Cesare ha partecipato
0: come a 300
5: più di 300 partite.
0: Quindi hai detto a me mi ricorda qualcosa perché sai che so più vecchio di voi, insomma, quindi questo è stato quasi una sorta di
1: un'accusa in diretta. Vabbè.
5: Marco sei leggermente più vecchio di me, ma pure io non lo ricordo bene, purtroppo. Lo ricordo forse qualche settimana nell'Atalanta. Quindi, no, dicevo che Lucio magari è un po' più giovane.
1: Sì, io me lo sono perso.
0: Ma se ricorda tutto pure lui, dai.
1: Sì,
0: vai.
1: Però ammetto tutto.
5: E devo dire che il figlio fa lo stesso ruolo del padre, ma ragazzi, mi permetto, non si offenderà Cesare, a me pare che il figlio, e non solo a me, abbia delle potenzialità anche maggiori quelle del padre, questo difensore centrale veramente interessante, ragazzi. Chiaramente è andato fuori dall'Italia a sviluppare il suo percorso, ha cominciato nel Milan giovanissimo, poi Cesare Natale, il papà e la famiglia per lavoro hanno deciso di trasferirsi a Barcellona, il ragazzo si è trasferito a Barcellona, il papà aveva delle conoscenze nell'Espagnol e l'ha inserito nell'Espagnol, e questo è andato fortissimo, tant'è che è entrato nella cantera del Barcellona, è andato bene, però sapete, tantissime ne fa il Barcellona, qualcuno rinnova, qualcuno no, lui non ha rinnovato e se l'è preso il Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen l'ha preso, l'ha dato l'anno scorso in prestito alla Z Alkmaar, dove ragazzi ha giocato spessissimo anche in squadra titolare in Olanda e ha fatto benissimo, ve l'hai riportato, è uno dei migliori dell'Under 19, lui è veramente un giocatore che ha una caratteristica, grandissimo anticipo, un personale anticipo, ha queste caratteristiche da leader, nonostante è un 2008, ragazzi, è una personalità enorme, infatti le nazionali italiane le hanno visto sempre questo ragazzo, adesso già in Under 19 non lo detto, è un 2008, e lui è bravo nell'impostazione del gioco, è bravo di testa, è un giocatore molto freddo, da quello che so piace tantissimo ad Allegri, che già ci aveva pensato di portarlo a Milano lo scorso anno e sta pensando veramente di portarlo a Napoli quest'anno, perché veramente lui è un giocatore che nella difesa a tre la sa fare benissimo. Io ho innamorato tanto
0: a Napoli non gioca mai, ragazzi.
5: Infatti dice, è molto,
0: guarda, io so che c'è anche forte il Cagliari.
5: Sarebbe già una tappa intermedia, infatti, sì. Che magari il passaggio fatto direttamente al Napoli forse per lui sarebbe troppo, potrebbe finire in panchina e perdere quella qualità, perché comunque quest'anno nel Bayer Leverkusen ha fatto tutto Under 19, sempre da titolare, rarissimo, quindi ha chiaramente bisogno di giocare, forse come dici tu il percorso Cagliari sia il migliore per lui, anche se poi ho letto pure sui giornali passa un po' la notizia che, perché hanno parlato realmente, possa andare a Napoli,
0: sì, sì,
5: 5
0: sì,
5: milioni
0: sì.
5: di euro 5 milioni di euro è la cifra che si tratta, però non so se poi il Bayer Leverkusen lo possa far partire. Io ho trovato un paragone strano con lui, ho preso la Croix del Crystal Palace.
1: Vabbè.
5: Non so perché, ha portato molto, è già un grande giocatore Lucio la Croix, Massimo la Croix, però mi ha ricordato moltissimo proprio quel modo di attaccare il pallone e quel modo di giocarlo. Cioè, ho visto un parallelismo, sono andato a vedere anche più o meno quanto sono alti uguali, me lo ricorda molto, quindi non lo so, comunque un ragazzo da riportare in Italia, Napoli, Cagliari, chi sia, questo farebbe comodo a tutti, perché la sua esperienza Barcellona, Olanda e adesso Germania gli ha dato tantissimo a livello proprio tecnico e tattico. Questo è un ragazzo da seguire, Andrea Natali.
1: Sì, decisamente. Peraltro Marco, lo stiamo vedendo adesso, meglio, l'abbiamo visto adesso con l'Italia Under 19 nell'Europeo, io me lo ricordo, l'avevo visto anche al Mondiale Under 20. Chiaro che è evidente che in qualche lettura deve ancora migliorare, ma per l'età va benissimo. E secondo me, Marco, la cosa più interessante è che ha incollato un po' tutte le esperienze che ha fatto, quindi un po' Spagna, un po' la fisicità tedesca, perché è vero che è un giocatore che appunto nella difesa 3 si vede, Marco, è abituato anche a giocare il pallone. Però mi piace perché per quello che ho visto finora con la nazionale giovanile, è anche aggressivo in marcatura, soprattutto nelle letture appunto sull'anticipo, quindi mi sembra la base è buona, decisamente
5: molto utile perché ha fatto l'Alkmaar il Barcellona, ma c'è una difesa a 4, ha passato all'Everkusen con l'Under 19, ha difesa a 3, nazionale fa 3-4, fa il braccetto sinistra, destro, centrale, i due centrali con difesa a 4 li fa tutti e due indipendentemente, è un giocatore veramente completo, capisco perché squadre importanti lo seguono.
1: Bene, diamogli una chance.
0: Qualcuno
1: gli dia una chance in Italia.
0: Partita pure in Italia.
1: 18 anni.
0: Marco,
1: dai.
0: L'ultimo.
5: è l'ultimo, un po' più vecchiotto, beato lui, comunque del 2004. Lui è un portiere, si chiama Gabriel Slonina, è degli Stati Uniti, è 193 centimetri, e questo sicuramente se ne è sentito parlare, perché ne fece parlare di lui qualche anno fa, è del Chelsea, ora ragazzo del Chelsea. Guarda, partiamo subito che il Parma è in grandi trattative per vendere Suzuki, il portiere giapponese che ha fatto anche un mondiale discreto, pare che ci sia qualche offerta dall'Inghilterra. Aprirebbe una slot tra i pali, Corby forse ancora troppo giovane, seppur non troppo giovane non ha convinto totalmente, quindi stanno pensando a questo portiere del Chelsea, questo portiere statunitense che nel 2022, appena 18enne, fu acquistato dal Chelsea per 10 milioni di euro, quindi faceva capire un portiere americano che giocava in campionato americano comprava 10 milioni di euro, perché questo fece vedere, ragazzi, delle cose, elastico tra i pali, dominante in aria, un pararigori abilissimo e poi bravissimo per rilanciare l'azione, perché questo grande calcio ma anche un buon piede. Il Chelsea quando l'ha preso l'ha mandato a fare un po' di prestiti, e mi ricordo una super stagione all'Open in Belgio dove fece benissimo, se l'ha riportato in Inghilterra per il secondo prestito per vederlo un po' da vicino e l'hanno dato al Barclay. Lì devo dire ha avuto qualche alto e qualche basso, ha avuto qualche alto e qualche basso semplicemente perché non ha giocato sempre, però il portiere è di altissimo livello, ragazzi, forse tu Lucio lo conoscerai perché lui nelle nazionali statunitensi c'è stato sin da piccolino proprio dall'under 16, il più è del quadro nazionale maggiore, non è andato al mondiale quest'anno per il semplice motivo che ha giocato poco nell'ultimo periodo, però lui l'ha fatta tutti, ha vinto anche una Gold Cup giocando qualche partita con gli Stati Uniti, quindi Slonina se ritrova quello che era, Chelsea lo prese non a caso, potrebbe essere un grande colpo che nel caso partisse Suzuki per il Parma. A me ricorda Lammens, il portiere del Manchester United, mi ricorda quel tipo di portiere là, portieri non troppo spettacolari ma molto efficaci, padroni dell'area di rigore, bravi nell'uno contro uno, però mai che rubano troppo perché molto concreti. Adesso il Chelsea potrebbe farlo partire dopo molti anni, visto che ha fatto incetta di portieri da Sanchez a Jorgensen a quanti ne vogliamo, e si tratta sui 7 milioni di euro, un prezzo che il Parma potrebbe pagare perché Suzuki potrebbe venderlo a qualcosa di più. Quindi Gabriel Slonina in Italia ce n'era già parlato tempo fa perché lo piaceva all'Atalanta proprio nel momento che fu prestato poi al Barclay, magari verrà in Italia in questo campionato qui e nel Parma.
1: Bene, Parma, insomma, portiere. Suzuki ha meritato ormai, con tutto il rispetto per il Parma, di fare un salto in avanti, quindi sì. Anche dopo il mondiale, ma già prima, il mondiale ha certificato solo quello che è stato lo sviluppo, secondo me, di un ottimo portiere nelle ultime stagioni. Slonina, mi ricordo, se ne parlava Marco anni fa, quando appunto fece questo prestito in Belgio, una squadra minore, l'Oipen, però mi ricordo che all'epoca se ne parlava molto bene. Io l'avevo seguito poco, devo dire la verità, direttamente nelle partite. Rispetto a Lammens mi dà l'impressione di essere anche più strutturato, sai, Lammens è lungimirante, lui è veramente molto piazzato, ha queste spalle molto larghe, effettivamente è bravissimo negli uno contro uno.
5: Sì, la nostra caratteristica, Slonina ha messo più massa, però ho detto i portieri potrebbero ricordare quello. Un portiere che si ritrova quello, veramente era un portiere forte, poi Lucio te lo ricordi, veramente un portiere che si aveva impressionato nel campionato americano, giovanissimo, e nella nazionale giovane di statunitense.
1: Ora non so se sia pronto per fare il titolare in Serie A, adesso, a qualche dubbio ce l'avrei, però magari un colpo da inserire nel roster, chi lo sa.
5: Che poi diciamo che Corby a Parma è giovane, è un 2001 Lucio Corby,
1: no, esatto, poi ha fatto pure bene Corby, ragazzo, in realtà
5: secondo me ha fatto bene quando ha sostituito Suzuki.
0: C'è una domanda per te, se non erro, sì, eccola qui, che ti chiedono il parere su Calaili, quindi ci puoi dare un parere?
1: Io mi sono espresso, a me piace
0: al nostro
1: tantissimo
0: amico ascoltatore.
5: Un giocatore interessante, Lucio, a te piace?
1: A me molto. Io se si completa difensivamente diventa un esterno importante.
5: Deve solo quello, secondo me, essere un pochettino più attento alla fase difensiva, proprio come diceva Lucio, perché le sue caratteristiche sono quelle che Lucio l'ha visto di andare avanti.
1: Lui è nasce come attaccante,
5: però
1: a tutti gli effetti.
5: Nasce come attaccante, tra l'altro, è un giocatore che proprio faceva, me lo ricordo schierato tranquillamente nel tridente d'attacco a tre, no? Se non mi sbaglio, Lucio. Ed è quella la sua caratteristica migliore, essere un po' più attento ed uscire un po' meno dalla partita, ogni tanto c'è qualche buco, esce un pochettino dalla partita, un po' più di continuità, un po' più di attenzione alla fase difensiva, poi il giocatore perfetto.
0: Bene Marco, senti, so che devi fare un saluto, è vero?
5: sì, volevo salutare, oggi ti è creato un piccolo gruppo d'ascolto, perché io ogni tanto vado a
0: fare. Beh, salutiamo i gruppi di ascolto che ci piace tantissimo, dai.
5: E allora, i ragazzi, visto che sono stato, sai Marco, sono stato fuori un pochettino, sono tornato, sono tornato anche ad allenarmi, mi hanno chiesto se c'era il collegamento, si sono riuniti a vedermi proprio in questo momento, li saluto, capitanati, posso dirlo, da Emilio, che è il capitano un po' di tutta la squadra. Ragazzi, grazie mille.
0: Li salutiamo anche noi, che ci fa tanto piacere, e visto che c'è un gruppo d'ascolto, li salutiamo veramente tutti, e buon allenamento, insomma, perché chi si allena fa sempre bene, lo sai, no?
5: Questo quarto d'ora insieme,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Il ritiro precampionato, la preparazione della prossima stagione. Beh,
0: va bene, Marco. Sì. Noi ci sentiamo la prossima settimana, così commenteremo anche il Sachsenring. Va bene,
5: sì. Assolutamente sì. Settimana prossima, in apertura subito. Quello, Marco.
0: Grande. Ciao, ragazzi. Ciao. Un abbraccio a Marco Palma, nostro osservatore. Naturalmente, potete trovare l'intervento nei podcast e poi anche, diciamo, il pezzo su tutto mercato web. Allora, detto questo, arrivano messaggi. Io delle volte rimango. Vabbè, chi Salvatore dice: ma avete parlato di De Laurentiis, sindacato per bancarotta, finanza una sede? Sì, abbiamo dato la notizia, non è che abbiamo parlato.
1: Abbiamo dato la notizia,
0: non puoi, non puoi parlare, cioè devi dare una notizia, poi dopodiché
1: accusa anche qui, insomma,
0: ci sarà chi deve compiere il suo dovere a controllare.
1: Abbiamo detto, appunto, ora ci sono anche delle perquisizioni, sede del Napoli e sede del Bari, quindi attendiamo di capire che cosa possa uscire ulteriormente. Questi sviluppi possono essere interessanti, però dobbiamo aspettare gli sviluppi stessi.
0: Noi possiamo soltanto leggere abbiamo quello che riportano,
1: infatti.
0: Dove abbiamo detto proprio in apertura, indagato Aurelio De Laurentiis e Luigi per bancarotta, finanza nella sede di Napoli e del Bari, quindi vedo che c'è grande attesa da parte vostra per questa notizia. Vediamo che cosa succederà.
1: In realtà è una notizia interessante,
0: no moltissimo, perché bisogna capire che
1: gli sviluppi
0: sono
1: da seguire attentamente.
0: Il problema è questo, che non possiamo, cioè quando si dice avete parlato, io pongo sempre grandissima attenzione quando si tratta di questi casi, perché parlare, come ne parli di questa storia adesso?
1: Ma no Marco, qui addirittura qui, siamo all'indagine.
0: Qui siamo all'indagine, quando
1: siamo
0: l'abbiamo specificato per Bastoni, l'abbiamo specificato per Di Marco, quando ci sono queste situazioni qui, è più tu ti puoi limitare a dare la notizia, poi di che cosa parli? Di che cosa parli?
1: Può dire, certo, qualora fosse confermata sarebbe grave, però mi sembra,
0: ho capito, però la conferma è...
1: No, è un discorso pleonastico.
0: No, ma io lo dico perché secondo me queste cose qui,
1: solo a posteriori,
0: siccome
1: a priori,
0: diciamo, bisogna fare molta attenzione, ma questo vale per tutti, e siccome mi sembra che la linea che abbiamo sempre scelto è stata questa, la notizia va data, però il commento è già difficile, perché oggi io, se chiedo a chi interviene che ne pensi della banca e lo che ti dicono, niente.
1: Se dovesse essere confermato in futuro, sarebbe
0: futuro,
1: un problema,
0: è un altro
1: però
0: discorso.
1: È un discorso ipotetico.
0: Però oggi ti puoi limitare soltanto a leggere una notizia e dire adesso vediamo che succede.
1: Non saprei neanche dirti che conseguenze potrebbe avere direttamente sulla gestione dei club, perché non sono un esperto in materia.
0: No,
1: non
0: ma
1: sarebbe interessante,
0: perché bisogna
1: capire,
0: fare molta attenzione.
1: Però,
0: ci dobbiamo fermare. Sì. Allora, Lucio, grazie come sempre, buon lavoro di redazione.
1: Grazie a te, Marco.
0: A domani. Ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo perché c'è un po' di temi da trattare, e quindi state con noi, abbiamo appena iniziato.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
0: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
1: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
0: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la foto profilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
1: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
0: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico.

0: il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
3: Si ricompone la coppia, sì, non dai, potevamo sì. stare lontano, ah. dai, su, voglio
5: non
3: dire,
5: scherziamo.
3: Non scherziamo. Poi ecco, tutta l'Italia ci ascolta, ma ci vede anche Canale 61, poi c'è il Lazio l'11 Gol TV,
5: 19 la
3: Toscana. E poi in Toscana con Italia 7, quindi salutiamo tutti, veramente tutti, anche coloro che sono davanti all'app, magari sono qualcuno potrebbe essere già in spiaggia, amico mio.
5: Beh, direi di sì.
3: Con l'app, lì si sente le cuffiette,
5: fa caldo.
3: Fa caldo, quest'ora è un orario un po' delicato per stare in spiaggia, però sì. insomma non amo molto questo orario in spiaggia, non so tu se sei,
5: no,
3: sei due, è terribile, insomma una roba.
5: Da ragazza sì, ma insomma,
3: ragazza, adesso insomma, sì, questa è l'ora della pennichella al mare, cioè proprio perfetto, sì. proprio per là. Va bene, allora caro Stefano ci siamo perché continuiamo a commentare il mondiale, poi tra l'altro daremo un'occhiata anche a Sinner che sta per cominciare. E quindi vi terremo aggiornati anche per questo quarto di finale di Wimbledon. Saluto Claudio Ferrarese in cabina di regia come sempre, insieme ad Andrea Magliocca, quindi tutta la squadra tecnica che ci accompagna. Caro Stefano, veniamo da un'altra giornata. Allora, intanto posso dire una cosa, l'avevamo detta ieri, giustizia è fatta. Belgio ha punito severamente gli americani. Quattro pappine e via. Si è risolto il caso.
5: Beh sì, insomma, abbiamo detto
3: la giustizia del campo, dai, alla fine è emersa questa, no? Dobbiamo dire.
5: C'è stato qualcosa di clamoroso e speriamo di non più ripetibile.
3: Sì. Però ieri poi il campo ha dato la sua sentenza
5: implacabile.
3: Il Belgio ha detto scansatevi. Mamma mia, hai capito? Quattro gol, tutti, pure Lukaku
5: super tipo. Lukaku che è entrato a fare la differenza, tipo un Merino della situazione,
3: capito?
5: No? Lukaku, della Spagna che è ancora decisivo, è stato decisivo.
3: Lukaku mi sa che allora andiamo a chiacchierare insieme a noi, c'è Paolo Pacchioni di RTL.
5: Ciao Paolo,
3: ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a te, Francesco Bonfanti di Netwick. Ciao Francesco. Ben trovato anche
7: a te. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: E poi da Mediaset Andrea Cocchi. Ciao Andrea, ben trovato.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
3: E allora senti, ieri è stata. Allora, intanto, vabbè, sul Belgio noi ci siamo già. Penso che c'è poco da aggiungere. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Noi abbiamo, insomma, giustizia è fatta, no? Il campo ha decretato la sua sentenza ieri sera.
6: Assolutamente, la cosa che non hanno considerato Trump, Infantino

0: gli altri, sì, con questa genialata che si sono inventati ieri. Uno, hanno fatto in modo che tutto il mondo ti faccia per il Belgio. Due, hanno messo gli Stati Uniti, la nazionale degli Stati Uniti e il giocatore Balogun sotto una pressione terribile. Tre, hanno regalato al Belgio, che fin qui non aveva incantato a parte gli ultimi 5 minuti col Congo, hanno dato al Belgio una carica, una motivazione che poi si è riversata sul campo. Quindi per l'ennesima volta Trump e gli amici suoi non ci hanno capito niente.
1: Eh sì, e quindi Francesco, vi faccio fare un pensiero anche a voi, dai Francesco e Andrea, così dopo andiamo anche a parlare di CR7 che ieri esce dal mondiale e saluta la nazionale. Francesco.
2: Ma allora, volevo fare una battuta, verrebbe da dire che adesso Trump potrebbe far rigiocare la partita con il Belgio che gioca in otto, con il Belgio che gioca in otto, col portiere bendato e con le mani dietro la schiena. Potrebbe anche succedere. Naturalmente scherzo, ma in generale sono d'accordo con quello che ha detto assolutamente Pacchioni prima, ma va benissimo, è vero tutto quello che dice, però è molto grave quello che è successo. Cioè, sì, non sì, può sì. passare sotto silenzio, non dobbiamo dimenticarcelo, perché veramente è stata una pagina bruttissima dal punto di vista proprio dell'etica sportiva, dell'ingerenza della politica, della commistione tra politica e sport, esattamente ciò che non deve avvenire, non può e non deve avvenire. Questo atteggiamento di Infantino veramente imbarazzante, uno così deve dimettersi ieri, non domani, ieri deve dimettersi, perché non è possibile che il mondo del calcio, l'organo più importante del mondo del calcio, cioè la FIFA, si pieghi in questa maniera come uno zerbino di fronte a un personaggio come Trump, quando poi tutto il mondo gli dà contro, UEFA compresa naturalmente.
1: Sì, è stata dura anche la UEFA ieri.
2: Una levata di scudi clamorosa a partire dalla UEFA e poi le varie federazioni, per cui ben venga il risultato sportivo, però attenzione, perché è stata proprio una bruttissima pagina e secondo me faremo bene a non dimenticarci.
1: No, dico addio anche l'UEFA, che insomma fa il comunicato molto forte, duro e tutto, però pure l'UEFA dovrebbe dare tante altre spiegazioni, però ci fermiamo qui perché sennò apriamo un altro, capito? Lasciamo stare.
3: Le altre federazioni...
1: Apposta. Andrea!
4: Cosa ti devo dire? Se nel calcio si dice sono saltate le marcature, no? In cui saltano su cose più importanti che il calcio, che noi adesso chiaramente ci occupiamo di calcio, quindi vediamo la follia di cose che uno non avrebbe mai potuto immaginare prima, cioè che un capo di Stato intervenga con il capo della Federazione Internazionale Gioco Calcio e decide che non va bene, che uno deve rientrare da una squalifica, e chiaramente ci stupiamo perché non è mai successo. Ma io ho visto tante cose che non erano mai successe in ambiti ben più importanti del pallone succedere, per cui
1: dici non ti sei meravigliato, dai.
4: Non mi stupirei che a un certo punto si decidesse di dare agli Stati Uniti la Coppa del Mondo così per come l'hanno organizzata,
1: no, per l'organizzazione, dai,
4: non sarebbe così folle in un mondo come questo.
1: Vabbè, comunque meno male che c'è il campo, alla fine. Io dico sempre, dai, meno male che poi alla fine il campo rende un po' giustizia ad una cosa che ha detto bene Bonfanti, non dimenticheremo, però almeno il campo poi ti dà diciamo così il verdetto, che è quello definitivo. Arrivederci e grazie. No, a proposito di campo, mi voglio fare una domanda su CR7, perché ieri dovrebbe essere stata Stefano la sua ultima apparizione, no? Penso che nazionale, togliamo il dovrebbe.
3: Anni fa l'altro mondiale.
1: No, è mondiale, ma io credo proprio con la nazionale, eccetera. Sì, no? Lui saluta. Io vi voglio chiedere una cosa su Cristiano Ronaldo, no? Straordinario giocatore, ha vinto tantissimi trofei, ha giocato con squadre di club importantissime, adesso ha deciso questo finale della sua carriera in un altro contesto, ma in maniera molto dignitosa, perché insomma è un esempio di professionismo, sì, proprio a tutti gli effetti, no? Sapete quanto a me piace giocare, perché poi CR7 ci porta alla mente tanti paragoni. Togliamo i due, diciamo così, le due icone del calcio, Pelé e Maradona, perché sennò entriamo in un vespaio di confronti, cioè togliamoli loro, lasciamoli nell'Olimpo insomma del calcio lì, via dicendo.
3: Ma al di là dei gusti, insomma,
1: dove lo collochiamo CR7? Ti faccio dei nomi, no? Messi, il confronto è stato sempre questo. Aggiungiamoci, che ti posso dire, Ronaldo il fenomeno, un altro confronto che è stato fatto. Aggiungiamoci magari lo stesso Zidane, altro giocatore straordinario perché ha vinto tantissimo.
3: Ce ne sono tanti,
1: poi io torno indietro e ne metto due del passato, Cruyff e Best. perché sono due che hanno segnato delle epoche clamorose.
3: Ognuno...
1: Dove lo possiamo collocare tra questi, in che fascia, diciamo così, oppure li tenete superiori e lui superiore a tutti, non lo so.
3: No, cioè voglio dire, ogni campione ha poi tratteggiato, ha segnato un'era, e Cristiano Ronaldo insieme a Messi lo ha fatto, lo hanno fatto entrambi, per 20 anni sono stati protagonisti a grandissimi livelli, ogni anno una sfida a suon di numeri, di prestazioni, di gol, di trofei, di palloni d'oro. Quindi può piacere o no, certo l'ultimo Ronaldo è una versione un po', diciamo così, invecchiata, no?
1: Sì.
3: Messi trasuda, diciamo, un pochino più di brillantezza, esatto, rispetto, e poi è un altro calciatore, secondo me tecnicamente superiore. Però Ronaldo è un po' l'esempio del sacrificio, dell'abnegazione che gli ha permesso di essere Cristiano Ronaldo, quindi è un esempio enorme da un punto di vista proprio della professionalità, del lavoro, dell'applicazione, della dedizione, della disciplina, di un allenamento così rigido e severo, insomma, che si è messo, che si è autodeterminato in questo senso. Quindi devo dire la verità, io lo metterei lì dove merita di stare, tra i grandissimi, ha segnato quasi 1000 gol.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi tu dici sopra questi nomi che abbiamo fatto?
3: Beh, per i numeri,
1: per i numeri, sì,
3: per le cose che gli è mancato il mondiale.
1: Gli è mancato il mondiale, ha vinto un europeo tutto, che lui ha detto è come aver vinto il mondiale.
3: Non era semplice.
1: Non era semplice col Portogallo, ricordiamoci.
3: Solo che questa versione, concludo, dell'ultimo mondiale mi è sembrata una costrizione da parte sua nei confronti della squadra. Cioè, come se lui avesse fatto un pochino tutto lui.
1: Quest'ultimo
3: probabilmente
1: tratto.
3: Credo che il Portogallo abbia dimostrato di essere una squadra molto competitiva, è stata una partita molto combattuta, in equilibrio, poi risolta dalla giocata di
1: anche se la Spagna ha avuto qualcosa in più, no?
3: Sì, sì, però il Portogallo non l'ha giocata male,
1: no,
3: è un'ottima squadra, e la domanda è, con magari un inserimento del Gonzalo Ramos della situazione, insomma, ha un po', diciamo così, impedito inserimento di altri giocatori che forse avrebbero meritato più spazio, ecco, mi è sembrata un po'
1: limitante,
3: tra virgolette,
1: diciamo,
3: una volontà, si è manifestata la volontà, cioè faccio io un po' come comando io, okay, qui, no, mi ha dato un po' l'impressione che questo Portogallo sia stato in mano a Cristiano Ronaldo e non come nell'ultima edizione che invece viveva poco il campo ed era stato, insomma, anche una scelta da parte dell'allenatore di tenerlo fuori, di farlo entrare. Qui invece mi è sembrato proprio un monologo.
1: Allora, dai, vado da Paolo. Paolo, tanti giocatori forti, io non ho nominati alcuni, ma potremmo trovarne tanti altri, no? Dove lo mettiamo CR7? Cioè, meglio di, non lo so, oppure a pari di Paolo Pacchioni?
0: Allora, io ti dico che per gusto mio, allora, detto che Cristiano Ronaldo è un grandissimo goleador, ha pulverizzato record, era forte in ogni modo, di testa, di piede, da fuori area, da dentro l'area, quindi un grandissimo.
1: Sì.
0: Detto questo, a me la fantasia me l'ha sempre più accesa il 10 di talento, e quindi io tendo a preferire giocatori alla Pelé, alla Maradona, alla Messi, cioè il 10 che inventa. Non riesco a tenere fuori dalla top 5 Cruyff, e non riesco a tenere fuori Ronaldo il fenomeno. Quindi secondo me Cristiano Ronaldo, gli vanno fatti tantissimi complimenti, ma non è nei primi 5, è subito sotto.
1: Ma non è nei primi 5 a tuo giudizio?
0: No, secondo me no. Pelé, Maradona, Cruyff, Ronaldo il fenomeno e Messi. Secondo me gli sono davanti.
1: Ok. Vado da Francesco Bonfanti, seguo l'ordine di prima. Francesco.
2: Allora, secondo me, vabbè, Ronaldo si va a collocare in quello che ha caratterizzato l'ultimo ventennio con Messi. Cioè, gli ultimi 20 anni sono stati i vent'anni di Messi e di Ronaldo. Questo è, secondo me, un po', per come la vedo io, un po' riassunto.
1: Sì.
2: Premesso che faccio sempre molta fatica a paragonare giocatori di epoche diverse.
1: È vero, però ci dico.
2: Il calcio era diverso, perché c'erano regole diverse, perché fisicamente erano giocatori fatti in maniera diversa, perché il calcio era sicuramente più aggressivo dal punto di vista del contatto fisico, ma era anche molto più lento nel guardare una partita degli anni 60, 70, 80, non ha nulla a che vedere con il calcio di adesso, quindi fatico a mettere insieme epoche storiche diverse. Un po' vale lo stesso discorso in tutti gli sport, penso alla Formula 1, quelli che dicono ma è meglio, non so, Clark, Senna o Hamilton, cioè parli di epoche storiche completamente differenti tra di
1: loro. Però lo sai che nello sport i confronti li fanno inevitabilmente.
2: No, lo so, ma infatti io è una mia, diciamo, scelta quella di non mettere insieme giocatori che appartengono ad epoche calcistiche diverse. Detto questo, secondo me è difficile scegliere tra Messi e Ronaldo, per esempio, negli ultimi 20 anni, perché Messi è l'icona del talento allo stato puro, di ciò che madre natura ti dà, Ronaldo è il giocatore, passatemi il termine, costruito, ha saputo costruirsi con abnegazione, con professionalità, con una dedizione assoluta, con una cura addirittura maniacale del corpo, della mente, non che Messi non l'abbia fatto, per carità del cielo, però partiva da un bagaglio tecnico secondo me molto superiore a Cristiano Ronaldo, mentre invece Ronaldo è stato quello che si è costruito, ma perché ha avuto una grandissima capacità lui di costruirsi, di lavorare su se stesso. Quindi io li collocherei praticamente allo stesso livello nel contesto di un ventennio meraviglioso che abbiamo avuto il privilegio di vivere dall'inizio alla fine.
1: Ci sta, ci sta. Andrea Cocchi.
4: Bisogna sempre capire su che cosa facciamo i paragoni, cioè se parliamo di quelli decisivi in zona gol, se parliamo di quelli che sono capaci da soli di trascinare una squadra mediocre a vincere tutto, se parliamo di quelli tecnicamente superiori in assoluto. Sul fatto che non si possono fare paragoni col passato è assolutamente ovvio, per un fatto molto semplice, prima di tutto perché si giocano molte più partite, quindi anche quando si conteggiano i gol bisogna considerare anche questo. Secondo, gli attaccanti sono molto più tutelati adesso, è vero che esiste il pressing, che esistono tanti modi per frenare le persone, ma è anche vero che un tempo ti tiravano 4 o 5 ravanate prima di prendere un giallo per sbaglio, quindi questo fatto va considerato. Cioè adesso Maradona farebbe 15 gol a partita, ma non è una frase.
1: No, no,
4: male.
1: È verissimo. Però dobbiamo considerare anche che magari Maradona, dal punto di vista fisico, adesso potrebbe trovare delle difficoltà, perché è un calcio più fisico, si corre di più, c'è più intensità.
4: Un calcio più fisico, si corre di più, però Messi al suo metro quadro, da cui riesce lo stesso a fare la differenza. Differenza appunto di un Cristiano Ronaldo che non regge più ai livelli di prima, come è ovvio, semplicemente perché il suo tipo di calcio, fatto di sprint, di scatto,
1: è più fisico,
4: richiede un comportamento diverso. Dopodiché sicuramente tra i bomber, uno che ha fatto gol in 6 edizioni di fila di un mondiale, cioè non dobbiamo aggiungere altro oltre a contare i numeri, che come dicevo prima sono comunque vanno considerati nel fatto che si giocano molte più partite rispetto ai suoi colleghi di 30, 40 anni fa, ma è anche vero che li ha fatti sti gol.
1: Quindi tu dove lo metti allora? Proprio hai fatto
4: una classifica dei più grandi di sempre, e io non posso tenere fuori Di Stefano, anche se chiaramente
1: qualcuno ci ricorda Platini, 3 palloni d'oro.
4: Platini non posso tenerlo fuori perché giocava da centrocampista, è stato 3 volte di fila capocannoniere della Serie A, che non era facile, metà anni 80, capocannoniere, ricordiamoci, uno che partiva davanti alla difesa, faceva lanci di 40 metri, quindi come fai? Cioè, se metti insieme tutti questi, io Cristiano Ronaldo, comunque un posticino magari nei primi 10 ce lo trovo, ma fatica.
1: Vabbè, sei stato chiaro, nei primi 10 l'hai inserito, insomma. Vabbè, poi qui si stanno dividendo, ragazzi, perché poi vedete, queste sono cose che piacciono moltissimo. Per esempio Nicola ci scrive, per me superiore CR7 ci sono Messi, il vero Ronaldo, quindi il fenomeno, Van Basten, Zico, Platini, Cruyff, vedi, quindi si torna molto... Ma alcuni di questi sono degli anni 80 praticamente.
3: No, ma è interessante, poi voglio dire, fare questi confronti, sono d'accordo anche con come diceva Paolo, cioè, nel senso che ognuno ha vissuto la sua epoca, però questi che hai citato tu non hanno giocato 20 anni consecutivi a quelli.
1: Sono d'accordo. Cioè, è un altro criterio.
3: Cristiano Ronaldo è sul podio secondo me.
1: Perché tu dici la continuità,
3: no,
1: della durata,
3: cioè,
1: di
3: quello che hanno
1: stata...
3: fatto Messi e Cristiano Ronaldo, non ce lo dobbiamo dimenticare.
1: Esatto, sono 39 anni.
3: Cioè, Cristiano Ronaldo è stato un asso nel Manchester United, giovanissimo. È stato un asso nel Real Madrid. È stato un asso nel Portogallo.
1: Ha inciso nella Juventus.
3: Quindi è un giocatore spaventosamente continuo per 20 anni, ragazzi, a quei livelli dove non è che fai il difensore. Devi fare la differenza, devi fare gol, assist, numeri. Cruyff, per carità, superiore, non una volta, 3 volte Cristiano Ronaldo. Però questi giocatori quanti anni hanno fatto da fuori classe? Pochi. O no? Cioè pochi, tanti.
1: Questo è un fattore,
3: come Cristiano Ronaldo. Cioè, quando Cristiano Ronaldo risponde a Ibrahimovic e Henry, che sono due splendidi talenti, insomma, voglio dire, secondo me hanno fatto bene, stanno facendo bene il loro lavoro. E dice, vabbè, ma no, insomma, non decide, rispondo, guarda che io rispondo a due persone che insieme non hanno fatto i miei gol da quando io avevo 31 anni. un'umiliazione. Sì, sì. Cioè dai 31 ai 41, cioè in 11 anni loro hanno fatto neanche gol, non hanno, la somma dei loro gol non va, cioè ci incredibile, sta, no? Un'umiliazione.
1: Ci sta.
3: Dai 31 ai 41, negli ultimi 10 anni miei, no, dice Cristiano Ronaldo, non sono riusciti a, e parlano di me.
1: No, io sono d'accordo.
3: Però per, ti fa sono, capire la grandezza,
1: guardate,
3: del giocatore.
1: Mi piace
3: poi,
1: molto
3: adesso noi ci abbiamo negli occhi questo mondiale qua,
1: sì,
3: e quindi è la brutta copia sbiadita di un campione.
1: Si sa, qui siamo arrivati alla fine, diciamo.
3: Però
1: del
3: ditemi
1: percorso.
3: Voi chi ha giocato a 20 anni a quei livelli, lui e Messi.
1: No, io sono d'accordo. Mi è piaciuta un'osservazione di Paolo Pacchioni. Paolo, quando tu hai fatto la differenza tra il talento naturale che di Messi, ad esempio, e che quindi onestamente è quello che se tu vedi due giocatori ti attira un po' di più, no? Per
3: beh,
1: talento,
3: direi, sì, certo.
1: Però c'è il grande lavoro che ha fatto Cristiano Ronaldo, cioè dove si è, il costruirsi significa anche questo, avere grande perseveranza,
3: fatto, eh?
1: Sì, però lui nasce,
3: sì, ma Messi ha avuto dei problemi,
1: sì, sì, sì, problemi fisici, giovane,
3: e
1: okay,
3: poi aveva questa postura, questa cifosi, no? E ha lavorato molto in palestra sulla schiena, la postura l'ha migliorata, insomma hanno fatto dei sacrifici enormi tutti e due, eh.
1: Adesso Rosolino, ti voglio bene, sei del Milan, però mi tiri fuori Maldini in mezzo a sti nomi. Maldini è stato un grande difensore, ma qui stiamo a parlare, c'è, insomma, del un grandissimo difensore, ma non c'entra niente con questi, dai. Io capisco che uno del Milan, però insomma il Milan c'ha avuto Van Basten che può essere inserito
3: nel suo ruolo, comunque Maldini è stato
1: sì nel suo ruolo, però qui stiamo parlando di
3: il più grande tra i più grandi di
1: esatto,
3: tutti i tempi.
1: Insomma, se dovessimo fare una classifica di difensori, Maldini sicuramente sarebbe al primo posto, se non nei primi tre, insomma. Vabbè, dai, vediamo un po'.
0: Marco,
1: vediamo,
0: stavo dicendo, per chiudere, tu vi sollecitavi appunto su questa,
1: sì,
0: cosa,
1: sì.
0: Io ti dico,
1: ma
0: che,
1: perché c'è,
0: allora,
1: in altri sport
0: Cristiano
1: questa
0: Ronaldo,
1: differenza, Paolo, io la riscontro, sì, in altri sport, questa.
0: Assolutamente, sì, sì. Però ti dico, Cristiano Ronaldo, in effetti, peraltro per la sua professionalità, il suo impegno, il suo non voler mollare mai, quasi la sua maniacalità, è comunque stato un modello per tanti ragazzi che anche dallo sport hanno imparato la disciplina,
1: esatto,
0: il valore del sacrificio, eccetera. Detto questo, e fatti complimenti per questo, ti ripeto, io evado un po' dai numeri, mi piace più una visione un pochino più poetica, cioè la giocata che non ti aspetti, il colpo di genio del fantasista che quasi ti spiazza.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: quello che allora, però naturalmente stiamo parlando,
1: però stiamo parlando di anche di una, la nostra generazione, io penso a comune un po' tutti noi che siamo adesso parlando tra di noi, noi siamo cresciuti col 10.
3: Ah, certo.
1: Adesso,
0: sì,
1: il
0: esatto,
1: adesso il 10 come noi lo abbiamo visto forse non c'è più quel tipo di ruolo, non so Andrea se sei d'accordo, no? C'è un altro tipo di 10 adesso, ecco, parliamo così.
5: Ma guarda, ricordiamoci anche che 30 anni fa, 25 anni fa si discuteva del fatto che non esistesse più perché non mettevano a fare o la sinistra,
1: esatto,
5: o la seconda,
1: esatto,
5: punta, quindi esatto, noi abbiamo vissuto la crisi.
1: Beh, con
5: del
1: l'avvento
5: 10,
1: di Sacchi forse il 10, diciamo, ha sofferto, sì, molto, no? Possiamo,
5: ecco,
1: dire questo.
5: Con l'avvento anche e soprattutto di chi ha voluto copiare quel calcio lì schematico,
1: esatto,
5: non si usciva dal 4-4-2, per cui o lo metti, mm-hmm, tra i due esterni di centrocampo, lo metti come seconda punta.
1: Esatto.
5: Non, Baggio
1: è quello che,
5: che
1: ha subito Baggio, Zola, però nella parte, diciamo, della sua
5: Baggio
1: carriera. Cioè,
5: e anche Zola, lo
1: sì, sì,
5: da
1: assolutamente.
5: Genotti, che adesso è l'opposto.
1: Già Totti era un 10 moderno, sì, secondo me, era uno,
5: no,
1: che lo potevi mettere un po'
5: Totti
1: dove gli pareva e ti faceva il risultato, no, ecco.
5: Totti era una punta che faceva anche il trequartista,
1: sì, sì, sì,
5: era un attaccante che faceva tanti
1: fatto
5: gol,
1: l'esterno pure,
5: e
1: ragazzi,
5: metteva,
1: fatto
5: e ti metteva l'uomo davanti a,
1: sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ha fatto anche l'esterno Andrea, diciamo, con Zeman, certo, gli faceva fare un po', no, no, lui secondo me già è uno un po' più moderno rispetto agli, certo, altri 10 che abbiamo citato, ad esempio Baggio, no? Più moderno da questo punto di vista. Sentite, un'ultima cosa prima di salutare, la chiedo a voi tre, perché noi ci andiamo con Stefano tra pochissimo, al di là del fatto che abbiamo dato la notizia in apertura di questa indagine che riguarda Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis per bancarotta, finanza nelle sedi di Napoli e Bari, insomma, quindi c'è tutta una situazione da verificare, una bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro, chiesto il fallimento della società calcistica biancorossa, quindi ci sono perquisizioni nelle sedi della Filmaur a Roma, al centro delle indagini la cessione del calciatore Caprile, quindi vediamo poi quali saranno i risvolti di questa situazione. Vi voglio chiedere una cosa solo velocemente, Francesco, parto da te. Ieri in una dichiarazione del presidente del Napoli ha detto non compro nessuno, no? Nella presentare il centenario, la maglia del centenario, cioè del Napoli, ha detto non compro nessuno, Abbiamo 47 calciatori e Massimiliano Allegri è un allenatore aziendalista, quindi ha messo un po' il timbro. È così, non ha bisogno di nessuno, è un Napoli già competitivo con gli effettivi che ha per il titolo, per lo scudetto?
2: Beh, insomma, il Napoli è una squadra forte, su questo non ho dubbi. Dei 47 che ha, sicuramente lui dice 25 vanno venduti, non credo che chiaramente si riferisse alle prime linee. La squadra base del Napoli è una squadra molto forte, cioè se dovesse davvero confermare tutti quelli che erano in organico l'anno scorso, togliendo chiaramente gli infortuni e quindi cercando di avere una stagione un po' più lineare, la rosa del Napoli è assolutamente più che competitiva. Sul fatto che Allegri sia aziendalista non ho alcun dubbio, mi viene da dire in maniera un po' perfida che forse l'ha preso proprio per quello, perché comunque con Conte era difficile averci a che fare se non gli comprava i giocatori che lui voleva. Massimiliano Allegri è uno che da questo punto di vista sa sposare meglio la causa della società per cui lavora e di conseguenza non credo che si impunterà necessariamente nel volere questo o quel giocatore, quindi sicuramente qualche esubero partirà, sicuramente insomma il Napoli di per sé è una squadra più che competitiva da questo punto di vista, a patto e a condizione chiaramente che non venda i suoi top player ovviamente.
1: Cocchi?
4: Penso che sia un'ottima squadra, forse sicuramente l'Inter è la squadra migliore come rosa in assoluto, per cui dipenderà anche molto poi da come il nuovo allenatore vorrà farla giocare, poi qui apriremo un capitolo molto lungo, ma sicuramente già così è una rosa di altissimo livello, senza ombra di dubbio, se rimane così, cioè nel senso se non vendi i giocatori più importanti, ecco. È già stato detto giustamente.
1: Pacchioni?
0: Ovviamente sono d'accordo con chi mi ha preceduto, è una squadra potenzialmente molto forte, io credo che comunque qualche innesto serva. Primo perché comunque ci sono alcuni giocatori che non è in discussione la loro carriera, ma è in discussione il loro presente. Penso a uno come De Bruyne, che dopo l'infortunio che ha avuto a Napoli, l'ultima stagione è stata complicata e anche in questo mondiale sta incidendo poco, e ieri Garcia svolta lasciandolo in panchina. Quindi insomma anche lì va fatta una verifica sulla condizione di quelli che entrano. Ma al di là di tutto io penso che ogni anno l'inserimento in una squadra anche già forte di qualche elemento nuovo possa dare un po' di stimolo. Magari chi si sente titolarissimo capisce che magari titolarissimo non è perché c'è qualcuno alle spalle che può in qualche modo togliergli il posto. Questa cosa crea un clima di elettricità che credo che possa giovare. Poi il mercato è lungo, certo. Naturalmente il Napoli ha il problema che hanno molte squadre che prima di acquistare devono vendere, però io immagino che dopo aver sfoltito un po' la rosa fai dei colpettini, io me li aspetto.
1: Vediamo ragazzi, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, tra poco ci ritorno con Stefano Impallomeni così come altri argomenti. Grazie ad Andrea Cocchi, grazie Andrea, a presto, buon lavoro.
4: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie a Paolo Pacchioni, ciao Paolo, a presto, buon lavoro.
0: Grazie
1: anche a te.
0: Voi. Ciao Marco, a presto.
1: Francesco, ci vediamo presto anche noi, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Netwick, a presto.
2: Grazie altrettanto a voi.
1: Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo AD direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1, mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà raccogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madring. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri, tragitto diviso quasi esattamente a metà con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccheri e sempre Stefano Impalomeni qui vicino a me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, stiamo seguendo, Stefano, sempre il match di Sinner, che al momento è al servizio 40-15, però in vantaggio Struff 4-3.
1: Sì.
0: Al servizio, primo set. Sinner, sì, primo set. Benissimo, dunque diamo il buon pomeriggio a Franco Piantanile.
1: Ciao Franco.
0: Ciao Franco, un po' che non ti sentiamo.
2: Eccoci.
0: Sei carico?
2: No, sono sempre carico, però.
0: Ci siamo.
2: Devo io, spero che ci sia Di Benedetto, però. Che
0: arriva. Come no? Adesso appena.
1: Non anticipare.
0: Com'è?
1: Non spoilerare.
0: Sei già pronto?
2: Sì, ma per una roba da giorni.
0: Una roba da giorni addirittura. Che bello.
2: Sì,
0: che
2: giorni, match.
0: Aspetta che c'è pure Andrea Biervincenzi, quindi si compone il terzetto.
3: Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.
0: Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio.
1: Ciao, Andrea.
0: A te. Buon pomeriggio, Andrea.
3: Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Sentite, in attesa dell'arrivo di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato,
1: ma io farei magari fare le pagelle del
0: mondiale
1: a Franco.
0: Non lo so che pagella.
1: Ma Infantino quanto gli...
0: Ah, Infantino, dai, che voto gli dai, Infantino?
2: Mamma mia. No, perché è sempre stato nei mondiali, per carità, lo sappiamo, nella storia, la squadra di casa, nella storia, più a parte noi, hanno sempre avuto, come dire, qualcuno magari non dei vantaggi, però come dire, anche situazioni politiche favorevoli. È sempre stato così nella storia dei mondiali. Certo, questa roba qui ce l'hanno detta in faccia. È veramente una roba di un imbarazzo
0: totale, dai, imbarazzo totale.
2: Cioè, nel senso, si possono usare più le parole più o meno pesanti, quelle che volete voi, ma che cosa c'è da dire su una roba del genere? Cioè, di solito almeno alla luce del sole si restava il dubbio, oggi invece neanche quello, alla luce del sole ci sono i fatti di una roba che veramente non è mai successa ma non risuccederà neanche mai. Una roba veramente assurda, dai.
0: Sì, una roba assurda. Vabbè, abbiamo insomma. Però dopo è arrivato il campo, Andrea, e ci ha pensato il Belgio a mettere a posto tutto quanto, dai.
3: Questo Belgio che era partito comunque non ci credeva nessuno al Belgio, ragazzi.
1: È vero.
3: Invece piano piano sta avvenendo.
0: Lucacone, hai visto Lucacone che segna? Guarda come va a finire, Guarda come va a finire.
3: Poi lo utilizza col contagocce, non è una brutta cosa.
0: Non è una brutta cosa.
3: No. Anche probabilmente 33 anni. Minutaggio lì quando entra
0: segna.
3: Comunque incide il decadere da centravanti, sta facendo bene, e ti dico anche che Sarri lo starà visionando in quel ruolo lì.
0: Ti piace a te in quel ruolo?
3: No, è una soluzione. A Sarri piacciono i centravanti che sanno giocare tanto con la squadra, e poi per carità c'è anche Scamacca, c'è anche altri giocatori, però secondo me lo sta avvicinando, perché sarà una soluzione, lo proverà anche Maurizio Sarri a Bergamo.
0: Allora, mi dicono che è arrivato.
1: È arrivato
0: Lorenzo
1: che...
0: Di Benedetto, perché... Ciao Lorenzo, ben trovato!
1: Ciao Lorenzo!
0: Buon pomeriggio!
1: Da un po' di tempo che chiedevo di te.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti!
1: Sono contento
0: Ciao
1: di
0: Lorenzo,
1: rivederti.
0: Guarda che noi siamo contentissimi di ritrovarti, ma qui chiedeva di te Franco Piantanida, e non so per quale motivo, io non so niente, e quindi lascio subito la parola a Franco. Franco, perché avevi questa attesa? Preoccupati, non lo so.
2: Guarda, io voglio dire, sono stato bene con voi in questi anni, questa lunga collaborazione, però per la prossima stagione bisognerà fare una scelta. Io non posso più confrontarmi, no, in questa mezz'ora, ogni martedì, ogni settimana, insieme a voi, con il signor Di Benedetto, dopo aver visto, come dire, una serie di video dal concerto di Ultimo. Io veramente non me lo aspettavo. Io dovevo aspettarmi di tutto da Di Benedetto, qualsiasi cosa, ma questa no, per me è troppo, per me è veramente troppo.
1: Questa ci mancava Lorenzo.
0: Come ti difendi?
1: Da Ultimo, come adesso Spalletti quando parla dice da Ultimo. Che è molto, molto toscano, è un'espressione toscana, da Ultimo.
4: Esatto.
0: Come ti difendi?
4: No, ma è così.
0: Ma che stavi in tenda? Ma apposta tu sei andato
4: no,
0: via?
4: No,
2: dove stavi?
0: Però adesso dammi un attimo una piccola parentesi. È mancata una settimana, proprio nella settimana di avvicinamento al concerto.
2: Certo,
0: che stavi
2: certo.
0: Lì a Tor Vergata dietro casa mia, potevi dire, ti ospitavo, venivi da me. No.
4: Non mi hai visto, ma io ero in casa tua. Ero lì.
0: No, vabbè, però insomma è stato un evento clamoroso, Lorenzo. Ho visto.
4: Sì, incredibile. No, più che altro è stato è stato interessante venire via, guarda.
0: Perché?
4: È stato semplice, un deflusso semplice.
0: Voglio vedere, tutte quelle persone non è che potevano sparire in pochi secondi, scusa. Ma dov'eri?
4: No, ma infatti...
0: Dov'eri collocato? In mezzo? Davanti,
4: ero davanti.
0: Ah, pure davanti.
2: Peggio, pure davanti. Sì, pure davanti.
0: Ma sei arrivato giorni prima? No, a parte le battute, sei arrivato.
4: No, ero nel mio settore, tra quelli che sono arrivati il giorno stesso. Ecco.
0: Mamma mia.
4: Diciamo, sono arrivato a mangiare una bella carbonara.
1: Ah, una cosa leggera, arrivato, con quel caldo.
4: Esatto. E c'era bisogno, no? Di avere un po' di
1: carne.
4: Ma io non ce la fa. Io tutte le volte che vengo a Roma non posso non mangiare uno di quei quattro primi.
0: Certo,
4: se sto quattro giorni, mangio tutte le volte uno di quei quattro primi.
0: Ma mi sembra anche
4: ci siano
0: mi sembra
4: 50
0: anche
4: gradi o ce ne sono o che ce ne siano meno 50. Cioè, la storia è quella. Io se poi. Già non è che sia la persona più smilza del mondo.
0: No, vabbè, dai.
4: Se vivessi a Roma, sicuramente sarei probabilmente base, non mi alzerei più perché mangerei soltanto pasta.
0: Va bene, no, però è stato veramente un evento clamoroso. Un record, credo, Lorenzo.
1: No, ma lui ha questa, correggimi se sbaglio, Lorenzo, questa caratteristica unica. Per esempio, c'ha un concerto nel 2029, già tutto esaurito.
0: In tre giorni,
1: no, due anni.
0: Sì, sì,
1: c'è
0: sì.
1: Il concerto, che ne so, a Perugia o a Milano,
0: pazzesco,
1: già tutto esaurito.
0: Pazzesco, no, veramente.
1: Ma
0: pazzesco.
1: In un mese, quindi per andarlo a vedere, ti devi prenotare tre anni,
0: capisco
1: anni prima.
0: Non capisco l'attacco di Piantanida, no. Però insomma, vabbè.
4: Vabbè, ma non è la prima uscita Piantanida fuori dal sentiero, di Piantanida.
1: Non ama ultimo Piantanida, capito?
2: No, ma ultimo non fa, non fa dei concerti, fa dei prelievi.
1: Questo è carino.
2: Sapete i bonifici continuativi, no? I fan di ultimo non comprano i biglietti, fanno dei bonifici continuativi, no? Come dicevi tu, c'è un concerto del 2030,
1: è vero, Franco.
2: 100 euro.
1: Il 2029 tutto esaurito, cioè San Siro, non si può andare, è finito.
2: Non si può andare, vabbè, ne faremo una ragione.
0: E ce ne faremo
1: neanche
0: una
1: gli
0: ragione.
1: Oasis, capito?
0: No, una roba pazzesca.
4: Comunque, Marco, Stefano, io non comunico Antanito, glielo dico io.
0: Di che?
1: Di cosa?
4: Vabbè, io dico io.
1: Vai,
4: Frank,
1: vai.
4: Grazie allora per questi anni. Chiaramente hanno scelto me e ti ascolteremo da altre parti.
2: Ma io giusto così, ma è giusto.
0: Grande
2: così.
0: Franco. No, allora sentite, facciamo facciamoci un po' seri, torniamo un po' sulle nostre cose. Io volevo chiedervi un commento su questa ufficialità che oggi insomma è arrivata anche della Juventus. Massara farà parte della squadra. Insieme insomma per individuare i calciatori, farà riferimento naturalmente a Carnevali. Che ne pensate di questa scelta, Stefano? Noi l'abbiamo visto.
1: Sembra
0: qui a Roma
1: una declinazione corretta. Cioè, arriva un dirigente bravo, competente, brillante,
0: insieme a Ottolini,
1: però dietro le quinte. Cioè, Massara deve essere, secondo me, ha questa caratteristica. Cioè, il primo piano lo soffre e secondo me non è per lui, proprio caratterialmente. Cioè, io lo conosco, Ricky, da una vita, è molto bravo. E quindi in un team, in una squadra dove c'è quel Carnevali che gestisce, Spalletti, ecco, si può confrontare e quindi può esaltare le sue caratteristiche, che devono essere queste. Cioè, al Milan, Maldini, Massara,
0: okay,
1: che poi si inserisce, lavora, collabora e completa.
0: Lorenzo, tuo pensiero? La squadra è fatta adesso, no? Adesso si deve operare.
4: Esatto, guarda, volevo partire proprio dalla parola squadra che hai utilizzato. E che squadra, ti dico. Cioè, perché comunque qui stiamo parlando di tre dirigenti che io credo che non avranno problemi ad andare d'accordo, anche perché, voglio dire, Carnevali si è trovato lì Ottolini, dopodiché ha fatto fuori Modestò, ma lo sapevamo, sì. Lo sapevamo che sarebbe andato a finire così, e poi se l'è messo lui in casa Massara, quindi se dovessero andare d'accordo, e credo che andranno d'accordo e non faranno confusione o quei caos che abbiamo raccontato di casa Milan, soprattutto negli ultimi anni, ecco, stiamo parlando di tre dirigenti che potrebbero fare il mercato da soli in una squadra di vertice come la Juve. Cioè, Carnevali potrebbe essere l'unico a far mercato, Massara potrebbe essere l'unico a far mercato, e Ottolini, diciamo, quasi come i due che ho citato adesso. Quindi c'è, cioè, una signora squadra per costruire una Juventus che veramente, come diceva come ha detto John Elkann, deve tornare a vincere e in tempi molto rapidi. Quindi anche tutti, io sento tanti tifosi della Juventus che sono preoccupati perché il mercato va a rilento, però nessuno è in ritardo il settimo.
0: È vero. Cioè, Franco, che voto dai tu a questa squadra che si è strutturata la Juventus in questo momento? Ottolini, Massara, Carnevali?
2: Ma no, è il meglio che poteva fare la Juventus per rinascere, cioè nel senso, per ripartire a livello dirigenziale, il voto, cioè un voto è 10, nel senso che è il meglio che poteva fare la Juventus, perché voglio dire, questa era fino a poco prima dell'acquisto di Gonzalo Ramos, i tifosi del Milan avrebbero sognato un tipo di dirigenza di questo genere. Poi il mercato e i risultati magari cambieranno anche le cose, ma questo è un altro discorso. Però è giusto che Massara ci sia alla Juve, ma perché serve alla Juve? Perché serve alla Juve? Serve alla Juve perché Carnevali deve fare un altro lavoro, ragazzi. Cioè Carnevali è l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, che deve, come dire, costruire un nuovo appeal politico della società Juventus, perché oltre ai risultati è decaduto quello negli ultimi anni. Lui si deve occupare di quello, dare ovviamente le direttive insieme al mercato, ma le trattative non le può fare Carnevali, non le farà Carnevali. Siamo tornati nell'epoca, in un'epoca di gestione di simil Marotta Paratici, Marotta Ausilio. Serve un uomo forte, serve un primo ministro alla Juventus, serviva, e questo primo ministro è Giovanni Carnevali. Dopodiché ci sono i vari sottosegretari, Chiellini, Massara al mercato, e così si può riformare veramente un governo alla Juventus. È questo, secondo me, che mancava, più che gli uomini, un governo. E John Elkann è riuscito a ricostruire un governo della Juventus. Adesso andranno comprati i parlamentari e sono i giocatori.
0: Sui giocatori mi chiedo una cosa da Lorenzo, però voglio sentire anche Pier Vincenzi su questa scelta.
3: No, mi è piaciuta molto perché ha ricostruito, è l'ennesima volta che ricostruisce la società, però l'ha fatto secondo me nella maniera più semplice. Tutte persone che conoscono il nostro campionato bene, Carnevali ha ragione, Piantarita ha un ruolo diverso, un ruolo più importante, comunque poi le trattative le faranno altri, cioè a parlare con i giocatori ci andranno altri, lui darà l'ok se sì o se no, però è una società adesso che ha grande qualità in alto, perché Chiellini è un ex giocatore Juve che ti può anche portare un po' di mentalità quando serve parlare con qualche giocatore, secondo me una mano te la dà, anche se il ruolo non è quello. Massara, come ha detto Stefano, dietro le quinte si sa muovere benissimo, non è un frontman, però ci sa fare, almeno di quello che mi dicono chi lo conosce bene, è uno che la materia la conosce. E Carnevali ha fatto benissimo anche a livello di conti a Sassuolo, pensa che è retrocesso un anno, ci ha messo mezzo secondo a rivenire su, per dirti quanto è capace pure a programmare. Secondo me la Juve riparte alla grande e ci vorrà qualche anno, un paio d'anni, però poi può tornare vicino all'Inter.
0: Ma a livello di nomi in entrata, Lorenzo, non mi fa Colomani per favore, dammene un altro proprio, no, perché no, non ce la faccio più con Colomani, basta, no, insomma, no, se ne può, guarda, più arrivasse, perché basta, insomma.
4: No, ma non arrivasse, si sta anche meglio.
0: Sì, ecco, un altro nome, oggi leggevo pure Pellegrino, che io l'ho messo, non è un'idea pellegrina, è idea Pellegrino.
1: Pellegrino
4: del guarda, Pellegrino, io per ho il letto momento pure mi fermo a dirti... Mi fermo a dirti di Muharemovic, che comunque è la trattativa più avanzata. È un po' complicato, no? per Sassuolo Juventus arrivare a una quadra, ma perché di fatto la Juve darà il 50% della valutazione che il Sassuolo farà del giocatore, perché detiene il 50% della futura rivendita. Quindi è chiaro che il Sassuolo sta alzando il tiro, chiede 40 milioni. Ora io, con tutto il bene del mondo che posso volere a Muharemovic al Sassuolo, ma ragazzi, paga 40 milioni di euro Muharemovic, siamo proprio fuori dal sentiero, un po' come Piantanida quando parla di ultimo. Non
0: questo ormai sarà 40 milioni, sarà il vostro.
4: Che poi la Juventus ne penserebbe 20, sia chiaro, però sì. Cioè, dalle indiscrezioni che abbiamo, cioè Muharemovic vuole 4 milioni di euro.
0: Ma Bremer, Bremer è fuori, va via. Che fanno con Bremer?
4: Va via, sarebbe un'offerta. Però io voglio dire, se devi vendere Bremer, ora al netto della differenza di età che c'è, ma se io devo vendere Bremer a 40 milioni per prendere Moremovic a 40 milioni, è vero ne spendi 20, però comunque a bilancio ti va a 40, come, cioè, secondo me non è una scelta giusta. Boh. Poi
0: bisogna stare attenti, che Stefano, adesso Bremer di là di tutto, però ieri leggevo un po' di nomi, Lukumi, Moremovic, va via Bremer, questi sono meno cioè, mi permetto di dire, Bremer è più forte di questi che stiamo citando, quindi attenzione pure mercati in uscita, entrata, no?
1: Sì, sì, potenzialmente Bremer è un giocatore che però ha dato poco,
0: sì, è stato anche infortunato,
1: sì, questo infortunio secondo me l'ha condizionato, perché è stato grave.
3: Sì, poi Marco, c'è il problema che Kelly ha fatto il titolare tutto l'anno, l'hanno pagato, e fa centro-sinistra, mancino naturale che esce col pallone, certo. Se tu prendi Mauremovic o Lukumi, il ruolo è quello là, perché ne devi avere due, che cioè ce l'hai il titolare lì, è Bremer il centrodestra, e se sostituisci Bremer ne serve uno un po' più marcatore, bravo, perché Spalletti lo vuole bravo con i piedi, ma non devi prendere un mancino, già ce l'hai. Io questa cosa per esempio non l'ho capita, a meno che Kelly non si siede in panchina, però okay, ci vuole chiarezza, sì, in queste cose. Kelly ha fatto 30 partite l'anno scorso benissimo, ragazzi, ricordiamocelo.
1: Sono d'accordo, sì.
0: E che ne pensi, Franco?
2: No, penso, ti do un nome, ti do un altro nome, aggiungo un nome alla Juve che secondo me è... non credo che non stuzzichi la fantasia dei tifosi, perché ovviamente quella è fatta soprattutto, però la Juve, così ci dicono, è molto vicina allo Bosca, o comunque è il grande, come dire, perno di ricostruzione anche tattica di Spalletti, è lo Bosca, è lo Bosca. Poi credo che possa anche essere, come dire, un'operazione giusta, perché mi sembra un po' finito il ciclo di Lobotka a Napoli, non mi sembra un giocatore da Allegri, quel tipo di giocatore lì ad Allegri, voglio dire, sì, a parte nella Juve di neanche, ma non c'era un vero playmaker di quel tipo, e non gli sono mai neanche tanto piaciuti. E invece, quindi a Napoli potrebbero fare altre scelte, e secondo me Lobotka potrebbe essere un uomo, è un uomo che non stuzzica, poi però fra 2 o 3 mesi, quando la squadra tirerà in un certo modo, saremo qui a dire quanto è forte Lobotka, no?
0: Sentite, mi dà un assist Piantanita prima di chiudere il collegamento, mi parla di Lobotka, mi parla di Napoli, al di là di questa situazione delle indagini che è in corso, e noi insomma possiamo solo riportare la news e vedere che cosa succede, però ieri Stefano ha detto una cosa, il presidente del Napoli ha mandato un messaggio chiaro: io non compro nessuno, ho 47 giocatori.
1: Vorrei pure vedere, Marco.
0: E quindi Allegri è un aziendalista, ha detto, e ha fatto capire subito un po' qual è l'antifona, insomma. Sì, perché... Quindi è un Napoli già pronto?
1: Pronto.
0: Io gli chiedo questo, perché se non compra nessuno...
1: Però deve vendere, prima di comprare deve vendere il Napoli.
0: E chi vendi io?
1: Ah, non lo so, questo magari Lorenzo, sicuramente ne sa più di noi, però deve vendere. Questo,
0: cioè,
1: ha detto
0: oggi Allegri ha una squadra
1: prima di comprare,
0: per
1: deve
0: per
1: vendere il Napoli. Deve vendere, poi...
0: Lorenzo, è una squadra pronta per lottare per lo scudetto? Voglio chiedere questa cosa prima di salutarci.
4: Secondo me sì, cioè il Napoli quest'anno non è stata da scudetto perché ha avuto una valanga di infortuni, però la squadra c'è. Poi non è vero che non comprerà nessuno, perché tanto anche lui poi gli viene la smania di comprare, perché vuol fare la squadra più forte, giustamente, però deve vendere, cioè c'è poco da fare. L'anno scorso sono stati fatti degli errori importanti, vedi Lang e Lucca su tutti, però la squadra è da scudetto. Cioè poi bisogna capire, per prima cosa bisogna capire che cosa ne sarà di De Bruyne e Lukaku. Un conto è avere De Bruyne e Lukaku, un conto è fare senza De Bruyne e Lukaku, però
0: certo.
4: Con due punte, per esempio, che si dovrebbero alternare nel caso in cui restasse Lukaku. Avere Højlund e Lukaku
0: non è male,
4: insomma,
0: non è male, non è male. Andrea, tu che ne pensi?
3: No, che la squadra sia da scudetto, cioè la squadra deve competere per lo scudetto, poi non, poi anche non vince, ma devi stare là su tutto l'anno. Però poi vedi, devi vendere, perché Conte ti lascia un'eredità a livello finanziario che è un dramma, perché lui compra, fa, disfa, ma in tutte le squadre ha fatto così, anche con l'Inter. E non è uno, ecco, a differenza di Allegri, non è uno che lascia correre, va in ritiro, che vuole 5 giocatori, e se non glieli prendi ti ribalta al tavolo. questo è Conte, poi porta i risultati, però effettivamente il Napoli sono troppi, dovrà vendere almeno 7-8 giocatori.
0: Deve vendere qualcosa, però
3: c'è il problema di Lucca, grande come una casa, perché Lucca non lo vuole Lucca nessuno, capito, è un giocatore che ha dimostrato che lì non ci può stare, l'hai pagato tanto. Dovranno fare una scelta anche su Lang, perché Lang è stato pagato.
0: Io non ho mai capito Lucca chi l'ha voluto, guarda, è un mistero proprio che non capirò mai chi ha voluto Lucca.
1: Tutti l'hanno voluto. Tutti, no, altrimenti non arrivava.
0: No, no, per carità.
1: Per 35?
0: Sì, quanto era? 30, Lorenzo? 30, 35? Quanto era Lucca?
4: Quasi 40. Quasi 40. 40.
0: Piantanita, tu che dici? È un Napoli pronto?
2: Sì, il Napoli è pronto, poi c'è anche la
0: Champions. Bisogna essere pronto, Allegri.
2: No, è stata, la Champions è stata abbandonata.
0: Io dico questo invece, ragazzi.
2: Quest'anno, cioè, la Champions è stata abbandonata e comunque sono 8 partite pesanti. E il Napoli non può fare la stessa Champions dell'anno scorso.
0: No.
2: È vero che è arrivato secondo in campionato con tantissimi infortuni e senza infortuni probabilmente se la giocava un po' di più con l'Inter. Però di fatto non ha giocato la Champions League. Beh, per carità, l'Inter ha fatto un turno in più, non è che ne ha fatto 7 partite in più, perché alla fine è stato eliminato il playoff col Bodo. Quindi il Napoli è da aggiustare, è vero, in un certo senso il mercato l'ha già fatto lo scorso anno ed è una squadra da aggiustare, cioè possono servire 2 o 3 acquisti, cioè o fai un portiere, un difensore, un attaccante, o fai un difensore, un centrocampista, un attaccante e siamo lì. Poi magari lavoreranno anche di fantasia, ma non di peso, come dire, nella valigia a livello di milioni, quello non succederà. Cioè.
0: Va bene, vediamo un po', poi tra poco ci torniamo su altro.
3: Marco, però hai ragione tu, su Allegri, non sembra più l'allenatore per puntare allo scudetto, lo possiamo dire. Cioè.
0: Ah, quindi tu dici, bisogna essere pronto Allegri, butti ai titoli di coda così.
3: Non è un allenatore che, almeno al Milan, ma non ti dimostra che ti dà qualcosa in più oggi. Come ti alla...
0: Aspetta, ti sentiamo male, che è successo? Pronto? Niente, sentiamo male. Piantanita c'è? Crollati tutti e due. Sono crollati. Allora, ci stiamo per salutare. Vedi un po' se li recuperiamo, se no ci salutiamo. No, ma deve rimanere Andrea perché rimane il blocco successivo. Quindi, uno scambio Lucca Openda, come lo vedreste? Rispondi tu a Lorenzo, ti fanno la domanda.
4: Disastro da tutte e due le parti.
0: Niente.
4: A posto. No, ma
1: fa caldo, Lorenzo, fa molto caldo.
0: Sì. No, poi c'è Massimo, dice no, Massimo ci scrive: ma scusate, ma per quanto riguarda la Juventus, siamo a Bremer, follia venderlo. Non conviene vendere Moremovic,
1: hanno venduto
0: dove
1: Zidane,
0: prendere bei
1: follia
0: soldini e prendere il fortissimo Hila. Ma Hila mi sembra che direzione Milan, no?
1: Anche se la Lazio ha detto no.
4: Direzione Milan, sì, che gli fa subito lo scherzo ad Allegri, perché insomma, offerta, sembrava per andare al Napoli, Napoli però traccheggia, perché come ha detto De Laurentiis ieri, deve prima cedere, e il Milan ha superato il Napoli, ci siamo quasi, manca poco, perché offerta del Milan 25 più bonus, richiesta della Lazio 30, quindi... Ci siamo, secondo me, se il Milan lo vuol chiudere, lo chiude abbastanza rapidamente. Poi ha già l'accordo col calciatore, 5 milioni di euro all'anno per 5 anni. Tanta roba.
0: Va bene, vediamo un po'. Lorenzo, ci vediamo domani, come sempre.
1: Ciao Lorenzo.
0: Vediamo di salutare gli altri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Ma gli altri li riusciamo a salutare. Cioè, Andrea deve rimanere, più che altro capire... C'è Franco Piantanina, volevo salutarlo.
2: Ciao,
0: almeno.
2: Ragazzi,
1: ciao Franco.
0: Franco, ti sto per salutare, però te mi devi dire una cosa proprio velocissima, perché tu c'hai dei tempi veloci, lo so. CR7, che ieri ha finito insomma la storia con il Portogallo. Dove lo inserisci tu in un'ipotetica classifica tra i grandi del calcio? Allora, noi prima abbiamo tolto, te lo dico, Pelé e Maradona, quindi togliamoli perché insomma sono un po' nell'Olimpo del calcio, eccetera. Però gli altri, sai, Messi.
2: Sta sul podio e sgomita con Messi per il primo posto, cioè non vedo altri competitori.
0: Quindi è davanti, che ti posso dire, facciamo dei nomi, è davanti a giocatori come il fenomeno Ronaldo, è davanti a Cruyff, è davanti a Best, è davanti a Platini, davanti a tutti?
2: Per me davanti a tutti, cioè davanti a tutti con Messi e davanti a tutti, poi tra Messi e Ronaldo l'abbiamo fatta mille volte, ma Ronaldo per... Davanti a tutti, sì. Per me sì, poi
0: no, no, vabbè, era una domanda, mi era una curiosità,
2: sì,
0: insomma.
2: Sì, sì. Sono, cioè, per me sì. Poi sai, non averli visti, non aver vissuto alcuni pesa, secondo me sempre sul giudizio, che certo. Okay, uno ha visto Cruyff e si è innamorato di Cruyff e c'è quel componente lì. Ok, poi
0: il Pelé bianco, il grande Brera scriveva, ha scritto dei libri dove parlava del Pelé bianco, pensa che paragone forte, Stefano.
2: Sì, com'era
0: Cruyff? Lo definiva il Pelé bianco.
1: Ciotti, il profeta del gol.
0: Il profeta del gol, Ciotti. Capito?
1: Mi piace più il profeta del gol.
2: Non mi ricordo più chi diceva: Maradona è stato l'ultimo nei 30 metri, Cruyff è stato l'ultimo nei 60, il migliore nei 60 metri, ma nei 90 metri, cioè su tutto il campo, nessuno era come Di Stefano. Se non vado errato, qualcuno diceva questa cosa qui. Quindi, sai, c'è anche questo da vedere. Però, voglio dire, vabbè, mettere Ronaldo sul podio, secondo me...
0: Lo metti, va bene. Va bene, c'è anche Andrea, Pier Vincenzi, l'abbiamo recuperato. Andrea, rimani lì che torniamo tra poco. Poi se vuoi dire qualcosa su questo,
1: ti lascio la parola.
0: Ciao Franco, a presto, un abbraccio.
5: Ciao Franco.

0: Alla necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
1: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
0: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
1: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Norato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
0: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici, è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
1: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, e costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Arbitri Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
2: La radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo, siamo con voi. Allora, Marco Piccari e Stefano Palomeri, come sempre, nel pomeriggio.
1: Ciao Marco,
0: di
1: ciao
0: Maracanà,
1: a tutti.
0: Ore 15:08 sul cronometro, con Sinner che continua a
1: fatto il break
0: partita.
1: Nel secondo tempo, ha vinto il 7-5, adesso, primo esatto. Contro Struff, 36enne Struff, tedesco, yeah.
0: 2-1 nel secondo.
1: E 2-1 adesso ha breccato, quindi
0: sì, sta avanti.
1: Prima la chiude meglio.
0: Bene così, bene così. Sì, assolutamente. Fa caldo pure
1: fa
0: qui.
1: Caldo anche.
0: Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao,
1: ciao
0: Simone.
2: Ciao Stefano, buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Te lo ricordi Simonsen?
0: Come no?

0: Pallone d'oro, Simons. Simons Embraglia.
1: Va bene.
2: Ah, non ero io.
1: C'è anche Andrea Piervincenzi con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
0: Ciao Andrea.
1: Ben trovato Andrea. Allora, no, noi stavamo ancora disquisendo sull'arrivo di Massara, sulla Juventus, su quello che poi è una struttura che farà sempre capo, ricordiamolo, a Carnevali, perché poi insomma lui che deciderà. Però ci sono dei ruoli e quindi a me sembra, a me piace come idea, ecco. Poi bisogna vedere la funzionalità, insomma, alla fine
0: questo,
1: devono funzionare, c'è poco da
0: anche
1: fare.
0: Questo di Giuntoli però,
1: sì. Bisogna sempre, beh, Giuntoli vedere, perché veniva comunque da un'esperienza positiva.
0: Bisogna sempre aspettare le verifiche del campo, come
1: questo sempre, vero Simone? Così però ti dà più una sensazione di, non so, linearità, come la vogliamo definire? Un po' più lineare,
2: c'è,
1: come struttura.
2: C'è una maggior definizione di quelli che è una costruzione di una società con dei compiti e dei ruoli ben precisi. È questo che dà l'identità di una squadra. Poi ci vuole il campo, per amor del cielo, sono d'accordo su quello che dite. Ma partire già così, perché l'anno scorso non si sapeva chi reggeva, diciamo, il bastone del comando. Oggi sappiamo che c'è un Carnevali, un Giovanni Carnevali, che decide quello che è l'aspetto tecnico per il bene del club.
1: Sì. Poi adesso poi si dovrà fare il mercato, perché la Juve deve pure partire da questo punto di vista, sia in entrata che in uscita. Andrea, no, perché c'è da fare. Se magari, ecco, prima dicevamo il Napoli è una squadra già più pronta, la Juve al momento non è una squadra pronta, ha perso Vlahovic, no, sta perdendo Bremer.
3: Assolutamente no.
1: Direi attenzione, perché poi devi rimpiazzarli questi giocatori,
3: Sì, perché poi devi comunque accontentare un allenatore che negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha vinto uno.
1: Oggi ho letto il nome di Pellegrino, adesso mi veniva a dire che Pellegrino può essere un
0: tu
1: nome.
0: Tu ci hai fatto subito il titolo.
1: Ma
0: non
1: io
0: è
1: perché
0: se...
1: devo capire
0: cioè,
1: sta
0: non
1: cosa.
0: Non è che hai richiamato subito, cioè... sei andato con la mamma.
1: Ma se può, cioè, però,
0: ma la Juventus
1: se
0: può pensare,
1: ma può
0: a Pellegrino.
1: Pensare a Pellegrino,
0: ma io
1: ti
0: conosco,
1: dai, ragazzi,
0: ormai,
1: ma
0: come le mie
1: non
0: tasche.
1: È possibile.
0: Perito Braglia.
1: Ma come si fa?
0: Subito ha fatto il titolo di idea Pellegrino. Che vai a sapere se Pellegrino può sbalordire nel mondo bianco-nero,
1: dai, ma se si presentano con Pellegrino mi da ride, dai, su, o no Andrea, non mi dica un giocatore
3: no,
1: che
3: no,
1: può avere
3: No, ti dico, Parma ha fatto anche bene, strutturato, c'ha forza, ma no, non è la Juve che deve ripartire da quei giocatori là. Io più volte ho detto che bisogna andare a cercare anche l'elemento, la scommessa, ma non è la Juve che deve fare questo. La Juve deve prendere giocatori forti, che sa che sono forti, che hanno fatto bene in questo campionato. Ecco Lobotka, che diceva prima Piantenita, è un nome importante. Centravanti deve prendere uno vero. Cioè, se la Roma non prende male l'anno scorso, arriva settima, capito che ti voglio dire? Devi prendere un giocatore decisivo. Visto che va via Vlahovic, che comunque lo era, non del tutto, ma lo era, devi prendere uno di quella caratura là, punto. E Spalletti sicuramente avrà dato qualche nome,
1: Sì.
3: Ora capire chi sarà, non credo che Colomani è uno che sposta.
1: Colomani arriva sicuro, Colomani, ragazzi, quindi.
3: Ma Colomani deve fare il vice, poi devi prendere un altro più forte. Altrimenti tu le posizioni dell'Inter e del Napoli non riesci a attaccarle, perché ti serve la qualità, non c'è niente da fare.
2: Io non sono
3: bravo quanto puoi l'allenatore fare, ma non ce la fai, ragazzi.
1: Aspetta, che dice Simone, che poi voglio andare al Milan, vai, dici.
2: No, in questa visione, per l'amor del cielo, nel rispetto delle idee di tutte, non sono d'accordo, perché intanto comincia a costituire la società. La Juve oggi mi sembra, e poi bisogna vedere se la cassaforte della proprietà ha voglia di tirar fuori quello che serve per comprare giocatori da Juve, per l'amor del cielo. Però a me sembra tanto il Como, perché comunque sia a livello di costruzione di una società, va bene, il Como è un esempio da seguire, e questo mi sembra che nella Juve si stia percorrendo quell'identità che è
1: l'organizzazione, certo.
2: Sì, a livello di organizzazione, perché comincia a partire da quel presupposto. Poi, per l'amor del cielo, il mercato è lungo, cioè il tempo per il mercato è lungo.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Io sono d'accordo che la Juve darà fastidio a tutte le squadre l'anno prossimo, ed è una serie, secondo il mio punto di vista, poi vedremo il campo, giustamente come diceva anche Stefano, ma secondo me diventerà la Juve che darà fastidio e punterà a vincere lo scudetto, a mio modo di vedere.
0: Da subito?
1: Da subito, tu dici prossimo anno pronti partenza, sì, sì. E via?
2: Ecco. Non può esimersi, la Juve non può esimersi.
0: Sì, ma lo diciamo da diversi anni. Loro, però.
4: Sì, per 6 anni che non vince lo scudetto.
0: Cioè, ma Simone, sono tre anni che dici sempre la stessa cosa, Simone.
2: Sì, ma è diverso quest'anno, perché quest'anno ha preso gente che sa il fatto suo conosce il nostro campionato.
0: Sì, ma noi il riscontro lo dobbiamo avere, lo possiamo avere soltanto dagli acquisti e dalle cessioni che farà la Juventus. Poi sicuramente siamo convinto. D'accordo che si sta strutturando bene.
1: Sì. Guarda, c'è un messaggio.
0: Però poi
1: c'è un messaggio di Alberto che dice: la Juve riprende l'organizzazione Inter, Carnevali, Marotta, fa l'esempio, Massara, Ausilio, Ottolini, Baccin, Chiellini, Zanetti. Ci potrebbe stare come struttura, no? Con, lui dice, i ruoli, quello che dovrebbero fare.
2: Sì, però Marco scusami se rintervengo di nuovo. Però allora partiamo da un presupposto che c'è una società strutturata, è già un buon punto di partenza.
1: No, ma io sono d'accordo.
2: L'anno scorso, all'inizio del campionato,
1: tra le altre cose, italiana.
2: Esatto. Allora, l'anno scorso, all'inizio del campionato, chi avrebbe scommesso sul Como? Nessuno. Lì è arrivato oltre
0: tutti. No, scusa, perdonami.
2: Calma, perché l'anno scorso
0: sul Como ci eravamo espressi, ci credevamo sul Como.
4: Io anche, ma te stesso, Simone,
0: non dire adesso chi avrebbe mai detto. Noi abbiamo detto.
2: Io dico la maggior parte, io sto dicendo, ho detto io e Stefano. Adesso Andrea non l'avevo sentito, però in pochi avevamo
0: proprio. Poi un conto arrivare quarti è un conto, però insomma io pensavo che Como potesse far molto bene.
1: Io in Champions non l'avrei mai messo. Vabbè. Sono sincero,
0: però l'Europa l'avevamo detto.
1: E se non fanno le cappellate Milan e per Juventus, carità, non ce va in Champions.
0: Però
1: quindi
0: che poteva fare un campionato di alto livello, e l'ho fatto.
1: Poi. Fatto per carità.
2: Il calcio però non è fatto di sedi, ma è fatto da realtà. Come
1: ma loro hanno fatto benissimo a stare lì, però devono ringraziare anche chi davanti.
2: Stavo dicendo un'altra cosa, le
1: hanno fatte davanti, no?
0: Como,
1: grandi complimenti, grandissimi complimenti, però deve pure ringraziare davanti chi sulla linea proprio del traguardo è cascato per terra, insomma.
0: Sì, ma secondo me l'analisi, la disamina è Como, può fare un grande campionato, questo è. Poi se arrivi quarto o se arrivi sesto o settimo, è che è sbagliato. Certo.
1: No, io sono d'accordo con Simone quando dice adesso c'è una struttura nella Juventus.
4: Sì, però poi siccome l'ascoltatore parlava delle due società molto simili, poi c'è un'altra società che va in campo, che c'ha la Noglu, Agagi, Lautaro, Turam. Di Marco, quanti ne ha di giocatori veramente forti l'Inter e quanti la Juve? Hai capito? E quel gap lì come lo vai a colmare?
2: No, Andrea, aspetta un attimo. Andrea, tu prima ti sei espresso e hai detto che praticamente la Juve non sta comprando giocatori da Juve. Ma io ti faccio l'altra faccia della medaglia. All'inizio dell'anno chi conosceva Ramon, Sergio Roberto, Nico Pazza e compagnia bella?
4: Ma tra l'Inter e il Como ci stanno 20 punti, infatti.
2: Nessuno.
0: Ma scusami Simone, ma tu hai citato però fior di giocatori.
2: Ma chi all'inizio dell'anno scorso tu li conoscevi?
0: Allora, Passa si conosceva, Ramon è stata un'intuizione, per carità, quella è la parte.
2: Ho capito, da Cugna lo conoscevi.
1: Quindi che vuol dire? C'è stata la competenza ad andare a prendere i giocatori che hanno funzionato.
4: Ma Simone, ma Fabregas, a parte con fuori classe, la squadra è stata fatta bene, non li conoscevamo, ma sempre tra la prima e il Como ci stanno 20 punti di differenza, se non di più.
0: Esatto.
4: E la Juve non può fare il Como che arriva quarta, quinta. La Juve purtroppo, la storia te lo impone, deve lottare per lo scudetto. E sono 3 anni che non ci lotta più.
0: Andrea, su questo io mi trovo d'accordo. Allora, i punti sono quelli. La Juve viaggia su una media del 70, ha fatto 69 con 71, 70, 72, 70. Non ci si schioda dalla Simone. Tu per alzare, per avere 12 punti in più, ti serve non soltanto migliorare quello che hai, ma devi andare a cercare quello che non hai. Stiamo dicendo, la Juventus è rafforzata bene, si sta strutturando bene, Carnevali, Massara sembrano delle scelte insomma indovinate, però poi i tifosi dicono, ma chi arriverà?
1: Chi va in campo?
0: Ma chi arriverà per fare sto salto di qualità? Perché insomma, poi alla fine siamo sempre le solite. Spalletti è bravo, amico, è un mago.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora vi leggo dei messaggi al volo, poi Simone se deve replicare replica pure, però dice sinceramente sta andando nella direzione giusta la Juve con la dirigenza. Vorrei ricordare a Simone Braglia che in campo vanno i giocatori non hanno dimostrato che possono lottare per alti livelli. Il Como ha fatto benissimo, ma Milan e Juve si sono suicidate, ritiene Antonio. Poi Marco scrive: passate giorni a spiegarci le difficoltà economiche che la Juve che ha la Juve, poi fate la morale su Pellegrino. Ve lo ribadisco, non ci sono i soldi per accontentarvi con nomi mirabolanti. Un po' di coerenza, sì, ho capito, però non è che uno si dà conto se non ci sono i soldi, va bene Pellegrino, si può pure trovare. Per me Pellegrino non è un giocatore, a meno che non viene a fare il terzo attaccante, non è che puoi partire con Pellegrino e con Romani. Certo. Allora è meglio veramente, non lo so. Ricordate che
0: ma è Ecator ha preso,
1: cioè, ho capito, però no, però appunto, arriva qualcuno davanti un po' meglio, no? Insomma, poi, me lo auguro.
0: Ma secondo me farà un colpo la Juve,
1: ma
0: non
1: sicuramente
0: so dove, ma...
1: Allora,
0: quale
1: poi,
0: settore del campo?
4: Il problema anche in porta, visto che c'è Simone presente, perché lì c'è un altro problema.
1: E c'è il problema in porta pure, c'è il problema in porta, quello è un altro problema.
2: L'avevo detto in tempi non sospetti, anche alla tua trasmissione, quindi che il primo tassello deve essere quello del portiere. Dopodiché sicuramente, certo, e ho premesso, se la proprietà vuole tirar fuori i soldi per prendere gente da Juve, io l'ho premesso questo nella mia discussione. Poi dopodiché sicuramente la Juve è distante anni luce ad oggi in termini di prospettive future, ma a mio modo di vedere secondo me la Juve farà la squadra per vincere lo scudetto, io ne sono sicuro, con questi dirigenti, soprattutto con questi dirigenti.
4: Se riescono a vendere, Simone, la vera abilità è vendere, del direttore, non è comprare.
2: No, su quello sono d'accordo, ma io credo che proprio l'acquisto anche di Massara, un ulteriore tassello dal punto di vista dirigenziale per poter trovare e vendere e agganciare tutti i contatti che hanno tra Carnevali e Massara, sono due bei dirigenti. Dopo
4: sì,
2: dovranno dimostrare. Dopo dovranno dimostrare di essere da Juve, ecco, quello sì.
1: Sì. Allora sentite, passiamo al Milan perché ci stiamo per collegare anche a Milanello, dunque ci abbiamo anche adesso momentaneamente le foto, poi ci stanno arrivando anche le immagini dell'incontro tra Cardinale e Amorim, quindi sì, c'è una bella foto che adesso vi proponiamo, poi ci dovremo collegare anche con il nostro corrispondente che sta a Milanello. Inizia questa grande sfida, l'ha definita lui ieri Stefano, per Amorim. Qui vi chiedo che cosa, insomma, adesso entriamo un po', comincerà il suo lavoro, sta trattando chi ancora il Napoli, il Milan. C'è Lorenzo De Angelis che sta di Milan News, eccolo qui. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo, raccontaci un attimo, abbiamo delle foto, abbiamo anche dei video che stiamo preparando dell'arrivo, diciamo, di Cardinale che si è incontrato con Amorim, quindi raccontaci un po' quello che è avvenuto e poi eccola qui abbiamo il primo scatto, Stefano, guarda qui Cardinale con Amorim, tutti e due belli, messi bene, si sono incontrati, sì, si sono salutati e comincia, diciamo, questo percorso, la grande sfida l'ha definita
0: tonico Cardinale,
1: pure Amorim sta... Lorenzo.
5: Sì, guarda, eravamo tutti quanti un po' in attesa del mister con Cardinale, che tra le altre cose è arrivato questa mattina presto a Milanello proprio per accogliere in prima persona il tecnico portoghese. Quando quando è sceso dalla macchina Amorim, Cardinale subito sorridente l'ho accolto al centro sportivo di Carnago, che è qui alle mie spalle. Hanno chiacchierato un po' prima di rivolgersi verso di noi della stampa e venire e, ecco, darsi questa stretta di mano che vediamo anche in foto. Tra le altre cose, poi Cardinale si è anche rivolto a noi dicendo: questo è il vostro allenatore, è il nuovo allenatore. Entrambi molto sorridenti, la speranza è che effettivamente questi sorrisi si possano tramutare poi in risultati. Non sarà non sarà semplicissimo, anche perché sappiamo il Milan dalla stagione complicata dalla quale arriva, però i presupposti, se sono questi, possono far ben sperare.
1: Ti chiedo una cosa, Lorenzo, così coinvolgo sia Andrea, Stefano e Simone Braglia. Ti chiedo una cosa, Ghila, l'operazione Ghila, a che punto siamo? Perché questo è un altro tassello importante per rinforzare la difesa del Milan, no?
5: Sì, quest'oggi il procuratore è stato intercettato da alcuni colleghi fuori casa Milan, ha parlato di un incontro molto positivo, come d'altronde lo sono quasi tutti con i club italiani. Si continua a lavorare, le parti continuano a trattare.
1: Perdonami, ma Lorenzo, racconto cercano, al volo davanti alla TV, qui stiamo vedendo appunto l'abbraccio, l'incontro, proprio il video di Amorim con Cardinale, e quindi l'arrivo a Milanello.
0: Sono vestiti uguali,
1: simili, sì.
5: Che può essere che così si sono organizzati.
0: Pantalone color panna.
1: Sì, panna tutte e due, maglietta sul blu, sembrerebbe, sì. Poi forse Lorenzo ci può dire meglio, sembrerebbe un po' un blu tutte e due scuro, colore scuro. Lorenzo.
5: Forse Cardinale era più sul grigio, no? Sì, quel grigio molto elegante, mentre esatto, però dicevo. Per quanto riguarda Chila, il discorso è ancora in evoluzione, il problema principale è, come ben sapete, Claudio Lotito. Il Milan la sua proposta l'ha fatta, 25 milioni di euro più di bonus. Lotito vorrebbe arrivare ai 30, perché ricordiamolo, facciamo cronaca, deve al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita. La volontà del giocatore, a mio avviso, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa trattativa, e staremo a vedere.
1: Senti Stefano, Simone, Andrea, stiamo vedendo queste immagini. Stefano, che la grande sfida, avete fiducia questo Milan che si sta costruendo?
0: Ma
1: si
0: sì,
1: arrivare
0: dai,
1: Chila,
0: diciamo di sì, dai, guarda,
1: hai
0: belli sorridenti,
1: tu hai fiducia, tu hai fiducia, tu hai fiducia,
0: ma sì, diamogli fiducia, moriamo, dai.
1: Simone, tu che dici?
2: Io te l'ho detto la volta scorsa, io aspetto le conferme di coloro, di quei giocatori che reputo fondamentali per il raggiungimento di una società storica quale il Milan, quali Maignan, Pulisic e Rabiot. Se questi giocatori rimarranno, io vedo un aspetto positivo.
1: Beh, Maignan dovrebbe rimanere, adesso chiederemo a Lorenzo. Poi hai detto Pulisic e l'altro?
2: E Rabiot.
1: Cioè se rimangono questi tre, arriva Gil, è arrivato Gonzalo Ramos, siamo a buon punto per dire un Milan competitivo?
2: Sì, per il semplice motivo che vedo una proprietà più presente rispetto agli anni scorsi.
1: Ok.
2: Cioè la presenza anche di Cardinale vuol dire tanto, cioè all'interno di un gruppo, e quindi sapere che comunque c'è una proprietà che è presente e che praticamente tira le redini di quello che è il blasone del club, è già tanta roba per un giocatore, perché se un giocatore non vede la proprietà, non vede i direttori sportivi e quant'altro, io credo che manchi qualcosa sempre nel rispetto del lavoro di tutti. Vedo una società
1: Aspetta,
2: più presente.
1: Ti faccio rispondere al volo da Lorenzo. Lorenzo, questi tre nomi che ha citato Simone rimangono? Sono in ballo?
5: Bisognerà vedere nel corso del calciomercato, perché insomma lo sappiamo, no, come funziona. Da un momento all'altro,
1: allora, ma Maignan non si dovrebbe muovere, dai, perché c'è il rischio.
5: No, Maignan no. Ma penso più Rabiot, in realtà, tra i tre nomi, e quello che effettivamente potrebbe chiudere la valigia ed andare a Napoli da Massimiliano Allegri.
1: No, De Laurenti se non compra nessuno, l'ha detto, ragazzi, non compro nessuno.
2: Lorenzo, scusa, ma Maignan secondo me qualche mal di pancia ce l'ha, di dover rimanere.
5: Dipende
2: chi sarà l'allenatore specifico suo, perché Maignan ha sempre costruito il suo restare a un allenatore specifico nel quale lui credeva.
1: Cioè, vabbè, c'è Amorim, non
5: credi in Amorim. Con Filippi e
1: tu dici allenatore dei portieri. Pardon, ho capito. Vabbè, e quindi Pulisic invece rimane, non rimane anche lui?
5: Sì, Pulisic più volte nel corso di queste settimane, nonostante si fosse parlato anche di MLS, di New York City, quindi nello specifico Cardinale, e dal Milan è sempre trapelata questa narrazione che vede Pulisic fulcro del nuovo progetto tecnico rossonero, poi tra le altre cose americano, la proprietà americana, quindi lui sicuramente resterà. Bisognerà capire come tornerà dal mondiale, considerando l'infortunio che ha patito questa notte contro il Belgio, ma sicuramente lui resterà,
1: resterà. Leao invece è uscita.
5: Esatto, lei è uscita, tra le altre cose ha anche lanciato un segnale social, togliendo dalla propria didascalia dalla propria biografia, pardon, di Instagram la voce che si riferiva al fatto che fosse un giocatore del Milan. Poi comunque nel corso di queste settimane George Mendes insieme Praticamente sì, si è messo da solo alla porta fuori il cancello di Milanello.
1: Sì, sì, sì. Lorenzo, ti sto per salutare, però voglio sentire anche Andrea su questo Milan che sta prendendo forma. Io ieri stavo parlando con Stefano, ho detto vabbè, Maignan in porta.
0: Se io fossi un club italiano ci farei un pensierino su Leao.
1: Ma ho sentito la Roma.
0: Juve, Roma. Ci farei un pensierino.
1: Lo daresti a Gasperini?
0: Sì. Potrebbe essere.
1: Hai capito?
0: In casa sono 30 punti assicurati, tipo quegli strapponi che fa. Io sono entrato ieri, sembrava.
1: Ma fa una partita sì e tre no, dai.
0: Lo so, però basta che ne fa 7 su 12 in casa.
1: Poi 60 sono milioni, ma chi glieli dà 60 milioni? Stefano,
0: ma 60 milioni,
1: ma siamo qui a trattare Pellegrino e Cadore, tu mi dici 60 milioni, ma chi li dà? La Roma,
0: ma fai un diritto di riscatto,
1: ci sta a mettere un mese per prendere Greenwood.
0: Ma io ho lanciato un tema, poi
1: Pier Vincenzi,
0: coglierlo.
1: Pier Vincenzi,
2: che a Roma ci mette
0: 7 per 3 fa 21, Andrea.
1: 7 per 3 21.
2: Pure per trattare.
0: Anche se ne sbaglia 5 in casa,
1: ma è un mese che sta trattando Greenwood, 45 milioni, quelli ne vogliono 50.
0: Allora uno lo fa in prestito e l'altro lo compri.
1: Leao in prestito, il Milan te lo dà in prestito.
5: No, il Milan in teoria ha aperto la possibilità di farlo in prestito, no, però molto oneroso, molto oneroso,
1: molto oneroso. Sì, dai. Pier Vincenzi, chiudi tu.
2: No, guarda, ti dico che io per esempio sull'acquisto di Gila
1: guarda che Gila, Maignan, Gila e c'hanno Gonzalo Ramos, la spina dorsale comincia a prendere forma.
2: Qualcosa
1: gli manca uno in mezzo,
2: Ho letto un'intervista di Cardinale che diceva che Amorim lo seguono da anni perché c'ha uno stile di gioco offensivo, poi non si capisce perché abbiano preso Allegri. Cioè, capisci? Anni che segui uno, poi prendi tutto un altro.
1: Vabbè, è stata una sbandata quella. Dai,
0: perché forse non lo potevi prendere prima.
1: Quindi.
2: Ma, però poteva prendere. No, ma secondo me andrà o molto bene o molto male. Non vedo via di mezzo.
1: Ah, non vedi una via di mezzo?
2: Ma Amorim ha dimostrato lo Sporting, ha fatto benissimo. Poi la United non è che ha fatto male, cioè peggio non si poteva.
0: Scusami,
2: fare,
0: però Andrea, è contraddittorio. Noi stiamo parlando di una proposta offensiva e ti vuoi privare di Leao.
2: Io
0: capisco che è molto contestato, molto.
1: Ma
0: poi
1: ti sei messo a difendere Leao?
0: No, però insomma, io questo Leao visto al mondiale.
1: Ma ha fatto un assist, ha toccato una palla.
0: Farei una riflessione, Marco, su Leao. Farei una riflessione.
1: Ma pure Lorenzo è disorientato.
2: 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-3. Da quella parte lì, in questo momento non ha l'esterno a sinistra e quindi Leao è il più bravo che c'ha, poi magari ne prenderanno un altro.
1: Quindi là davanti tu faresti Leao, Gonzalo Ramos e il terzo
0: Pulisic.
1: Chi è? Pulisic.
2: E Pulisic.
1: Bel tridente.
0: Cioè chi ce l'ha?
1: Lorenzo, sentiamo se Bragli è d'accordo. Bragli
2: e Pavlovic, i due braccetti con Gabbia difensore centrale.
1: Hai capito? I tre dietro.
0: Ma Ghila, come Ghila?
1: Ghila, Pavlovic e Gabbia.
0: Gabbia? Gabbia con Amorim non lo so, non lo so. Lorenzo, che dici tu? Gabbia con Amorim potrebbe sbocciare
1: o mette in gamba?
5: No, io credo che in realtà Amorim oltre Ghila voglia
1: un altro difensore centrale.
0: Oltre Ghila, sì.
1: Ma in mezzo al campo nessuno, rimangono questi?
0: Beh, sì, no, farà qualcosa sicuramente.
1: Che insomma.
5: Anche perché venderà il Milan comunque a diversi giocatori in uscita a centrocampo, penso a Fofana, penso a Loftus-Cheek, se dovesse restare Modric potrebbe uscire uno tra Yashari e Ricci, quindi ecco, il calciomercato del Milan è ufficialmente cominciato un paio di settimane fa con l'ufficialità di Gonzalo Ramos e penso che da qui al 2 di settembre, quando poi si chiuderà ufficialmente la sessione, ce ne saranno di sorprese. Ecco.
1: Allora, vado da Braglia, la sentenza. C'è Enrico che dice l'allenatore specifico. Sorrido, Marco, perché cos'è questa cosa? Cioè non ha capito l'allenatore specifico, spiegalo un attimo, specifica Braglia, molto... perché sennò
2: preparatore
1: dei portieri, benissimo, ok, quindi ne vuole uno specifico, va bene. Braglia, tu che diamo una chiusura.
2: Mi stupisco su quello che ogni tanto sono le valutazioni e che rispetto comunque. Perché se ci entusiasmiamo per un cross fatto e per quello che ha fatto Leao, allora mi sa
0: che Simone, ma devi valutare quello che perdi, sai quello che trovi, devi riflettere.
2: Dai, ma,
0: Ma io capisco tutte le divisioni, ma non è un giocatore comune, anche se non sarà mai un fuoriclasse, però è un giocatore che ha uno strappo devastante.
2: No,
0: dai,
2: no, è un giocatore comune, perché non ha mai dimostrato giocatore comune. Sono le reali.
0: Le ha un giocatore comune, vabbè.
2: L'ha dimostrato solo nell'anno dello scudetto, ma poi
0: vabbè, ma ci sarà l'opera di Amorim per rilanciare, cioè, non è detto che è tutto da buttare al Milan, è stata una stagione disgraziata.
2: No, io non mi sto entusiasmando.
0: Sto dicendo, secondo me io farei una riflessione. Perché pure ieri è entrato bene, quindi
4: non ha fatto.
1: Vincenzi dice che giocava fuori ruolo.
0: Bravo, vedi,
1: ma
0: Andrea è un fuori classe.
1: No, io
0: Andrea
1: sto con Braglia stavolta. Braglia,
0: però sbagli. Però.
1: Siamo insieme, sono con te 2-2. Sentiamo Lorenzo dopo che chiude lui.
0: Lorenzo, con chi stai? Tu,
1: Lorenzo, che sei per Leao, come sei messo? Preferisci?
5: Io penso in realtà che il suo ciclo al Milan sia finito.
1: 3-2.
5: Quindi chi
0: ma anch'io lo penso,
5: 2-1,
0: Lorenzo, però
5: 3-4-3.
0: I bagliori che ci ha inviato dagli vero, Stati Uniti d'America, insomma, sono da considerare, capito? Sono stati due
5: certo, sicuramente
0: del vecchio Leao.
5: Io sono d'accordo. Io sono d'accordo con il fatto che sia un buon giocatore. Attenzione, a mio avviso in Italia faccia la differenza, perché in Italia può fare la differenza senza problemi. Però ecco, l'anno scorso un rapporto forse mai realmente sbocciato con Allegri, vuoi che giocava fuori ruolo, ecco, non è riuscito a dare al Milan quello che effettivamente doveva.
1: Va bene, Lorenzo, ti lasciamo perché stai sotto il sole, temo per la tua salute, quindi
0: un tè
1: adesso
0: freddo.
1: È qualcosa di freddo e continua la tua giornata. Grazie a te, a Milan News, ci sentiamo prestissimo.
5: Ragazzi.
1: Ciao Lorenzo, ciao.
5: Buon proseguimento, ciao.
1: Chiudiamo con questo messaggio di Federico a Simone Braglia, gli fai complimenti. Il primo di voi a credere nel Como, che ha tutte le carte giuste per fare bene, ed è un modello per la Serie A.
0: Che si sta accaparrando.
1: Aspettami, che è finito. Uno, proprietà miliardaria, due, dirigenti competenti, ottimo allenatore, giochista. Quindi fai complimenti, Federico, a Braglia.
0: Che fa? Che è l'allenatore lui? Braglia.
1: No, Braglia, perché ha detto che ha indovinato tutto e tutto. Lui ha detto il Como c'è una proprietà miliardaria, dirigente competente,
0: gli è sfuggito
1: all'ascoltatore, ottimo allenatore
0: questo. Diceva che il Milan vinceva lo scudetto a mani
1: basse. Braglia è vero, l'aveva detto l'anno scorso, è vero. Simone però dopo
2: ha cambiato. Io non è che
1: vabbè, mica fra ne indovino,
0: una ne indovini e un'altra ne sbagli,
2: non è che devo beccare il 100% di quello che sono le mie idee, per la volta è cero. Però il Como
1: allora
2: arrivava in Champions, che l'ottavo.
1: No, l'hai detto, chiudo così perché Jacopo mi rimprovera e mi dice: Piccari, al Milan mancano circa 8 giocatori per essere
0: 90.
1: Una squadra. Mo 8 mi
0: mo
1: sembra
0: 90,
1: mi certo, sembra veramente diciamo, troppo.
0: Va rivalorizzato un gruppo, va riabilitato l'autostima, le cose.
1: Tutto.
0: Quindi la riflessione di oggi è: ma avete visto Leao come sfrecciava al mondiale? Quindi tu rinunceresti?
1: Ha fatto mezza partita.
0: Beh, insomma, no Andrea, hai colto pure tu Andrea la
1: sfumatura. Sì, Andrea ha sfrecciato, Andrea. Salutiamoci così.
4: No, io lo ricordo che Pioli ha fatto degli anni strepitosi.
0: Ragazzi,
4: però
0: fatto delle cose.
4: In un 4-2-3-1 pulito, semplice, diceva la palla e ti puntava, saltava sempre in diretta avversario. Lo devi riportare là.
0: Io ho visto delle cose, uno scatto, degli scatti imperiosi ieri. Anche l'altra volta quando
1: va bene, ci dobbiamo fermare. Andrea, ti ringraziamo, a presto, va bene?
0: Ciao Andrea,
1: un abbraccio.
4: Mi seguo.
1: Grazie.
4: Ciao, ragazzi,
0: guarda di Francia Marocco Andrea.
1: Sì, è bella partita questa. Rimani con noi Simone perché andiamo a parlare un attimo con ritorniamo sul Napoli un secondo, dai, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Federic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Cottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91, e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, siamo tornati, ma noi continuiamo a discutere. Braglia c'è in collegamento. Simone?
1: Ci sono.
0: Noi stavamo ancora discutendo ancora, sulle AO, cioè stavamo discutendo se vale la pena rivalutarlo o meno, capito? Siamo divisi oggi, sia noi due stiamo insieme però in questa battaglia, giusto?
2: No, ma io ho detto soltanto una riflessione, la merita perché ha fatto un ottimo mondiale.
0: Ma che ottimo, perché devi dire ottimo mondiale? Così gigantiamo.
2: Perché ha sfruttato nel migliore dei modi le possibilità che l'allenatore gli ha concesso.
0: Braglia, tu sei d'accordo?
2: Non ha mai sbagliato una partita, un
1: inglese. Due cross, cioè se lo giudichiamo per due cross che ha fatto va bene, ok. Io da un giocatore delle qualità di Leao, che nel momento in cui mi ricordo il campionato, quando ho vinto il campionato al Milan, quello era Leao che faceva la differenza. Io sta grande differenza per due cross fatti non l'ho visto.
0: Vabbè,
1: non ho visto questa grande differenza.
0: Facciamo una cosa, chiudiamo questa discussione e coinvolgiamo, così chiudono loro due. Intanto il mister De Canio che è con noi. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: Buon pomeriggio e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. E poi
3: è sempre un piacere.
0: E poi abbiamo l'amico collega Luca Cerchione. Ciao Luca, eccolo.
2: Ciao Luca.
0: Qui. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio,
0: ciao,
4: ragazzi, Luca, grazie mille per l'invito.
0: Ma ci mancherebbe. Chiudete voi la questione, mister. Stavamo un po' parlando di Leao, di questo Milan che verrà il prossimo anno, perché abbiamo visto Amorim arrivare a Milanello, l'abbraccio con Cardinale, insomma il mercato che va avanti, Ghila che sembra veramente vicino. Poi chiediamo anche a Luca se ha ulteriori aggiornamenti su questo calciatore che interessava molto a Napoli. E giustamente Stefano ha lanciato, però avete visto al mondiale una motocicletta,
2: no,
0: è passata
2: l'aspirapolvere di casa Braglia.
0: Braglia che sta passando l'aspirapolvere, dici?
1: No, è seduto.
0: Allora mister, giustamente in Pallomeni ha detto, ma avete visto però al mondiale ha fatto quei due partite,
2: no,
0: due
2: mi è piaciuto come disciplina, come questo ragazzo sempre criticato, contestato, invece mi è sembrato molto disciplinato.
0: Molto disciplinato e
2: quando è stato chiamato in causa non ha mai tradito le attese.
0: Allora, ci siamo divisi, mister, come la mettiamo? Puntare ancora sulle AO, sì o no? Addirittura prima, non mi ricordo chi, un nostro match analyst ha detto però le AO a sinistra, in mezzo Gonçalo Ramos, a destra Pulisic, un bel tridente.
3: Sì, lasciamo stare i match analyst in questo caso.
0: Grande mister.
3: Stefano, se giustamente come diceva prima Simone, l'ho ascoltato appena in tempo. Da un giocatore come Leao io mi aspetto molto, ma molto di più. Quello che anche,
2: ma gli allenatori servono a questo,
3: fatto,
2: Luigi mister.
3: Quello che ha fatto al mondiale è infinitamente poco rispetto alle sue potenzialità. Dopodiché, se dopo tanti anni al Milan non è ancora riuscito a rendersi conto di dove si trova, in quale club si trova e che cosa bisogna fare per dimostrare di essere quel grande calciatore che in potenza è, mi sa che il suo tempo al Milan
0: è finito.
3: È giusto che sia finito. Se vedo gli occhi, se ripenso agli occhi lucidi di Cristiano Ronaldo di ieri, che sa che è finito il mondiale, di un uomo che ha vinto tutto, capace e che ancora a quest'età fa tutto ciò che è importante fare per continuare ad essere il numero uno. E allora Leao o chi per lui, insomma, non hanno ragione di esistere, insomma. Quindi...
0: Luca, vengo anche da te, ti devo dire però Stefano che c'è chi sta dalla tua parte, nel senso dice Leao comunque un giocatore forte, seppure non continuo e non in un buon periodo.
2: Ma io voglio dico una riflessione, a me è sembrato poi rispetto,
0: mentre altri dicono che non sono d'accordo con te, li hai divisi,
2: come dire,
0: ecco.
2: È che ci perdiamo ancora tempo, ormai ha avuto le sue possibilità, è vero.
0: Certo,
2: benissimo,
0: certo.
2: Però attenzione, sai attenzione. Quello che perdi, ma non sai quello che
0: la faresti te.
2: Non sai quello che trovi.
0: Luca, chiudi tu.
4: Ma io chiudo da professore e dico, se un mio alunno il primo anno lo promuovo nonostante magari lo scarso impegno perché ha potenzialità, e poi faccio la stessa cosa il secondo anno, al terzo anno credo che la bocciatura sia il minimo per la crescita del ragazzo
0: quindi
4: stesso.
0: Quindi
4: francamente, finito il tempo di Leao al Milan, va archiviata questa sua esperienza come un'esperienza in chiaroscuro, sarebbe potuto diventare quello che poi meriterebbe, per le doti che ha, non c'è riuscito, non ha voluto farlo. Io vorrei chiedere una cosa a Leo, ma nella vita vuoi fare il trapper o il calciatore?
0: Pure questo,
4: e su questa domanda penso che...
0: Senti Luca, cambio discorso e vado al Napoli, approfitto della tua presenza, perché al di là di questa situazione, io non so se tu hai degli aggiornamenti o meno, che abbiamo letto oggi di questa inchiesta che riguarda questa indagine che riguarda appunto indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio per bancarotta eccetera, finanza nelle sedi di Napoli e Bari, abbiamo letto un po' tutto, se hai degli aggiornamenti vai pure tu, però ti chiedo anche un'altra cosa, perché ieri De Laurentiis ha detto non compro nessuno. Allegri è un allenatore aziendalista, quindi c'ho 47 giocatori, Ghila mi sembra che stia andando al Milan, e poi se tu hai delle indicazioni in più ti chiedo qualcosa, vai, così
4: sento... No, è esattamente così, allora, direttore, è quello che ci diciamo da qualche settimana, innanzitutto Allegri è stato scelto per il post Conte perché era l'unico nome che magari in più a Conte poteva portare un'esperienza europea maggiore, laddove era il tallone d'Achille di mister Conte, e poi anche e soprattutto perché Allegri è uno di quelli che reputa questa rosa del Napoli una rosa già forte e competitiva, sebbene abbia
0: per lo scudetto
4: due ruoli. Come?
0: Per lo scudetto è già competitiva?
4: Ma io penso che per lo scudetto non lo possiamo sapere per un motivo molto semplice. La rosa del Napoli è forte, ma con Conte non l'abbiamo mai vista al 100%, visto che erano sempre praticamente infortunati in un numero tale che non si riuscisse mai ad essere al completo. Non sappiamo realmente da quanti punti di distanza parta il Napoli rispetto all'Inter. Sappiamo che l'Inter ha perso Dumfries, ma secondo me se chiude Calaili, magari non pronti via, ma lungo l'arco di questa stagione, voglio dire che ci guadagna qualcosa, ma almeno non ci perde. Arriverà Chalobah al centro della difesa, che è un centrale, oltre che essere estremamente fisico, è anche bravo con i piedi, per il gioco di Kivu secondo me è l'ideale, quindi l'Inter resta secondo me la favorita, se non fosse altro perché ha vinto l'ultimo scudetto. Capiamo quello che farà il Napoli. Il Napoli, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, ha performato al di sotto delle proprie potenzialità, ma per un motivo molto semplice, erano sempre tutti infortunati.
0: Mister De Canio, è un Napoli insomma pronto se non compra nessuno De Laurentiis?
3: No, è un Napoli che rimane forte, competitivo, naturalmente molto distante, abbastanza distante dall'Inter, perché nel corso degli anni, in tutti questi anni, è sempre stata distante, però poi comunque ha vinto uno scudetto, comunque è stata sempre lì al secondo posto. Poi bisogna vedere chiaramente cosa fa la Juve, cosa fanno le altre, ma in questo modo, recuperando tutti i giocatori, il Napoli è comunque una squadra forte,
0: però distante dall'Inter.
3: Distante nella misura in cui diciamo l'Inter ha una maggiore qualità un po' in tutti i ruoli, ecco.
0: Sentiamo se sono d'accordo in Pallomeni e Braglia. Come vi siete?
2: Distante.
0: Per te pure distante, dai ragione a...
2: Non molto, però
0: distante. Cioè se ha tutti gli effettivi. L'anno scorso con un sacco di infortuni.
2: Tutti gli effettivi sempre l'Inter si fa preferire. Io preferisco sempre.
0: Ha perso Dumfries.
2: No, vabbè, ho capito, però ho mantenuto
0: dietro, non c'è più Sommer che piaceva tanto a Braglia.
2: Lautaro Martinez, Thuram.
0: Difesa tutta.
2: Cialanoglu, insomma, secondo me è più forte.
0: Più forte. Braglia, tu che ne pensi?
1: Ma io non sarei così dell'idea che il Napoli sia così distante dall'Inter. La chiave di volta, a mio modo di vedere, sarà quanto Allegri saprà far rendere i giocatori del Napoli, perché se dobbiamo valutare anche
0: finalmente,
1: un allenatore, ancora,
0: finalmente un tema che mi piace, hai tirato fuori
1: in merito a quello che è la valenza dell'allenatore stesso, dipenderà, ed è un test anche per l'allenatore, che è già un po' che non vince i campionati, per cui a mio modo di vedere la rosa del Napoli equivale a quella dell'Inter. Su Chalobah non sono d'accordo, perché c'è di mezzo anche il Como che vuol prenderlo, e potenzialmente il Como ha più possibilità di prendere Chalobah che l'Inter, da quello che mi risulta. Dopodiché la rosa dell'Inter sicuramente è una rosa qualitativamente, anche se ha perso due pedine fondamentali in Sommer e in Dumfries.
2: Sta facendo tutto questo giro per mettere il Como davanti al Napoli, capito?
0: Ah, il Como davanti al Napoli?
2: Ma non lo conosci, Bracchi? Sta facendo tutto sto giro largo per mettere il Como davanti al Napoli.
0: Ma dai, adesso non esageriamo.
2: Sì, adesso per... tra poco monterà questo tipo di tesi, vedrai.
0: No, non credo. Braglia, vuoi rispondere che voglio sentire anche il mister su una cosa, che dici?
1: Ma, allora, io ho la percezione che qualitativamente il Como potrà diventare una rosa di indiscusso valore.
0: Vabbè, ma mica può lottare per lo scudetto il prossimo anno.
2: Attenzione, Braglia.
0: C'è pure la Champions.
1: Per me sì.
2: Vai, l'ha detto,
0: Mister, che ne pensa? Come giudica questo pensiero di Simone Braglia? E poi chiedo al mister, anche aggiungo un'altra cosa, una valutazione, Simone. Io la farei invece molto su Lukaku.
2: Ancora?
0: Io sì.
2: Te c'hai Vlahovic, Lukaku, adesso poi Lukaku, mi contesti a me, Leao, però
0: mister,
3: tre tormentoni. La prima domanda mi intriga molto, mi piace,
0: sì.
3: E rispondo con piacere. Secondo me, come un po' tutte le squadre italiane, come si muove il Como per i calciatori, per l'idea che ha, dovrebbero muoversi le altre squadre.
2: Vero, condivido.
0: Si muove con i soldi, mister.
3: La filosofia è quella, perché il calcio, nel calcio conta la qualità, e quindi saper scegliere. E saper scegliere nel momento, non quando i calciatori, vedi, l'Inter ha cercato di prendere Paz ora, ma secondo voi, se l'Inter avesse creduto in Paz, l'avesse scoperto 3 anni fa, quando ancora non era il Paz che
0: non lo prendeva,
3: grazie,
2: non l'avrebbe preso,
0: non l'avrebbe preso, mister,
3: come quando al Napoli hanno fatto diventare fenomeni le persone che hanno preso Osimhen, ma l'hai preso quando costa 60 milioni di euro o 70, quanto è costato, ma perché non l'hai preso quando costava 6 milioni di euro?
1: Bravo,
0: sì, sono d'accordo.
3: La differenza è lì. Se vogliamo rimettere in piedi un po' il calcio italiano, è su questo che dobbiamo lavorare, è sulla capacità di far rendere, giocare i nostri calciatori, di rendere attrattivo il nostro campionato attraverso la qualità, non attraverso il raggiungimento del risultato a tutti i costi o comunque in maniera speculativa.
0: Su Lukaku non si pronuncia, mister, lo manda.
3: Ma perché, scusatemi, ma come può fare il Napoli a fare un contratto di 3 anni ad un giocatore di 33 anni a quelle...
0: Però c'è un altro anno di contratto.
3: Eh sì, va bene, ok, Lukaku è un giocatore sicuramente valido, eccetera, ma siccome mi collego al discorso che ho fatto prima... Il Napoli, che poi è una squadra che non è nemmeno l'Inter, non è nemmeno la Juve, non è nemmeno... è una squadra che fonda la sua esistenza sul fatto che deve scoprire, vendere e rifinanziarsi. A maggior ragione ha bisogno di un discorso come quello che facevo prima. Quindi certamente Lukaku è un giocatore valido, forte, allenato bene, se sta bene darà un suo contributo. Certamente.
0: Per me Allegri non lo fa andare via, io lo dico.
3: Ma sono, certamente.
0: Sono sicuro che non lo fa andare via.
3: Fa bene, però.
0: Va bene, no, perché c'è, va considerato anche Allegri. Luca, mi dai 2 indicazioni? Intanto c'è una domanda di un ascoltatore, una riflessione che dice: grande il presidente De Laurentiis per Ghila, quando c'è Bagar fa bene al Napoli a defilarsi, non si può pagare uno in scadenza 30 milioni di euro.
4: Ma io credo che 30 milioni Lukaku di euro per
0: Lukaku, sì, dice il mister. No, mi ha fatto sorridere il mister con la battuta. Lukaku, sì, invece.
3: Che ha detto? Io sono stato.
0: No, chi è che ha detto Lukaku?
3: Forse l'ha detto Simone.
0: Ah, forse Simone.
1: No, io non ho detto niente.
0: Ah, vabbè, Luca, vai. Luca.
4: Il mister è un furbacchione e parla in un certo modo adesso che è andato via il suo figlioccio putativo Conte, perché poi si è dimenticato che Conte era l'antitesi dello scouting e del lanciare i giovani. È vero, mister? Conte voleva giocatori fatti e finiti, per questo oggi il Napoli ha 47 c'entra elementi in rosa e deve ridurre il monte ingaggio.
3: Conta sempre chi comanda. Non è detto, certo, che bisogna fare, certo. Se tu poi vuoi fortemente un allenatore così, perché magari devi rimettere insieme i coach di alcune scelte errate, certo, in passato, e beh, è chiaro che dopo le prendi. Conte non è che si è nascosto, è sempre stato chiaro, ha detto: io voglio così perché io voglio vincere, questa è la,
0: certo,
3: è
0: la, certo, mia, la sua filosofia era quella, certo.
3: E quindi ha fatto semplicemente quello che doveva fare, e al Napoli comunque ha portato uno scudetto, ha portato una supercoppa, comunque certo, ha tenuto in piedi una barca che attraverso tante situazioni, diceva Luca prima, solo un uomo come lui poteva tenerla. Ma sono io che come società io devo capire la dimensione, la natura, certo, della mia società e adeguarmi e comportarmi di conseguenza.
0: Certo. Luca, su Ghila
4: penso che adesso De Laurentiis abbia capito che ci sia una falla nel proprio scafo che probabilmente impedirà al Napoli di andare avanti, per questo che poi il presidente ieri ha detto bisogna vendere. Io sono d'accordo a non partecipare ad aste, però va detta una cosa, ragazzi, vedendo anche i prezzi in giro per l'Europa, un difensore affidabile, comunque ancora discretamente giovane come Mario Ghila, nel pieno della maturità calcistica, a 30 milioni, secondo me è un affare. Poi è ovvio che in relazione al fatto che il prossimo 1 febbraio 2027 potrebbe già accordarsi gratis con chiunque, e allora ti viene da storcere il naso. Però oggi so, come valore assoluto, francamente Ghila li vale tutti questi 30 milioni. Purtroppo per il Napoli e anche per l'Atalanta, questo pur parlé, perché ad oggi non è ancora arrivata l'offerta del Milan alla Lazio, questo pur parlé sulla base di 5 milioni di euro netti a stagione per 5 anni, ha già nella mente del calciatore spazzato via ogni concorrenza e di conseguenza il ragazzo attende solo che il Milan formalizzi questa offerta che possa accontentare la Lazio.
0: Quindi diciamo il Napoli rimane sempre un po' sullo sfondo, diciamo, Luca, vediamo quello che succede col Milan, però mi sembra il Milan
4: non c'è possibilità. Perché in questo momento il Napoli deve vendere, Napoli ha provato, Giovanni Mann ha provato.
0: Ha rinnovato Vergara, giusto?
4: Si sta rinnovando Vergara, credo che il ragazzo meriti sia il rinnovo che questo adeguamento contrattuale oltre 2 milioni di euro a stagione.
0: Ti chiedo una cosa, Lobotka potrebbe uscire, potrebbe essere uno dei giocatori in uscita?
4: Ma Lobotka era un già promesso sposo della Juventus di Luciano Spalletti a stagione in corso, poi ovviamente le dimissioni di Antonio Conte hanno cambiato le carte in tavola. Il primo motivo per il quale Lobotka sarebbe andato via era perché lui non riusciva a reggere i ritmi allenanti che chiedeva mister Conte. Andando via Conte cambia qualcosa, è ovvio che il Napoli, sapendo di non poter fare granché nel mercato in entrata, non si priverà facilmente dei propri gioielli, e la storia di De Laurentiis ci insegna che quando l'ha fatto, e l'ha fatto in Italia, ad esempio come nel caso di Higuain, ha incassato degli indennizzi importanti, ecco.
0: Quindi bisogna vedere, Stefano, perché poi, poi perdi Lobotka, devi sostituirlo, eh? Non è facile.
2: Ma ci penserà Allegri.
4: Hai già anche Gilmour fuori, che ritornerà presumibilmente verso fine anno, quindi io credo che in questo momento ci sia l'1% di possibilità che Lobotka lasci il Napoli.
2: Cioè tu dubiti che Allegri non abbia le idee?
3: C'è anche la necessità di sistemare tatticamente De Bruyne.
4: Ecco. Però, ma questo non spaventa, perché in realtà De Bruyne fu acquistato
3: una riflessione d'alta
0: hai fatto ma è una riflessione giusta,
4: no, ma è giustissimo, mister, però va detta una cosa, è che
0: vai Luca, finisce e poi sento Simone.
4: No, al volo, era uno di quei due profili insieme a Marianucci che fu consigliato proprio da Allegri l'anno scorso a De Laurentiis quando Conte era in partenza.
0: De Bruyne,
4: quindi,
0: A me De Bruyne,
4: sì, Allegri, De Bruyne e Marianucci.
2: Però De Bruyne adesso c'ha solo i 30 metri in avanti,
4: Vediamo
2: perché
4: vediamo.
2: Gigi è una provocazione lanciato, capito?
0: Infatti volevo sentirlo, cioè, perché io sono convinto
2: confermate De Bruyne
0: Allegri,
2: a Napoli.
0: Allegri lo vuole quello.
2: Lo vuole per 38 partite, 50 partite.
0: Ma c'è la Champions, c'è da fare
2: la Champions, sì. Simone, però è un giocatore ormai da 20 partite all'anno.
1: No, stavo dicendo anche che c'è l'equivoco portiere.
0: Ah, pure quello, sì, vabbè.
2: Basta dei costi portieri, Simone, ogni volta tiri fuori, cioè, sono problemi di portieri di tutte le squadre. Vabbè, parla, dai, quale sarebbe questo problema a Napoli, dai?
0: Vabbè, ma tu dici tutto
2: quale sarebbe?
0: C'è l'equivoco, è vero,
2: Ma lui perché rivendica quello che sarebbe accaduto con Milinkovic e Meretta, le cose.
0: Però è vero, uno dei due va via o tutte e due? Io poi
2: sì, tutte e due, perché poi chi gioca in porta? Braglia?
4: No, si vanno. Allora, Manna ha strappato una promessa a De Laurentiis. Manna, 4 venerdì fa, ha ospitato qui a Napoli Vicario. De Laurentiis ha detto lo possiamo prendere Vicario, ma si riesce a cedere sia Savic, hanno meno di 18 milioni di euro, e Meret.
0: Tutte e due, Luca. Capito? Simone,
2: Vicario costa, Luca.
0: Simone, saresti d'accordo?
4: Sì, però ne hai uno buono dopo, capito?
1: C'è la Juve, occhio.
0: Ah, su Vicario c'è la Juve?
2: Stai facendo una confusione.
1: No, secondo me su Meret. Guarda, io non
0: Meret alla Juve?
1: Sì. Io vorrei sentire mister Gigi cosa ne pensa.
2: In silenzio,
0: in silenzio.
1: Chi avrebbe fatto giocare lui?
0: Chi avrebbe scelto mister De Canio? Merette, sì.
1: Vedi, uguale, la stessa identica.
2: Però
1: cosa,
2: scusami, cioè... Gigi, vuoi completare un po' la questione, il tema De Bruyne che hai lanciato? Dai. Secondo te fa bene il Napoli riconfermarlo o no?
0: E poi ci salutiamo, dai.
3: Scusate, è a me la domanda?
0: Sì. Al mister.
3: No, De Bruyne, per il discorso che facevo prima, secondo me sarebbe un giocatore da togliere. Magari sostituirlo con come si chiama il ragazzo del Catanzaro?
0: Liberati,
3: bravo.
2: È andato al Como, mi sembra.
0: Però è andato al Como.
1: È al Como.
0: Al Como,
2: sì, super.
3: Lo sapevo, ragazzi.
0: Non lo sapeva, non si era aggiornato, l'abbiamo detto.
3: È solo vi volevo
2: ma tu capisci troppo di calcio, Gigi.
3: Il mio punto di vista.
2: Certo, abbiamo
0: capito. Sì, ho capito. Cioè, tu dici avresti inserito un giovane al posto.
2: Ma Vergara non potrebbe essere l'erede naturale. Vergara no.
3: Ricordatevi che Vergara è stato scoperto solo unicamente perché si sono fatti male gli altri. E quindi, siccome ci sono tanti di questi equivoci, se non ci svegliamo e non impariamo da quello che poi dovremo andare ad osservare realmente, allora dopo non ci piangiamo addosso se per altri
0: non andiamo al mondiale.
2: Io mi aspetto da Allegri, Gigi, che possa
3: per altre sei
0: non andiamo al mondiale.
2: Io mi aspetto da Allegri, Gigi, che possa

0: allenatore, mi chiedi De Bruyne, mi chiedi Lukaku, no, io ti faccio giocare con Liberati e Vergara e vediamo che cosa sei capace di fare. Non è che devo vincere per forza subito la Coppa dei Campioni, certo. Però se poi porto questi due giocatori a livello di Nico Paz che lo vuole il Real Madrid e quell'altro, certo. Ho vinto non un campionato, ne ho vinti 10, certo, ho fatto il bene del calcio, della società, certo. E ho dimostrato di quanto sono capace e quanto sono bravo.
1: Sì, assolutamente. Va bene, vediamo.
2: Marco, poi devo chiudere. Mi sarebbe piaciuto che nell'appuntamento precedente ci fosse stato Gigi Di Cagno. Perché l'avrebbe pensata tale quale a me.
1: Su che cosa?
2: E a te, e sul discorso della Juventus.
3: Vabbè, non abbiamo tempo.
1: Lo riapriremo.
3: Il solito ruffiano.
1: Lo riapriremo.
3: Ma è un dato di fatto. Però.
1: Che battaglia. Luca,
2: anche quella oggi.
1: Saluto Luca Cerchione. Ci vediamo presto, Luca. Un abbraccione. Grazie a Luca.
4: Grazie mille. Grazie per l'invito. Luca Cerchione. Un saluto a Mister De Canio e Braglia. Grazie a te.
1: Ciao. Mister, nel salutarti, ti chiedo una cosa. Oggi CR7 lo metti dove? In una classifica ipotetica tra i primi 5 al mondo, 6, 10, dove lo metti?
0: No, ma i primi 5 no. Ragazzi, quello è un discorso che riguarda Pelé, Maradona, Cruyff, Messi.
1: Nei primi 5 non ce lo metti?
0: Questi geni, poi dopo. Certo che c'è posto per un giocatore.
1: Certo. Mister, ti abbracciamo tanto. Ciao, a presto. Grazie a Mister De Canio. Simone, ci sentiamo venerdì. Un abbraccio.
3: Ciao, Simone.
1: Ciao, grande. Ragazzi, ciao. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Vertice NATO, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
0: Intanto non si placa la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
1: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
0: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. A Lavitola viene contestato, tra gli altri, il reato di strage.
0: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvato.

0: Infatti oggi dal Parlamento europeo il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo con voi, sempre con voi, nel pomeriggio di Maracanà. Io, Stefano, sai che faccio adesso?
1: Che fai?
0: Voglio sentire due audio.
1: Vai.
0: Così. Andrea Magliocca in regia.
2: Una cosa mi piace di Braglia. Fa le previsioni del campionato e non si azzecca mai. Bravo, avanti così.
1: No.
0: No, un altro, dai, via, un altro.
3: Io capisco Stefano che deve provocare, messo lì per lanciare provocazioni, però così esageri. Stiamo dicendo che il Portogallo ha fatto un mondiale mediocre.
1: Ma no, dai!
3: Leao, perché non ha neanche giocato titolare, è entrato dalla panchina 3 volte, ha fatto un gol, una traversa e un assist. Tra l'altro tutte in una partita sola. Dove in una partita ha fatto queste 3 cose, per il resto degli 80 minuti era... spaesato il giro.
1: Ma no, ma ha giocato poco.
0: Ma stai esagerando.
1: Quando è stato, dai.
3: Non esagerare.
0: No,
1: vabbè, ho capito. Io raccolgo.
4: È fiducioso.
1: Il tuo rimprovero, però.
0: Che insomma, possa
1: bisogna
0: far bene,
1: anche
0: dai.
1: Dare a Leao quel che è di Leao, poverino. Perché sennò massacrano tutti. Cercavo di riabilitare qualcosa, insomma. Trovare uno spiraglio, no?
0: Sì, vabbè, dai. Ditemi voi se intanto. No, però voglio dirvi, leggo anche una cosa. Allora, vabbè, abbiamo sentito un po'. Perché vado un attimo su tutto il mercato web, mondiali 2026, la classifica marcatori aggiornata, i 4 più attesi si contendono il titolo di bomber, hai capito? 7 gol Messi, Mbappé, Haaland. 6 gol Harry Kane. Hai capito che sfida? 4 gol, poi ci sono tutti gli altri, qualcuno non c'è più come Vinicius, quindi vabbè, arrivederci. E poi c'è Dembélé, invece, che ancora
1: Dembélé
0: continua a rimanere.
1: Andare,
0: No, assolutamente. C'è Bellingham anche, che ha fatto 4 gol in questo mondiale. Chi la vince sta classifica, secondo te? Perché guarda che c'è una bella sfida. Adesso sono appaiati in 3. Messi, Mbappé, Haaland.
1: Mbappé.
0: Tu dici Mbappé? Sei fiducioso?
1: Fiducioso.
0: Che possa vincere la classifica dei capocannonieri? Davvero?
1: Sì.
0: Quindi tu voti Mbappé?
1: Vabbè, devo dare qualcuno, voto di Mbappé. Tu voglio... che dici?
0: Guarda, io vedo un Haaland che se va avanti.
1: Sì, avanti.
0: Ma questi hanno fatto un'impresa, Questi hanno fatto cioè eliminare il Brasile, guarda che per loro... ho capito, ma hanno eliminato il Brasile, ragazzi, mica hanno eliminato una squadretta, Quindi adesso c'è lo scontro tra i due bomber.
1: Kane contro
0: questa è una sfida bellissima.
1: Tra poco Messi contro Salah.
0: È vero, alle 18. Chi la vince?
1: Contro chi?
0: Abbiamo il re contro il faraone alle ore 18. Chi la vince, Stefano? Il re Messi contro il faraone Salah.
1: L'Argentina non può fallire questa cosa.
0: Può fallire, ma mica è scritta questa cosa.
1: Però attenzione alla Colombia, che se batte il Ghana, poi c'è un derby sudamericano, Argentina-Colombia, i quarti di finale, strepitoso.
0: Hai capito? Cioè, adesso lo chiediamo anche a Romolo Buffoni, che è in collegamento con noi. Romolo, buon pomeriggio prima
5: buonasera,
0: di tutto, ben trovato.
5: Buonasera a tutti.
0: Grazie
5: ciao,
0: per aver
5: ragazzi.
0: Accettato il nostro invito. Noi stiamo un po' chiacchierando sul mondiale. C'è anche Roberto Bernabai, quindi saluto anche lui. Ciao Roberto.
1: Ciao Romolo.
5: Ciao a tutti.
0: Noi stavamo chiacchierando un attimo al volo chi vince la sfida tra i bomber. Poi abbiamo già messo di fronte Haaland a Harry Kane. Insomma, poi stasera c'è il confronto. Stasera, tra poco, il re Messi contro il faraone
1: Mohamed Salah.
0: Romolo, che è un'altra bella sfida. Beh, questa.
5: Intanto si può dire che hanno vinto i bomber, mi sembra proprio il mondiale dei bomber,
0: è
5: no?
0: Vero, sì.
5: Cioè, chi c'è il bomber non piagne mai, trafasando un detto romano, insomma. E quindi, insomma, chi lo vincerà sicuramente un giocatore.
0: Chi vedi favorito? Chi vedi favorito? Dammi il tuo favorito.
5: Guarda, io ti dico che chiaramente bisogna fare i conti anche con la possibilità di giocare altre partite, no? Quindi chiaramente Mbappé c'ha più possibilità di arrivare fino a un finale e anche Messi. Quindi, però, se io ti dovessi dire chi mi dà la sensazione di poter segnare anche mentre dorme, girandosi dall'altra parte a letto, è Haaland, chiaramente.
0: Quindi, è tremendo. Roberto, invece, però... chi voti tu in questo gioco?
6: Guarda, sono perfettamente in linea con quello che ha detto Romolo. Sono assolutamente d'accordo. Il fatto di poter... in prospettiva di disputare più partite ovviamente colloca Mbappé un gradino sopra gli altri, perché credo che la Francia sia oggettivamente la squadra più forte, squadra più forte, quella la più seria candidata, la più autorevole candidata a vincere il titolo, e quindi di conseguenza Mbappé avrà la possibilità,
0: quindi votate tutti Mbappé,
6: di giocare più partite. Detto ciò, Haaland è un giocatore incredibile, veramente. Cioè,
0: però posso dire, allora io giorni ieri con Stefano ci siamo confrontati, è vero, Haaland è un giocatore straordinario, incredibile, un marziano, quello che vogliamo dire, butti la palla lì, ci pensa lui, però bisogna anche sottolineare quanto è cresciuta la Norvegia come squadra, come gioco, come identità, cioè noi dobbiamo sottolineare pure questo, perché lui è quello che fa la differenza, però è una squadra proprio... Ha palleggiato un faccio al Brasile,
1: vale per l'Inghilterra, per la Francia.
6: Nel gioco corale espresso dalla Norvegia con giocatori di ottima qualità, non ci sono fenomeni.
0: Non ci sono fenomeni.
6: Tutti giocatori di buona qualità.
0: Di buona qualità. Bravissimo.
6: Che gioca nell'Arsenal, è un giocatore.
0: C'è però l'organizzazione, sono organizzati.
6: È una squadra estremamente organizzata, laddove poi Haaland è una sorta di corpo estraneo, certo. Avulso dal contesto. Loro macinano gioco e poi alla fine Haaland ci pensa lui, gli passa un pallone e lo mette dentro,
0: Sì. Poi butta la palla a lui e poi si abbracciamo in qualche maniera,
1: la forza della natura.
0: Però a me mi hanno impressionato come il pressing che hanno fatto, il giro palla, hanno nascosto il pallone al Brasile, non è una cosa da poco.
5: Ci hanno anche avuto un portiere che ha parato.
0: Portiere bravissimo.
1: Gli è andata anche bene, dai.
0: Sì.
5: Gli è andata benissimo, russo.
0: Il portiere sta lì pure per parare, insomma.
1: Tu hai sempre invocato lo stellone di Ancelotti e poi alla fine...
0: Gli si è spento proprio una partita importante, capito? Vabbè, comunque può capitare nella vita. Senti, Romolo, ti devo chiedere un'altra cosa, perché io e Stefano ne parlavamo prima, non ce la facciamo quasi più. Ma sto Greenwood arriva, non arriva, quando arriva? Cioè è un ritornello che... Da quante settimane è che parliamo di Greenwood su tutti i giornali? Cioè, una cosa... Adesso lui sta facendo è partito per il ritiro.
1: Sono
5: troppe settimane che se ne parla. Evidentemente c'è qualcosa che non torna, ragazzi, perché le telefonate, il son pronto a correre, vieni qua, vieni là... Che i 5 milioni di ingaggio non bastino più, pare che ne vorrebbe 6 più bonus, perché il Fenerbahce era arrivato a 7. Insomma, non vorrei che siamo di fronte a un altro caso Sancho, ecco, casa Roma, che si parla tutta l'estate di un nome e poi sfuma. Io penso che però rispetto all'anno scorso, quest'anno la Roma si sia premunita con qualche piano B in più, ecco. Secondo me c'ha l'alternativa a Greenwood, se non dovesse arrivare.
0: Per forza, perché... Allora, lo stato attuale è... bisogna arrivare a 50 milioni? Questo, Romolo, mi confermi? Cioè, la situazione è questa, sì, Marsiglia non fa un passo indietro su questa cosa.
5: No, quello assolutamente, ma possono fare le formule con bonus facili.
0: Ah, okay.
5: Il problema sembra essere diventato l'ingaggio. I 7 che ha offerto il Fenerbahce chiaramente ha ingolosito. E quindi, insomma, veniamo... No. e quindi... Poi, io non vorrei, ragazzi, che poi... Sicuramente a Gasperini non gli interessa nulla, però... Dietro a questo ragazzo purtroppo c'è quella storia, insomma, che l'ha molto danneggiato, di quella denuncia. E non vorrei che anche i Friedkin, che da bravi americani a certe cose ci tengono, stiano facendo tutte le verifiche. Non lo so, questa però
0: questa è una tua idea, Roberto, esatto. E Stefano, che ne pensate? Tu dici che questa vicenda non possa
1: intercedere sopra il calciatore?
0: Tu pensi che sia più una questione di ingaggio?
1: Quel che mi risulta è l'obiettivo numero uno di Gasperini.
0: Però deve arrivare.
1: Lo so. Poi ci saranno alternative, come ha detto giustamente Romolo, cioè la Roma non si fermerà. Però insomma è stato cambiato l'allenatore, è il direttore sportivo. C'è questa sintonia, abbiamo sempre parlato, la Roma finalmente adesso ha trovato le cose, Gasperini al contrario, Gasperini al centro di tutto, eccetera, eccetera. No, arriva Greenwood.
0: Che è un nome che lui fortemente ha indicato.
1: Vuole,
0: capito? Quindi è un volere dell'allenatore.
1: Sì.
0: Roberto? Io quando le cose si allungano così...
6: Esatto.
1: Vabbè, pure Wesley è stato così.
6: Io faccio una semplicissima considerazione, che sistematicamente, ciclicamente, ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi. Su nomi diversi, con protagonisti diversi, però sostanzialmente poi le storie si dipanano sempre nello stesso modo. Allora evidentemente questi ritardi che la Roma accusa sistematicamente vanno a prescindere dai protagonisti in campo, perché l'anno scorso la colpa era di Massara e di Ranieri, quest'anno c'è D'Amico, l'uomo di fiducia di Gasperini, però mi pare che c'è ritardo dal punto di vista dei rinnovi contrattuali dei giocatori già svincolati, c'è ritardo sulla chiusura dell'affare Greenwood, c'è ritardo sul rinnovo dei contratti sì. dei giocatori che scadranno il prossimo anno e iniziano a palesare qualche mal di pancia. A me sembra che poi siamo qui, è veramente il giorno della marmotta. Cioè, ogni anno viviamo le stesse situazioni. Il discorso di Greenwood si è complicato perché la Roma era d'accordo col giocatore, non d'accordo con l'Olympique di Marsiglia, che pretende più soldi, anche perché il 40% deve girarlo allo United. E adesso a questo punto la situazione si è ulteriormente complicata, perché c'è una richiesta a rialzo da parte di Greenwood, che giustamente dal suo punto di vista, io non è che lo biasimo, di fronte a un'offerta di 2 milioni a noi cambierebbero la vita in maniera definitiva, beh, insomma, fa valere le sue condizioni. Poi la Turchia, che noi consideriamo un campionato minore, ma a me non mi pare che poi alla fine in Turchia,
0: beh, economicamente stanno messi molto bene loro. Esatto. Guarda, io qua c'ho un approfondimento velocissimo su tutto il mercato web, parlano di un affare da 100 milioni Roma Greenwood, per ora però va in ritiro con il Marsiglia, quindi
6: ci sta, no? Sono i 50 sì. per prenderlo sì. più 5 milioni la stagione, al netto diventano 10, moltiplica, sono 100
0: sì.
6: milioni.
0: Sì, sono 100 milioni.
6: Però voglio dire.
0: Ma potrebbe essere questo a frenare un po' proprio la Roma in questo momento?
6: Non lo so, ma se tu hai un vantaggio nella trattativa lo e devi... non chiudi in tempi rapidi, perché la proprietà americana ha dei tempi biblici nel concludere le operazioni, è ovvio che poi ti trovi svantaggiato quando eri invece in vantaggio di parecchio anche, no?
0: Così sembrava, a un certo punto così. Sembrava fatta Romolo, da quello che leggevamo, poi non so se
5: no.
0: sembrava chiuse, sembrava proprio in chiusura.
5: Vabbè, diciamo che i ritardi, insomma, la vedete snocciolati tutti. Io ci aggiungo pure che la campagna abbonamenti è partita in ritardo, quindi è proprio l'organizzazione che si è messa in moto un po' in ritardo. Devo dire che non magari siamo noi, io vedo anche gli altri club italiani.
0: Sì, infatti.
5: Mi sembra che stanno un po' tutti ancora in letargo e non vorrei che anche questo.
0: Beh, la Juve non si è praticamente mossa, ha preso Ecator, non penso che possa essere questo il mercato della Juve.
5: Esatto. Il Milan ha fatto
0: questo colpo, adesso sembra mettere a segno pure Kila e allora già sono due colpi, però l'Inter mi sembra in questo momento anche non...
5: Ha venduto
0: quindi è una situazione generale, sono d'accordo.
1: Di stallo.
0: Sì. Però, guardate, posso dire una cosa? Io la metto lì, metto un'altra cosa che tanto penso che sia abbastanza scontata, però quando poi ritardi così e arrivano società che possono alzare l'ingaggio al calciatore. Per me i calciatori vengono ingolositi, Stefano. Non c'è altra. Quando cominci a alzare l'ingaggio al calciatore. Se tu avevi un leggero vantaggio te lo bruciano, perché adesso andare a giocare in Turchia io non credo che sia questo campionato così eclatante, però
1: ci vanno un sacco di calciatori,
0: te danno 7-8 milioni
1: anche non del tutto finiti, però ti danno un sacco di soldi, quindi ci vanno anche per i soldi, anzi soprattutto per i soldi.
0: Sì, dicevi Roberto che ti ho interrotto, perdonami.
6: No, vabbè, sai, la Roma dal canto suo all'attenuante, no? Che si era impegnata nel discorso del settlement agreement.
0: Sì, sì, entro il 30 giugno tutto il discorso.
6: Rispetto agli altri club che sono un po' tutti, giustamente come sottolineavate, in ritardo, comunque insomma non è che abbiano portato a termine operazioni straordinarie, c'è da dire che il nome di Greenwood gira ormai da un mese. Praticamente dalla fine del campionato,
0: però ve la butto lì. E se l'alternativa fosse un cambio di strategia, metto così, magari fa sorridere. Se fosse Leao,
6: insomma, guarda, su Leao lo sai come la penso,
0: no? Lo so, però per carità,
6: non lo so. Un altro
0: prima abbiamo avuto un approfondimento con un corrispondente del Milan e ci diceva che il Milan ha aperto anche al prestito.
1: Prestito?
6: Sì, ma insomma loro partono una base di 60 milioni e credo che vogliano un prestito con obbligo di
1: dicono Roberto che ci potrebbe essere un diritto.
0: Un diritto.
6: No. Ma io sinceramente Leao non mi fa impazzire.
0: Non ti fa impazzire? Cioè tu dici è troppo discontinuo, non ti convince?
6: Cioè il Leao che sa fare quello che fa, quello che sa fare, che Madre Natura gli ha regalato, è un giocatore irresistibile.
1: No, ma secondo me però...
6: Il problema è che è resistibile uno, troppo raramente.
1: Roberto, perdonami, uno non esclude l'altro. Cioè voglio dire, secondo me tutte e due.
0: Tutte e due?
1: Non è che Leao sostituisce Greenwood, se non riesci a prendere Greenwood allora vai su Leao, no?
6: No, sono due collocazioni tattiche diverse, perché uno gioca a sinistra e Greenwood a destra.
1: Leao in prestito e Greenwood comprato.
6: In prestito potrebbe essere un'idea. Sai, Gasperini ha rigenerato...
1: Esatto, De Catelare è andato via da Milano, pensavamo che fosse un, non lo so...
0: Si è rigenerato lì adesso.
1: Un oggetto misterioso.
0: Però tu che ne pensi? Oppure se hai delle indicazioni in questo senso? Ma Romolo è caduto, non se ne siamo accorti. Bene, è fantastica questa cosa. Non abbiamo, adesso riproviamo il collegamento che lo avevamo con noi. Allora, vabbè, poi addirittura qua c'è una domanda che ci fanno, che uscendo da questo discorso ci chiedono Holland e chi vi ricorda dei bomber del passato. A me nessuno.
1: Nessuno.
0: A me nessuno. Con questa...
1: È unico.
6: Il bomber del passato come fiuto del gol... Ma no, anche perché lui fisicamente è talmente distante.
0: No, mamma mia, veramente è tutto una...
6: Cioè io un opportunista così che magari giocava poco col resto della squadra ed era proprio il finalizzatore per eccellenza, era Vermeul. Però voi siete troppo più giovani di me per ricordarlo.
0: Io ho visto i gol, io ho visto i gol.
1: Io Vermeuler ero ragazzino, ma l'ho visto. Grande.
6: No,
1: non
6: te lo ricordi,
1: Come non lo ricordo.
0: Però qualcuno, per esempio, dice: mi ricorda Batistuta.
1: Mi sembra. No, dai, su, ma che Batistuta?
0: No.
1: Ma ha detto bene Roberto, non c'è un calciatore del passato che lo ricorda.
0: No,
1: dai,
0: no. Forse per i capelli ti ricorda Batistuta, però insomma.
1: Però è bello anche Solbakken nel CT della Norvegia, ha presentato bene la vigilia, anche lì l'ha vinta prima della partita. Ha detto sì, un confronto Holland Vinicius tra una macchina e un ballerino. È stato guarda che una finezza. Io ho detto là Carletto è spacciato, perde la partita perché ballerino non è tanta, non è, voglio dire, nella mentalità di Solbakken dice io sì Vinicius è fortissimo, ma non ce lo vorrei mai dentro, certo, la mia squadra, certo. Io preferisco una bella macchina, capito?
0: Una bella macchina, vabbè.
6: So che ne pensate a proposito di giocatori appetibili, cioè quel Berg a me piace moltissimo.
1: Ma chi, lo stampellone lì in mezzo?
6: No.
1: Ah, Berg,
6: no,
1: quello del Bodoglin.
6: Del Bodoglin. È un bel giocatore, un bel mezzo.
1: Secondo me farebbe bene in Italia, sono d'accordo con te.
0: Aspetta, abbiamo ripreso Romolo, così gli faccio. Romolo, scusami, non so dove sei rimasto. Meno
5: noi è arrivato a Leao.
0: Bravo.
5: La sgasata di Leao mi ha seminato in mezzo al campo.
0: Che dici? Che dici?
5: No, dicevo che il costo è eccessivo, 60, quindi prestito, ma con diritto di riscatto. Perché altrimenti la Roma rimette in piedi un altro giocatore per il Milan e poi lo riperde, come diciamo tra virgolette è successo con Stalemakers. Quindi nel caso così, però non lo so, mi sembra un po', c'ha tanto talento sto ragazzo, c'ha una prepotenza fisica non indifferente.
0: Quando gli pare però?
5: Mi sembra un po' allergico alle gabbie tattiche e con Gasperini caschi male, perché... insomma ognuno deve fare
0: però
5: il
0: Stefano
5: lavoro che...
0: sottolineava che Gasperini ha rigenerato parecchi calciatori, questo è vero,
5: assolutamente sì, questo è vero, a patto che si vogliano far rigenerare,
0: esatto,
5: cioè...
0: questo sì, ci sta, giusta osservazione.
6: Allora, sarebbe interessante anche conoscere il parere di Gasperini riguardo Leao, lui che è così rigido, no? Così integerrimo nelle valutazioni, esatto. Sarebbe interessante chiedere a Gasperini, ma Leao secondo lei è...
5: Vabbè. O se no chiederlo ad Allegri anche, ragazzi.
0: Sì, ad Allegri. Sì. vabbè, vediamo un po'. Intanto stiamo vedendo sempre Sinner, sono al terzo set, ha vinto i primi due, 3-3 in questo momento. Quindi comunque sta facendo una fatica tremenda.
1: Marco viene da questa cosa, mamma che secondo mia. Me ha lasciato anche degli strascichi a livello psicologico. C'è qualcosa, lui non lo nasconde, ha detto dovrò convivere con questo problema, quindi testimonia il fatto che questo è un fuoriclasse assoluto.
0: Meno male che l'avversario non è di primissimo
1: livello. Un
0: livello
1: di tennis da secondo o terzo al mondo, ha affrontato, per adesso questo che è il 48esimo del ranking mondiale, il giapponese che ha eliminato era 151esimo al mondo, adesso con tutto il rispetto per gli avversari.
0: È vero.
1: Però sta faticando, sta al limite là, e poi magari troverà nella sfida, diciamo così, che conterà poi in semifinale, la sua verifica. per adesso sta giocando un livello di tennis da terzo o quarto al mondo,
0: Vediamo un po'.
1: Però è sempre
5: comunque bene gli italiani anche con Paolini.
1: Peccato per Berrettini, con Dimitrov una partita straordinaria al quinto set, avrebbe meritato un po' sfortunato questo ragazzo.
0: Va bene, mi devo fermare e quindi saluto e ringrazio Romolo Buffoni per essere stato con noi. Grazie Romolo, a presto, un abbraccio. Grazie anche a Roberto un abbraccione.
1: Ciao Roberto,
0: buon proseguimento. Allora ci fermiamo per l'ultimissima parte di Maracanã. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Federic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Cottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91, e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini, la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora ci siamo, Stefano, proseguiamo il nostro viaggio nel pomeriggio di Maracanã, di
1: eccoci
0: nuovo
1: qui.
0: In questo ultimo tratto, possiamo dire così, di trasmissione con, vi raccontiamo subito, Sinner adesso è al servizio l'avversario, ma è 4-3 al terzo set.
1: Però adesso può breccare, andare sul 5-3, esatto. Strappare il servizio a struffe,
0: una grande
1: e
0: possibilità di chiudere.
1: Sì.
0: E allora andiamo a Firenze, esattamente a Radio Firenze Viola, perché c'è Giacomo Galassi in collegamento.
1: Ciao,
0: con noi.
1: Giacomo.
0: Ciao Giacomo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Buonasera.
0: Ben trovato. Giacomo, senti, apriamo una finestra con te sulla Fiorentina, mercato molto attivo. Ieri abbiamo accennato a Dragusin, altro tassello importante che Stefano ha subito definito come un acquisto che può portare
1: positivo, è importante,
0: esatto. Però la Fiorentina rimane molto attiva, Giacomo.
2: Sì, Dragusin, che è arrivato stamani, ha svolto le visite mediche con la capigliatura che ormai insomma ricordiamo dai tempi del Genoa, dei capelli con cui vedrei molto bene anche Stefano. Secondo me, vorrei, se dice davvero che Dragusin è un grande colpo, insomma, mi aspetto, se davvero si rivelerà tale, insomma, venga a Maracanã con lo Chignon. Al di là di questo, insomma, c'è grossa, guarda, non ti direi neanche soddisfazione a Firenze, te la definirei un incrocio tra perplessità e stupore, nel senso che dopo la scorsa
0: stagione
2: positivo assolutamente, cioè. E soprattutto perché Paratici sta tenendo le carte copertissime, l'aveva già fatto nella conferenza stampa di un paio di settimane fa, si sta confermando anche con le prime operazioni di mercato, perché sfido qualsiasi esperto di mercato o chi come noi segue l'attualità della Fiorentina a dire ad inizio mercato i primi due colpi sarebbero stati un difensore centrale sinistro e un difensore centrale destro. Dopo Vieri, e tra l'altro a queste cifre, perché Vieri dal Gremio è stato pagato 15 più 2 di bonus, Dragusin è un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, però insomma sarebbe un'operazione da 19 milioni di euro totali, di fatto messa in banca, perché insomma, Dragusin arriva a Firenze per fare il titolare e poi sì, siamo ancora ad aspettare. In realtà quello che pensavamo potesse essere il primo colpo, c'è cioè un esterno, perché con Grosso, la cui avventura ufficialmente a Firenze inizierà domani con la prima conferenza stampa, giovedì alle 14 con la prima conferenza stampa, lui che è già a Viola Park a lavorare da diversi giorni e che fa del 4-3-3 insomma il suo modulo, sì. Il suo modulo principale, e quindi il problema di questo 4-3-3 è che la Fiorentina non ha riscattato Solomon, non ha riscattato Harrison, ritorna Sottil, ma a Firenze insomma credo che si sia visto già abbastanza di Sottil e quindi è destinato a partire. L'unico esterno attualmente in rosa è Gudmundsson, che comunque sarebbe un esterno adattato al di là del fatto che possa restare o non restare, insomma almeno due o tre acquisti in quel ruolo ce li aspettiamo. A centrocampo come numeri, insomma anche lì la Fiorentina è bella intasata, perché con i ritorni di Richardson e Somm dai rispettivi prestiti sono 8 i centrocampisti attualmente in rosa, però nonostante questo porta avanti le discussioni per Tosved. Detto dei nomi per l'esterno, invece il nome caldo è quello di Coleoscio, lo è ormai da un paio di settimane, però nella giornata di ieri c'è stato questo inserimento forte del Paris FC, la squadra in cui Coleoscio ha giocato gli ultimi 6 mesi e che avrebbe fatto un'offerta più alta rispetto ai 10 milioni più bonus della Fiorentina al Barley, però la Fiorentina punta sulla volontà del calciatore e anche sul fatto che non vuole svenarsi e non vuole partecipare ad aste per Coleoscio. Quindi se e quando il Barley accetterà definitivamente l'offerta viola, allora Coleoscio diventerà il primo acquisto per l'esterno. Però ecco, detto di questi nomi e visto quello che è successo con Vieri e che è successo anche con Dragusin, non possiamo non aspettarci sorprese, perché sia Vieri che Dragusin sono state due operazioni portate avanti in segreto probabilmente per diverso tempo, però poi chiuse in 48 ore. Quindi siamo un po' così, ecco, in attesa di capire quale sarà la prossima mossa di Paratici, però sì, c'è grande curiosità per quello che succederà, perché temevamo un po' che questo mercato, anche a fronte dei tanti investimenti andati male l'anno scorso, potesse essere un po', qui a Firenze si dice ammiccino, cioè comunque a cercare di andare a prendere il prestito per non spendere troppo, pronti via, 35 milioni di euro per la difesa, ti fanno cominciare a pensare, oh, ma forse allora davvero si pensa in grande.
0: Beh, certo, voglio dire, fare una stagione nettamente lontano da quella che è stata l'ultima, insomma, quindi
1: ci mancherebbe altro,
0: è fuori da ogni discussione. E, intanto si stanno scatenando su chi
1: vinto ricorda. Sinner 3-7
0: ha vinto, bene,
1: 7-5 7-6 6-3 a Struff,
0: bene così, bene così. No, si stanno così, stanno arrivando un sacco di messaggi, Stefano, sul discorso chi vi ricorda Holland, e quindi stanno facendo
1: nessuno,
0: un sacco di nomi. Marco Van Basten,
1: sì. Boh. Ciao.
0: Poi qualcuno dice con le debite
2: non proporzioni. Roberto Piccoli, se
0: scusate, no, quello con le debite proporzioni, con le debite proporzioni,
1: beh,
0: ricorda Scuravi. Con le debite, ma no, forse leviamo fisicamente, fisicamente, allora, però no, insomma, non c'entra niente. No, vabbè. Senti, Stefano, voglio dire, sono dei segnali comunque confortanti.
1: Sì, della Fiorentina, da parte della Fiorentina, sì, perché insomma, come ha detto giustamente anche Giacomo, c'è questa volontà di cambiare, voltare pagina, ma
0: certo,
1: in maniera importante. Insomma, cioè, secondo me, creando un nuovo ciclo.
0: Per forza.
1: Paratici sta cercando di fare quello, ha scelto un allenatore, proposta di gioco, coinvolgimento del pubblico. A proposito, a che punto sono i lavori del Franchi? Perché quello è un fattore importante che bisogna risolvere al più presto.
2: Prossima domanda, per favore.
0: Cosa?
1: Bisogna risolvere al più presto, Marco, con sto pallone che cade. Cioè, bisogna restituire la Fiesole a chi?
0: Ho capito, ma ci sono i lavori.
1: Ho capito, ma è un tema, va affrontato.
0: Devono fare
1: a Firenze devono parlare. Prima cosa, se io fossi parati, andiamo a parlare con qualcuno, sì, per risolvere. Bisogna
0: prima
1: accelerare i lavori per restituire uno stadio giusto. Per,
2: la Fiorentina, da questo punto di vista, ha fatto un passo in avanti, non formale, non pratico, perché è stato comunicato con una manifestazione di interesse a mettere alcuni dei soldi che mancano per completare l'opera. Il cronoprogramma ad oggi ci racconta che ancora questa stagione sarà la Fiesole sotto lavori, e quindi la cominceremo a vedere, ma non sarà agibile. Fiesole che invece diventerà agibile dalla stagione 2027-2028, quando i lavori poi si sposteranno dall'altra parte in curva.
1: Perché tu lo so, perché Giacomo ci siamo divisi tante volte io e Marco. Però secondo me lo stadio è fondamentale, Marco. Cioè, ha contribuito a produrre questa infinita tristezza, a portare anche non benissimo
0: allora
1: la squadra.
0: Rifamo tristi,
1: ma il tifoso
0: volta.
1: Viola lo sa che va sistemato sto stadio,
0: ma
1: perché non si
0: Viola
1: può vedere.
0: Sostiene la squadra in queste
1: ma non
0: condizioni.
1: Si può vedere, ma no, capito, bisogna risolvere questa cosa perché contribuisce a rendere negativa la
0: ho
1: stagione.
0: Capito, ma non c'hanno la bacchetta magica.
1: E allora cambiassero sta, perché devono trovare un ambiente compatto, facile, un tifo. Diciamo che faccia la sua parte, perché così bene. Poi se non arrivi i risultati, cioè non senti più l'acustica è cambiata. Prima entravi era un inferno, no? Il Franchi, adesso cioè sì, vedi una metà, poi io, a ferrovia dall'altra parte, la Fiesola lì con le gru, cioè tu sei giochi in trasferta, dici oh, sai che c'è o no, c'è un fattore psicologico.
2: Ti devo dire che il primo anno di lavori è stato quello con Palladino, in cui comunque sono stati fatti 65 punti e sono state battute Roma, Milan.
1: E vabbè,
2: Juventus.
1: Ho capito, però insomma, perché secondo me è una
0: che
1: cosa
0: Palladino
1: da mettere a
0: posto. Isolava, scusa, Palladino no, aveva il potere
1: bravo
0: di isolarli. Allora.
1: Però detto questo, insomma, adesso seriamente, il discorso dei paratici mi sembra che abbia abbia cambiato marcia questa. Poi
0: No, ma
1: bisogna vedere come completerà la
0: campagna. Un altro colpo che diciamo possiamo prevedere, Giacomo? Poi abbiamo un collegamento.
2: Io ho detto con Leos e Torsved sono due colpi e ci aspettiamo da parte.
0: Ma giorni in questa settimana oppure...
2: Sì, siamo a martedì, sì, almeno con le Osho me lo aspetto in questa settimana, magari Torsved andrà un po' più avanti.
1: Ma scusami Giacomo, con le Osho arriva, allora la situazione Salomon? No. Gudmundsson resta?
2: E Salomon non l'hanno riscattato.
1: Perfetto.
2: E
1: ma come cambiano, ecco, il tema è come cambiano gli esterni, per far capire ai nostri ascoltatori, telespettatori, cioè la Fiorentina ci guadagna se arriva con le Osho e va via Gudmundsson? Questa è un po' la domanda.
2: Allora, io non sono sicuro che Gudmundsson se ne andrà via, non tanto perché la Fiorentina... Paratici... Se gli offrono la cifra giusta anche per le sedie del Franchi o del Viola Park, le vende. Però il problema è che Gudmundsson tu a bilancio l'hai pagato oltre 24 milioni di euro. Mettici gli ammortamenti, tutte queste questioni finanziarie, comunque almeno 15-16 milioni di euro li devi prendere, e Gudmundsson è troppo per una squadra piccola e troppo poco per una squadra grande. Quindi io temo che Gudmundsson alla fine resterà, non tanto per la volontà, secondo me anche il calciatore dopo due anni ha voglia di cambiare aria, ma c'è proprio un'impraticabilità delle offerte che possono arrivare. Solomon è curioso che, insomma, con le Osho più o meno, se dovesse arrivare alla cifra offerta dalla Fiorentina, sarebbero i 10 milioni di euro, che era il riscatto di Solomon, che è un calciatore che tra gli acquisti invernali a gennaio, certo, è quello che ha convinto di più. Però con le Osho è un profilo totalmente diverso per tanti motivi: età, rendimento, se vuoi anche affidabilità, perché Solomon si è dimostrato affidabile non dal punto di vista degli infortuni, però certo. Secondo me la Fiorentina fa un passo indietro, perché lui ha sempre avuto diversi mesi di infortuni ogni anno,
1: che è
2: l'ha avuto anche a Firenze,
1: Giacomo,
0: Ken che fa da noia Ken.
2: Prossima domanda? Io no, allora, ti farei un discorso molto
0: Poi simile. Poi mi presento un amico, dai, chiudi su Ken, sulla domanda. Che c'ho una...
2: No, che farei un discorso molto simile a quello di Gudmundsson, nel senso che secondo me sia Fiorentina che Ken potrebbero essere pronti a dirsi addio, però Ken prende 4 milioni e mezzo. Vuoi pagare la clausola a 62 milioni di euro? Comunque chi la paga? 30-40
0: Ma poi devi trovare un altro, ragazzi. Devi trovare un altro dopo,
2: Sì, il Milan che spende 70, Gonzalo Ramos è sicuramente un profilo molto, molto importante, però mi ha stupito che il Milan vada a spendere quasi 80 milioni di euro per un calciatore che comunque l'Italia la deve conoscere, rispetto a spenderne anche una cinquantina più o meno per Ken. Però ecco, una volta caduto il Milan ci può essere forse il Como in Italia, poi per il resto io vedo veramente poche alternative alla permanenza di Ken a Firenze.
0: Vabbè, vediamo un po'. Sentite, vi do, presento un amico, perché mi fa molto piacere, proprio perché c'è Giacomo Galassi con Radio Firenze Viola, perché l'argomento riguarda la Fiorentina, e vado a dare il buon pomeriggio ad Alessandro Beatrice. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao Alessandro.
3: Buonasera, c'è anche mia sorella Claudia che vi saluta.
0: Grazie Alessandro.
1: Saluto a Claudia.
0: Un saluto anche a tua sorella. Alessandro, senti, prima di lanciare un evento che ci teniamo tantissimo a ricordarlo, che idea ti stai facendo di questa Fiorentina che sta venendo piano piano, questa Fiorentina di Paratici che si sta muovendo sul mercato?
3: Allora, parlando da toscano, sicuramente le cose lasciano un po' il tempo che trovano, perché siamo sempre come un porco spino, noi siamo sempre con gli aculei sempre aperti, però bisogna continuare a dare la speranza. Sicuramente il direttore Paratici saprà fare, il presidente avrà già incaricato e già dato impronte economicamente parlando importanti. Il direttore Ferrari sicuramente non vorrà fare brutta figura nei confronti di tutti i fiorentini, perché Ferrari bene o male rappresenta la Fiorentina più di tutti gli altri. Se padellano vuol dire che vogliono padellare.
0: Giacomo, fai tu la... cosa
2: vuoi aggiungere? Credo mi farò una maglietta.
0: Vabbè, vediamo, insomma, poi siamo anche all'inizio, ragazzi, del mercato.
3: Quindi... Siamo all'inizio, sicuramente l'entusiasmo ci deve essere. Già qualcuno si è permesso di contestare la maglia, perché non si capisce bene il 1926 e il 2026. Qualcuno ha detto sembra cinese. Apprezziamo anche il grafico, guardiamo poi le doti realmente dei giocatori. Guardiamo quella, la sostanza, tanto le spiega.
0: Perché è stata contestata, poi la spieghiamo un attimo, Giacomo, la maglia?
2: Sì, allora, quello a cui fa riferimento Alessandro è il logo che la Fiorentina ha scelto per celebrare il centenario, che è un po' come le vecchie sveglie, dal 19 passa al 20, il 26 rimane, e poi c'è mezzo 19 e mezzo 20, e da lontano sembra un po' un'iscrizione cinese, quindi qualcuno deve... Ma che se fate le maglie cinesi? Però a Firenze la polemica, cioè,
1: vabbè, però voglio dire, non mi sembra una cosa un po', dai,
3: no
1: ironica, che ci sta
3: questo...
1: no
3: scusate, dicevo, è proprio questo, che sembra che per qualsiasi cosa debbano nascere dei pretesti per contrastare.
1: Ma è una battuta, dai, insomma, se uno può fare una battuta.
3: Bravo.
1: Dai, allora che vogliamo.
0: Sì, in effetti,
1: il sale.
0: Però in effetti.
1: Ma
0: dai.
1: Hanno ragione, ma dai, ma che è sta cosa? Sta scherzando. No, ma sto scherzando, non
0: sto scherzando.
1: Fammela
0: vedere bene. Guarda, vedi, c'è sta cosa.
1: Si capisce nulla.
0: Però si capisce poco. Dai, vabbè, dai.
1: Insomma, io hanno ragione, no?
2: Un pochettino, la maglia
1: ragione ce l'hanno.
0: Un pochettino, dai, un pochettino potevano.
1: Ma mica un'offesa, dai, no,
0: poco poco, dai, senza nessuna offesa,
1: no,
0: facciamo
1: assolutamente.
0: Naturalmente
1: ormai niente, eh.
0: No, ma che scherzi. Senti Alessandro, noi ti abbiamo disturbato, così anche con Giacomo lo rilanciamo insieme, perché alle ore 18:45 oggi c'è, insomma, un memorial molto importante, il 14° memorial Bruno Beatrice, il mastino di Firenze, 18:45 presso i canottieri di Firenze, quindi lascio a te aggiungere altro. Qui abbiamo la copertina bellissima con tuo papà che conduce il pallone in maglia viola, pantaloncini bianchi, le maglie di una volta, diciamo così, molto belle, romantiche.
3: Grazie. Allora sì, ci sarà il, non è il memorial, ma è la conferenza stampa, perché poi il memorial si disputerà presso il centro federale di Coverciano il 12 luglio.
0: 12 luglio, okay.
3: Oggi ci sarà la conferenza stampa.
0: Pardon.
3: Dove presenteranno l'assessora Perini, Moreno Rocci, moderatore Mario Tenerani e più tutti gli ex compagni di Bruno, gli amici, e chi vuole intervenire presso i canottieri noi saremo lì. Sarà una cosa breve, breve, però deve essere un punto di riferimento, perché non bisogna essere come, ora uso un paragone, come l'acqua che passa sotto il ponte. Noi bisogna essere il ponte, perché Bruno, purtroppo, lo ribadisco, lo ribadirò, anche le mie figlie, il mio nipote ormai gliel'ho, ma non perché io ho inculcato, perché è giusto che portino avanti giustizia. Bruno se n'è andato troppo presto e le persone non si devono dimenticare, perché nel 2026 siamo tutti capaci ad abbracciare, a sorridere, a dire ciao, però è diventato d'abitudine dimenticarsi delle cose.
1: Bravo,
3: allora,
1: Alessandro,
3: cosa
1: bravo,
3: me sono
0: Alessandro. Bravo, bravo,
1: bravo.
0: Qui c'è.
3: E io,
0: prego, vai, vai, vai.
3: Concludo. Concludo. E purtroppo io e la Claudia, e sicuramente anche la mamma, anche se non c'è più, non ci siamo mai fermati nel chiedere giustizia, perché una famiglia deve lottare. L'ho detto anche l'altra volta, lo ribadisco, se uno viene al mondo, sicuramente, non so se siete tutti credenti, non credenti, ma a parte quello, se veniamo al mondo ci sono degli obblighi, penso, da fare. Ognuno di noi avrà un libro già scritto. E a noi ci è toccato questo, continuare a portare in fondo questa battaglia. Non ci fermeremo. E per questo, quest'anno siamo al 14° memorial, che è una cosa veramente difficile portare avanti, certo, in memoria, soprattutto, certo, se chi è che li porta avanti è il componente della famiglia, perché tutti gli anni c'è l'emozione, c'è, certo, gli anni che vanno avanti, c'è il sacrificio, ci sono tanti aspetti. Io pensavo già dopo il terzo di smettere, e invece
0: no, non mollare Alessandro, è importante. Io stavo dando un'occhiata anche a questa bella locandina dove c'è il calcio passa, i valori restano, questa frase, poi c'è un esempio, un valore, una storia, che tra l'altro noi abbiamo avuto anche il piacere, lo dico anche a Giacomo, insomma, di raccontare a Storie di Calcio insieme ad Alessandro, abbiamo insomma seguito e continueremo a seguire, Giacomo, questa situazione che insomma a distanza di anni ancora è giusto che Alessandro continui questa, posso definirla battaglia, Alessandro?
1: Lotta.
0: Lotta
1: mi sembra il termine.
3: Battaglia, la puoi definire come ti pare, l'hanno ucciso e quindi io devo arrivare in fondo, io e la Claudia bisogna arrivare in fondo.
0: Giacomo, so che anche voi siete sempre stati molto vicini.
2: Un abbraccio, sì. Alessandro, ti ho visto anche venerdì, c'era un bel evento per il centenario, per ricordare la storia della Fiorentina. Nella storia c'è anche il padre di Alessandro, che
0: assolutamente,
2: insomma, sappiamo tutti come è andato, quindi io ti mando un abbraccio, perché quello che fanno è davvero encomiabile, naturalmente anche noi di Radio Firenze Viola e Firenze Viola,
0: assolutamente, assolutamente.
2: E
0: allora dai, Alessandro, naturalmente noi siamo sempre in contatto e tu sai il motivo, quindi ricordiamo questa sera alle 18:45 la conferenza stampa per appunto il Memorial Bruno Beatrice, che poi ci sarà a luglio. Noi ti facciamo come sempre un in bocca al lupo, un abbraccio a te e a tua sorella.
1: Alessandro, a te e a Claudia.
3: Grazie Marco, grazie Giacomo.
0: A presto.
3: E grazie a tutti.
0: Grazie Alessandro, a te, a prestissimo con Alessandro Beatrice, grazie ancora. Giacomo, mi faceva piacere condividere con te questo momento per ricordare appunto questa conferenza stampa che andrete a
1: Giacomo,
0: seguire.
1: Giacomo, ma un salto al mare quando è che lo fai?
2: Bella domanda, bisogna chiedere al venditore.
1: Vabbè, ma diglielo. Ma niente, poi.
2: Arriveranno anche
0: grande Giacomo.
2: Se no come faccio a essere qui poi? Io ho rifiutato ogni ferie in famiglia, ho detto non ci sono ferie perché c'è Maracanale.
0: Grande Giacomo. Grazie come sempre, un piacere. Giacomo. Saluto a tutti e buon lavoro alla Radio Firenze Viola. Grazie Giacomo. Un abbraccio. Caro Stefano, siamo arrivati veramente ai titoli di coda di oggi. Continuano ad arrivare messaggi su questa cosa di Haaland che è impressionante. Insomma, si dividono tutti.
1: Io non l'ho trovato.
0: No, io non trovo
1: un calciatore del passato che lo ricordi. Io. Quindi, no. Se
0: poi sono
1: qualcuno...
0: convinti che vincerà la classifica capocannoniere. Questo
1: come te,
0: sì.
1: Come te.
0: Io dico ci potrebbe andare vicino, vediamo.
1: Mbappé.
0: Poi per esempio chiudo con questo messaggio, dice io Ronaldo, il CR7 lo metterei al secondo posto di quelli che si chiamano Ronaldo, il fenomeno, cioè lo metterebbe praticamente al primo posto.
1: Anche questo è interessante, va sviluppato, va analizzato, però insomma ripeto, uno che ha fatto in 20 anni quello che ha fatto lui, io non lo so, non mi vergogno nemmeno a...
0: No, ma la durata sulla della carriera
1: è un imbarazzo anche a commentare quello che ha fatto. Insomma.
0: Sì, benissimo.
1: Immaginare una cosa che ci siamo dimenticati velocemente.
0: No, ma prima parlavamo del tennis, e come Djokovic ancora continua a stare nella cresta dell'onda, capito? Poi devi considerare anche questo. Va bene, caro Stefano, siamo al termine, dobbiamo dare la linea a tutta
1: C.
0: Noi ritorniamo come sempre domani a partire dalle ore 13. Ciao a tutti.
4: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
5: Vertice NATO ad Ankara, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
4: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si ridotto riducesse a 6 mesi.
5: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
4: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
5: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
6: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
4: Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun. Le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi due match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Martedì 7 luglio il mercato è ormai entrato nel vivo, anche se insomma qualcosa ancora in categoria è da definire, compreso alcune delle panchine, insomma forse... Ecco, come dicevamo ieri con il nostro ospite, con Mister Ciro Ginestra, beh, non avere un tecnico il 7 luglio può essere problematico, ma insomma di questo ne andremo a parlare a breve. Ovviamente chi vi sta parlando da questi microfoni è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Mi collego subito con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Lorenzo Carini, che beh, era un po' che non sentivo.
2: È vero, è vero. Ciao Claudia, buongiorno a te e a tutti.
1: Cosa hai fatto in questo lungo periodo di assenza? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Hai fatto finta di lavorare? Hai lavorato davvero? Che è successo?
2: No, ho lavorato davvero, però in altri turni, quindi non ci siamo mai incrociati negli orari della radio, ecco.
1: Vabbè, questa è la scusa più classica, insomma.
2: Esatto, non ero preparato a questa domanda.
1: Eh beh, ovvio, qui ti ho colto io in contropiede, insomma qualcosa, dai, a parlare di calcio dovrò pure imparare, insomma ci sono tecnici bravi a dribblarmi le domande, tra questi proprio Ciro Ginestra, molto molto bravo, e eh beh, qualcosa imparo anch'io, ma Lore, le società invece dovrebbero imparare che la programmazione è fondamentale, e io rivolgo anche a te la domanda, non avere il tecnico il 7 luglio può rappresentare un po' un problema?
2: Assolutamente, anche perché comunque consideriamo che tra poco più di un mese comunque si comincia a fare sul serio, perché c'è il turno preliminare di Coppa Italia, diciamo la Coppa Italia quella delle big, e poi comunque inizieranno tutte le faccende anche legate alla Coppa Italia di Serie C, campionati eccetera, quindi chiaramente se al 7 di luglio non hai un allenatore significa che comunque non hai neanche costruito, iniziato a costruire la squadra, perché

0: le squadre le costruisci in base all'allenatore che hai, che vuole appunto il tecnico. Poi chiaramente
1: Sì,
0: questo
1: questo in
0: scombussola
1: teoria
0: tutto.
1: dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così,
0: In
1: poi
0: teoria,
1: non sempre
0: esatto.
1: accade, però insomma. La
0: Poi
1: tendenza dovrebbe
0: comunque.
1: essere quella che hai raccontato.
0: Sì, dovrebbe essere quella, poi sappiamo che non è sempre così, e anzi a volte è capitato anche magari in categorie un po' più basse, tipo Serie D, mi viene in mente che magari fai mercato senza avere l'allenatore, poi arriva l'allenatore a cui non piacciono i giocatori che sono stati presi e quindi succede un po' il patatrac. Quindi insomma è una cosa abbastanza strana non avere un allenatore adesso, considerando che comunque anche i giocatori, poi i migliori si accasano rapidamente, quindi insomma anche fare mercato poi diventa molto difficile, e poi anche comunque amalgamare il gruppo in poco tempo non è assolutamente facile.
1: La squadra che mi sorprende di più, poi andremo a vedere nel dettaglio tutte quelle che sono le formazioni ancora senza allenatore, ma quella che a me sorprende di più, perché ci è abituato ad altre cose, è il Cittadella. Un Cittadella che, dato l'addio a Manuel Iori, sì, è vero, ha già un profilo alternativo, si era parlato anche dell'eventuale ritorno di Venturato, ma sembra esserci Roberto Musso in pole. Però di fatto non lo ha ancora ufficializzato e vado un attimo a memoria tra Serie B e Serie C, ma allora io non mi ricordo mai di aver visto il Cittadella a luglio senza un tecnico.
0: Sì, anche perché comunque Cittadella diciamo che è una squadra che ha insegnato a tante come, un po' come si fa a calcio, no? Quindi insomma anche a livello di calciomercato andava, quando era in Serie B andava a prendere giocatori dalla Serie C di cui parlavano in pochi, quasi nessuno, e poi in realtà erano giocatori che sapevano fare la differenza anche in categoria superiore, quindi si fa un certo effetto vedere Cittadella senza un allenatore, anche se, come hai detto giustamente tu, si valuta la soluzione interna, quindi non è detto che già Musso non stia comunque lavorando con la società per allestire la squadra, quindi insomma manca sì il comunicato, però la soluzione interna un po' mi fa pensare anche al fatto che comunque sia già tutto delineato, anche se non sulla carta e non pubblicamente.
1: Sì, poi giustamente ecco, hai detto bene, hai sottolineato l'aspetto secondo me più centrale del tutto, ovvero il fatto che magari non è arrivato il comunicato, quello che insomma per la stampa serve per dire che un qualcosa è ufficiale, ma può darsi che comunque ci sia già un accordo e quindi le parti stiano lavorando in quel senso. Ora, tra le squadre che ancora non hanno nominato l'allenatore c'è lo Spezia, ma Turati, di fatto, Marco Turati, l'ex Siracusa, è l'unico nome che al momento attuale le Aquile Liguri stanno valutando. C'è quell'inghippo col Catanzaro, perché Turati inizialmente era stato il prescelto dalla formazione calabrese giallorossa in Serie B, poi degli screzi dovuti a divergenze tecniche con la proprietà hanno portato a un addio di fatto molto, anzi tempo e tutto, ma con un precontratto firmato, insomma, c'è da dover risolvere questa cosa, ma io credo che questa si risolverà, ma anche per una questione di buonsenso. Il Catanzaro si troverebbe a libro paga un allenatore che di fatto non allenerebbe la squadra, Turati rimarrebbe fermo, quindi io credo che in un senso o nell'altro l'accordo per la risoluzione probabilmente si trovi, anche se poi il Catanzaro spera nelle dimissioni del tecnico, ma alla fine, ripeto, è una situazione questa che non fa comodo a nessuna, quindi credo che si risolverà a breve. L'Atalanta Under 23, ecco, anche qui Bocchetti difficilmente si rivedrà alla guida dei baby nerazzurri. Nicola Beati è il nome al momento in pole, ma forse i ritardi della prima squadra stanno un po' complicando anche quello che è il percorso della squadra B.
0: Può essere, però secondo me comunque quando sei una squadra B, già in generale parti un po' avvantaggiato anche nelle scelte degli allenatori. Penso, adesso mi viene in mente così, non squadra B, però Primavera con il Sassuolo che ha preso Serpini. Quindi insomma, secondo me quando sei una squadra B anche la ricerca dell'allenatore ti viene più facile rispetto magari a una squadra di categoria, però senza un particolare blasone. Quindi secondo me alla fine l'Atalanta sì, non avrà Bocchetti, però comunque riuscirà a trovare un tecnico adatto a far giocare i giovani, e poi sappiamo comunque quanto il legame dell'Atalanta Under 23 con la prima squadra sia stato fin dalla fondazione molto solido, no? Quindi insomma con tanti passaggi in prima squadra, con presenze anche in Europa, quindi insomma secondo me l'Atalanta troverà un allenatore adatto. Chiaramente i cambi che ci sono stati pure in prima squadra possono aver influito, però secondo me alla fine l'Atalanta riuscirà a trovare un allenatore importante per far crescere i giovani, che è diciamo l'obiettivo principale di tutte le squadre B. E poi l'Atalanta insomma ha fatto bene anche nell'ultimo campionato, quindi insomma secondo me non avrà particolari problemi a riconfermarsi, anche se il girone, bisognerà vedere in quale girone finirà. Chiaramente sono tutti gironi complicati, anche alla luce di quelle che sono state un po' le retrocesse dalla Serie B.
1: Teoricamente all'Atalanta spetterebbe il B, se si guarda un po' l'alternanza che le tre under 23 attuali devono osservare. Vabbè, c'è poi anche la quarta under 23, il Milan Futuro, che però è rimasto in Serie D, quindi non rientra nella turnazione dei gironi, ma a regola, insomma, dovrebbe essere il B. Poi c'è molta curiosità intorno a come verranno appunto fatti questi raggruppamenti, perché delle retrocesse probabilmente il girone B ne prenderebbe tre, e insomma non sono poche le retrocesse dalla B, anche se è vero che sono squadre che si stanno ricostruendo. Intanto io, scusami a Lorenzo, piccolo off topic, mi stavo guardando, ieri sembravo molto abbronzata in diretta TV, oggi sono praticamente bianca cadaverica, vabbè, ieri forse mi ero sistemata su luci migliori, e vabbè, giugno l'ho passato con l'otite e non potevo andare al mare. Sì, insomma, ora si entra nel calciomercato, ecco, potevo sfruttare meglio giugno, ma mi è venuto a mente di farmi venire l'otite, ecco. Insomma, anch'io magari come queste squadre un po' indecise dovrei valutare meglio le tempistiche, ma vabbè. E allora ti porto un attimo su altre due formazioni che comunque non dovrebbero avere poi grossi problemi dopo la pubblicità, che insomma ci sarà a breve, parleremo anche delle altre squadre invece un po' più problematiche. A Crotone sembra avanzare il profilo di Leandro Greco, che è l'allenatore attualmente in poll per la formazione pitagorica. Alla Gian Erminio, dopo l'addio di Espinal, che è approdato alla Casertana, sembra avanzare invece Joelson. Dovrebbe essere questo il nome, dopo che era stato sondato l'ex tecnico della Pro Sesto, mi sfugge ogni volta il nome, che è però approdato alla Varesina in Serie D, dove ha trovato Scandola, il suo direttore, il suo precedente direttore sportivo, quindi ha optato per un altro tipo di percorso. Ma anche Crotone-Giana, tra quanto verbalizzeranno ufficialmente il tutto?
0: Parlavamo un po' prima, no, delle difficoltà di trovare l'allenatore in questo punto, cioè in questo periodo, comunque a metà, a inizio luglio, quasi metà luglio. Insomma, il Crotone, non dobbiamo dimenticarci che è una squadra che proverà sicuramente a fare un campionato di vertice, quindi insomma fa effetto anche vedere il Crotone oggi, 7 luglio, ancora senza un allenatore, anche se comunque sembra ormai definito l'arrivo di Leandro Greco. Si aspetta soltanto l'ufficialità, che dovrebbe arrivare in settimana. Per quanto riguarda la Giana, invece, a differenza del Crotone, sicuramente puoi lavorare con maggiore tranquillità. Chiaramente ciò non vuol dire che puoi scegliere l'allenatore a inizio agosto, però sicuramente ci sono meno pressioni anche da parte della piazza, e la scelta di Joelson può essere una scommessa. Vediamo poi se alla fine pagherà, un po' come è stata quella di Espinal, che poi alla fine è riuscito a prendere il volo verso la Casertana, quindi senza nulla togliere alla Giana. Sicuramente ha fatto un salto in avanti, quantomeno a livello di ambizioni, anche vedendo quello che è stato l'ultimo campionato della Casertana in un girone C che, come si dice sempre, ma di fatto lo era anche nell'ultimo anno, una Serie B2.
1: Sì, allora io in realtà sulla scelta di Espinal sono rimasta un attimo più perplessa. Allora, secondo me il tecnico, un po' come è accaduto per Coppitelli, attendeva la Serie B. Si è fatto forse ingolosire un po' troppo da questa opportunità e ha fatto passi avventati, magari anche col club di appartenenza, ed è rimasto poi invece un attimino non all'angolo. perché poi Espinal di fatto un'altra soluzione l'ha trovata, però magari è rimasto, ha avuto i piani un po' più complicati, la cosiddetta strada in salita. Secondo me, sia Coppitelli che comunque Espinal, ma anche Troisi aggiungerei a tutto questo, attendevano l'Empoli, che effettivamente sembrava dover guardare alla Serie C per il prossimo tecnico, per il nuovo Corso Azzurro. Poi invece hanno ripreso Pagliuca, il tecnico che era già sotto contratto, al quale è saltato l'accordo con il Cesena. Quindi, insomma, in casa Empoli, beh, ecco, diciamo che forse qualche allenatore è rimasto un po' così, un po' spiazzato magari dalla compagine toscana che, ripeto, ha legittimamente scelto quello che voleva, però secondo me questi allenatori hanno un attimino rischiato. Poi comunque Espinal un'ottima soluzione l'ha trovata. Allora, Lorenzo, noi siamo quasi in pubblicità, te lo avevo già anticipato. Rimarrai qui ancora collegato con noi per qualche minuto perché dicevamo di queste squadre senza allenatore. Quindi preparati, hai magari questi 5 minutini per le domande assolutamente difficili che arriveranno a brevissimo, subito dopo lo spazio pubblicitario.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della serie C. Con noi sempre collegato Lorenzo Carini della redazione di TuttoC.com, e lui pensava magari di essere sfuggito alle domande un po' più complicate. Ci stiamo concentrando molto sulle panchine ancora vacanti in Serie C, sono 7 quelle che mancano. Abbiamo parlato di Cittadella, Spezia, Giana Erminio, Crotone, insomma tutte queste situazioni abbastanza serene. Ora qua ti voglio. Cosenza e Livorno.
1: Allora parto da Livorno, visto che ieri si era parlato di una frenata dell'accordo con Lucarelli per delle divergenze. Sullo staff tecnico, in realtà tutto tornato alla normalità nelle ultime ore, quindi sarà Lucarelli alla fine il nuovo tecnico del Livorno, e questa è sicuramente una notizia importante anche per l'ambiente, no? Considerando chi è Lucarelli per Livorno.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda invece Cosenza, abbiamo delle situazioni anche extra campo che insomma non fanno presagire nulla di buono, nel senso che è stata bloccata la concessione dello stadio del Marulla al Cosenza, quindi insomma prima di guardare un po' al futuro, all'allenatore, secondo me è importante che la società guardi anche a questo, perché insomma vuol dire al momento non avere neanche uno stadio, quindi insomma dopo l'addio di Boucher, Cosenza che si trova senza allenatore al momento, con la concessione dello stadio sospesa, quindi una situazione davvero difficile. Poi torniamo un po' a quello che ci siamo detti prima, siamo al 7 di luglio, quindi insomma non è tardissimo, però insomma la stagione sta per iniziare, tra poco alcune squadre faranno già le prime amichevoli, quindi insomma momento abbastanza delicato.
0: Sono ormai anni che tutte le estati è per un verso o per quell'altro ha un problema.
1: Sì, purtroppo sì, ed è una piazza che alla fine non lo merita, perché è una piazza del sud molto importante, quindi anche con buon seguito di pubblico, al di là di quelle che sono stati gli effettivi seguiti del pubblico nelle ultime stagioni per via della contestazione con la proprietà eccetera, però insomma vedere una piazza come Cosenza in questa situazione fa un po' effetto, però brutto da dire, ma ormai ci siamo anche abituati, quindi sì, fa strano, ma alla fine vedendo un po' quelli che sono stati gli ultimi anni di Serie C, non strano fino a un certo punto, ecco.
0: Beh, sì, oddio, effettivamente quello sì. Poi, ecco, no, un'altra cosa che mi ha un po', tra virgolette, colpita è stata invece, andando sponda a Livorno, nonostante poi la situazione sia un attimo forse più serena, più tranquilla, mi ha colpito che solo adesso Eshua si è accorto di quale possa essere la risposta del pubblico a Maranto quando c'è una determinata cosa. Ora, che Eshua non avesse capito prima della prematura e tristissima scomparsa di Igor Protti quello che vale una piazza come Livorno.
1: Beh. Sì, hai ragione, perché comunque di solito si parla di piazze importanti solo per il girone C, solo o quasi per il girone C, no? Anche se comunque poi in realtà non bisogna trascurare quello che c'è centro-nord, perché abbiamo avuto l'anno scorso Vicenza, abbiamo il Brescia, l'Ascoli, anche Livorno, che comunque è una piazza molto importante, una squadra molto seguita, era seguitissima anche in Serie D, e non è una cosa scontata, quindi insomma poi Livorno secondo me rispetto a molte altre piazze ha anche questo valore aggiunto del fatto che i giocatori che passano da Livorno non vengono mai dimenticati, quindi insomma sarà anche per i risultati e per l'apporto che danno, però comunque chi gioca a Livorno poi torna tra una quindicina d'anni magari a fare, che ne so, il collaboratore tecnico alla squadra avversaria, però comunque viene sempre visto positivamente dalla piazza. Quindi insomma, da parte di Eshua, insomma, si fa un po' un certo effetto che non si sia effettivamente forse reso conto di quello che sono anche le potenzialità di una piazza come Livorno, no?
0: Ecco, in un contesto di questo genere, Lucarelli quanto, tra virgolette, rischia? Perché, insomma, è una situazione, tra virgolette, borderline, in cui forse ha più da perdere che da guadagnare. Proprio per quello che dicevi te della piazza.
1: Sì, quello sì, però alla fine, secondo me, resti sempre Lucarelli. Cioè, nel senso, a meno che tu non vada a fare un campionato dove alla fine del girone d'andata sei ultimo con 5 punti, secondo me, insomma, la persona resta quella. Poi, chiaramente, quando una persona è un allenatore, non più un giocatore, guardi ancora di più i risultati, no? Forse, però, insomma, Lucarelli resta Lucarelli, quindi non credo che possa andare, diciamo, a rovinare il rapporto con la piazza. Chiaramente si mette in discussione e non è una cosa scontata, secondo me, anche perché appunto per la stima che c'è nei suoi confronti, secondo me è una scelta coraggiosa, però alla fine se ha preso questa decisione vuol dire che ha i suoi motivi e sa evidentemente di non deludere il proprio pubblico, ecco, nel senso.
0: E allora, Lorenzo, vedremo poi effettivamente, insomma, intanto attendiamo che ci sia effettivamente l'arrivo di Lucarelli, poi capiremo dopo quello che sarà. Allora, intanto il tuo sequestro è finito, ti lascio libero e grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buona giornata.
0: Altrettanto a te, Lorenzo, ringraziamo di nuovo anche la redazione di tuttoc.com per l'apporto mattutino che ci hanno dato. Scusate se io ogni tanto guardo in alto, ma guardo verso il condizionatore che ho spento prima, ma adesso sto un attimo ribollendo, quindi tentavo di accenderlo, ma è una cosa che farò successivamente. E allora torniamo invece alle panchine. Insomma, come dicevamo, la Casertana ha ufficializzato nei giorni scorsi l'ormai ex Gian Erminio Vinicius Spinal, che riparte dunque da Caserta. Ieri la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte anche il direttore sportivo Alessandro degli Esposti e il presidente D'Agostino, beh sì, ha parlato anche il tecnico, lo ascolteremo poi successivamente, ma hanno parlato a lungo anche ovviamente di mercato, sia il dirigente che la proprietà. Insomma, una conferenza ricca, molto molto densa di temi, di tante sfaccettature, e ve ne faccio ovviamente ascoltare solo una parte. È stata una conferenza non fiume, ma insomma sicuramente abbastanza lunga. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove, ve lo prometto, ascolteremo le parole di Vinicio e Spinal, ma intanto ecco quelle di presidente e direttore sportivo.
2: Anno di Serie C, Cancellosi, playoff. Secondo anno, Coppitelli, dopo quella che sei andato via, sei ritornato, Coppitelli, playoff. Quest'anno una nuova scommessa con Spinal, che speriamo, e lo crediamo tutti, che non è una scommessa ma è già qualcosa di concreto. Ecco, quinto posto l'anno scorso, cosa ci aspettiamo quest'anno?
3: Ma io, al di là dopo ovviamente di quelli che sono i numeri, no? E poi racchiudono un po' la fonte principale nella valutazione di voi tifosi, di voi giornalisti, io penso che al di là del primo anno, quando in Serie D onestamente avevamo risorse superiori a tutti, abbiamo fatto una squadra, diciamo, conclamata, con gente comunque affermata di categoria, siamo stati fortunati e soprattutto bisogna ringraziare la disponibilità del presidente per quanto riguarda poi l'appendice del ripescaggio, per cui in quel tipo di campionato veramente avevamo investito investito tanto e penso che avevamo una delle squadre che avevamo il budget sicuramente superiore. Siamo andati su giocatori che comunque potevano rappresentare almeno sulla carta una grandissima certezza per la categoria. Siamo stati fortunati nella seconda parte di stagione e anche un pochino bravi con l'avvento di Vincenzo Cangelosi di rimettere in sesto una stagione che era praticamente andata in frantumi poco prima di Natale, perché mi sembra che il girone d'andata abbiamo girato con 23 punti, eravamo a 4 punti dalla retrocessione, per cui siamo stati molto bravi a tenere botta nella contestazione, avere la schiena dritta per mettere avanti sempre l'obiettivo e penso che abbiamo fatto un grandissimo percorso in quei 6 mesi. Il comune denominatore delle squadre che siamo andati a costruire negli anni a venire, secondo me è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo preso tanti giocatori che venivano da annate praticamente disastrose e ogni volta che puntualmente presentavamo qualche giocatore c'era un mare di scetticismo, perché evidentemente tutti questi giocatori l'anno prima venivano da situazioni personali che magari in cui hanno fatto fatica, sicuramente non tutti per lo stesso motivo, qualcuno per motivo ambientale, qualcuno per tecnico, qualcuno magari per venire da qualche infortunio, però abbiamo preso sempre giocatori che hanno utilizzato questa società, questo ambiente, sono stati messi in un sistema secondo me funzionale, sono stati incastrati per attitudine e li abbiamo rigenerati quasi tutti, no? Perché poi diciamo è poco simpatico andare a scorporare un po' le due rose. La prima, senza offesa per nessuno, avevamo un appendice a settembre, per cui tutti quelli che abbiamo preso erano tutti fuori rosa. E quindi gli abbiamo dato la possibilità di comunque di poter giocare durante l'anno, perché praticamente avrebbero passato almeno 6 mesi parcheggiare nelle proprie società di appartenenza. Lo scorso anno abbiamo fatto secondo me qualcosa di simile, nel senso che abbiamo pulito tanto, perché abbiamo fatto 13-14 uscite, abbiamo messo dei giocatori che comunque rappresentano per me un capitale dal punto di vista tecnico. E in questo momento dobbiamo secondo me abbassare ancora un pochino l'età media con qualche giocatore e rimettere dentro qualche giocatore che sicuramente si possono dare linfa e si possono incastrare secondo me per attitudine per quelli che sono i giocatori che noi riteniamo possa essere un punto di partenza. Io penso che ovviamente gli obiettivi li farà il campo, ma questi possono essere definiti quando almeno arriveremo alla chiusura del mercato, avremo chiara quella che è l'entità e il valore della rosa. In questo momento parlare di obiettivi è abbastanza riduttivo, perché avendo diciamo 10-12 giocatori in rosa, secondo me parte degli obiettivi, al di là del lavoro, della predisposizione, dell'entusiasmo, sono diretta conseguenza del quello che andremo a costruire. Però secondo me ad oggi possiamo ripartire con delle certezze più o meno conclamate, ma queste non sono certezze perché lo affermo io, ma sono certezze perché nel campo molti di questi ragazzi hanno dimostrato di poter essere protagonisti assoluti in questo campionato, a partire dal portiere, a partire da Martina, a partire da Rocchi, a partire da Conte, a partire da Pezzella, a partire da Bentivegna, a partire da Budic e a partire da qualcun altro che è sotto contratto, per cui forse mi dimentico qualcuno, Galletta, Roia, tutti i giocatori, anche io, tutti i giocatori che secondo me rappresentano un capitale per questa società. In questo momento faremo delle valutazioni, sicuramente la valutazione principale la darà il campo, per cui dopo da lì ripartiremo per mettere quei giocatori che dovranno per forza di cose venire con entusiasmo, per forza di cose si dovranno incastrare in un sistema emotivo, morale e tecnico che ha già un equilibrio predefinito, però diciamo che il punto di partenza è sicuramente migliore rispetto a quello dello scorso anno.
4: Grazie. Presidente, un anno ancora senza soluzioni di continuità per quanto riguarda la parte tecnica. Ecco, ci si chiediamo perché il cambio tecnico anche quest'anno. Del tecnico, forse è meglio la domanda.
5: L'unico rammarico che ho dell'anno scorso è non l'ho esonerato.
4: Dopo la partita di Latina e Giuliano, sì. Intende?
5: Quello è stato il rammarico.
4: Si è perso il
6: secondo posto praticamente. Esatto. E potevamo iniziare i playoff diversamente.
5: Diciamo che forse abbiamo fatto un grande campionato. Sicuramente abbiamo fatto un buon campionato. Però se noi andiamo a guardare, noi siamo arrivati dietro alle quattro squadre che hanno speso di più.
6: Certo.
5: Okay, tutte quelle che sono dietro di noi hanno speso tutto di meno. Anzi, hanno venduto e noi abbiamo acquistato. Quindi se parliamo di fare, abbiamo fatto un grande campionato, non lo so dove stanno. Per me non l'abbiamo fatto. Forse se arrivavamo secondi abbiamo fatto più di quello che potevamo fare. Siccome secondo non ci siamo arrivati, no? Perché se si va in conferenza e si dice che abbiamo fatto un grande campionato, siamo quindi matematicamente, io penso che sia la cosa più facile per smontare un ambiente e smontare l'entusiasmo. Dire che abbiamo incontrato una squadra come il Latina, con una grande squadra, 35 punti meno di noi, con grandi motivazioni. Noi avevamo la motivazione di arrivare a secondi, non lo so. Non lo so. Quindi, quello
6: quindi
5: che voglio
6: l'ha
5: dire,
6: pensato l'esonero, resto, però.
5: Però io che?
6: L'ha pensato.
5: Sì. Lascia stare, se la finale di Coppa Italia, uffa, voglio bene. No, aspetta. Qua è facile fare dei proclami, che qua a casetta c'è l'abitudine di esaltare troppo allenatore e calciatore. Non è così, non funziona così. Prima di queste persone qua
6: c'è la
5: società, c'è il presidente, io direttore sportivo, ok? Io ci metto i soldi e lui ci mette l'anima. Capito? Poi questi signori, questo è il ringraziamento che fanno. Capito? Per 10.000 euro ti lasciano per 10.000, non ti avvertono, te lo dicono dopo firmato, per 10.000 euro. Capito? Parlo in generale. Ok? Quindi. Ok?
6: È un po' rammaricato per quello, come certo, si stanno comportando.
5: Certo.
7: Sì, in verità questo è un mio pensiero, non so se quello di altri o quello degli altri. È la partenza di Giano verso Salerno, io mi aspettavo che sarebbe stato riconfermato, visto che comunque evidentemente non si è trovato un accordo, oppure aveva già deciso di lasciare Caserta.
3: Guarda, ti dico subito come situazione. Se guardiamo la genesi di questo percorso, quando sono arrivato all'inizio anno, il giocatore non è stato preso da me, era stato preso nella finestra di mercato a Carlo Taldo. Io quando sono arrivato, onestamente ti dico la verità, lo conoscevo poco. Il presidente in prima persona mi disse: guarda che è un ragazzo affidabilissimo, un ragazzo di grande temperamento, è una persona giusta che può fare il caso nostro per la ripartenza. Il ragazzo aveva un problema abbastanza, diciamo, importante di pubalgia, tanto avevo fatto solo, mi sembra, 2 o 3 presenze l'anno prima e una da Avellino. Io, fidandomi ovviamente, confrontandomi con il pensiero ovviamente del presidente, abbiamo deciso di dargli continuità. Il ragazzo onestamente si è comportato nell'anno sportivo benissimo, nel senso che onestamente anche nella prima parte di stagione io ho avuto modo di confrontarmi con lui non era particolarmente soddisfatto perché reclamava un utilizzo superiore, perché fondamentalmente Giano fino a febbraio è stato l'alternativa di Liotti, penso che abbia fatto solo 1 o 2 partite dall'inizio, e lui aveva avuto un incontro con me, mi sembra, ad Altamura, ma al mercato aperto, e mi chiese, io gli avevo già proposto il rinnovo perché comunque gli riconoscevo grande attaccamento alla squadra, grande attitudine anche del lavoro settimanale, però lui ha deciso di prendere una strada diversa, nel senso che ha rifiutato il rinnovo di contratto, così come noi l'avevamo proposto anche per Heinz. A quel punto noi abbiamo deciso di mettere ancora una volta la squadra e la società davanti a tutti, per cui abbiamo deciso comunque di non mettere in difficoltà l'allenatore, non mettendoli da parte, ma cercando comunque di poterli utilizzare per il bene della squadra, perché comunque eravamo consapevoli che ci stavamo giocando un obiettivo ambizioso e cui abbiamo, diciamo, anteposto quello che erano gli interessi nostri personali rispetto a quello che era il valore di squadra, no? E niente, poi le scelte, diciamo, devono essere condivise, per cui io non ho da riproverare niente, nel senso che la base dei rapporti è la convivenza con entusiasmo. Dal momento che non c'è questa volontà, mi sembrava anche abbastanza riduttivo, no? Nel senso che non... Io l'unica cosa che avevo detto, che nel discorso conclusivo che avevo fatto alla squadra, avevo solamente detto che per costruire le cose belle non è sempre facile. E quando uno ha la fortuna di poterle costruire, mi sarei aspettato che comunque, se c'era un miglioramento dal punto di vista, come ti posso dire, della categoria, è giusto, però sapete benissimo che all'interno delle scelte ci sono tante dinamiche, no? Ci sono aspetti calcistici, aspetti ambientali, aspetti economici, aspetti di tutto quello che sono le dinamiche calcistiche collaterali che vogliono all'interno delle persone, però diciamo che abbiamo perso anche giocatori più importanti, per cui non è giusto che comunque, se uno ritiene che il proprio percorso migliorativo possa essere da un'altra parte, non c'è nessun tipo di problema, io ho avuto modo di salutarlo, per cui diciamo che il calcio a casetta non finirà per questa cosa.
5: Anzi, incomincia adesso.
7: Presidente, due domande. La prima, come al solito, sono solo chiacchiere che ci sono persone disponibili ad entrare in società o c'è qualcosa di importante? E poi, convinto che a breve avremo buone notizie in merito allo Stadio Pinto, alla costruzione?
5: Per quanto riguarda gli ingressi in società, come? Sono 10 anni che siamo a società. Aspettavamo ancora 10 anni, ma non è vero niente.
7: Non è vero.
5: Per quanto riguarda lo stadio, noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Dobbiamo avere soltanto l'occhiata al comune. Il comune ci dà il via e noi iniziamo. Abbiamo tutto. Prima ci sono i 55 milioni per fare lo stadio. Quindi parcheggiati per fare lo stadio. Quindi è già una cosa importantissima. Poi ci sono la ditta che deve fare lo stadio. Stiamo aspettando soltanto l'occhiata al comune. E quindi noi abbiamo tutto quello che dobbiamo fare. Quindi non dipende più da noi. Credo che sarà una questione di poco, che si sta andando avanti abbastanza bene. I commissari sono ultimamente molto disponibili. Credo che a breve avremo la bella notizia che si riparte.
8: Giusto una domanda, Presidente, perché si è introdotto l'argomento. Quella storia invece del collegio consultivo tecnico di Spice era parlata, è stata accantonata o sta andando avanti?
5: No, quello è quello che ci fa andare avanti, quindi è quello che ci fa andare avanti. Il CCT.
8: Direttore, per quanto riguarda eventualmente la rosa dell'anno scorso, Casarotto, Girelli, Scarpa, io chiedo.
3: No, stiamo lavorando, nel senso che qualcuno rientra per
8: Heinz.
3: Qualcuno rientra per fine prestito, siamo vigili su tutto, nel senso che su qualche giocatore ovviamente abbiamo piacere di continuare il percorso, su qualche altro riteniamo che non sia funzionale da un punto di vista tecnico, però diciamo che il mercato nasconde un po' sempre delle insidie, ma nello stesso tempo anche delle sorprese, per cui
7: siamo abituati.
3: Il mercato è lungo, io ve l'ho detto la volta scorsa alla conferenza, generalmente questo mestiere mi piace tanto, però ogni tanto devo dire qualche bugia, perché poi le bugie permettono di risparmiare qualche soldo, no? Quindi se io adesso vi dico chi teniamo, vuol dire che dopo la chiamata dopo mi chiede 10.000 euro, di sempre i soldi di 10.000 euro, no? Quindi io devo dire che teniamo un giocatore, ma in verità hanno preso un altro. No?
5: Se nel calcio vince chi ha più soldi, e loro vuol dire che noi vinciamo mai. Non è così. Il Catania è stato 5 anni che spende tanti soldi, purtroppo. Fortunatamente non riesce ad andare. Il Benevento ci ha messo 4 anni.
3: Io penso che noi
5: la Salernitana spero si metterà 24.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Vi ho promesso che ascolteremo anche le parole del tecnico della Casertana, Vinicio Espinal, che è stato presentato proprio ieri in quel di Caserta. Abbiamo ascoltato le parole della dirigenza rosso-blu, insomma parole anche importanti, soprattutto quelle del presidente, ma ci sono state questa mattina anche le prime ufficialità di giornata, una giornata calcistica non solo relativa alla Serie C, che potete chiaramente seguire minuto per minuto su tutto mercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Anche su TMV Radio ci saranno tanti altri programmi nei quali parlare di tutto quello che sta accadendo quest'oggi nel mondo calcistico. Ma allora andiamo a guardare quelle che sono state intanto le ufficialità. La Cavese si assicura tra i pali l'ex Genoa Bertini, che con i Blu Fonse ha firmato un contratto biennale. Invece a Monopoli, in prestito dal Modena, arriva Olivieri, che lo scorso anno era in Serie C al Campobasso. Il Gubbio invece si rinforza sulla corsia mancina, dove è stato preso in prestito dal Genoa Meconi. Queste le prime ufficialità di quest'oggi. C'è una notizia anche invece un po' più complicata. Ci sono le prime indicazioni, e anche qua potete trovare tutto su tutto mercatoweb.com. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati. La finanza ha perquisito le sedi di Bari e Napoli, il tutto nell'ambito di un'indagine per false comunicazioni social sul bilancio d'esercizio 2024 del Bari e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. Un articolo che è ripreso da Repubblica, ovviamente, ripeto, potete leggerlo nel dettaglio su tuttomercatoweb.com. Con A Tutta C invece torneremo come sempre nella giornata di domani con lo spazio mattutino alle ore 9:45. Sarà un'altra giornata sicuramente molto molto molto interessante per la categoria, ma come vi dicevo prima, su TMV Radio potete seguire anche tantissime altre interessanti trasmissioni, dove si parlerà a 360 gradi di calcio italiano con anche tanti ospiti. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati sia sulla nostra radio che su tuttomercatoweb.com. Nel salutarvi vi lascio con le parole del neotecnico della Casertana, Vinicio Espinal.
1: Quali sono stati gli elementi essenziali che hanno fatto sì che ci fossero questa comunione di intenti tra te e il direttore sportivo e il presidente? L'aspetto, specialmente l'aspetto tattico, forse che ha fatto sì che il presidente e il direttore sportivo scegliessero te.
2: Ma dovresti credere a loro questo, nel senso.
1: È una domanda per tutte e tre.
2: Per tutte e tre. Allora, io ti posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il mister Albè, dicevamo insieme: mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che hai, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche da livello tattico, tecnico-tattico, nel confronto anche con la società, è giusto che vai. E quindi io ho sentito proprio questa voglia di crescere, di evolvere, e per me l'ho vista come una grande opportunità di potermi misurare in un ambiente differente, caldo, ma con grande ambizione. Questo mi ha mosso.
3: La domanda la rivolta anche agli altri, direttore, presidente, ti risponde qui.
4: Dicevo che quando abbiamo maturato l'idea di cambiare, ovviamente ci siamo cominciati a guardare intorno e abbiamo cominciato a valutare determinati profili. Innanzitutto l'aspetto, diciamo, prioritario era sicuramente l'aspetto tecnico, nel senso che volevamo perseguire su un'idea di calcio un determinato sistema, al di là dopo dei principi che possono essere più o meno uguali, però. Volevamo continuare sulla falsa riga di quello che avevamo fatto la seconda parte di stagione, per cui mi sembra che guardando molte partite della Giana lo scorso anno, almeno il sistema di partenza, anche se poi l'interpretazione secondo me è un po' diversa, ci poteva permettere di dare continuità nel segmento di lavoro che avevamo intrapreso negli ultimi 6 mesi. Poi da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista di idee, da un punto di vista della persona, io con lui sono stato abbastanza chiaro, nel senso che avevamo valutato sicuramente altri profili anche di carature diverse, che potevano essere magari qualcuno con un record dato più importante, qualcuno che poteva avere sicuramente una conoscenza del girone diversa per averla maturata. Però io avevo un obiettivo da un punto di vista tecnico, nel senso che per me l'obiettivo è valorizzare il patrimonio tecnico che abbiamo con metodo, per cui siamo andati a scegliere la persona che secondo me in questo momento possa avere delle capacità per guidare questa roba. Poi ripeto, il parametro sarà sicuramente il campo, saranno sicuramente i risultati, però io penso che nel tempo abbiamo sempre dimostrato di compensare magari il gap con le prime, con il lavoro, con le idee, con la dedizione, per cui sicuramente quello che può essere il lavoro tuo deve essere avvantaggiato anche dalla costruzione di una squadra che possa essere idonea a quelle che sono le sue qualità, per cui diciamo parte anche del risultato che andremo più o meno ad ottenere dipenderà anche dalla strutturazione dell'organico che andremo a costruire in questi 2 mesi di mercato.
5: Presidente, vuole aggiungere?
6: Premesso che prima di scegliere un allenatore mi diamo 10 milioni di voti, quindi ne avere che la caiti. È una cosa datata da molto tempo, quindi su questo è una garanzia, quindi prima di dare il via non ci dorme, quindi su questo noi dobbiamo stare tranquilli. A me è piaciuto tanto, sia come al primo impatto ci ho parlato e per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Ci siamo interfacciati con tantissime persone e le referenze erano tutte quante positivissime, non positive. La scelta è stata proprio quella di valorizzare la rosa, perché fare un campionato di vertice e non avere una richiesta per un calciatore, io non, vuol dire che non abbiamo fatto tanto bene, no? Noi non abbiamo avuto una sola richiesta di un calciatore. Qualcuno che è andato via perché era svincolato, ma giocatori vendibili nessuno. Almeno una richiesta, poi decidiamo noi, no? Se venderlo o no, ma di questo non mi sembra che non è che ne siano arrivate tante, anzi nessuno. Quindi tutto questo grande campionato che abbiamo fatto, non lo so da dove deriva.
5: Il riferimento per esempio a qualche giocatore che è stato spesso messo da parte e che non ha contribuito alla cavalcata della casa l'anno scorso anno?
6: No, il riferimento, no, il riferimento è tutto. Il riferimento è tutto. I giocatori, staff tecnico, a tutti. Se io vi devo dire, se sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, io vi dico di no. Io non sono soddisfatto.
7: Sì, Martino, di Comarotta. Buonasera mister, abbiamo raccolto con grande entusiasmo, noi personalmente, la notizia dei rinnovi di De Lucia e di Martino, che insieme ad altri giocatori che già sono sotto contratto, danno alla Resettana una forma già un po' compiuta, no? E siamo appena all'inizio luglio. E intorno a questa forma, quale squadra da lei ci possiamo aspettare di vedere in campo? Quali sono le caratteristiche di gioco, anche sulla base dei giocatori di cui già dispone, che ci possiamo aspettare dalla nuova Resettana?
2: Allora, una squadra, io vorrei proporre una squadra aggressiva, quindi una squadra che si difenda un po' più alta, che lavori tramite rotazioni quando vengono a prenderci uomo a uomo e che sappia lavorare in relazione quando si abbassano le squadre e cerchiamo di avere un palleggio che ci porti a mantenere il possesso e a tirare in porta, insomma. Nel senso che l'idea è quella di una squadra ordinata ma anche aggressiva, agile, che possa sfruttare le potenzialità dei ragazzi e lavorare più di sistema, più globalmente. Quindi cercare di utilizzare tutto il potenziale dei giocatori che abbiamo.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cianoba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cianoba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee. Ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Grazie. Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui? insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
4: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
6: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io ho un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
4: Chiaramente a prescindere, no?
6: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare

0: e danno spessore alla squadra.
1: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
0: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
2: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
0: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A. Non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
2: Visto, ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
3: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
4: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
1: Sarebbe un gran colpo, eh?
4: Di fortuna?
1: Colpo di mercato.
4: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
5: Possiamo per un attimo tornare a essere seri?
4: Hai capito che era una buttata?
5: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
4: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
5: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
4: Beh, molto semplici. Come siamo arrivati quest'anno?
6: Quindicesimo.
4: Ecco, un po' meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era, così stata così importante, quindi sta costruendo la società, e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
1: È grosso, ti piace?
4: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore, con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
1: Sì, ero già nato.
4: Che anno era? Il 2000?
1: 2006.
4: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
7: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
4: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
1: Sì, rigore decisivo. Certo.
4: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
1: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centravanti della Fiorentina?
4: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
2: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
4: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato, che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
7: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. E questa cosa come la vivi?
8: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera.

0: l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma, speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
1: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
2: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
3: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
2: Cerca di te e tanto ci si conosce, eh sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C, credo e spero che sia una differenza abbordabile, la differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
3: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
2: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
3: Beh, questo è un dato di fatto.
2: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
3: Sì, sì.
2: O mi presentavo da solo o
3: esatto,
2: se non era possibile.
3: Sì. Poi Messari che vuole andare alla Fiorentina, ma però da solo non può andare a bussare.
2: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
3: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però,
2: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
3: io
2: importante.
3: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
2: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro con tutto il cuore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Di Brasile, di Germania, di Inghilterra, di Argentina, di Spagna, di Francia, non le trovi magari nelle prime otto, ti fa sempre pensare. Ora, loro tutto sommato non hanno una grandissima qualità, eh. Io devo dire che, cioè, per essere il Brasile, francamente non ho visto, come dicevate voi, tutta questa grande solidità o qualità di questa squadra.
2: Quella che attendeva il nostro amico Carlo Ancelotti era una mission impossible, perché aveva tra le mani una delle selezioni brasiliane più mediocri, più modeste che io ricordi, francamente. È una squadra senza stelle, a parte Vinicius, come avete detto giustamente, è una squadra veramente modesta.
3: Diciamo che secondo me è stata gestita malissimo la cosa, sembra quasi che l'abbia fatto vedere proprio lui, che è successa una cosa del genere, che abbia fatto una cosa del genere, che magari abbiano avuto dei contatti.
4: Però in effetti è una delle poche partite che ho visto per intero e devo dire che cioè, l'occasione per andare in vantaggio e poi fare altri gol il Brasile le ha avute, quindi devono solo fare il mia culpa.
5: Ancelotti ha un credo ormai intoccabile, però voglio dire, anche tutte quelle persone che giustamente elogiano Ancelotti da una vita perché vince, ma vince perché c'ha i fenomeni.
6: Ragazzi, allora il problema
7: Messico-Inghilterra
6: sarebbe. Anche Brasile, ti dico, non mi è dispiaciuta, perché sai, tutti davano, la maggior parte davano la Norvegia per spacciata. La Norvegia invece ha fatto vedere grande solidità, poi per carità rigore sbagliato, va bene, però intanto ragazzi, i rigori devi farli, perché sennò sono grandi occasioni ma non sono gol subito.
8: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti quanti. Un saluto da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
9: Ciao Lucio.
10: Un saluto a tutti.
9: Ciao Lucio, ben trovati e grazie come sempre. Che ben trovati a tutti quanti in questa anteprima di Maracanã. Del 7 di luglio, abbiamo iniziato questo mese, poi insomma che ci porta tra un paio di settimane alla conclusione di questo mondiale che ci sta riservando
10: giorni, Marco,
9: delle belle
10: di
9: novità, no? Anche ieri sera un altro risultato che personalmente ci aspettavamo, insomma almeno io, ossia il passaggio del turno della Spagna, che ritengo superiore alla Portogallo, eppure ieri sera insomma lo ha dimostrato.
10: Ha rischiato i supplementari,
9: sì,
10: però
9: dopo alla fine complessivamente ha meritato però il passaggio.
10: Finisce l'era di Cristiano Ronaldo ai mondiali.
9: Eh sì, ne parliamo. Finisce l'era di Cristiano Ronaldo, ma molto probabilmente finisce proprio un'era generale in questo mondiale. Attenzione, perché poi alla fine di questo mondiale molti faranno i conti con l'età, quindi c'è Messi, c'è Salah,
10: Marco,
9: c'è Ronaldo, insomma ce ne sono parecchi, quindi
10: Modric,
9: si arriva un po' alla fine di un'era dei grandi giocatori e insomma speriamo che ne possa iniziare un'altra con altrettanti grandi calciatori in campo. Allora, oggi è pure la giornata di Massara, che entra a far parte dello staff tecnico della Juventus, opererà insieme a Ottolini, insomma si occuperà del mercato, farà riferimento a Carnevali, quindi c'è un nuovo innesto nella struttura della Juventus e credo che a questo punto sia completa e possa cominciare ad operare, perché poi serve dare anche qualche segnale a livello di mercato in entrata e in uscita, perché mi sembra che ancora
10: tutto
9: sia
10: tace,
9: no?
10: Sì,
9: tutto tace.
10: Troppo.
9: E poi lasciatemelo dire, giustizia è fatta.
10: Questa notte
9: i diavoli rossi hanno inforcato gli americani.
10: Le strisce sono
9: e
10: cadute.
9: Li hanno demoliti. Adesso chissà se Trump telefona una telefonata per far cambiare risultato.
10: Leggevo i commenti, chi perde 4-1 si può ripetere la partita.
9: Si può ripetere la partita, si può ripetere la partita.
10: Leggevo anche i messaggi.
9: Tanto voglio dire, possiamo cambiare, tanto ormai i regolamenti si possono cambiare un po'
10: a proprio piacimento.
9: Basta fare una telefonata e vediamo che succede. Però stavolta la vedo molto dura per Trump e gli americani.
10: Credo
9: quindi
10: nessuno abbia tifato Stati Uniti.
9: No,
10: ma poi nessuno ce l'ha con Pochettino, con la squadra.
9: Però ha fatto una una figuraccia pure lui, perché insomma poteva stare zitto, anche se
10: comprendo la ragione di stato che l'abbia portato ad esprimersi
9: qualche
10: in un
9: volta
10: certo modo.
9: Il silenzio vale di più, no? Sì. Si poteva dire non commento,
10: diciamo, lui comprendo le pressioni, ecco.
9: Dici pure lì ci è arrivata una telefonata.
10: Il commissario tecnico della nazionale statunitense
9: è arrivata un'altra telefonata pure lì,
10: povero Pochettino, un ruolo ingrato,
9: chissà che gli ha detto guarda che se non dici ste cose
10: magari non direttamente ma indirettamente.
9: Pensa in mano a chi, non mi fa aprire capitoli e discorsi che non voglio, meglio andare avanti, ma limitiamoci al calcio, va. Allora, che è meglio, come diceva il Puffo Quattrocchi, titoli, vai coi titoli,
10: vai.
9: Spagna avanti, supera il Portogallo, CR7 saluta per lui l'ultimo mondiale, la commozione di CR7 che con il suo Portogallo ha vinto un europeo che, ha detto lui stesso, vale come un mondiale. Eccolo qui il titolo che più mi piaceva, Belgio, giustizia è fatta. Travolge gli Stati Uniti d'America e praticamente li manda in vacanza, dai. Oggi altra bella partita, il re contro il faraone, Messi contro Salah, hai capito? Beh, qui ci gustiamo un altro match bello di calcio, vai. ADL, il max messaggio, il Napoli non deve comprare nulla, questo è chiaro.
10: Non serve niente.
9: Milan, la grande sfida di Amorim, ieri è arrivato, oggi faremo un'altra incursione a Milanello perché insomma prende forma il nuovo Milan. Per quanto riguarda la Juventus è arrivato Massara, però oggi ho letto di un'idea pellegrino davanti, va bene, parliamo, dai. Poi aggiungiamo anche che sul Napoli c'è da capire un po' questa situazione che è arrivata insomma nella mattinata riguardante l'ipotesi di bancarotta fraudolenta sul Bari, indagati i De Laurentiis, la procura, la società merita il fallimento, quindi vabbè, poi questa cosa qui la
10: seguiamo. Riportata da Repubblica.
9: Sì, viene portata da tutti.
10: Nell'occhio anche delle trattative fra Bari e Napoli, sì. Chiaramente, sì. Quindi è un po' complessa la questione, sarebbero, per fare un piccolo riassunto, delle cifre non riconosciute sostanzialmente, dei bonus sul tornaconto economico, ecco, cioè qualcosa che al momento non tornerebbe, quindi.
9: Sì, l'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro, chiesto il fallimento della società calcistica biancorossa, perquisizione anche nella sede della Filmauro a Roma, al centro delle indagini la cessione del calciatore Caprile. Esatto. Quindi c'è questa situazione, vabbè, ripeto, ci sono poi le indagini, io come sempre la nostra posizione è questa, insomma.
10: Ma noi riportiamo i fatti.
9: Riportiamo la
10: puzza.
9: Anche perché poi insomma anche qui bisogna capire poi quali sono gli ulteriori sviluppi, quindi staremo.
10: Qui ci sono già le previsioni di Federico, nei messaggi, come potrebbe
9: avesse azzeccato una previsione da quando è fa, insomma, pure
10: grande Federico,
9: ne avesse indovinata una, allora poi si butta nelle sue nei suoi teoremi punto 1, punto 2, punto 3, punto 4,
10: è
9: punto
10: sempre
9: 5.
10: Molto approfondito, molto preciso Federico,
9: allora facile, insomma, sarebbe facile anche per noi fare quello che fa Federico, così
10: ma Federico può permetterselo, certo. E quindi non vedo un problema,
9: va bene, sì.
10: Tra l'altro sai che oggi comincia la Champions League? Iniziano i preliminari. Pensate, poi il passo è breve, tra mondiale e Champions League ci si mette poco.
9: Va bene, anche, c'è anche questa da, da certificare.
10: Vabbè, ah sì.
9: Vabbè, che, allora, da dove vogliamo iniziare? Intanto dall'eliminazione del Portogallo con CR7, sì, che saluta il mondiale, saluta un po' il suo percorso con la nazionale. Lo aveva un po' fatto capire già la vigilia di questa partita, no? Di essere soddisfatto di tutto quello che il calcio gli aveva dato, e insomma ci mancherebbe, ha fatto una carriera stupenda, una carriera che va, va detto comunque grazie a questo campione. Io l'ho sempre detto, cioè, noi abbiamo avuto la possibilità, personalmente la sottolineo spesso, di poter raccontare due grandi fenomeni del calcio, perché poi Ronaldo e Messi hanno caratterizzato un'epoca, che sta per terminare, insomma, quest'epoca, anche perché voglio dire il tempo passa pure per loro, però dobbiamo veramente dire grazie sia a Messi che sta continuando ad alti livelli, si è presentato a questo mondiale in una condizione importante e lo sta dimostrando partita dopo partita. Ronaldo ha detto addio al mondiale e anche alla nazionale a 41 anni, insomma ci sta, no? Credo che anche lui abbia fatto una grande carriera, ricca di trofei, di vittorie,
10: 36 trofei,
9: di grandi sfide con Messi, ha indossato maglie importantissime, adesso sta chiudendo la sua carriera in un campionato diverso, è stata una scelta che ha fatto, secondo me ci poteva anche stare. Sia...
10: Ah, ormai 41 esatto. anni, Marco, è andato... tre anni e mezzo fa, era già grande, era già anziano calcisticamente quando ha lasciato.
9: Guarda, c'è un'ultima ora che l'abbiamo subito, importante pure questa. Daniele Orsato, il nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi, quindi ripeto, Daniele Orsato sarà lui il nuovo designatore di
10: Serie C,
9: B. Esatto, quindi Airoldi in Serie C, però l'ultima ora è questa. Cambio al vertice dell'AIA, insomma, con Daniele Orsato che diventa il designatore di Serie A e
10: Serie D, ecco, giusto per dare completezza. Beh, è chiaro che la situazione, Marco, con col dimissionario Gianluca Rocchi doveva cambiare. Facciamo un in bocca al lupo ad Orsato. So già che i commenti non saranno positivi perché la gente con gli arbitri è sempre abbastanza negativa. Certo, bisogna anche dire che le ultime stagioni sono state discretamente complicate. Mentre sul Portogallo, poi Cristiano Ronaldo alla fine ha portato a vincere un europeo non da solo, quello del 2016, fu un bellissimo europeo. Lui, ci ricordiamo quelle immagini di lui infortunato con il tendine del ginocchio rotto, che guida la squadra praticamente a bordo campo. Sono state immagini iconiche, anche si è tolto una grande soddisfazione di vincere quell'europeo lì al mondiale.
9: Sai,
10: più complicato,
9: al di là del fatto che può essere simpatico o meno, ma questo è un calciatore che anche lui non si discute. Poi possiamo dire se ci piace di più un altro o meno, questo è un altro discorso.
10: Quelli sono gusti.
9: Sono gusti. Però riflettevo una cosa, CR7 lo possiamo definire meglio di, cioè facevo un po' di una classifica di giocatori, ne parlavamo prima in redazione,
10: sì.
9: No? Togliamo i due, diciamo così, giocatori iconici.
10: Vabbè,
9: della storia del calcio, togliamo Pelé, Maradona, leviamoli,
10: sennò
9: dopo cominciano a fare tutti i discorsi che non si può fare questo, non si può fare quell'altro, tutti sti sempre.
10: Ripliamo il problema.
9: Sì, quindi togliamo il problema e io direi
10: di mettere altri nomi
9: che ci potrebbero stare, quindi fare una sorta di graduatorio dove mettere CR7. Messi lo dobbiamo mettere in questo giochino perché comunque il confronto tra i due
10: è stato l'alter ego praticamente.
9: Esatto. Come io metterei anche, andando un po' indietro, alcuni giocatori che hanno caratterizzato la storia di questo sport. Mi viene in mente il Ronaldo fenomeno, mi viene in mente Zinedine Zidane, giocatore straordinario, pallone d'oro, calciatore, insomma, pure lui
10: qualcosina ha fatto. Okay, croce.
9: Poi voglio andare anche per consentire ai meno giovani di fare un raffronto. Se noi togliamo Pelé e Maradona, che sono un po' i giocatori iconici, simboli, le divinità di questo sport che hanno, diciamo, accompagnato generazioni su generazioni con confronti continui, mi viene anche da mettere Johan Cruyff, che secondo me è stato un giocatore spaziale pure lui,
10: e segnato poi un'era del calcio.
9: Esatto, e ci metterei anche George Best.
10: Best, sempre a calcio degli anni lui, 70.
9: Stiamo parlando di un altro grande calciatore, chiaro, i più giovanissimi, chi sono sti due?
10: Però noi, insomma, no, vabbè, io li conosciamo, gli appassionati, anche più giovani però li conosciamo.
9: Chi, io dico sempre che chi ama uno sport deve studiare, e quindi se non sapete chi è, magari più giovani.
10: Sì,
9: di
10: dai, informarsi.
9: Ci sarà qualche ventenne magari all'ascolto?
10: Sì.
9: Se c'è un ventenne all'ascolto, dici, ma chi sono questi due? Non li ho mai visti, e quindi per lui è più forte Cristiano Ronaldo. Prima di dire, di dare un giudizio, si vada insomma a studiare un po' Cruyff, un po' Best, e così poi può avere un panorama diciamo completo, no? Tanto adesso c'è la possibilità con i mezzi che abbiamo di vedere e di leggere tante cose su, sul web. Ma per forza,
10: fagocitato video,
9: assolutamente video su video, letture, ci sono dei libri bellissimi lì, che ci consentono di conoscere i grandi campioni, quindi chi non lo sa,
10: sacrilegio!
9: Chi non li conosce, è giusto che insomma vada a studiare.
10: Mi accodo al pensiero della regia.
9: No, però mi veniva così da chiedere dove potrebbe essere posizionato, no? Nel confronto con questi giocatori. Perché insomma, qualcuno dirà subito: ma non si possono mettere a confronto i calciatori di epoca?
10: Questa
9: solita manfrina che ogni volta
10: devo dire
9: dobbiamo sentire ogni volta che si fa un confronto bello di sport, perché poi in tutti gli sport si fanno i confronti, in tutti. Io vengo dai motori, si fa nella Formula 1, si fa, e nonostante ci siano epoche diverse, con mezzi diversi, con macchine diverse, si fa nelle moto, nonostante l'evoluzione, eccetera. Pensate ancora, il grande Agostini viene messo a confronto con Valentino Rossi, con Marquez. Ma perché è bello questo? Cioè, amico, tutti quelli che fanno quelli con la puzza sotto il naso, io dico sempre così, che non sanno dare una risposta, perché in realtà sono quelli che non riescono a dare una risposta, e ti dicono: non si possono mettere a confronto sportivi di epoche diverse. Per quale motivo?
10: È effettivamente complicato, perché
9: è bello anche questo.
10: Passano tanti decenni, le cose cambiano talmente tanto che è difficile, però ci si può provare, questo sicuramente sì. E una mia risposta ce l'ho, effettivamente. Per me è stato a livello di Messi, perché tu hai messo Messi nel numero di questi nomi. Messi poi con gli ultimi anni con l'Argentina qualcosina in più ha meritato, ma a lungo è stato alla pari. E poi per me è meglio di tutti gli altri. Azzardo, questo, mi prenderò gli insulti.
9: Ah, quindi tu lo ritieni meglio di
10: Ronaldo,
9: Zidane,
10: il fenomeno,
9: meglio di Cruyff e meglio di Best.
10: Non dimentichiamoci quello che è stato Cristiano Ronaldo.
9: No, no, però te li dimenticano manco gli altri.
10: No, però Marco, Cristiano Ronaldo è stato per
9: vabbè, vedi, però mi piace perché
10: stratò.
9: Tu hai preso una posizione.
10: Io ho preso una posizione molto netta, probabilmente anche deriva dal fatto della mia generazione. Però io mi espongo in maniera netta così.
9: Assolutamente, dai, così questo primo quesito lo mettiamo così. Vedi, Lucio ha risposto in maniera rapida, senza tergiversare.
10: Sì,
9: ha detto,
10: non ho temporeggiato.
9: Quindi ripeti di nuovo.
10: Per me è stato alla stregua di Messi, Messi poi un'antichia in più, e
9: però
10: per il resto
9: superiore
10: meglio
9: a tutti gli altri.
10: Non che ci siano visto, okay, però superiore
9: perfetto
10: agli altri.
9: Benissimo. 331-8200-213 per quello che concerne appunto i vostri messaggi. Questo è uno dei temi, poi andremo ad affrontare praticamente anche altro.
10: Sì.
9: Ecco, allora,
10: anche delle ultime di mercato. Intanto, se vuoi,
9: andiamo anche a delle ultime di mercato, perché è giusto ad andare alle ultime di mercato.
10: Guarda, te le do proprio flash, perché c'è la svolta per Zaniolo. È appena arrivata, è proprio freschissimo. Ci sono aggiornamenti importanti, perché dopo i recenti contatti fra il club l'Udinese e l'agente del giocatore Claudio Picorelli, c'è l'accordo sul rinnovo del fantasista. Quindi la questione che si era trascinata a lungo, rinnovo del fantasista con i friulani, il giocatore firmerà entro stasera un nuovo contratto triennale a 1,8 milioni a stagione. Quindi queste le cifre e i parametri. Zaniolo resta all'Udinese, era stata accostata ad altri club, invece è fatta.
9: Te ne do un'altra pure io, la prendo da tutto mercato web, perché sulla Roma, per quale motivo? Allora, Dybala rimane alla Roma almeno per un altro anno, però cosa manca per dare l'annuncio? Proviamo ad andare un attimo dentro al volo. Ci siamo, il momento è quello che molti tifosi della Roma stavano attendendo con impazienza da giorni, se non da settimane, la permanenza appunto di Dybala, 32 anni, sulla capitale appunto con la maglia della Roma. Che cosa manca? Questione di ore, il nuovo contratto con la Roma, Dybala diventerà realtà. Mancano veramente solo gli ultimissimi dettagli per blindare e ufficializzare il nuovo accordo, che dovrebbe essere di durata annuale, con però l'inserimento di un'opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028 per il club, e vedrà il talento argentino rinunciare ad una cospicua quota della parte fissa del suo stipendio, che potrà comunque crescere mediante l'inserimento di varie voci bonus. Il suo nuovo ingaggio a Roma dovrebbe attestarsi attorno ai 3 milioni di euro netti, ai quali aggiungere appunto il contorno delle quote variabili. Ancora qualche dettaglio, ed è proprio questo aspetto l'ultima barriera rimasta tra il presente e il momento in cui la Roma potrà annunciare in via ufficiale la permanenza di Dybala per almeno un altro anno alla corte di Gasperini. Quindi diciamo, stanno limando alcune situazioni per poi dare l'annuncio definitivo, come stanno un po' riportando tutti, di Dybala un altro anno.
10: Leggevo anche aggiornamenti proprio di poche decine di minuti fa, l'intesa è praticamente totale, quindi ecco, anche questi ultimi dettagli si stanno limando e di conseguenza Dybala rimane alla Roma per la felicità di molti, non di tutti. Prima sentivamo al di là del vetro Andrea Magliocca che si esprimeva, del resto sappiamo che sulla Roma Andrea può esprimersi quanto e come vuole, però ecco, rimane 3 milioni comunque di base netta, non sono pochissimi, più questi famosi bonus, ma ecco, non è in dubbio, non è mai stato veramente in dubbio questo rinnovo negli ultimi tempi.
9: Senti, sentiamo qualche audio prima di andare in pausa, perché oggi abbiamo anche il nostro Marco Palma che ci presenta tre rumors di mercato, vai.
0: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io, vedi, il campo poi rende giustizia. Beggio gli dà 4 papine agli USA e tutti a casa. Io credo che sia stato abbastanza scandaloso il discorso Balogun, però, perché è in corso. Però io credo che questa regola vada messa, perché di concetto è giusto. Un giocatore che viene espulso ingiustamente durante una partita non può scontare anche la squalifica nella partita dopo. Questa secondo me è una regola che dovrebbe essere inserita nel calcio, come è successo per esempio a Kalulu. Non è giusto, già il danno è che te non finisci quella partita, quindi crea un danno alla squadra, in più devi saltare anche la partita dopo. Io credo che questa regola vada messa, che se un'espulsione è ingiusta venga tolta la giornata di squalifica.
10: Appunto, dovresti però mettere un organo arbitrale che decida se il rosso sia giusto o sbagliato. Sai, il confine è molto sottile, Marco, è quello il problema. Come fai a definire il limite per cui è giusto o sbagliato? Per l'arbitro era giusto, poi è chiaro che uno, guardando le scelte degli arbitri di questa stagione, a volte ti veniva da dire ma com'è possibile calcisticamente parlando. Però dovresti, ecco, mettere un organo in grado di definire nettamente se quello sia stato un errore evidente dell'arbitro e quindi non debba scontare la squalifica o meno. Ci si potrebbe anche pensare, però una scelta più articolata secondo me rispetto a quello che può sembrare.
9: Sì, un po' complicato.
10: No, ci si può pensare, ribadisco, sì, però ecco, sì, bisogna anche mettere un contorno.
9: Mm-hmm. Vai ancora con un altro audio.
7: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, premettendo che la squalifica non andava tolta a Balogun, no? Perché per me quello che è successo è qualcosa di assurdo, che non fa parte del calcio in nessun modo, è solo una scelta politica per quanto mi riguarda, mi fa tornare in mente però a quelle famose persone che criticano per moda, perché magari gli stessi che hanno criticato, diciamo, questa cosa che è accaduta ieri, erano gli stessi che volevano poi l'assoluzione di Kalulu e la grazia da parte della FIGC e della Lega per il famoso caso Bastoni. Quindi un bel esame di coscienza a chi critica per moda e non perché capisce le vere ragioni che ci siano dietro un qualcosa.
9: Ma io su Kalulu rimango la mia idea che lì bisognava toglierlo, perché non ha fatto proprio nulla. Sul coso di su questa situazione qui è molto discutibile.
10: Marco, sono due, però sono due situazioni.
9: Sono due situazioni completamente differenti.
10: Però perché sono differenti? Perché qui c'è stata una. Noi condanniamo la pressione di una.
9: Sì, però il contatto lì c'è, esterno. Capito? C'è un contatto.
10: No, ma al di là di quello, il problema qui è la pressione esterna di una parte esterna, la federazione,
9: no,
10: all'organo
9: competente. Ma qui mi sa che nessuno ha fatto pressione, perché non è che c'è stata una telefonata per far togliere la squalifica a Kalulu, no?
10: No, per questo dico, la differenza è questa qui.
9: Nessuno l'ha fatto, quindi si è accettata. Poi chi commentava poteva anche dire che andava tolto. Io personalmente me lo ricordo, io dissi
10: sì, me lo ricordo.
9: Che fu vergognoso dare una squalifica a Kalulu. Però non fu tolta, nessuno telefonò, nessuno fece pressione per togliere. Cioè qui siamo.
10: Cioè la critica è quella.
9: Cioè
10: lì.
9: La critica è quella, ragazzi.
10: La critica è
9: lasciamo stare adesso che il cartellino che è stato dato o meno per la permanenza o meno tolto. Qui la critica è che c'è stata un'intromissione politica di un'altissima carica di uno Stato, cioè la carica più alta, che telefona a chi gestisce praticamente. L'organo che deve appunto organizzare il mondiale e gli fa una richiesta, cioè una chiesta e l'altra
10: sì, poi Trump ha specificato non era un ordine, ci mancherebbe altro, era un consiglio da parte del presidente, cioè,
9: questo che dovrebbe essere sottolineato, non il fatto
10: perché,
9: di nuovo
10: diciamoci
9: tornare.
10: La verità, Marco, se la FIFA avesse annullato un rosso un giocatore di non lo so del Sudafrica o di Capoverde senza alcuna pressione esterna, certo tutti ci saremmo posti gli interrogativi, sarebbe stato un caso singolare. Però sarebbe stata tutta un'altra cosa. Qui è chiaro che non è stata una scelta così estemporanea ad esclusiva decisione.
9: Poi c'è chi
10: richiama
9: il caso Lukaku di Gravina che gli fu tolta la squalifica, però pure per me lì è un'altra situazione differente. Io non penso che ci sia stata anche in quel caso una pressione esterna, c'è stata una decisione presa per togliere una squalifica a un giocatore che pure lì fu molto discussa. Non lo so, dai, tanto ognuno poi rimane della sua idea. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Rieccoci.
0: Allora Lucio, andiamo con un'altra news e poi sentiamo qualche messaggio e diamo spazio a Marco Palma per i suoi 3 rumors di mercato, dai.
1: Sì, finalmente, insomma, torniamo a parlare anche un po' dei giovani talenti interessanti, però intanto ti riporto la situazione sempre dell'Inter. Anche l'Inter è un po' bloccata su alcuni fronti, su altri si sta muovendo. C'è uno stallo, lo sapevo, per Curtis Jones a causa della distanza economica fra le parti, quindi l'Inter e il Liverpool, i nerazzurri hanno formulato una proposta da circa 20 milioni di euro facendo leva sulla scadenza contrattuale del giocatore, che, Marco, effettivamente è prevista per il 2027, mentre la società inglese ne richiede però 40. La dirigenza interista di raggiungere un compromesso fra 25 e 30, però ad un anno della scadenza 40 milioni di euro per Curtis Jones al momento vengono considerati veramente troppi. Ma poi ci sono anche altri temi, si intrecciano ovviamente, perché prima di affondare il colpo per il centrocampista, la società intende cercare di definire l'acquisto di Kalaili dal Saint-Gillois. Il giocatore, peraltro, ti posso dire che ha dato proprio, pare aver dato tra virgolette ordine al Saint-Gillois di cederlo all'Inter, assoluta preferenza ormai per i nerazzurri, quindi forti anche di questo, di questa preferenza, i nerazzurri potrebbero poi andare all'assalto definitivo. La distanza non è incolmabile, la richiesta del Saint-Gillois era di 30 inizialmente, magari 25 più bonus potrebbe essere la cifra buona per portarlo in nerazzurro. Io lo ritengo potenzialmente un grande esterno, se viene fatto crescere può diventare un affarone, quindi chiunque lo prende, secondo me, ne trae assolutamente vantaggio.
0: E vediamo, perché poi, ripeto, tante voci di mercato, tante situazioni che bisognerà man mano seguire per vedere quale si concretizzerà veramente. Anche in casa Inter c'è una situazione un po' particolare che riguarda Di Marco. Anche qui, diciamo, dobbiamo monitorare e seguire, diciamo, perché ci sono delle situazioni che riguardano il calciatore per alcuni legali agli ultra, però insomma anche questa è un'altra questione che possiamo soltanto, diciamo così, seguire per vedere che cosa succederà anche da questo punto di vista. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Allora,
1: sì, non riusciamo a parlare di calcio, sì. Andiamo da chi finalmente ci fa parlare
0: andiamo
1: di
0: con
1: calcio.
0: Un audio al volo, poi andiamo da Palma, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano, come sempre fuori argomento. Volevo solo dire una cosa, io non capisco tutta l'indignazione rispetto al discorso del cartellino rosso tolto, diciamo, all'americano. Ma ogni federazione, da far suo, al posto di stare in silenzio, finito questo mondiale, potrebbe benissimo impuntarsi e dire o cambia il manico il signore che ha deciso queste cose qua, o altrimenti tranquillamente, pian piano, i prossimi mondiali ve li fate voi. E noi, tra virgolette, magari facciamo un'altra manifestazione dove c'è un minimo di possibilità e di realtà giusta.
0: A me fa sorridere.
1: Beh, sarebbe una provocazione interessante, no? Però certo.
0: A me fa sorridere la semplicità con cui molte volte si pensano che si possano risolvere delle questioni.
1: No, dico, sarebbe una bella provocazione, però sì, difficile pensare di detronizzare la FIFA così. Nel bene o nel male, la FIFA è un organo potentissimo a livello globale. E poi ci sono anche delle ripercussioni, le federazioni avrebbero delle ripercussioni anche economiche. Quindi
0: no, però ti ripeto,
1: diciamo,
0: noi,
1: è molto difficile.
0: Cioè, io penso una cosa, ragazzi, però se noi pensiamo che sia tutto veramente così banale e semplice, allora organizziamo il mondiale tra di noi, ci riuniamo in un quartiere e facciamo il mondiale tra di noi. Non funziona così, quindi io penso che poi quello che è successo è un brutto segnale, proprio perché abbiamo diciamo sconfinato, cioè si è sconfinato, non si è rimasto nell'ambito praticamente del calcio. Questo che dovrebbe farci riflettere. Adesso arrivare a se ne vanno, organizzano una competizione. Sì, per qui ci alziamo domani mattina e facciamo un campionato da un'altra parte.
1: Qualcuno ci ha provato con la Superlega, sì, era una cosa differente, situazione totalmente differente.
0: Quindi io credo che ci siano degli iter, delle regole da rispettare, eccetera. Non è che va bene, dai, andiamo da Marco Palma.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
0: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Eccoci.
0: Buon pomeriggio. Ciao Marco. Come stai?
5: Bene, bene, bene. State bene. Marco, benissimo. Tu sei stato benissimo nel weekend ultimo. T'ho invidiato.
0: Grazie, grazie. Mi sono divertito molto. È stato
1: fra i motori.
0: Un bel weekend a Misano per questo 100 anni della Ducati. Tra l'altro, mi dai un assist, Marco, perché domani alle 18:30 proprio sul nostro contenitore dedicato ai motori e motorballe ci sarà un reportage su quello che è stato un po' l'evento a Misano di questi 100 anni della Ducati, il VTV. Devo dire, veramente pazzesca la presenza che c'è stata.
1: Parlavi di una folla oceanica,
0: 118.000, 119.000 persone, una roba,
1: bene
0: spaventosa, ma soprattutto un fiume di moto che io non ho mai visto in vita mia tutte insieme, cioè una roba impressionante, tre giorni veramente straordinari. E poi c'erano i grandi campioni, tra cui appunto il campione del mondo in carica Marquez. Allora, caro Marco, invece noi andiamo a quelli che potrebbero diventare, chissà, forse un domani, dei possibili campioncini.
5: Sì, i giocatori, poi soprattutto Marco, che sono molto nelle, diciamo, sotto le tracce delle squadre italiane, che li stanno seguendo veramente da vicino. Mm-hmm. Il primo ragazzo si chiama René Mitonco, è un ragazzo molto molto interessante dello Standard Liegi. Lui è un punta centrale, uno che sin da piccolissimo ha fatto i gol. Vi dico questo perché, pensate, è nato il 18-1-2008, quindi è giovanissimo, è belga, ha 187 centimetri di altezza per il piede destro. Lui gioca nello Standard Liegi, è la classica punta centrale, è fisicità, è dotato di senso del gol, è un ragazzo che è giovanissimo, lui è cresciuto per Gent, ma a 12 anni già segnava tantissimi gol, è entrato nel settore giovanile dello Standard Liegi. Da lì continuità realizzativa, perché lui ha questa grande capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie, bravo a fare la sponda, è bravo a aprire le difese, soprattutto come ho detto, grazie al senso del gol importantissimo all'interno dell'area di rigore. E il ragazzo poi è stato sempre protagonista anche nelle nazionali belga, perché comunque in Under 17, me lo ricordo, capitano e bomber della squadra, il Belgio Under 17 fece benissimo, trascinato dalle prestazioni di questo ragazzo. E poi oggi in Under 19, forse uno dei gioiellini della nazionale belga, che come vediamo sta facendo bene anche al mondiale, e lui prossimo, seppur 2008, ad arrivare in nazionale. Lo paragonano in patria, forse lo ricorda, e fisicamente anche lui è un colored chiaramente, che Lukaku ricorda un pochettino, saltano molto su questo paragone, chiaramente qualcosa ce l'ha, magari facesse la metà di quello che ha fatto Lukaku, però è veramente un ragazzo interessante. Chi lo segue? Il Como e Fabregas, mi dicono sia proprio innamorato di questo ragazzo, gli piace proprio questa sua capacità e di dare profondità alla squadra o quando serve di fare la sponda, aprire le difese avversarie. Il giocatore gli piace tanto, loro puntano molto sui giovani. Un 2008 che si prende adesso a 6 milioni, perché comunque nello Standard Liegi grande ancora non l'ha visto, quindi ancora un under 19, perciò bisogna vedere se il Como affonderà su René Mitongo.
0: Bene, bene, bene.
1: Quando
0: bene,
1: sei un centravanti di struttura giovane belga di origini africane, è inevitabile che il paragone venga naturale con Lukaku, è una tassa da pagare. Non lo conoscevo, o meglio, mi ricordo l'avevo sentito nelle nazionali giovanili, ma è un calciatore che non conosco bene. Sì, ho recuperato i video, strutturato, mi sembra avere anche un discreto passo comunque poi negli ultimi metri.
5: Questo è uno che la palla mette dentro tanto, è uno che segna veramente tanto, questo ragazzo è incredibile, queste sono le doti, infatti ha sempre giocato dei più grandi proprio per questa adattabilità e questa sua fisicità.
0: Andiamo al prossimo.
5: Chiaramente squadre italiane seguono un italiano, ma per essere interessati a un italiano chiaramente devi giocare all'estero, almeno un po' di storia
1: non sia mai.
5: Lui si chiama Andrea Natali e chiaramente un ragazzo anche lui giovanissimo, è del 28-1-2008, è italiano a tutti gli effetti, 187 centimetri, quindi anche ben strutturato fisicamente, piede destro. Lui fa il difensore centrale, gioca nel Bayern Leverkusen Under 19. Allora, se vi ricorda qualcosa, soprattutto a te Marco, il cognome Natali, che ti dovrebbe ricordare Cesare, suo padre, il difensore che ha fatto più di 300 partite in Serie A, soprattutto l'abbiamo visto, era un prodotto dell'Atalanta, Fiorentina, Torino, quanto Cesare ha partecipato
0: a 300
5: più di 300 partite.
0: Quindi, hai detto a me, mi ricorda qualcosa perché sai che sono più vecchio di voi, insomma, quindi questo è stato quasi una sorta di...
1: un'accusa in diretta.
5: Vabbè. Marco sei leggermente più vecchio di me, ma pure io non lo ricordo bene, purtroppo, va quindi bene, anzi, lo ricordo forse qualche settimana nell'Atalanta, quindi però, dicevo che Lucio magari è un po' più giovane.
1: Sì, io me lo sono perso.
0: Ma se ricorda tutto pure lui, dai.
1: Sì,
0: vai.
1: Però ammetto tutto.
5: E devo dire che il figlio fa lo stesso ruolo del padre, ma ragazzi, mi permetto, non si offenderà Cesare, a me pare che il figlio, e non solo a me, abbia delle potenzialità anche maggiori del padre, questo è un difensore centrale veramente interessante, ragazzi. Chiaramente è andato fuori dall'Italia a sviluppare il suo percorso, ha cominciato nel Milan giovanissimo, poi Cesare Natali, il papà e la famiglia per lavoro hanno deciso di trasferirsi a Barcellona, il ragazzo si è trasferito a Barcellona, il papà aveva delle conoscenze nell'Espagnol e l'ha inserito nell'Espagnol, e questo è andato fortissimo, tant'è che è entrato nella cantera del Barcellona, è andato bene, però sapete, tantissime ne fa il Barcellona, qualcuno rinnova, qualcuno no, lui non ha rinnovato e se l'è preso il Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen l'ha preso, l'ha dato l'anno scorso in prestito alla Zetatmar, dove ragazzi ha giocato spessissimo anche in squadra titolare in Olanda e ha fatto benissimo, ve l'ha riportato, è uno dei migliori dell'Under 19, lui è veramente un giocatore che ha una caratteristica, grandissimo anticipo, ha queste caratteristiche da leader, nonostante è un 2008, ragazzi, è una personalità enorme, infatti le nazionali italiane le hanno visto sempre questo ragazzo, adesso già in Under 19 è un 2008, e lui è bravo nell'impostazione del gioco, è bravo di testa, è un giocatore molto freddo, da quello che so piace tantissimo ad Allegri, che già ci aveva pensato di portarlo a Milano lo scorso anno e sta pensando veramente di portarlo a Napoli quest'anno, perché veramente lui è un giocatore che nella difesa a tre la sa fare benissimo. Io sono innamorato tanto
0: a Napoli non gioca mai, ragazzi.
5: Infatti è molto...
0: Guarda, io so che c'è anche forte il Cagliari.
5: Sarebbe già una tappa intermedia, infatti, sì. Perché magari il passaggio fatto direttamente al Napoli forse per lui sarebbe troppo, potrebbe finire in panchina e perdere quella qualità, perché comunque quest'anno nel Bayern Leverkusen ha fatto tutto Under 19, sempre da titolare, rarissimo, quindi ha chiaramente bisogno di giocare, forse come dici tu il percorso Cagliari sia il migliore per lui, anche se poi ho letto pure sui giornali, passa un po' la notizia che, perché hanno parlato realmente, possa andare a Napoli.
0: Sì, 5 milioni d'euro
5: 5 milioni d'euro è la cifra che si tratta, però non so se poi il Bayer Leverkusen lo possa far partire. Io ho trovato un paragone strano con lui, ho preso la Croix del Crystal Palace. Vabbè. Non so perché, ha portato molto, è un grande giocatore Lucio la Croix, Massimo la Croix, però mi ha ricordato moltissimo proprio quel modo di attaccare il pallone e quel modo di giocarlo. Ho visto un parallelismo, sono andato a vedere anche più o meno quanto sono alti uguali, me lo ricorda molto, quindi... Non lo so, comunque un ragazzo da riportare in Italia, Napoli, Cagliari, Gizia, questo farebbe comodo a tutti perché la sua esperienza Barcellona, Olanda e adesso Germania gli ha dato tantissimo a livello proprio tecnico e tattico, questo è un ragazzo da seguire, Andrea Natali.
1: Sì, decisamente, peraltro Marco lo stiamo vedendo adesso, meglio l'abbiamo visto adesso con l'Italia Under 19 nell'Europeo, io me lo ricordo, l'avevo visto anche al Mondiale Under 20. Chiaro che è evidente che in qualche lettura deve ancora migliorare, ma per l'età va benissimo. E secondo me, Marco, la cosa più interessante è che ha incollato un po' tutte le esperienze che ha fatto, quindi un po' Spagna, un po' la fisicità tedesca, perché è vero che è un giocatore che appunto nella difesa 3 si vede, Marco, è abituato anche a giocare il pallone. Però mi piace perché per quello che ho visto finora con la nazionale giovanile, è anche aggressivo in marcatura, soprattutto nelle letture appunto sull'anticipo, quindi mi sembra la base è buona, è decisamente
5: molto utile perché ha fatto l'Alkmaar il Barcellona, ma c'è una difesa a 4, ha passato all'Everkusen con l'Under 19, ha difesa a 3, nazionale fa 3-4, fa il braccetto sinistra, destro, centrale, i due centrali con difesa a 4 li fa tutti e due indipendentemente, è un giocatore veramente completo, capisco perché squadre importanti lo seguono.
1: Bene, diamogli una chance. Qualcuno gli dia una chance in Italia.
0: Pure in Italia.
1: 18 anni.
0: Marco, l'ultimo.
5: È l'ultimo, un po' più vecchiotto, lui comunque è del 2004. Lui è un portiere, si chiama Gabriel Slonina, è degli Stati Uniti, è 193 centimetri e questo sicuramente se ne ha sentito parlare perché ne fece parlare di lui qualche anno fa, è del Chelsea, ora ragazzo del Chelsea. Guarda, partiamo subito che il Parma è in grandi trattative per vendere Suzuki, il portiere giapponese che ha fatto anche un mondiale discreto, pare che ci sia qualche offerta dall'Inghilterra. Aprirebbe una slot tra i pali, Corby forse ancora troppo giovane, seppur non troppo giovane non ha convinto totalmente, quindi stanno pensando a questo portiere del Chelsea, il portiere statunitense che nel 2022 appena 18enne fu acquistato dal Chelsea per 10 milioni di euro, quindi faceva capire un portiere americano che giocava in campionato americano comprava 10 milioni di euro, perché questo fece vedere ai ragazzi delle cose, elastico tra i pali, dominante in aria, un paio di rigori abilissimo e poi bravissimo per rilanciare l'azione perché questo grande calcio ma anche un buon piede. Il Chelsea quando l'ha preso l'ha mandato a fare un po' di prestiti, mi ricordo una super stagione all'Open in Belgio dove fece benissimo, se l'ha riportato in Inghilterra per il secondo prestito per vederlo un po' da vicino e l'hanno dato al Barclays. E lì devo dire ha avuto qualche alto e qualche basso, semplicemente perché non ha giocato sempre. Però il portiere è di altissimo livello, ragazzi, forse tu Lucio lo conoscerai perché lui è nella nazionale statunitensi, c'è stato sin da piccolino proprio dall'Under 16. Il più è del quadro nazionale maggiore. Non è andato al mondiale quest'anno per il semplice motivo che ha giocato poco nell'ultimo periodo, però lui l'ha fatta tutti, ha vinto anche una Gold Cup giocando qualche partita con gli Stati Uniti. Quindi Tronina, se ritrova quello che era Chelsea, lo prese non a caso, potrebbe essere un grande colpo che nel caso battisse Suzuki per il Parma. A me ricorda Lammens, il portiere del Manchester United, mi ricorda quel tipo di portiere là, portieri non troppo spettacolari ma molto efficaci, padroni dell'area di rigore, bravi nell'uno contro uno, però mai che rubano troppo perché molto concreti. Adesso il Chelsea potrebbe farlo partire dopo molti anni, visto che ha fatto incetta di portieri da Sanchez a Jorgensen, a quanti ne vogliamo, e si tratta sui 7 milioni di euro. Un prezzo che il Parma potrebbe pagare perché Suzuki potrebbe venderlo a qualcosa di più. Quindi Gabriel Slonina in Italia ce n'era già parlato tempo fa, perché lo piaceva all'Atalanta proprio nel momento che fu prestato poi al Barclays. Magari verrà in Italia in questo campionato qui e nel Parma.
1: Bene, Parma, insomma, portiere. Suzuki ha meritato ormai, con tutto il rispetto per il Parma, di fare un salto in avanti, quindi sì. Anche dopo il Mondiale, ma già prima, il Mondiale ha certificato solo quello che è stato lo sviluppo, secondo me, di un ottimo portiere nelle ultime stagioni. Slonina, mi ricordo, se ne parlava Marco anni fa, quando appunto fece questo prestito in Belgio, una squadra minore, l'Oipen, però mi ricordo che all'epoca se ne parlava molto bene. Io l'avevo seguito poco, devo dire la verità, direttamente nelle partite. Rispetto a Lammens mi dà l'impressione di essere anche più strutturato, sai, Lammens è lunginino, lui è veramente molto piazzato, ha queste spalle molto larghe, effettivamente è bravissimo negli uno contro uno.
5: Sì, hanno la caratteristica, Slonina ha messo più massa, però ho detto i portieri potrebbero ricordare quello. Un portiere che si ritrova quello, veramente era un portiere forte, poi Lucio te lo ricordi, veramente un portiere che si aveva impressionato nel campionato americano, giovanissimo, e nella nazionale giovane di statunitense.
1: Ora non so se sia pronto per fare il titolare in Serie A, adesso, a qualche dubbio ce l'avrei, però magari un colpo da inserire nel roster, chi lo sa.
5: Che poi diciamo che Corby a Parma è giovane, è un 2001 Lucio Corby,
1: no, esatto, poi ha fatto pure bene Corby, ragazzi, in realtà
5: secondo me ha fatto bene quando ha sostituito Suzuki.
0: C'è una domanda per te, se non erro, sì, eccola qui, che ti chiedono il parere su Kalaili, quindi ci puoi dare
1: io
0: un
1: mi
0: parere
1: sono espresso, a me piace
0: al nostro
1: tantissimo
0: amico ascoltatore.
5: Un giocatore interessante, Lucio, a te piace?
1: A me molto. Io, se si completa difensivamente, diventa un esterno importante.
5: È solo quello, secondo me, essere un pochettino più attento alla fase difensiva, proprio come diceva Lucio, perché le sue caratteristiche sono quelle che Lucio l'ha visto di andare avanti.
1: Lui è nasce come attaccante,
5: però
1: a tutti gli effetti.
5: Nasce come attaccante, tra l'altro, è un giocatore che proprio faceva. Me lo ricordo schierato tranquillamente nel tridente d'attacco a tre, no? Se non mi sbaglio, Lucio. Ed è quella la sua caratteristica migliore, essere un po' più attenta ed uscire un po' meno dalla partita. Ogni tanto c'è qualche buco che esce un pochettino dalla partita, un po' più di continuità, un po' più di attenzione alla fase difensiva, fa il giocatore perfetto.
0: Bene, Marco, senti, so che devi fare un saluto, è vero?
5: Sì, volevo salutare, oggi si è creato un piccolo gruppo d'ascolto perché io ogni tanto vado a fare.
0: Salutiamo i gruppi d'ascolto che ci piace tantissimo, dai.
5: E allora i ragazzi, visto che sono stato, sai Marco, sono stato fuori un pochettino, sono tornato anche ad allenarmi, mi hanno chiesto se c'era il collegamento, si sono riuniti a vedermi proprio in questo momento, li saluto, capitanati posso dirlo, da Emilio che è il capitano un po' di tutta la squadra. Ragazzi, grazie mille.
0: Li salutiamo anche noi, dai, salutiamo anche noi, che ci fa tanto piacere, visto che c'è un gruppo d'ascolto, li salutiamo veramente tutti e buon allenamento, insomma, perché chi si allena fa sempre bene, lo sa, no?
5: Questo quarto d'ora insieme,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Il ritiro precampionato, la preparazione della prossima stagione. Beh,
0: va bene, Marco. Sì. Noi ci sentiamo la prossima settimana, così commenteremo anche il Sachsenring. Va bene,
5: assolutamente sì. Settimana prossima, in apertura subito. Quello, Marco.
0: Ciao, ragazzi. Ciao. Un abbraccio a Marco Palma, nostro osservatore. Naturalmente, potete trovare l'intervento nei podcast e poi anche, diciamo, il pezzo su tutto mercato web. Allora, detto questo, arrivano messaggi, io delle volte rimango, vabbè, chi Salvatore dice, ma avete parlato di De Laurentiis sindacato per bancarotta, finanza, una sede, sì, abbiamo dato la notizia, non è che abbiamo parlato.
1: Perché abbiamo dato la notizia e riportato i fatti.
0: Non puoi parlare, cioè devi dare una notizia, poi, dopodiché,
1: accusa anche qui, insomma,
0: ci sarà chi deve compiere il suo dovere a controllare.
1: Abbiamo detto appunto, ora ci sono anche delle perquisizioni, sede del Napoli e sede del Bari, quindi attendiamo di capire che cosa possa uscire ulteriormente. Questi sviluppi possono essere interessanti, però dobbiamo aspettare gli sviluppi stessi.
0: Assolutamente. Noi non possiamo soltanto leggere
1: abbiamo
0: quello che riporta
1: i fatti.
0: Dove abbiamo detto proprio in apertura, indagato Aurelio De Laurentiis e Luigi per bancarotta, finanza nella sede di Napoli e del Bari, quindi vedo che c'è grande attesa da parte vostra per questa notizia, vediamo che cosa succederà.
1: In realtà è una notizia interessante.
0: No, moltissimo, bisogna capire che
1: gli sviluppi
0: sono
1: da seguire attentamente.
0: Il problema è questo, che non possiamo, cioè quando si dice avete parlato, io pongo sempre grandissima attenzione quando si tratta di questi casi, perché parlare, come ne parli di questa storia adesso?
1: Ma no, Marco, qui addirittura
0: qui,
1: siamo all'indagine.
0: Qui siamo all'indagine. Quando
1: siamo alla fase,
0: l'abbiamo specificato per Bastoni, l'abbiamo specificato per Di Marco. Quando ci sono queste situazioni qui, è più tu ti puoi limitare a dare la notizia. Poi di che cosa parli? Di che cosa parli?
1: Puoi dire, certo, qualora fosse confermata sarebbe grave, però mi sembra
0: capito, però la conferma è...
1: No, è un discorso pleonastico.
0: Ma io lo dico perché secondo me queste cose qui...
1: solo a posteriori.
0: Siccome,
1: priori, sì.
0: Diciamo, bisogna fare molta attenzione, ma questo vale per tutti, e siccome mi sembra che la linea che abbiamo sempre scelto è stata questa, la notizia va data, però il commento è già difficile, perché oggi io, se chiedo a chi interviene che ne pensi della banca e lo che ti dicono, niente.
1: Se dovesse essere confermato
0: però il commento è già difficile, perché oggi io, se chiedo a chi interviene che ne pensi della banca e lo che ti dicono, niente.
1: Se confermato, se dovesse

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia. Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
4: Si ricompone la coppia, sì, non dai, potevamo sì. stare lontano, dai, su, voglio
5: non
4: dire,
5: scherziamo.
4: Non scherziamo. Poi ecco, tutta l'Italia ci ascolta, ma ci vede anche Canale 61, poi c'è il Lazio l'11 Gol TV,
5: 19 la
4: e poi in Toscana con Italia 7, quindi salutiamo tutti, veramente tutti, anche coloro che sono davanti all'app, magari sono qualcuno potrebbe essere già in spiaggia, amico mio.
5: Beh, direi di sì,
4: Con l'app, lì si sente le cuffiette,
5: fa caldo,
4: quest'ora è un orario un po' delicato per stare in spiaggia, però insomma non amo molto questo orario in spiaggia, non so tu se sei, sei due, è terribile insomma, una roba.
5: Ragazzo sì, ma insomma, ragazzo,
4: adesso insomma, questa è l'ora della pennichella al mare, cioè proprio perfetto, proprio per là. Va bene, allora caro Stefano, ci siamo perché continuiamo a commentare il mondiale, poi tra l'altro daremo un'occhiata anche a Sinner che sta per cominciare, e quindi vi terremo aggiornati anche per questo quarto di finale di Wimbledon. Saluto Claudio Ferrarese in cabina di regia come sempre, insieme ad Andrea Maglioca, quindi tutta la squadra tecnica che ci accompagna. Caro Stefano, veniamo da un'altra giornata. Allora, intanto posso dire una cosa, l'avevamo detta ieri, giustizia è fatta, Belgio ha punito severamente gli americani, quattro pappine e via, si è risolto il caso.
5: Abbiamo detto
4: la giustizia del campo, dai, alla fine è emersa questa, no? Dobbiamo dire.
5: C'è stato qualcosa di clamoroso e speriamo di non più ripetibile.
4: Sì. Però ieri poi il campo ha dato la sua sentenza
5: implacabile.
4: Il Belgio ha detto scansatevi. Mamma mia, hai capito? Quattro gol, tutti pure Lukaku,
5: super Lukaku che è entrato, fa la differenza, tipo un merino della situazione,
4: capito?
5: Quello della Spagna che è ancora decisivo, è stato decisivo.
4: Lukaku mi sa che allora andiamo a chiacchierare insieme a noi, c'è Paolo Pacchioni di RTL.
5: Ciao Paolo,
4: ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio anche a te, Francesco Bonfanti di Netwick.
5: Ciao Francesco,
4: ben trovato anche
7: ciao
4: a te.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: E poi da Mediaset Andrea Cocchi. Ciao Andrea,
8: ciao,
4: ben trovato.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
4: E allora senti, ieri è stata... Allora, intanto, vabbè, sul Belgio noi ci siamo già... Penso che c'è poco da aggiungere. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Noi abbiamo, insomma, giustizia è fatta, no? Il campo ha decretato la sua sentenza ieri sera.
6: Assolutamente. E la cosa che non hanno considerato Trump, Infantino e gli altri, che con questa genialata che si sono inventati ieri, uno, hanno fatto in modo che tutto il mondo tifasse per il Belgio. Due, hanno messo gli Stati Uniti, la nazionale degli Stati Uniti e il giocatore Balogun sotto una pressione terribile. Tre, hanno regalato al Belgio, che fin qui non aveva incantato a parte gli ultimi 5 minuti col Congo, hanno dato al Belgio una carica, una motivazione che poi si è riversata sul campo. Quindi per l'ennesima volta Trump e gli amici suoi non ci hanno capito niente.
4: Quindi Francesco, vi faccio fare un pensiero anche a voi, dai, Francesco e Andrea, così dopo andiamo anche a parlare di CR7 che ieri esce dal mondiale e saluta la nazionale. Francesco.
7: Ma allora, volevo fare una battuta, verrebbe da dire che adesso Trump potrebbe far rigiocare la partita con il Belgio che gioca in otto, col portiere bendato e con le mani dietro la schiena. Potrebbe anche succedere. Naturalmente scherzo, ma in generale sono d'accordo con quello che ha detto assolutamente Pacchioni prima, ma va benissimo, è vero tutto quello che dice.

0: però è molto grave quello che è successo, cioè non può passare sotto silenzio, non dobbiamo dimenticarcelo, perché è veramente stata una pagina bruttissima dal punto di vista proprio dell'etica sportiva, dell'ingerenza della politica, della commistione tra politica e sport, esattamente ciò che non deve avvenire, non può e non deve avvenire. Questo atteggiamento di Infantino veramente imbarazzante, uno così deve dimettersi ieri, non domani, ieri deve dimettersi, perché non è possibile che il mondo del calcio, l'organo più importante del mondo del calcio, cioè la FIFA, si pieghi in questa maniera come uno zerbino di fronte a un personaggio come Trump, quando poi tutto il mondo gli dà contro, UEFA compresa naturalmente.
1: È stata dura anche la UEFA ieri.
0: Levata di scudi clamorosa a partire dalla UEFA e poi le varie federazioni, per cui ben venga il risultato sportivo, attenzione, perché è stata proprio una bruttissima pagina e secondo me faremo bene a non dimenticarci.
1: Dico anche l'UEFA, che insomma fa il comunicato molto forte, duro e tutto, però pure l'UEFA dovrebbe dare tante altre spiegazioni, però ci fermiamo qui perché sennò apriamo un altro, capito? Lasciamo stare.
2: Perché le altre federazioni...
1: Apposta. Andrea!
3: Cosa ti devo dire? Se nel calcio si dice sono saltate le marcature, no? In cui saltano su cose più importanti che il calcio... Che noi adesso chiaramente ci occupiamo di calcio, quindi vediamo la follia di cose che uno non avrebbe mai potuto immaginare prima, cioè che un capo di Stato intervenga con il capo della Federazione Internazionale Gioco Calcio e decide che non va bene, che uno deve rientrare da una squalifica, e chiaramente ci stupiamo perché non è mai successo, ma io ho visto tante cose che non erano mai successe in ambiti ben più importanti del pallone succedere, per cui
1: dice non ti sei meravigliato, dai,
3: non mi stupirei che a un certo punto si decidesse di dare agli Stati Uniti la Coppa del Mondo così per come l'hanno organizzata,
1: no, per l'organizzazione, dai,
3: non sarebbe così folle in un mondo come questo.
1: Vabbè, comunque meno male che c'è il campo alla fine, meno male che poi alla fine il campo rende un po' giustizia ad una cosa che ha detto bene Bonfanti, non dimenticheremo, però almeno il campo poi ti dà diciamo così il verdetto, che è quello definitivo, arrivederci e grazie. No, a proposito di campo, mi voglio fare una domanda su CR7, perché ieri dovrebbe essere stata, Stefano, la sua ultima apparizione, no? Penso che nazionale, togliamo il dovrebbe.
2: 44 anni fa mondiale.
1: No, è mondiale, ma io credo proprio con la nazionale, eccetera.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Lui saluta, io vi voglio chiedere una cosa su Cristiano Ronaldo, no? Straordinario giocatore, ha vinto tantissimi trofei, ha giocato con squadre di club importantissime, adesso ha deciso questo finale della sua carriera in un altro contesto, ma in maniera molto dignitosa, perché insomma... un esempio di professionismo, sì, beh, proprio a tutti gli effetti, no? Facciamo, sapete quanto a me piace giocare, perché poi CR7 ci porta alla mente tanti paragoni, togliamo i due diciamo così, le due icone del calcio, Pelé e Maradona, perché se no entriamo in un vespaio di confronti, cioè, togliamoli loro, lasciamoli nell'Olimpo insomma del calcio lì, via dicendo.
2: Ma al di là dei gusti, insomma...
1: Dove lo collochiamo CR7? Ti faccio dei nomi, no? Messi, il confronto è stato sempre questo. Aggiungiamoci che ti posso dire, Ronaldo il fenomeno, un altro confronto che è stato fatto. Aggiungiamoci magari lo stesso Zidane, altro giocatore straordinario perché ha vinto tantissimo.
2: Ma ce ne sono tanti,
1: Poi io torno indietro e ne metto due del passato, Cruyff e Best, perché sono due che hanno segnato delle epoche clamorose. Dove possiamo collocare tra questi, in che fascia, diciamo così, oppure li tenete superiori e lui superiore a tutti, non lo so.
2: No, cioè voglio dire, ogni campione ha poi tratteggiato, ha segnato un'era, e Cristiano Ronaldo insieme a Messi lo hanno fatto entrambi, per 20 anni sono stati protagonisti a grandissimi livelli, ogni anno una sfida a suon di numeri, di prestazioni, di gol, di trofei, di palloni d'oro. Quindi può piacere o no, certo l'ultimo Ronaldo è una versione un po', diciamo così, invecchiata, no?
1: Sì.
2: Messi trasuda, diciamo, un pochino più di brillantezza,
1: esatto,
2: rispetto, e poi è un altro calciatore, secondo me tecnicamente superiore. Però Ronaldo è un po' l'esempio del sacrificio, dell'abnegazione che gli ha permesso di essere Cristiano Ronaldo, quindi è un esempio enorme da un punto di vista proprio della professionalità, del lavoro, dell'applicazione, della dedizione, della disciplina. Di un allenamento così rigido e severo, insomma, che si è messo, che si è autodeterminato in questo senso. Quindi devo dire la verità, io lo metterei lì dove merita di stare, tra i grandissimi, ha segnato quasi 1000 gol.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi tu dici sopra questi nomi che abbiamo fatto?
2: Beh, per i numeri, per i numeri, per, sì, per le cose che gli è mancato il mondiale.
1: Gli è mancato il mondiale, ha vinto un europeo tutto. Che lui ha detto è come aver giocato il mondiale.
2: Non era semplice.
1: Non era semplice col Portogallo, ricordiamoci.
2: Solo che questa versione, concludo, dell'ultimo mondiale mi è sembrata una costrizione da parte sua nei confronti della squadra. Cioè, come se lui avesse fatto un pochino tutto lui.
1: Quest'ultimo tratto.
2: Probabilmente credo che il Portogallo abbia dimostrato di essere una squadra molto competitiva, è stata una partita molto combattuta, in equilibrio, poi risolta dalla giocata di
1: anche se la Spagna ha avuto qualcosa in più, no?
2: Sì, sì, però il Portogallo non l'ha giocata male, no, è un'ottima squadra. E la domanda è, con magari un inserimento del Gonzalo Ramos della situazione, insomma, ha un po', diciamo così, impedito l'inserimento di altri giocatori che forse avrebbero meritato più spazio. Ecco, mi è sembrata un po' una volontà, si è manifestata la volontà, cioè faccio io un po' come comando io, okay. Qui no, mi ha dato, un po' l'impressione che Portogallo sia stato in mano a Cristiano Ronaldo e non come nell'ultima edizione che invece viveva poco il campo ed era stato, insomma, anche una scelta da parte dell'allenatore di tenerlo fuori, di farlo entrare. Qui invece mi è sembrato proprio un monologo.
1: Allora, dai, vado da Paolo. Paolo, tanti giocatori forti. Io non ho nominati alcuni, ma potremmo trovarne tanti altri, no? Dove lo mettiamo CR7? Cioè, meglio di, non lo so, oppure a pari di Paolo Pacchioni?
0: Allora, io ti dico che per gusto mio, allora, detto che Cristiano Ronaldo è un grandissimo goleador, ha pulverizzato record, era forte in ogni modo, di testa, di piede, da fuori area, da dentro l'area, quindi un grandissimo.
1: Sì.
0: Detto questo, a me la fantasia me l'ha sempre più accesa il 10 di talento. E quindi io tendo a preferire giocatori alla Pelé, alla Maradona, alla Messi, cioè il 10 che inventa. Non riesco a tenere fuori dalla top 5 Cruyff e non riesco a tenere fuori Ronaldo il fenomeno. Quindi secondo me Cristiano Ronaldo, gli vanno fatti tantissimi complimenti, ma non è nei primi 5, è subito sotto.
1: Ma non è nei primi 5 a tuo giudizio?
0: No, secondo me no. Pelé, Maradona, Cruyff, Ronaldo il fenomeno e Messi. Secondo me gli sono davanti.
1: Ok. Vado da Francesco Bonfanti, seguo l'ordine di prima. Francesco.
0: Allora, secondo me, vabbè, Ronaldo si va a collocare in quello che ha caratterizzato l'ultimo ventennio con Messi. Cioè, gli ultimi vent'anni sono stati i vent'anni di Messi e di Ronaldo. Questo è, secondo me, un po', per come lo vedo io, un po' riassunto.
1: Sì.
0: Premesso che faccio sempre molta fatica a paragonare giocatori di epoche diverse.
1: È vero, però ci dico.
0: Il calcio era diverso, perché c'erano regole diverse, perché fisicamente erano giocatori fatti in maniera diversa, perché il calcio era sicuramente più aggressivo dal punto di vista del contatto fisico, ma era anche molto più lento nel guardare una partita degli anni 60, 70, 80, non ha nulla a che vedere con il calcio di adesso, quindi fatico a mettere insieme epoche storiche diverse. Un po' vale lo stesso discorso in tutti gli sport, penso alla Formula 1, quelli che dicono ma è meglio, non so, Clark, Senna o Hamilton, cioè parli di epoche storiche completamente differenti tra di
1: però
0: loro.
1: Però lo sai che nello sport i confronti li fanno inevitabilmente.
0: No, lo so, ma infatti io è una mia, diciamo, scelta quella di non mettere insieme giocatori che appartengono ad epoche calcistiche diverse. Detto questo, secondo me è difficile scegliere tra Messi e Ronaldo, per esempio, negli ultimi vent'anni, perché Messi è l'icona del talento allo stato puro, di ciò che madre natura ti dà. Ronaldo è il giocatore, passatemi il termine, costruito, ha saputo costruirsi con abnegazione, con professionalità, con una dedizione assoluta, con una cura addirittura maniacale del corpo, della mente, non che Messi non l'abbia fatto, per carità del cielo, però partiva da un bagaglio tecnico secondo me molto superiore a Cristiano Ronaldo, mentre invece Ronaldo è stato quello che si è costruito, ma perché ha avuto una grandissima capacità lui di costruirsi, di lavorare su se stesso. Quindi io li collocherei praticamente allo stesso livello nel contesto di un ventennio meraviglioso che abbiamo avuto il privilegio di vivere dall'inizio alla fine.
1: Ci sta. Andrea Cocchi.
3: Bisogna sempre capire su che cosa facciamo i paragoni, cioè se parliamo di quelli decisivi in zona gol, se parliamo di quelli che sono capaci da soli di trascinare una squadra mediocre a vincere tutto, se parliamo di quelli tecnicamente superiori in assoluto. Sul fatto che non si possono fare paragoni col passato è assolutamente ovvio, per un fatto molto semplice, prima di tutto perché si giocano molte più partite, quindi anche quando si conteggiano i gol bisogna considerare anche questo.
4: Secondo, gli attaccanti sono molto più tutelati adesso. È vero che esiste il pressing, che esistono tanti modi per frenare le persone, ma è anche vero che un tempo ti tiravano 4 o 5 ravanate prima di prendere un giallo per sbaglio. Quindi questo fatto va considerato. Cioè adesso Maradona farebbe 15 gol a partita, ma non è una frase.
1: No, no, è verissimo. Dobbiamo considerare però dobbiamo considerare anche che magari Maradona, dal punto di vista fisico, adesso potrebbe trovare delle difficoltà, perché è un calcio più fisico, si corre di più, c'è più intensità.
4: Un calcio più fisico, si corre di più, però Messi al suo metro quadro, da cui riesce lo stesso a fare la differenza. Differenza appunto di un Cristiano Ronaldo che non regge più ai livelli di prima, come ovvio, semplicemente perché il suo tipo di calcio, fatto di sprint, di scatto,
1: esatto,
4: di,
1: è più fisico,
4: richiede un comportamento diverso. Dopodiché sicuramente tra i bomber, uno che ha fatto gol in 6 edizioni di fila di un mondiale, cioè non dobbiamo aggiungere altro oltre a contare i numeri, che come dicevo prima sono comunque vanno considerati nel fatto che si giocano molte più partite rispetto ai suoi colleghi di 30-40 anni fa, ma è anche vero che li ha fatti sti gol.
1: Quindi tu dove lo metti allora? Proprio hai fatto
4: una classifica dei più grandi di sempre, e io non posso tenere fuori Di Stefano, anche se chiaramente
1: qualcuno ci ricorda Platini, 3 palloni d'oro.
4: Platini non posso tenerlo fuori perché giocava da centrocampista, è stato 3 volte di fila capocannoniere della Serie A, che non era facile, metà anni 80, capocannoniere, ricordiamoci, uno che partiva davanti alla difesa, faceva lanci di 40 metri, quindi come fai? Cioè, se metti insieme tutti questi, io Cristiano Ronaldo, comunque un posticino magari nei primi 10 ce lo trovo, ma
1: Vabbè, se è stato chiaro, nei primi 10 l'hai inserito, insomma. Vabbè, poi qui si stanno dividendo, ragazzi, perché poi vedete, queste sono cose che piacciono moltissimo. Per esempio Nicola ci scrive, per me superiore CR7 ci sono Messi, il vero Ronaldo, quindi il fenomeno, Van Basten, Zico, Platini, Cruyff, vedi, quindi si torna molto... Ma alcuni di questi sono degli anni 80 praticamente.
2: No, ma è interessante, poi voglio dire, fare questi confronti, sono d'accordo anche con come diceva Paolo, sì. Cioè, nel senso che ognuno ha vissuto la sua epoca, però questi che hai citato tu non hanno giocato 20 anni consecutivi quelli.
1: Sono d'accordo. Cioè, è un altro
2: criterio. Cristiano Ronaldo è sul podio, secondo me.
1: Perché tu dici la continuità,
2: no,
1: della durata,
2: cioè,
1: di
2: quello che hanno fatto Messi e Cristiano Ronaldo, non ce lo dobbiamo dimenticare.
1: Esatto, sono 39 anni.
2: Cioè, Cristiano Ronaldo è stato un asso nel Manchester United, giovanissimo. È stato un asso nel Real Madrid. È stato un asso nel Portogallo.
1: Ha inciso nella Juventus.
2: Quindi è un giocatore spaventosamente continuo. Per vent'anni, ragazzi, a quei livelli, dove non è che fai il difensore. Devi fare la differenza, devi fare gol, assist, numeri.
1: Sono
2: Cruyff, per carità, superiore, non una volta, 3 volte Cristiano Ronaldo, però questi giocatori quanti anni hanno fatto da fuori classe? Pochi. O no? Cioè pochi, tanti.
1: Questo è un
2: ma
1: fattore,
2: non come,
1: no?
2: Come Cristiano Ronaldo, cioè quando Cristiano Ronaldo risponde a Ibrahimovic e Henry, che sono due splendidi talent, insomma, voglio dire, secondo me hanno fatto bene, stanno facendo bene il loro lavoro. E dice, vabbè, ma no, insomma, non decide, te la rispondo. Guarda, che io rispondo a due persone che insieme non hanno fatto i miei gol da quando io avevo 31 anni. Cioè, un'umiliazione.
1: Sì.
2: Cioè, dai 31 ai 41, cioè in 11 anni loro hanno fatto neanche gol. Non hanno, la somma dei loro gol non va. Cioè, incredibile, no? Un'umiliazione.
1: Ci sta.
2: Dai 31 ai 41, negli ultimi 10 anni miei, dice Cristiano Ronaldo, non sono riusciti a. E parlano di me.
1: No, io sono d'accordo.
2: Però ti fa capire la grandezza,
1: guardate,
2: del giocatore.
1: Mi piace
2: poi
1: molto
2: adesso noi ci abbiamo negli occhi questo mondiale qua,
1: sì.
2: E quindi è la brutta copia sbiadita di un campione.
1: Si sa, qui siamo arrivati alla fine, diciamo.
2: Però
1: del
2: ditemi
1: percorso.
2: Voi chi ha giocato a 20 anni a quei livelli, lui e Messi.
1: No, io sono d'accordo. Mi è piaciuta un'osservazione di Paolo Pacchioni. Paolo, quando tu hai fatto la differenza tra il talento naturale di Messi, ad esempio, e che quindi onestamente è quello che se tu vedi due giocatori ti attira un po' di più, no? Per
2: beh,
1: talento,
2: direi, sì, certo.
1: Però c'è il grande lavoro che ha fatto Cristiano Ronaldo, cioè dove si è, il costruirsi significa anche questo, avere grande perseveranza,
2: fatto,
1: sì, però lui nasce
2: Messi ha avuto dei problemi,
1: sì, problemi
2: giovane.
1: Fisici, giovane,
2: e
1: okay.
2: Poi aveva questa postura, questa cifosi, no? E ha lavorato molto in palestra sulla schiena, la postura l'ha migliorata, insomma, hanno fatto dei sacrifici enormi tutti e due.
1: Adesso, Rosolino, te voglio bene, sei del Milan, però mi tiri fuori Maldini in mezzo a sti nomi. Maldini è stato un grande difensore, ma qui stiamo a parlare, insomma, del... un grandissimo difensore, ma non c'entra niente con questi, dai. Io capisco che uno del Milan, però insomma il Milan c'ha avuto Van Basten che può essere inserito
2: nel suo ruolo, comunque Maldini è stato
1: sì nel suo ruolo, però qui stiamo parlando di
2: il più grande
1: di gente,
2: tra i più grandi di
1: esatto,
2: tutti i tempi.
1: Insomma, se dovessimo fare una classifica di difensori, Maldini sicuramente sarebbe al primo posto, se non nei primi tre, insomma. Vabbè, dai, vediamo un po'.
0: Marco, stavo dicendo, per chiudere, tu vi sollecitavi appunto su questa cosa.
1: Sì.
0: Io ti dico
1: ma
0: che...
1: Ma perché c'è in altri sport Cristiano questa Ronaldo... differenza, Paolo. Io la riscontro in altri sport, questa...
0: Assolutamente. Sì. Però ti dico, Cristiano Ronaldo, in effetti, peraltro per la sua professionalità, il suo impegno, il suo non voler mollare mai, quasi la sua maniacalità, è comunque stato un modello... per tanti ragazzi che anche dallo sport hanno imparato la disciplina,
1: esatto,
0: il valore del sacrificio, eccetera. Detto questo, e fatti complimenti per questo, ti ripeto, io evado un po' dai numeri, mi piace più una visione un pochino più poetica, cioè la giocata che non ti aspetti, il colpo di genio del fantasista che quasi ti spiazza.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Quello che allora... Però naturalmente stiamo parlando...
1: Però stiamo parlando di anche di una, la nostra generazione, io penso che accomuna un po' tutti noi che siamo adesso parlando tra di noi, siamo cresciuti col 10. Adesso,
2: sì,
1: esatto. Adesso il 10 come noi l'abbiamo visto forse non c'è più quel tipo di ruolo, non so Andrea se sei d'accordo, no? C'è un altro tipo di 10 adesso, ecco, parliamo così.
4: Ma guarda, ricordiamoci anche che 30 anni fa, 25 anni fa si discuteva del fatto che non esistesse più perché non mettevano a fare o la sinistra,
1: esatto,
4: o la seconda,
1: esatto,
4: punta, quindi esatto. Noi abbiamo vissuto la crisi.
1: Beh, con
4: del
1: l'avvento
4: 10,
1: di Sacchi forse il 10 diciamo ha sofferto, sì, molto, no? Possiamo dire questo.
4: Con l'avvento anche e soprattutto di chi ha voluto copiare quel calcio lì schematico,
1: esatto,
4: non si usciva dal 4-4-2, per cui o lo metti tra i due esterni di centrocampo o lo metti come seconda punta,
1: esatto.
4: Baggio
1: è quello che ha,
4: che
1: ha subito Baggio
4: Zola,
1: però nella parte diciamo della sua
4: Baggio
1: carriera,
4: e anche Zola lo stesso,
1: sì,
4: da Ancelotti, che adesso è l'opposto.
1: Già Totti
4: poi...
1: era un 10 moderno, secondo me era uno,
4: no,
1: che lo potevi
4: Totti,
1: mettere un po'
4: Totti
1: dove gli pareva e ti faceva il risultato,
4: no,
1: ecco.
4: Totti era una punta che faceva anche il trequartista,
1: sì, sì, sì,
4: era un attaccante che faceva tanti
1: fatto
4: gol,
1: l'esterno pure,
4: e
1: ragazzi,
4: metteva,
1: fatto
4: e ti metteva l'uomo davanti a,
1: sì,
4: al
1: sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ha fatto anche l'esterno Andrea, Gozeman, certo, gli faceva fare un po', no, esatto, lui secondo me già è uno un po' più moderno rispetto agli, certo, altri 10 che abbiamo citato, ad esempio Baggio, no? Più moderno da questo punto di vista. Sentite, un'ultima cosa prima di salutare, la chiedo a voi tre perché noi ci andiamo con Stefano tra pochissimo, al di là del fatto che abbiamo dato la notizia in apertura di questa indagine che riguarda Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis per bancarotta, finanza nelle sedi di Napoli e Bari, insomma, quindi c'è tutta una situazione da verificare, una bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro, chiesto il fallimento della società calcistica biancorossa, quindi ci sono perquisizioni nelle sedi della Filmaur a Roma, al centro delle indagini la cessione del calciatore Caprile, quindi vediamo poi quali saranno i risvolti di questa situazione. Vi voglio chiedere una cosa solo velocemente, Francesco, parto da te. Ieri in una dichiarazione del presidente del Napoli ha detto non compro nessuno, no? Nella presentare il centenario, la maglia del centenario, cioè, del Napoli, ha detto non compro nessuno, abbiamo 47 calciatori e Massimiliano Allegri è un allenatore aziendalista, quindi ha messo un po' il timbro, è così, non ha bisogno di nessuno, è un Napoli già competitivo con gli effettivi che ha per il titolo, per lo scudetto?
0: Beh, insomma, il Napoli è una squadra forte, su questo non ho dubbi. Dei 47 che ha, sicuramente lui dice 25 vanno venduti, non credo che chiaramente si riferisse alle prime linee. La squadra base del Napoli è una squadra molto forte, cioè se dovesse davvero confermare tutti quelli che erano in organico l'anno scorso, togliendo chiaramente gli infortuni e quindi cercando di avere una stagione un po' più lineare, la rosa del Napoli è assolutamente più che competitiva. Sul fatto che Allegri sia aziendalista non ho alcun dubbio, mi viene da dire in maniera un po' perfida che forse l'ha preso proprio per quello, perché comunque con Conte era difficile averci a che fare se non gli compravi i giocatori che lui voleva. Massimiliano Allegri è uno che da questo punto di vista sa sposare meglio la società a cui lavora, e di conseguenza non credo che si impunterà necessariamente nel volere questo o quel giocatore, quindi sicuramente qualche esubero partirà. Sicuramente insomma il Napoli di per sé è una squadra più che competitiva da questo punto di vista, a patto e a condizione chiaramente che non venda i suoi top player, ovviamente.
1: Cocchi?
4: Penso che sia un'ottima squadra, forse sicuramente l'Inter è la squadra migliore come rosa in assoluto, per cui dipenderà anche molto poi da come il nuovo allenatore vorrà farla giocare, poi qui apriremo un capitolo molto lungo, ma sicuramente già così è una rosa di altissimo livello, senza ombra di dubbio, se rimane così, cioè nel senso se non vendi i giocatori più importanti, come è già stato detto giustamente.
1: Pacchioni?
5: Ovviamente sono d'accordo con chi mi ha preceduto, è una squadra potenzialmente molto forte, io credo che comunque qualche innesto serva. Primo, perché comunque ci sono alcuni giocatori che non è in discussione la loro carriera, ma è in discussione il loro presente. Penso a uno come De Bruyne, che dopo l'infortunio che ha avuto a Napoli, l'ultima stagione è stata complicata e anche in questo mondiale sta incidendo poco, e ieri Garcia svolta lasciandolo in panchina. Quindi insomma anche lì va fatta una verifica sulla condizione di quelli che entrano. Ma al di là di tutto, io penso che ogni anno l'inserimento in una squadra anche già forte di qualche elemento nuovo possa dare un po' di stimolo. Magari chi si sente titolarissimo capisce che magari titolarissimo non è perché c'è qualcuno alle spalle che può in qualche modo togliergli il posto. Questa cosa crea un clima di elettricità che credo che possa giovare. Poi il mercato è lungo, certo. Naturalmente il Napoli ha il problema che hanno molte squadre che prima di acquistare devono vendere, però io immagino che dopo aver sfoltito un po' la rosa fai dei colpettini, io me li aspetto.
1: Vediamo ragazzi, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, tra poco ci ritorno con Stefano Impallomeni così come altri argomenti. Grazie ad Andrea Cocchi, grazie Andrea, a presto, buon lavoro.
4: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie a Paolo Pacchioni, ciao Paolo, a presto, buon lavoro.
5: Grazie
1: anche a te.
5: Voi. Ciao Marco, a presto.
1: Francesco, ci vediamo presto anche noi, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Netwick, a presto.
0: Grazie altrettanto a voi.
1: Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccheri, sempre Stefano Impalomeni qui vicino a me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, stiamo seguendo, Stefano, sempre il match di Sinner, che al momento è al servizio 40-15, però in vantaggio Struff 4-3.
1: Sì.
0: Al servizio, primo set. Cioè, Sinner, sì, primo set. Benissimo, dunque diamo il buon pomeriggio a Franco Piantanida.
1: Ciao Franco.
0: Ciao Franco, un po' che non ti sentiamo.
2: Eccoci.
0: Sei carico?
2: No, sono sempre carico, però.
0: Ci siamo.
2: Devo io, spero che ci sia Di Benedetto, però.
0: Arriva. Come no? Adesso appena.
1: Non anticipare.
0: Com'è?
1: Non spoilerare.
0: Sei già pronto?
2: Ma per una roba da giorni
0: addirittura. Che bello, qui c'è un match. Aspetta che c'è pure Andrea Biervincenzi, quindi si compone il terzetto.
3: Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.
0: Buon pomeriggio a te.
3: Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Sentite, in attesa dell'arrivo di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato,
1: ma io farei magari fare le pagelle del
0: mondiale
1: a Franco,
0: non lo so che pagella.
1: Ma Infantino quanto gli...
0: Infantino dai, che voto gli dai, Infantino?
2: Mamma mia. No, perché è sempre stato nei mondiali, per carità, lo sappiamo, nella storia, la squadra di casa, nella storia, più a parte noi, hanno sempre avuto, come dire, qualcuno magari non dei vantaggi, però come dire, anche situazioni politiche favorevoli. È sempre stato così nella storia dei mondiali. Certo, questa roba qui ce l'hanno detta in faccia. È veramente una roba di un imbarazzo
0: totale, dai, imbarazzo totale.
2: Cioè, nel senso, si possono usare più le parole più o meno pesanti, quelle che volete voi, ma cosa c'è da dire se una roba del genere? Cioè, di solito almeno alla luce del sole si restava il dubbio, oggi invece neanche quello, alla luce del sole ci sono i fatti di una roba che veramente non è mai successa ma non risuccederà neanche mai. Una roba veramente assurda, dai.
0: Sì, una roba assurda. Vabbè, abbiamo, insomma, però dopo è arrivato il campo, Andrea ci ha pensato, il Belgio ha posto tutto qua, dai.
3: Quel Belgio che era partito comunque non ci credeva nessuno al Belgio, ragazzi.
1: È vero.
3: Invece piano piano sta avvenendo fuori.
0: Luca Cone, hai visto Luca Cone che segna? Guarda come va a finire, Guarda come va a finire.
3: Sì, hai visto? Poi lo utilizza col contagocce, non è una brutta cosa.
0: Non è una brutta cosa.
3: No.
0: 33
3: quando entra comunque incide, De Cadelere da centravanti sta facendo bene e ti dico anche che Sarri lo starà visionando in quel ruolo.
0: Ti piace in quel ruolo?
3: No, è una soluzione, a Sarri piacciono i centravanti che sanno giocare tanto con la squadra, e poi per carità c'è anche Scamacca, c'è anche altri giocatori, però secondo me lo sta avvicinando perché sarà una soluzione, lo proverà anche Maurizio Sarri a Bergamo.
0: È arrivato Lorenzo Di Benedetto perché ciao Lorenzo, ben trovato,
1: ciao Renzo,
0: buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Sono contento
0: ciao
1: di
0: Ciao Lorenzo, guarda che noi siamo contentissimi di Roma qui, chiedete Franco Piantanida e non so per quale motivo, io non so niente e quindi lascio subito la parola a Franco. Franco, perché avevi questa attesa? Preoccupati, non lo so.
2: Guarda, io voglio dire, sono stato bene con voi in questi anni, questa lunga collaborazione, però per la prossima stagione bisognerà fare una scelta. Io non posso più confrontarmi, no, in questa mezz'ora, ogni martedì, ogni settimana, insieme con il signor Di Benedetto, dopo aver visto, come dire, una serie di video dal concerto di Ultimo, io veramente non me lo aspettavo. Io potevo aspettarmi di tutto da Di Benedetto, qualsiasi cosa, ma questa no, per me è troppo, per me è veramente troppo.
1: Questa ci mancava Lorenzo.
0: Come ti difendi?
1: Da Ultimo, come adesso Spalletti quando parla dice da Ultimo. È molto, molto toscano, è un'espressione toscana, da Ultimo.
4: Esatto.
0: Come ti difendi?
4: Ma, no,
0: ma che stavi in tenda? Ma apposta tu
4: no,
0: sei andato via?
4: No,
0: adesso dammi un attimo una piccola parentesi. È mancata una settimana, proprio nella settimana di avvicinamento al concerto.
2: Certo.
0: Che stavi vergata dietro la mia, potevi dirti, ti ospitavo, venivi da me.
4: No. Non mi hai visto, ma io ero in casa tua.
0: No, vabbè, però insomma è stato un evento clamoroso, Lorenzo. Visto...
4: Sì, no, incredibile. No, più che altro è stato interessante venire via. Guarda,
0: perché?
4: Stato semplice, un deflusso semplice.
0: Voglio vedere, tutte quelle persone non è che potevano sparire in secondi, scusa. Dove eri collocato?
4: No,
0: in mezzo?
4: Ero
0: davanti, dietro?
4: Ero davanti.
0: Ah, pure davanti.
2: Pure davanti.
0: Ma sei arrivato giorni prima? No, a parte le battute.
4: No, ero nel mio settore tra quelli che sono arrivati il giorno stesso. Ecco. Diciamo, sono arrivato a mangiare una bella carbonara.
1: Ah, una cosa arrivato. Leggera, con quel caldo.
4: Esatto, e c'era bisogno, no, di avere un po' di... Io tutte le volte che vengo a Roma non posso non mangiare uno di quei quattro primi. Se sto quattro giorni, mangio tutte le volte uno di quei quattro primi.
0: Ma mi sembra anche giusto. Mi sembra
4: 50
0: anche
4: gradi giusto. O ce ne sono, o che ce ne siano meno 50. Cioè, la storia è quella. Io, se già non è che sia la persona più smilza del mondo.
0: No, vabbè, dai.
4: Se vivessi a Roma, sicuramente sarei probabilmente basa, non mi alzerei più perché mangerei soltanto pasta.
0: Va bene, no, però è stato veramente un evento clamoroso, un record.
1: Ma lui ha questa, correggimi se sbaglio Lorenzo, questa caratteristica unica. Per esempio, c'ha un concerto nel 2029, già tutto esaurito.
0: In tre giorni,
1: no, due anni. Sì, sì, c'è il concerto, che ne so, a Perugia o a Milano, pazzesco, già tutto esaurito.
0: Pazzesco, no, veramente.
1: Ma
0: pazzesco.
1: In un mese, quindi per andarlo a vedere, ti devi prenotare 3 anni, 5 anni prima.
0: Non capisco l'attacco di Piantanida, no. Però insomma, vabbè.
4: Vabbè, ma non è la prima uscita Piantanida fuori dal sentiero, di Piantanida.
1: No, non ama Ultimo Piantanida, capito?
2: No, ma Ultimo non fa, dei concerti, fa dei prelievi.
1: Questo è carino.
2: Sapete i bonifici continuativi, no? I Ultimo non prendono i biglietti, fanno dei bonifici continuativi, no? Come dicevi tu, c'è un concerto del 2030,
1: è vero, Franco.
2: 100 euro.
1: Ma il 2029 tutto esaurito, cioè San Siro, non si può andare, è finito.
2: Non si può andare, vabbè, iniziamo, faremo una ragione.
1: Neanche gli Oasis, capito?
0: No, una
4: roba.
0: Comunque,
4: Marco, Stefano, glielo comunico a Antanito, gli dico io.
0: Di che?
1: Di cosa?
4: Vabbè, io dico io. Frank, vai, grazie allora per questi anni. Chiaramente hanno scelto me e niente. Vabbè, ti ascolteremo da altre parti. No.
2: Ma è giusto così.
0: Grande Franco. No, allora, sentite, facciamoci un po' seri, torniamo un po' sulle nostre cose. Io volevo chiedervi un commento su questa ufficialità che oggi, insomma, è arrivata anche della Juventus. Massara farà parte della squadra. Insieme insomma, per individuare i calciatori, farà riferimento naturalmente a Carnevali. Che ne pensate di questa scelta, Stefano? Noi l'abbiamo visto.
1: Sembra
0: qui a Roma
1: una declinazione corretta. Cioè, arriva un dirigente bravo, competente, brillante,
0: insieme a Ottolini,
1: però dietro le quinte. Cioè, Massara deve essere, secondo me, ha questa caratteristica. Cioè, il primo piano lo soffre e secondo me non è per lui, proprio caratterialmente. Io lo conosco, Ricky, da una vita, è molto buono. E quindi in un team, in una squadra dove c'è Carnevali che gestisce, Spalletti, ecco, si può confrontare e quindi può esaltare le sue caratteristiche, che devono essere queste. Cioè, al Milan, Maldini, Massara,
0: okay.
1: E poi si inserisce, lavora, collabora e completa.
0: Lorenzo, tuo pensiero?
4: No, io
0: la squadra è fatta adesso, no? Adesso si deve operare.
4: Esatto, guarda, volevo partire proprio dalla parola squadra che hai utilizzato. E che squadra, ti dico. Cioè, perché comunque qui stiamo parlando di tre dirigenti che io credo che non avranno problemi ad andare d'accordo, anche perché, voglio dire, Carnevali si è trovato lì Ottolini, dopodiché ha fatto fuori Modestò, ma lo sapevamo che sarebbe andato a finire così, e poi se l'è messo lui in casa Massara, quindi se dovessero andare d'accordo, e credo che andranno d'accordo e non faranno confusione o quei caos che abbiamo raccontato di casa Milan, soprattutto negli ultimi anni, ecco, stiamo parlando di tre dirigenti che potrebbero fare il mercato da soli in una squadra di vertice come la Juve. Cioè, Carnevali potrebbe essere l'unico a far mercato, Massara potrebbe essere l'unico a far mercato, e Ottolini, diciamo, quasi come i due che ho citato adesso. Quindi c'è una signora squadra per costruire una Juventus che veramente, come ha detto John Elkann, deve tornare a vincere. e in tempi molto rapidi. Quindi anche tutti, io sento tanti tifosi della Juventus che sono preoccupati perché il mercato va a rilento, però nessuno è in ritardo il 7 di tutto.
0: È vero. Cioè, Franco, che voto dai tu a questa squadra che si è strutturata la Juventus in questo momento? Ottolini, Massara, Carnevali?
2: Ma no, è il meglio che poteva fare la Juventus per rinascere, cioè nel senso, per ripartire a livello dirigenziale, il voto, cioè, un voto è 10, nel senso che è il meglio che poteva fare la Juventus, perché voglio dire, questa era fino a poco prima dell'acquisto di Gonzalo Ramos, i tifosi del Milan avrebbero sognato un tipo di dirigenza di questo genere. Poi il mercato e i risultati magari cambieranno anche le cose, ma questo è un altro discorso. Però è giusto che Massara ci sia alla Juve, ma perché serve alla Juve? Perché serve alla Juve? Serve alla Juve perché Carnevali deve fare un altro lavoro, ragazzi. Cioè Carnevali è l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, che deve, come dire, costruire un nuovo appeal politico della società Juventus, perché oltre ai risultati è decaduto quello negli ultimi anni. Lui si deve occupare di quello, dare ovviamente le direttive insieme al mercato, ma le trattative non le può fare Carnevali, non le farà Carnevali. Siamo tornati nell'epoca, in un'epoca di gestione di simil Marotta Paratici, Marotta Ausilio. Serve un uomo forte, serve un primo ministro alla Juventus, serviva, e questo primo ministro è Giovanni Carnevali. Dopodiché ci sono i vari sottosegretari, Chiellini, Massara al mercato, e così si può riformare veramente un governo alla Juventus. È questo, secondo me, che mancava, più che gli uomini, un governo. E John Elkann è riuscito a ricostruire un governo della Juventus. Adesso andranno comprati i parlamentari e sono i giocatori.
0: Sui giocatori mi chiedo una cosa da Lorenzo, però voglio sentire anche Pier Vincenzi su questa scelta.
3: No, mi è piaciuta molto perché ha ricostruito, è l'ennesima volta che ricostruisce la società, però l'ha fatto secondo me nella maniera più semplice. Tutte persone che conoscono il nostro campionato bene. Carnevali ha ragione, Piantarita ha un ruolo diverso, un ruolo più importante, comunque poi le trattative le faranno altri, cioè a parlare con i giocatori ci andranno altri, e lui darà l'ok se sì o se no, però è una società adesso che ha grande qualità in alto, perché Chiellini è un ex giocatore Juve che ti può anche portare un po' di mentalità quando serve parlare con qualche giocatore, secondo me una mano te la dà, anche se il ruolo non è quello. Massara, come ha detto Stefano, dietro le quinte si sa muovere benissimo, non è un frontman, però ci sa fare, almeno di quello che mi dicono chi lo conosce bene, è uno che la materia la conosce. E Carnevali ha fatto benissimo a livello di Sassuolo, pensa che è retrocesso un anno, ci ha messo mezzo secondo a rivenire su, per dirti quanto è capace pure a programmare. Secondo me la Juve riparte alla grande e ci vorrà qualche anno, un paio d'anni, però poi può tornare vicino all'Inter.
0: Ma a livello di nomi in entrata, Lorenzo, non mi fa Colomani, per favore, dammene un altro, non ce la faccio più con Colomani, basta, insomma, se ne può più arrivasse, perché basta, insomma.
4: No, ma non arrivasse, si sta anche meglio.
0: Sì, ecco, un altro nome, oggi leggevo pure Pellegrino, che io l'ho messo, non è un'idea pellegrina, è idea Pellegrino.
1: Pellegrino.
4: Guarda, io per il momento mi fermo a dirti di Muharemovic, che comunque è la trattativa più avanzata. È un po' complicato, no? per Sassuolo Juventus arrivare a una quadra, ma perché di fatto la Juve darà il 50% della valutazione che il Sassuolo farà del giocatore, perché detiene il 50% della futura rivendita. Quindi è chiaro che il Sassuolo sta alzando il tiro, chiede 40 milioni. Ora io, con tutto il bene del mondo che posso volere a Muharemovic al Sassuolo, ma ragazzi, paga 40 milioni di euro Muharemovic, siamo proprio fuori dal sentiero, un po' come Piantanida quando parla di ultimo. Non
0: questo ormai 40 milioni sarà il vostro...
4: Che poi la Juventus ne penserebbe 20, sia chiaro, però sì. Cioè, dalle indiscrezioni che abbiamo, cioè Muharemovic vuole 4 milioni di euro a stagione.
0: Ma Bremer è fuori, va via, che fanno con Bremer? Ieri leggevo.
4: Va via, sarebbe un'offerta, però io voglio dire, se devi vendere Bremer, ora al netto della differenza di età che c'è, ma se io devo vendere Bremer a 40 milioni per prendere Moremovic a 40 milioni, è vero ne spendi 20, però comunque a bilancio ti va a 40, come, cioè, secondo me non è una scelta giusta. Boh. Poi
5: bisogna stare attenti, che Stefano, adesso Bremer è di là di tutto, però ieri leggevo un po' di nomi, Lukumi, Moremovic, va via Bremer, questi sono meno forti, cioè mi permetto di dire, Bremer è più forte di questi che stiamo citando, quindi attenzione pure mercati in uscita, entrata, no?
1: Sì, sì, potenzialmente Bremer è un giocatore che, però, dato poco,
5: Sì, è stato anche infortunato.
1: Sì, questo infortunio secondo me l'ha condizionato, perché è stato grave.
3: Sì, poi Marco, c'è il problema che Kelly ha fatto il titolare tutto l'anno, l'hanno pagato, e fa centro-sinistra, mancino naturale che esce col pallone, certo. Se tu prendi Mauremovic o Lukumi, il ruolo è quello là, perché ne devi avere due, che, cioè, ce l'hai il titolare lì, è Bremer il centro-destra, e se sostituisci Bremer ne serve uno un po' più marcatore, bravo, perché Spalletti lo vuole bravo con i piedi, ma non devi prendere un mancino, già ce l'hai. Io questa cosa per esempio non l'ho capita, a meno che Kelly non si siede in panchina, okay. Però ci vuole chiarezza, sì, in queste cose. Kelly ha fatto 30 partite l'anno scorso benissimo, ragazzi, ricordiamocelo, eh.
1: Sono d'accordo, sì.
5: E che ne pensi, Franco?
2: No, penso, ti do un altro nome, aggiungo un nome alla Juve che secondo me, credo che non stuzzichi la fantasia dei tifosi, perché ovviamente quella è fatta soprattutto, però la Juve, così ci dicono, è molto vicina a Lobotka, o comunque è il grande, come dire, perno di ricostruzione anche tattica di Spalletti, è Lobotka. Poi credo che possa anche essere, come dire, un'operazione giusta, perché mi sembra un po' finito il ciclo di Lobotka a Napoli, non mi sembra un giocatore da Allegri, quel tipo di giocatore lì ad Allegri, voglio dire, sì, a parte nella Juve di neanche, ma non c'era un vero playmaker di quel tipo, e non gli sono mai neanche tanto piaciuti. E invece, quindi a Napoli potrebbero fare altre scelte, e secondo me Lobotka potrebbe essere un uomo. È un uomo che non stuzzica, poi però fra 2 o 3 mesi, quando la squadra tirerà in un certo modo, saremmo qui a dire quanto è forte Lobotka, no?
5: Sentite, mi dà un assist Piantanita prima di chiudere il collegamento. Mi parla di Lobotka, mi parla di Napoli, al di là di questa situazione delle indagini che è in corso, e noi insomma possiamo solo riportare la news e vedere che cosa succede. Però ieri Stefano ha detto una cosa, il presidente del Napoli, ha mandato un messaggio chiaro. Io non compro nessuno, ho 47 giocatori.
1: Vorrei pure vedere, Marco.
5: E quindi Allegri è un aziendalista, ha detto, e ha fatto capire subito un po' qual è l'antifona, capire, insomma. Sì, quindi è un Napoli già pronto?
1: Pronto.
5: Io gli chiedo questo, perché se non compra nessuno...
1: Però deve vendere, prima di comprare deve vendere il Napoli.
5: E chi vendi io?
1: Ma non lo so, questo magari Lorenzo sa, sicuramente ne sa più di noi, però deve vendere. Questo,
5: cioè,
1: ha detto
5: oggi Allegri ha una squadra prima di comprare, pronta per lottare per lo scudetto.
1: Deve vendere, poi
5: Lorenzo, è una squadra pronta per lottare per lo scudetto? Voglio chiedere questa cosa prima di salutarci.
4: Secondo me sì, cioè il Napoli quest'anno non è stata da scudetto perché ha avuto una valanga di infortuni, però la squadra c'è. Poi non è vero che non comprerà nessuno, perché tanto anche lui poi gli viene la smania di comprare, perché vuol fare la squadra più forte, giustamente, però deve vendere, cioè c'è poco da fare. L'anno scorso sono stati fatti degli errori importanti, vedi Lang e Lucca su tutti, però la squadra è da scudetto. Cioè poi bisogna capire, per prima cosa bisogna capire che cosa ne sarà di De Bruyne e Lukaku. Un conto è avere De Bruyne e Lukaku, un conto è fare senza De Bruyne e Lukaku, però
5: con
4: due punte per esempio che si dovrebbero alternare nel caso in cui restasse Lukaku. Beh, avere Højlund e Lukaku
5: non è male. Andrea, tu che ne pensi?
3: No, che la squadra sia da scudetto, cioè la squadra deve competere per lo scudetto, poi anche non vince, ma devi stare lassù tutto l'anno. Però poi vedi, devi vendere, perché Conte ti lascia un'eredità a livello finanziario che è un dramma, perché ha fatto, lui compra, fa, disfa, ma in tutte le squadre ha fatto così, anche con l'Inter. E non è uno, ecco, a differenza di Allegri, non è uno che lascia correre, va in ritiro, che vuole 5 giocatori, e se non glieli prendi ti ribalta al tavolo. questo è Conte, poi porta i risultati, però effettivamente il Napoli sono troppi, dovrà vendere almeno 7-8 giocatori.
5: Dici, devi vendere qualcosa, però
3: c'è il problema di Lucca, grande come una casa, perché Lucca non lo vuole Lucca nessuno, capito, è un giocatore che ha dimostrato che lì non ci può stare, l'hai pagato tanto. Dovranno fare una scelta anche su Lang, perché Lang è stato pagato.
5: Io non ho mai capito Lucca chi l'ha voluto, guarda, è un mistero proprio che non capirò mai chi ha voluto Lucca.
1: Tutti l'hanno voluto, tutti, no, altrimenti non arrivava,
5: No no, per carità.
1: Per 35?
5: Sì, tre, quanto era? 30, Lorenzo? 30, 35? Quanto era Lucca?
4: Quasi 40. Quasi 40.
5: Piantanita, tu che dici? È un Napoli pronto?
2: Sì, il Napoli è pronto, poi c'è anche la Champions.
5: Bisogna vedere se è pronto Allegri.
2: No, è stata, la Champions è stata abbandonata.
5: Io dico questo invece, ragazzi.
2: Quest'anno. Cioè, la Champions è stata abbandonata e comunque sono 8 partite pesanti. E il Napoli non può fare la stessa Champions dell'anno scorso.
5: No.
2: È vero che è arrivato secondo in campionato con tantissimi infortuni e senza infortuni probabilmente se la giocava un po' di più con l'Inter. Però di fatto non è una League. Beh, per carità, l'Inter ha fatto un turno in più, non è che ne ha fatti, ha fatto 7 partite in più, perché alla fine è stato eliminato ai playoff col Bodo. Quindi il Napoli è da aggiustare, è vero, in un certo senso il mercato l'ha già fatto lo scorso anno ed è una squadra da aggiustare, cioè possono servire 2 o 3 acquisti, cioè o fai un portiere, un difensore, un attaccante, o fai un difensore, un centrocampista, un attaccante e siamo lì. Poi magari lavoreranno anche di fantasia, ma non di peso, come dire, nella valigia a livello di milioni, quello non succederà. Cioè.
5: Va bene, vediamo un po', poi tra poco ci torniamo su altro.
3: Poi Marco, però hai ragione tu, su Allegri, non sembra più l'allenatore per puntare allo scudetto, lo possiamo dire. Cioè.
5: Ah, quindi tu dici, bisogna vedere se è pronto Allegri, butti ai titoli di coda così.
3: Non è un allenatore che, almeno al Milan, ma non ti dimostra che ti dà qualcosa in più oggi. Come ti alla...
5: Aspetta, ti sentiamo male, che è successo? Pronto? Niente, sentiamo. Piantanita c'è? Crollati tutti e due. Sono crollati. Allora, ci stiamo per salutare. Vedi un po' se li recuperiamo, se no ci salutiamo. No, ma deve rimanere Andrea perché rimane il blocco successivo. Quindi, uno scambio Lucca Openda, come lo vedreste? Rispondi tu a Lorenzo, ti fanno la domanda.
4: Disastro da tutte e due le parti. Vai.
5: Niente.
4: A posto. No, ma sono dei giocatori
1: fa caldo, Lorenzo. Fa caldo, fa molto caldo.
5: Sì.
4: No,
5: poi c'è Massimo, dice: no, Massimo ci scrive: ma scusate, ma per quanto riguarda la Juventus, assieme a Bremer, follia venderlo. Non conviene vendere Moremovic?
1: Hanno venduto
5: dove
1: Zidane,
5: prendere bei
1: follia
5: soldini e prendere il fortissimo Hila? Ma Hila mi sembra che direzione Milan, no?
1: Anche se la Lazio ha detto
4: direzione
1: no,
4: Milan, sì, che gli fa subito lo scherzo ad Allegri perché insomma sembrava dover andare al Napoli. Napoli però traccheggia perché, come ha detto De Laurentiis ieri, deve prima cedere e il Milan ha superato il Napoli, ci siamo quasi, manca poco, perché offerta del Milan 25 più bonus, richiesta della Lazio 30, quindi ci siamo, secondo me. Se il Milan lo vuol chiudere, lo chiude abbastanza rapidamente. Poi ha già l'accordo col calciatore, 5 milioni di euro all'anno per 5 anni. Tanta roba.
5: Va bene, vediamo un po'. Lorenzo, ci vediamo domani, come sempre.
1: Ciao.
5: Di salutare gli altri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Ma gli altri li riusciamo a salutare. Cioè, Andrea deve rimanere, più che altro capire. C'è Franco Piantanita, volevo salutarlo.
2: Ciao,
5: almeno.
2: Ciao
5: Franco, ti sto per salutare, però te mi devi dire una cosa proprio velocissima, perché tu c'hai dei tempi veloci, lo so. CR7, che ieri ha finito insomma la storia con il Portogallo, dove lo inserisci tu in un'ipotetica classifica tra i grandi del calcio? Allora, noi prima abbiamo tolto, te lo dico, Pelé e Maradona, quindi togliamoli perché insomma sono un po' nell'Olimpo del calcio, eccetera. Però gli altri, sai, Messi.
2: Sta sul podio e sgomita con Messi per il primo posto. Cioè, non vedo altri.
5: Sì.
2: Non vedo altri competitor.
5: Quindi è davanti, che ti posso dire, facciamo dei nomi. È davanti a giocatori come il fenomeno Ronaldo. È davanti a Cruyff, è davanti a Best, è davanti
2: a
5: Platini, davanti
2: sì.
5: A tutti?
2: Per me è davanti a tutti, cioè davanti a tutti, con Messi e davanti a tutti. Poi tra Messi e Ronaldo l'abbiamo fatta mille volte, ma Ronaldo per me è davanti a tutti. sì, per me sì, poi
5: no, no, vabbè, era, era una domanda, mi era una curiosità,
2: sì,
5: insomma.
2: Sì, sì, sono, cioè, per me sì, per me sì, per me sì. Poi, se, poi sai, non averli visti o non aver vissuto alcuni pesa secondo me sempre, certo, sul giudizio, certo, che uno ha visto Cruyff, si è innamorato di Cruyff e c'è quella componente lì, ok, poi
5: il se... Pelé bianco, il grande Brera scriveva, ha scritto dei libri dove parlava del Pelé bianco, pensa che paragone forte, Stefano.
2: Sì, Pelé bianco, com'era?
5: Cruyff lo definiva il Pelé bianco.
1: Ciotti, il profeta del gol.
5: Il profeta del gol, Ciotti. Capito?
1: Mi piace più il profeta del gol.
2: Non mi ricordo più chi diceva Maradona è stato l'ultimo nei 30 metri, Cruyff è stato l'ultimo nei 60, il migliore nei 60 metri, ma nei 90 metri, cioè su tutto il campo, nessuno era come Di Stefano. Se non vado sbagliato, se non vado errato, diceva questa cosa qui. Quindi, sai, c'è anche questo da vedere. Però voglio dire, vabbè, mettere Ronaldo sul podio, secondo me.
5: Lo metti, va bene. Va bene, c'è anche Andrea Piervincenzi, l'abbiamo recuperato. Andrea, sì, sì, rimani lì che torniamo tra poco. Poi, se ciao, vuoi dire qualcosa su questo,
1: ciao,
5: ti
1: lascio
5: la parola. Ciao Franco, ciao, a presto, un abbraccio.
3: Ciao Franco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo con voi. Allora, Marco Piccari e Stefano Impallomeni, come sempre, nel pomeriggio.
1: Ciao Marco,
0: di
1: ciao
0: Maracanã,
1: a tutti.
0: Ore 15:08 sul cronometro, con Sinner che continua a...
1: Fatto il break
0: partita.
1: Nel secondo tempo,
0: ha
1: vinto il 7-5, adesso... primo esatto. Contro Struff, 36enne Struff, tedesco, già.
0: 2-1 nel secondo.
1: E 2-1 adesso ha breccato, quindi
0: sì, sta avanti.
1: Prima la chiude meglio.
0: Bene così, bene così.
1: Sì,
0: assolutamente. Fa caldo pure qui.
1: Caldo anche.
0: Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao
1: Simone.
2: Ciao Stefano, buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Te lo ricordi Simonsen?
0: Come no?
1: È stato pallone d'oro Simonsen. Simonsen Braglia.
0: Va bene.
2: Ma non ero io.
0: C'è anche Andrea Piervincenzi con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato Andrea. Allora, no, noi stavamo ancora disquisendo sull'arrivo di Massara, sulla Juventus, su quello che poi è una struttura che farà sempre capo, ricordiamolo, a Carnevali, perché poi insomma lui che deciderà, però ci sono dei ruoli e quindi a me sembra, a me piace come idea, ecco. Poi bisogna vedere la funzionalità, insomma,
1: diciamo
0: alla fine
1: questo,
0: devono funzionare. C'è
1: diciamo
0: poco da
1: anche
0: fare.
1: Questo è di Giuntoli, però.
0: Sì.
1: Bisogna sempre.
0: Beh, Giuntoli vedere. Perché veniva comunque da un'esperienza positiva.
1: Bisogna sempre aspettare le verifiche del campo.
0: Questo sempre. Vero Simone? Così ha più una sensazione di, non so, linearità, come la vogliamo definire? Un po' più lineare come struttura.
2: No, c'è una maggior definizione di quelli che è una costruzione di una società con dei compiti e dei ruoli ben precisi. È questo che dà l'identità di una squadra. Poi ci vuole il campo, per amor del cielo, sono d'accordo su quello che dite. Ma partire già così, perché l'anno scorso non si sapeva chi reggeva, diciamo, il bastone del comando. Oggi sappiamo che c'è un Carnevali, un Giovanni Carnevali, che decide quello che è l'aspetto tecnico per il bene
0: del club. Sì. Poi adesso poi si dovrà fare il mercato, perché la Juve deve pure partire da questo punto di vista, sia in entrata che in uscita, Andrea, no? Perché c'è da fare. Se magari, ecco, prima dicevamo il Napoli è una squadra già più pronta, la Juve al momento non è una squadra pronta. Ha perso Vlahovic,
2: no,
0: sta perdendo Bremer.
2: Assolutamente
0: io
2: no.
0: Direi attenzione, perché poi devi rimpiazzarli questi giocatori,
2: Sì, perché poi devi comunque accontentare un allenatore che negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha vinto uno
0: oggi ho letto
2: Napoli.
0: Il nome di Pellegrino, adesso mi veniva a dire che Pellegrino può essere un
1: tu
0: nome
1: tu ci hai fatto subito il titolo,
0: ma
1: non
0: io
1: è
0: perché
1: se...
0: devo capire,
1: cioè, non
0: sta
1: è
0: cosa.
1: Che ricamato subito, cioè, sei andato con la mamma,
0: ma se può,
1: come
0: ma,
1: dice,
0: cioè,
1: ma,
0: però,
1: ma la Juventus se può pensare,
0: ma può
1: a Pellegrino,
0: pensare a Pellegrino,
1: ma io
0: ti
1: conosco ormai, come le mie tasche,
0: ma non è possibile,
1: Perito Braglia,
0: ma come se
1: fai fatto il titolo di Pellegrino, che fai sapere se Pellegrino può sbalordire nel mondo bianconero,
0: dai, ma se si presentano con Pellegrino da ride, dai, su, o no Andrea, non mi dica un giocatore
2: no,
0: che
2: no,
0: può avere
2: no, no. No, ti dico, Parma ha fatto anche bene, strutturato, c'ha forza, ma no. Non è la Juve che deve ripartire da quei giocatori là. Io più volte ho detto che bisogna andare a cercare anche l'elemento, la scommessa, ma non è la Juve che deve fare questo. La Juve deve prendere giocatori forti, che sa che sono forti, che hanno fatto bene in questo campionato. Ecco Lobotka, che diceva prima Piantenita, è un nome importante. Centravanti deve prendere uno vero. Cioè, se la Roma non prende male l'anno scorso, arriva settima, capito che ti voglio dire? Devi prendere un giocatore decisivo. Visto che va via Vlahovic, che comunque lo era, non del tutto, ma lo era, devi prendere uno di quella caratura là, appunto. E Spalletti sicuramente avrà dato qualche nome,
0: Sì.
2: Ora capire chi sarà, non credo che Colomani è uno che sposta.
0: Colomani arriva sicuro, Colomani. Ragazzi, quindi.
2: Ma Colomani deve fare il vice, poi devi prendere un altro più forte. Altrimenti tu le posizioni dell'Inter e del Napoli non riesci a attaccarle, perché ti serve la qualità, non c'è niente da fare.
3: Io sono
2: bravo quanto vuoi l'allenatore fare, ma non ce la fai, ragazzi.
0: Aspetta, che dice Simone? Che poi voglio andare al Milan, vai. Dici?
3: No, in questa visione, per l'amor del cielo, nel rispetto delle idee di tutte, non sono d'accordo, perché intanto comincia a costituire la società. La Juve oggi mi sembra, e poi bisogna vedere se la cassaforte della proprietà ha voglia di tirar fuori quello che serve per comprare giocatori da Juve, per l'amor del cielo. Però a me sembra tanto il Como, perché comunque sia a livello di costruzione di una società va bene, il Como è un esempio da seguire e questo mi sembra che nella Juve si stia percorrendo quell'identità che è
0: l'organizzazione, certo, certo.
3: Sì, a livello di organizzazione. Perché comincia a partire da stia percorrendo quell'identità che è
0: l'organizzazione, certo, certo.
3: Sì, a livello di organizzazione.

0: Hanno pronti partenza e via?
1: Non può esimersi la Juve, la Juve non può esimersi.
2: Ma lo diciamo da diversi anni. Però.
1: Sì, per 6 anni che non vince lo scudetto.
2: Cioè, ma, Simone, ho capito, sono 3 anni che dici sempre la stessa cosa. Simone.
1: Sì, ma è diverso quest'anno, perché quest'anno ha preso gente che sa il fatto suo e che conosce il nostro campionato.
2: Sì, ma noi il riscontro lo dobbiamo avere, lo possiamo avere soltanto dagli acquisti e dalle cessioni che farà la Juventus. Poi, ovviamente siamo convinto. D'accordo. Che si sta strutturando bene.
0: Sì. Guarda, c'è un messaggio.
2: Però poi
0: c'è un messaggio di Alberto che dice: la Juve riprende l'organizzazione Inter, Carnevali, Marotta, fa l'esempio. Massara, Ausilio, Tolini, Baccin, Chiellini, Zanetti. Ci potrebbe stare come struttura, no? Con lui dice i ruoli, quello che dovrebbero fare.
1: Sì, però Marco scusami se rintervengo di nuovo. Però allora partiamo da un presupposto che c'è una società.
0: È ben strutturata,
1: è già un buon punto di partenza.
0: No, ma io sono d'accordo.
1: L'anno scorso all'inizio del
0: campionato, tra le altre cose, italiana.
1: Esatto. Allora, l'anno scorso all'inizio del campionato, chi avrebbe scommesso sul Como? Nessuno. Lì il Como è arrivato oltre tutti.
2: No, scusa, perdonami.
1: Sul Como
2: c'eravamo espressi, ci credevamo sul Como.
3: Io anche, ma te stesso Simone,
2: non dire adesso chi avrebbe mai detto. Noi abbiamo detto.
1: Io dico la maggior parte, io sto dicendo, io ho detto io e Stefano. Adesso Andrea non l'avevo sentito, però in pochi avevamo
2: poi un conto arrivare quarti, un conto, però insomma io pensavo che Como potesse far molto bene.
0: Io in Champions non l'avrei mai messo, vabbè. Sono sincero,
2: però l'Europa l'avevamo detto,
0: e se non fanno le cappellate Milan e Juventus, carità, non ce va in Champions,
2: però
0: quindi
2: che poteva fare un campionato di alto livello e
0: l'ha fatto per carità.
1: Il calcio però non è fatto di sedi, ma è fatto da realtà, come giustamente,
0: no, ma loro hanno fatto benissimo a stare lì, però devono ringraziare anche chi davanti.
1: Stavo dicendo un'altra cosa.
0: Cagate, perché non mi fate di le hanno fatte davanti, no? Como, grandi complimenti, grandissimi complimenti. Però deve pure ringraziare davanti chi sulla linea proprio del traguardo è cascato per terra. Insomma.
2: Sì, ma secondo me l'analisi, la disamina è Como. Il Como può fare un grande campionato? Sì, questo è. Poi se arrivi quarto o se arrivi sesto o settimo, non è che è sbagliato.
0: Certo. No, io sono d'accordo con Simone quando dice adesso c'è una struttura nella Juventus.
3: Sì, però poi siccome l'ascoltatore parlava delle due società molto simili, poi c'è un'altra società che va in campo, che è Çalhanoğlu, Agagi, Lautaro, Thuram, Di Marco, quanti ne ha di giocatori veramente forti l'Inter e quanti la Juve? Hai capito? E quel gap lì come lo vai a colmare?
1: No, Andrea, Simone, che ti voglio dire,
0: dai, chiudi un attimo.
1: Andrea, no, ma aspetta un attimo. Andrea, tu prima ti sei espresso e hai detto che praticamente la Juve non sta comprando giocatori da Juve. Ma io ti faccio l'altra faccia della medaglia. All'inizio dell'anno chi conosceva Ramon, Sergio Roberto, Nico Pazza e compagnia bella del Como?
3: L'Inter e Como ci stanno 20 punti, infatti.
1: Nessuno.
2: Ma scusami Simone, ma tu hai citato però fior di giocatori.
1: Ma chi all'inizio dell'anno scorso tu li conoscevi?
2: Allora, vabbè, Pass si conosceva, Ramon è stata un'intuizione, per carità, quella è la parte...
1: ho capito, da Cugna lo conoscevi.
0: No, vabbè, quindi che vuol dire? C'è stata la competenza ad andare a prendere i giocatori che hanno funzionato.
3: Ma Simone, ma Fabregas, a parte con fuori classe, la squadra è stata fatta bene, non li conoscevamo, ma sempre tra la prima e il Como ci stanno 20 punti di differenza, se non di più.
2: Esatto.
3: E la Juve non può fare il Como che arriva quarta, quinta. La Juve purtroppo, la storia te lo impone, deve lottare per lo scudetto. E sono 6 anni che non ci lotta più.
2: Dai, su, Simone. Simone,
0: okay,
2: Andrea, su questo io mi trovo d'accordo. Allora, i punti sono quelli. La Juve viaggia su una media del 70, ha fatto 69 con 71, 70, 72, 70. Non ci si soda da là, Simone. Tu per alzare, per avere 12 punti in più, ti serve non soltanto migliorare quello che hai, ma devi andare a cercare quello che non hai. Allora, noi stiamo dicendo, la Juventus è rafforzata bene, si sta strutturando bene, Carnevali, Massara sembrano delle scelte insomma indovinate, però poi i tifosi dicono, ma chi arriverà?
0: Chi va in campo?
2: Ma chi arriverà per fare questo salto di qualità? Perché insomma, poi alla fine siamo sempre i soliti. Spalletti è bravo, amico, è un mago,
0: Assolutamente, assolutamente. Allora...

0: Vi leggo dei messaggi al volo, poi Simone se deve replicare replica pure, però dice sinceramente sta andando nella direzione giusta la Juve con la dirigenza. Vorrei ricordare a Simone Braglia che in campo vanno i giocatori non hanno dimostrato che possono lottare per alti livelli. Il Como ha fatto benissimo, ma Milan e Juve si sono suicidate, ritiene Antonio. Poi Marco scrive: passate giorni a spiegarci le difficoltà economiche che la Juve che ha la Juve, e poi fate la morale su Pellegrino. Ve lo ribadisco, non ci sono i soldi per accontentarvi con nomi mirabolanti. Un po' di coerenza, sì, ho capito, però non è che uno si dà conto se non ci sono i soldi, va bene Pellegrino, si può pure trovare. Per me Pellegrino non è un giocatore, a meno che non viene a fare il terzo attaccante, non è che puoi partire con Pellegrino e con Colomani. Certo, certo. Allora è meglio veramente, non lo so, ricordate che...
1: Ma Ecator ha preso...
0: Cioè, ho capito, però... però arriva qualcuno davanti un po' meglio, no? Insomma, poi, me lo auguro.
1: Secondo me farà un colpo la Juve,
0: ma
1: non
0: sicuramente.
1: So dove, ma...
0: Allora,
1: quale
0: poi...
1: settore?
2: Il problema anche in porta, visto che c'è Simone presente, perché lì c'è un altro problema.
0: E c'è il problema in porta pure, c'è il problema in porta, quello è un altro problema.
3: L'avevo detto in tempi non sospetti, anche alla tua trasmissione, quindi che il primo tassello deve essere quello del portiere. Dopodiché sicuramente, e ho premesso, se la proprietà vuole tirar fuori i soldi per prendere gente da Juve, io l'ho premesso questo nella mia discussione. Poi dopodiché sicuramente la Juve è distante anni luce ad oggi in termini di prospettive future, ma a mio modo di vedere secondo me la Juve farà la squadra per vincere lo scudetto, io ne sono sicuro, con questi dirigenti, soprattutto con questi dirigenti.
2: Se riescono a vendere, Simone, la vera abilità è vendere del direttore, non è comprare.
3: No, su quello sono d'accordo, ma io credo che proprio l'acquisto anche di Massara, un ulteriore tassello da un punto di vista dirigenziale per poter trovare e vendere e agganciare tutti i contatti che hanno tra Carnevali e Massara, sono due bei dirigenti. Dopo dovranno dimostrare... Dopo dovrà dimostrare di essere da Juve, ecco, quello sì.
0: Sì. Allora sentite, passiamo al Milan perché ci stiamo per collegare anche a Milanello, dunque ci abbiamo anche adesso momentaneamente le foto, poi ci stanno arrivando anche le immagini dell'incontro tra Cardinale e Amorim, quindi sì, c'è una bella foto che adesso vi proponiamo, poi ci dovremo collegare anche con il nostro corrispondente che sta a Milanello. Inizia questa grande sfida, l'ha definita lui ieri Stefano, per Amorim. Qui vi chiedo che cosa, insomma, adesso entriamo un po', comincia il suo lavoro, stando Ghilan con Napoli, il Milan. C'è Lorenzo De Angelis che sta di Milan News, eccolo qui. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo, raccontaci un attimo, abbiamo delle foto, abbiamo anche dei video che stiamo preparando dell'arrivo, diciamo, di Cardinale che si è incontrato con Amorim, quindi raccontaci un po' quello che è avvenuto e poi eccola qui, qui abbiamo il primo scatto Stefano, guarda qui, Cardinale con Amorim, tutti e due belli, messi bene, si sono incontrati, sì, si sono salutati e comincia, diciamo, questo percorso, la grande sfida l'ha definita...
1: Tonico Cardinale,
0: Pure Amorim, sta... Lorenzo.
4: Sì, guarda, eravamo tutti quanti in attesa del mister con Cardinale, che tra le altre cose è arrivato questa mattina presto a Milanello proprio per accogliere in prima persona il tecnico portoghese. Quando è arrivato, quando è sceso dalla macchina Morim, Cardinale subito sorridente lo ha accolto al centro sportivo di Carnago, che è qui alle mie spalle. Hanno chiacchierato un po' prima di rivolgersi verso di noi della stampa e venire e, ecco, darsi questa stretta di mano che vediamo anche in foto. Sì. Tra le altre cose poi Cardinale si è anche rivolto a noi dicendo questo è il vostro allenatore, è il nuovo allenatore. Entrambi molto sorridenti, la speranza è che effettivamente questi sorrisi si possano tramutare poi in risultati. Non sarà non sarà semplicissimo, anche perché sappiamo il Milan dalla stagione complicata dalla quale arriva, però i presupposti, se sono questi, possono far ben sperare.
0: Ti chiedo una cosa Lorenzo, così coinvolgo sia Andrea, Stefano e Simone Braglia, ti chiedo una cosa, Ghila, l'operazione Ghila, a che punto siamo? Perché questo è un altro tassello importante per rinforzare la difesa del Milan, no?
4: Sì, quest'oggi il procuratore è stato intercettato da alcuni colleghi fuori casa Milan, ha parlato di un incontro molto positivo, come d'altronde lo sono quasi tutti, con i club italiani. Si continua a lavorare, le parti continuano a trattare.
0: Perdonami, ma Lorenzo, racconto al volo davanti alla TV, qui stiamo vedendo appunto l'abbraccio, l'incontro, proprio il video di Amorim con Cardinale, e quindi l'arrivo a Milano.
1: Sono vestiti uguali,
0: simili.
4: Può essere che ecco, si sono organizzati.
1: Pantalone color panna.
0: Sì, panna tutte e due, maglietta sul blu, sembrerebbe poi, forse Lorenzo ci può dire meglio, sembrerebbe un po' un blu tutte e due scuro, colore scuro. Lorenzo.
4: Forse Cardinale era più sul grigio, no? Sì, quel grigio molto elegante. Esatto, però dicevo, per quanto riguarda Chila, il discorso è ancora in evoluzione, il problema principale è, come ben sapete, Claudio Lotito. Il Milan la sua proposta l'ha fatta, 25 milioni di euro più di bonus. Lotito vorrebbe arrivare ai 30, perché ricordiamolo, facciamo cronaca, deve al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita. La volontà del giocatore, a mio avviso, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa trattativa, e staremo a vedere.
0: Senti Stefano, Simone, Andrea, stiamo vedendo queste immagini. Stefano, che la grande sfida avete fiducia, questo Milan che si sta costruendo,
1: ma
0: si
1: sì,
0: arrivare
1: dai,
0: Chila.
1: Diciamo di sì, dai, hai fiducia? Belli sorridenti,
0: tu hai fiducia? Tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
1: Ma sì, diamogli fiducia, moriamo.
0: Simone, tu che dici?
3: Io te l'ho detto la volta scorsa. Io aspetto le conferme di coloro, di quei giocatori che reputo fondamentali per il raggiungimento di una società storica quale il Milan, quali Maignan, Pulisic e Rabiot. Se questi giocatori rimarranno, io vedo un aspetto positivo.
0: Beh, Maignan dovrebbe rimanere, adesso chiederemo a Lorenzo. Poi hai detto Pulisic e l'altro?
3: E Rabiot.
0: Cioè, se rimangono questi tre, arriva Chila, arrivato Gonzalo Ramos, siamo a buon punto per dire un Milan competitivo?
3: Sì, per il semplice motivo che vedo una proprietà più presente rispetto agli anni scorsi.
0: Ok.
3: Cioè, la presenza anche di Cardinale vuol dire tanto, cioè all'interno di un gruppo, e quindi sapere che comunque c'è una proprietà che è presente e che praticamente tira le redini di quello che è il blasone del club, è già tanta roba per un giocatore, perché se un giocatore non vede la proprietà, non vede i direttori sportivi e quant'altro, io credo che manchi qualcosa sempre, nel rispetto poi del lavoro di tutti. Vedo una società
0: Aspetta,
3: più presente.
0: Ti faccio rispondere al volo da Lorenzo. Lorenzo, questi tre nomi che ha citato Simone rimangono? Sono in ballo?
4: Bisognerà vedere nel corso del calciomercato, perché insomma lo sappiamo, no, come funziona. Da un momento all'altro,
0: ma Maignan non si dovrebbe muovere, dai, perché c'è il rischio.
4: No, Maignan no. Ma penso più Rabiot, in realtà, tra i tre nomi, e quello che effettivamente potrebbe chiudere la valigia ed andare a Napoli da Massimiliano Allegri.
0: Ma De Laurentiis non compra nessuno, l'ha detto, ragazzi, non compro nessuno.
3: Lorenzo, scusa, ma Maignan secondo me qualche mal di pancia ce l'ha, di dover rimanere.
4: Dipende
3: chi sarà l'allenatore specifico suo, perché Maignan ha sempre costruito il suo restare a un allenatore specifico nel quale lui credeva.
0: Cioè, vabbè, c'è Amorim, non credi in Amorim?
4: Con Filippi e
0: tu dici l'allenatore dei portieri. Pardon, ho capito. Vabbè, e quindi Pulisic invece rimane, non rimane anche lui?
4: Sì, Pulisic più volte nel corso di queste settimane, nonostante si fosse parlato anche di MLS, di New York City, quindi nello specifico Cardinale, e dal Milan è sempre trapelata questa narrazione che vede poi il fulcro del nuovo progetto tecnico rossonero, poi tra le altre cose americano, la proprietà americana, quindi lui sicuramente resterà. Bisognerà capire come tornerà dal mondiale, considerando l'infortunio che ha patito questa notte contro il Belgio, ma sicuramente lui resterà,
0: resterà. Leao invece è uscita.
4: Esatto, lei è uscita, tra le altre cose ha anche lanciato un segnale social, togliendo dalla propria didascalia, dalla propria biografia, pardon, di Instagram, la voce che si riferiva al fatto che fosse un giocatore del Milan. Poi comunque nel corso di queste settimane George Mendes insieme Praticamente sì, si è messo da solo alla porta fuori il cancello di Milanello.
0: Sì, sì, sì. Lorenzo, ti sto per salutare, però voglio sentire anche Andrea su questo Milan che sta prendendo forma. Io ieri stavo parlando con Stefano, ho detto vabbè, Maignan in porta.
1: Se io fossi un club italiano ci farei un pensierino su Leao.
0: Ma ho sentito la Roma.
1: Juve, Roma. Ci farei un pensierino.
0: Lo daresti a Gasperini?
1: Sì. Potrebbe essere.
0: Hai capito?
1: In casa sono 30 punti assicurati, con quegli strapponi che fa. Io sono entrato ieri, sembrava.
0: Ma fa una partita sì e tre no, dai.
1: Lo so, però basta che ne fa 7 su 12 in casa.
0: 60 sono milioni, ma chi glieli dà 60 milioni? Stefano.
1: Ma vabbè, ma 60 milioni.
0: Ma siamo qui a trattare.
1: Ma fai un
0: Pellegrino.
1: Prestito.
0: Tu mi dici 60 milioni, ma chi li dà? La Roma.
1: Ma fai un diritto di riscatto.
0: Ci sta a mettere un mese per prendere Greenwood.
1: Vabbè, io ho lanciato un tema. Poi
0: Pier Vincenzi.
1: Coglierlo.
0: Pier Vincenzi.
2: Che la Roma ci
1: 7 per 3 fa 21, Andrea.
0: 7 per 3 21.
2: Pure per trattare.
1: Anche se ne sbaglia 5 in casa.
0: Ma è un mese che sta trattando Greenwood. 45 milioni, quelli ne vogliono 50.
1: Allora, uno lo fa in prestito e l'altro lo compri.
0: Leao in prestito. Il Milan te lo dà in prestito.
4: Guarda, no, il Milan in teoria ha aperto la possibilità
1: vedi, Lorenzo,
4: in prestito.
1: Ascolta,
4: no, però molto oneroso. Molto oneroso, prestito,
0: molto
4: oneroso.
0: Sì, dai. Pier Vincenzi, chiudi tu.
2: Guarda, ti dico che io per esempio sull'acquisto di Gila
0: guarda che Gila, Maignan, Gila e c'hanno Gonçalo Ramos, la spina dorsale comincia a prendere forma,
2: qualcosa
0: gli manca uno in mezzo.
2: Ho letto un'intervista di Cardinale che diceva che Amorim lo seguono da anni perché c'ha uno stile di gioco offensivo, poi non si capisce perché abbiano preso Allegri. Cioè, capisci? Da anni che segui uno, poi prendi tutto un altro.
0: Vabbè, è stata una sbandata quella. Dai,
1: Perché forse non lo potevi prendere prima.
0: Quindi.
2: Ma, però poteva prendere. No, ma secondo me andrà o molto bene o molto male. Non vedo via di mezzo.
0: Ah, non vedi una via di mezzo?
2: Ma Amorim ha dimostrato lo Sporting, ha fatto benissimo. Poi la United non è che ha fatto male, cioè peggio non si
1: ma
2: poteva.
1: Scusami,
2: fare,
1: però Andrea, è contraddittorio. Noi stiamo parlando di una proposta offensiva e ti vuoi privare di Leao. Io capisco che è molto contestato, molto
0: dividito. Ma poi ti sei messo a difendere Leao?
1: No, però insomma io questo Leao visto al mondiale
0: ha fatto un assist, ha toccato una
1: palla. Farei una riflessione, Marco, su Leao. Farei una riflessione.
0: Ma pure Lorenzo è disorientato.
2: 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-3. Da quella parte lì in questo momento non ha l'esterno a sinistra e quindi Leao è più breccia, poi ne vedono un altro.
0: Quindi là davanti tu faresti Leao, Gonçalo Ramos, Pulisic. Terzo chi è? Pulisic. Bel tridente,
1: Cioè chi ce l'ha?
0: Lorenzo, sentiamo se Braglia è d'accordo. Braglia.
2: Gira Pavlovic, i due braccetti con Gabbia difensore centrale.
0: Hai capito? I tre dietro.
1: Ghila.
0: Pavlovic e Gabbia.
1: Gabbia con Amorim non lo so, non sai che non lo so. Lorenzo, che dici tu? Gabbia con Amorim potrebbe sbocciare
0: o mette in gamba?
4: No, io credo che in realtà Amorim oltre Fila voglia
1: un altro difensore centrale. Che arriverà un altro difensore
0: centrale.
1: Oltre Ghila, sì.
0: Ma in mezzo al campo nessuno, rimangono questi.
1: Beh, sì, no, farà qualcosa sicuramente.
0: Che insomma.
4: Anche perché venderà il Milan comunque a diversi giocatori in uscita a centrocampo, penso a Fofana, penso a Loftus-Cheek. Se dovesse restare Modric potrebbe uscire uno tra Yashari e Ricci, quindi ecco, il calciomercato del Milan è ufficialmente cominciato un paio di settimane fa con l'ufficialità di Gonçalo Ramos e penso che da qui al 2 di settembre, quando poi si chiuderà ufficialmente la sessione, ce ne saranno di sorprese. Ecco.
0: Allora vado da Braglia, la sentenza. C'è Enrico che dice l'allenatore specifico. Sorrido, Marco, perché cos'è questa cosa? Cioè non ha capito l'allenatore specifico, spiegalo un attimo, specifica Braglia, perché sennò
3: il preparatore dei portieri.
0: Preparatore dei portieri, benissimo. Ok, quindi ne vuole uno specifico. Va bene. Braglia, tu che diamo una chiusura.
3: Ma no,
0: qui.
3: ma è la cioè io mi stupisco su De quello che ogni tanto sono le valutazioni e che rispetto comunque. Perché se ci entusiasmiamo per un cross fatto e per quello che ha fatto Leao, allora mi sa
1: che... Ma Simone, devi valutare quello che perdi, sai quello che trovi, devi riflettere.
3: No, dai, ma,
1: Ma io capisco tutte le divisioni, ma non è un giocatore comune, anche se non sarà mai un fuoriclasse, però è un giocatore che ha uno strappo devastante.
3: No, è un giocatore comune, perché non ha mai dimostrato quelle che sono le reali.
1: Leao è un giocatore comune, vabbè.
3: L'ha dimostrato solo nell'anno dello scudetto, ma poi...
1: ci sarà l'opera di Amorim per rilanciare, insomma, non è detto che è tutto da buttare al Milan, è stata una stagione disgraziata.
3: Mi state entusiasmando per il cross
1: Io non mi sto entusiasmando,
3: Gonzalo Ramos.
1: Sto dicendo, secondo me io farei una riflessione. Perché pure ieri è entrato bene, quindi non ha fatto.
0: Vincenzi dice che giocava fuori ruolo.
1: Bravo, vedi. Ma Andrea è fuori classe.
0: No,
1: Andrea,
0: io sto con Braglia stavolta. Braglia,
1: no, però sbagli, però.
0: Siamo insieme. Sono con te 2-2. Sentiamo Lorenzo dopo che chiude lui.
1: Lorenzo, con chi stai tu?
0: Tu, Lorenzo, che sei per Leao, come sei messo? Preferisci?
4: Io penso in realtà che il suo ciclo al Milan sia finito.
0: 3-2.
4: Quindi che
1: ma anch'io lo penso,
4: 4-3.
1: I bagliori che ci ha inviato dagli Stati Uniti d'America, insomma, sono da considerare, capito? Sono stati due
4: certo,
1: lampi,
4: sicuramente.
1: Del vecchio Leao.
4: Io sono d'accordo con il fatto che sia un buon giocatore. Attenzione, che a mio avviso in Italia faccia la differenza, perché in Italia può fare la differenza senza problemi. Però ecco, l'anno scorso voi un rapporto forse mai realmente sbocciato con Allegri, voi che giocavo fuori ruolo, ecco, non è riuscito a dare al Milan quello che effettivamente doveva.
0: Va bene, Lorenzo, ti lasciamo perché stai sotto il sole, qualcosa di freddo e continua la tua giornata. Grazie a te, a Milan News, ci sentiamo prestissimo.
4: Ragazzi.
0: Ciao Lorenzo, ciao.
4: Buon proseguimento. Grazie. Ciao,
0: chiudiamo con questo messaggio di Federico a Simone Braglia, gli fai complimenti. Il primo di voi a credere nel Como, che ha tutte le carte giuste per fare bene,
1: non è il solo,
0: ed è un modello per la Serie A.
1: Che si sta accaparrando.
0: Aspetta, mica è finito. Uno, proprietà miliardaria, due, dirigenti competenti, ottimo allenatore, giochista. Quindi fai complimenti, Federico, a Braglia.
1: Che è l'allenatore lui? Braglia.
0: No, Braglia, perché ha detto che ha indovinato tutto, e lui ha detto il Como c'ha una proprietà miliardaria, dirigente competente,
1: gli è sfuggito all'ascoltatore,
0: ottimo allenatore.
1: Diceva che il Milan vinceva lo scudetto, ma
0: sì, Braglia è vero, l'aveva detto l'anno scorso, è vero. Simone, però dopo ha
3: cambiato. Io non è che
0: vabbè, mica fra ne indovino.
1: Una ne indovini e un'altra ne sbaglio.
3: Non è che devo beccare il 100% di quello che sono le mie idee, però a volte c'ero. Però il Como arrivava in Champions, che lottava.
0: No, no, l'hai detto, chiudo così perché Jacopo mi rimprovera e mi dice: Piccari, al Milan mancano circa 8 giocatori per essere
1: 90.
0: Una squadra. Mo 8 mi sembra,
1: 90,
0: mi sembra veramente troppo.
1: Va rivalorizzato un gruppo, va riabilitato l'autostima, le cose. Tutto. Quindi la riflessione di oggi è: ma avete visto Leao come sfrecciava al mondiale? Quindi tu rinunceresti?
0: Ha fatto mezza partita.
1: Beh, insomma, no, Andrea, hai colto pure tu, Andrea, la sfumatura.
0: Sì, Andrea, ha sfrecciato, Andrea. Salutiamoci così.
2: No, io lo ricordo che Pioli ha fatto degli anni strepitosi.
1: Ragazzi,
2: però
1: fatto delle cose.
2: In un 4-2-3-1 pulito, semplice, diceva la palla e ti puntava, saltava sempre in diretta avversario. Lo devi riportare là.
1: Io ho visto delle cose, uno scatto, degli scatti imperiosi, ieri. Anche l'altra volta quando
0: va giocato. Bene, ci dobbiamo fermare. Andrea, ti ringraziamo, a presto, va bene?
1: Ciao Andrea,
0: un abbraccio.
2: Ti seguo.
0: Grazie.
2: Ciao, ragazzi,
1: guarda di Francia Marocco, Andrea.
0: Sì, è bella partita questa. Rimani con noi, Simone, perché andiamo a parlare un attimo con ritorniamo sul Napoli un secondo, dai, tra poco.

0: Caro Stefano, siamo tornati, ma noi continuiamo a discutere. Braglia c'è in collegamento. Simone?
1: Ci sono.
0: Noi stavamo ancora discutendo sulle AO, cioè stavamo discutendo se vale la pena rivalutarlo o meno, capito? Siamo divisi oggi, sia noi due stiamo insieme però in questa battaglia, giusto?
2: No, ma io ho detto soltanto una riflessione, la merita, perché ha fatto un ottimo mondiale.
0: Ma che ottimo, perché devi dire ottimo mondiale? Così gigantiamo.
2: Perché ha sfruttato nel migliore dei modi le possibilità che l'allenatore gli ha concesso.
0: Braglia, tu sei d'accordo?
2: Non ha mai sbagliato una partita. Un
1: due cross, cioè, se lo giudichiamo per due cross che ha fatto, va bene, ok. Io da un giocatore delle qualità di Leao, che nel momento in cui mi ricordo il campionato, quando ho vinto il campionato al Milan, quello era Leao che faceva la differenza. Io sta grande differenza per due cross fatti non l'ho visto.
0: Vabbè,
1: visto questa grande differenza.
0: Facciamo una cosa, chiudiamo questa discussione e coinvolgiamo, così chiudono loro due. Intanto il mister De Canio che è con noi. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ben trovati.
2: Buon pomeriggio
0: e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. E poi
3: è sempre un piacere.
0: E poi abbiamo l'amico collega Luca Cerchione. Ciao Luca, eccolo.
2: Ciao Luca.
0: Qui. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio,
0: ciao,
4: ragazzi, Luca, grazie mille per l'invito.
0: Ma ci mancherebbe. Chiudete voi la questione, mister. Stavamo un po' parlando di Leao, di questo Milan che verrà il prossimo anno, perché abbiamo visto Amorim arrivare a Milanello, l'abbraccio con Cardinale, insomma, il mercato che va avanti, Ghila che sembra veramente vicino. Poi chiediamo anche a Luca se ha ulteriori aggiornamenti su questo calciatore che interessava molto a Napoli. E giustamente Stefano ha lanciato, però avete visto al mondiale una motocicletta,
2: no,
0: è passata
2: l'aspirapolvere di casa Braglia.
0: Braglia che sta passando l'aspirapolvere, dici?
1: No, è seduto.
0: E allora mister, giustamente in Pallomeni ha detto, ma avete visto però al mondiale ha fatto quei due partite,
2: no,
0: due
2: mi è piaciuto come disciplina, come questo ragazzo sempre criticato, contestato, invece mi è sembrato molto disciplinato.
0: Molto disciplinato e
2: quando è stato chiamato in causa non ha mai tradito le attese.
0: Allora, ci siamo divisi, mister, come la mettiamo? Puntare ancora su Leao, sì o no? Addirittura prima, non mi ricordo chi, un nostro match analyst ha detto, però Leao a sinistra, in mezzo Gonçalo Ramos, a destra Pulisic, un bel tridente.
3: Sì, lasciamo stare i match analyst in questo caso.
0: Grande mister.
3: Stefano, se giustamente come diceva prima Simone, l'ho ascoltato appena in tempo, da un giocatore come Leao io mi aspetto molto, ma molto di più. Quello che anche,
2: ma gli allenatori servono a questo, fatto, Luigi, mister.
3: Ha fatto al mondiale è infinitamente poco rispetto alle sue potenzialità. Dopodiché, se dopo tanti anni al Milan non è ancora riuscito a rendersi conto di dove si trova, in quale club si trova e che cosa bisogna fare per dimostrare di essere quel grande calciatore che in potenza è, che il tempo al Milan
2: è finito.
3: Ed è giusto che sia finito. Se vedo gli occhi, se ripenso agli occhi lucidi di Cristiano Ronaldo di ieri. Sa che è finito il mondiale, di un uomo che ha vinto tutto, capace e che ancora a quest'età fa tutto ciò che è importante fare per continuare ad essere il numero uno. E allora Leao o chi per lui, insomma, non hanno ragione di esistere, insomma. Quindi
0: Luca, vengo anche da te, ti devo dire però Stefano che c'è chi sta dalla tua parte, nel senso dice Leao comunque un giocatore forte, seppure non continuo e non in un buon periodo.
2: Ma io voglio dico una riflessione, a me è sembrato poi rispetto,
0: mentre altri dicono che non sono d'accordo con te, li hai divisi,
2: come dire,
0: ecco.
2: È che ci perdiamo ancora tempo, ormai ha avuto le sue possibilità, è vero.
0: Certo,
2: benissimo,
0: certo.
2: Però attenzione, sai attenzione. Quello che perdi,
0: una
2: ma non sai quello che
0: la faresti te.
2: Non sai quello che trovi.
0: Luca, chiudi tu.
4: Ma io chiudo da professore e dico, se un mio alunno il primo anno lo promuovo nonostante magari lo scarso impegno perché ha potenzialità, e poi faccio la stessa cosa il secondo anno, al terzo anno credo che la bocciatura sia il minimo per la crescita del ragazzo
0: quindi
4: stesso.
0: Hai bocciato,
4: quindi francamente finito il tempo di Leao al Milan, va archiviata questa sua esperienza come un'esperienza in chiaroscuro, sarebbe potuto diventare quello che poi meriterebbe per le doti che ha, non c'è riuscito, non ha voluto farlo. Io vorrei chiedere una cosa a Leao, ma nella vita vuoi fare il trapper o il calciatore?
0: Pure questo
4: su questa domanda penso che...
0: Sai Luca, cambio discorso e vado al Napoli, approfitto della tua presenza, perché al di là di questa situazione, io non so se tu hai degli aggiornamenti o meno, che abbiamo letto oggi di questa inchiesta che riguarda questa indagine che riguarda appunto indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio per bancarotta eccetera, finanza nelle sedi di Napoli e Bari, abbiamo letto un po' tutto, se hai degli aggiornamenti vai pure tu, però ti chiedo anche un'altra cosa, perché ieri De Laurentiis ha detto non compro nessuno. Allegri è un allenatore aziendalista, quindi c'ho 47 giocatori, Ghila mi sembra che stia andando al Milan, e poi se tu hai delle indicazioni in più ti chiedo qualcosa, vai. Così
4: no, sento... è esattamente così. Allora, direttore, è quello che ci diciamo da qualche settimana. Innanzitutto Allegri è stato scelto per il post Conte perché era l'unico nome che magari in più a Conte poteva portare un'esperienza europea maggiore, laddove era il tallone d'Achille di mister Conte, e poi anche e soprattutto perché Allegri è uno di quelli che reputa questa rosa del Napoli una rosa già forte e competitiva, sebbene abbia
0: per lo scudetto
4: due ruoli. Come?
0: Per lo scudetto è già competitiva?
4: Ma io penso che per lo scudetto non lo possiamo sapere, per un motivo molto semplice: la rosa del Napoli è forte, ma con Conte non l'abbiamo mai vista al 100%, visto che erano sempre praticamente infortunati in un numero tale che non si riuscisse mai ad essere al completo. Non sappiamo realmente da quanti punti di distanza parta il Napoli rispetto all'Inter. Sappiamo che l'Inter ha perso Dumfries, ma secondo me se chiude Calaili, magari non pronti via, ma all'arco di questa stagione voglio dire che ci guadagna qualcosa, ma almeno non ci, perde.
0: Non ci perde.
4: Arriverà Chalobah al centro della difesa, che è un centrale, oltre che essere estremamente fisico, è anche bravo con i piedi, per il gioco di Kivu secondo me è l'ideale, quindi l'Inter resta secondo me la favorita, se non fosse altro perché ha vinto l'ultimo scudetto. Capiamo quello che farà il Napoli. Il Napoli, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, ha performato al di sotto delle proprie potenzialità, ma per un motivo molto semplice: erano sempre tutti infortunati.
0: Mister De Canio, è un Napoli insomma pronto se non compra nessuno De Laurentiis?
3: No, è un Napoli che rimane forte, competitivo, naturalmente molto distante, abbastanza distante dall'Inter, perché nel corso degli anni, tutti questi anni, è sempre stata distante, però poi comunque ha vinto uno scudetto, comunque è stata sempre lì al secondo posto. Poi bisogna vedere chiaramente cosa fa la Juve, cosa fanno le altre, ma in questo modo, recuperando tutti i giocatori, il Napoli è comunque una squadra forte,
0: però distante dall'Inter.
3: Distante nella misura in cui diciamo l'Inter ha una maggiore qualità un po' in tutti i ruoli.
0: Stiamo d'accordo in Pallone e Braglia, quindi
2: un po' distante.
0: Per te pure distante, dai ragione a...
2: Non molto, però
0: distante. Cioè se ha tutti gli effettivi, l'anno scorso ha avuto
2: tutti
0: un sacco
2: gli effettivi,
0: di infortuni.
2: Sempre l'Inter si fa preferire, io preferisco sempre.
0: Ha perso Dumfries.
2: Ma vabbè, ho capito, però ho mantenuto
0: dietro, non c'è più Sommer che piaceva tanto a Braglia.
2: Martinez, Turam,
0: difesa tutta
2: Cialanoglu, insomma, secondo me è più forte.
0: Più forte. Braglia, tu che ne pensi?
1: Ma io non sarei così che il Napoli sia così distante dall'Inter. La chiave di volta, a mio modo di vedere, sarà quanto Allegri saprà far rendere i giocatori del Napoli, perché se dobbiamo valutare anche
0: finalmente un tema che mi piace, hai tirato fuori
1: in merito a quello che è la valenza dell'allenatore stesso, dipenderà, ed è un test anche per l'allenatore, che è già un po' che non vince i campionati, per cui a mio modo di vedere la rosa del Napoli equivale a quella dell'Inter. Su Chalobah non sono d'accordo, perché c'è di mezzo anche il Como che vuol prenderlo, e potenzialmente il Como ha più possibilità di prendere Chalobah che l'Inter, da quello che mi risulta. Dopodiché la rosa dell'Inter sicuramente è una rosa qualitativamente, anche se ha perso due pedine fondamentali in Sommer e in Dumfries.
2: Sta facendo tutto questo giro per mettere il Como davanti al Napoli, capito?
0: Ah, il Como davanti al Napoli?
2: Sì, ma non lo conosci, Bracchi? Sta facendo tutto questo giro largo per mettere il Como davanti al Napoli.
0: Ma dai, adesso non esageriamo.
2: Sì, adesso tra poco monterà questo tipo di tesi.
0: No, non credo. Braglia, vuoi rispondere, che voglio sentire anche il mister su una cosa. Che dici?
1: Allora, io ho la percezione che qualitativamente il Como potrà diventare una rosa di indiscusso valore.
0: Vabbè, ma mica può lottare per lo scudetto il prossimo anno.
2: Attenzione, Braglia.
0: C'è pure la Champions.
1: Per me sì.
2: Vai, l'ha detto,
0: Mister, che ne pensa? Come giudica questo pensiero di Simone Bragli? E poi chiedo al mister, anche aggiungo un'altra cosa, una forte valutazione, Simone. Io la farei invece molto su Lukaku.
2: Ancora?
0: Io sì.
2: Te c'hai Vlahovic, Lukaku, adesso poi Lukaku mi contesti a me, Leao, però
0: mister, tre
3: tormentoni. La prima domanda mi intriga molto, mi piace, sì. E rispondo con piacere. Secondo me, come un po' tutte le squadre italiane, come si muove il Como per i calciatori, per l'idea che ha, dovrebbero muoversi le altre squadre.
2: Vero, perché, vero, condivido.
0: Si muove con i soldi, mister.
3: La filosofia è quella, perché il calcio, nel calcio conta la qualità, e quindi saper scegliere. E saper scegliere nel momento, non quando i calciatori, vedi, l'Inter ha cercato di prendere Paz ora, ma secondo voi, se l'Inter avesse creduto in Paz, l'avesse scoperto 3 anni fa, quando ancora non era il Paz che
0: non lo prendeva,
3: grazie,
2: non l'avrebbe preso,
0: non l'avrebbe preso, mister,
3: come quando al Napoli hanno fatto diventare fenomeni le persone che hanno preso Osimhen, ma l'hai preso quando costa 60 milioni di euro o 70, quanto è costato, ma perché non quanto costava 6 milioni di euro.
1: Bravo,
3: è la differenza.
0: Sì, sono d'accordo.
3: È la differenza, è lì. Se vogliamo rimettere in piedi un po' il calcio italiano, è su questo che dobbiamo lavorare, è sulla capacità di far rendere, giocare i nostri calciatori, di rendere attrattivo il nostro campionato attraverso età, non attraverso il raggiungimento del risultato a tutti i costi o comunque in maniera speculativa.
0: Su Lukaku non si pronuncia, mister, lo manda via.
3: Ma perché, scusatemi, ma come può fare il Napoli a fare un contratto di 3 anni ad un giocatore di 33 anni a quelle...
0: Però c'è un altro anno di contratto.
3: Eh sì, va bene, ok, Lukaku è un giocatore sicuramente valido, eccetera, ma siccome mi collego al discorso che ho fatto prima... Il Napoli, che poi è una squadra che non è nemmeno l'Inter, non è nemmeno la Juve, non è nemmeno... è una squadra che fonda la sua esistenza sul fatto che deve scoprire, vendere e rifinanziarsi. A maggior ragione ha bisogno di un discorso come quello che facevo prima. Quindi certamente Lukaku è un giocatore valido, forte, allenato bene, se sta bene darà un suo contributo. Certamente.
0: Per me Allegri non lo fa andare via, io lo dico.
3: Ma certamente.
0: Sono sicuro che non lo fa andare via.
3: Fa bene, però.
0: No, perché va considerato anche Allegri. Luca, mi dai due indicazioni? Intanto c'è una domanda di un ascoltatore, una riflessione che dice: grande il presidente De Laurentiis per Ghila. Quando c'è bagarre fa bene al Napoli a defilarsi, non si può pagare uno in scadenza 30 milioni di euro.
4: Ma io credo che 30 milioni Lukaku di euro per
0: Lukaku, sì, dice il mister. No, mi ha fatto sorridere il mister con la battuta. Lukaku, sì, invece.
3: Che ha detto? Io sono stato.
0: No, chi è che ha detto Lukaku?
3: No, forse l'ha detto Simone.
0: Ah, forse Simone.
1: No, credo. No, io non ho detto niente.
0: Ah, vabbè, Luca, vai. Luca.
4: Il mister è un furbacchione e parla in un certo modo adesso che è andato via il suo figlioccio putativo Conte, perché poi si è dimenticato che Conte era l'antitesi dello scouting e del lanciare i giovani. È vero, mister? Conte voleva giocatori fatti e finiti, per questo oggi il Napoli ha 47 c'entra elementi in rosa e deve ridurre c'entra il monte ingaggio.
3: Conta sempre chi comanda. E non è detto, certo, che bisogna fare, certo. Se tu poi vuoi fortemente un allenatore così, perché magari devi rimettere insieme i coach di alcune scelte errate, certo, che hai fatto in passato, e beh, è chiaro che dopo le prendi. Conte non è che si è nascosto, è sempre stato chiaro, ha detto io voglio così perché io voglio vincere, questa è
0: la sua filosofia, era quella
3: e quindi ha fatto semplicemente quello che doveva fare, e al Napoli comunque ha portato uno scudetto, ha portato una Supercoppa, comunque certo, ha tenuto in piedi una barca che attraverso tante situazioni, diceva Luca prima, solo un uomo come lui poteva tenerla. Mm. Ma sono io che come società io devo capire la dimensione, la natura, certo, della mia società e adeguarmi, certo, e comportarmi di conseguenza.
0: Certo. Luca, su Ghila
4: penso che adesso De Laurentiis abbia capito che ci sia una falla nel proprio scafo che probabilmente impedirà al Napoli di andare avanti, per questo che poi il presidente ieri ha detto bisogna vendere. Io sono d'accordo a non partecipare ad aste, però va detta una cosa, ragazzi, vedendo anche i prezzi in giro per l'Europa, un difensore affidabile, comunque ancora discretamente giovane come Mario Ghila, nel pieno della maturità calcistica, a 30 milioni secondo me è un affare. Poi è ovvio che in relazione al fatto che il prossimo 1 febbraio 2027 potrebbe già accordarsi gratis con chiunque, e allora ti viene da storcere il naso. Però oggi come valore assoluto francamente Ghila li vale tutti questi 30 milioni. Purtroppo per il Napoli e anche per l'Atalanta questo pur parler, perché ad oggi non è ancora arrivata l'offerta del Milan alla Lazio, questo pur parler sulla base di 5 milioni di euro netti a stagione per 5 anni ha già nella mente del calciatore spazzato via ogni concorrenza e di conseguenza il ragazzo attende solo che il Milan formalizzi questa offerta che possa accontentare la Lazio.
0: Quindi diciamo il Napoli rimane sempre un po' sullo sfondo, diciamo, Luca, vediamo quello che succede col Milan, però mi sembra il Milan
4: ma non c'è possibilità di direttore, perché in questo momento il Napoli deve vendere, Napoli ha provato, Giovanni Mann ha provato.
0: Ha rinnovato Vergara, giusto?
4: Si sta rinnovando Vergara, credo che il ragazzo meriti sia il rinnovo che questo adeguamento contrattuale, oltre 2 milioni di euro a stagione.
0: Ti chiedo una cosa, Lobotka potrebbe uscire, potrebbe essere uno dei giocatori in uscita?
4: Ma Lobotka era un già promesso sposo della Juventus di Luciano Spalletti a stagione in corso, poi ovviamente le dimissioni di Antonio Conte hanno cambiato le carte in tavola. Il primo motivo per il quale Lobotka sarebbe andato via era perché lui non riusciva a reggere i ritmi allenanti che chiedeva mister Conte. Andando via Conte cambia qualcosa, è ovvio che il Napoli, sapendo di non poter fare granché nel mercato in non si prenderà facilmente dei propri gioielli, e la storia di De Laurentiis ci insegna che quando l'ha fatto e l'ha fatto in Italia, ad esempio come nel caso di Higuain, ha incassato degli indennizzi importanti, ecco.
0: Quindi bisogna vedere, Stefano, perché poi perdi Lobotka, devi sostituirlo, eh? Non è facile.
2: Ci pensare Allegri.
4: Hai già anche Gilmour fuori che ritornerà presumibilmente verso fine anno, quindi io credo che in questo momento ci sia l'1% di possibilità che Lobotka lasci il Napoli.
2: Cioè tu dubiti che Allegri non abbia le idee.
3: C'è anche la necessità di sistemare tatticamente De Bruyne.
4: Ecco. Però, ma questo non spaventa, perché in realtà De Bruyne fu acquistato
3: una riflessione dal
0: ma è una riflessione giusta,
4: no, ma è giustissimo, mister, però va detta una cosa, è che
0: vai Luca, finisce e poi sento Simone.
4: No, al volo, era uno di quei due profili insieme a Marianucci che fu consigliato proprio da Allegri l'anno scorso a De Laurentiis quando Conte era in partenza.
0: De Bruyne,
4: quindi
0: a me De Bruyne,
4: sì, Allegri, De Bruyne e Marianucci.
2: Però De Bruyne adesso c'ha solo i 30 metri in avanti,
4: Vediamo
2: perché Gigi è una provocazione lanciato, capito?
0: Infatti volevo sentire, cioè, perché io sono convinto
2: confermate De Bruyne
0: Allegri,
2: a Napoli.
0: Allegri lo vuole quello.
2: Lo vuole per 38 partite, 50 partite.
0: Ma c'è la Champions, c'è da fare.
2: La Champions, sì. Simone, però è un giocatore ormai da 20 partite all'anno.
1: No, stavo dicendo anche che c'è l'equivoco portiere.
0: Ah, pure quello, sì, vabbè.
2: Basta con questi portieri, Simone, ogni volta tiri fuori, ci sono problemi di portieri in tutte le squadre. Vabbè, parla, dai, quale sarebbe questo problema a Napoli? Dai.
0: Vabbè, ma c'è, tu dici tutto.
2: Quale sarebbe? Ma lui perché rivendica quello che sarebbe con Milinkovic, Meret, le cose.
0: Però è vero, uno dei due va via o tutte e due?
2: Tutte e due, perché poi chi gioca in porta? Braglia?
4: No, si vanno... Allora, Manna ha strappato una promessa a De Laurentiis. Manna quattro venerdì fa si è ha ospitato qui a Napoli Vicario. De Laurentiis ha detto lo possiamo prendere Vicario, ma si riesce a cedere sia Savic, a non meno di 18 milioni di euro, e Meret.
0: Tutte e due,
2: Luca.
0: Capito? Simone,
2: Vicario costa, Luca.
0: Simone, saresti d'accordo?
4: Sì, però ne hai uno buono dopo, capito?
1: C'è la Juve, occhio.
0: Ah, su Vicario c'è la Juve?
2: Stai facendo una confusione.
1: No, secondo me su Meret. Guarda, io non
0: Meret alla Juve?
1: Sì. Io vorrei sentire mister Gigi cosa ne pensa.
2: In silenzio,
0: in silenzio.
1: Chi avrebbe, chi avrebbe fatto giocare lui?
0: Chi avrebbe scelto mister De Canio? Merette, sì.
1: Vedi, uguale, la stessa identica.
2: Però scusami cosa, Gigi, vuoi completare un po' la questione, il tema De Bruyne che hai lanciato? Dai. Secondo te fa bene il Napoli riconfermarlo o no?
0: E poi ci salutiamo, dai.
3: Scusate, lo dite, è a me la domanda?
0: Sì. Al mister.
3: No, De Bruyne, per il discorso che facevo prima, secondo me sarebbe un giocatore da togliere. Magari sostituirlo con come si chiama il ragazzo del Catanzaro?
0: Liberati,
3: bravo.
2: È andato al Como, mi sembra.
0: Però è andato al Como.
1: Al Como,
3: super. Sapevo, ragazzi,
0: non lo sapeva, non si era aggiornato, l'abbiamo detto.
3: È solo vi volevo
2: ma tu capisci troppo di calcio, Gigi.
3: Il mio punto di vista.
2: Certo, abbiamo
0: capito. Sì, ho capito. Cioè tu dici avresti inserito un giovane al posto.
2: Ma Vergara non potrebbe essere l'erede naturale, Vergara no.
3: Ricordatevi che Vergara è stato scoperto solo unicamente perché si sono fatti male gli altri. Certo. E quindi siccome ci sono tanti di questi equivoci, se non ci svegliamo e non impariamo da quello che poi dovremmo andare ad osservare realmente, allora dopo non ci piangiamo addosso se per altri per altre sei
0: non andiamo al mondiale.
2: Io mi aspetto da Allegri, Gigi, che possa dare un impiego più assiduo a Vergara, perché altrimenti siamo sempre qui a parlare, dare fiducia, avere coraggio.
3: Scusatemi, e poi chiudo perché non voglio tediare più nessuno. Allora, gli allenatori devono fare risultato perché a loro gli si chiede di fare risultato, eccetera. Ma quello che invece è importante è che una società deve essere forte e avere le sue idee. Tu allenatore mi chiedi De Bruyne, mi chiedi Lukaku, no, io ti faccio giocare con Liberati e Vergara e vediamo che è capace di fare. Non è che devo vincere per forza subito la Coppa dei Campioni, però se poi porto questi due giocatori a livello di Nico Paz che lo vuole il Real Madrid, quell'altro. Ho vinto non un campionato, ne ho vinti 10, ho fatto il bene del calcio, della società, e ho dimostrato di quanto sono capace, che quanto sono bravo.
0: Assolutamente. Va bene, vediamo.
1: Mi sarebbe piaciuto che nell'appuntamento precedente ci fosse stato Gigi Di Canio. Perché l'avrebbe pensata tale quale a me.
0: Su che cosa?
1: E a te, e sul discorso della Juventus.
2: Vabbè, non abbiamo tempo.
0: Lo riapriremo.
2: Il solito ruffiano.
0: Lo riapriremo.
2: È un dato di fatto. Però,
0: che battaglia. Luca,
1: anche quella oggi.
0: Saluto Luca Cerchione. Ci vediamo presto, Luca. Un abbraccione. Grazie a Luca.
4: Grazie mille. Grazie per l'invito. Luca Cerchione. Un saluto a mister De Canio e Braglia. Grazie mille, Luca.
0: Ciao. Mister, nel salutarti ti chiedo una cosa. Oggi CR7 lo metti dove? In una classifica ipotetica tra i primi 5 al mondo, 6-10, dove lo metti?
3: No, ma i primi 5 no. Ragazzi, quello è un discorso che riguarda Pelé, Maradona, Cruyff, Messi.
0: Nei primi 5 non ce lo metti.
3: Questi geni, poi dopo certo che c'è posto per un giocatore così.
0: Certo. Mister, ti abbracciamo tanto.
2: Ciao,
0: a presto. Grazie a mister De Canio. Simone, ci sentiamo venerdì. Un abbraccio.
2: Ciao Simone.
0: Ciao grande. Ragazzi, ciao. Break.

0: Di nuovo con voi, sempre con voi, nel pomeriggio di Maracanà. Io, Stefano, sai che faccio adesso?
1: Che fai?
0: Voglio sentire due audio.
1: Vai.
0: Così. Andrea Magliocca in regia.
2: Una cosa mi piace di Braglia. Fa le previsioni del campionato e non ci azzecca mai. Bravo, avanti così.
1: No.
0: No, un altro, dai, via, un altro.
3: Io capisco Stefano che deve provocare, messo lì per lanciare provocazioni, però così esageri. Stiamo dicendo che il Portogallo ha fatto un mondiale mediocre.
1: Ah no, dai!
3: Leao, perché non ha neanche giocato titolare, è entrato dalla panchina 3 volte, ha fatto un gol, una traversa e un assist. Tra l'altro tutte in una partita sola. Dove in una partita ha fatto queste 3 cose, per il resto degli 80 minuti era... spaesato il giro.
1: Ma no, ma ha giocato poco.
0: Ma stai esagerando.
1: Quando è stato, dai.
3: Non esagerare.
1: Vabbè, ho capito. Io raccolgo. È fiducioso. Che tu rimprovero, però.
0: Che possa
1: insomma,
0: far
1: bisogna
0: bene,
1: anche
0: dai.
1: Dare a Leao quel che è di Leao, poverino. Perché sennò. Massacrano tutti. Cercavo di riabilitare qualcosa, insomma. Trovare uno spiraglio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, vabbè, dai, dobbiamo ditemi voi se intanto... No, però voglio dirvi, leggo anche una cosa, allora vabbè, abbiamo sentito un po', perché vado un attimo su tutto mercato web, mondiali 2026, la classifica marcatori aggiornata, i 4 più attesi si contendono il titolo di bomber, hai capito? 7 gol Messi, Mbappé, Haaland, 6 gol Harry Kane... Hai capito che sfida? 4 gol, poi ci sono tutti gli altri, qualcuno non c'è più come Vinicius, quindi vabbè, arrivederci. E poi c'è Dembélé, invece che ancora
1: Dembélé
0: continua a rimanere.
1: Bomber,
0: No, assolutamente. C'è Bellingham anche che ha fatto 4 gol in questo mondiale. Chi la vince sta classifica secondo te? Perché guarda che c'è una bella sfida, adesso sono appaiati in 3. Messi, Mbappé, Haaland.
1: Mbappé.
0: Tu dici Mbappé? Sei fiducioso?
1: Fiducioso.
0: Che possa vincere la classifica dei capocannonieri? Davvero?
1: Sì.
0: Quindi tu voti Mbappé?
1: Vabbè, devo dare qualcuno, voto di Mbappé. Tu voglio... che dici?
0: Guarda, io la vedo... Io vedo un Haaland che se va avanti...
1: Sì,
0: Ma questi hanno fatto un'impresa, Questi hanno fatto un'impresa... Cioè, eliminare il Brasile... Guarda che è per loro...
1: Dai.
0: Ho capito, ma hanno eliminato il Brasile. Oh, ragazzi, mica hanno eliminato una squadretta, Quindi adesso c'è lo scontro tra i due bomber.
1: Kane contro
0: questa è una sfida bellissima.
1: Tra poco Messi contro Salah.
0: È vero, alle 18. Chi
1: Mbappé
0: la vince?
1: Contro chi?
0: Abbiamo il re contro il faraone alle ore 18. Chi la vince, Stefano? Il re Messi contro il faraone Salah.
1: L'Argentina non può fallire questa cosa.
0: Non può fallire, ma mica è scritta questa cosa.
1: Però attenzione alla Colombia, che se batte il Ghana, poi c'è un derby sudamericano, Argentina-Colombia, quarti di finale, strepitoso.
0: Hai capito? Cioè, adesso lo chiediamo anche a Romolo Buffoni, che è in collegamento con noi. Romolo... Buon pomeriggio prima
4: buonasera,
0: di tutto, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
0: Grazie
4: ciao,
0: per aver accettato
4: ragazzi.
0: Il nostro invito. Noi stiamo un po' chiacchierando sul mondiale. C'è anche Roberto Bernabai, quindi saluto anche lui. Ciao Roberto.
1: Ciao Romolo.
4: Ciao a tutti.
0: Noi stavamo chiacchierando un attimo al volo chi vince la sfida tra i bomber. Poi abbiamo già messo di fronte Haaland a Harry Kane. Insomma, poi stasera c'è il confronto. Stasera, tra poco, il re Messi contro il faraone
1: Mohamed Salah.
0: Romolo, che è un'altra bella sfida questa.
4: Intanto si può dire che hanno vinto i bomber, mi sembra proprio il mondiale dei bomber,
0: è
4: no?
0: Vero, sì.
4: Cioè, chi c'è il bomber non piagne mai, trafrasando un detto romano, insomma. E quindi, insomma, chi lo vince sicuramente un giocatore.
0: Chi vedi favorito? Chi vedi favorito? Dammi il tuo favorito.
4: Guarda, io ti dico che chiaramente bisogna fare i conti anche con la possibilità di giocare altre partite, no? Quindi chiaramente Mbappé c'ha più possibilità di arrivare fino a un finale e anche Messi. Quindi, però se io ti dovessi dire chi mi dà la sensazione di poter segnare anche mentre dorme girandosi dall'altra parte a letto è Haaland, chiaramente.
0: Quindi, è tremendo. Roberto, invece, però... chi voti tu in questo gioco?
5: Guarda, sono perfettamente in linea con quello che ha detto Romolo. Sono assolutamente d'accordo. Il fatto di poter... in prospettiva di disputare più partite ovviamente colloca Mbappé un gradino sopra gli altri perché credo che la Francia sia oggettivamente la squadra più forte quella la più seria candidata, la più autorevole candidata a vincere il titolo e quindi di conseguenza Mbappé avrà la possibilità,
0: quindi votate tutti Mbappé
5: di giocare più partite. Detto ciò Haaland è un giocatore incredibile, veramente. Cioè,
0: però posso dire, allora io giorni ieri con Stefano ci siamo confrontati, è vero, Haaland è un giocatore straordinario, incredibile, un marziano, quello che vogliamo dire, butti la palla lì, ci pensa lui, però bisogna anche sottolineare quanto è cresciuta la Norvegia come squadra, come gioco, come identità, cioè noi dobbiamo sottolineare pure questo, perché lui è quello che fa la differenza, però è una squadra proprio... Ha palleggiato in faccia al Brasile,
1: vale per l'Inghilterra, per la Francia.
5: Nel gioco corale espresso dalla Norvegia con giocatori di ottima qualità, non ci sono fenomeni.
0: Non ci sono fenomeni.
5: Tutti giocatori di buona qualità.
0: Di buona qualità. Bravissimo.
5: Che gioca nell'Arsenal, è un giocatore.
0: C'è però l'organizzazione, sono organizzati.
5: È una squadra estremamente organizzata. Laddove poi Haaland è una sorta di portiere, avulso dal contesto. Loro macinano gioco e poi alla fine Haaland ci pensa lui.
0: Gli passa
5: un pallone e lo mette dentro.
0: Butta la palla a lui e poi si abbracciamo in qualche maniera.
1: La forza della natura.
0: Però a me mi hanno impressionato come il pressing che hanno fatto, il giro palla. Hanno nascosto il pallone al Brasile, non è una cosa da poco.
4: Ci hanno anche avuto un portiere che ha parato.
0: Il portiere è bravissimo.
1: Gli è andata anche bene, dai.
0: Sì.
4: Gli è andata benissimo, russo.
0: Il portiere sta lì pure per parare. Insomma.
1: Tu hai sempre invocato lo stellone di Ancelotti. Poi alla fine...
0: Gli si è spento proprio una partita importante, capito? Vabbè, comunque può capitare. Nella... Senti, Romolo, ti devo chiedere un'altra cosa, perché io e Stefano ne parlavamo prima, non ce la facciamo quasi più. Ma sto Greenwood arriva, non arriva, quando arriva? Cioè è un ritornello che... Da quante settimane è che parliamo di Greenwood? Su tutti i giornali? Cioè una cosa... Adesso lui sta facendo è partito per il ritiro.
4: Sono troppe settimane che se ne parla. Evidentemente c'è qualcosa che non torna, ragazzi, perché le telefonate, il son pronto a correre, vieni qua, vieni di là... Che i 5 milioni di ingaggio non bastino più, pare che ne vorrebbe 6 più bonus, perché il Fenerbahce era arrivato a 7. Insomma, non vorrei che siamo di fronte a un altro caso Sancho, ecco, casa Roma, che si parla tutta l'estate di un nome e poi sfuma. Io penso che però rispetto all'anno scorso, quest'anno la Roma si sia premunita con qualche piano B in più, ecco. Secondo me c'ha le alternative a Greenwood, se non dovesse arrivare.
0: Per forza, perché allora lo stato attuale è bisogna arrivare a 50 milioni. Questo, Romolo, mi confermi? Cioè, la situazione è questa, sì. Marsiglia non fa un passo indietro su questa cosa.
4: No, quello assolutamente, ma possono fare le formule con bonus facili.
0: Ah, ok.
4: Il problema sembra essere diventato l'ingaggio. I 7 che ha offerto il Fenerbahce chiaramente ha ingolosito.
0: Certo.
4: E quindi insomma veniamo. No. E quindi poi io non vorrei, ragazzi, che poi sicuramente a Gasperini non gli interessa nulla, però dietro a questo ragazzo purtroppo c'è quella storia, insomma, che l'ha molto danneggiato di quella denuncia. E non vorrei che anche i Friedkin, che da bravi americani a certe cose ci tengono, stiano facendo tutte le verifiche. Non lo so, questa è una tua idea.
0: Roberto, esatto. E Stefano, che ne pensate? No, tu dici che questa vicenda non possa
1: intercedere? Non ci sta un mese solo sopra il calciatore.
0: Tu pensi che sia più una questione di ingaggio?
1: Da quel che mi risulta è l'obiettivo numero uno di Gasperini.
0: Però deve arrivare.
1: Lo so. Poi ci saranno alternative, come ha detto giustamente Romolo, cioè la Roma non si fermerà. Però insomma è stato cambiato l'allenatore, è il direttore sportivo. C'è questa sintonia, abbiamo sempre parlato, la Roma finalmente adesso ha trovato le cose, Gasperini è al contrario, Gasperini è al centro di tutto, eccetera, eccetera. No, arriva Greenwood.
0: Che è un nome che lui fortemente ha indicato. Vuole, cioè, capito? Quindi è un volere dell'allenatore.
1: Sì.
0: Roberto? Io quando le cose si allungano così...
1: Vabbè, pure Wesley
5: Io faccio una semplicissima considerazione, che sistematicamente, ciclicamente, ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi. Su nomi diversi, con protagonisti diversi, però sostanzialmente poi le storie si dipanano sempre nello stesso modo. Allora evidentemente questi ritardi che la Roma accusa sistematicamente vanno al di là, vanno a prescindere dai protagonisti in campo, perché l'anno scorso la colpa era di Massara e di Ranieri, quest'anno c'è D'Amico, che è l'uomo di fiducia di Gasperini, però mi pare che c'è ritardo dal punto di vista dei rinnovi contrattuali dei giocatori già svincolati, c'è ritardo sulla chiusura dell'affare Greenwood, c'è ritardo sul rinnovo dei contratti dei giocatori che scadranno il prossimo anno e iniziano a palesare qualche mal di pancia. A me sembra che poi siamo qui, è veramente il giorno della marmotta. Cioè, ogni anno viviamo le stesse situazioni. Il discorso di Greenwood si è complicato perché la Roma era d'accordo col giocatore, non d'accordo con l'Olympique di Marsiglia, che pretende più soldi, anche perché il 40% deve girarlo allo United. E adesso a questo punto la situazione si è ulteriormente complicata, perché c'è una richiesta a rialzo da parte di Greenwood, che giustamente dal suo punto di vista, io non è che lo biasimo, di fronte a un'offerta di 2 milioni a noi cambierebbero la vita in maniera definitiva, insomma fa valere le 2 milioni a noi cambierebbero la vita in maniera definitiva, insomma

0: 100 milioni.
1: Sì, sì, 100 milioni.
0: Però voglio dire,
1: ma potrebbe essere questo a frenare un po' proprio la Roma in questo momento?
0: Non lo so, ma se tu hai un vantaggio nella trattativa lo devi... non chiudi in tempi rapidi, perché la proprietà americana ha dei tempi biblici nel concludere le operazioni, è ovvio che poi ti trovi svantaggiato quando eri invece in vantaggio di parecchio anche, no?
1: Così sembrava, a un certo punto così sembrava fatta Romolo, da quello che leggevamo, poi non so se
2: no.
1: Sembrava chiuse, sembrava proprio in chiusura.
2: Vabbè, diciamo che i ritardi, insomma, la vedete snocciolati tutti. Io ci aggiungo pure che la campagna abbonamenti è partita in ritardo, quindi è proprio l'organizzazione che si è messa in moto un po' in ritardo. Devo dire che non magari siamo noi, io vedo anche gli altri club italiani.
1: Sì, infatti.
2: Mi sembra che stanno un po' tutti ancora in letargo, e non vorrei che anche questo...
1: Beh, la Juve non si è praticamente mossa, ha preso Ekator, non penso che possa essere questo il mercato della Juve.
2: Esatto. Il Milan ha fatto
1: questo colpo, adesso sembra mettere a segno pure Kila, e allora già sono due colpi, però l'Inter mi sembra in questo momento anche ha venduto quindi è una situazione generale, sono d'accordo.
3: Stallo.
1: Sì. Però guardate, posso dire una cosa? Io la metto lì, metto un'altra cosa che tanto penso che sia abbastanza scontata, però quando poi ritardi così e arrivano società che possono alzare l'ingaggio al calciatore, per me i calciatori vengono ingolositi, Stefano, non c'è altra, quando cominci a alzare l'ingaggio al calciatore, se tu avevi un leggero vantaggio te lo bruciano, perché adesso a giocare in Turchia io non credo che sia questo campionato così eclatante, però
3: ci danno un sacco di calciatori,
1: te danno 7-8 milioni
3: anche non del tutto finiti, però ti danno un sacco di soldi, quindi ci vanno anche per i soldi, anzi soprattutto per i soldi.
1: Sì, dicevi Roberto che ti ho interrotto, perdonami.
0: No, vabbè, sai, la Roma accanto suo all'attenuante, no, che era impegnata nel discorso del...
1: Sì, entro il 30 giugno, tutto il logico.
0: Rispetto agli altri club che sono un po' tutti, giustamente come sottolineavate, in ritardo, o comunque insomma non è che abbiano portato a termine operazioni straordinarie, c'è da dire che il nome di Greenwood gira ormai da un mese, cioè praticamente dalla fine del campionato.
1: Però ve la butto lì, e se l'alternativa fosse un cambio di strategia, metto così, magari fa sorridere, se fosse Leao?
0: Ma su Leao lo sai come la penso.
1: No, lo so, però per carità.
0: Non lo so.
1: Abbiamo avuto un approfondimento con un corrispondente del Milan e ci diceva che il Milan ha aperto anche al prestito.
3: Prestito?
0: Sì, ma insomma, loro partono a una base di 60 milioni e credo che vogliano un prestito con obbligo di
3: dicono Roberto che ci potrebbe essere un diritto.
1: No.
0: Ma io sinceramente Leao non mi fa impazzire.
1: Non ti fa impazzire? Cioè tu dici è troppo discontinuo, non ti convince?
0: Cioè il Leao che sa fare quello che sa fare, che madre natura gli ha regalato, è un giocatore irresistibile.
3: No, ma secondo me però...
0: Il problema è che è resistibile troppo raramente.
3: Roberto, perdonami, uno non esclude l'altro. Cioè voglio dire, secondo me
1: tutte e due.
3: Non è che Leao sostituisce Greenwood, se non riesci a prendere Greenwood allora vai su Leao, no?
0: No, sono due collocazioni tattiche diverse, perché uno gioca a sinistra e Greenwood a destra.
3: Leao in prestito e Greenwood comprato.
0: In prestito potrebbe essere un'idea. Sai, Gasperini ha rigenerato...
3: Esatto, De Catelare è andato via da Milano, pensavamo che fosse
1: Si è rigenerato lì, adesso...
3: Un oggetto misterioso.
1: Romolo, tu che ne pensi? Oppure se hai delle indicazioni in questo senso? Ma Romolo è caduto, non se ne siamo accorti. Bene, è fantastica questa cosa. Non abbiamo, adesso riproviamo il collegamento che lo avevamo con noi. Allora, poi addirittura qua c'è una domanda che ci fanno, che uscendo da questo discorso ci chiedono Holland e chi vi ricorda dei bomber del passato. A me nessuno. Con questa...
3: È unico.
0: Il bomber del passato come fiuto del gol... Ma no, anche perché lui fisicamente è talmente distante.
1: No, mamma mia, veramente è tutto una...
0: Cioè, io un opportunista così che magari giocava poco col resto della squadra ed era proprio il finalizzatore per eccellenza, era Vermeulen. però voi siete troppo più giovani di me per ricordarlo.
1: Ma io ho visto i gol, ho visto
3: Roberto,
1: i gol.
3: Io Gerd Müller ero ragazzino, ma l'ho visto.
0: No, non lo ricordi,
3: come non lo ricordo.
1: Però qualcuno, per esempio, dice: mi ricorda Batista, Batistuta.
3: Eh?
0: No,

0: Mi sembra,
1: no, dai, su, ma che Batistuta.
0: No.
1: Ma ha detto bene Roberto, non c'è un, non c'è un calciatore del passato che lo ricorda.
0: No,
1: dai.
0: No. Forse per i capelli ti ricorda Batistuta, però, insomma.
1: Però è bello anche sul Bakken, nel CT della Norvegia, ha presentato bene la vigilia, anche lì l'ha vinta prima della partita. Ha detto, sì, un confronto Holland-Vinicius tra, la tra una macchina e un ballerino. È stato guarda che una finezza. Io ho detto, sì, là Carletto è spacciato, perde la partita, perché ballerino non è tanta, non è, voglio dire, nella mentalità di Solbakken dice, io sì, Vinicius è fortissimo, non ce lo vorrei mai dentro, certo, la mia squadra, certo. Io preferisco una bella macchina, capito?
0: Una bella macchina, vabbè, vabbè.
2: Ma so che ne pensate a proposito, oh, no, di giocatori appetibili, cioè, Berg a me piace moltissimo.
1: Ma chi, lo Sampellone, no, lì in mezzo?
2: Vabbè. No, no, no,
1: ah, Berg,
2: no, no,
1: quello del, del Bodoglin.
2: Del Bodoglin. Veramente male, un bel, sì, giocatore, un bel mezzo.
1: Secondo me farebbe, sì, bene in Italia, sono d'accordo con te.
0: Aspetta, abbiamo ripreso Romolo, così gli faccio. Che, sì. Romolo, scusami, non so dove, dove,
3: no,
0: sei rimasto.
3: Meno, noi, ero arrivato noi siamo, a Leao.
0: Bravo.
3: La sgattata che... di Leao mi ha seminato in mezzo al campo.
0: Che dici? Che dici?
3: No, dicevo che il costo è eccessivo, 60, quindi prestito, ma con diritto di riscatto, perché altrimenti la Roma rimetterà di un altro giocatore per il Milan e poi lo riperde, come, diciamo, tra virgolette, è successo con Salemakers. Quindi nel caso così, però non lo so, mi sembra un po', c'ha tanto talento sto ragazzo, c'ha una prepotenza fisica non indifferente.
0: Quando gli pare, però.
3: Mi sembra un po' allergico alle gabbie tattiche, e con Gasperini caschi male, perché insomma, ognuno deve fare,
0: però,
3: il lavoro.
0: Però Stefano
3: che...
0: sottolineava che Gasperini ha rigenerato parecchi calciatori. Questo è vero, eh?
3: Assolutamente sì, questo è vero, a patto che si vogliano far rigenerare.
0: Esatto,
3: cioè...
0: questo sì, ci sta. Giusta osservazione.
2: Ah, ma sarebbe interessante anche conoscere il parere di Gasperini riguardo Leao. Lui che è così rigido, no? Così integerrimo, sì, nelle valutazioni. Esatto. Sarebbe interessante chiedere a Gasperini, ma Leao secondo lei...
0: Vabbè.
3: Se no chiederlo ad Allegri anche, ragazzi.
0: Sì, ad Allegri. Sì. Vabbè, vabbè, vediamo un po'. Intanto stiamo vedendo sempre Sinner, sono al terzo set, ha vinto i primi due, 3-3 in questo momento. Quindi comunque sta facendo una fatica tremenda.
1: No, Marco viene da questa cosa, mamma, che secondo me... anche degli strasci a, sì, livello psicologico,
0: sì,
1: c'è
0: faticando.
1: Qualcosa, lui non lo nasconde, ha detto dovrò convivere con questo problema, quindi testimone il fatto che questo è un fuoriclasse assoluto.
0: Meno male che l'avversario non è di primissimo
1: livello,
0: un livello
1: di tennis da secondo terzo al mondo, ha affrontato per adesso, questo c'è, questo che è il 48esimo del ranking,
0: sì,
1: mondiale,
0: adesso gli ha dato
1: giapponese che ha eliminato, era 151esimo al mondo, adesso, sì, con tutto il rispetto per gli avversari,
0: è vero, è vero,
1: però sta faticando, sta al limite là, e poi magari troverà nella sfida, diciamo così, che conterà poi in semifinale la sua verifica. Per,
0: vediamo,
1: adesso sta giocando un livello di tennis da terzo o quarto al mondo.
0: Vediamo un po'.
1: Però è sempre
2: comunque
1: lungo.
2: Bene gli italiani anche con,
0: sì, sì,
2: la,
0: sì,
2: la,
0: sì,
2: Paolini,
0: sì,
1: peccato,
2: guardi,
1: per Berrettini con Dimitrov, una partita straordinaria al quinto set, avrebbe meritato un po', sfortunato questo ragazzo.
0: Va bene, mi devo fermare e quindi saluto e ringrazio Romolo Buffoni per essere stato con
1: ciao,
0: noi. Grazie Romolo,
1: Romolo,
0: a presto,
3: ciao,
0: un abbraccio. Grazie anche a Roberto. Roberto, un abbraccione.
1: Ciao Roberto.
0: Buon,
1: ciao,
0: proseguimento. Marco, allora ci fermiamo per l'ultimissima parte di Maracanã. Tra poco.

0: E allora ci siamo, Stefano, proseguiamo il nostro viaggio nel pomeriggio di Maracanã, di nuovo in questo ultimo tratto, possiamo dire così, di trasmissione. Con vi raccontiamo subito, Sinner adesso è al servizio l'avversario, ma è 4-3 al terzo set.
1: Però adesso può breccare, andare sul 5-3, esatto. Strappare il servizio a struffe,
0: è una grande possibilità di chiudere. E allora andiamo a Firenze, esattamente a Radio Firenze Viola, perché c'è Giacomo Galassi in collegamento.
1: Ciao,
0: con
1: Giacomo.
0: Noi. Ciao Giacomo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti.
0: Ben trovato. Ciao. Giacomo, senti, apriamo una finestra con te sulla Fiorentina, mercato molto attivo. Ieri abbiamo accennato a Dragusin, altro tassello importante che Stefano ha subito definito come un acquisto che può portare
1: positivo, è importante,
0: esatto. Però la Fiorentina rimane molto attiva, Giacomo.
2: Sì, Dragusin, che è arrivato stamani, ha svolto le visite mediche con la capigliatura che ormai, insomma, ricordiamo dai tempi del Genoa, dei capelli con cui vedrei molto bene anche Stefano, tra l'altro. Secondo me, se dice davvero che Dragusin è un grande colpo, insomma, mi aspetto, se davvero si rivelerà tale, insomma, venga a Maracanã con lo chignon. Al di là di questo, insomma, c'è grossa, guarda, non ti direi neanche soddisfazione a Firenze, te la definirei un incrocio tra perplessità e stupore, nel senso che dopo la scorsa stagione
0: positiva,
2: assolutamente, certo. E soprattutto perché Paratici sta tenendo le carte copertissime, l'aveva già fatto nella conferenza stampa di un paio di settimane fa, si sta confermando anche con le prime operazioni di mercato, perché sfido qualsiasi esperto di mercato o chi come noi segue l'attualità della Fiorentina a dire ad inizio mercato i primi due colpi sarebbero stati un difensore centrale sinistro e un difensore centrale destro. Dopo Vieri, e tra l'altro a queste cifre, perché Vieri dal Gremio è stato pagato 15 più 2 di bonus, Dragusin è un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, però insomma sarebbe un'operazione da 19 milioni di euro totali, di fatto messa in banca, perché insomma Dragusin arriva a Firenze per fare il titolare. E poi sì, siamo ancora ad aspettare in realtà quello che pensavamo potesse essere il primo colpo, cioè un esterno, perché con Grosso, la cui avventura ufficialmente a Firenze inizierà domani con la prima conferenza stampa, giovedì alle 14 con la prima conferenza stampa, lui che è già al Viola Park a lavorare da diversi giorni e che fa del 4-3-3, insomma, il suo modulo, sì, il suo modulo principale. E quindi il problema di questo 4-3-3 è che la Fiorentina non ha riscattato Solomon, non ha riscattato Harrison, ritorna Sottil, ma a Firenze, insomma, credo che si sia visto già abbastanza di Sottil, quindi è destinato a partire. L'unico esterno attualmente in rosa è Gudmundsson, che comunque sarebbe un esterno adattato, al di là del fatto che possa restare o non restare, insomma, almeno due o tre acquisti in quel ruolo ce li aspettiamo. A centrocampo, come numeri, insomma, anche lì la Fiorentina è bella intasata, perché con i ritorni di Richardson e Somm dai rispettivi prestiti sono 8 i centrocampisti attualmente in rosa, però nonostante questo porta avanti le discussioni per Tosved. Detto dei nomi per l'esterno, invece, il nome caldo è quello di Coleoscio, lo è ormai da un paio di settimane, però nella giornata di ieri c'è stato questo inserimento forte del Paris FC, la squadra in cui Coleoscio ha giocato gli ultimi 6 mesi e che avrebbe fatto un'offerta più alta rispetto ai 10 milioni più bonus della Fiorentina al Barley, però la Fiorentina punta sulla volontà del calciatore e anche sul fatto che non vuole svenarsi e non vuole partecipare ad aste per Coleoscio. Quindi se e quando il Barley accetterà definitivamente l'offerta viola, allora Coleoscio diventerà il primo acquisto per l'esterno. Però ecco, detto di questi nomi e visto quello che è successo con Vieri e che è successo anche con Dragusin, non possiamo non aspettarci sorprese, perché sia Vieri che Dragusin sono state due operazioni portate avanti in segreto probabilmente per diverso tempo, però poi chiuse in 48 ore. Quindi siamo un po' così, ecco, in attesa di capire quale sarà la prossima mossa di Paratici, però sì, c'è grande curiosità per quello che succederà, perché temevamo un po' che questo mercato, anche a fronte dei tanti investimenti andati male l'anno scorso, potesse essere un po', qui a Firenze si dice, ammiccino, cioè comunque a cercare di andare a prendere il prestito per non spendere troppo, pronti via, 35 milioni di euro per la difesa, ti fanno cominciare a pensare, oh, ma forse allora davvero si pensa in grande.
0: Beh, certo, voglio dire, fare una stagione nettamente lontano da quella che è stata l'ultima, insomma, quindi
1: ci mancherebbe altro,
0: è fuori da ogni discussione. E, intanto si stanno scatenando su chi
1: ha vinto. Siena, 3-7.
0: Ha vinto, va bene,
1: 7-5, 7-6, 6-3 a Struff.
0: Bene così. No, si stanno così, stanno arrivando un sacco di messaggi, Stefano, sul discorso chi vi ricorda Haaland. E quindi stanno facendo
1: nessuno,
0: un sacco di nomi. Marco Van Basten.
1: Sì. Ma, ciao.
0: Poi qualcuno dice con le
2: non Roberto proporzioni. Piccoli, se posso
0: permettermi. No, quello con le debite proporzioni, con le debite proporzioni. Ricorda Scuravi. Con le debite, ma forse
1: leviamo
0: fisicamente, fisicamente
1: allora,
0: no, però insomma rimasto. C'entra niente. No, vabbè. Senti, Stefano, voglio dire, sono dei segnali comunque confortanti.
1: Sì, della Fiorentina, da parte della Fiorentina, sì, perché insomma, come ha detto giustamente anche Giacomo, c'è questa volontà di cambiare, voltare pagina, ma
0: certo,
1: in maniera importante. Insomma, cioè, secondo me, creando un nuovo ciclo.
0: Per forza.
1: Paratici sta cercando di fare quello, ha scelto un allenatore, proposta di gioco, coinvolgimento del pubblico. A proposito, a che punto sono i lavori del Franchi? Perché quello è un fattore importante che bisogna risolvere al più presto.
2: Prossima domanda, per favore.
0: Cosa?
1: Bisogna risolvere al più presto, Marco, con questo pallone che cade. Cioè, bisogna restituire la Fiesole a chi
0: può. Ho capito, ma ci sono i lavori.
1: Ho capito, ma è un tema, va affrontato.
0: Come lo vuoi affrontare?
1: A Firenze devono parlare, prima cosa, se io fossi parati. Andiamo a parlare con qualcuno per risolvere questo. Bisogna accelerare i lavori per restituire uno stadio giusto.
2: La Fiorentina da questo punto di vista ha fatto un passo in avanti, non formale, non pratico, perché è stato comunicato con una manifestazione di interesse a mettere alcuni dei soldi che mancano per completare l'opera. Il cronoprogramma ad oggi ci racconta che ancora questa stagione sarà la Fiesole sotto lavori, e quindi la cominceremo a vedere, ma non sarà agibile. Fiesole che invece diventerà agibile dalla stagione 2027-2028, quando i lavori poi si sposteranno dall'altra parte in curva ferrovia.
1: Perché tu lo so, perché Giacomo ci siamo divisi tante volte io e Marco, però secondo me lo stadio è fondamentale, Marco. Ha contribuito a produrre questa infinita tristezza, a portare anche non benissimo
0: allora
1: la squadra.
0: Rifamo tristi,
1: ma il tifoso
0: volta.
1: Viola lo sa che va sistemato sto stadio,
0: ma
1: perché non si
0: Viola
1: può vedere.
0: Sostiene la squadra in queste
1: ma non
0: condizioni.
1: Si può vedere, ma no,
0: capito,
1: bisogna
0: ma
1: risolvere questa cosa perché contribuisce a rendere negativa la
0: ho
1: stagione.
0: Ho capito, ma non c'hanno la bacchetta magica.
1: E allora cambiassero sta, perché devono trovare un ambiente compatto, facile. Un tifo diciamo che faccia la sua parte, perché così bene. Poi se non arrivi i risultati, cioè non senti più l'acustica è cambiata. Prima entravi era un inferno, no? Il Franchi già. Adesso cioè sì, vedi una metà, poi io, a ferrovia dall'altra parte, la Fiesola lì con le gru, cioè tu sei giochi in trasferta, dici, oh, sai che c'è o no, c'è un fattore psicologico,
2: sì. Ti devo dire che il primo anno di lavori è stato quello con Palladino, in cui comunque sono stati fatti 65 punti e sono state battute Roma, Milan, Juventus.
1: E vabbè, ho capito, però insomma, no, secondo me è una cosa
0: Palladino
1: da mettere a posto.
0: Isolava, scusa, Palladino
1: no,
0: aveva
1: stato
0: il potere di isolarli.
1: Però detto questo, insomma, adesso seriamente, il discorso dei Paratici mi sembra che abbia cominciato, abbia cambiato marcia questa. Poi
0: No, ma io
1: bisogna vedere come completerà la
0: un altro colpo che diciamo possiamo prevedere, Giacomo? Poi abbiamo un collegamento.
2: Io ho detto, con le Forsved sono due colpi e ci aspettiamo da parte.
0: Ma giorni in questa settimana oppure?
2: Sì, siamo a martedì, sì, almeno con le Osho me lo aspetto in questa settimana, magari Torsved andrà un po' più avanti.
1: Ma scusami Giacomo, con le Osho arriva, allora la situazione Salomon? No. Goodmanson resta?
2: Salomon non l'hanno riscattato.
1: Perfetto, ma come cambiano, ecco, il tema è come cambiano gli esterni. Per far capire ai nostri ascoltatori, telespettatori, cioè la Fiorentina ci guadagna se arriva con le Osho e va via Goodmanson? Questa è un po' la domanda.
2: Allora, io non sono sicuro che Goodmanson se ne andrà via, non tanto perché la Fiorentina... Paratici, se gli offrono la cifra giusta anche per le sedie del Franchi o del Viola Park, le vende. Però il problema è che Goodmanson tu a bilancio l'hai pagato oltre 24 milioni di euro. Mettici gli ammortamenti, tutte queste questioni finanziarie, comunque almeno 15-16 milioni di euro li devi prendere, e Goodmanson è troppo per una squadra piccola e troppo poco per una squadra grande. Quindi io temo che Goodmanson alla fine resterà, non tanto per la volontà, secondo me anche il calciatore dopo due anni ha voglia di cambiare aria, ma c'è proprio un'impraticabilità delle offerte che possono arrivare. Solomon è curioso che, insomma, con le Osho più o meno, se dovesse arrivare alla cifra offerta dalla Fiorentina, sarebbero i 10 milioni di euro che era il riscatto di Solomon, che è un calciatore che tra gli acquisti invernali a gennaio, certo, è quello che ha convinto di più. Però con le Osho ha un profilo totalmente diverso per tanti motivi: età, rendimento, se vuoi anche affidabilità, perché Solomon si è dimostrato affidabile non dal punto di vista degli infortuni, però certo, secondo me la Fiorentina fa un passo indietro, perché lui ha sempre avuto diversi mesi di infortuni ogni anno,
1: che è incredibile.
2: A Firenze
1: Giacomo, Ken?
0: Ken?
2: Prossima domanda? Io, no, allora ti farei un discorso molto simile.
0: Poi vi presento un amico, dai, chiudi su Ken, sulla domanda. Che c'ho una...
2: No, che farei un discorso molto simile a quello di Gudmundsson, nel senso che secondo me sia Fiorentina che Ken potrebbero essere pronti a dirsi addio, però Ken prende 4 milioni e mezzo. Pagare la clausola a 62 milioni di euro? Comunque,
1: chi la paga? 30, sì.
0: Ma poi devi trovare un altro, ragazzi. Devi trovare un altro dopo,
2: Sì, il Milan che spende 70, Gonzalo Ramos è sicuramente un profilo molto, molto importante, però mi ha stupito che il Milan vada a spendere quasi 80 milioni di euro per un calciatore che comunque l'Italia la deve conoscere, rispetto a spenderne anche una cinquantina più o meno per Ken. Però ecco, una volta caduto il Milan ci può essere forse il Como in Italia, poi per il resto io vedo veramente poche alternative alla permanenza di Ken a Firenze.
0: Vabbè, vediamo un po'. Sentite, presento un amico, perché mi fa molto piacere, proprio perché c'è Giacomo Galassi con Radio Firenze Viola, perché l'argomento riguarda la Fiorentina. E vado a dare il buon pomeriggio ad Alessandro Beatrice. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao Alessandro.
3: Buonasera, c'è anche mia sorella Claudia che vi saluta.
0: Grazie Alessandro.
1: Saluto a Claudia.
0: Un saluto anche a tua sorella. Alessandro, senti, prima di lanciare un evento che ci teniamo tantissimo a ricordarlo, che idea ti stai facendo di questa Fiorentina che sta avvenendo piano piano, questa Fiorentina di Paratici che si sta muovendo sul mercato?
3: Allora, parlando da toscano, sicuramente le cose lasciano un po' il tempo che trovano, perché siamo sempre come un porco spino, noi siamo sempre con gli aculei sempre aperti, però bisogna continuare a dare la speranza. Sicuramente il direttore Paratici saprà fare, il presidente avrà già incaricato e già dato impronte economicamente parlando importanti. Il direttore Ferrari sicuramente non vorrà fare brutta figura nei confronti di tutti i fiorentini, perché Ferrari bene o male rappresenta la Fiorentina più di tutti gli altri. Se padellano vuol dire che vogliono padellare.
0: Giacomo, fai tu la...
2: cosa aggiungere? Credo mi farò una maglietta.
0: Vabbè, vediamo, insomma, poi siamo anche all'inizio, ragazzi, del mercato.
3: Quindi... Siamo all'inizio, sicuramente l'entusiasmo ci deve essere. Già qualcuno si è permesso di contestare la maglia, perché non si capisce bene il 1926 e 2026. Qualcuno ha detto sembra cinese. Apprezziamo anche il grafico, apprezziamo, guardiamo poi le doti realmente dei giocatori. Guardiamo questa, la sostanza, tanto le spiega.
0: Perché è stata contestata? Poi la spieghiamo un attimo, Giacomo, la maglia?
2: Sì, allora, quello a cui fa riferimento Alessandro è il logo che la Fiorentina ha scelto per celebrare il centenario, che è un po' come le vecchie sveglie, dal 19 passa al 20, il 26 rimane, e poi c'è mezzo 19 e mezzo 20, e da lontano sembra un po' un'iscrizione cinese, ecco. Quindi qualcuno ha detto, ma che si è fatto, le maglie cinesi? Però a Firenze la polemica, cioè,
1: vabbè, però voglio dire, non mi sembra una cosa un po', dai,
3: no assolutamente,
1: che ci sta
3: questo.
1: Scusate,
3: dicevo, è proprio questo, che sembra che per qualsiasi cosa debbano nascere dei pretesti per contrastare.
1: Ma è una battuta, se no non può fare una battuta.
3: Bravo.
1: Dai, allora che vogliamo.
0: Sì, in effetti, però in effetti.
1: Ma
0: dai,
1: hanno ragione, ma dai, ma che è sta cosa? No, ma sto scherzando, non
0: sto scherzando.
1: Ma
0: me la
1: vedere bene.
0: Guarda, vedi, c'è sta cosa.
1: Si capisce nulla.
0: Però si capisce poco. Dai, vabbè, dai.
1: Insomma, lì hanno ragione, no?
2: Poi la maglia
1: forse ragione ce l'hanno.
0: Un pochettino, dai, un pochettino potevano.
1: Ma mica è un'offesa, dai.
0: Insomma. Poco poco, dai, senza nessuna offesa,
1: no,
0: facciamo
1: assolutamente.
0: Naturalmente
1: so più di ormai niente,
0: No, ma che scherzi. Senti Alessandro, noi ti abbiamo disturbato, così anche con Giacomo lo rilanciamo insieme, perché alle ore 18:45 oggi c'è, insomma, un memorial molto importante, il 14° memorial Bruno Beatrice, il Mastino di Firenze, 18:45 presso i canottieri di Firenze, quindi lascio a te aggiungere altro. Qui abbiamo la copertina bellissima con tuo papà che conduce il pallone in maglia viola, pantaloncini bianchi, le maglie di una volta, diciamo così, molto belle, romantiche.
3: Grazie, allora sì, ci sarà il, non è il memorial, ma è la conferenza stampa, perché poi il memorial si disputerà presso il centro federale di Coverciano il 12 luglio.
0: 12 luglio, okay.
3: Oggi ci sarà la conferenza stampa, dove presenzeranno l'assessora Perini, Moreno Rocci, moderatore Mario Tenerani e più tutti gli ex compagni di Bruno, gli amici, e chi vuole intervenire presso i canottieri noi saremo lì. Sarà una cosa breve, breve, però deve essere un punto di riferimento, perché non bisogna essere come, ora uso un paragone, come l'acqua che passa sotto il ponte. Noi bisogna essere il ponte, perché Bruno, purtroppo, lo ribadisco, lo ribadirò, anche le mie figlie, il mio nipote ormai gliel'ho, ma non perché gliel'ho inculcato, perché è giusto che portino avanti giustizia. Bruno se n'è andato troppo presto e le persone non si devono dimenticare, perché nel 2026 siamo tutti capaci ad abbracciare, a sorridere, a dire ciao, però è diventato d'abitudine dimenticarsi delle cose.
1: Bravo,
3: allora,
1: Alessandro,
3: cosa
1: bravo,
3: sono Alessandro.
0: Bravo, bravo,
1: bravo.
0: Qui c'è... E io... Prego, vai, vai, vai.
3: Concludo. Concludo. E purtroppo io e la Claudia, e sicuramente anche la mamma, anche se non c'è più, non ci siamo mai fermati nel chiedere giustizia, perché una famiglia deve lottare. L'ho detto anche l'altra volta, lo ribadisco, se uno viene al mondo, sicuramente, non so se siete tutti credenti, non credenti, ma a parte quello, se veniamo al mondo ci sono degli obblighi, penso, da fare. Ognuno di noi avrà un libro già scritto. E a noi ci è toccato questo, continuare a portare in fondo questa battaglia. Non ci fermeremo, e per questo quest'anno siamo al 14° memorial, che è una cosa veramente difficile portare avanti, certo, i memorial, soprattutto se chi è che li porta avanti è il componente della famiglia, perché tutti gli anni c'è l'emozione, c'è, certo, gli anni che vanno avanti, c'è il sacrificio, ci sono tanti aspetti. Io pensavo già dopo il terzo di smettere. E invece...
0: No, non mollare, non mollare Alessandro, è importante. Io stavo dando un'occhiata anche a questa bella locandina dove c'è il calcio passa, i valori restano, questa frase, poi c'è un esempio, un valore, una storia, che tra l'altro noi abbiamo avuto anche il piacere, lo dico anche a Giacomo, insomma, di raccontare a Storie di Calcio insieme ad Alessandro, abbiamo insomma seguito e continueremo a seguire, Giacomo, questa situazione. Che insomma a distanza di anni ancora è giusto che Alessandro continui questa, posso definirla, battaglia. Alessandro,
1: lotta mi sembra
3: lotta,
1: il termine
3: battaglia, giusto. La puoi definire come ti pare, l'hanno ucciso e quindi io devo arrivare in fondo, io e la Claudia bisogna arrivare in fondo.
0: Giacomo, so che anche voi siete sempre stati molto vicini.
2: Alessandro, sì. Ho visto anche venerdì, c'era un bel evento per il centenario, per ricordare la storia della Fiorentina. Nella storia c'è anche il padre di Alessandro, che purtroppo,
0: assolutamente,
2: insomma, sappiamo tutti come è andato. Quindi io ti mando un abbraccio, perché quello che fanno è davvero encomiabile. Naturalmente anche noi di Radio Firenze Viola e Firenze Viola,
0: assolutamente,
2: tra
0: assolutamente
2: e mezzo.
0: E allora dai, Alessandro, naturalmente noi siamo sempre in contatto e tu sai il motivo, quindi ricordiamo questa sera alle 18:45 la conferenza stampa per appunto il memorial Bruno Beatrice, che poi ci sarà a luglio. Noi ti facciamo come sempre un in bocca al lupo, un abbraccio a te e a tua sorella.
1: Un abbraccio Alessandro a te e a Claudia.
3: Grazie Marco, grazie Giacomo.
0: A presto.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie Alessandro, a te, a prestissimo Alessandro, Beatrice, grazie ancora. Giacomo, mi faceva piacere condividere con te questo momento per ricordare appunto questa conferenza stampa che andrete a
1: seguire. Giacomo, ma
0: un
1: salto al mare quando è che lo fai?
2: Bella domanda, bisogna chiedere all'editore.
1: Vabbè, ma diglielo.
0: Grande Giacomo.
2: Se no, come faccio a essere qui poi? Io ho rifiutato ferie in famiglia, ho detto non ci sono ferie perché c'è Maracanã alle 16:35.
0: Grande Giacomo. Grazie come sempre, un piacere.
1: Giacomo.
0: Saluto a tutti e buon lavoro a Radio Firenze Viola. Grazie Giacomo. Un abbraccio. Caro Stefano, siamo arrivati veramente ai titoli di coda di oggi, continuano ad arrivare messaggi su questa cosa di Haaland che è impressionante, insomma, si dividono tutti.
1: Io non l'ho trovato.
0: No, io non trovo
1: un calciatore passato,
0: no,
1: che lo ricordi. Io. Quindi se
0: poi
1: c'è
0: sono
1: qualcuno...
0: convinti che vincerà la classifica capocannoniere. Questo
1: come te,
0: sì. Io dico ci potrebbe andare vicino, vediamo.
1: Mbappé.
0: Poi per esempio chiudo con questo messaggio, dice io Ronaldo, il CR7 lo metterei al secondo posto di quelli che si chiamano Ronaldo, il fenomeno, cioè lo metterebbe praticamente al primo posto.
1: Anche questo è interessante, va sviluppato, va analizzato, però insomma ripeto, uno che ha fatto in 20 anni quello che ha fatto lui, io non lo so, mi vergogno nemmeno a...
0: No, ma la durata della carriera
1: è un imbarazzo anche a commentare quello che ha fatto.
0: Sì, benissimo.
1: Immaginare una cosa che ci siamo dimenticati velocemente.
0: No, ma prima parlavamo del tennis, siccome Djokovic ancora continua a stare nella cresta dell'onda, capito? Poi devi considerare anche questo. Va bene, caro Stefano, siamo al termine, dobbiamo dare la linea a tutta
1: C.
0: Noi ritorniamo come sempre domani a partire dalle ore 13. Ciao a tutti.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cialoba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cialoba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. E ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Meyer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
6: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
4: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io ho un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
6: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
4: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
4: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, e soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
5: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
4: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
4: Beh, allora, Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque hai un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
8: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate?
4: Ma
8: Sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
9: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
8: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
9: Direttore, visto ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
8: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
10: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
11: Sarebbe un gran colpo, eh?
10: Di fortuna?
11: Colpo di mercato.
10: Di mercato, sì, decisamente sì.
12: Possiamo per un attimo tornare
10: a essere seri? Hai capito che era una buttata?
12: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
10: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da Pensa. Ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale, per i bambini.
12: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Tifoso della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
10: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
13: 15esimo.
10: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così stata, così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
11: È grosso, ti piace?
10: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore, con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
11: Sì, ero già nato.
10: Che anno era? Il 2000?
11: 2006.
10: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
14: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
10: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
11: Sì, rigore decisivo.
10: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
11: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
10: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no, dicono tutti, Conti è abbronzato. Ecco, no, penso di sì, spero. Vedremo. Credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
9: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
10: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato, che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo. Lui non giocava, era nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
14: Giancarlo si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. E questa cosa come la vivi?
10: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
0: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
15: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
5: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A. Questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
15: Cerca di te e tanto ci si conosce. Sì. E ti dico cerca perché... no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
5: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
15: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
5: Beh, questo è un dato di fatto.
15: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
5: Sì, sì.
15: O mi presentavo da solo o
5: esatto,
15: se non era
5: sì. Come Sarri vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
15: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e in verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
5: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però,
15: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
5: io
15: importante.
5: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
15: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano. A me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare. Io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco. È un momento difficile. In questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Martedì 7 luglio il mercato è ormai entrato nel vivo, anche se insomma qualcosa ancora in categoria è da definire, compreso alcune delle panchine, insomma forse... Ecco, come dicevamo ieri con il nostro ospite, con Mister Ciro Ginestra, beh, non avere un tecnico il 7 luglio può essere problematico, ma insomma di questo ne andremo a parlare a breve. Ovviamente chi vi sta parlando da questi microfoni è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Mi collego subito con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Lorenzo Carini, che beh, era un po' che non sentivo.
2: È vero. Ciao Claudia, buongiorno a te e a tutti.
1: Cosa hai fatto in questo lungo periodo di assenza? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Hai fatto finta di lavorare? Hai lavorato davvero? Che è successo?
2: No, ho lavorato davvero, però in altri turni, quindi non ci siamo mai incrociati negli orari della radio, ecco.
1: Vabbè, questa è la scusa più classica, insomma.
2: Esatto, non ero preparato a questa domanda.
1: Eh beh, ovvio, qui ti ho colto io in contropiede, insomma qualcosa, dai, a parlare di calcio dovrò pure imparare, insomma ci sono tecnici bravi a dribblarmi le domande, tra questi proprio Ciro Ginestra, molto molto bravo, e beh, qualcosa imparo anch'io, ma Lore, le società invece dovrebbero imparare che la programmazione è fondamentale, e io rivolgo anche a te la domanda, non avere il tecnico il 7 luglio può rappresentare un po' un problema?
2: Assolutamente, anche perché comunque consideriamo che tra poco più di un mese comunque si comincia a fare sul serio, perché c'è il turno preliminare di Coppa Italia, diciamo la Coppa Italia quella delle big, e poi comunque inizieranno tutte le faccende anche legate alla Coppa Italia di Serie C, campionati eccetera, quindi chiaramente se al 7 di luglio non hai un allenatore significa che comunque non hai neanche iniziato a costruire la squadra, perché le squadre le costruisci in base all'allenatore che hai, che vuole appunto il tecnico. Poi chiaramente
1: sì, questo
2: scombussola
1: in teoria
2: tutto.
1: Dovrebbe essere così, poi non
2: esatto.
1: Sempre accade, però insomma la tendenza
2: comunque...
1: dovrebbe essere quella che hai raccontato.
2: Sì, dovrebbe essere quella, poi sappiamo che non è sempre così, e anzi a volte è capitato anche magari in categorie un po' più basse, tipo Serie D, mi viene in mente che magari fai mercato senza avere l'allenatore, poi arriva l'allenatore a cui non piacciono i giocatori che sono stati presi, e quindi succede un po' il patatrac. Quindi insomma è una cosa abbastanza strana non avere un allenatore adesso, considerando che comunque anche i giocatori, poi i migliori, si accasano rapidamente, quindi insomma anche fare mercato poi diventa molto difficile, e poi anche comunque amalgamare il gruppo in poco tempo non è assolutamente facile.
1: La squadra che mi sorprende di più, poi andremo a vedere nel dettaglio tutte quelle che sono le formazioni ancora senza allenatore, ma quella che a me sorprende di più, perché ci è abituato ad altre cose, è il Cittadella. Un Cittadella che, dato l'addio a Manuel Iori, sì, è vero, ha già un profilo alternativo, si era parlato anche dell'eventuale ritorno di Venturato, ma sembra esserci Roberto Musso in pole, però di fatto non lo ha ancora ufficializzato. E vado un attimo a memoria tra Serie B e Serie C, ma allora io non mi ricordo mai di aver visto il Cittadella a luglio senza un tecnico.
2: Sì, anche perché comunque Cittadella diciamo che è una squadra che ha insegnato a tante come un po' come si fa a calcio, no? Quindi insomma anche a livello di calciomercato andava, quando era in Serie B andava a prendere giocatori dalla Serie C di cui parlavano in pochi, quasi nessuno, e poi in realtà erano giocatori che sapevano fare la differenza anche in categoria superiore, quindi si fa un certo effetto vedere Cittadella senza un allenatore, anche se come hai detto giustamente tu si valuta la soluzione interna, quindi non è detto che già Musso non stia comunque lavorando con la società per allestire la squadra, quindi insomma manca sì il comunicato, però la soluzione interna un po' mi fa pensare anche al fatto che comunque sia già tutto delineato, anche se non sulla carta e non pubblicamente.
1: Sì, poi giustamente ecco, hai detto bene, hai sottolineato l'aspetto secondo me più centrale del tutto, ovvero il fatto che magari non è arrivato il comunicato, quello che insomma per la stampa serve per dire che un qualcosa è ufficiale, ma può darsi che comunque ci sia già un accordo e quindi le parti stiano lavorando in quel senso. Ora, tra le squadre che ancora non hanno nominato l'allenatore c'è lo Spezia, ma Turati, di fatto, Marco Turati, l'ex Siracusa, è l'unico nome che al momento attuale le Aquile Liguri stanno valutando. C'è quell'inghippo col Catanzaro, perché Turati inizialmente era stato il prescelto dalla formazione calabrese giallorossa in Serie B, poi degli screzi dovuti a divergenze tecniche con la proprietà hanno portato a un addio di fatto molto anzitempo e tutto, ma con un precontratto firmato, insomma, c'è da dover risolvere questa cosa, ma io credo che questa si risolverà, ma anche per una questione di buonsenso. Il Catanzaro si troverebbe a libro paga un allenatore che di fatto non allenerebbe la squadra, Turati rimarrebbe fermo, quindi io credo che in un senso o nell'altro l'accordo per la risoluzione probabilmente si trovi, anche se poi il Catanzaro spera nelle dimissioni del tecnico, ma alla fine, ripeto, è una situazione questa che non fa comodo a nessuna, quindi credo che si risolverà a breve. L'Atalanta Under 23, ecco, anche qui Bocchetti difficilmente si rivedrà alla guida dei baby nerazzurri. Nicola Beati è il nome al momento in poll, ma forse i ritardi della prima squadra stanno un po' complicando anche quello che è il percorso della squadra B.
2: Può essere, però secondo me comunque quando sei una squadra B, già in generale parti un po' avvantaggiato anche nelle scelte degli allenatori. Penso, adesso mi viene in mente così, non squadra B, però Primavera con il Sassuolo che ha preso Serpini. Quindi insomma, secondo me quando sei una squadra B anche la ricerca dell'allenatore ti viene più facile rispetto magari a una squadra di categoria, però senza un particolare blasone. Quindi secondo me alla fine l'Atalanta sì, non avrà Bocchetti, però comunque riuscirà a trovare un tecnico adatto a far giocare i giovani. E poi sappiamo comunque quanto il legame dell'Atalanta Under 23 con la prima squadra sia stato fin dalla fondazione molto solido, no? Quindi insomma, con tanti passaggi in prima squadra, con presenze anche in Europa. Quindi insomma, secondo me l'Atalanta troverà un allenatore adatto. Chiaramente i cambi che ci sono stati pure in prima squadra possono aver influito, però secondo me alla fine l'Atalanta riuscirà a trovare un allenatore importante per far crescere i giovani, che è diciamo l'obiettivo principale di tutte le squadre B. E poi l'Atalanta insomma ha fatto bene anche nell'ultimo campionato, quindi insomma secondo me non avrà particolari problemi a riconfermarsi, anche se il girone bisognerà vedere in quale girone finirà. Chiaramente sono tutti gironi complicati, anche alla luce di quelle che sono state un po' le retrocesse dalla Serie B.
1: Teoricamente all'Atalanta spetterebbe il B, se si guarda un po' l'alternanza che le tre under 23 attuali devono osservare. Vabbè, c'è poi anche la quarta under 23, il Milan Futuro, che però è rimasto in Serie D, quindi non rientra nella turnazione dei gironi, ma a regola, insomma, dovrebbe essere il B. Poi c'è molta curiosità intorno a come verranno appunto fatti questi raggruppamenti, perché delle retrocesse probabilmente il girone B ne prenderebbe tre. E insomma, non sono fatti questi raggruppamenti perché delle retrocesse probabilmente il girone B ne prenderebbe tre. E insomma.

0: ecco, potevo sfruttare meglio giugno, ma mi è venuto a mente di farmi venire l'otite, ecco, insomma, anch'io magari come queste squadre un po' indecise dovrei valutare meglio le tempistiche, ma vabbè. E allora ti porto un attimo su altre due formazioni che comunque non dovrebbero avere poi grossi problemi dopo la pubblicità, che insomma ci sarà a breve, parleremo anche delle altre squadre invece un po' più problematiche. A Crotone sembra avanzare il profilo di Leandro Greco, che è l'allenatore attualmente in pole per la formazione pitagorica. Alla Gian Erminio, dopo l'addio di Espinal, che è approdato alla Casertana, sembra avanzare invece Joelson. Dovrebbe essere questo il nome, dopo che era stato sondato l'ex tecnico della Pro Sesto, mi sfugge ogni volta il nome, che è però approdato alla Varesina in Serie D, dove ha trovato Scandola, il suo direttore, il suo precedente direttore sportivo, quindi ha optato per un altro tipo di percorso. Ma anche Crotoneggiana, tra quanto verbalizzeranno ufficialmente il tutto?
1: Parlavamo un po' prima, no, delle difficoltà di trovare l'allenatore in questo punto, cioè in questo periodo, comunque a metà, inizio luglio, quasi metà luglio, insomma, il Crotone, non dobbiamo dimenticarci che è una squadra che proverà sicuramente a fare un campionato di vertice, quindi insomma fa effetto anche vedere il Crotone oggi 7 luglio ancora senza un allenatore, anche se comunque sembra ormai definito l'arrivo di Leandro Greco, si aspetta soltanto l'ufficialità che dovrebbe arrivare in settimana. Per quanto riguarda la Giana, invece, a differenza del Crotone, sicuramente puoi lavorare con maggiore tranquillità. Chiaramente ciò non vuol dire che puoi scegliere l'allenatore a inizio agosto, però sicuramente ci sono meno pressioni anche da parte della piazza e la scelta di Joelson può essere una scommessa, vediamo poi se alla fine pagherà, un po' come è stata quella di Espinal, che poi alla fine è riuscito a prendere il volo verso la Casertana, quindi senza nulla togliere alla Giana, sicuramente ha fatto un salto in avanti quantomeno a livello di ambizioni, anche vedendo quello che è stato l'ultimo campionato della Casertana in un girone C che, come si dice sempre, ma di fatto lo era anche nell'ultimo anno, una Serie B2.
0: Sì, allora io in realtà sulla scelta di Espinal sono rimasta un attimo più perplessa. Allora, secondo me il tecnico, un po' come è accaduto per Coppitelli, attendeva la Serie B. Si è fatto forse ingolosire un po' troppo da questa opportunità e ha fatto passi avventati, magari anche col club di appartenenza, ed è rimasto poi invece un attimino non all'angolo. Perché poi Espinal di fatto un'altra soluzione l'ha trovata, però magari ha avuto i piani un po' più complicati, la cosiddetta strada in salita. Secondo me, sia Coppitelli che comunque Espinal, ma anche Troisi, aggiungerei a tutto questo, attendevano l'Empoli, che effettivamente sembrava dover guardare alla Serie C per il prossimo tecnico, per il nuovo corso azzurro. Poi invece hanno ripreso Pagliuca, il tecnico che era già sotto contratto, al quale è saltato l'accordo con il Cesena. Quindi, insomma, in casa Empoli, beh, ecco, diciamo che forse qualche allenatore è rimasto un po' spiazzato magari dalla compagine toscana, che, ripeto, ha legittimamente scelto quello che voleva. Però, secondo me, questi allenatori hanno un attimino rischiato. Poi, comunque, Espinal un'ottima soluzione l'ha trovata. Allora, Lorenzo, noi siamo quasi in pubblicità, te lo avevo già anticipato. Rimarrai qui ancora collegato con noi per qualche minuto, perché dicevamo di queste squadre senza allenatore, quindi preparati, hai magari questi 5 minutini per le domande assolutamente difficili che arriveranno a brevissimo, subito dopo lo spazio pubblicitario.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della serie C. Con noi sempre collegato Lorenzo Carini della redazione di TuttoC.com, e lui pensava magari di essere sfuggito alle domande un po' più complicate. Ci stiamo concentrando molto sulle panchine ancora vacanti in Serie C, sono 7 quelle che mancano. Abbiamo parlato di Cittadella, Spezia, Giana Erminio, Crotone, insomma tutte queste situazioni abbastanza serene. Ora qua ti voglio. Cosenza e Livorno.
1: Allora parto da Livorno, visto che ieri si era parlato di una frenata dell'accordo con Lucarelli per delle divergenze sullo staff tecnico. In realtà tutto tornato alla normalità nelle ultime ore, quindi sarà Lucarelli alla fine il nuovo tecnico del Livorno, e questa è sicuramente una notizia importante anche per l'ambiente, no? Considerando chi è Lucarelli per Livorno.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda invece Cosenza, abbiamo delle situazioni anche extra campo che insomma non fanno presagire nulla di buono, nel senso che è stata bloccata la concessione dello stadio del Marulla al Cosenza, e quindi insomma prima di guardare un po' al futuro, all'allenatore, secondo me è importante che la società guardi anche a questo, perché insomma vuol dire al momento non avere neanche uno stadio. Quindi insomma dopo l'addio di Boucher, Cosenza che si trova senza allenatore al momento, con la concessione dello stadio sospesa, quindi una situazione davvero difficile. Poi torniamo un po' a quello che ci siamo detti prima, siamo al 7 di luglio, quindi insomma non è tardissimo, però insomma la stagione sta per iniziare. Tra poco alcune squadre faranno già le prime amichevoli, quindi insomma momento abbastanza delicato.
0: Sono ormai anni che tutte le estati è per un verso o per quell'altro ha un problema.
1: Sì, purtroppo sì, ed è una piazza che alla fine non lo merita, perché è una piazza del sud molto importante, quindi anche con buon seguito di pubblico, al di là di quelle che sono stati gli effettivi seguiti del pubblico nelle ultime stagioni per via della contestazione con la proprietà, eccetera. Però insomma, vedere una piazza come Cosenza in questa situazione fa un po' effetto, però brutto da dire, ma ormai ci siamo anche abituati, quindi sì, fa strano, ma alla fine, vedendo un po' quelli che sono stati gli ultimi anni di Serie C, non strano fino a un certo punto, ecco.
0: Beh, sì, oddio, effettivamente quello sì. Poi ecco, no, un'altra cosa che mi ha un po', tra virgolette, colpita è stata invece, andando sponda a Livorno, nonostante poi la situazione sia un attimo forse più serena, più tranquilla, mi ha colpito che solo adesso Eshua si è accorto di quale possa essere la risposta del pubblico amaranto quando c'è una determinata cosa. Ora, che Eshua non avesse capito prima della prematura e tristissima scomparsa di Igor Protti quello che vale una piazza come Livorno. Beh.
1: Sì, hai ragione, perché comunque di solito si parla di piazze importanti solo per il girone C, solo o quasi per il girone C, no? Anche se comunque poi in realtà non bisogna trascurare quello che c'è centro-nord, perché abbiamo avuto l'anno scorso Vicenza, abbiamo il Brescia, l'Ascoli, anche Livorno, che comunque è una piazza molto importante, una squadra molto seguita, era seguitissima anche in Serie D, e non è una cosa scontata. Quindi insomma, poi Livorno, secondo me, rispetto a molte altre piazze, ha anche questo valore aggiunto del fatto che i giocatori che passano da Livorno non vengono mai dimenticati. Quindi insomma, sarà anche per i risultati e per l'apporto che danno, però comunque chi gioca a Livorno poi torna tra una quindicina d'anni magari a fare, che ne so, il collaboratore tecnico alla squadra avversaria, però comunque viene sempre visto positivamente dalla piazza. Quindi insomma, da parte di Eshua, insomma, sì, fa un po' un certo effetto che non si sia effettivamente forse reso conto di quello che sono anche le potenzialità di una piazza come Livorno, no?
0: Ecco, in un contesto di questo genere, Lucarelli quanto, tra virgolette, rischia? Perché, insomma, è una situazione, tra virgolette, borderline, in cui forse ha più da perdere che da guadagnare. Proprio per quello che dicevi te della piazza.
1: Sì, quello sì, però alla fine, secondo me, resti sempre Lucarelli. Cioè, nel senso, a meno che tu non vada a fare un campionato dove alla fine del girone d'andata sei ultimo con 5 punti, secondo me, insomma, la persona resta quella. Poi, chiaramente, quando una persona è un allenatore, non più un giocatore, guardi ancora di più i risultati, no? Forse, però, insomma, Lucarelli resta Lucarelli, quindi non credo che possa andare, diciamo, a rovinare il rapporto con la piazza. Chiaramente si mette in discussione e non è una cosa scontata, secondo me, anche perché appunto per la stima che c'è nei suoi confronti, secondo me è una scelta coraggiosa, però alla fine se ha preso questa decisione vuol dire che ha i suoi motivi e sa evidentemente di non deludere il proprio pubblico, ecco, nel senso.
0: E allora, Lorenzo, vedremo poi effettivamente, insomma, intanto attendiamo che ci sia effettivamente l'arrivo di Lucarelli, poi capiremo dopo quello che sarà. Allora, intanto il tuo sequestro è finito, ti lascio libero e grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buona giornata.
0: Altrettanto a te Lorenzo, ringraziamo di nuovo anche la redazione di TuttoC.com per l'apporto mattutino che ci hanno dato. Scusate se io ogni tanto guardo in alto, ma guardo verso il condizionatore che ho spento prima, ma adesso sto un attimo ribollendo, quindi tentavo di accenderlo, ma è una cosa che farò successivamente. E allora torniamo invece alle panchine. Insomma, come dicevamo, la casertana ha ufficializzato nei giorni scorsi l'ormai ex Gian Erminio Vinicio Spinal, che riparte dunque da Caserta. Ieri la conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti e il presidente D'Agostino, beh sì, ha parlato anche il tecnico, lo ascolteremo poi successivamente, ma hanno parlato a lungo anche ovviamente di mercato, sia il dirigente che la proprietà. Insomma, una conferenza ricca, molto molto densa di temi, di tante sfaccettature, e ve ne faccio ovviamente ascoltare solo una parte. È stata una conferenza non fiume, ma insomma sicuramente abbastanza lunga. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove, ve lo prometto, ascolteremo le parole di Vinicio e Spinal, ma intanto ecco quelle di presidente e direttore sportivo.
2: Anno di Serie C, Cancellosi, playoff. Secondo anno, Coppitelli, dopo quella che sei andato via, sei ritornato, Coppitelli, playoff. Quest'anno una nuova scommessa con Spinal, che speriamo, e lo crediamo tutti, che non è una scommessa ma è già qualcosa di concreto. Ecco, quinto posto l'anno scorso, cosa ci aspettiamo quest'anno?
3: Ma io, al di là dopo ovviamente di quelli che sono i numeri, no? E poi racchiudono un po' la fonte principale nella valutazione di voi tifosi, di voi giornalisti, io penso che al di là del primo anno, quando in Serie D onestamente avevamo risorse superiori a tutti, abbiamo fatto una squadra, diciamo, conclamata, con gente comunque affermata di categoria, siamo stati fortunati e soprattutto bisogna ringraziare la disponibilità del presidente per quanto riguarda poi l'appendicite di Pescaggio, per cui in quel tipo di campionato veramente avevamo investito tanto e penso che avevamo una delle squadre che avevamo il budget sicuramente superiore. Siamo andati su giocatori che comunque potevano rappresentare almeno sulla carta una grandissima certezza per la categoria. Siamo stati fortunati nella seconda parte di stagione e anche un pochino bravi con l'avvento di Vincenzo Cangelosi di rimettere in sesto una stagione che era praticamente andata in frantumi poco prima di Natale, perché mi sembra che il girone d'andata abbiamo girato con 23 punti, eravamo a 4 punti dalla retrocessione, per cui siamo stati molto bravi a tenere botta nella contestazione, avere la schiena dritta per mettere avanti sempre l'obiettivo, e penso che abbiamo fatto un grandissimo percorso in quei 6 mesi. Il comune denominatore delle squadre che siamo andati a costruire negli anni a venire, secondo me, è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo preso tanti giocatori che venivano da annate praticamente disastrose, e ogni volta che puntualmente presentavamo qualche giocatore c'era un mare di scetticismo, perché evidentemente tutti questi giocatori l'anno prima venivano da situazioni personali che magari in cui hanno fatto fatica, sicuramente non tutti per lo stesso motivo, qualcuno per motivo ambientale, qualcuno per tecnico, qualcuno magari per prevenire da qualche infortunio, però abbiamo preso sempre giocatori che hanno utilizzato questa società, questo ambiente, sono stati messi in un sistema secondo me funzionale, sono stati incastrati per attitudine e li abbiamo rigenerati quasi tutti, no? Perché poi diciamo è poco simpatico andare a scorporare un po' le due rose. La prima, senza offesa per nessuno, avevamo un appendice a settembre, per cui tutti quelli che abbiamo preso erano tutti fuori rosa. E quindi gli abbiamo dato la possibilità di comunque di poter giocare durante l'anno, perché praticamente avrebbero passato almeno 6 mesi parcheggiati nelle proprie società di appartenenza. Lo scorso anno abbiamo fatto secondo me qualcosa di simile, nel senso che abbiamo pulito tanto, perché abbiamo fatto 13-14 uscite, abbiamo messo dei giocatori che comunque rappresentano per me un capitale dal punto di vista tecnico. E in questo momento dobbiamo secondo me abbassare ancora un pochino l'età media con qualche giocatore e rimettere dentro qualche giocatore che sicuramente si possono dare linfa e si possono incastrare secondo me per attitudine, per quelli che sono i giocatori che noi riteniamo possono essere un punto di partenza. Io penso che ovviamente gli obiettivi li farà il campo, ma questi possono essere definiti quando almeno arriveremo alla chiusura del mercato, avremo chiara quella che è l'entità e il valore della rosa. In questo momento parlare di obiettivi sembra abbastanza riduttivo, perché avendo diciamo 10-12 giocatori in rosa, secondo me parte degli obiettivi, al di là del lavoro, della predisposizione e dell'entusiasmo, sono diretta conseguenza di quello che andremo a costruire. Però secondo me ad oggi possiamo ripartire con delle certezze più o meno conclamate, ma queste non sono certezze perché lo affermo io, ma sono certezze perché nel campo molti di questi ragazzi hanno dimostrato di poter essere protagonisti assoluti in questo campionato, a partire dal portiere, a partire da Martina, a partire da Rocchi, a partire da Conte, a partire da Pezzella, a partire da Bentivegna, a partire da Budic e a partire da qualcun altro che è sotto contratto, per cui forse mi dimentico qualcuno, Galletta, Oia, tutti i giocatori, anche io, tutti i giocatori che secondo me rappresentano un capitale per questa società. In questo momento faremo delle valutazioni, sicuramente la valutazione principale la darà il campo, per cui dopo da lì ripartiremo per mettere quei giocatori che dovranno per forza di cose venire con entusiasmo, per forza di cose si dovranno incastrare in un sistema emotivo, morale e tecnico che ha già un equilibrio predefinito, però diciamo che il punto di partenza è sicuramente migliore rispetto a quello dello scorso anno.
4: Grazie. Presidente, un anno ancora senza soluzioni di continuità per quanto riguarda la parte tecnica. Ecco, ci si chiediamo perché il cambio tecnico anche quest'anno. Del tecnico, forse è meglio la domanda.
5: L'unico rammarico che ho dell'anno scorso è non l'ho esonerato.
4: Dopo la partita di Latina e Giuliano, sì. Intende?
5: Sì. Quello è stato il rammarico.
4: Perché si è perso il secondo posto praticamente. Esatto. E potevamo iniziare i playoff diversamente.
5: Come vediamo, abbiamo fatto un grande campionato. Sicuramente abbiamo fatto un buon campionato. Però se noi andiamo a guardare, noi siamo arrivati dietro alle quattro squadre che hanno speso di più. Certo. Okay, tutte quelle che sono dietro di noi hanno speso tutto di meno, anzi hanno venduto e noi abbiamo acquistato. Quindi se parliamo di fare, abbiamo fatto un grande campionato, non lo so dove stanno, per me non l'abbiamo fatto. Forse se arrivavamo secondi abbiamo fatto più di quello che potevamo fare, siccome secondo non ci siamo arrivati, no? Perché se si va in conferenza e si dice che abbiamo fatto un grande campionato, siamo quindi matematicamente, io penso che sia la cosa più facile per smontare un ambiente e smontare l'entusiasmo. Dire che abbiamo incontrato una squadra come il Latina, con una grande squadra, 35 punti meno di noi, con grandi motivazioni. Noi avevamo la motivazione di arrivare a secondi, non lo so. Non lo so. Quindi, quello
2: quindi
5: che voglio
2: l'ha
5: dire,
2: pensato l'esonero, resto, però.
5: Però io che?
2: L'ha pensato.
5: Sì. Lascia stare, se la finale di Coppa Italia, uffa, voglio bene. No, aspetta. Qua è facile fare dei proclami, che qua a casetta c'è l'abitudine di esaltare troppo allenatore e calciatore. Non è così, non funziona così. Prima di queste persone qua c'è stato presidente, io direttore sportivo, ok? Io ci metto i soldi e lui ci mette l'anima. Capito? Poi questi signori, questo è il ringraziamento che fanno. Capito? Per 10.000 euro ti lasciano per 10.000, non ti avvertono, te lo dicono dopo firmato, per 10.000 euro. Capito? Parlo in generale. Ok? Quindi.
2: Ok? È un po' rammaticato per quello, certo, come si stanno comportando.
5: Certo.
6: Certo, sì. In verità questo è un mio pensiero, non so se quello di altri o quello degli altri. È la partenza di Giano verso Salerno. Io mi aspettavo che sarebbe stato riconfermato, visto che evidentemente non si è trovato un accordo, oppure aveva già deciso di lasciare Caserta.
3: Guarda, ti dico subito come è la situazione. Se guardiamo la genesi di questo percorso, quando sono arrivato all'inizio anno il giocatore non è stato preso da me, era stato preso nella finestra di mercato Carlo Tanto. Io quando sono arrivato, onestamente ti dico la verità, lo conoscevo poco. Il presidente in prima persona mi disse: guarda che è un ragazzo affidabilissimo, un ragazzo di grande temperamento, una persona giusta che può fare il caso nostro per la ripartenza. Il ragazzo aveva un problema abbastanza, diciamo, importante di pubalgia, tanto aveva fatto solo, mi sembra, 2 o 3 presenze l'anno prima e una da Avellino. Io, fidandomi ovviamente, confrontandomi con il pensiero ovviamente del presidente, abbiamo deciso di dargli continuità. Il ragazzo onestamente si è comportato nell'anno sportivo benissimo, nel senso che onestamente anche nella prima parte di stagione io ho avuto modo di confrontarmi con lui non era particolarmente soddisfatto perché reclamava un utilizzo superiore, perché fondamentalmente Giano fino a febbraio è stato l'alternativa di Liotti, penso che abbia fatto solo 1 o 2 partite dall'inizio, e lui aveva avuto un incontro con me, mi sembra, ad Altamura, ma al mercato aperto, e mi chiese, io gli avevo già proposto il rinnovo perché comunque gli riconoscevo grande attaccamento alla squadra, grande attitudine anche del lavoro settimanale, però lui ha deciso di prendere una strada diversa, nel senso che ha rifiutato il rinnovo di contratto, così come noi l'avevamo proposto anche per Heinz. A quel punto noi abbiamo deciso di mettere ancora una volta la squadra e la società davanti a tutti, per cui abbiamo deciso comunque di non mettere in difficoltà l'allenatore, non mettendoli da parte, ma cercando comunque di poterli utilizzare per il bene della squadra, perché comunque erano consapevoli che ci stavamo giocando un obiettivo ambizioso, e cui abbiamo, diciamo, anteposto quello che erano gli interessi nostri personali rispetto a quello che era i colori di squadra, no? E niente, poi le scelte, diciamo, devono essere condivise, per cui io non ho da riproverare niente, nel senso che la base dei rapporti è la convivenza con entusiasmo. Dal momento che non c'è questa volontà, mi sembrava anche abbastanza riduttivo, no? Nel senso che non... Io l'unica cosa che avevo detto, che nel discorso conclusivo che avevo fatto alla squadra, avevo solamente detto che per costruire le cose belle non è sempre facile. E quando uno ha la fortuna di poterle costruire, mi sarei aspettato che comunque, se c'era un miglioramento dal punto di vista, come ti posso dire, della categoria, è giusto, però sapete benissimo che all'interno delle scelte ci sono tante dinamiche, no? Ci sono aspetti calcistici, aspetti ambientali, aspetti economici, aspetti di tutto quello che sono le dinamiche calcistiche collaterali del lavoro all'interno delle persone, però diciamo che abbiamo perso anche giocatori più importanti, per cui non è giusto che comunque, se uno ritiene che il proprio percorso migliorativo possa essere da un'altra parte, non c'è nessun tipo di problema. Io ho avuto modo di salutarlo, per cui diciamo che il calcio a casetta non finirà per questa cosa.
5: Anzi, incomincia adesso.
7: Presidente, due domande. La prima, come al solito, sono solo chiacchiere che ci sono persone disponibili ad entrare in società o c'è qualcosa di importante? E poi, convinto che a breve avremo buone notizie in merito allo Stadio Pinto, alla costruzione?
5: Per quanto riguarda gli ingressi in società, come? Sono 10 anni che siamo aspettati. Aspettavamo ancora 10 anni, ma non è vero niente.
7: Non è vero.
5: Per quanto riguarda lo stadio, noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Dobbiamo avere soltanto l'occhiata al comune. Il comune ci dà il via e noi iniziamo. Abbiamo tutto. Prima ci sono i 55 milioni per fare lo stadio, quindi parcheggiati per fare lo stadio, quindi è già una cosa importantissima. Poi ci sono la ditta che deve fare lo stadio. Siamo aspettati soltanto l'occhiata al comune. E quindi noi abbiamo tutto quello che dobbiamo fare. Quindi non dipende più da noi. Credo che sarà una questione di poco, che si sta andando avanti abbastanza bene. I commissari sono ultimamente molto disponibili. Credo che a breve avremo la bella notizia che si riparte.
8: Giusto una domanda, Presidente, si è introdotto l'argomento. Quella storia invece del collegio consultivo tecnico di chi c'era parlato è stata accantonata o sta andando avanti?
5: No, quello è quello che ci fa andare avanti, quindi è quello che ci fa andare avanti. Il CCT.
8: Direttore, per quanto riguarda eventualmente la rosa dell'anno scorso, Casarotto, Girelli, Scarpa, io chiedo.
3: No, stiamo lavorando, nel senso che qualcuno rientra per fine prestito, siamo vigili su tutto, nel senso che su qualche giocatore ovviamente abbiamo piacere di continuare il percorso, su qualche altro riteniamo che non sia funzionale dal punto di vista tecnico, però diciamo che il mercato nasconde un po' sempre delle insidie, ma nello stesso tempo anche delle sorprese, per cui
7: siamo abituati.
3: Il mercato è lungo, io ve l'ho detto la volta scorsa alla conferenza, generalmente questo mestiere mi piace tanto, però ogni tanto devo dire qualche bugia, perché poi le bugie permettono di risparmiare qualche soldo, no? Quindi se io adesso vi dico chi teniamo, vuol dire che dopo la chiamata dopo mi chiede 10.000 euro, di sempre i soldi di 10.000 euro, no? Quindi io devo dire che teniamo un giocatore, ma in verità hanno preso un altro.
5: No? Se nel calcio vince chi ha più soldi, e loro vuol dire che noi vinciamo male. Non è così. Il Catania è stato 5 anni che spende tanti soldi, purtroppo. Fortunatamente non riesce ad andare. Il Benevento ci ha messo 4 anni.
3: Io penso che noi
5: la Salernitana spero si metterà 24.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Vi ho promesso che ascolteremo anche le parole del tecnico della Casertana, Vinicio Espinal, che è stato presentato proprio ieri in quel di Caserta. Abbiamo ascoltato le parole della dirigenza rosso-blu, insomma parole anche importanti, soprattutto quelle del presidente, ma ci sono state questa mattina anche le prime ufficialità di giornata, una giornata calcistica non solo relativa alla Serie C che potete chiaramente seguire minuto per minuto su tutto mercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Anche su TMV Radio ci saranno tanti altri programmi nei quali parlare di tutto quello che sta accadendo quest'oggi nel mondo calcistico. Ma allora andiamo a guardare quelle che sono state intanto le ufficialità. La Cavese si assicura tra i pali l'ex Genoa Bertini, che con i Blu Foncé ha firmato un contratto biennale. Invece a Monopoli, in prestito dal Modena, arriva Olivieri, che lo scorso anno era in Serie C al Campobasso. Il Gubbio invece si rinforza sulla corsia mancina, dove è stato preso in prestito dal Genoa Meconi. Queste le prime ufficialità di quest'oggi. C'è una notizia anche invece un po' più complicata. Ci sono le prime indicazioni e anche qua potete trovare tutto su tuttomercatoweb.com. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati. La finanza ha perquisito le sedi di Bari e Napoli, il tutto nell'ambito di un'indagine per false comunicazioni social sul bilancio d'esercizio 2024 del Bari e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. Un articolo che è ripreso da Repubblica, ovviamente ripeto potete leggerlo nel dettaglio su tuttomercatoweb.com. Con A Tutta C invece torneremo come sempre nella giornata di domani con lo spazio mattutino alle ore 9:45. Sarà un'altra giornata sicuramente molto molto molto interessante per la categoria, ma come vi dicevo prima su TMV Radio potete seguire anche tantissime altre interessanti trasmissioni dove si parlerà a 360 gradi di calcio italiano con anche tanti ospiti, quindi vi invito a rimanere sintonizzati sia sulla nostra radio che su tuttomercatoweb.com. Nel salutarvi vi lascio con le parole del neotecnico della Casertana, Vinicio Espinal.
1: Quali sono stati gli elementi essenziali che hanno fatto sì che ci fossero questa comunione di intenti tra te e il direttore sportivo e il presidente? Specialmente l'aspetto tattico forse che ha fatto sì che il presidente e il direttore sportivo scegliessero te.
2: Ma dovresti credere a loro questo, nel senso.
1: È una domanda per tutte e tre.
2: Per tutte e tre. Allora, io ti posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il mister Albe, dicevamo insieme, mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che hai, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche da livello tattico, tecnico-tattico, nel confronto anche con la società, è giusto che vai. E quindi io ho sentito proprio questa voglia di crescere, di evolvere, e per me l'ho vista come una grande opportunità di potermi misurare in un ambiente differente, caldo ma con grande ambizione. Questo mi ha mosso.
3: La domanda la rivolta anche agli altri, direttore, presidente, ti risponde qui.
4: Diciamo che quando abbiamo maturato l'idea di cambiare, ovviamente ci siamo cominciati a guardare intorno e abbiamo cominciato a valutare determinati profili. Innanzitutto l'aspetto prioritario era sicuramente l'aspetto tecnico, nel senso che volevamo perseguire su un'idea di calcio un determinato sistema, al di là dopo dei principi che possono essere più o meno uguali, però. Volevamo continuare sulla falsa riga di quello che avevamo fatto la seconda parte di stagione, per cui mi sembra che guardando molte partite della Genoa lo scorso anno, almeno il sistema di partenza, anche se poi l'interpretazione secondo me è un po' diversa, ci ci poteva permettere di dare continuità nel seguimento di lavoro che avevamo intrapreso negli ultimi 6 mesi. Poi da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista di idee, da un punto di vista della persona, io con lui sono stato abbastanza chiaro, nel senso che avevamo valutato sicuramente altri profili anche di carature diverse, che potevano essere magari qualcuno con un record dato più importante, qualcuno che poteva avere sicuramente una conoscenza del girone diversa per averla maturata. Però io avevo un obiettivo da un punto di vista tecnico, nel senso che per me l'obiettivo è valorizzare il patrimonio tecnico che abbiamo con metodo, per cui siamo andati a scegliere la persona che secondo me in questo momento possa avere delle capacità per guidare questa rosa. Poi ripeto, il parametro sarà sicuramente il campo, saranno sicuramente i risultati, però io penso che nel tempo abbiamo sempre dimostrato di compensare magari il gap con le prime, con il lavoro, con le idee, con la dedizione, per cui sicuramente quello che può essere il lavoro tuo deve essere avvantaggiato anche dalla costruzione di una squadra che possa essere idonea a quelle che sono le sue qualità, per cui diciamo parte anche del risultato che andremo più o meno ad ottenere dipenderà anche dalla strutturazione dell'organico che andremo a costruire in questi 2 mesi di mercato.
5: Presidente, vuole aggiungere?
6: Premesse che prima di scegliere un allenatore mi chiama 10 milioni di voto, quindi ne avere che la caitta. È una cosa datata da molto tempo, quindi su questo è una garanzia, quindi prima di dare il via non ci dorme, quindi su questo noi dobbiamo stare tranquilli. A me è piaciuto tanto, sia come al primo impatto che ci ho parlato e per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Ci siamo interfacciati con tantissime persone e le referenze erano tutte quante positivissime, no? Positive. La scelta è stata proprio quella di valorizzare la rosa, perché fare un campionato di vertice e non avere una richiesta per un calciatore, io non, vuol dire che non abbiamo fatto tanto bene, no? Noi non abbiamo avuto una sola richiesta di un calciatore. Qualcuno che è andato via perché era svincolato, ma giocatori vendibili nessuno. Almeno una richiesta, poi decidiamo noi, no? Se venderlo o no, ma di questo non mi sembra che non è che ne siano arrivate tante, anzi nessuno. Quindi tutto questo grande campionato che abbiamo fatto, non lo so da dove deriva.
5: Il riferimento
6: per
5: esempio a qualche giocatore che è stato spesso messo da parte e che non ha contribuito alla cavalcata della casa lo scorso anno, senza fare
6: no, il riferimento no, il riferimento è tutto il riferimento è tutto i giocatori, staff tecnico, a tutti. Se io vi devo dire, se sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, io vi dico di no. Io non sono soddisfatto.
5: Sì, buonasera mister, abbiamo raccolto con grande entusiasmo noi personalmente la notizia dei rinnovi di De Lucia e di Martino, che insieme ad altri giocatori che già sono sotto contratto danno alla Resettana una forma già un po' compiuta, no? E siamo appena all'inizio luglio. E intorno a questa forma, quale squadra da lei ci possiamo aspettare di vedere in campo? Quali sono le caratteristiche di gioco, anche sulla base dei giocatori di cui già dispone, che ci possiamo aspettare dalla nuova Resetta?
2: Allora, una squadra, io vorrei proporre una squadra aggressiva, quindi una squadra che si difenda un po' più alta, che lavori tramite rotazioni quando vengono a prenderci uomo a uomo e che sappia lavorare in relazione quando si abbassano le squadre e cerchiamo di avere un palleggio che ci porti a mantenere il possesso e a tirare in porta, insomma. Nel senso che l'idea è quella di una squadra ordinata ma anche aggressiva, agile, che possa sfruttare le potenzialità dei ragazzi e lavorare più di sistema, più globalmente. Quindi cercare di utilizzare tutto il potenziale dei giocatori che abbiamo.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato, in casa Juventus in particolare, perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma, oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale, per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò. Però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati, che ci saranno sempre comunque.
2: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni
1: ci
2: Carnevali
1: sono
2: Carnevali per
1: out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola all'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè, io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale, a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto, e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che, da grande esperto di mercato, quale sei riuscirai a darmi come risposta. Però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in Pratici prima, Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA, e non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini, comunque comincia a diventare una società più strutturata, che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica, e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta, certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione, e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Cannavale è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
2: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
2: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, e questi se lo riscattano diventano 20 milioni, e però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no, stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
2: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto e puntare principalmente sui giovani. E

0: valore aggiunto. E quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto. Qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto a Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm. È una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario, però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, perché stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara.

E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Fredrik Massara. Il colpo più importante considerato spesa rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Raffaele Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca, che rema verso la finale insieme ai Vichinghi in cabina di regia. Tra poco andiamo anche da Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Il Tscheca mi teneva compagnia i pomeriggi che conoscevo, prima che conoscessi voi su Radio Biancoriere. Un grande saluto e buona giornata, dice Marco Moretta. Non sono d'accordo un paio di nostri amici sulla questione Ronaldo. No, il problema non è stato Ronaldo con 100 gol in 3 anni, ma è stato il Covid, gli stati vuoti, è stato prendere Locatelli, perché dire, è stato sventare la difesa e prendere giocatori idolatrati come Vlahovic. Gianni da Brindisi invece dice: narrazione errata su CR7, il primo anno senza Covid, il 2 arrivò a portare 60 milioni di surplus, articolo di Milano e Finanza. Sì, sono d'accordo che il vero problema in realtà fu di natura societaria, non per quanto riguarda invece l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che comunque insomma è stato l'acquisto più importante fatto poi in questi ultimi anni, decenni diciamo così, in Italia. Giocatore straordinario, più forte al mondo insieme a Messi, e quindi è stata un'operazione straordinaria. Intanto proprio in casa Juventus arriva l'ufficialità: Frederic Massara è il nuovo chef football officer. L'annuncio arriva tramite i canali ufficiali del club. Siamo tornati allo slang in inglese, adesso ci toccherà capire esattamente qual è il ruolo, perché mi sembrerebbe accavallarsi con quello, ma mi voglio sbagliare, di Chiellini più che di Modestò. Però è arrivato l'annuncio della Juventus e quindi c'è l'ufficialità, e adesso cercheremo di analizzare un po' più a fondo quello che succederà in questa nuova configurazione dirigenziale in casa Juventus. Intanto ricordiamo che Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta sui conti del Bari. Il primo amministratore unico del club pugliese, il padre, presidente del consiglio di amministrazione del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono finiti al centro di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza. Nell'ambito delle stesse indagini, le fiamme gialle stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi della società pugliese e del club partenopeo e anche della Filmauro, la holding di fatto nel perimetro alla quale rientrano i due club, su disposizione della procura barese. Le ipotesi di reato riguardano in particolare false comunicazioni sociali in relazione al bilancio dell'esercizio 2024 del Bari e la bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Continuiamo a leggere un po' approfondimento anche a cura di Calcio e Finanza. Il provvedimento, spiega la Guardia di Finanza, nasce da approfondimenti sui bilanci, sulle note integrative e sulle relazioni sulla gestione della società pugliese, supportati anche da consulenze tecniche. All'esito di questi accertamenti sarebbe emerso che il Bari, la società sportiva Calcio Bari, in perdita sistematica per circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale, da consistente esposizione debitoria in assenza di un concreto piano di riequilibrio. Le perquisizioni sono finalizzate all'acquisto di documentazione utile a ricostruire la situazione economico-patrimoniale del club e a verificare eventuali responsabilità nella rappresentazione contabile dei conti societari. Al centro dei presunti reati c'è anche la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro. Quindi indagini in corso, cercheremo di capire dove si arriverà, in quale finale eventualmente arriverà appunto l'indagine nei confronti del Bari e di De Laurentiis figlio, e anche De Laurentiis padre in quanto proprietà della holding che gestisce anche il Bari. Intanto adesso è ufficiale, e lo racconterà anche Lorenzo Di Benedetto, Frederic Massara è nuovo dirigente della Juventus, mentre Modestò non fa più parte dell'organigramma societario del club bianconero. A rendere noto il tutto è arrivato un comunicato della società torinese, andiamolo a leggere. Frederic Massara è stato nominato chef football officer del club nel suo nuovo ruolo. Frederic riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini. Quindi diciamo che sfuma il ritorno di Tognozzi alla Juventus. nel corso della sua carriera Frederick si è affermato come uno dei più apprezzati dirigenti del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali Milan e Roma. Giorgio Chiellini assume a questo punto il ruolo di club affair officer, rafforzando le capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive in Italia e nel mondo. Tradotto, del mercato se ne occuperanno Tolini e Frederick Massara, stretto contatto e in contatto continuo anche naturalmente con l'amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali, mentre per quanto riguarda Giorgio Chiellini avrà i rapporti istituzionali della Juventus con le istituzioni del calcio sostanzialmente. Ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Dibbe, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Beh, un bel colpo direi per la dirigenza della Juventus, che si ristruttura molto molto molto bene, perché Carnevali e Massara insieme con Ottolini, quindi non torna Tognozzi, con Chiellini che resta, Modesto che parte, stata ripulita dal francesismo dell'anno scorso e adesso è più convincente questa società.
2: Sicuramente, insomma, una Juventus che è partita piano, ha fatto le cose pensate, non ha mai accelerato quando non doveva accelerare, no? Si è parlato tanto del Milan senza dirigenza, invece la Juventus, ricostruiamolo un po', se sei d'accordo,
1: sì,
2: è stato il percorso della Juve in questo passaggio dalla stagione scorsa a quella attuale. Subito dopo il derby ci aspettavamo il terremoto, cosa che non è successa, ma c'era qualcosa sotto, chiaramente. La Juve si è presa tempo, in un primo momento si poteva pensare, noi lo sai Enzo, eravamo molto scettici, però sul fatto che come lì potesse andare avanti, perché appunto non era arrivato come invece era arrivato in casa Milan nel comunicato il giorno dopo l'ultima giornata di campionato. Poi però la Juve stava soltanto scegliendo le pedine prima di far comunicati, e infatti arriva Giovanni Carnevali che prende il posto di Damien Comolli. Dopodiché la Juve si riferma un'altra volta dal punto di vista, insomma, dell'organigramma societario, fa pensare in alcuni momenti, ma anche qui eravamo molto scettici, che se potesse restare in quel modo lì. Si parlava però anche del ritorno di Tognozzi, e poi alla fine invece la Juventus stava lavorando su un'altra pista, stava lavorando sulla pista Massara, appunto, che con, come dicevi giustamente, Carnevale e Ottolini formerà una squadra mercato di tutto rispetto, sono tre dirigenti che potrebbero far calciomercato da soli, invece sono tutti e tre all'interno dello stesso organigramma, quindi molto positivo per la Juve.
1: Eh sì, anche perché poi abbiamo letto anche un po' la ricostruzione che ha fatto tutto mercato web di tutti quelli che sono stati i colpi di Frederick Massara. E allora andiamo a raccontare perché invece non ha funzionato nel suo unico anno alla Roma, Dibbe.
2: Ma perché anche lì non ha funzionato.
1: Ha portato Malen, ha cambiato la
2: stagione. Malen e Wesley sono due giocatori, insomma, di primissimo livello. Cioè, Wesley sarebbe stato titolare nel Brasile se non si fosse fatto male, poi insomma è tornato a casa, è stato convocato Ederson, lo sappiamo tutti. Malen è un super colpo che ha permesso alla Roma di andare in Champions League, è proprio stato Malen, quindi...
1: Sì, tra l'altro estremamente contenuto, peraltro.
2: Sì, appunto, quindi io credo, io la stagione di Massara alla Roma la valuto strapositiva. Poi la Roma ha fatto una scelta chiara, cioè nel momento in cui ha mandato via Ranieri e ha dato tutto in mano a Gasperini, anche il ruolo del direttore sportivo va un po' in secondo piano, no? Non voglio dire che non serva o che comunque sia una figura importante, perché adesso Tony D'Amico dovrà aiutare Gasperini, hanno ricomposto quel duetto che aveva già lavorato insieme all'Atalanta e sarà fondamentale. Però un Massara che magari vedeva Gasperini orientato su altro, è chiaro che ha dovuto fare una scelta diversa, però io non la valuto assolutamente negativa, anzi molto molto positiva la sua stagione alla Roma.
1: Sì, e che comunque insomma ha portato a dei risultati importanti. A questo punto, secondo te, l'ingresso di Massara sbloccherà finalmente in casa Juventus questa eterna rincorsa verso Colomani, o le richieste del Paris Saint-Germain restano alte al punto che poi bisognerebbe anche arrivare a dire vabbè, ok, basta, andiamo altrove perché c'è anche vita su Marte?
2: Mi hai mandato un pezzo registrato dell'anno scorso, vero? Non eri tu
1: No,
2: che parlavi,
1: non
2: ma
1: ero io, no.
2: era Lorenzo Marangio un anno più giovane
1: Esatto.
2: che mi diceva le stesse cose a me un anno più giovane. Ma a parte le battute, io sono d'accordo su quest'ultima cosa, nel senso, sono quattro sessioni di mercato che la Juve va dietro a Colomoani. Nella prima delle quattro lo ha preso in prestito, poi l'estate scorsa ha provato a riprenderlo, poi a gennaio ha provato a riprenderlo, adesso sta provando a riprenderlo. Io andrei su altro, ti dico la verità, perché non ha senso questa telenovela lunghissima. Neanche si parlasse di un centravanti sensazionale che riesce a vincere le partite da solo.
1: No,
2: Quindi,
1: ma poi mi sembra anche una presa di posizione del Paris Saint-Germain che se continua a chiedere 55 è come se dicesse o mi dai la cifra che voglio io o non te lo do. A quel punto, anche a livello strategico, direi vabbè, ciao, te lo tieni.
2: sai, Enzo, cioè, bisogna ragionare anche, cioè, il Paris Saint-Germain non è una società che vuol far favori a un club o a un altro, vuol far dispetti a un club o a un altro. Se noi andiamo a vedere l'ultima cessione del Paris Saint-Germain, che è quella di Gonçalo Ramos al Milan, cioè Gonçalo Ramos era, diciamo, nelle gerarchie ipotetiche, no, di una stagione che sta per iniziare, la prima riserva in attacco, che entrava nei momenti del bisogno, che ha risolto anche diverse partite. Colomoani era un po' più indietro, quindi, no?
1: Sì.
2: Comunque, facendo parte della rosa, essendo tornato dal Tottenham, diciamo che è la scelta dopo quella di Gonçalo Ramos. Quindi, se Gonçalo Ramos l'hanno venduta a 74 milioni, chiederne 55 per Colomoani è in linea, cioè non è una follia. Quindi, se il Paris Saint-Germain ragiona in questo modo, ha tutti i motivi per farlo e tutti i diritti, soprattutto per farlo. Quindi, se questa è la valutazione, Juventus, Carnevali, Massara, Ottolini, andate su alto, cioè il mondo è pieno di giocatori, no? Come disse De Laurentiis quando, prima del mondiale, Lukaku e De Bruyne, se devono andare via, vanno via. Il
1: Sì,
2: mondo è pieno di giocatori, appunto. Quindi io punterei su altro proprio.
1: il senso è assolutamente quello. Per quanto riguarda il portiere, anche qui si sta andando per le lunghe col Dibu Martínez e quindi si prova a chiudere Vicario, è un modo per far abbassare le pretese all'Aston Villa.
2: Guarda, Enzo, noi ci stavo pensando in questi giorni, no? Perché lo avverti, no? Il malcontento dei tifosi di una squadra oppure quelli di un'altra. Sembra che tutti siamo in ritardo, no? Ma nessuno è in ritardo. Cioè, siamo in piena linea con quelle che sono, con quello che è il calciomercato quando c'è il mondiale di mezzo. Cioè, spiegami come la Juventus potrebbe chiudere una trattativa per il Dibu Martínez in questo momento. Cioè, lo
1: No,
2: sappiamo, no, che quanto i giocatori argentini, soprattutto poi dopo il mondiale vinto 4 anni fa, ci tengano in maniera particolare rispetto anche a tutti gli altri alle partite con la nazionale e al mondiale con la nazionale. Quindi il Dibu Martínez, che la Juventus aveva iniziato a seguire prima del mondiale, è chiaro che abbia stoppato qualsiasi cosa, ma è logico perché ti stai giocando un mondiale, non stai giocando il trofeo Mirra Moretti per tornare a qualche anno fa. Quindi credo proprio che non è che si stia andando per le lunghe per la posizione di uno, la posizione dell'altro. Semplicemente siamo alla prima settimana di luglio e quindi c'è tutto il tempo possibile per poi fare degli investimenti, anche perché poi i giocatori dal momento in cui vengono via dal mondiale e poi attaccano col periodo di ferie, no? Giustamente,
1: certo.
2: perché insomma, se no non smettono veramente mai di giocare ed allenarsi. Quindi anche lì ci sarà tempo prima di vedere un potenziale Dibu Martínez in ritiro con la Juventus. Quindi non c'è la fretta di volerlo chiudere perché dici lo voglio chiudere oggi perché domani lo voglio mandare alla Continassa. Domani alla Continassa non ce lo mandi, ma non ce lo mandi per le prossime 3-4 settimane alla Continassa.
1: Assolutamente. Senti, invece si sta muovendo anche la Fiorentina, cioè si sta muovendo da un po' la Fiorentina che Vieri dal Gremio, adesso la chiusura per Dragusin e anche lì poi ci sarà tanto lavoro di esuberi su cui dovrà lavorare Paratici che però intanto opera in entrata. Come ti sembra il lavoro che sta facendo in questo momento?
2: Ma guarda, è partito da uno dei problemi più grandi della Fiorentina dell'anno scorso, ovvero la difesa. È partito comprando due difensori. Di ieri ci dicono che si dice come come il buon Christian, si pronuncia così il suo nome, è un investimento per il futuro, ma lo dovrà essere anche per il presente, perché insomma è stato pagato abbastanza, 13 milioni di euro meno. E ora arriva anche Dragusin, altro difensore centrale, per 19 milioni, 1,5 subito e poi l'obbligo di riscatto condizionato alla fine della stagione, e quindi in pratica hai speso più di 30 milioni per prendere due difensori centrali. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire o che nella lista nei quaderni di Paratici ci sono già alcune cessioni già fatte, oppure quel famoso viaggio in America fatto dallo stesso Paratici e Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, da Giuseppe Commisso, dalla madre, moglie insomma, di Rocco che è scomparso quest'anno, vuol dire che magari è arrivato un input di andiamo a fare calciomercato, spendiamo anche se comunque magari dovremo pagare una multa. La Fiorentina pagherà già una multa di 6 milioni di euro per il fair play finanziario, notizia della settimana scorsa. Quindi io ho l'impressione che cambio un po' argomento, ma ho l'impressione che il Como stia smascherando un po' di club, Enzo, perché si sono nascosti tutti per anni dietro al fair play finanziario, dietro al fatto che non si può spendere, dietro al fatto che anche se potenzialmente il proprietario ha disponibilità economica non può metterlo perché ci sono le regole della UEFA. Ecco, è arrivato il Como e ha detto: benissimo, noi abbiamo speso 100, 200, 300 milioni di euro, arriviamo quest'anno che iniziamo col fair play finanziario, spendiamo 60 per Nico Paz e poi andiamo a prendere liberali a 6 milioni e poi continuano a spendere, e questo ci fa capire che allora forse se uno vuole davvero può spendere, paga qualche multa, ma fa una squadra competitiva. E quindi chissà che magari dall'America non può essere arrivato questo input da parte della famiglia Commisso per Paratici.
1: Potrebbe. Intanto noi chiaramente monitoriamo grazie alla redazione di tutto il mercato web. Ti porto in casa Napoli perché ieri le parole di De Laurentiis mi sono stato molto toccato, molto commosso nel ripercorrere la storia del Napoli da quando ci sono loro. Ha fatto l'elenco di tutti gli allenatori, direttori sportivi, direttori generali. Insomma, sembrava a me, poi voglio chiedere a te, più che un incipit della festa del centenario del Napoli, quindi della parte di storia che lui e la sua famiglia hanno scritto, importantissima, perché due scudetti li ha vinti Ferlaino, gli altri due li ha vinti De Laurentiis, che ha portato anche altri trofei, grandi campioni, l'ha portata stabilmente tra le prime, quindi sicuramente forse è stata, anzi senza forse, la gestione più importante. Però mi è sembrata anche quasi un po' lacrime, quasi da titoli di coda.
2: Ma allora, questo non lo so, cioè tutto può essere. Non ha mai nascosto De Laurentiis di ricevere in maniera cadenzata offerte per la cessione del Napoli, ci aveva sempre detto che non le avrebbe neanche prese in considerazione. Però chiaramente le cose cambiano. Non voglio dire, non sto assolutamente dicendo che il Napoli stia per cambiare di proprietà, è
1: No,
2: assolutamente,
1: no, no,
2: non ho mai
1: certo, è una
2: detto.
1: sensazione che ho avuto io, diciamo.
2: Sì, no, però tutto può essere. Cioè, quello che ha fatto al Napoli è stato un capolavoro, cioè un vero e proprio
1: Poco da dire,
2: capolavoro,
1: c'è
2: perché
1: poco.
2: prendere il Napoli in Serie C, portarlo neanche subito, perché il primo anno il Napoli fallì la promozione in Serie B, poi dalla Serie B alla Serie A e poi dalla Serie A alla vittoria di due scudetti, al Champions League giocate in continuazione, con continuità. Insomma, tantissime soddisfazioni che Aurelio De Laurentiis ha fatto togliere a tutto il popolo partenopeo. Quindi, anche se magari non c'era nessuna lacrima di possibile addio, ci sta che uno si possa commuovere
1: Sì,
2: voltandosi indietro a vedere, insomma, il capolavoro che è stato fatto in questi tanti anni.
1: però poi oggi c'è stato, appunto, che stavo commentando, delle fiamme gialle che stanno indagando intanto in casa a Bari. Potrebbe incidere qualcosa anche sul Napoli proprio?
2: Ma hanno perquisito entrambe le sedi.
1: Sì, però magari più per l'affare Caprile, no, eventualmente.
2: Sì, ora su questo poi vediamo che cosa uscirà. Insomma, sono sempre, lo sai, Enzo, ne parliamo sempre malvolentieri, ma perché fondamentalmente sono cose che non riguardano il gioco del calcio, e riguardano insomma la parte di finanza del calcio. Non è la prima volta che vediamo una cosa del genere, che raccontiamo una cosa del genere, però come sempre ci atteniamo a quelle che poi saranno i documenti ufficiali. Chiaro, sono notizie, la notizia appunto che è stato che la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Bari e Napoli. Poi vedremo insomma quello che succederà. Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi sono indagati, e poi vediamo insomma per bancarotta fraudolenta anche, quindi vediamo un attimino che cosa verrà fuori poi da tutte queste perquisizioni, da questo filone giudiziario che insomma è appena partito.
1: Senti, fino adesso invece è l'Inter, tra virgolette, la grande delusa di questo calciomercato, cioè quella da quale ci si aspettava qualcosina in più, invece già si è vista soffiare un paio di giocatori, è rifiutata anche l'offerta per Calaili come prima offerta, e quindi si guarda un po' attorno.
2: Sì, allora l'ho detto prima e lo ripeto, nessuno è in ritardo perché siamo soltanto all'inizio, inizio, inizio della stagione. Tanti giocatori arriveranno tra un mese perché giocano il mondiale, quindi c'è tutto il tempo del mondo. Il campionato inizia il penultimo fine settimana di agosto, quindi manca veramente una vita e c'è tutto il tempo per fare tutto. È chiaro che quando prima facevo il riferimento che il Como sta smascherando un po' tutti, è chiaro che chi ne ha fatto più spese è stata l'Inter, perché già dall'anno scorso, quando l'Inter voleva Fabregas, ma il Como si è messo di traverso. Quest'anno su Nico Pass, oltre al Chelsea, chiaramente con Palestra, ci hanno fatto capire, però lì si parla di Premier League, ci hanno fatto capire insomma, che la possibilità di fare il guizzo c'è, se poi non lo vuoi fare, allora non lo fai. Quindi vediamo insomma quello che sarà dell'Inter. È un Inter che ancora non è un bivio, ma quasi, perché l'Inter ha ancora un paio di stagioni, secondo me, da poter mandare avanti in maniera competitiva con questa rosa. Dopodiché i giocatori chiaramente iniziano a invecchiare, qua ci sono stati tanti addii, insomma, tanti giocatori svincolati, a De Vrij, Acerbi, Darmian, quindi c'è un ricambio nell'Inter. Marotta e Ausilio staranno ragionando con il budget che hanno a disposizione e come andare, dove andare a rinforzare la rosa. Però se bisogna trovare una un pochino più indietro rispetto alle altre, ok, diciamo l'Inter, ma comunque io di delusioni ancora non posso
1: No,
2: parlare perché
1: perché è presto,
2: siamo
1: naturalmente.
2: all'inizio.
1: A meno che non sei il classico club che ha tutti i soldi del mondo, come Real Madrid, che magari ti
2: Certo.
1: spende senza problemi anche a mondiali in corso, perché poi invece i club italiani che devono fare trattative al ribasso hanno bisogno di più tempo e quindi siamo nella norma. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibe, buon lavoro.
2: Ciao, ciao Enzo, domani, ciao.
1: Breve pausa per noi, poi sarà il momento di Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Allora, il momento del mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopone, ben ritrovato. Non ti sentiamo, Jacopo?
1: Com'è possibile?
0: Ora ti sentiamo, Jacopo.
1: Ah, ok.
0: Jacopo, insomma, il tuo Brasile ancora una volta non ce l'ha fatta.
1: Bah, secondo me era abbastanza scritto. Non vedevo una grande squadra e soprattutto non vedevo una squadra da Brasile, cioè brasiliana nei modi di fare. Mi sembrava un po' senza anima questa squadra qui. Devo dire che poi bisogna anche essere onesti, partendo dal fatto che la Norvegia non ha rubato niente, però il Brasile si è mangiato il rigore, ha sbagliato almeno 5 gol. La Norvegia ha, penso, il miglior attaccante al mondo e uno dei più forti degli ultimi 15 anni. Due palloni ha avuto, due gol ha fatto.
0: Sai che ieri ci hanno chiesto se secondo noi è più forte di Batistuta. Secondo te?
1: Diciamo che questo è uno dei pochi giocatori che quel calcio là non avrebbe sfigurato. Forse sì, forse è più forte di Batistuta.
0: Cosa ti piace di più di Allan?
1: Mi sembra più forte fisicamente e poi mi sembra anche più veloce di Batistuta. Batistuta era forte per mille cose perché c'era sto tiro secco, potente, però questo qua alla fine mi sembra più completo. Cioè, stiamo parlando di un calciatore veramente, veramente importante. Ripeto, è uno dei pochi che quel calcio là non avrebbe sfigurato per niente, anzi. È veramente forte, perché quando anche gli vanno addosso gli avversari li butta giù come se fossero dei birilli. Ha una forza fisica impressionante. E poi è forte, perché è bravo anche tecnicamente, perché non è che gioca solo di potenza, questo gioca di tutto. È forte di testa, è veloce, è potente. Mi dispiace per quelli che avevano detto che Vlahovic valeva lui. Io ridevo ogni volta quando
0: l'ho
1: sentito.
0: L'ha detto anche Vlahovic, te lo ricordi? Disse...
1: Sì, sì. Ma ti ricordi che ti ho preso in giro a te dicendo come fate a dire una roba del genere? Sì. Cioè, questo mi sembra proprio di un altro livello, di un altro pianeta. Mi dispiace una cosa, che non lo vedremo mai in Italia, perché è un giocatore che si arriverà in Italia quando ha 45 anni perché vuole fare le vacanze.
0: Purtroppo.
1: Ma non perché purtroppo è una dura realtà. Mi dispiace perché la Juve ce l'ha avuto in mano due volte e non l'ha preso per due volte.
0: Poi là toccherà fare un'ulteriore indagine per capire il motivo, perché se è vero che lo volevano mettere in next gen e giustamente il papà gli aveva detto guarda che questo lo vogliono titolare i top club, sarebbe veramente abbastanza grave.
1: Guarda, io ho avuto due. La prima volta fu Marotta a stopparlo perché diceva che 400.000 euro per un ragazzo così giovane non si possono spendere. E la seconda volta mi hanno detto che fu Allegri che ha detto vabbè, se lo prendiamo lo metto in next gen. E poi sono voci che mi sono state riportate.
0: Si diceva di Sarri, ragazzi, in realtà, che gli aveva detto una cosa del genere, forse, però insomma.
1: No, a me avevano detto Allegri. Però poco importa, che poi andò al Borussia Dortmund e fece quello che fece. Cioè, ragazzi, qui stiamo parlando di calciatore veramente forte, veramente importante.
0: Impressionante.
1: È una forza della natura.
0: Senti, a chi lo paragoneresti dei giocatori del passato? Proprio paragonare, dice, a quei livelli là.
1: Ma allora, come... Non paragono i due giocatori, che sia chiaro. Perché sono giocatori con caratteristiche totalmente diverse, ma come livello di decisivo a me viene in mente Van Basten di quel livello.
0: Lo sai, io te l'ho chiesto perché mi sta venendo
1: io non sto paragonando i due giocatori, perché Van Basten è estremamente più bello da vedere, molto più elegante,
0: il cigno di Utrecht,
1: esatto, era molto più bello da vedere, ma io parlo come decisivo sul campo a quei giocatori lì, cioè a quel livello lì, poi scegliete voi. E poi qualcuno potrà dire Ronaldo il fenomeno, per me Ronaldo il fenomeno faceva un altro sport. Che infatti io con i milanisti discuto sempre perché io sostengo che è meglio Ronaldo il fenomeno di Van Basten, tutte le volte mi becco una valanga di insulti, però per me lì devi toglierti la maglia, quando parli di quei giocatori lì devi toglierti la maglia del tifo e mettere quella dell'oggettività, dell'obiettività. Secondo me Ronaldo il fenomeno faceva un altro sport ed era una roba impressionante. Lui però, come, come livello di decisione lo vedo sui livelli di Van Basten, questi giocatori qua. Poi non sto a dire che è più bravo che è meno bravo, perché sarebbe una discussione infinita, però proprio come importanza e peso lo vedo a quel livello lì.
0: Ti è piaciuto l'asse Leao Ramos? Sì. Cioè, ti fa ben sperare qualora dovesse restare Leao al Milan?
1: No, non mi fa ben sperare, perché Leao credo che ormai sia condannato ad andare via dal Milan. Un po' perché i tifosi non lo vogliono più, un po' perché le dichiarazioni che ha fatto oggettivamente sono da imprudente a autogol clamorosi, perché adesso cosa fai? Dici no, vabbè, ho cambiato idea, rimango, e come ti prende un pubblico che già l'anno scorso l'aveva preso un pochettino come il problema del Milan, come era successo l'anno prima con Teo Hernandez, adesso come recuperi i rapporti? Non te ne perdonano più mezzo, quindi devi andare via.
0: Invece c'è una domanda di un nostro amico che obietta, dice: Giovanni, Galvani, tiri in ballo spesso il calcio sudamericano, ma a parte l'Argentina il resto poca roba, il calcio europeo è sempre più forte e concreto.
1: Ha ragione, i numeri dicono questo. In questo momento il calcio europeo e il calcio sudamericano vivono mondi diversi, ma io non metto neanche dentro l'Argentina nel calcio, a livello del calcio europeo, perché continuo a pensare che quando gioca l'Argentina succedono cose un po' particolari, da Infantino che esulta i gol di Messi, cioè ci sono delle cose che non funzionano. Quindi è vero, il calcio europeo in questo momento è anni luce avanti al calcio italiano, ma è, cioè il calcio europeo è avanti anni luce al calcio sudamericano in questo momento, anche perché si è andati sempre più su un calcio fisico e meno tecnico. Quindi il calcio sudamericano o tira fuori giocatori a livello dello stesso Messi, di Robinho, questa gente qui che può prevalere con la tecnica rispetto alla fisicità, se no il calcio sudamericano non ti dico che rischia di finire, perché non finirà mai, ma sarà veramente un problema, anche perché si va sempre più sul calcio fisico, e non a caso nazionali come la Norvegia, che hanno sempre solo avuto fisicità, adesso iniziano a dire la loro in maniera importante, a prescindere da Haaland, perché è giusto dire anche questo, a prescindere da Haaland, loro stanno tirando fuori, c'è un giocatore come Sorloth, per me non avrebbe mai avuto senso di esistere in un calcio che conta. Oggi, che è un calcio sempre più fisico, Sorloth figura molto bene. La Francia è la dimostrazione. La Francia perché è fortissima? Perché sono fisici e tecnici allo stesso tempo. E secondo me non saremmo lontani a vedere una squadra africana vincere una grande competizione prima o poi, perché continuano... Il calcio sta prendendo più una direzione verso quel tipo di fisicità che rispetto a, quelle, a quell'altra. Non so come pormi sul calcio asiatico, perché il calcio asiatico non hanno la fisicità dalla loro parte, hanno la disciplina, possono avere la tecnica lavorandoci, ma non hanno certo la fisicità che può avere un tedesco, che può avere un senegalese, un nigeriano, cioè non avranno mai quel tipo di fisicità perché la genetica è diversa. Non lo so, cioè ripeto, in questo momento vedo il calcio sudamericano veramente indietro, perché se voi guardate il Brasile, andate a vedere anche una partita brasiliana, campionato brasiliano, loro continuano a prediligere la tecnica e io continuo a stare dalla loro parte, perché per me la tecnica viene sempre prima di tutto. E quando anche segnalo un giocatore, 99 volte su 100 lo segnalo per la tecnica e non per la fisicità. Anche l'ultimo che ho segnalato l'ho segnalato per la tecnica e non mi interessa. Per me quella è cosa che importa. Poi se uno dice no, a me piace più vedere uno enorme, alto 2,20 m, va bene, non è il calcio che a me piace. Poi voi mi direte sì, ma va bene, avete ragione voi, perché se i risultati danno ragione a voi, benissimo, io continuo a dire che noi siamo un'altra cosa, cioè il calcio è un'altra roba, e per fortuna c'è una nazione come la Spagna che mi rincuora sotto questo aspetto, perché la Spagna comunque fa, predilige sempre la tecnica. E continuo a pensare che se il calcio italiano vuole rinascere, deve ripartire dalla tecnica e non dalla tattica e dalla fisicità.
0: Qual è invece la squadra o il giocatore che in quest'ultima fase ti ha rubato l'occhio al mondiale?
1: Allora, al mondiale in generale avevo un pupillo, perché adesso è uscito, che perché l'avevo segnalato, perché lo trovo veramente bravo, che era Gilberto Mora del Messico. Poi l'altro che in una rubrica che faccio con Marcello Chirico avevo anche lì segnalato della Svizzera, il centrocampista Diomandé, sembra che si chiami, sì. L'avevo segnalato e ha fatto molto bene. Mi era piaciuto tanto Diakité della Costa d'Avorio, che anche lì parlando con Marcello avevamo e ho segnalato. Questi sono i giocatori che mi sono piaciuti di più. Poi è ovvio che ti dico Mbappé, Haaland, ma quelli non è che sono delle scoperte, si sono solo confermati a livelli stratosferici. Posso dire il giocatore che invece mi ha deluso e continua a deludermi, non so perché, perché io, se mi avessi detto giochi una fiche su di lui 3 anni fa, ne avrei giocate 3, non una, ed è Isak. Devo dire che è un giocatore che quando giocava in Spagna mi impressionava, quando è andato al Newcastle mi piaceva tanto, ma da quando ha fatto il passaggio non è riuscito a fare il salto di qualità. Ed è un giocatore che mi ha veramente deluso, mi aspettavo molto, ma molto di più. E capita, io lo dico sempre, quando guardi un giocatore molto giovane ci sono mille fattori per cui si possa perdere. Secondo me le qualità ce le ha, perché se no non l'avrebbero comprato a più di 100 milioni. Evidentemente qualche qualità ce l'ha, però oggettivamente sta un pochettino deludendo. Capita, ragazzi, cioè non tutte le ciambelle riescono col buco, non so perché. Poi magari è stato il passaggio forte che ha avuto quest'anno, magari quest'anno con una dopo un anno di ambientamento riesplode, però visto giocare anche con la Svezia, cioè, mi aspettavo veramente di più, ma veramente.
0: C'è un nostro amico che fa un paragone. Olise mi ricorda, adesso vediamo, Ruud Gullit, percorsa, postura e potenza. Che ne pensi?
1: No. Gullit era molto più potente, e molto più potente, molto più forte di testa, molto più di queste cose. Aveva una grande tecnica anche Gullit, ma Olise è molto più funambolico. Olise sotto certi aspetti, no, non sotto certi, è molto più geniale di Gullit. Gullit era la forza della natura, e aveva comunque una tecnica incredibile. Gullit era, penso, uno dei giocatori più duttili della storia del calcio, perché in pochi lo sanno, ma Gullit nasce libero, poi viene portato a giocare sulla fascia, e se non avete letto il libro di Gullit, prendetelo, perché dice un aneddoto in quel caso lì, che veniva allenato dal primo Cruyff, e lui dice che lo faceva giocare in fascia. Ai tempi le linee del campo si facevano col gesso, non erano verniciate, e gli dice: voglio vedere a fine partita la scarpa destra sporca di gesso, perché io ti voglio lì sul ridosso della riga. E cioè, poi Gullit passa a giocare da mezzala, passa a giocare da ala, passa a giocare da punta. Ragazzi, Gullit è stato sotto quell'aspetto lì un giocatore incredibile, ma Olise mi sembra più funambolico, più tecnico. Poi Gullit aveva una potenza fisica, ragazzi, che era paragonabile a Haaland come potenza fisica
0: sicuramente. Sì. C'è una nota vocale, sentiamoci.
2: Parlando di Argentina, che tra virgolette sarebbe l'unica squadra che mi farebbe simpatizzare, non ho tanto visto il mondiale quest'anno, però l'ultima partita dell'Argentina l'ho vista io, ho trovato assurdo, ma veramente assurdo, che ogni pallone dovesse passare per Messi quasi obbligatoriamente, quasi nessuno tira in porta, quasi nessuno si prende la responsabilità di fare niente. Lautaro Martinez e Alvarez, che sono due attaccanti che insieme fanno più di 200 milioni, non tirano mai in porta. Se non mi sbaglio, è uscita una statistica, 3 tiri totali tra i due in 4 partite, cosa allucinante.
0: È una squadra trascinata da Messi, ma anche dipendente troppo da Messi, secondo te?
1: Credo di sì, credo che sia anche un diktat dell'allenatore, date la palla a Messi. Qua, allora, qualcuno ha detto in passato, a pensare male spesso ci si azzecca. A me sembra che qui hanno deciso a tavolino, ma già da anni,
0: Argentina-Francia.
1: di... No, no, no, non quello, non parlo della finale, ma di creare un mito con Messi, un mito che supera qualunque cosa. E mi sembra che lo stiano facendo, ma il problema è che non hanno capito una cosa: i miti non si fanno a tavolino. I miti devono passare da altre cose, facendo un parallelismo con la Formula 1, e adesso arriverà a quelli che mi insultano, ma non mi interessa. La stessa cosa successa con Schumacher, di voler creare un mito. Il mito nasce per altre cose. Senna è un mito che tu potrai vincere 10 volte in più i mondiali che ha vinto Senna, ma quel mito lì non lo toccherai mai. E uguale vale Villeneuve, non ha mai vinto un mondiale, non ha mai vinto niente Villeneuve, ma è un mito che per un vero ferrarista è intoccabile. Cioè Villeneuve, poi ci sono tutti gli altri, Schumacher non lo sarà mai. E voi, se sentite un'intervista di qualunque giovane pilota, anche se non l'ha mai visto correre, vi diranno: voglio essere come Senna. Nessuno che ti dice voglio essere come Schumacher. Non ce n'è uno. Perché? Perché il mito è qualcosa che va oltre. Quindi loro possono fare quello che vogliono, ma sarà sempre Maradona Pelé. Finché non nascerà uno che ha qualcosa da crearti un mito. Cioè, l'unico che si è avvicinato per me, gli unici due che si sono avvicinati a quel tipo di mito sono Ronaldinho e Ronaldo il Fenomeno. Per imprevedibilità, per giocate, per emozioni, perché il calciatore poi ti deve dare l'emozione. Il problema è che a me dispiace, Messi questa cosa qua, per quanto sia forte, perché oggettivamente è
0: Vabbè,
1: forte,
0: certo.
1: i numeri siano dalla sua parte, per quanto venga, forse sta anche antipatico perché viene a volte aiutato e reso quasi inumano, sembra quasi un intoccabile rispetto a quello che erano gli altri campioni, perché Maradona ogni volta che faceva mezza pirlata lo dicevano tutti, Ronaldinho anche, Ronaldo anche, questo viene sempre intoccabile, fa l'entrata da espulsione alla prima partita, non lo dice nessuno, non frega niente a nessuno, viene giustificato da tutti, ma non l'ha fatto apposta, ma nessuno fa un intervento per spaccarti facendo l'apposta. L'80% non sono voluti, sei entrato fuori tempo. Cioè... No, invece no, quando succede a Messi viene sempre, sempre giustificato. E secondo me questa cosa qua, anziché renderlo un mito, lo sta allontanando da essere un mito.
0: Lo rende antipatico, dici tu. A
1: Ma
0: proposito
1: non lo so.
0: di cose strane che hanno un po' inquietato in questo mondiale, voglio sentire anche la tua su Balogun, sulla vicenda Balogun, che poi
1: Una roba
0: non ha
1: vergognosa, ma non mi
0: inciso, però
1: interessa.
0: anche se non incide, è una roba che...
1: Fa parte di questo mondiale che è quasi una farsa, fa pandan con quello che ho appena detto di Messi, fa pandan con tutte queste cose qua. Signore Infantino si dimostra sempre più inadeguato e sempre più vergognoso, perché quando parlavamo delle amicizie in certe squadre italiane ci siamo presi degli scemi, perché me lo ricordo bene le parole che ci siamo presi. Poi quando si dice adesso che non c'è coinvolta l'Italia, si parla dell'Argentina, c'è ancora chi lo difende, quello che è successo con Balogun. Ragazzi, se non è una cosa vergognosa e schifosa, di che cosa stiamo parlando? Queste qui sono delle robe che io non lo so, cioè, forse quando io dico scendete da Marte e ritornate sul pianeta Terra, vengo preso, mi viene detto sei un rosicone, rosichi perché ti dà perché sei invidioso. Invidioso di cosa? Questo non è sport. A me dispiace, ma lo sport è altra cosa.
0: Chiaramente questo è una cosa che farà
1: Ma lo sport è
0: discutere tra...
1: anche bello quando vedi l'umano, scusa se ti ho
0: Sì, no, no,
1: interrotto,
0: vai, vai.
1: quando tu vedi l'umano che cerca di superare i propri ostacoli, cerca di rinascere, questo è il bello dello sport. Perché Maradona entra nel mito, nella leggenda? Perché con tutto quello che ha fatto, sembrava l'araba fenice, rinasceva. Certa gente che non ha questa cosa qua, non entri nel mito. Non entri, perché tu dici, ma non c'è questa cosa qua, perché vabbè, si vede. Cioè, si vede che ti stanno aiutando. E come adesso questa fase finale di Cristiano Ronaldo. Vedere che Cristiano Ronaldo deve giocare per forza non ti rende nel mito, ti rende antipatico, ti stanno tutelando. Non è questo il concetto. Purtroppo Infantino, la UEFA, la FIFA hanno deciso, si sono messi a tavolino e dire facciamo, creiamo il mito Messi-Ronaldo. Se lo sono messi a fare... ma era più bello se quei palloni d'oro che hanno vinto così a caso, alcuni non meritavano di vincere, l'avessero vinto Iniesta, l'avesse vinto Xavi, l'avesse vinto chi volete voi, perché c'erano dei palloni d'oro che andavano assegnati a loro, uno a Lewandowski di sicuro. Cioè, quei palloni d'oro, uno a Sneijder addirittura, che per me un anno Sneijder se lo meritava, l'avessero vinto loro, tu avresti avuto, quando rivincevano il pallone d'oro, guarda, è ripartito dal basso ed è rinato. E invece no, è creato. E vabbè, ma tanto è una farsa. Perché ormai quando si parla di pallone d'oro, l'80% della gente ti dice sì, ma è una farsa, è un premio che non vale più niente. Questo ti dicono. Perché? Perché non è più fatto di oggettività. Sembra una roba fatta a tavolino, come può essere il wrestling. Come quando si odiava Hulk Hogan o John Cena a un certo punto perché continuavano a dargli titoli e la gente diceva basta, ma dagli a un altro lottatore. Solo che lì lo sai che è una cosa scritta. Qua no. Qua invece devi capirlo che è una cosa scritta.
0: Allora, invece, prima di chiudere, abbiamo parlato poco di Milan, che in questo momento i mercati sono abbastanza bloccati, però per esempio dopo Gonzalo Ramos si sta per chiudere, immagino, chiedo conferma anche a te, per Ghila. Ti piace come acquisto? È un altro acquisto che ti convince?
1: Allora, me l'hanno chiesto in tanti. Sinceramente mi sembra che lo stiano pagando troppo, ma quello non me ne frega niente, non sono soldi miei. In Italia probabilmente era il miglior difensore, questo sì, anche se a me piaceva tanto Solé, però vabbè, questo è un altro punto di vista, però Ghila oggettivamente era un ottimo difensore. Credo che non sia l'unico difensore che arriverà, perché secondo me il Milan ha bisogno di farne un altro di qualità. Però Ghila, sì, è un buon difensore, poi... Se mi dite non è
0: sulla tenuta fisica, magari qualche dubbio ci potrebbe essere, però insomma.
1: Ma sì, ma infatti secondo me Mina deve fare un secondo difensore. Poi io continuo a dire non è Sandro Nesta, non è Thiago Silva.
0: Beh, vado a trovare a certe cifre.
1: No, ma infatti certo, in Italia mi sembra che assieme a Solé potesse essere il migliore da prendere. Per me è più forte, più che più forte Solé, mi sembra Solé superiore, superiore su certe dinamiche, certe cose, però ripeto, stiamo parlando in questo momento quasi del nulla cosmico. Solé comunque a me piace, però anche questo è un buon difensore. Spero che Solé non vada all'Inter, perché sennò mi girerebbero un po' le palle, ecco. Non mi volevo dire, stavo dicendo scatole, poi ho detto no, mi correggo.
0: Ciao Jacopo, un abbraccio grande, Jacopo Galvani.
1: Aspetto come sempre la puntata.
0: Arriverà. Ciao a tutti. Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo per il nostro spazio mondiale. Tra poco.

0: E arriva il momento del nostro spazio mondiale. Allora, subito buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche ad Alain Valneghi da Barcellona. Alain.
2: Ciao, buongiorno.
0: Cominciamo da Alain. Partita combattutissima, quella tra Portogallo e Spagna. Alla fine, all'ultimo soffio, all'ultimo respiro, la porta a casa la Spagna. Qual è l'MVP intanto di questa gara?
2: Beh, l'MVP è Merino, non può essere un altro calciatore.
0: Che a te piace molto, se non ricordo male.
2: Sì, Merino mi piace tanto, sì. È sottovalutato, un giocatore molto d'utile, può fare quasi tutti i ruoli a centrocampo, nella corsia centrale, non...
0: Sì, certo.
2: E può fare il falso 9, ha fatto anche il falso 9 nell'Arsenal con grandi risultati l'anno scorso. Nell'ultimo europeo decisivo, cioè la zona Merino, perché segnare dei gol con questo peso non ricordo un calciatore tra europeo e mondiali.
0: Cesarini
2: poco, però tutti i gol che segna comunque gol significativi. Dicevi?
0: No, con zona Cesarini, quindi c'era Cesarini.
2: Ah, la zona, sì, la zona Merino. In Spagna sta diventando la zona Merino. E niente, la Spagna porta a casa una vittoria importante, ha fatto capire che comunque sa cambiare il registro la Spagna. Sa lasciare il possesso palla alla squadra rivale, sa fare la partita. Se dovesse ritrovare la miglior versione di Lamin e ritrovare Nico, perché comunque lì fa fatica a cambiare ritmo, ad avere fantasia sulle facce la Spagna, occhio con questa squadra che comunque a forza di 1-0 però la squadra va avanti e ha quella competitività che gli era sempre mancata a livello storico. È curioso vedere che comunque partita in azione diretta la Spagna comunque ha un po' la mentalità che aveva l'Italia o ha avuto l'Italia durante tanti anni e niente, Portogallo ieri comunque
0: andiamo alle cose belle e brutte della partita, dai.
2: Cose belle, la gestione dei momenti della Spagna, la gestione di Della Fuente, che comunque lui si è affidato a un gruppo di calciatori in forma, perché se guardiamo chi sta in panchina e anche a livello di minutaggio abbiamo dei calciatori come Zubimendi per esempio, lo stesso Nico Williams, Muñoz, il prossimo giocatore del Liverpool, Grimaldo, Gavi, sono giocatori che hanno avuto poco spazio e sono dei calciatori che non sono al 100%, e su quello Della Fuente penso che stia facendo la differenza. Si è inventato Baena in quel ruolo ibrido da falso estremo a sinistra e niente, mi è piaciuto tantissimo la gestione di Della Fuente ieri, che comunque anche con i cambi comunque ha cambiato la storia di questo match.
0: Qual è il dato che vogliamo evidenziare?
2: Ma i dati son parecchi. La Spagna diventa la squadra che comunque che è rimasta senza prendere dei gol durante più tempo, 600 minuti con la partita di ieri. Questo ci fa capire bene la competitività. È la squadra che sa meglio, secondo me, vincere 1-0. E poi ieri comunque con questa vittoria raggiunge 35 partite senza perdere. E comunque iniziava a mettere pressione sull'Italia, che comunque si mette a meno 3 del record che abbiamo ancora. Si fa dura perché comunque sappiamo che il mondiale, igualare l'Italia significherebbe vincere il mondiale, vedremo se lo raggiunge.
0: Andiamo da Fabio, perché nonostante la vicenda Balogun, che però non deve passare sotto silenzio, arriva una vittoria in carrozza del Belgio contro gli Stati Uniti. Chi è l'MVP intanto di questa partita?
1: L'MVP lo conosciamo molto bene, Vincenzo, è Charles de Catelare. Giocatore dell'Atalanta, ex Milan, che ieri ruba la scena, uomo partita assoluto. Sono state diverse prestazioni da incorniciare nel Belgio, che comunque ha fatto una partita rilevante sotto tutti i punti di vista, però ecco, lui chiaramente trova una doppietta, serata magica, già inizio partita, al nono minuto su assist di Haskin trova il primo gol, e poi dopo pochissimo trova anche il secondo di testa, questa partita al nono minuto su assist di Haskin trova il primo gol e poi dopo pochissimo trova anche il secondo

0: poteva arrivare in sordina con meno pressioni, visto che è un po', no, nella fase calante, e per molti, diciamo, della generazione d'oro, il protagonismo non è più attuale. Però, insomma, rimangono ancora i giocatori importanti, lo stesso Lukaku che sembrava un po' fuori, no?
1: Cioè, a
0: Anche per
1: un certo punto si
0: la stagione.
1: pensava potesse non essere convocato addirittura quest'estate.
0: Balorda, esatto, anche perché Garcia qualche scelta forte l'ha fatta, anche in questo senso, invece col senno di poi averlo chiamato è risultato importante, immagino anche a livello di spogliatoio come collante, perché è un giocatore importante, un giocatore di grande esperienza, un giocatore che ad oggi è di gran lunga il maggior marcatore e comunque continua anche lui, quando disponibile, quando impiegato, a determinare. Sia con gol che con prestazioni che cambiano anche la storia della partita. L'avevamo vista anche nel ribaltamento contro il Senegal da 2-0 a 3-2, partita in cui l'ingresso di Lukaku tra gli altri era risultato decisivo.
1: Cosa ti è piaciuto di più in assoluto e proprio di meno in assoluto, se possiamo ulteriormente approfondire?
0: Guarda, diverse prestazioni positive, se andiamo sull'individuale, però mi piacerebbe rimarcare quella di Raskin, che è un giocatore del Glasgow Rangers, che ha fatto una bella stagione in Premiership scozzese, è un mediano che copre molto campo e ha un bel piede, ha l'assist facile. Ieri dei tanti giocatori che hanno fatto bene anche nel centrocampo, peraltro sottolineiamo che c'è stato un infortunio di Onana, il centrocampista della Aston Villa si è fatto male dopo una ventina di minuti ed è stato sostituito benissimo peraltro da Van Aken, gol e assist per lui. Però sì, ecco, se vogliamo fare un nome un po' fuori dal coro, un giocatore un po' meno reclamizzato, meno pubblicizzato. E mi è piaciuto molto Raskin, devo dire. Quello che non mi è piaciuto, vabbè, la prestazione USA male, male, perché troppi pasticci, una fase difensiva tendente al disastroso, e un po' la fotografia di tutto, anche il terzo gol, quando sulla carta la partita poteva ancora essere aperta con uno scarto minimo. E un pasticcio, insomma, tra il portiere e il centrale, ancora una volta su un pressing, peraltro, di Catelare che mette lo zampino anche nel terzo gol e permette poi a Van Aken di chiudere i conti, e da lì, insomma, il match, non si, per quanto riguarda gli Stati Uniti, non ha avuto più storia. Ecco.
1: Dato da
0: E poi
1: evidenziare.
0: sì, è sempre su Lukaku che ha segnato in 3 partite consecutive del Mondiale ed è un record assoluto. E quindi bravo Lukaku, che non ci sembrava veramente, anche per le vicissitudini che conosciamo legate al suo rapporto col Napoli, il famoso viaggio in Belgio, tutta una serie di situazioni che mantenevano un po' di mistero anche circa le sue condizioni fisiche, e ha dimostrato perlomeno di essere arrivato riposato, ecco, a questa Coppa del Mondo, perché fisicamente mi sembra molto reattivo. Io ne parlavo anche con Alain, tra di noi facciamo sempre le nostre analisi,
1: Certo.
0: e per il livello della Serie A attuale, paradossalmente, chi cerca un attaccante, so che possa non sembrare, e di sicuro non sarebbe una soluzione futuribile, però magari, ecco, è un giocatore che in queste condizioni può ancora spostare molto, perché come fa quel tipo di lavoro lui, spalle alla porta, ce ne sono ancora pochissimi. La capacità che ha di mandare in tilt da solo una difesa avversaria con questo lavoro di pura fisicità e anche di intelligenza tattica, capacità di trovare la posizione, ripeto, ce ne sono pochi in giro. Poi è chiaro, l'integrità fisica è tutta da vedersi. Però, insomma, quando sta bene, ancora ieri trova il quarto gol. Ah, poi permettimi di ricordare, vista
1: Sì.
0: la polemica, Balogun e quant'altro, che c'è stata la Trump Dance sul quarto gol.
1: Ah,
0: Tutti i giocatori del Belgio
1: vero.
0: hanno imitato la famosa danza di Trump quando vinse le elezioni. È una pratica che si era già vista da altri sportivi, è arrivata anche nel calcio. L'aveva fatto Pulisic una volta, una partita di qualificazione, ma non penso con intenzioni, diciamo, di scherno, mentre
1: Scherno.
0: ieri chiaramente
1: Beh,
0: c'è
1: ieri era
0: stata
1: abbastanza lecca come
0: non so che
1: situazione.
0: di polemico, chiaramente.
1: Direi proprio di sì. Torno sulle due partite, rivado da Alain e ti chiedo Alain, questa Spagna, dove te la immagini? cioè quando, dove può arrivare

0: fino in fondo, vincere il mondiale, si ferma ai semifinali, quarti.
1: Avete dei dubbi?
0: Beh, insomma,
1: la squadra, a livello collettivo lo dico da mesi, a livello collettivo la Spagna per me è la squadra più completa, perché non dipende da un singolo calciatore la Spagna. Anche se dovesse comunque farsi male Rodri, a Zubimendi in panchina, i centrali non sono dei mostri sacri, i terzini non sono dei giocatori dominanti. Quanti top 3 nel mondo nel loro ruolo la Spagna ha in campo? A Rodri e poi Pedri, sì, ma questo è anche arbitrario, il portiere non lo so, e questo è merito della federazione spagnola. In Spagna c'è metodologia, io vivo in Spagna da 20 anni, c'è metodologia in Spagna, sanno a cosa vogliono giocare. Tutti i calciatori che sono presenti in America hanno tutti fatto le under 17, 19, 21, conoscono della Fuente, ha creato un club la Spagna, è un club Spagna proprio. Cioè, non vinci un europeo come ha vinto la Spagna l'europeo se non hai creato qualcosa di speciale, non vinci l'europeo solo con le individualità. E questa Spagna non si deve porre limiti. Secondo me è la squadra più adatta a giocarsela contro la Francia, da quel che stiamo vedendo fino adesso. Poi c'è sempre il giorno no, la giornata storta, eccetera. C'è una sinopsi dove rimane in 10 dopo 10 minuti. Sì, però su cosa ha fatto vedere, a me la squadra che mi dà una sensazione comunque di dominio collettivo che poche hanno, forse il Marocco ce l'ha pure, però il Marocco si sta aprendo, il Marocco rischia molto contro la Francia, perché anche lì non puoi fare il tipo di partita che hai fatto contro l'Olanda, contro la Francia, e lì vedremo la crescita del Marocco. Ma dall'altra parte del tabellone l'Inghilterra non mi ha impressionato. Se fossero andate ai supplementari col Messico, il Messico non avrebbe rubato assolutamente nulla. E vedremo. Secondo me la Spagna è per me la favorita per vincere il mondiale.
2: La questione identitaria, Vincenzo, no? Ne sì. Abbiamo parlato spesso, di quante nazionali magari possono avere difficoltà proprio perché hanno perso un po' di identità o stanno provando a trovarne una. Ecco, la Spagna è l'identità per antonomasia ad altissimo livello, chiaramente, perché giustamente Alen cita anche il Marocco, che sta un po' seguendo quel modello, no? Anche il fatto di avere un allenatore promosso dall'Under 20 e di provare diciamo, a crescere una nidiata di giocatori da portare poi su e mantenere un blocco, un'idea, appunto un'identità calcistica, tanto da un punto di vista tattico, quindi sapere a che cosa vuoi giocare, come vuoi giocare, e poi anche proprio nell'avere questa crescita verticale che arriva già dal settore giovanile e dove poi diventa anche più facile quello che noi spesso critichiamo, che manca clamorosamente in Italia, no? Dell'ascesa dei calciatori che arrivano fino a un certo punto e poi fanno fatica a fare il salto. Questo salto è chiaramente agevolato nella misura in cui tu comunque sai quello che devi fare. Alen vive a Barcellona, certo. Sa come funziona la Masia. Un ragazzino di 16 anni, 17 anni, perché può giocare nella prima squadra senza sentire particolarmente il salto, nonostante sia precoce, nonostante il livello cambi drasticamente? Perché nella sua funzione, nel ruolo che giocherà, avrà la comfort zone di sapere che è esattamente lo stesso tipo di funzione che esercita in una squadra giovanile, perché è lo stesso modulo, certo, è lo stesso concetto di gioco, i suoi compagni interpreteranno il calcio allo stesso
0: quindi
2: modo.
0: Quindi viene accompagnata una crescita strutturale della squadra.
2: È un incastro, è modulare. Certo. E certo. Quindi è lì che noi come movimento calcistico dobbiamo provare a lavorare, ma non scimmiottando gli altri, portando la nostra idea, la nostra identità sicuramente, però dandogli linearità, perché se andiamo sempre nell'improvvisazione, anche quando parlavamo dei CT, perché non ci entusiasmiamo nel sentire i soliti CT, non perché non siano capaci, ma perché nuovamente sanno di improvvisazione, sanno di pezza, sanno di progetto mini da 1 o 2 anni per poi dover rifare tutto da capo e ripartire senza aver creato praticamente nulla di duratura. È questo quello che ci lascia.
0: lettura giustissima, perfetta, che immagino poi si debba mettere mano anche a livello federale il più in fretta possibile. Ultima domanda invece la faccio a Fabio, riguarda l'arrivo di Frederic Massara nei quadri dirigenziali della Juventus. Carnevali, sì, più Massara, più Ottolini, via Modestò, dentro c'è sempre Chiellini. Come è strutturata con questa nuova figura la Juventus?
2: Guarda, Vincenzo, non voglio sbilanciarmi, perché negli ultimi anni, insomma, in casa Juventus diversi arrivi sono stati accolti con grande entusiasmo, che è tipico di realtà nelle quali, insomma, le cose funzionano poco. Per cui non mi sbilancio, posso soltanto dirti che comincia ad avere un senso, ecco, la struttura, la scelta degli uomini. È un po' ricollegandoci al discorso appena fatto per il discorso campo, cioè ognuno al suo posto con delle competenze, delle capacità funzionali a quello che deve essere il proprio esercizio. Ecco, Massara è un dirigente esperto che in Italia ha sempre fatto molto calcio e poche chiacchiere, ovunque è stato, che ha tirato su una miriade di giocatori importanti già nella collaborazione ai tempi della Roma con Walter Sabatini, grandissimo scout, esperto di calcio sudamericano in particolare, ma di giovani in assoluto, nel Milan affiancato da Maldini, il fatto stesso che abbia sempre lavorato affiancandosi a gente super competente di calcio dimostra che ama lavorare molto con le idee, è fondamentale in un'epoca in cui il mercato, non farmi dire quello che non si può dire, ma il mercato si fa sulle brochure e con le brochure, quindi la speranza è che si possa tornare a lavorare in un certo modo. Un po' di nomi te li faccio: Massara, insomma, ha portato insieme a Sabatini a Roma gente come Pastore all'epoca, Pjanic, qualcuno me l'ero anche segnato, insomma sono tanti, nell'epoca del Milan Tomori, Tonali, Leao, Teo, Magnan, insomma i giocatori li sa trovare e raramente compra giocatori, diciamo, già affermati o... quindi questo è un po' idea, anche perché i soldi sono pochi
0: e quindi devono vincere le idee, esatto. Bisogna trovare le idee giuste quando mancano,
2: esatto,
0: i soldi,
2: esatto.
0: Ragazzi, grazie come sempre, un grande abbraccio a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio,
2: molto obrigado, abbraccio a voi, buona giornata
0: e un saluto da Len Valneghi. Ciao Len.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Ci ritroviamo ovviamente domani con entrambi. Adesso sta per partire Marcanà, Marco Piccari, c'è Lucio Marinucci che scalpita, c'è Andrea Maiocca che resterà in regia. Saluto appunto Andrea Maiocca che rema verso la finale e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cianoba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cianoba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. E ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Meyer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
4: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
6: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io ho un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
4: Chiaramente a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
6: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
6: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, e soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
5: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino? Si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
6: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
6: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque hai un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
8: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
6: Sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
4: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
6: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
4: Direttore, visto ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
6: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
8: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
9: Sarebbe un gran colpo, eh?
8: Di fortuna?
9: Colpo di mercato.
8: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
10: Possiamo per un attimo tornare a
8: Serie. Hai capito che era una buttata.
10: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
8: No, non manca soprattutto per il Maier. Insomma, il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da Pensa. Ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa mi ho fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
10: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
8: Beh, molto semplici. Come siamo arrivati quest'anno?
11: 15esimo.
8: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così importante, quindi sta costruendo la società, e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
9: È grosso, ti piace?
8: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore, con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
9: Sì, ero già nato.
8: Che anno era? Il 2000?
9: 2006.
8: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
12: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
8: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
9: Sì, rigore decisivo. Cioè.
8: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
9: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
8: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no, dicono tutti, Conti è abbronzato. Ecco, no, penso di sì, spero. Vedremo. Credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
4: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
8: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato, che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
12: Giancarlo si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. E questa cosa come la vivi?
8: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
0: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
13: Più belle, comunque se siamo riusciti ora bisogna difendere questa categoria, perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
5: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
13: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché ma te lo dico in modo amichevole, perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
5: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
13: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
5: Beh, questo è un dato di fatto.
13: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
5: Sì, sì.
13: O mi presentavo da solo, o
5: esatto,
13: se non era
5: possibile. Poi Messari vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare.
13: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e in verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
5: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
13: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
5: io
13: importante.
5: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
13: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto. Lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico. Quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Martedì 7 luglio il mercato è ormai entrato nel vivo, anche se insomma qualcosa ancora in categoria è da definire, compreso alcune delle panchine, insomma forse... Ecco, come dicevamo ieri con il nostro ospite, con Mister Ciro Ginestra, non avere un tecnico il 7 luglio può essere problematico, ma insomma di questo ne andremo a parlare a breve. Ovviamente chi vi sta parlando da questi microfoni è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Lorenzo Carini, che era un po' che non sentivo.
2: È vero, è vero. Ciao Claudia, buongiorno a te e a tutti.
1: Cosa hai fatto in questo lungo periodo di assenza? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Hai fatto finta di lavorare? Hai lavorato davvero? Che è successo?
2: No, ho lavorato davvero, però in altri turni, quindi non ci siamo mai incrociati negli orari della radio, ecco.
1: Vabbè, questa è la scusa più classica, insomma.
2: Esatto, non ero preparato a questa domanda.
1: Ovvio, qui ti ho colto io in contropiede, insomma qualcosa dai a parlare di calcio dovrò pure imparare, insomma ci sono tecnici bravi a dribblarmi le domande, tra questi proprio Ciro Ginestra, molto molto bravo, e qualcosa imparo anch'io, ma Lore, le società invece dovrebbero imparare che la programmazione è fondamentale e io rivolgo anche a te la domanda, non avere il tecnico il 7 luglio può rappresentare un po' un problema?
2: Assolutamente, anche perché comunque consideriamo che tra poco più di un mese comunque si comincia a fare sul serio perché c'è il turno preliminare di Coppa Italia, diciamo la Coppa Italia quella delle big e poi comunque inizieranno tutte le faccende anche legate alla Coppa Italia di Serie C, campionati, eccetera. Quindi chiaramente se al 7 di luglio non hai un allenatore significa che comunque non hai neanche costruito, iniziato a costruire la squadra, perché le squadre le costruisci in base all'allenatore che hai, che vuole appunto il tecnico. Poi chiaramente
1: Sì,
2: questo
1: questo in
2: scombussola
1: teoria
2: tutto.
1: dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, poi non
2: Esatto.
1: sempre accade, però insomma. La
2: Poi
1: tendenza dovrebbe
2: comunque...
1: essere quella che hai raccontato.
2: Sì, dovrebbe essere quella, poi sappiamo che non è sempre così e anzi a volte è capitato anche magari in categorie un po' più basse, tipo Serie D, mi viene in mente che magari fai mercato senza avere l'allenatore, poi arriva l'allenatore a cui non piacciono i giocatori che sono stati presi e quindi succede un po' il patatrac. Quindi insomma è una cosa abbastanza strana non avere un allenatore adesso, considerando che comunque anche i giocatori, poi i migliori si accasano rapidamente, quindi insomma anche fare mercato poi diventa molto difficile e poi anche comunque amalgamare il gruppo in poco tempo non è assolutamente facile.
1: La squadra che mi sorprende di più, poi andremo a vedere nel dettaglio tutte quelle che sono le formazioni ancora senza allenatore, ma quella che a me sorprende di più, perché ci è abituato ad altre cose, è il Cittadella. Un Cittadella che, dato l'addio a Manuel Iori, sì, è vero, ha già un profilo alternativo, si era parlato anche dell'eventuale ritorno di Venturato, ma sembra esserci Roberto Musso in pole. Però di fatto non lo ha ancora ufficializzato e vado un attimo a memoria tra Serie B e Serie C, ma allora io non mi ricordo mai di aver visto il Cittadella a luglio senza un tecnico.
2: Sì, anche perché comunque Cittadella diciamo che è una squadra che ha insegnato a tante un po' come si fa a calcio, no? Quindi insomma anche a livello di calciomercato andava, quando era in Serie B andava a prendere giocatori dalla Serie C di cui parlavano in pochi, quasi nessuno, e poi in realtà erano giocatori che sapevano fare la differenza anche in categoria superiore, quindi si fa un certo effetto vedere Cittadella senza un allenatore, anche se come hai detto giustamente tu si valuta la soluzione interna, quindi... Non è detto che già Musso non stia comunque lavorando con la società per allestire la squadra, quindi insomma manca sì il comunicato, però la soluzione interna un po' mi fa pensare anche al fatto che comunque sia già tutto delineato, anche se non sulla carta e non pubblicamente.
1: Sì, poi giustamente ecco, hai detto bene, hai sottolineato l'aspetto secondo me più centrale del tutto, ovvero il fatto che magari non è arrivato il comunicato, quello che insomma per la stampa serve per dire che un qualcosa è ufficiale, ma può darsi che comunque ci sia già un accordo e quindi le parti stiano lavorando in quel senso. Ora, tra le squadre che ancora non hanno nominato l'allenatore c'è lo Spezia, ma Turati, di fatto, Marco Turati, l'ex Siracusa, è l'unico nome che al momento attuale le Aquile Liguri stanno valutando. C'è quell'inghippo col Catanzaro perché Turati inizialmente era stato il prescelto dalla formazione calabrese giallorossa in Serie B, poi degli screzi dovuti a divergenze tecniche con la proprietà hanno portato a un addio di fatto molto anzitempo e tutto, ma con un precontratto firmato, insomma, c'è da dover risolvere questa cosa, ma io credo che questa si risolverà, ma anche per una questione di buonsenso. Il Catanzaro si troverebbe a libro paga un allenatore che di fatto non allenerebbe la squadra, Turati rimarrebbe fermo, quindi io credo che in un senso o nell'altro l'accordo per la risoluzione probabilmente si trovi, anche se poi il Catanzaro spera nelle dimissioni del tecnico, ma alla fine, ripeto, è una situazione questa che non fa comodo a nessuna, quindi credo che si risolverà a breve. L'Atalanta Under 23, ecco, anche qui Bocchetti difficilmente si rivedrà alla guida dei baby nerazzurri. Nicola Beati è il nome al momento in poll, ma forse i ritardi della prima squadra stanno un po' complicando anche quello che è il percorso della squadra B.
2: Può essere, però secondo me comunque quando sei una squadra B, già in generale parti un po' avvantaggiato anche nelle scelte degli allenatori. Penso, adesso mi viene in mente così, non squadra B, però Primavera con il Sassuolo che ha preso Serpini. Quindi insomma, secondo me quando sei una squadra B anche la ricerca dell'allenatore ti viene più facile rispetto magari a una squadra di categoria, però senza un particolare blasone. Quindi secondo me alla fine l'Atalanta sì, non avrà Bocchetti, però comunque riuscirà a trovare un tecnico adatto a far giocare i giovani. E poi sappiamo comunque quanto il legame dell'Atalanta Under-23 con la prima squadra sia stato fin dalla fondazione molto solido, no? Quindi insomma, con tanti passaggi in prima squadra, con presenze anche in Europa, quindi insomma, secondo me l'Atalanta troverà un allenatore adatto. Chiaramente i cambi che ci sono stati pure in prima squadra possono aver influito, però secondo me alla fine l'Atalanta riuscirà a trovare un allenatore importante per far crescere i giovani, che è diciamo l'obiettivo principale di tutte le squadre B. E poi l'Atalanta insomma ha fatto bene anche nell'ultimo campionato, quindi insomma secondo me non avrà particolari problemi a riconfermarsi, anche se il girone bisognerà vedere in quale girone finirà. Chiaramente sono tutti gironi complicati, anche alla luce di quelle che sono state un po' le retrocesse dalla Serie B.
1: Teoricamente all'Atalanta spetterebbe il B, se si guarda un po' l'alternanza che le tre under 23 attuali devono osservare. Vabbè, c'è poi anche la quarta under 23, il Milan Futuro, che però è rimasto in Serie D, quindi non rientra nella turnazione dei gironi, ma a regola, insomma, dovrebbe essere il B. Poi c'è molta curiosità intorno a come verranno appunto fatti questi raggruppamenti, perché delle retrocesse probabilmente il girone B ne prenderebbe tre. E insomma, non sono poche le retrocesse dalla B, anche se è vero che sono squadre che si stanno ricostruendo. Intanto io, scusami a Lorenzo, piccolo off topic, mi stavo guardando, ieri sembravo molto abbronzata in diretta TV, oggi sono praticamente bianca cadaverica, vabbè, ieri forse mi ero sistemata su luci migliori e vabbè, giugno l'ho
2: C'è
1: passato con
2: tempo, c'è
1: l'otite e non
2: tempo.
1: potevo andare al mare. Sì, insomma, ora si entra nel calciomercato. Ecco, potevo sfruttare meglio giugno, ma mi è venuto a mente di farmi venire l'otite. Ecco, insomma, anch'io magari come queste squadre un po' indecise dovrei valutare meglio le tempistiche, ma vabbè. E allora ti porto un attimo su altre due formazioni che, comunque non dovrebbero avere poi grossi problemi dopo la pubblicità, che insomma ci sarà a breve, parleremo anche delle altre squadre invece un po' più problematiche. A Crotone sembra avanzare il profilo di Leandro Greco, che è l'allenatore attualmente in pole per la formazione pitagorica. Alla Gian Erminio, dopo l'addio di Espinal, che è approdato alla Casertana, sembra avanzare invece Joelson. Dovrebbe essere questo il nome, dopo che era stato sondato l'ex tecnico della Pro Sesto, mi sfugge ogni volta il nome, che è però approdato alla Varesina in Serie D, dove ha trovato Scandola, il suo direttore, il suo precedente direttore sportivo, quindi ha optato per un altro tipo di percorso. Ma anche Crotone-Giana, tra quanto verbalizzeranno ufficialmente il tutto?
2: Parlavamo un po' prima, no, delle difficoltà di trovare l'allenatore in questo punto, cioè in questo periodo, comunque a metà, inizio luglio, quasi metà luglio. Insomma, il Crotone, non dobbiamo dimenticarci che è una squadra che proverà sicuramente a fare un campionato di vertice, quindi insomma fa effetto anche vedere il Crotone oggi 7 luglio ancora senza un allenatore, anche se comunque sembra ormai definito l'arrivo di Leandro Greco, si aspetta soltanto l'ufficialità che dovrebbe arrivare in settimana. Per quanto riguarda la Giana, invece, a differenza del Crotone, sicuramente puoi lavorare con maggiore tranquillità. Chiaramente ciò non vuol dire che puoi scegliere l'allenatore a inizio agosto, però sicuramente ci sono meno pressioni anche da parte della piazza, e la scelta di Joelson può essere una scommessa. Vediamo poi se alla fine pagherà, un po' come è stata quella di Espinal, che poi alla fine è riuscito a prendere il volo verso la Casertana, quindi senza nulla togliere alla Giana, sicuramente ha fatto un salto in avanti quantomeno a livello di ambizioni, anche vedendo quello che è stato l'ultimo campionato della Casertana in un girone C che, come si dice sempre, ma di fatto lo era anche nell'ultimo anno, una Serie B2.
1: Sì, allora io in realtà sulla scelta di Espinal sono rimasta un attimo più perplessa. Allora, secondo me il tecnico, un po' come è accaduto per Coppitelli, attendeva la Serie B. Si è fatto forse ingolosire un po' troppo da questa opportunità e ha fatto passi avventati, magari anche col club di appartenenza, ed è rimasto poi invece un attimino non all'angolo, perché poi Espinal di fatto un'altra soluzione l'ha trovata, però magari ha avuto i piani un po' più complicati, la cosiddetta strada in salita. Secondo me sia Coppitelli che comunque Espinal, ma anche Troisi aggiungerei a tutto questo, attendevano l'Empoli, che effettivamente sembrava dover guardare alla Serie C per il prossimo tecnico, per il nuovo Corso Azzurro. Poi invece hanno ripreso Pagliuca, il tecnico che era già sotto contratto, al quale è saltato l'accordo con il Cesena, quindi insomma in casa Empoli, diciamo che forse qualche allenatore è rimasto un po' spiazzato magari dalla compagine toscana, che ripeto ha legittimamente scelto quello che voleva, però secondo me questi allenatori hanno un attimino rischiato. Poi comunque Espinal un'ottima soluzione l'ha trovata. Allora Lorenzo, noi siamo quasi in pubblicità, te lo avevo già anticipato, rimarrai qui ancora collegato con noi per qualche minuto, perché dicevamo di queste squadre senza allenatore, quindi preparati, hai magari questi 5 minutini per le domande assolutamente difficili che arriveranno a brevissimo, subito dopo lo spazio pubblicitario.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della serie C. Con noi sempre collegato Lorenzo Carini della redazione di TuttoC.com, e lui pensava magari di essere sfuggito alle domande un po' più complicate. Ci stiamo concentrando molto sulle panchine ancora vacanti in Serie C, sono 7 quelle che mancano. Abbiamo parlato di Cittadella, Spezia, Giana Erminio, Crotone, insomma tutte queste situazioni abbastanza serene. E ora qua ti voglio. Cosenza e Livorno.
1: Allora parto da Livorno, visto che ieri si era parlato di una frenata dell'accordo con Lucarelli per delle divergenze sullo staff tecnico. In realtà è tutto tornato alla normalità nelle ultime ore, quindi sarà Lucarelli alla fine il nuovo tecnico del Livorno, e questa è sicuramente una notizia importante anche per l'ambiente, no? Considerando chi è Lucarelli per Livorno.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda invece Cosenza, abbiamo delle situazioni anche extra campo che insomma non fanno presagire nulla di buono, nel senso che è stata bloccata la concessione dello stadio del Marulla al Cosenza, quindi insomma prima di guardare un po' al futuro, all'allenatore, secondo me è importante che la società guardi anche a questo, perché insomma vuol dire al momento non avere neanche uno stadio, quindi insomma dopo l'addio di Boucher, Cosenza che si trova senza allenatore al momento, con la concessione dello stadio sospesa, quindi una situazione davvero difficile. Poi torniamo un po' a quello che ci siamo detti prima, siamo al 7 di luglio, quindi insomma non è tardissimo, però insomma la stagione sta per iniziare. Tra poco alcune squadre faranno già le prime amichevoli, quindi insomma momento abbastanza delicato.
0: Sono ormai anni che tutte le estati è per un verso o per quell'altro ha un problema.
1: Sì, purtroppo sì, ed è una piazza che alla fine non lo merita, perché è una piazza del sud molto importante, quindi anche con buon seguito di pubblico, al di là di quelle che sono stati gli effettivi seguiti del pubblico nelle ultime stagioni per via della contestazione con la proprietà, eccetera. Però insomma, vedere una piazza come Cosenza in questa situazione fa un po' effetto, però brutto da dire, ma ormai ci siamo anche abituati, quindi sì, fa strano, ma alla fine, vedendo un po' quelli che sono stati gli ultimi anni di Serie C, non strano fino a un certo punto, ecco.
0: Beh, sì, oddio, effettivamente quello sì. Poi ecco, no, un'altra cosa che mi ha un po' tra virgolette colpita è stata invece, andando sponda a Livorno, nonostante poi la situazione sia un attimo forse più serena, più tranquilla, mi ha colpito che solo adesso Eshua si è accorto di quale possa essere la risposta del pubblico a Maranto quando c'è una determinata cosa. Ora, che Eshua non avesse capito prima della prematura e tristissima scomparsa di Igor Protti quello che vale una piazza come Livorno. Beh.
1: Sì, hai ragione, perché comunque di solito si parla di piazze importanti solo per il girone C, solo o quasi per il girone C, no? Anche se comunque poi in realtà non bisogna trascurare quello che c'è centro-nord, perché abbiamo avuto l'anno scorso Vicenza, abbiamo il Brescia, l'Ascoli, anche Livorno, che comunque è una piazza molto importante, una squadra molto seguita, era seguitissima anche in Serie D, e non è una cosa scontata. Quindi insomma, poi Livorno, secondo me, rispetto a molte altre piazze, ha anche questo valore aggiunto del fatto che i giocatori che passano da Livorno non vengono mai dimenticati, quindi insomma sarà anche per i risultati e per l'apporto che danno, però comunque chi gioca a Livorno poi torna tra una quindicina d'anni magari a fare, che ne so, il collaboratore tecnico alla squadra avversaria, però comunque viene sempre visto positivamente dalla piazza. Quindi insomma, da parte di Eshua, insomma, sì, fa un po' un certo effetto che non si sia effettivamente forse reso conto di quello che sono anche le potenzialità di una piazza come Livorno, no?
0: Ecco, in un contesto di questo genere, Lucarelli quanto, tra virgolette, rischia? Perché, insomma, è una situazione, tra virgolette, borderline, in cui forse ha più da perdere che da guadagnare, proprio per quello che dicevi te della piazza.
1: Sì, quello sì, però alla fine, secondo me, resti sempre Lucarelli, cioè nel senso, a meno che tu non vada a fare un campionato dove alla fine del girone d'andata sei ultimo con 5 punti, secondo me, insomma, la persona resta quella. Poi chiaramente quando una persona è un allenatore, non più un giocatore, guardi ancora di più i risultati, no? Forse, però insomma, Lucarelli resta Lucarelli, quindi non credo che possa andare, diciamo, a rovinare il rapporto con la piazza. Chiaramente si mette in discussione e non è una cosa scontata, secondo me, anche perché appunto per la stima che c'è nei suoi confronti, secondo me è una scelta coraggiosa, però alla fine se ha preso questa decisione vuol dire che ha i suoi motivi e sa evidentemente di non deludere il proprio pubblico, ecco, nel senso.
0: E allora, Lorenzo, vedremo poi effettivamente, insomma, intanto attendiamo che ci sia effettivamente l'arrivo di Lucarelli, poi capiremo dopo quello che sarà. Allora, intanto il tuo sequestro è finito, ti lascio libero e grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buona giornata.
0: Altrettanto a te, Lorenzo, ringraziamo di nuovo anche la redazione di TuttoC.com per l'apporto mattutino che ci hanno dato. Scusate se io ogni tanto guardo in alto, ma guardo verso il condizionatore che ho spento prima, ma adesso sto un attimo ribollendo, quindi tentavo di accenderlo, ma è una cosa che farò successivamente. E allora torniamo invece alle panchine. Insomma, come dicevamo, la Casertana ha ufficializzato nei giorni scorsi l'ormai ex Gian Erminio Vinicio Spinal, che riparte dunque da Caserta. Ieri la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte anche il direttore sportivo Alessandro degli Esposti e il presidente D'Agostino, beh sì, ha parlato anche il tecnico, lo ascolteremo poi successivamente, ma hanno parlato a lungo anche ovviamente di mercato, sia il dirigente che la proprietà. Insomma, una conferenza ricca, molto molto densa di temi, di tante sfaccettature, e ve ne faccio ovviamente ascoltare solo una parte. È stata una conferenza non fiume, ma insomma sicuramente abbastanza lunga. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove, ve lo prometto, ascolteremo le parole di Vinicio e Spinal, ma intanto ecco quelle di presidente e direttore sportivo.
2: Anno di Serie C, Cancellosi, playoff. Secondo anno, dopo quello che sei andato via, sei ritornato, Coppitelli, playoff. Quest'anno una nuova scommessa con Spinal, che speriamo, e lo crediamo tutti, che non è una scommessa ma è già qualcosa di concreto. Ecco, quinto posto l'anno scorso, cosa ci aspettiamo quest'anno?
3: Ma io, al di là dopo ovviamente di quelli che sono i numeri, no? E poi racchiudono un po' la fonte principale nella valutazione di voi tifosi, di voi giornalisti, io penso che al di là del primo anno, quando in Serie D onestamente avevamo risorse superiori a tutti, abbiamo fatto una squadra, diciamo, conclamata, con gente comunque affermata di categoria, siamo stati fortunati e soprattutto bisogna ringraziare la disponibilità del presidente per quanto riguarda poi l'appendice del ripescaggio, per cui in quel tipo di campionato veramente avevamo investito tanto e penso che avevamo una delle squadre che avevamo il budget sicuramente superiore. Siamo andati su giocatori che comunque potevano rappresentare almeno sulla carta una grandissima certezza per la categoria. Siamo stati fortunati nella seconda parte di stagione e anche un pochino bravi con l'avvento di Vincenzo Cangelosi di rimettere in sesto una stagione che era praticamente andata in frantumi poco prima di Natale, perché mi sembra che il giro d'andata abbiamo girato con 23 punti, eravamo a 4 punti dalla retrocessione, per cui siamo stati molto bravi a tenere botta nella contestazione, avere la schiena dritta per mettere avanti sempre l'obiettivo, e penso che abbiamo fatto un grandissimo percorso in quei 6 mesi. Il comune denominatore delle squadre che siamo andati a costruire negli anni a venire, secondo me, è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo preso tanti giocatori che venivano da annate praticamente disastrose, e ogni volta che puntualmente presentavamo qualche giocatore c'era un mare di scetticismo, perché evidentemente tutti questi giocatori l'anno prima venivano da situazioni personali che magari in cui hanno fatto fatica, sicuramente non tutti per lo stesso motivo, qualcuno per motivo ambientale, qualcuno per tecnico, qualcuno magari per venire da qualche infortunio, però abbiamo preso sempre giocatori che hanno utilizzato questa società, questo ambiente, sono stati messi in un sistema secondo me funzionale, sono stati incastrati per attitudine e li abbiamo rigenerati quasi tutti, no? Perché poi diciamo è poco simpatico andare a scorporare un po' le due rose. La prima, senza offesa per nessuno, avevamo un appendice a settembre, per cui tutti quelli che abbiamo preso erano tutti fuori rosa. E quindi gli abbiamo dato la possibilità di comunque di poter giocare durante l'anno, perché praticamente avrebbero passato almeno 6 mesi parcheggiati nelle proprie società di appartenenza. Lo scorso anno abbiamo fatto secondo me qualcosa di simile, nel senso che abbiamo pulito tanto, perché abbiamo fatto 13-14 uscite, abbiamo messo dei giocatori che comunque rappresentano per me un capitale dal punto di vista tecnico. E in questo momento dobbiamo secondo me abbassare ancora un pochino l'età media con qualche giocatore e rimettere dentro qualche giocatore che sicuramente si possono dare linfa e si possono incastrare secondo me per attitudini, per quelli che sono i giocatori che noi riteniamo possono essere un punto di partenza. Io penso che ovviamente gli obiettivi di incastrare secondo me per attitudini, per quelli che sono i giocatori che noi riteniamo possono essere un punto di partenza. Io penso che

0: delle certezze più o meno conclamate, ma queste non sono certezze perché lo affermo io, ma sono certezze perché nel campo molti di questi ragazzi hanno dimostrato di poter essere protagonisti assoluti in questo campionato, a partire dal portiere, a partire da Martina, a partire da Rocchi, a partire da Conte, a partire da Pezzella, a partire da Bentivegna, a partire da Budic e a partire da qualcun altro che è sotto contratto, per cui forse mi dimentico qualcuno. Vendetta, Oia, tutti i giocatori, anche io, tutti i giocatori che secondo me rappresentano un capitale per questa società. In questo momento faremo delle valutazioni, sicuramente la valutazione principale la darà il campo, per cui dopo da lì ripartiremo per mettere quei giocatori che dovranno per forza di cose venire con entusiasmo, per forza di cose si dovranno incastrare in un sistema emotivo, morale e tecnico che ha già un equilibrio predefinito, però diciamo che il punto di partenza è sicuramente migliore rispetto a quello dello scorso anno.
1: Grazie. Presidente, un anno ancora senza soluzioni di continuità per quanto riguarda la parte tecnica. Ecco, ci si chiediamo perché il cambio tecnico anche quest'anno. Del tecnico, forse è meglio la domanda.
2: L'unico rammarico che ho dell'anno scorso è non l'ho esonerato.
1: Dopo la partita di Latina e Giuliano, sì. Intende?
2: Sì. Quello è stato il rammarico.
1: Perché si è perso il secondo posto, praticamente. Esatto. E potevamo iniziare i playoff diversamente.
2: Come vediamo, abbiamo fatto un grande campionato. Sicuramente abbiamo fatto un buon campionato. Però se noi andiamo a guardare, noi siamo arrivati dietro alle quattro squadre che hanno speso di più. Certo. Tutte quelle che sono dietro di noi hanno speso tutto di meno. Anzi, hanno venduto e noi abbiamo acquistato. Quindi se parliamo di fare, abbiamo fatto un grande campionato, non lo so dove sta. Per me non l'abbiamo fatto. Forse se arrivavamo secondi abbiamo fatto più di quello che potevamo fare. Siccome secondo non ci siamo arrivati, no? Perché se si va in conferenza e si dice che abbiamo fatto un grande campionato, siamo quindi matematicamente, io penso che sia la cosa più facile per smontare un ambiente e smontare l'entusiasmo. Dire che abbiamo incontrato una squadra come il Latina, con una grande squadra, 35 punti meno di noi, con grandi motivazioni. Noi avevamo la motivazione di arrivare a secondi, non lo so. Non lo so.
1: Quindi, quello quindi che voglio l'ha dire, pensato l'esonero, però.
2: Però io che?
1: L'ha pensato.
2: Sì. Lascia stare, sta finale di Coppa Italia, uffa, voglio bene. Qua mi sei, no, aspetta, no. Qua è facile fare dei proclami, che qua a casa c'è l'abitudine di esaltare troppo allenatore e calciatore. Non è così, non funziona così. Prima di queste persone qua c'è stato presidente, io direttore sportivo, ok? Io ci metto i soldi e lui ci mette l'anima. Capito? Poi questi signori, questi ringraziamenti che fanno, capito? Per 10.000 euro ti lasciano per 10.000, non ti avvertono, te lo dicono dopo firmato, per 10.000 euro, capito? Parlo in generale, ok? Quindi.
1: Ok? È un po' rammaticato per quello, come certo. Si stanno comportando.
2: Certo.
3: Certo, sì. In verità questo è un mio pensiero, non so se quello di Bianco o quello degli altri. È la partenza di Giano verso Salerno. Io mi aspettavo che sarebbe stato riconfermato, visto che comunque. Evidentemente non si è trovato un accordo oppure aveva già deciso di lasciare Caserta.
0: Guarda, ti dico subito come situazione. Se guardiamo la genesi di questo percorso, quando sono arrivato ad inizio anno il giocatore non è stato preso da me, era stato preso nella finestra di mercato a Carlo Tanto. Io quando sono arrivato, onestamente ti dico la verità, lo conoscevo poco. Il presidente in prima persona mi disse: guarda che è un ragazzo affidabilissimo, un ragazzo

0: grande temperamento, è una persona giusta che può fare il caso nostro per la ripartenza. Ragazzo, avevo un problema abbastanza, diciamo, importante di pubalgia, tanto avevo fatto solo, mi sembra, 2 o 3 presenze l'anno prima e una da Avellino. Io, fidandomi ovviamente, confrontandomi con la pensiero ovviamente del presidente, abbiamo deciso di dargli continuità. Il ragazzo onestamente si è comportato nell'anno sportivo benissimo, nel senso che onestamente anche nella prima parte di stagione io ho avuto modo di confrontarmi con lui, lui non era particolarmente soddisfatto perché reclamava un utilizzo superiore, perché fondamentalmente Giano fino a febbraio è stato l'alternativa di Liotti. Penso che abbia fatto solo 1 o 2 partite dall'inizio. E lui aveva avuto un incontro con me, mi sembra, ad Altamura, ma al mercato aperto, e mi chiese, io gli avevo già proposto il rinnovo perché comunque gli riconoscevo grande attaccamento alla squadra, grande attitudine anche del lavoro settimanale. Però lui ha deciso di prendere una strada diversa, nel senso che ha rifiutato il rinnovo di contratto, così come noi l'avevamo proposto anche per Heinz. A quel punto noi abbiamo deciso di mettere ancora una volta la squadra e la società davanti a tutti, per cui abbiamo deciso comunque di non mettere in difficoltà l'allenatore, non mettendoli da parte, ma cercando comunque di poterli utilizzare per il bene della squadra, perché comunque eravamo consapevoli che ci stavamo giocando un obiettivo ambizioso, per cui abbiamo, diciamo, anteposto quello che erano gli interessi nostri personali rispetto a quello che era il valore di squadra, no? E niente, poi le scelte, diciamo, devono essere condivise, per cui io non ho da riproverare niente, nel senso che la base dei rapporti è la convivenza con entusiasmo. Dal momento che non c'è questa volontà, mi sembrava anche abbastanza riduttivo, no? Nel senso che non... Io l'unica cosa che avevo detto, che nel discorso conclusivo che avevo fatto alla squadra, avevo solamente detto che per costruire le cose belle non è sempre facile, e quando uno ha la fortuna di poterle costruire, mi sarei aspettato che comunque, se c'era un miglioramento dal punto di vista, come ti posso dire, della categoria, è giusto, però sapete benissimo che all'interno delle scelte ci sono tante dinamiche, no? Ci sono aspetti calcistici, aspetti ambientali, aspetti economici, aspetti di tutto quello che sono le dinamiche calcistiche collaterali che ruolano all'interno delle persone, però diciamo che abbiamo perso anche giocatori più importanti, per cui non è giusto che comunque, se uno ritiene che il proprio percorso migliorativo possa essere un'altra parte, non c'è nessun tipo di problema, io ho avuto modo di salutarlo, per cui diciamo che il calcio a casetta non finirà per questa cosa.
1: Anzi, incomincia adesso.
2: Presidente, due domande. La prima, come al solito, sono solo chiacchiere che ci sono persone disponibili ad entrare in società o c'è qualcosa di importante? E poi, convinto che a breve avremo buone notizie in merito allo Stadio Pinto, alla costruzione?
1: Per quanto riguarda gli ingressi in società, come? Sono 10 anni siamo aspettati. Aspettavamo ancora 10 anni, non è vero niente.
3: Non è vero.
1: Per quanto riguarda lo stadio, noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Dobbiamo avere soltanto l'occhiata al comune. Il comune ci dà il via e noi iniziamo. Abbiamo tutto. Prima ci sono i 55 milioni per fare lo stadio. Quindi parcheggiati per fare lo stadio. Quindi è già una cosa importantissima. Poi ci sono la ditta che deve fare lo stadio. Siamo aspettati soltanto l'occhio del comune. E noi abbiamo tutto quello che dobbiamo fare. Quindi non dipende più da noi. Credo che sarà una questione di poco, che si sta andando avanti abbastanza bene. I commissari sono ultimamente molto disponibili. Credo che a breve avremo la bella notizia che si riparte.
4: No, giusto una domanda, Presidente, perché si è introdotto l'argomento. Quella storia invece del collegio consultivo tecnico di cui si era parlato è stata accantonata o sta andando avanti?
1: No, quello è quello che ci fa andare avanti, quindi è quello che ci fa andare avanti. Perfetto, grazie. Il CCT.
4: Presidente,
3: dire tu, per quanto riguarda eventualmente la rosa dell'anno scorso, Casarotto, Girelli, Scarpa, mi chiedono e io chiedo.
0: No, no, stiamo lavorando, nel senso che qualcuno rientra per fine, qualcuno rientra per fine prestito, siamo vigili su tutto, nel senso che su qualche giocatore ovviamente abbiamo piacere di continuare il percorso, su qualche altro riteniamo che non sia funzionare dal punto di vista tecnico, però diciamo che il mercato nasconde un po' sempre delle insidie, ma nello stesso tempo anche delle sorprese, per cui
5: siamo abituati.
0: Il mercato è lungo, io ve l'ho detto la volta scorsa alla conferenza, generalmente questo mestiere mi piace tanto, però ogni tanto devo dire qualche bugia, perché poi le bugie permettono di risparmiare qualche soldo, no? Quindi se io adesso vi dico chi teniamo, vuol dire che dopo la chiamata dopo mi chiede 10.000 euro, di sempre i soldi di 10.000 euro, no? Quindi io devo dire che teniamo un giocatore, ma in verità hanno preso un altro.
1: Se nel calcio vince chi ha più soldi, allora vuol dire che noi vinciamo male, non è così.
3: Non è così.
1: Il Catania è stato 5 anni che spende tanti soldi, purtroppo, fortunatamente non riesce ad andare. Il Benevento ci ha messo 4 anni.
0: Io penso che noi
1: la Salernitana spero si metterà 24.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Vi ho promesso che ascolteremo anche le parole del tecnico della Casertana, Vinicio Espinal, che è stato presentato proprio ieri in quel di Caserta. Abbiamo ascoltato le parole della dirigenza rosso-blu, insomma parole anche importanti, soprattutto quelle del presidente, ma ci sono state questa mattina anche le prime ufficialità di giornata, una giornata calcistica non solo relativa alla Serie C, che potete chiaramente seguire minuto per minuto su tutto mercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Anche su TMV Radio ci saranno tanti altri programmi nei quali parlare di tutto quello che sta accadendo quest'oggi nel mondo calcistico. Ma allora andiamo a guardare quelle che sono state intanto le ufficialità. La Cavese si assicura tra i pali l'ex Genoa Bertini, che con i Blu Fonse ha firmato un contratto biennale. Invece a Monopoli, in prestito dal Modena, arriva Olivieri, che lo scorso anno era in Serie C al Campobasso. Il Gubbio invece si rinforza sulla Corsia Mancina, dove è stato preso in prestito dal Genoa Meconi. Queste le prime ufficialità di quest'oggi. C'è una notizia anche invece un po' più complicata. Ci sono le prime indicazioni e anche qua potete trovare tutto su tuttomercatoweb.com. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati. La finanza ha perquisito le sedi di Bari e Napoli, il tutto nell'ambito di un'indagine per false comunicazioni social sul bilancio d'esercizio 2024 del Bari e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. Un articolo che è ripreso da Repubblica, ovviamente, ripeto, potete leggerlo nel dettaglio su tuttomercatoweb.com. Con A Tutta C invece torneremo come sempre nella giornata di domani con lo spazio mattutino alle ore 9:45. Sarà un'altra giornata sicuramente molto molto molto interessante per la categoria, ma come vi dicevo prima, su TMV Radio potete seguire anche tantissime altre interessanti trasmissioni, dove si parlerà a 360 gradi di calcio italiano con anche tanti ospiti. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati sia sulla nostra radio che su tuttomercatoweb.com. Nel salutarvi vi lascio con le parole del neotecnico della Casertana, Vinicio Espinal.
1: Quali sono stati gli elementi essenziali che hanno fatto sì che ci fossero questa comunione di intenti tra te e il direttore sportivo e il presidente? Specialmente l'aspetto tattico, forse, che ha fatto sì che il presidente e il direttore sportivo scegliessero te.
2: Ma dovresti credere a loro questo, nel senso.
1: È una domanda per tutte e tre.
2: Per tutte e tre. Allora, io ti posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il mister Albe, dicevamo insieme: mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che hai, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche da livello tattico, tecnico-tattico, nel confronto anche con la società, è giusto che vai. E quindi io ho sentito proprio questa voglia di crescere, di evolvere, e per me l'ho vista come una grande opportunità di potermi misurare in un ambiente differente, caldo, ma con grande ambizione. Questo mi ha mosso.
3: La domanda la rivolta anche agli altri, sì. Direttore, presidente, ti risponde qui.
4: Dicevo che quando abbiamo maturato l'idea di cambiare, ovviamente ci siamo cominciati a guardare intorno, abbiamo cominciato a valutare determinati profili. Innanzitutto l'aspetto, diciamo, prioritario era sicuramente l'aspetto tecnico, nel senso che volevamo perseguire su un'idea di calcio un determinato sistema, al di là dopo dei principi che possono essere più o meno uguali, però. Volevamo continuare sulla falsa riga di quello che avevamo fatto la seconda parte di stagione, per cui mi sembra che guardando molte partite della Giana lo scorso anno, almeno il sistema di partenza, anche se poi l'interpretazione secondo me è un po' diversa, ci, poteva permettere di dare continuità nel seguimento di lavoro che abbiamo intrapreso negli ultimi 6 mesi. Poi da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista di idee, da un punto di vista della persona, io con lui sono stato abbastanza chiaro, nel senso che avevamo valutato sicuramente altri profili anche di carature diverse, che potevano essere magari qualcuno con un orario datato più importante, qualcuno che poteva avere sicuramente una conoscenza del girone diversa per averla maturata, però io avevo un obiettivo da un punto di vista tecnico, nel senso che per me l'obiettivo è valorizzare il patrimonio tecnico che abbiamo con metodo, per cui siamo andati a scegliere la persona che secondo me in questo momento possa avere delle capacità per guidare questa roba. Poi ripeto, il parametro sarà sicuramente il campo, saranno sicuramente i risultati, però io penso che nel tempo abbiamo sempre dimostrato di compensare magari il gap con le prime, con il lavoro, con le idee, con la dedizione, per cui sicuramente quello che può essere il lavoro tuo deve essere avvantaggiato anche dalla costruzione di una squadra che possa essere idonea a quelle che sono le sue identità, per cui diciamo parte anche del risultato che andremo più o meno ad ottenere dipenderà anche dalla strutturazione dell'organico che andremo a costruire in questi 2 mesi di mercato.
5: Presidente, vuole aggiungere?
6: Premesso che prima di scegliere un allenatore mi diamo 10 milioni di voti, quindi ne avere che la caitta. È una cosa datata da molto tempo, quindi su questo è una garanzia, quindi prima di dare il via non ci dorme, quindi su questo noi dobbiamo stare tranquilli. A me è piaciuto tanto, sia come a primo impatto ci ho parlato e per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Ci siamo interfacciati con tantissime persone e le referenze erano tutte quante positivissime, non positive. La scelta è stata proprio quella di valorizzare la rosa, perché fare un campionato di vertice e non avere una richiesta per un calciatore, io non, vuol dire che non abbiamo fatto tanto bene, no? Noi non abbiamo avuto una sola richiesta di un calciatore. Qualcuno che è andato via perché era svincolato, ma giocatori vendibili nessuno. Almeno una richiesta, poi decidiamo noi, no? Se venderlo o no, ma di questo non mi sembra che non è che ne siano arrivate tante, anzi nessuno. Quindi tutto questo grande campionato che abbiamo fatto, non lo so da dove deriva.
5: Il riferimento stasera è qualche giocatore che è stato spesso messo da parte e che non ha contribuito alla cavalcata della casa dello scorso anno, senza fare
6: il riferimento, no, il riferimento è tutto. Il riferimento è tutto. I giocatori, staff tecnico, a tutti. Se io vi devo dire, se sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, io vi dico di no. Io non sono soddisfatto.
7: Sì, Marocca. Buonasera mister, abbiamo raccolto con grande entusiasmo, noi personalmente, la notizia dei rinnovi di De Lucia e di Martino, che insieme ad altri giocatori che già sono sotto contratto danno alla Resettana una forma già un po' compiuta, no? E siamo appena all'inizio luglio. E intorno a questa forma, quale squadra da lei ci possiamo aspettare di vedere in campo? Quali sono le caratteristiche di gioco, anche sulla base dei giocatori di cui già dispone, che ci possiamo aspettare dalla nuova Resettana?
2: Allora, una squadra, io vorrei proporre una squadra aggressiva, quindi una squadra che si difenda un po' più alta, che lavori tramite rotazioni quando vengono a prenderci uomo a uomo e che sappia lavorare in relazione quando si abbassano le squadre e cerchiamo di avere un palleggio che ci porti a mantenere il possesso e a tirare in porta, insomma. Nel senso che l'idea è quella di una squadra ordinata ma anche aggressiva, agile, che possa sfruttare le potenzialità dei ragazzi e lavorare più di sistema, più globalmente. Quindi cercare di utilizzare tutto il potenziale dei giocatori che abbiamo.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Ciro, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica.
5: Alla domenica, però, se non dai il 100% l'allenamento, non riesci a dare il 100% la domenica. Se non dai il 100% come persona, come vivere a casa, come dormire, riposare, mangiare bene, se non dai il 100% lì, non riesci a dare il 100% in allenamento, non riesci a dare il 100%
4: in Serie A.
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League, anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Chalobah, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Chalobah posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
6: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. E ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
7: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
7: Si parla però anche di calcio mercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
4: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io ho un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
7: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
4: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
6: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
4: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, e soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
6: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
4: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
8: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
4: Beh, allora, Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
9: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
4: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che
10: La Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
11: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
10: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché è tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A. Non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
11: Direttore, visto ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
10: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
12: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
13: Sarebbe un gran colpo, eh?
12: Di fortuna?
13: Colpo di mercato.
12: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
14: Possiamo per un attimo tornare
12: a essere... Hai capito che era una buttata?
14: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
12: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da... Pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
14: Ecco, e per restare più sul generico,
12: un altro
14: tifoso
12: nome?
14: Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
12: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
15: 15esimo.
12: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
13: È grosso, ti piace?
12: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
13: Sì, ero già nato.
12: Che anno era? Il 2000?
13: 2006.
12: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
16: Giorgio, esattamente 20 anni fa, segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
12: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
13: Sì, il rigore decisivo.
12: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
13: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
12: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no, dicono tutti, Conti è abbronzato. Ecco, no, penso di sì, spero. Vedremo. Credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
11: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
12: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era... nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
16: Giancarlo si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. E questa cosa come la vivi?
12: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
0: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
17: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
6: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
17: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché ma te lo dico in modo amichevole, perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
6: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
17: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
6: Beh, questo è un dato di fatto.
17: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
6: Sì, sì.
17: O mi presentavo da solo, o
6: esatto,
17: se non era
6: sì. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
17: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e in realtà l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
6: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
17: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
6: io
17: importante.
6: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
17: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico. Quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano. A me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare. Io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco. È un momento difficile. In questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Di Brasile, di Germania, di Inghilterra, di Argentina, di Spagna, di Francia, non le trovi magari nelle prime otto, ti fa sempre pensare. Ora, loro tutto sommato non hanno una grandissima qualità, eh. Io devo dire che, cioè, per essere il Brasile, francamente, non ho visto, come dicevate voi, tutta questa grande solidità o qualità di questa squadra.
2: Quella che attendeva il nostro amico Carlo Ancelotti era una mission impossible, perché aveva tra le mani una delle selezioni brasiliane più mediocri, più modeste che io ricordi, francamente. È una squadra senza stelle, a parte Vinicius, come avete detto giustamente, è una squadra veramente modesta.
3: Diciamo che secondo me è stata gestita malissimo la cosa, sembra quasi che l'abbia fatto vedere proprio lui, che è successa una cosa del genere, che abbia fatto una cosa del genere, che magari abbiano avuto dei contatti.
4: Però in effetti è una delle poche partite che ho visto per intero e devo dire che cioè, l'occasione per andare in vantaggio e poi fare altri gol il Brasile le ha avute, quindi cioè devono solo fare il mia culpa.
5: Ancelotti ha un credo ormai intoccabile, però voglio dire, anche tutte quelle persone che giustamente elogiano Ancelotti da una vita perché vince, ma vince perché c'ha i fenomeni.
6: Ragazzi, allora il problema...
7: Messico-Inghilterra sarà bello.
6: Beh, anche il Brasile, ti dico, non mi è dispiaciuta, perché, sai, tutti davano, la maggior parte, davano la Norvegia per spacciata. La Norvegia invece ha fatto vedere grande solidità, poi per carità, rigore sbagliato, va bene, però intanto, ragazzi, i rigori devi farli, perché sennò sono grandi occasioni, ma non sono gol subito.
8: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti quanti. Un saluto da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
9: Ciao Lucio.
10: Un saluto a tutti.
9: Ciao Lucio, ben trovati e grazie come sempre. Che ben trovati a tutti quanti in questa anteprima di Maracanã. Del 7 di luglio, abbiamo iniziato questo mese, poi insomma che ci porta tra un paio di settimane alla conclusione di questo mondiale che ci sta riservando
10: giorni, Marco,
9: delle belle
10: meno di due settimane.
9: Novità, no? Anche ieri sera un altro risultato che personalmente ci aspettavamo, insomma almeno io, ossia il passaggio del turno della Spagna, che ritengo superiore alla Portogallo, eppure ieri sera insomma lo ha dimostrato.
10: Ha rischiato i supplementari,
9: sì,
10: però
9: dopo alla fine complessivamente ha meritato però il passaggio.
10: Finisce l'era di Cristiano Ronaldo ai mondiali.
9: Sì, ne parliamo. Finisce l'era di Cristiano Ronaldo, ma molto probabilmente finisce proprio un'era generale in questo mondiale. Attenzione, perché poi alla fine di questo mondiale molti faranno i conti con l'età, quindi c'è Messi, c'è Salah,
10: Marco,
9: c'è Ronaldo, insomma ce ne sono parecchi, quindi
10: Modric,
9: si arriva un po' alla fine di un'era dei grandi giocatori e insomma speriamo che ne possa iniziare un'altra con altrettanti grandi calciatori in campo. Allora, oggi è pure la giornata di Massara, che entra a far parte dello staff tecnico della Juventus, opererà insieme a Ottolini, insomma si occuperà del mercato, farà riferimento a Carnevali, quindi c'è un nuovo innesto nella struttura della Juventus e credo che a questo punto sia completa e possa cominciare ad operare, perché poi serve dare anche qualche segnale a livello di mercato in entrata e in uscita, perché mi sembra che ancora
10: tutto
9: sia
10: tace.
9: Tutto tace, no?
10: Sì.
9: Tutto tace.
10: Troppo.
9: E poi, lasciatemelo dire, giustizia è fatta.
10: Questa notte
9: i diavoli rossi hanno inforcato gli americani.
10: Le strisce sono
9: e
10: cadute.
9: Li hanno demoliti. Adesso chissà se Trump fa una telefonata per far cambiare risultato.
10: Leggevo i commenti, chi perde 4-1 si può ripetere la partita.
9: Si può ripetere la partita.
10: Leggevo anche i messaggi.
9: Tanto voglio dire, possiamo cambiare. Tanto ormai i regolamenti si possono cambiare un po'
10: a proprio piacimento. Basta
9: fare una telefonata e vediamo che succede. Però stavolta la vedo molto dura per Trump e gli americani.
10: Credo
9: quindi
10: nessuno abbia tifato Stati Uniti.
9: No,
10: ma poi nessuno ce l'ha con Pochettino, con la squadra.
9: Però ha fatto fatto una figuraccia pure lui, perché insomma,
10: vabbè,
9: poteva stare zitto,
10: comprendo la ragione di Stato che l'abbia portato ad esprimersi
9: qualche
10: in un certo
9: volta
10: modo.
9: Il silenzio vale di più, no? Sì. si poteva dire non commento,
10: diciamo, lui comprendo le pressioni, ecco.
9: Sì, pure lì ci è arrivata una telefonata.
10: Marco, io non so, il commissario tecnico della nazionale statunitense
9: è arrivata un'altra telefonata pure lì,
10: povero Pochettino, un ruolo ingrato,
9: chissà che gli ha detto guarda che se non dici ste cose non lo so
10: io immagino, magari non direttamente ma indirettamente.
9: Vabbè, pensa in mano a chi, vabbè, dai, non mi fa aprire capitoli e discorsi che non voglio, meglio andare avanti, ma limitiamoci al calcio, va. Allora, che è meglio, come diceva il Puffo Quattrocchi. Titoli, vai coi titoli.
10: Vai.
9: Spagna avanti, supera il Portogallo, CR7 saluta per lui l'ultimo mondiale, la commozione di CR7 che con il suo Portogallo ha vinto un europeo che, ha detto lui stesso, vale come un mondiale. Eccolo qui il titolo che più mi piaceva: Belgio, giustizia è fatta, travolge gli Stati Uniti d'America e praticamente li manda in vacanza, dai. Oggi altra bella partita, il re contro il faraone, Messi contro Salah, hai capito? Beh, qui ci gustiamo un altro match bello di calcio, vai. ADL, il max messaggio: il Napoli non deve comprare nulla, questo è chiaro.
10: Serve niente.
9: Non serve niente.